0: caso Tortora ponevamo alcuni problemi. Quando ponevo il fatto grave degli arbitrati, no, degli incarichi extragiudiziari, quando tutte queste cose, le ho fatte perché la tua battaglia avesse un contesto politico diverso da quello che fatalmente poi finiva per avere, che era quella della difesa quasi sacrale di una concezione della giustizia e del giudice di tipo sacrale. Io, per esempio, ho sempre detto che dobbiamo fare i conti col fatto che in democrazia, anche non giacobina, tant'è vero che c'è common law nel mondo anglosassone, no? Beh, tutti devono rispondere al controllo, all'indirizzo del Parlamento e dei governi. Ho detto dobbiamo fare i conti con questo. Ho sempre detto io voglio avere un ministro di grazia e giustizia al quale posso dare sfiducia, no? Se alcuni o la maggioranza dei magistrati vanno, no, contro la legalità, contro la legge, o perlomeno criticarle. Ho detto dobbiamo fare i conti con questo principio, senza di che ricreiamo caratteristiche sacral corporative all'interno della realtà sociale, quella per la quale il PC, guarda caso, vabbè, non voleva essere la vecchia opposizione di sinistra socialista, ma ha sempre cercato l'accordo più stretto con preti, giudici e militari. E questo, no? Credo.
1: È un disegno di Groz questo che ha fatto l'amico.
0: Appunto.
1: Va bene, allora abbiamo finito per questa settimana. Appuntamento a domenica prossima.
0: Appuntamento domenica prossima.
1: Con la trasmissione, con la
0: Con la
1: trasmissione, sì. Va
0: trasmissione.
1: bene. Abbiamo finito. Vogliamo restare in ascolto e i programmi proseguono.
2: Si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta siamo tornati al 15 di agosto del 2010. Molti temi, anche questa volta avete sentito il Ferragosto in carcere, l'iniziativa sulla giustizia del Partito Radicale, ma poi la situazione politica italiana, il dibattito sulle elezioni anticipate, le scelte in politica internazionale di Barack Obama, la situazione in Israele, il dialogo con Marco Pannella, con quel mondo. Questi sono alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Radio Radicale, era Michele Lembo con una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, conversazione scelta proprio da Lembo, dagli archivi storici di Radio Radicale. Noi vi lasciamo adesso alla rassegna delle riviste di politica e storia con la voce di Michele Lembo.
2: Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Per le segnalazioni di oggi ci serviremo di due riviste uscite da poco che ci aiuteranno probabilmente anche nelle prossime settimane. Micromega, il numero 3 di quest'anno, tanti auguri Repubblica, 80 anni fra conquiste e promesse da realizzare, si capisce subito di che cosa parleremo. La seconda rivista è Frontiere della psicoanalisi, la passione dell'ignoranza. E qui, diciamo, tra le conquiste, le promesse e le mancate realizzazioni della Repubblica e il secondo tema, vedrete, la connessione c'è, ma non è semplicissima. La spieghiamo punto per punto, vediamo se ci riusciamo. Partiamo da un argomento di cui, per chi avesse ascoltato questa trasmissione anche la settimana scorsa, ricorderà la questione del passaggio della continuità e delle discontinuità tra Stato fascista e nascita della Repubblica, un momento molto complicato per noi italiani, per la nostra storia, per la vicenda italiana. Oggi ci ritorniamo appunto leggendovi qualcosa di un saggio di Davide Conti, da una prospettiva opposta rispetto a quella che vi abbiamo letto la settimana scorsa, ma questo appunto ci può aiutare anche a chiarirci le idee. se possibile, gli uomini di Mussolini nella Repubblica. E qui proprio un tema di cui abbiamo parlato spesso in questa trasmissione. Scrive Davide Conti a un certo punto, vi abbiamo già fatto capire di che cosa parliamo, a un certo punto scrive: il grande tema della transizione dal fascismo alla democrazia dello Stato italiano, che riuscì a farsi repubblicano ma non compiutamente costituzionale, mantenendo operanti per decenni istituti, leggi, strutture e apparati amministrativi, civili e militari che avevano rappresentato la dorsale della ventennale dittatura mussoliniana. Questo è il punto. Le ragioni che determinavano questo processo, sono rintracciabili da un lato in una serie di convergenti fattori storico-politici nazionali e internazionali che concorsero in modo decisivo a informare i caratteri del passaggio dell'Italia da Stato monarchico-fascista a Repubblica democratica, necessità della ricostruzione di un paese sconfitto, vincolo della guerra fredda e della divisione bipolare del mondo, e dall'altro da quel processo di continuità dello Stato, come è stato definito da Claudio Papone, che con il suo concretarsi si è innervato nel corpo della nazione repubblicana. Ora, qui il tema non è la discussione sulla continuità dello Stato, perché ne abbiamo parlato tante volte, il tema è un altro, e ci arriviamo proprio con le parole di Davide Conti. In questo quadro si è andata definendo una visibile dicotomia che ha segnato la vicenda nazionale nel secondo dopoguerra, ossia A, la nascita della Repubblica disegnata a immagine e somiglianza dell'esperienza politico-militare della Resistenza, ovvero la Costituzione formale destinata alla disapprovazione, dice senza mezzi termini Davide Conti, B, la cristallizzazione, disegno conservatore, dei rapporti di forza nazionali e degli assetti geopolitici internazionali, ovvero il definirsi di una Costituzione materiale intesa come elusione della lettera della nuova carta e suo congelamento nel decennio 46-56 in nome e per conto della Realpolitik della Guerra Fredda, che sostanziò la persistenza dell'eredità del regime fascista nella Repubblica. Questo è il ragionamento di Davide Conte, e anche inserire questa idea della Costituzione formale, quella materiale, di cui avete sentito tante volte parlare da Radio Radicale, magari con accenti e letture diverse, è interessante per capire il ragionamento, che poi si sposta un po' più avanti. Proseguiamo a leggere la pedagogia della catastrofe, questo è il titolo del paragrafo successivo. La prima, in ordine cronologico, delle diverse concause che definirono segno e cifra del dopoguerra italiano, fu senza dubbio la modalità con cui il paese uscì dal fascismo, cioè il 25 luglio del 1943, dopo oltre 20 anni di dittatura interna, di guerre coloniali e di aggressione imperialista. Il governo Mussolini non cadde per un moto popolare di italiane e italiani capaci di rovesciare un regime totalitario, come lo definì già nel 1923 il deputato liberale Giovanni Amendola. Qui fa bene Conti a ricordare appunto questa questione. Mussolini poi si impadronì di questa definizione di Amendola, va ricordato anche questo. Quindi non fu un modo popolare, è importante che questa riflessione poi viene fatta da Micromega. Italiani e italiane che erano stati spinti dentro le fiamme della guerra totale di sterminio, al contrario, il fascismo aveva organizzato e goduto del consenso di ampia parte dell'opinione pubblica nazionale, con la sola eccezione della classe operaia, e qui Davide Conte cita Simona Colarizzi, L'opinione degli italiani sotto il regime, un famosissimo libro di Simona Colarizzi. Questa affermazione, mi consenta l'autore, se mai dovesse ascoltare questa trasmissione, è contestabile, perché che qui prendere la classe operaia in senso un po' monolitico, anche in quel mondo c'erano forti simpatie per il regime. Ma proseguiamo con il ragionamento. Al di là di questa affermazione, era stato sepolto solo dalle macerie della guerra mondiale che aveva contribuito a scatenare a fianco della Germania nazista e che aveva perduto. fu dunque la pedagogia della catastrofe e l'incedere inesorabile della sconfitta militare a imporre obtorto collo la fine del governo Mussolini tanto alla società italiana nel suo insieme quanto alla monarchia. Questo è il fatto. La dittatura morì dunque non sotto la spinta di un'insorgenza interna antifascista, ma attraverso una operazione politico-istituzionale condotta dalla monarchia di concerto con i gerarchi del regime. Questo è il fatto, questa è la realtà dei fatti. E la considerazione di David Conti è importante, al di là, diciamo, del concetto di diciamo impermeabilità, come dire, della classe operaia. In Italia è uso comune, prosegue, edulcorale al fine di eluderne il significato nel discorso pubblico, il nodo storico, anche qui importante il ragionamento, nodo storico di fondo sotteso agli eventi dell'8 settembre del 43, denominando armistizio quello che nella realtà dei fatti altro non fu che liberarsi della formula che Roosevelt e Churchill, in accordo con Stalin, avevano formalizzato nella conferenza di Casablanca del gennaio del 43, il principio della resa incondizionata come unica conclusione possibile del conflitto contro il nazifascismo dell'asse Germania, Italia e Giappone. E questo è importantissimo anche come punto di riferimento. Quello che venne siglato non fu appunto un armistizio tra pari, tra soggetti in rapporti di forza pure sbilanciati, ma ancora entrambi in grado di combattere, bensì una resa incondizionata, una resa dichiarata da uno dei contendenti, nello specifico dall'Italia. In questo quadro, il 25 aprile del 45 segnò la radice di quel processo storico di liberazione che divenne da un lato esito costituente e dall'altro provvisoria sospensione della continuità dello Stato, e qui andiamo nelle secche di questa questione, almeno secondo la mia lettura, provvisoria appunto in ragione delle condizioni storiche date che da subito tornarono, se mai fossero state allontanate, preponderanti. Tale presa d'atto, lungi da voler rappresentare una diminuzio, assegna alla resistenza non l'identità di una rivoluzione tradita, ma quella di un evento straordinario della storia nazionale capace di disegnare un orizzonte di senso nuovo nella vicenda del paese. Poi qui alcune riflessioni che saltiamo. A un certo punto Conti riporta le parole di Pietro Scoppola, per il quale, aperte virgolette, l'accordo raggiunto poi dai rappresentanti del CLN Alta Italia, i rappresentanti del comando militare alleato, più esattamente le condizioni imposte da questi ultimi, avevano già tracciato poi i limiti invalicabili dell'azione del CLN. Anche per il periodo successivo alla liberazione non era solo esclusa ogni possibilità di un esito socialista per la resistenza italiana, ma si delineava anche inevitabile una sostanziale continuità istituzionale, e qui appunto si cita Scoppola. In questo quadro, prosegue, si configurava dunque una cessione di sovranità dell'Italia sconfitta verso gli alleati anglo-americani, che si traduceva nell'impossibilità per il futuro governo di Roma di esercitare liberamente le proprie scelte su guida e impiego delle forze armate, processo di impianto del proprio sistema economico, gestione delle risorse interne, collocazione internazionale del paese. Qui ci sono opinioni diverse su questa questione, ma il ragionamento ci porterà tra poco in un'altra questione. Fu questa la cornice cui prese forma quel fenomeno storico unico nel suo genere nei paesi a democrazia moderna e capitalismo maturo, che fu per l'Italia lo stragismo. Ecco, questa è anche la questione, perché Conti appunto interpreta alla luce di questa lettura dei fatti del passaggio tra fascismo e post-fascismo, diciamo così, dopo guerra, contestualizza così la nascita dello stragismo, ovvero un fattore politico, economico e ideologico militare che caratterizzò lo sviluppo storico della nostra democrazia per un quindicennio, dice, dal 1969 al 1984, e che ebbe come prologo la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio del 1947. 1969-1984, non sono tantissimi anni, anche se siamo poi stati abituati a pensare, a vedere una distanza immensa tra il 1970 e il 1980. In realtà forse oggi con gli occhi, diciamo, meno immersi nella contemporaneità, nell'attualità, forse si capisce che in realtà erano passati davvero pochi anni. La mancata Norimberga italiana. Ora qui in premessa vi dico che è un interessante ragionamento questo di Conti, perché appunto in Italia non c'è stata una Norimberga, ma a meno di mie mancanze non si cita il fatto che in Italia c'è stata l'amnistia Togliatti nel giugno del 1946, e appunto è importante ricordare che c'è stato questo passaggio istituzionale molto criticato da diversi punti di vista, ma il motivo fondamentale fu anche questo. Però io non ho trovato questa citazione, magari non l'ho vista, per questo magari me ne scuso, però è importante tenerla presente. Ecco, all'indomani della fine della guerra, la continuità dello Stato simmetrica alla volontà degli alleati anglo-americani, organizzata sulla leva dell'anticomunismo nazionale e internazionale, permise al governo di guerra di beneficiare di una mancata Norimberga italiana, e appunto l'amnistia lo consentì, che consentì a 1283 criminali di guerra appartenenti al Regio Esercito, milizie fasciste, iscritti nelle liste nell'ONU, questo è importante, accusati di stragi, rappresaglie, deportazioni, fucilazioni di massa su civili e partigiani in Jugoslavia, in Grecia, Albania, Africa, Unione Sovietica, anche Francia, di evitare qualsiasi processo e essere reinseriti negli apparati delle forze istituzionali in chiave anticomunista. E questo è il dato. Adesso le ragioni, appunto, come si vede, possono essere interpretate sicuramente in modo diverso, però questo accadde. Furono diversi personaggi accusati di crimini di guerra che attraversata indenne la transizione dal fascismo alla democrazia, divennero protagonisti della stagione delle stragi e dei colpi di Stato. E qui naturalmente va ricordato tentati o progettati, perché fortunatamente colpi di Stato veri e propri in Italia non ce ne sono stati. E qui si fanno alcuni esempi, vi leggiamo rapidamente: Ettore Messana e Ciro Verdiani, che erano stati durante il fascismo questori di Lubiana, occupata durante la Seconda Guerra Mondiale, avevano con quella carica disposto rastrellamenti, fucilazioni, distruzione di comparti agricoli e industriali, deportazioni di civili nei campi di internamento. 202 costruiti dal Ministero della Guerra fascista e disposti dalla Val d'Aosta alla Sicilia, dove furono internati oltre 100.000 jugoslavi. E Conti più volte ha scritto di queste questioni, sollevando anche accese discussioni, ma al di là del caso specifico viene poi qui ricordato, e questa parte però della storia del fascismo non va dimenticata, cioè la brutalità in Jugoslavia da parte del regime fascista, è importante ricordarlo, così come è importante ricordare quello che è accaduto poi dopo, diciamo siamo negli anni 50, e qui si riporta un altro passaggio. Erano gli anni, per esempio, attorno al 1952, quando Scelba definì la Costituzione una trappola per il suo disegno democratico partecipativo, che lasciava troppo spazio al movimento operaio e contadino, considerato filo comunista e per questo nemico interno. Fu questa un'altra base della continuità dello Stato, dice, in ragione del postulato scelbiano, che ben rappresentava il sentimento di un'ampia parte degli ambienti conservatori, ma non solo, appunto un'ampia parte della società italiana, direi, la carta subì un vero e proprio congelamento per l'intero decennio 46-56. Tutti i principali istituti della democrazia repubblicana non nacquero. Dalla Corte Costituzionale al Consiglio Superiore della Magistratura, dalle regioni ai referendum, dalla riforma del diritto del lavoro alla chiusura dei manicomi, dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale alla legge sul divorzio, dal diritto di aborto alla riforma dei codici penali fascisti, si andò definendo in questo modo una netta e visibile separazione tra lo Stato e la Repubblica. Anche questa è una riflessione interessante, a mio avviso, la distinzione tra Stato e Repubblica. Una citazione da Giuseppe Filippetta, il libro ha proprio questo titolo, La Repubblica senza Stato. operata in primo luogo dal ministro Scelba, dice, l'esponente politico che più di ogni altro rappresentò, secondo la definizione di Gianni Baget Bozzo, la figura dell'uomo della rottura tra Stato e Resistenza. Citazione da Bozzo. Egli è stato l'uomo che ha offerto alla DC la possibilità di reggere lo scontro e di divenire così il partito delle istituzioni. A lui e a Einaudi si deve fondamentalmente la grande vittoria democristiana del 18 aprile che porta la firma di De Gasperi. Ma con ciò Scelba divenne la figura stessa della rottura tra Stato e Resistenza, tra la DC e le sinistre. E naturalmente la prospettiva di Bozzo era un'altra, ma qui viene riportata questa riflessione, può essere utile. Un altro esempio, e questo è davvero significativo a mio giudizio, il precipitato storico di questi eventi spiega per esempio come Mario Roatta, ex capo del servizio informazioni militari fascista, generale al comando della seconda armata di occupazione in Slovenia e numero uno della lista dei criminali dell'ONU, già nel 1944 si trovò nella condizione di poter fondare un servizio segreto clandestino, poi conosciuto come con i nomi di Noto Servizio o Anello, qui si cita il lavoro di Aldo Giannulli, all'interno dello Stato. Partecipare a progetti eversivi prima e dopo la nascita della Repubblica, restare impunito di fronte alle sue responsabilità e libero di agire in Italia come all'estero, lasciare anche dopo la sua scomparsa del 1968 una pesante eredità come quella di una struttura, appunto l'Anello, che fino agli anni 80 ebbe ruolo e partecipazione diretta in molti episodi eversivi dell'ordine costituzionale che hanno caratterizzato la storia del paese. Questa è la lettura Davide Conti, appunto, di cui stiamo dando conto. Un altro esempio, Giuseppe P.S., che fu capo della terza sezione del controspionaggio del servizio informazioni militari fascista, responsabile della missione italiana in Spagna durante la guerra civile del 1936, con compiti di intelligence, e in particolare in questa funzione per il fascismo intercettò i volontari repubblicani partiti anche dall'Italia per combattere in Spagna, per arrestarli, eliminarli oppure assoldarli come spie. Al suo rientro Mussolini lo promosse suo braccio destro, assegnandogli la riorganizzazione del casellario politico centrale, la più grande schedatura di massa della storia del nostro paese. Nel 1941 PS fu promosso vicecomandante generale dell'arma dei carabinieri, inviata a Spalato in Jugoslavia a organizzare la polizia fascista degli Ustascia croati. L'8 settembre del 1943 rientrò in Italia e venne subito intercettato dagli alleati anglo-americani che lo promossero comandante generale dell'arma dei carabinieri per il Mezzogiorno liberato, prefetto di Ancona e poi di Foggia. Dal 1946, passata indenne l'epurazione, venne nominato dal nuovo ministro dell'interno Mario Scelba suo braccio destro. Braccio destro di Mussolini, divenne il braccio destro del Ministero dell'Interno della Repubblica Democratica Antifascista nata dalla Resistenza. Scelba chiese a PS di fare quello che aveva sempre fatto, perché gli equilibri della guerra fredda avevano mantenuto il nemico di ieri nello status di nemico di oggi. Riorganizzò il casellario politico centrale, strutturò una difesa civile che avrebbe dovuto essere elemento armato in grado di sostituire in determinati momenti di crisi i prefetti in carica ed eventualmente dare il via a un giro di vite anticomunista e antisocialista nel paese in vista di un eventuale risultato negativo per il fronte conservatore alle elezioni politiche del 48. PS parteciperà poi il 7-8 dicembre del 1970 al tentato golpe di Junio Valerio Borghese, l'ex comandante della decima massa fascista, fuggirà dall'Italia riparando a Malta, rientrerà soltanto quando, caso unico nella storia dei processi in Italia, tutti gli imputati saranno assolti, compresi i rei confessi. Augusto PS, figlio di Giuseppe, fu introdotto dal padre all'interno del servizio informazione difesa, il SID, e da colonnello del servizio segreto organizzò nel maggio del 1968 il viaggio di formazione dei neofascisti di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale nella Grecia dei colonnelli, che dal 21 aprile del 67 era diventato un regime militare. Quel viaggio servì a uomini come Pino Rauti, Mario Merlino, Stefano Delle Chiaie per formarsi alla guerra psicologica. Di lì a breve prenderà forma in Italia la strategia della tensione, che a partire dal 12 dicembre del 69, con gli attentati di Roma e Milano e la strage di Piazza Fontana, segnerà un quindicennio della vicenda repubblicana. Poi altri esempi: Rosario Barranco, che fu capo dell'Ovra a Nizza durante l'occupazione italiana, zona in cui vennero deportati 1400 ebrei, iscritto nelle liste dell'ONU della Francia come criminale di guerra, nel 48 fu promosso capo della squadra mobile di Roma. Poi altri esempi, questa sintesi, scrive l'autore a un certo punto, destruttura, ricostruzioni e formule elusive, autoassolutorie, come quella dei funzionari infedeli e dei servizi segreti deviati, operante durante gli anni delle stragi in Italia, una formula che distorce e impedisce la comprensione di fenomeni complessi, non sempre omogenei. Questo è importante, la questione dei servizi che, appunto, autoassolutori, servizi segreti deviati, questa struttura che permane nel corpaccione delle istituzioni italiane, ecco, va interpretata, può essere interpretata anche in questi termini, di un ragionato e strutturato intendimento di fondo. Il contrasto e l'ostilità dichiarati nei confronti della Costituzione e il tipo di democrazia da essa designata come eredità della Resistenza. Questo è il ragionamento che fa Conti. Poi l'altro, il capitolo successivo, ancora ricco di particolari, dalla strategia della tensione ad oggi, il 12 dicembre 69, strage di Milano, segna uno spartiacque, insomma, però secondo il mio modesto avviso abbiamo già letto il necessario, e tra l'altro, appunto, già lo abbiamo detto, il caso di Piazza Fontana non è un caso isolato, seguirono le stragi di Gioia Tauro, Peteano, Questura di Milano, Italicus, Piazza della Loggia, e qui si mette anche la stazione di Bologna. A un certo punto, scrive Conti, la transizione dal fascismo alla democrazia, informata dalla mancata Norimberga italiana e dal fallimento dell'epurazione, non solo consentì il mantenimento al loro posto degli uomini di Mussolini, e qui si fanno delle cifre, che qui Conti cita un suo articolo apparso sul Manifesto, ma c'è il lavoro anche del Dipartimento di Storia Contemporanea dell'Università Sapienza di Roma, che è stato pubblicato ormai diversi anni fa. Diamo qualche numero su questo mantenimento al loro posto di uomini che erano stati nei gangli dello Stato durante il regime. A metà degli anni 60 in Italia venivano dal regime 62 prefetti di prima classe su 64, quindi solo due, non è. 64 prefetti di seconda classe su 64, qui tutti. 7 ispettori generali di polizia su 10, 120 questori su 135, 139 vicequestori su 139, qui tutti, mentre su 1642 commissari e vicecommissari solo 34 avevano vaghi legami con la Resistenza. Ecco, questi dati sono importanti, poi naturalmente non si può essere deterministi e pensare che queste persone non abbiano avuto il diritto e la capacità di cambiare idea, ma dati i fatti che si sono susseguiti nel nostro paese, è chiaro che un elemento, diciamo, colpi di coda, come diceva Marco Pannella, del regime precedente possano essere anche spiegati con questa persistenza all'interno del corpo dello Stato. Il ruolo dell'amnistia di Togliatti è fondamentale, appunto, qui si parla della mancata Norimberga, costò fino al 1954 tutto questo, 62 morti, migliaia di feriti, arresti, eccetera, eccetera. E questo è quanto. Qui si fanno ancora altri esempi. A questo punto abbiamo preso quasi tutta il tempo a nostra disposizione, quindi leggiamo anche questo piano, poi sulla seconda citazione ci torneremo la prossima volta. Quella della continuità, scrive ancora Conti, si consolidò come prassi per tutti gli anni 60, quando rapidi furono per esempio gli avanzamenti di carriera dei militari coinvolti nel piano solo del generale De Lorenzo, predisposto come apprestamento militare finalizzato alla neutralizzazione dell'impianto riformatore del primo governo di centrosinistra della storia della Repubblica. Il piano fu fatto, poi non fu messo in pratica. Il colonnello Mario De Giulio, per esempio, incaricato nel piano solo di emettere l'ordine di arresto contro i dirigenti del Partito Comunista e del Partito Socialista, fu promosso comandante della Legione di Livorno. Dino Mingarelli, capo di Stato Maggiore della Divisione Pastrengo di Milano, fu promosso a questo. Sarebbe stato responsabile degli ordini d'assedio delle zone operaie delle città italiane nel piano solo. Lui divenne direttore poi della scuola sotto ufficiali prima di essere condannato per il depistaggio della strage di Peteano del 72. Il colonnello Romolo Dalla Chiesa, capo di Stato Maggiore della divisione Ogaden di Napoli, non so se la pronuncia è giusta, diventò comandante della Legione Lazio. Negli anni 70 la torsione democratica deflagrò con lo stragismo e con l'immutabile regola delle promozioni sul campo. Ecco che dunque l'ex direttore, questo è stato tante volte ricordato, l'ex direttore del confino fascista di Ventotene, Marcello Guida, eccolo che lo vediamo gestire l'ordine pubblico a Torino negli anni 60 e poi nel 1969 è questore a Milano, accoglie dopo la strage di Piazza Fontana il presidente della Camera Sandro Pertini, suo ex detenuto. Silvano Russomando, repubblichino arruolato nella Luftwaffe nazista, divenire numero due dell'ufficio affari riservati negli anni delle stragi e dei golpe tentati o annunciati. Gli agenti Pietro Muccilli, Vito Panessa, Carlo Mainardi, il carabiniere Savino Lograno, tutti promossi e presenti al momento della morte di Giuseppe Pinelli in questura a Milano. Insomma, ci sono naturalmente, è evidente la prospettiva di lettura di Micromega, di questo articolo di Davide Conti che si chiama Gli uomini di Mussolini nella Repubblica. E naturalmente per un tentativo di storia più ampia, globale, va ricordata anche quella che veniva agitata come una ragione per organizzare tutto questo, la pericolosità, diciamo, di alcune parti importanti del Partito Comunista, e non solo, diciamo, che occhieggiava a quello che accadeva in Unione Sovietica. Non erano del tutto immotivate queste paure nell'immediato dopoguerra, ma è importante appunto mettere insieme tutti i pezzi e questa questione della continuità dello Stato e della, diciamo, sospensione della Costituzione, della lettera della Costituzione, della distinzione tra Stato e Repubblica, può essere utile per capire le contraddizioni nelle quali abbiamo vissuto e appunto la rimozione di tutto questo. Ecco, di questa cosa cercheremo di parlare la prossima volta, perché avrei voluto mettere insieme queste due questioni, perché è uscito questo ultimo numero di Frontiere della Psicanalisi, La passione dell'ignoranza, questo è il titolo di questa pubblicazione, in cui si spiega la differenza tra la passione dell'accettazione del non sapere e invece il tema della negazione di questo, diciamo, di questo saper sporgersi nell'abisso senza che appunto l'abisso ci travolga. Ma ci torneremo su questa questione, lo faremo la settimana prossima. Per oggi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Radio Radicale, era Michele Lembo con la rassegna delle riviste di politica e storia. Noi ora ci spostiamo al 14 agosto, siamo a Marina di Pietrasanta, provincia di Lucca, appuntamento storico consueto con il Caffè della Versiliana, Radio Radicale lo segue ormai da decenni. Sul palco di Marina di Pietrasanta, la Versiliana, Matteo Salvini, buon ascolto.
4: Buonasera a tutti, benvenuti allo spazio Romano Battaglia. Buonasera, allora l'ospite di questa sera è uno dei protagonisti della politica italiana, vicepresidente del Consiglio, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, leader della Lega, Matteo Salvini è milanese e milanista, ha 53 anni ed è padre di due figli. Eccolo.
5: Ah, che bel fresco.
4: C'è una bella arietta, eh?
5: Mamma mia. Anzi, fatevi un applauso perché siete eroici. Con questo caldo qua è una roba da psicanalizzare la vostra presenza qua invece che in spiaggia.
4: E infatti, ministro, stiamo vivendo un'estate mai così calda. Allora, mai così calda anche sul fronte politico, nazionale e internazionale. Secondo lei, tra sicurezza, sanità o carovita, qual è la priorità per gli italiani?
5: Ma tutte e tre. Io vengo da qualche persona che mi ha fermato lungo la strada stamattina. Ero in Liguria e oggi pomeriggio quando sono arrivato, e i temi sono sostanzialmente questi. Innanzitutto la sicurezza, che non è un capriccio di una parte politica, perché puoi avere l'azienda più bella del mondo, la macchina più bella del mondo, 10 milioni di euro sul conto corrente, ma se non ti senti tranquillo a uscire di casa la sera a Milano, a Pisa, a Forte dei Marmi, tutto il resto viene dopo. Quindi il diritto alla sicurezza è il diritto numero uno. E ringrazio le forze dell'ordine, non solo qua presenti, ma ricordo a chi è qua presente che grazie alla Lega e al sottosegretario Molteni, solo in provincia di Lucca, solo per quest'estate, sono arrivati 23 agenti in più, di cui 14 in Versilia, a tutelare la sicurezza dei residenti e dei villeggianti. Perché, sai, la sicurezza non la puoi invocare coi paroloni o parlando di rastrellamenti. La sicurezza è una roba seria e ci vuole gente competente per dare risposte efficaci. Certo, poi ti accorgi che in poche ore decine di migliaia di immigrati irregolari sbarcano in Europa, perché Ceuta è il confine marocchino, è il confine dell'Europa, e quindi, poi di questo parliamo dopo, il problema non è solo la sicurezza, che non dipende evidentemente solo dagli stranieri, ma ci sono anche i delinquenti italiani. Però c'è un problema di qualità di immigrazione che ci stanno proponendo.
4: Tra poco ci arriviamo, ministro. Allora, restando sulle priorità, lei dice sicurezza, sanità e contrasto al carovita. Ha detto che tutte e tre sono priorità. Per la sanità, perché le opposizioni vi accusano di smantellarla. Questa è l'accusa ricorrente che vi fanno.
5: L'anno scorso c'è stato il record storico della Repubblica Italiana di investimento pubblico sul servizio sanitario nazionale. Poi, per carità, uno può essere d'accordo o non d'accordo, però all'epoca di Google, stasera è il 14, quindi probabilmente domani sarete in compagnia di amici e parenti, uno ci mette 20 secondi a googolare qual è l'anno di massimo investimento di denaro pubblico sul servizio sanitario nazionale. Uscirà 2025, non perché le destre hanno conquistato l'intelligenza artificiale, ma perché è la realtà dei fatti. Certo, non basta investire tanti soldi, occorre andare a capire come vengono usati questi soldi, occorre andare a riconsiderare, riqualificare la professione del medico di medicina generale, del medico di base, perché io sono del 73, sono cresciuto con l'abitudine, per qualsiasi cosa ci fosse, vai dal medico, andiamo dal medico, lo trovavi mattina sera con uno studio e anche senza appuntamento arrivavi lì e ti dava un occhio, ti conosceva e capiva di che cosa avevi bisogno. Adesso il mondo è cambiato, quindi non è solo un problema di investire tanti soldi o di avere più medici, siamo nel 2026, la telemedicina, le liste d'attesa, la medicina difensiva. Occorre anche tutelare i medici dalle filiere di quelli che per professione fanno causa a chiunque. Un conto è l'errore medico, un conto è terrorizzare i medici che evidentemente poi prescrivono decine di esami per non poi correre dei rischi, e quelle decine di esami poi si sostanziano in liste d'attesa in ospedale. Però quando la Schlein e Conte parlano di una sanità definanziata, o non capiscono o dicono una bugia, oppure non capiscono e dicono una bugia, probabilmente la seconda.
4: Contrasto al caro vita. Anche qui vi accusano, le opposizioni vi accusano di non fare abbastanza per contrastare il prezzo del petrolio, eccetera, eccetera.
5: Ma l'altro giorno uno di 5 Stelle mi ha accusato perché sta eruttando l'Etna. Ora, non avevo messo nel programma della Lega anche il contrasto alle eruzioni vulcaniche. Non dipende da me la cenere dell'Etna, quello che invece dipende da me e per cui mi sto impegnando è che se un ponte per unire la Sicilia al resto d'Italia di cui si parla da 100 anni ci fosse, quelle centinaia di migliaia di persone sequestrate a Catania in treno, in macchina, in moto sarebbero già tornate alla loro destinazione. Questo, ecco, sul vulcano posso fare poco, sui ponti qualcosina di più. Costo della vita, io la penso in maniera diversa e li rispetto agli amici della sinistra, Schlein e Conte, che lei citava. Per loro i soldi per la sanità, per la sicurezza, per la scuola si possono trovare, fra le altre cose, con una nuova tassa patrimoniale. Secondo me la patrimoniale non ha alcun senso e finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Perché su quei soldi, su quei risparmi, su quegli immobili, gli italiani hanno già pagato le tasse. Perché poi per qualcuno i super ricchi sono quelli che hanno uno o due appartamenti. Qua non so se ci sono tanti super ricchi, ma so che se avete uno o due appartamenti, li avete pagati e non siete andati a rubare per pagare quei due appartamenti. Quindi ritassare dei beni già tassati è una follia, piuttosto, e qua mi stupisce il silenzio assordante quasi della sinistra, c'è un settore produttivo per cui io porto enorme rispetto, che sta facendo utili senza precedenti nella storia della Repubblica, e penso alle banche, ma non lo penso con volontà espropriatrice rivoluzionaria venezuelana. Guardo, i primi 6 mesi di questo 2026, solo le prime 2 banche italiane, non faccio nomi ma tanto sono i 2 colossi, hanno fatto utili per 12 miliardi di euro, 12. Quindi vuol dire che arrivi a fine anno e solo le prime 2 fanno 24. Solo le prime 2, poi ci aggiungi le altre 300 e ti avvicini ai 50 miliardi. Qual è il ragionamento? È un'impresa come tutte le altre? No, perché chi ha lo stabilimento balneare, chi ha il negozio, chi ha il panificio, chi ha il ristorante a Pietrasanta, a Viareggio, a Forte, a Pisa o a Lucca, rischia del suo. Hai tanti clienti, ti vanno bene le cose, non hai clienti e devi pagare l'affitto, devi pagare i dipendenti, devi pagare i fornitori e le materie prime. Il mondo bancario lavora in gran parte con garanzie dello Stato alle spalle, per cui se ti pagano bene, se non ti pagano sei coperto, ma di più c'è, e noi su quello come Lega stiamo lavorando per intervenire, c'è la grande differenza fra interessi passivi e interessi attivi, cioè fra quello che la banca ti dà sui soldi che tu gli lasci depositato in conto corrente e quello che la banca ti chiede se tu invece hai bisogno di un fido, di un mutuo. Quindi non so se avete fatto questo esercizio, perché magari qualche giornalista può dire: beh, Salvini, però se ti vengono a sentire in Versiliana, Pietrasanto, al Forte, qua problemi sul conto corrente non ce l'hanno. Non necessariamente vero, perché magari qua c'è gente che vive della sua pensione, che vive di un lavoro a tempo determinato e che non necessariamente è padrona di una delle ville del Forte, e lo dico per la serie viva chi ha la villa al Forte, perché per redistribuire, se non ci sono gli imprenditori che creano ricchezza, io poi non ho niente da redistribuire a chi ha bisogno. Quindi fortuna che c'è gente che ha del patrimonio e mi paga le tasse, perché se li spendo e li faccio scappare. Però se io ti lascio i miei 30.000 euro sul conto corrente, tu mi dai 0. Ed è un peso. Se io ti vengo a chiedere quei 30.000 euro, primo me li dai se ho delle garanzie. Secondo, mi chiedi il 4, il 5, il 6, il 7. Ecco, in questa grande differenza fra i soldi che mi dai e i soldi che mi chiedi, vengono fuori queste decine di miliardi. Io dal governo Sanchez, avete intuito, ho distanze enormi. Una cosa giusta hanno fatta, ed è passata al vaglio di tutte le organizzazioni internazionali, un intervento fiscale sui guadagni delle banche spagnole, differenza fra interessi attivi e interessi passivi, e in questi 3 anni hanno portato a casa 5 miliardi. Quindi chiedo a voi, visto che c'è bisogno di soldi, qualcuno preferisce la patrimoniale sui conti correnti di 50 milioni di italiani?

0: le faccio. E la Lega è lì per fare anche battaglie scomode e quindi andremo fino in fondo in questa legge di bilancio perché
1: Ministro,
0: tutti devono fare la loro parte.
1: allora, tra una ventina di giorni,
0: Domani mi chiudono il conto corrente.
1: tra una ventina di giorni, il 4 settembre, il suo governo, raggiungerà un primato importante. Sarà il governo più longevo della storia della Repubblica. In questi 4 anni, qual è il merito, principale che attribuisce al governo e qual è l'errore più grande che gli imputa?
0: Ma innanzitutto la stabilità è un valore economico. Un imprenditore, se sa di avere a che fare con un interlocutore che è lo stesso per 4 anni, pianifica, investe, assume, cresce. Ecco, io ho avuto la soddisfazione da ministro dei trasporti in questi 4 anni di vedere almeno 5 o 6 ministri francesi e tedeschi diversi, che cambiavano. In passato era il contrario. Cioè c'era il ministro tedesco, il ministro francese che stava lì 5 anni e c'erano i ministri italiani che ogni anno cambiavano. È chiaro che uno che fa il ministro dei lavori pubblici in un anno non fa in tempo a progettare, a pianificare, a finanziare nulla. In 4 anni vedo qua alcuni sindaci, li ringrazio, ringrazio il sindaco padrone di casa, Pietra Santa, è una perla, tenetela ben da conto e quindi vi ringrazio. Ringrazio anche il sindaco di Lucca e poi non li cito tutti per non fare torto a tutti, che essendo in un paese democratico è riuscito perfino ad arrivare a Sant'Anna di Stazzema. Quindi hai fatto una cosa importante perché non sapevo che ci sono alcune comunità il cui ingresso è riservato a chi ha la tessera del PD. Peraltro non sapevo che anche ascoltare De André fosse riservato solo a chi ha la tessera del PD. Quindi non si finisce mai di imparare il concetto di democrazia.
1: Ministro, ritornando alla
0: Però la
1: domanda,
0: stabilità
1: la
0: è un
1: stabilità.
0: valore economicamente pesante. Se siamo arrivati con lo spread, non mi ricordo, io non vivo di pane spread, lo spread era 250-300 e adesso è 80. Se la borsa ieri era ai massimi storici, poi è chiaro che la gente non campa di pane e borsa. Ci sono tanti italiani in difficoltà, ci sono tanti piccoli imprenditori artigiani in difficoltà. Quindi cosa non siamo riusciti a fare? Non ti dico l'errore,
1: L'errore o
0: ma
1: qualcosa che vi
0: cosa non
1: piangete?
0: siamo ancora riusciti a fare? Mi piacerebbe fare nell'anno che ci manca. Ti faccio un esempio economico, perché tutti quelli che sono venuti e verranno in Versiliana immagino diranno tagliare le tasse, abbassare le tasse, tagliare la burocrazia, tutto giusto, per carità di Dio. Però, e qua ce ne saranno, oggi grazie alla Lega, nello scorso governo, con i 5 Stelle, 2 milioni di partite IVA pagano solo il 15% di tasse, regime forfettario, flat tax, 15% senza burocrazia. Il tetto è fissato a 85.000 euro di fatturato. Cioè se arrivi a 86.000 euro, perdi l'agevolazione e rientri nel calderone di quelli che IRPEF, eccetera, eccetera. Ecco, io vorrei che il tetto per artigiani, professionisti e partite IVA arrivasse a 100.000 euro. Piccolo problema. L'applauso delle partite IVA ci sta. Grazie. Non è traffico di influenze, questo non. Piccolo problema, la direttiva europea sull'IVA impedisce di arrivare a 100.000, che non chiedetemi perché, dice che la flat tax può arrivare a 85.000. E se andassimo a 100.000, incorreremmo in una sanzione dell'Europa. Tu dimmi chi è il genio che a Bruxelles con 2 guerre in corso è lì a tutelare il tetto di 85.000 invece di 100.000. Cosa proporrò al rientro dalle vacanze al tavolo del centrodestra? Di farsene una ragione della direttiva europea e di chiedere di alzare a 100.000 euro il tetto per semplificare la vita a 2 milioni di partite IVA in Italia. E quindi vediamo se ci riusciamo.
1: Immigrazione. Quest'estate il caso Ceuta ha scosso tutta Europa. Secondo lei che cosa insegna soprattutto la vigilia di una eventuale nuova invasione? Perché si parla del 15 d'agosto come una data molto, diciamo, attesa e preoccupante assieme.
0: Ma speriamo che domani ci sia l'invasione delle spiagge per Tre Sante a Forte dei Marmi, dei turisti, non perché un'invasione convocata via social è curiosa. Però cosa insegna? Insegna che innanzitutto essere stato per 6 anni a processo in tribunale.

0: a Palermo per aver difeso i confini del mio paese ha avuto un senso, perché difendere i confini non è un reato. Se ne sono accorti anche gli spagnoli. E tenete presente che io sono stato a processo perché ho bloccato una nave spagnola che si rifiutava ad andare in Spagna. Quindi diciamo che il mio link con gli amici spagnoli dura nel tempo. Però cosa mi insegna? Io qua vi chiedo un minuto, per non dire, perché tutti diranno, anche a sinistra immagino l'immigrazione clandestina è un problema, è un rischio per il welfare, per le pensioni, per la sanità. Ho studiato in questi giorni una scienza che è esatta, che è la demografia. Cosa dice la demografia? E questo riguarda noi, per carità, me del 73, però riguarda soprattutto i miei figli. Dice che quando sono nato io, un paese come la Nigeria aveva poche decine di milioni di abitanti. Oggi la Nigeria ha 242 milioni di abitanti ed è il sesto paese più popoloso al mondo. E uno dice, vabbè Salvini, chi se ne frega, no? Oggi la Nigeria ha un tasso di figli per donna di 4,5. Cioè ogni donna oggi mette al mondo 4,5 figlioli. In Italia il tasso è 1,1. Oggi, mentre noi siamo qua il 14 agosto, l'età media in Nigeria è 18 anni. Il 40% della popolazione ha meno di 15 anni. L'età media in Italia è 49 anni. Le proiezioni demografiche ci dicono che fra 30 anni, non fra 300 anni, fra 30 anni, sempre la stessa Nigeria, e poi vi spiego perché ho preso la Nigeria, non che abbia simpatia o antipatia, avrà più abitanti dell'intera Unione Europea e sarà il terzo paese più popoloso al mondo dopo India e Cina. Qual è il problema? Che fra 30 anni un abitante su quattro di questa terra vivrà, nascerà nel continente africano. Ovviamente non c'è lavoro, non c'è struttura sanitaria, non c'è struttura scolastica, non c'è welfare in quel continente per rispondere a queste cifre. Qual è il problema della Nigeria? La Nigeria è divisa in due, è un paese straordinario, potenzialmente ricco, al sud la popolazione è cristiana, a nord la popolazione è islamica e a nord c'è il massacro in corso dei cristiani per mano di Boko Haram. A nord il tasso di figli per donna è di 6 figli per donna. Qua alzi la mano chi ha 3 figli.
1: Ma c'è un problema anche di sostegno.
0: Chi ha 3 figli? Da 3 figli in su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non siamo alla nigeriana qua. Siamo 7. Quindi il problema non è solo l'immigrazione e prevenire. Un politico non deve inseguire il fatto di cronaca di domani mattina, deve provare a capire cosa succederà fra 30 anni. Il
1: sostegno
0: problema, Sonia,
1: della natalità.
0: Sostegno della natalità qua sicuramente, asili nido aziendale, welfare aziendale, e magari in 10 anni passeremo da 1,1 a 1,4. Là 6 ne hanno. Quindi o portiamo sviluppo in quel continente, tenendo però presente, e questo torno all'immigrazione e chiudo, il problema non è l'immigrazione o i nigeriani. C'è un problema nel problema che nella storia dell'Occidente si ripete. Da Poitiers nel 732, dalla battaglia di Vienna, a Lepanto nel 1571, alle Torri Gemelle. Nella storia dell'uomo e dell'Occidente il problema non è la clandestinità, il problema non è l'immigrazione. Non voglio rovinare il Ferragosto o la festa dell'Assunta, ma se metti insieme i numeri a quello arrivi. Il problema è che nella storia di questi secoli l'Islam, l'uso politico fanatico dell'Islam, ha sempre provato a conquistare e ad annientare l'Occidente. E io temo che non siamo lontani da questo ciclo. E sono... No, bravo, cerco di leggere, capire e provare a prevenire. E 11 settembre 2001, non è lontano. 7 ottobre, la più grande strage di ebrei. Abbiamo commemorato l'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, una delle pagine più tragiche, più vigliacche, più infami, con centinaia di bambine e donne incinte, sterminate per motivi politici, etnici. Ma non è che quello che è accaduto a 1200 ragazzi ebrei che erano a un concerto sterminati dai terroristi islamici sia molto diverso dalle stragi nazifasciste. Attenzione, attenzione, perché la caccia all'ebreo, e leggere alcuni post, un conto è il diritto due popoli, due stati, la Palestina, un conto è dare la caccia all'ebreo, un conto è avere negozi in Italia dove c'è scritto gli ebrei non entrano, stiamo tornando alla barbarie, quindi il problema non è l'islamico. Uno può credere in Maometto, in Buddha, essere Hare Krishna, protestante, ateo, valdese, no, non mi interessa. Il problema è che solo nel nome di una religione si cerca non di integrarsi ma di conquistare. E qual è la soluzione proposta dalla Lega? E spero che gli alleati su questo ci seguano. Oggi, a stasera, lo Stato italiano ha 13 accordi con 13 diverse confessioni religiose, accordi scritti. La religione cattolica, gli ortodossi, gli ebrei, i valdesi, c'è in corso quella con gli Hare Krishna, in cui le confessioni religiose firmano degli accordi con lo Stato italiano in cui si impegnano a rispettare le nostre leggi. L'Islam non ha mai firmato questo accordo, quindi io dico, fino a che l'Islam non firmerà un accordo scritto nero su bianco con lo Stato italiano in cui si riconosce la prevalenza del diritto, della Costituzione, della legge italiana, io non concedo neanche mezzo metro quadro di spazio a questa religione a casa mia. Neanche mezzo metro quadro di spazio. E mi stupisce, pochi giorni fa c'era qua in Versiliana l'ex vice segretario della Lega che ha fatto altre scelte, che da qua ha lanciato il candidato sindaco di Milano, che oggi in un'intervista al Corriere della Sera ha detto non avrei nessun problema per una nuova moschea a Milano. No, amico mio, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno a Milano è una nuova grande moschea. Prima firmano l'accordo e poi parliamo di tutto il resto.
1: Vabbè, me la serve sul vassoio d'argento. Si è mai pentito di avere arruolato il generale Vannacci?
0: No, no, io non mi sono pentito. Gli abbiamo aperto le porte di casa, lo abbiamo portato all'Europarlamento, gli ho offerto la vice segreteria portandomi l'incazzatura di buona parte del partito, però lo ritenevo una persona di parola, non è finita così, e il tempo è sempre galantuomo. E il tempo è sempre galantuomo. Certo, c'è una cosa curiosa, Io non sopporto occuparmi di legge elettorale, cioè i leghisti lo sanno, fatemi occupare di tasse, di infrastrutture, della Firenze-Pisa-Livorno, della tangenziale di Lucca, del pontile di Massa, di tutto, però di legge elettorale occupatevi voi che siete più bravi di me. Leggo che il generale dice sono assolutamente contro i listini bloccati e il capolista bloccato. Amico mio, alle regionali una cosa mi hai chiesto, il tuo uomo capolista bloccato, che peraltro è pure qua di zona. Però andiamo oltre.
1: Allora, una domanda tanto un po' forse per alleggerire. Dunque, se lei fosse costretto, andrebbe a cena, dovesse scegliere con Emmanuel Macron o con Pedro Sanchez?
0: Cazzo digiuno. No, va bene. No, con tutto il rispetto, scelgo lei. A parte, secondo me non mi inviteranno né Macron né Sanchez, così a occhio, perché, però, vabbè, me ne farò una ragione. Vabbè.
1: Senta, ritornando invece sempre un attimo sull'immigrazione. Allora, tornando sul tema appunto immigrazione, che vedo che scalda anche molto la platea, nella politica migratoria del governo come si concilia il dovere della sicurezza con il diritto alla compassione che si deve per gente disperata che viene in Europa per salvarsi la vita o per migliorare la propria esistenza?
0: Io da ministro dei lavori pubblici incontro quotidianamente tanti ragazzi stranieri che lavorano tanto con 40 gradi d'estate e con meno 10 gradi d'inverno. Quindi il problema non è e non sarà mai il colore della pelle o dove il buon Dio ti ha fatto nascere. Nel senso che non distingo un essere umano in bianco, nero, giallo, verde, ricco, povero, simpatico, antipatico. Il problema è uno nei numeri, perché la compassione me la può fare quello che vedo sul lungomare che vende le borsette e le scarpette, la stessa compassione me la faceva settimana scorsa la pensionata che abita nelle case popolari in periferia a Milano che fatica ad arrivare a fine mese e che è nata qua, ha lavorato qua e ha pagato le tasse qua per una vita. Bisogna trovare un equilibrio. Noi l'abbiamo trovato quando ero ministro dell'Interno. Io stesso avevo confermato il decreto flussi che prevede l'ingresso contingentato di lavoratori e lavoratrici che hanno un lavoro e che hanno una casa. Però un altro paio di maniche è 70.000 in una notte a Ceuta, poi peraltro la sinistra accogliente ne ha rimandati a casa 50.000 e ne sono morti 140. Ecco, non so, voi avete sentito degli speciali sui 141 morti nelle acque spagnole? Io non ho sentito molto, io sono stato a processo senza neanche un ferito. Avessi causato non 141 morti, ma 14 morti mi avrebbero dato l'ergastolo. Sarei con Rogero a bollate. Quindi 141 morti perché evidentemente per la sinistra ci sono i morti in acque italiane che sono di un tipo, i morti in acque spagnole che sono di un altro tipo. Quindi io devo offrire un futuro a questi ragazzi, ma numericamente contingentato. Se io ho un bilocale, invito due persone a cena perché hanno bisogno, ma se nel mio bilocale invito 30 persone a cena, faccio casino, il condominio si lamenta e si trovano male anche queste 30 persone. In Italia non c'è spazio per tutti e se devo scegliere, questo magari potrà dar fastidio a qualche anima bella, se devo scegliere da quali paesi aprire le porte di casa mia, apro le porte di casa mia a paesi a me culturalmente vicini e i paesi islamici non sono fra questi. Penso al Sud America, penso all'Est Europa, penso a un'immigrazione più assimilabile.
1: Ministro, restando sempre su temi internazionali, la guerra che Putin ha scatenato sta durando da quasi 4 anni e mezzo, più dell'intera prima guerra mondiale. Allora, come si arriva alla pace con chi la pace la bombarda, secondo lei?
0: Se avessi la risposta non sarei qua, ma sarei all'ONU o sarei a fare qualcosa di più importante. Non lo so, so per certo, e in questo io mi sono adoperato da ministro e da cittadino italiano, che sicuramente bisogna preparare il dopoguerra, ben sapendo chi ha aggredito, chi è stato aggredito, chi ha torto, chi ha ragione. Qualcuno dice che anche a guerra finita non bisognerà mai più avere rapporti con la Russia. Secondo me è una sciocchezza enorme, perché a guerra finita bisognerà tornare ad avere buoni rapporti con la Russia, averla in orbita occidentale, piuttosto che regalarla all'influenza cinese. È una questione di interesse, se non di affinità, di interesse, ma poi lo diceva Papa Giovanni Paolo II, che è nato e cresciuto ai confini dell'impero. L'Europa è dall'Atlantico agli Urali. Secondo me è demenziale regalare la Russia al Partito Comunista Cinese. E quindi quando finirà questa maledetta guerra dobbiamo riannodare i fili. Così come è demenziale prendersela con le ballerine russe, con gli artisti russi, i pittori russi, gli atleti paralimpici russi o i villeggianti russi. Io sono pronto da ministro andare a dare il mio contributo per la ricostruzione dell'Ucraina bombardata e offesa, ma non penso che il problema siano i cittadini, gli artisti, i cantanti o gli sportivi russi. Ecco, questa russofobia, ben sapendo chi è nella ragione, chi è nel torto, non ci porta da nessuna parte. Spero che i due si mettano intorno al tavolo, anche perché, occhio, nessuno dei due la guerra la vince sul campo. A meno che, me lo diceva un signore che ho incontrato oggi in mezz'oretta qua al bagno, a meno che, a voler pensare male, a qualcuno la guerra non convenga. A meno che qualcuno che ha chiuso delle fabbriche e le ha riconvertite da fabbriche di auto a fabbriche di armi, abbia bisogno di clienti che gli comprino queste armi, a meno che qualcuno in Europa non tifi per la prosecuzione della guerra. Io non sono fra questi.
1: Allora, Ministro, torniamo in Italia, ci sono ancora tanti argomenti da affrontare assieme. Lei è Ministro delle
0: Infrastrutture. Sì, facciamo le 10, 10:30, tanto sì. Non penso abbiate impegni per stasera, la serata bella fresca.
1: Cerchiamo di esaurirli tutti. Allora, lei è Ministro delle Infrastrutture, il ponte sullo Stretto si fa o non si fa?
0: Noi in questi 3 anni e mezzo abbiamo lavorato, non noi, ci sono centinaia di ingegneri, docenti universitari, strutturisti, geologi, architetti, professori, che hanno studiato, hanno disegnato migliaia di cartelle, progetti, il ponte più ambizioso, il ponte a campata unica più lungo al mondo. Io ho trovato le leggi, i finanziamenti pronti, coinvolgendo le regioni, coinvolgendo gli enti locali. Tenete presente che il consorzio di imprese, che non è solo italiano, è capeggiato da WeBuild in Italia, ma ha dentro imprese giapponesi, spagnole, danesi, ci sono nel progetto francesi, americani, tedeschi, quindi il meglio dell'ingegneria mondiale, prima ancora di aver firmato il contratto e di aver aperto il cantiere, hanno già ricevuto 50.000 domande di lavoro, 50.000, da ingegneri, tecnici, operai, e le imprese di tutta Italia non vedo l'ora di cominciare. A che punto siamo? Abbiamo riapprovato in Consiglio dei Ministri il progetto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici proprio a inizio agosto ha dato il via libera al progetto esecutivo con delle prescrizioni da tenere presente durante la realizzazione del progetto esecutivo. In autunno ci sarà il parere finale, quello che ti dice sì o no, che non è un parere politico ma è quello della Corte dei Conti. Quindi la più grande opera pubblica in progettazione in Occidente partirà coi cantieri entro quest'anno se ci sarà l'ok, il vaglio di legittimità finale della Corte dei Conti. Se partirà quel cantiere, per l'ingegneria italiana e per l'Italia in generale al mondo, sarà un'immagine che ci vale per i prossimi 50 anni. Quindi mi auguro con tutto me stesso che i cantieri partano. E poi ci sono i no ponte. Poi, come non volevano far andare il sindaco di Lucca a Sant'Anna, poi quelli che erano in piazza a fare i no ponte, il ponte non lo prendono. Vanno a nuoto, vanno in bici, vanno in mongolfiera, vanno in zattera, vanno in canoa. No, scherzo, noi siamo più democratici, però dicono, siccome sono si dicono ambientalisti, tenete presente il risparmio di tempo e di inquinamento fra 3 ore di attraversamento di un treno merci oggi per il ponte rispetto a 10 minuti. Ieri mi hanno mandato dei video da Villa San Giovanni, 4 ore di attesa. Con le macchine, ovviamente, col motore acceso, visto il caldo, coi camion, con le moto, coi camper, 4 ore di motore acceso per attraversare 3 chilometri. Ecco, fra 4 ore e 10 minuti, ditemi voi cosa inquina di meno.
1: Ministro, a proposito di cantieri, l'Italia sta attraversando un periodo molto complesso con i cantieri del PNRR, ma anche gli scioperi e tutti i disagi che comportano. Come si fa per tutelare la mobilità dei cittadini?
0: Si manda Landini in Spagna da Sanchez. È una proposta, asilo politico, a cena con Sanchez, così almeno metà degli scioperi ce li risparmiamo. No, si permettano le battute del 14 agosto. Noi abbiamo ad oggi 250 miliardi di euro di cantieri aperti. Voi li vedrete, certo, ci sono i pro e i contro, perché quando c'hai il cantiere aperto, lo dico ai sindaci, quando apri un cantiere, la gente borbotta, la gente si incazza, se non apri il cantiere, borbottano, perché non sistemi la strada. Se apri il cantiere, borbottano perché stai sistemando la strada e quindi togli il parcheggio e quindi devi fare il giro più largo. Io ho trovato una situazione pesantissima di mancata manutenzione. Oggi peraltro è una giornata particolare, perché avevo giurato da ministro da soli 2 mesi e il 14 agosto del 2018 43 innocenti morivano sotto il ponte Moranti perché c'era gente che non aveva fatto il suo lavoro. E oggi è l'anniversario di quei 43 caduti. E il cemento, non so se qua ci sono degli ingegneri, non è eterno. ha una durata, 50, 60, 70 anni. Vi do solo questo dato da portare a casa per rendervi conto di come mi addormento io la sera. Solo strade statali ANAS, noi fra ponti, viadotti e gallerie solo di ANAS ne abbiamo in Italia 21.000. Abbiamo più ponti e gallerie in Italia che non in tutto il resto d'Europa, perché il buon Dio ci ha fatto bellissimi, però un po' lunghi e complicati. E c'hai le Alpi, c'hai gli Appennini, c'hai la Sila, la Liguria è straordinaria, però attraversala. 21.000 ponti, viadotti e gallerie, la metà dei quali hanno più di 60 anni. 21.000. Per un'opera di manutenzione io avrei bisogno di 7 miliardi di euro. Quest'anno, per la legge di bilancio dell'anno scorso, io a bilancio per tutta ANAS in tutta Italia, manutenzione e nuove opere, non ho 7 miliardi di euro, ho 1,5 miliardi. Ora, le strade, i ponti e le gallerie con la fantasia e con la buona volontà difficilmente si fanno, quindi io ringrazio ingegneri e operai che si dannano l'anima per cercare di far viaggiare questo paese e vi chiedo pazienza se magari avrete un ritardo di qualche minuto in autostrada o sul prossimo treno, sappiate che ci sono operai al lavoro per evitare che ci cada tutto in testa. Comunque nella giornata di ieri mi sono fatto dare dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato i dati di ieri, giusto per venire qua con un dato fresco. Pensate, il 13 agosto 800.000 passeggeri sulle Ferrovie dello Stato su Trenitalia, tasso di puntualità dell'alta velocità 87% e del regionale 92%, nonostante più di 1.000 cantieri aperti. Più di così non riesco a fare, perdonatemi.
1: Allora, Ministro, sempre continuando, diciamo, sul piano interno, un fatto che sta riempiendo le prime pagine di tutti i giornali in quest'ultima settimana, il caso Lavitola. Lei che cosa ne pensa?
0: Chi conosceva Lavitola fino a settimana scorsa, alzi la mano. Due, ci uscivate a cena, anche voi. Era vostro amico? Nessun attentato? No, io non avevo frequentato. Conoscevo Ranucci, sì, non di persona, ma perché con le sue trasmissioni, diciamo, ha sollevato diverse criticità, alcune fondate, altre meno fondate. Cosa mi ha colpito della lettura, perché non conosco né l'uno né l'altro, non ci sono mai uscito a bere un caffè e non erano miei amici né l'uno né l'altro. Lavitola è agli arresti, quindi non commento, non so, non conosco e non mi interessa. Mi interessa l'altro, che è un dirigente pubblico, pagato con denaro pubblico, che faceva la morale a 60 milioni di italiani. Ritengo che fino a che non verrà fatta chiarezza di questa vicenda torbida, che a cui a me, non da vicepresidente del Consiglio, ma da lettore dei quotidiani, è arrivato quello che è arrivato a voi, cioè quell'altro che era amico di questo dirigente giornalista pubblico, gli avrebbe fatto un attentato mettendo una bomba sotto la macchina sua e quella della figlia per fargli un favore, per dargli una mano politicamente e per fargli aumentare la scorta. Quindi dai nemici mi guardi Dio, che dagli amici è quello, o comunque sia, è vero. Però io penso che sia normale chiedere che questo dirigente pubblico non sia più un dirigente pubblico in onda fino a che non verrà fatta chiarezza, perché la credibilità di uno il cui amico mette la bomba sotto la macchina sua insaputa per me è molto limitata.
1: Parliamo adesso dei suoi avversari politici. Alla testa del campo largo, lei considera più insidiosa Elly Schlein o Giuseppe Conte?
0: Io mi auguro che rimangano tutti e due a lungo alla guida del PD e dei 5 Stelle. E lo dico col massimo rispetto, perché non si sottovaluta mai nessuno, però gli italiani, i toscani, i lombardi in questi 4 anni hanno imparato a conoscere pregi e difetti della coalizione di centrodestra. Ogni tanto discutiamo, ogni tanto litighiamo, abbiamo visioni diverse su alcuni punti, però da 4 anni la quadra si trova e l'Italia marcia. Di là sono stati molto bravi in questi 4 anni, e penso al referendum sulla giustizia, a mettersi insieme nel nome del no. Cioè a mettersi insieme quando c'era da dire qualche no. No alle Olimpiadi, no al ponte, no al referendum sulla giustizia. Ed è stato veramente un delitto, perché sfido chiunque a dirmi che la giustizia italiana va bene così com'è. E ci riproveremo. E ci riproveremo. Però sai, un conto è metterti d'accordo sul no. No, non va bene, non va bene. Tutti bravi a dire no, eh. Tutti dai segretari, ai marescialli, ai generali, tutti. Finché c'è da dire di no, quando devi passare alla costruzione, quando devi fare la fatica di amministrare un comune, di amministrare un'azienda, anche nella tua azienda avrai i dipendenti di cui ti fidi di più e quelli che magari lavorano un po' di meno, quelli a cui affideresti le chiavi della tua azienda e quelli che tieni per affetto, però magari non sono il massimo. Però amministri, però governi, però paghi gli stipendi, però amministri la vita e 250 miliardi di euro di cantieri degli italiani. Quindi io sono convinto che alla prova del sì, PD e 5 Stelle si dimostreranno incapaci di essere credibili. Noi siamo condannati a governare anche per i prossimi 5 anni.
1: Allora però a questo punto le chiedo: che cosa succede alle prossime elezioni se con o senza una nuova legge elettorale centrodestra e centrosinistra dovessero pareggiare?
0: Ma no, perché dovremmo pareggiare? No, adesso ripeto, la legge elettorale è uno degli argomenti che mi stuzzica di meno, però la riprendiamo a settembre, la nuova legge elettorale su cui la maggioranza ha trovato un accordo, che è un mix di liste, preferenze, proporzionale, ha un vantaggio, poi non sono, ripeto, un esperto, che la coalizione che vince ha i numeri per governare, quindi non noi. Se vinciamo noi abbiamo i numeri alla Camera e al Senato per governare, se vincerà qualcun altro avrà i numeri per governare per 5 anni. L'unica cosa che non può accadere è il pareggio, e l'unica cosa che farebbe male all'Italia e al suo sistema economico è un pareggio che poi porta a governi tecnici, a inciuci, a pateracchi. Lo ricordate il governo Monti? E la tassa sulle barche, una delle tasse più idiote che l'uomo ricordi in questo attuale secolo, la tassa sulle barche per punire i ricchi spostarono la barca e a rimetterci il posto di lavoro furono gli operai che lavoravano per i cantieri. Quindi non si tratta di punire i ricchi, inseguire i ricchi, tassare i ricchi, e quindi su questo non penso che ci sarà un pareggio. E penso che il centrodestra sia più credibile non per quello che propone di fare, ma per quello che stiamo facendo, oggi compreso.
1: Ecco, oggi, secondo lei, ritornando al discorso con le opposizioni, è possibile un accordo sulla sicurezza con le opposizioni, magari anche sulla questione della legittima difesa e sul tema dei risarcimenti ai rapinatori, alle famiglie dei rapinatori? Lei ha auspicato intese al ritorno, alla riapertura dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva. È possibile un dialogo almeno su questo?
0: Difficile, ma mai dire mai, ma lo vedremo ad esempio a ottobre. Segnatevi la scadenza, perché a ottobre arriverà in votazione alla Camera una proposta di legge a cui la Lega crede, che è la revoca del permesso di soggiorno e della cittadinanza agli stranieri che compiono gravi reati in Italia. Perché... E arriva ottobre, siamo a metà agosto, e la cittadinanza e il permesso di soggiorno è un atto di fiducia che io ti do perché credo in te. E nel momento in cui ti do il permesso di soggiorno e la cittadinanza, hai accesso alla sanità gratuita, alla scuola pubblica gratuita, alle case popolari, ai contributi pubblici, al bonus qui, al bonus là, al bonus su, al bonus giù. Se commetti, non se fai divieto di sosta, se commetti un reato grave, ho o non ho il diritto di revocarti questa fiducia, di toglierti il permesso di soggiorno e di rimandarti al tuo paese? Secondo me sì, è un ragionamento, penso, di medio buonsenso, fin banale. La sinistra voterà? No, secondo me no, ma perché l'opposizione è opposizione per partito preso. Poi figurati sulla legittima difesa, Noi abbiamo approvato, grazie alla Lega, una legge che già ha risparmiato sofferenza, processo e carcere a tanti lavoratori che sono stati aggrediti nelle loro proprietà. Il caso di Mario Roggero è un caso diverso, evidentemente la giustizia ha ritenuto che si fosse ceduto rispetto alla legittima difesa. La mia però è una considerazione non solo politica, serve una legge che ampli ulteriormente il perimetro della legittima difesa, ma non per il Far West. Però è una, tutti quelli che commentano, ah ma non avrebbe dovuto, al di là della politica, sei della Lega o sei del PD, prova a metterti nei panni di uno che per la quinta volta viene rapinato a mano armata con la moglie e la figlia con una pistola puntata contro e dimmi quanto sei lucido per capire fino a dove puoi andare, fino a dove ti devi fermare. E quindi io penso che 14 anni di carcere per un uomo che per 72 anni ha lavorato nel suo paese sia troppo. Spero che torni a casa il prima possibile, siccome poi ha decine di migliaia di euro di spese legali da sostenere per il risarcimento danni dei parenti delle vittime, altra assurdità, è folle che i parenti di un rapinatore possano chiedere un risarcimento danni al rapinato, però anche su questo speriamo di fare in fretta, però siccome poi stasera, visto che c'è un bel fresco, facciamo anche il gazebo della Lega in Piazzetta Forte, metteremo il classico boccione di damigiana di vino vuoto, perché al di là delle chiacchiere e delle pacche sulle spalle, ci sono almeno 30.000 euro di spese legali che una famiglia normale per bene deve pagare, quindi se passerete dalla piazzetta e vi avanzano 5 euro in più, li faremo avere alla moglie come segnale che anche la Versiglia è al fianco di un lavoratore che non merita di passare il Ferragosto in carcere.
1: Ministro, nel centrodestra qual è il tratto distintivo della Lega rispetto a Fratelli d'Italia e Forza Italia?
0: Ma non voglio peccare di presunzioni, mia nonna mi diceva chi si loda si imbroda, lavoro bene sia con Giorgia che con Antonio e quindi ognuno ha le sue peculiarità. Certo, la Lega è nata sui territori, noi a stasera mentre siamo qua abbiamo 500 sindaci, 400 vice sindaci, abbiamo i governatori più apprezzati d'Italia, abbiamo amministratori locali di eccellenza e per me il valore del territorio, del legame col territorio, il decentramento, l'autonomia e il federalismo sono dei valori aggiunti, perché da Roma non si riesce a fare tutto e a governare tutto, quindi il radicamento nei territori. E la cosa bella è che eravamo nati non solo al nord, in Lombardia, perché io non feci la tessera nel 91 della Lega Nord perché non esisteva, c'era solo la Lega Lombarda e già i toscani e i veneti erano da studiare antropologicamente e politicamente. Adesso il concetto del buon governo, della sicurezza, della legalità e dell'autonomia è sentito in Lombardia e in Veneto, così come è sentito dai nostri amministratori in Puglia, nel Lazio e in Abruzzo. Quindi aver unito il paese nel nome della responsabilità e del governo dei territori è qualcosa di cui vado orgoglioso. Non sempre i partiti nostri alleati hanno una storia diversa, hanno una provenienza diversa, hanno una cultura alle spalle diversa e quindi sono delle differenze. Poi mi permetto di dire che a proposito di sicurezza noi siamo stati messi alla prova per un anno e sfido chiunque a dire che la Lega non abbia governato con ottimo pugno il tema della sicurezza e del contrasto all'immigrazione clandestina in Italia. Senza nulla togliere a chi l'ha fatto prima e a chi lo sta facendo adesso.
1: Ma dopo 4 anni di frequentazioni spesso quotidiane, ci può dire dall'inizio ad oggi come sono cambiati, come si sono evoluti i suoi rapporti con Giorgia Meloni e Antonio Tajani?
0: Ma che prima era solo un rapporto politico, adesso è anche un rapporto personale e spero di poter dire anche di amicizia, magari più continuo con Giorgia anche per motivi anagrafici e di figliole e di gite e di qualche weekend anche in Toscana. Però siccome dietro ogni politico c'è anche una persona, un uomo, una donna, una mamma, un figlio, è bello, ho scoperto due belle persone, spero che per loro valga lo stesso.
1: E che, di che cosa parlate quando non parlate di politica, di impegni istituzionali? Ci sveli un po' di retroscena, dai, di che chiacchierate quando vi sentite?
0: Ma di cose che si possono dire?
1: Veda lei, anche che non si possono dire, no. Forse meglio.
0: Allora, di calcio no, viste le mie vicissitudini. No, ma parliamo... di vacanze magari, amico mio. No, parliamo di... ogni tanto ci capita di parlare di come sarebbe la nostra vita se non stessimo facendo quello che stiamo facendo. Perché è bello, perché dà soddisfazioni, perché è bello che ti fermi un ragazzo per strada e ti dica Matteo mi raccomando non mollare. E ce lo scegliamo, eh? Non siamo qua a piangere, anzi ce lo scegliamo di giorno in giorno. È impegnativo. È impegnativo perché hai soddisfazioni e hai incazzature. Incontri tanti amici e incontri qualche falso amico. Hai delle vittorie e hai delle sconfitte. Hai delle corse entusiasmanti e hai delle cadute che ti fanno sbucciare le ginocchia. E ogni tanto ti viene il ghiribizzo di dire ma se invece del ministro, poi ministro dei trasporti, a Ferragosto, è il vulcano, è il traghetto, è la guardia costiera, è il ponte, è il caldo, e cos'era 15 giorni fa col sindaco di Forte, col buon Pellegrini, e c'è il blackout a Forte, cazzo mi mancava il blackout a Forte dei Marmi, manca la luce, chiama qua l'Enel, e quindi facevo un po' l'elettricista, è bello però ti addormenti la sera con 10 cose da fare, come capiterà a molti di voi nel vostro lavoro, e ti svegli la mattina con 11 cose da fare. Quindi ogni tanto ci chiediamo, lo confesso, ma come sarebbe la nostra vita se facessimo un lavoro più normale? Ecco, poi però la risposta io non me la do, perché fino a che voglia, passione ed entusiasmo, continuo a fare la vita che mi sono scelto.
1: E infatti io le avrei voluto chiedere, a solo 53 anni, se guarda lontano, si vede ancora in politica?
0: Beh, solo 53 anni ti ringrazio, però il sommo poeta, il mezzo del cammin di nostra vita, però guardo sempre con ottimismo al futuro, no, non ancora troppo a lungo, non ancora troppo a lungo perché è un mestiere bellissimo. Sapere che, per me il bello della politica è che riesci a realizzare cose che altri ti chiedono, non tutte, sarebbe bello averla però riesci a trasformare in realtà, prima un signore con la maglietta verdina, non so, non mi ricordo neanche il nome, perdonami, mi fa, me l'aveva già detto, mi hai, fra virgolette, cambiato la vita perché con quota 100 mi hai restituito anni di vita, e sono 500.000 di italiani che hanno guadagnato 2 o 3, 4 anni di vita con quota 100, motivo per cui nella prossima legge di bilancio la priorità con la P maiuscola che ho dato agli economisti della Lega è una norma che preveda finalmente di sterilizzare la Fornero e dare la possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto ai 67 anni previsti, e quello vuol dire cambiare la vita di alcune persone. Ed è bello, perché se sei all'opposizione, puoi venire qua in Versiliana, giustamente, se io fossi all'opposizione verrei qua dicendo quelli del governo non capiscono una mazza e dobbiamo fare A, B e C. Poi quando da 4 anni sei in ufficio e rispondi di cosa succede nel tuo paese, ragazzi, squadra, maniche sollevate, ed è direbbe Monsignore della Palis, è meglio essere al governo che all'opposizione. Lo diceva Andreotti, che tutt'era fuorché stupido.
1: Allora, siamo quasi in chiusura, ancora due domande. Col senno del poi c'è qualche scelta che non rifarebbe?
0: Diverse, ma non le dico certo a te.
1: Allora le faccio un'ultima domanda, e questa domanda la metterà in crisi, in profonda crisi, è la domanda che la metterà in reale difficoltà.
0: A voglia.
1: È più difficile rilanciare l'Italia o il Milan?
0: Allora, ho la camicia da strizzare. La cosa positiva è che non ho bisogno della dieta a punti, perché stasera ho perso mezzo chilo e quindi ringrazio la Versiliana. Ma poi peraltro per la comunità milanista avere salutato il nostro grande e unico capitano poche settimane fa è qualcosa di... No, poi lo sport è un gioco, non è solo un gioco, perché dietro ci sono valori, c'è passione, c'è lavoro. Siamo messi male. No, l'Italia sta crescendo, vuol dire che è tutto a posto? No. Vuol dire che siamo riusciti a fare tutto quello che ci eravamo proposti? No. Vuol dire che c'è ancora tanto lavoro da fare sulle tasse, sulla burocrazia, sulla sicurezza, sulla giustizia? Sì. Sì. In 4 anni non fai quello che non si è fatto in 40 anni, però siamo contenti di quello che mattone su mattone abbiamo costruito. Al di là del Milan, perché poi il discorso può essere sul Milan, sulla Juve, sull'Inter, sulla Fiorentina, la Lazio, adesso facciamo tutto. No, voi sei della Lazio? Sei messo peggio, amico mio, mi spiace, così a occhio, Però non c'era un amico perché in contemporanea mi fa, ma... Proprio alle 6:30 del 14 dovevi fare la Versiliana, perché cosa c'è? C'è l'amichevole Pistoiese-Serravezza. Dico, cazzo, non avevo calcolato il derby fra Versiliana e Pistoiese-Serravezza. Questo mi era sfuggito. Però è calata un po' di poesia, perché una volta il calcio era passione. C'erano quelli che nascevano e crescevano con quella maglia, con quella bandiera. Parlavo di Franco Baresi perché io sono cresciuto, il Milan è andato in B per 2 volte e lui, poi secondo me il più grande difensore del mondo, non ha cambiato squadra. È andato in B 2 volte col Milan perché credeva in quella maglia. Nel 2026 chi farebbe lo stesso? Con le pay TV, DAZN, i procuratori che hanno uno strapotere, gente che va, gente che viene, cambiare tutto per non cambiare niente. Non voglio fare l'operazione nostalgia, però ci sono alcune squadre dove non c'è un giocatore italiano manco a cercarlo col binocolo. Ecco, noi non possiamo...
1: Non partecipiamo ai mondiali da un sacco di anni.
0: E poi non vai ai mondiali e ci va la Guinea, il Capo Verde o il Timbuktu. Noi non possiamo impedire che le società prendano giocatori stranieri, perché ci mancherebbe altro. Una cosa però la politica può chiedere di fare: dare un premio alle società che fanno giocare in Serie A, in Serie B, giocatori italiani che vengono dal vivaio. Non puoi escludere gli altri, ma puoi premiare i tuoi. Però detto questo, evviva il calcio come passione, e fatemi dire, perché quando mi hanno chiamato a Versiliana quest'anno, io purtroppo avevo solo questi giorni, e mi hanno detto, va bene il 14? Ho detto, sì, cazzo, ma chi c'è il 14 agosto? E avere tutti voi per me è veramente qualcosa che mi dà voglia di combattere e di lavorare, domani come dopodomani. Grazie al profondo del cuore. Vedo là, aspetta, mi dai 30 secondi finali? Vedo là la mano alzata, secondo me della Susanna, sei te? Sì? Che è una ragazza, e so cosa mi chiedi, e allora lo dico anche a loro. Lo dico a loro, mi ero dimenticato e mi aveva scritto, vi dico di che cosa sta parlando. C'è un contrassegno che si chiama CUDE, che è il contrassegno unico per i disabili in auto, che cambia per accedere alle ZTL, ai parcheggi per i disabili, ai centri storici. Teoricamente ognuno, per ogni comune, dovrebbe fare una chiamata diversa, perché per ogni comune devi chiedere l'autorizzazione. Siccome in Italia ci sono 8.000 comuni, e se uno è non vedente a Viareggio, probabilmente rimane non vedente anche a Lucca, a Massa e a Pietrasanta, abbiamo proposto una norma che rende obbligatorio il contrassegno unico per i disabili in tutti gli 8.000 comuni italiani, per dare un segnale di attenzione e non complicare la vita alla gente.
1: Ministro, grazie, il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi grazie per questa intervista, per essere stato con noi, grazie a tutti voi.
0: Un applauso a Sonia Sarno, volto del TG1, e viva la Versilia!
1: Sempre e viva De André! Grazie a tutti e buona serata!

0: Radio Radicale era Matteo Salvini sul palco del Caffè della Versiliana il 14 agosto a Marina di Pietrasanta. Noi ora vi lasciamo ad un approfondimento firmato da Giuseppe Di Leo, Odissea, da Omero a Nolan.
1: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Parleremo oggi di filologia classica, perché il film di Nolan su Ulisse, Odisseo, ci ha fatto tornare di moda queste discussioni sul mondo classico, che in realtà non dovrebbero mai passare di moda e soprattutto non dovrebbero essere mai soggette a disattenzione negli studi, dalle scuole fino a dopo anche la fine del percorso degli studi. E parleremo di un libro in particolare, lo mostro a favore di telecamera perché c'è una versione audio-video, di uno dei più grandi filologi classici del XX secolo, Werner Jaeger. Il libro si intitola Filologia e Storia, un libricino molto piccolo e si legge in 2 giorni, pubblicato da Morcelliana. Ne parliamo con il curatore Gerardo Ugolini, a cui do il benvenuto.
2: Grazie, benvenuto, grazie a voi. Io
1: Dunque, professore, lei insegna dove?
2: insegno da ormai 20 anni circa all'Università di Verona, filologia classica e storia del teatro greco e latino. Prima ho insegnato in Germania a lungo a Heidelberg e a Berlino alla Humboldt Universität.
1: Infatti lei firma un'introduzione dove mostra di conoscere, devo dire, i testi non solo greci, ma i testi anche in tedesco della filologia, della grande storiografia filologica classica tedesca. Professore, abbiamo una connessione non proprio ottimale, per cui è costretto, per chi seguirà la versione audio-video, a dover togliere il video, ma resta l'audio. In una radio la parola resta più importante del video stesso, professore. Allora, prima di tutto, prima di dire un po' la tesi di questo libro, che poi raccoglie una prolusione universitaria di Werner Jaeger, spieghiamo un po', non diamo per scontato che lo si sappia, chi è stato Werner Jaeger.
2: Tolgo il video in modo che forse la mia
1: Vada,
2: voce
1: vada.
2: possa
1: Sì.
2: giungere meglio. Werner Jaeger è stato intanto l'ultimo allievo di Ulrich von Wilamowitz Möllendorf, il grande gigante degli studi classici nel secondo 800 e nel primo 900. L'ultimo allievo è quello che ne ha ereditato la cattedra a Berlino, all'Università di Berlino, quindi la cattedra più prestigiosa in Germania. E già questo, diciamo, lo introduce come una figura chiave degli studi classici della sua epoca. È stata una figura che ha vissuto come protagonista anni difficili per la Germania, gli anni 20 di Weimar, in cui appunto giovanissimo Jaeger, dopo un'esperienza breve di cattedra a Basilea e a Kiel, diventa professore a Berlino, come dicevo, e passa tutti gli anni 20 e i primi anni 30 lì, e anche a che fa deve fare anche i conti con l'avvento del regime nazista nel 1933, cosa che lo porta poi all'esilio americano, dovuto al fatto che aveva sposato in seconde nozze una donna ebrea, e quindi per evitare le complicazioni che sarebbero sicuramente arrivate, andò a vivere negli Stati Uniti, dove continuò a fare da professore in università prestigiose come Chicago e Harvard, ed è fondamentale anche perché ha trapiantato in qualche modo la tradizione degli studi classici tedeschi e europei in America, dove ha creato una sua scuola con dei suoi allievi, e da allora in poi anche negli Stati Uniti gli studi classici hanno avuto una discreta fioritura fino ad oggi, almeno a livello
1: Diciamo
2: accademico.
1: che lui è stato un po' quello che per gli studi filologici classici in America è stato Paul Oscar Christeller per la riscoperta dell'umanesimo del Rinascimento. Perché io qui ho un libro, questo di resta la pietanza principale, di Luigi Lenus, Incontri con la filologia del passato, libro che lei sicuramente conoscerà. un'opera in due volumi, soprattutto nel primo volume, Edizione Dedalo, ricorda che Paul Oscar Christeller seguì giovanissimo le lezioni di Werner Jaeger e poi fu costretto lui anche a emigrare per il nazismo negli Stati Uniti, dove creò un'importante scuola, poi prima di recarsi poi a Firenze insieme con Eugenio Garin, e scrive proprio in una lettera, Christeller, che questa influenza di Jaeger lui l'ha sentita molto, ha imparato molto anche all'esegesi e l'ermeneutica dei testi antichi.
2: Sì, Christeller è uno dei tanti, purtroppo, studiosi tedeschi, non solo antichisti, che sono stati costretti all'esilio e che hanno portato appunto l'insegnamento, il know-how, diremmo, di questa tradizione in America. Jaeger è stata una figura anche molto ingombrante, ha avuto tanti allievi che hanno fatto fortuna negli studi, è stato soprattutto, va ricordato, in quanto ideologo e promotore di un nuovo umanesimo che si chiamava il terzo umanesimo, questo credo sia il punto nevralgico della questione. Cioè, la sua idea è che in quegli anni lì, anni 20, forse già anche prima del XX secolo, gli studi classici stessero subendo una crisi di varia natura che rischiava di portarli ad una marginalizzazione a livello accademico e a livello studentesco, di scuola secondaria. Si discuteva nella Repubblica di Weimar di riforme che avrebbero ridotto molto l'incidenza del greco e del latino nei licei. Il liceo classico tedesco vantava una presenza cospicua di queste materie.
1: A
2: E allora
1: favore
2: si
1: della
2: forma
1: scienza.
2: a favore della scienza, delle materie tecniche più pratiche. Questo è un vecchio discorso che se vuole possiamo anche affrontare, ma da quando Humboldt all'inizio dell'Ottocento inventa il ginnasio umanistico, dove il greco e il latino da solo avevano più del 50% dell'orario scolastico, si sviluppa anche un movimento contrario che vorrebbe ridurre questo a vantaggio di saperi più utili sul
1: Pratici.
2: piano sociale ed economico. Però è un vecchio discorso che è arrivato per certi aspetti fino ad oggi. La Repubblica di
1: Sì.
2: Weimar tentò di fare riforme in questo senso ed è lì che nasce un movimento detto terzo umanesimo. Perché terzo umanesimo? Perché si differenziava, diciamo, dall'umanesimo tradizionale, quello italiano del 400-500, ma anche dal neoumanesimo, quello di Humboldt, quello di Friedrich August Wolff, quello tedesco che nel primo 800 aveva rilanciato, anche sulla scia del classicismo di Weimar, la classicità. Il terzo umanesimo riprende un po' dell'uno e un po' dell'altro, ma ha un'idea fortemente antistoricistica, questo è il punto. Cioè,
1: E
2: non
1: infatti qua
2: dobbiamo
1: la tesi
2: studiare.
1: di filologia e storia parte. In realtà dovremmo partire da una lezione, una prelusione da uno scritto di Nietzsche, che già nella seconda metà del XIX secolo aveva posto il problema del ruolo della filologia classica rispetto alla storia. Poi si colloca Willamowitz, maestro di Jäger. E poi c'è la posizione di Jägers. Professore, facciamo questi passaggi sinteticissimi per quanto riguarda soprattutto Nietzsche e von Willamowitz.

0: Leibniz contro gli studi classici della sua epoca, pensando, teorizzando che per sopravvivere la filologia classica deve assumere una veste universale, teorica, estetica e filosofica. Tutto riassumibile dall'immagine del centauro. Il filologo deve essere non una talpa che scava e non vede attorno a sé e vede solo i dettagli, ma un centauro che vede in grande le idee dell'antico. Questo è l'inizio di un percorso che porta Nietzsche a distanziarsi sempre più dagli studi classici. In quella conferenza c'è anche la famosa ripresa di un motto senecano in cui dice che Nietzsche stravolge dicendo filologia, filosofia facta est, cioè quella che era una volta la filologia, ora diventa filosofia. Jäger, circa diversi decenni dopo, ha un approccio per certi aspetti simile, perché anche lui rompe con il paradigma di Wilamowitz, cioè con il metodo storico, la filologia intesa
1: Di
0: come ricerca
1: Wilamowitz.
0: storico-scientifica, la di Wilamowitz. Per lui invece bisogna trovare nell'antico, nei testi antichi, le idee perenni, le idee forza, i valori
1: Che rendano
0: che...
1: valori universali e non transitori. Diciamo che Jäger, certo, in un certo senso, cercava di confutare la tesi, allora in voga in Germania, secondo la quale gli studi classici erano ormai studi per papassatisti, e invece quello che serviva per la nazione tedesca erano gli studi pratici, scientifici. E naturalmente Jäger si trovò nella necessità, un convincimento interiore, che lo studio della filologia non era uno studio di qualcosa di vecchio, di passato, di inattuale, di mera erudizione, ma che serviva a orientare anche la vita dei contemporanei, perché esprimeva un poema come l'Odissea, un personaggio come Odisseo, valori non storicisti, valori universali.
0: Esattamente questo l'approccio, l'hai riassunto molto bene. Il metodo tradizionale wilamowitziano era un metodo scientifico che inquadrava nella storia ogni testo, ogni autore e si proponeva di comprendere le dinamiche, gli sviluppi interni a un livello appunto scientifico-accademico, mentre Jäger è molto più attento agli aspetti formativi e universali di questo sapere. È convinto che soltanto attraverso l'apprendimento del greco e del latino come lingua a scuola e poi della letteratura greca e latina all'università, si possa arrivare ad acquisire quei valori appunto dell'Occidente che discendono tutti da lì, secondo la sua visione, e perciò rivendica anche il potenziale formativo appunto di questo sapere. E questo terzo
1: Guardi,
0: umanesimo,
1: professore, che
0: io sono degli...
1: stiamo parlando di qualcosa di molto attuale anche per l'Italia, perché nel mentre Werner Jäger e altri combattevano la deriva anticlassica in Germania, invece in Italia avevamo Giovanni Gentile e poi anche Benedetto Croce che formulavano la carta della riforma della scuola secondaria e superiore, dove invece lo studio della classicità, della storia antica, non solo della lingua, ma anche della storia antica e greca e della storia romana, erano invece valori fondativi per il principale liceo, quello classico, che è stato il liceo che ha formato anche le classi dirigenti.
0: Assolutamente, la riforma Gentile ha ripreso fondamentalmente le idee di Humboldt, le idee del ginnasio umanistico tedesco, con alcuni aggiustamenti come l'inserimento della filosofia, che invece nel ginnasio tedesco non c'è mai stato. Il discorso tedesco in realtà è un po' più articolato e un po' diverso. Lì il dibattito appunto riguarda la necessità di mantenere una scuola d'élite, una scuola formativa che punti sulle lingue classiche come fulcro essenziale e soprattutto la contrapposizione con la storia. Questo è il punto essenziale. La filologia è superiore alla storia. Anni dopo, Giorgio Pasquali scriverà un libro analogo, un saggio analogo, Filologia e Storia, dove invece dirà che la filologia è storia, cioè coincide con la storia, mentre
1: Anche se il
0: per
1: limite di
0: Jäger è
1: Giorgio
0: in
1: Pasquali,
0: contrapposizione.
1: anche se il limite di Giorgio Pasquali è di considerare filologia solo la civiltà, oggetto della filologia solo la civiltà greca e la civiltà latina, romana e

0: seconda civiltà, per esempio bizantina.
1: Sì,
0: E neanche,
1: sì.
0: diciamo, quella, diciamo, ebraica, della cultura ebraica, come invece farà un altro classicista importante, ecco, Arnaldo Momigliano, che pure cita nelle sue pagine ebraiche Werner Jäger. Professore, che influenza ha avuto Werner Jäger su Arnaldo Momigliano, che viene da molti considerato, e comunque da tutti considerato fra i principali studiosi della civiltà antica?
1: Beh, diciamo che il libro Paideia, di cui filologia e storia, quello che io ho tradotto e commentato, è un illustre antecedente, ha avuto un influsso pazzesco su tutti gli studiosi, Momigliano tra questi, senz'altro.
0: E
1: Non saprei
0: lo
1: dirle
0: mostro a
1: un punto.
0: favore di
1: Questa
0: telecamera, professore, perché c'è
1: è
0: un'edizione
1: l'ultima ristampa, Bonpiani, curata da Giovanni
0: Bompiani con
1: Reale. Sì.
0: traduzione di Giovanni
1: Reale.
0: Reale, infatti, una collana
1: Nel
0: pensionistica.
1: 2003 credo sia uscita. Che
0: Sei 2003,
1: la
0: anche se nella
1: traduzione.
0: bibliografia non si cita filologia e storia, la prolusione. Nella bibliografia, siccome nel 1914 non c'è la citazione di questa prolusione.
1: E questo mi dispiace, non l'avevo mai notata, questa che Reale
0: C'è
1: avesse omesso
0: invece
1: questo.
0: la
1: Questo
0: tesi di
1: invece.
0: laurea sull'Aristotele nascosto, ma non c'è questo riferimento. È strano perché poi la collana diretta da Giovanni Reale, il pensiero occidentale, è una collana filologicamente molto attenta, però su questo punto dobbiamo registrare questo tipo di lacuna.
1: Posso
0: Professore,
1: spiegarlo? Sì,
0: prego.
1: prego, prego. No, forse dipende dal fatto che quella conferenza poi fu pubblicata su una rivista e rimase abbastanza sconosciuta. Però Jäger, in tarda età, quando pubblica i suoi scritti minori, la ripubblica questa prolusione del 14 come primo testo dei suoi scritti minori. Quindi lo stesso Jäger dava una certa importanza alla filologia e
0: Beh, non
1: storia.
0: poteva non dargliela dal momento che lui entrava in diretta, neanche tanto implicita, polemica con il suo mentore di Lamovitz.
1: Aveva 26 anni, Jäger, quando tiene questa conferenza, quindi un poco più che un ragazzo. Vabbè che oggi,
0: Vabbè,
1: diciamo, i parametri
0: oggi,
1: anagrafici sono diversi.
0: allora 26 anni, si era fatto magari la guerra, c'era una vita vissuta, diciamo. Da un certo rispetto ai 26
1: Sì,
0: anni di
1: sì.
0: oggi. Più che altro il problema era contrapporsi con colui che era già considerato un monumento a livello non solo tedesco, non solo europeo, internazionale, degli studi classici. E tra l'altro scrive in conclusione Werner Jäger questa filologia e storia, alla fine, perciò facciamoci interpreti, annunciatori del sole di Omero, esegeti della gravità di Eschilo e della devozione religiosa di Pindaro, risvegliatori del fervore di Demostene, iniziati della profondità di Plotino, indagatori della ricerca aristotelica, adoratori della verità di Platone. Se ha valore, la filologia conduce al regno della persistenza e persino della libertà. È un manifesto culturale, politico-culturale, vorrei dire.
1: Ha scelto proprio il passo forse più significativo di questo testo. È una visione molto conservatrice, naturalmente, oserei dire reazionaria degli studi classici,
0: Non piuttosto tradizionale, conservazione della tradizione.
1: tradizione che però va contro quello che si era fatto nell'Ottocento, quando la filologia, e con Wilamowitz, con Lachmann, siamo all'apice di questa tendenza, tende a presentarsi come una scienza il più possibile esatta, cioè come una scienza
0: Però,
1: che si modula
0: professore,
1: sui paradigmi
0: indubbiamente,
1: della scienza naturale.
0: però proprio quella filologia di Lachmann, poi di Wilamowitz, Vogt, viene soggetta, Müller, viene soggetta a revisioni. Pensiamo per esempio a Fraser e il ramo d'oro. Fraser si serve, un filologo classico che poi si specializza in antropologia, si serve degli studi di Meyer, di altri studiosi archeologi, però poi supera questa concezione. Antonio Lapenna, in filologia e studi classici in Italia tra 800 e 900, rileva proprio come Jäger, ma non solo Jäger, ce ne sono altri, naturalmente lo stesso Giorgio Pasquali in Italia, ma Bignone, per esempio, che riprende molto la lezione di Jäger, e innovano, superano, mettono in discussione le acquisizioni proprio della filosofia del secolo precedente, della filologia.
1: Ovviamente, come qualunque campo di studio, anche quello della filologia vede una continua dialettica tra posizioni, un superamento delle precedenti, non è lineare. E semmai quello che Jäger lì, nel passo che lei citava prima, mette in luce è questa concezione unitaria del mondo classico, no? Come un tutt'uno che comincia con Omero e arriva al cristianesimo, ai
0: Applaudì,
1: padri cattolici. Questa è una
0: applaudì, applaudì.
1: visione a Plotino, quindi è una visione che unisce antico, tardo antico e cristianesimo in una unità culturale, la filologia come totalità, per cui lo studio della filologia dovrebbe, almeno in teoria, abbracciare tutti questi campi. Però a Jäger interessano i grandi autori e le grandi idee, gli autori e le idee che veicolano paideia, educazione per l'appunto, mentre Villanovis era più attento anche aspetti minori. Villanovis scrisse articoli, volumi anche su questioni minute, diciamo, più tecniche. È in questo che si può cogliere una certa differenza. In entrambi c'è un'idea di totalità, che risale peraltro prima a Böck e anche a Friedrich August Wolff, che è il vero fondatore della filologia classica moderna. Però attenzione, greci, latini, cristiani, ma non civiltà ebraica e non altre civiltà antiche. Assiri,
0: Bizantina, per
1: babilonesi,
0: esempio.
1: egizi. Qui c'è una grossa cesura. Modigliano l'ha messo bene in luce in diversi suoi saggi. Questo. La filologia classica, dalla sua fondazione fino a Villanovis e Jäger, crea un recinto protetto dentro cui inserisce la civiltà greca e latina, paradigma di superiorità, di civiltà superiore da imitare, da studiare, da cui imparare appunto valori eterni e perenni. Mentre le altre civiltà antiche sono messe da parte, tant'è che vengono studiate in una disciplina a sé, che è l'orientalistica, la giudaistica, distanziata e differenziata dalla filologia classica. Questo è classicismo
0: Beh, certo.
1: greco-latino, è puro classicismo, che Jäger è, di cui Jäger è un ideologo assoluto. E non so quanto di questo sia accettabile ancora oggi. Oggi anche gli
0: Ma
1: studi classici
0: non
1: sono.
0: credo che oggi, in realtà Giorgio Pasquali, che sentiva anche dell'influsso, lui era un crociano di croce che aveva questa visione classicista, però gli studi di bizantinistica, come ha dimostrato anche un gigante, nomen omen, come Marcello Gigante, nel suo classico Immediazione, ha fatto passi da gigante. Non solo, professor Gulini, pensiamo al magistero di allora Gino Funaioli, latinista illustre, crea un allievo come Ettore Paratore che resta latinista, e quindi nella sua visione. Ma Ettore Paratore ha tra i suoi migliori allievi Manlio Simonetti, che in Italia è praticamente il fondatore dei nuovi studi, una visione nuova degli studi della patristica, della letteratura, cioè cristiana antica e greca e latina. Quindi, da un classicista vantan come paratore, esce fuori un studioso, un patrologo come Manlio Simonetti, e da lì poi una serie di derivazioni. E questo vale anche per la bizantinistica, eh?
1: Assolutamente, d'accordo. Questo è il fatto che gli allievi poi si specializzano in settori diversi da quelli che hanno coltivato i loro maestri. Jäger stesso era molto attento agli aspetti della filosofia antica. Jäger, appunto, scusi, Aristotele, il suo libro fondamentale, la sua edizione critica della metafisica, Platone, e in fondo Paideia è un libro prevalentemente su Platone. Il che lo differenzia dal maestro Villanovis, che invece per la filosofia aveva, non dico una ripulsa, ma insomma una sostanziale indifferenza. molto più attento agli aspetti letterari, stilistici, teatrali, drammaturgici, ma non quelli teorico. Il
0: Letterari,
1: Platone di Vida
0: diciamo, ma non
1: Movis
0: quelli.
1: non parla delle idee di Vida Movis, parla della politica di Platone, dello stile di Platone, mentre il Platone di Jaeger, cioè Paideia, è indirizzato sugli aspetti appunto dell'educazione, delle teorie delle idee, eccetera, eccetera.
0: Tra
1: Quindi questo
0: l'altro
1: rientra in una
0: comunque,
1: dialettica comune.
0: certo, è tanto è vero che insomma, su studio dei presocratici un autore come un studioso come Diels viene utilizzato molto più da Jaeger che da Villamovitz e lo stesso Hans Gadamer si serve più di un libro come Paideia o di La Stoa di Max Pollens piuttosto che gli studi di Villamovitz. Resta però sullo sfondo, professore, lei che ha curato la storia della filologia classica col compianto Diego Lanza, una certa estraneità e rispetto agli studi di un altro gigante come Theodor Mommsen sul fronte della storia politica e giuridica romana, greco e romana, e più in generale sulla attenzione agli aspetti giuridici, non solo politici, dell'antichità, dove la romanistica si distacca anche per sua responsabilità e resta sempre più distanziata in due mondi distinti e separatissimi rispetto anche alla filologia classica di hegeliana lezione.
1: Questa è un'evoluzione che si è indubbiamente compiuta e credo che non sia possibile tornare indietro.
0: Ah beh, no,
1: C'è anche
0: certo.
1: il tema,
0: Il problema è.
1: no, per questi autori tedeschi, anche molto importante il legame con la cultura tedesca, appunto, l'affinità tra Grecia antica e Germania contemporanea, che per noi italiani invece non è un tema, se non durante il fascismo, la romanità, il
0: L'uso
1: mito austroeo,
0: strumentale
1: eccetera.
0: nell'archeologia in modo particolare, gli studi di Ranuccio Bianchi Bandinelli.
1: Ma per i tedeschi invece è un tema ricorrente questa idea che loro, tedeschi del 7, 8, 900, sono i veri eredi della civiltà greca. Lo dice anche in questa conferenza del 14 Jäger, c'è un'affinità ideale. Addirittura in Paideia parla di un'affinità razziale tra greci antichi e tedeschi moderni. Paideia esce nel 33-34, a fine 33-34, il primo volume. E ha un lessico, il primo volume, poi nel secondo e nel terzo molto meno, ma il lessico molto vicino all'ideologia del regime nazista
0: Beh,
1: da
0: nel
1: poco arrivato al
0: 33
1: potere.
0: arriva al potere
1: Gennaio
0: Führer.
1: 33 arriva Hitler e certe frasi, cioè la parola razza, mi passo un po'. La parola razza ricorre 27 volte nel primo volume di Paideia, però appunto ho fatto i conti, e ci sono espressioni legate appunto al sangue, alla razza, all'affinità razziale che, come dire, lasciano intendere un tentativo di avvicinamento che Jäger ha effettivamente compiuto al nuovo regime. Jäger intratteneva contatti personali con il ministro Rast, Bernhard Rast, che è il ministro del primo governo di Hitler nel 1933, nel tentativo di convincere il nuovo governo a valorizzare gli studi classici all'università e nelle scuole. Tentativo che poi finisce malissimo, tant'è che Jäger appunto lascia la Germania non tanto per motivi politici, ma per il matrimonio, come dicevo all'inizio, con una donna ebrea, che lo avrebbe appunto costretto ad avere probabilmente a lasciare il posto, ad essere licenziato, e prima per evitare questo lascia la Germania. Ma non è un esilio dettato appunto la discriminazione politica, tant'è che il suo Paideia 2 e Paideia 3 vengono pubblicati nella Germania nazista senza nessun problema e anche accolti in modo molto, molto positivo. È ambiguo il rapporto tra Jäger e nazismo. C'è anche una macchia, me ne sono occupato altrove, ha pubblicato proprio nel 1933 un saggio, Jäger, sull'educazione dell'uomo politico e l'antichità. Un breve saggio in una rivista nazista, una rivista di pedagogia nazista, in cui esalta il Führerstaat, cioè lo stato del Führer, parlando dell'Atene Periclea, una ma chiaramente parla della Germania italiana, in cui esalta il mito di Sparta come città caserma ideale per il mondo moderno. Quindi c'è una compromissione forte, almeno per un certo periodo, con il regime. Io credo sia il tentativo di un intellettuale, forse un po' ingenuo, di tentare di addomesticare i nuovi padroni politici, che è finito però malissimo, tant'è che ha dovuto andarsene via.
0: Beh, questo del collaborazionismo, diciamo, diretto e indiretto degli intellettuali tedeschi con il regime nazista è un capitolo, in un certo senso, ampio, potrebbe essere amplissimo e aperto. Pensiamo a Heidegger, pensiamo a Carl Schmitt, però distinguiamo anche quelle che sono le ingenuità, come le definiva lei, dal valore del pensiero che comunque resta oggettivamente alto. Questo libro di filologia e storia, scritto tra l'altro prima, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, ne è una conferma. Così come in questo periodo di bellicosità diffusa esce questo film, non so se l'ha visto, di Nolan, Odisseo, in cui mi pare che la lezione sia quella più che di Villamovis, sia quella di Jäger, non so quanto consapevolmente, no, professor Guri?
1: Non lo so, non ci ho pensato. Ho visto il film, ovviamente, appena uscito. Ho anche scritto un contributo su una rivista online che si chiama Visioni del Tragico, diretta da Sotera Fornaro. La mia idea è che il film di Nolan colga, rispetto ad altri film precedenti, come la famosa trasposizione televisiva degli anni 60 di Rossi e Fava, tenda a dare un'interpretazione forte della vicenda di Odisseo in chiave tragica, cioè fa di Odisseo un personaggio meno epico e più tragico, un personaggio
0: Però non c'è
1: tormentato dal senso
0: solo.
1: di colpa.
0: No, secondo me non c'è solo questo, professor. Secondo me, rispetto alla versione classica che io ho visto quando ero ragazzino, televisiva, quella è una versione villamoziana, in un certo senso, filologicamente molto dove non si sogna di mettere personaggi di colore, eccetera. Insomma, qui invece. C'è come una lettura, ripeto, non so quanto consapevole, jegeriana, di qualcosa che trascende l'ideologia del testo e vada a impattare l'attualità e soprattutto i desiderata, la sensibilità di un pubblico che è quello di una parte dell'Occidente, in modo particolare quello americano.
1: Se vogliamo dire che Nolan nell'Odissea va a pescare alcuni valori, diciamo così, che potrebbero avere un significato non solo per oggi, ma per sempre, questo sicuro, e puntare su quelli, la xenia è un tema molto ricorrente, l'autodistruzione dell'Occidente, questi popoli del mare di cui si parla spesso nel film, che poi si scopre essere gli Achei stessi. Ecco, se vogliamo vedere questa chiave, ha ragione, è un film jegeriano, nel senso che veicola idee e concetti che hanno una loro forza eterna, diciamo, proponibile ora e domani.
0: Grazie, professor Ugolini. Ricordiamo questo testo di Werner Jäger, Filologia e Storia, pubblicato meritoriamente da Morcelliana, un libricino che poi si può leggere sotto l'ombrellone al mare o in montagna, ecco perché da questo punto di vista è agevole portarselo con sé. Grazie a Carmine Corvino per l'assistenza in regia e naturalmente un ringraziamento e un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: Radio Radicale, dopo questa intervista di Giuseppe Di Leo, noi ora vi lasciamo ad una dilettante conversazione settimanale di Massimo Bordin con Marco Pannella, conversazione selezionata dagli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo che ci introduce all'ascolto.
3: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa settimana, è una registrazione del 15 agosto del 2010. Questa intervista si apre con un bilancio dell'iniziativa radicale di quell'anno, si chiamava Ferragosto in carcere, e in qualche modo torniamo sulla iniziativa attuale del Partito Radicale, i radicali come sempre presenti nelle carceri italiane nei periodi. come questi. E l'argomento, sentirete, è occasione per alcune considerazioni, anche la valutazione da parte degli organi di informazione su questa iniziativa, la mancanza di attenzione da parte dell'informazione, ma poi il giudizio su quello che avveniva in quelle settimane, la situazione politica di quelle settimane. Si parlava di elezioni anticipate, siamo nel 2010, il governo di Silvio Berlusconi affrontava alcune difficoltà, tra cui quella della polemica tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. C'era appunto la questione di uno scandalo che era emerso, di cui si parlava molto, con un seguito molto lungo di cui si è parlato molto anche negli anni successivi. Gli altri argomenti di cui sentirete la politica internazionale, il giudizio sulle scelte di Barack Obama, il rapporto tra democrazia e diritti umani, e poi come sempre l'informazione al centro della riflessione anche sui temi internazionali, il ruolo della carta stampata nel nostro paese e la condotta dei parlamentari radicali eletti nelle liste del Partito Democratico, le iniziative in atto in quel momento. Ancora torniamo poi nella fase finale sullo scenario internazionale, come sempre anche un passaggio dedicato alla situazione israelo-palestinese e il dialogo con il mondo israeliano di Marco Pannella. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo tra poco. Come sempre vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa sera torniamo al 15 di agosto del 2010. Buon ascolto.
4: All'appuntamento con Pannella, Ferragosto con Pannella, non è una novità per Radio Radicale, si diceva qualche volta, è uscito anche in qualche articolo di giornale, che due persone parlano a Ferragosto, il ministro degli interni e Pannella, quindi siamo perfettamente nella storia radicale, che fra l'altro abbiamo seguito tutta la giornata con l'operazione Ferragosto nelle carceri, di cui abbiamo parlato diffusamente. Adesso naturalmente però in apertura un bilancio, che peraltro abbiamo appena sentito questo convegno, che era per la verità di 5 giorni fa, quindi all'inizio di tutta la...
5: Ma molto attuale e pertinente era di già, no, quindi hai ragione, anche perché da ieri mattina ed anche da avanti ieri pomeriggio la radio ha coperto moltissimo anche con tutte le corrispondenze che ha fatto,
4: certo.
5: E nell'ambito delle corrispondenze poi c'erano gli interventi di carattere generale di Spadierini, di Rita Belen, insomma ci sono state, quindi possiamo forse, poi verremo magari a parlarne, direi incidentalmente in queste due ore, no? Ma adesso forse potremmo recuperare un tantino l'attenzione diretta all'attualità degli altri, che è un'attualità che credo richieda soprattutto da parte di tutti, credo, una caratteristica, uno stomaco forte, e può darsi che il nostro paese riesca a fornirle. Bisogna vedere se lo stomaco è per digerire davvero e convertire magari le cose, o se invece è in realtà uno stomaco abituato a questo tipo di alimento quotidiano, che francamente è un po' disperante, però tanto vale affrontarlo, no?
4: Va bene, si può fare da due angolazioni: da un lato le vicende che i giornali ci propongono, alcuni in particolare, quelli più vicini al centrodestra, cioè la questione della casa di Monte Carlo, il presidente della Camera e tutto quel che ne discende. Però l'altra faccenda che credo forse ti interessi di più, poi naturalmente fai tu, è quella del dibattito che si sta svolgendo sulle elezioni anticipate o meno, sullo scioglimento o meno delle Camere, le prese di posizione del Presidente della Repubblica, quelle degli esponenti della maggioranza più che di Berlusconi direttamente, perché Berlusconi in realtà da un po' di tempo si ritrova citato con delle frasi fra virgolette
5: che poi smentisce l'indomani,
4: che poi smentisce, no, che l'indomani a mezzogiorno già sono smentite,
5: certo.
4: Quindi questa è un po' la situazione paradossale. E su tutto questo penso che sì, sia attualità degli altri, questo scioglimento delle camere o meno, però è attualità anche nostra, cioè per molti versi. E allora...
5: Al quale dobbiamo far fronte. Ma appunto, intanto devo dire una cosa, non ci avevo pensato Massimo. Io oggi sono riuscito a parlare con Giuseppe Cossiga, perché quando sono stato male in due o tre casi, devo dire, Francesco, si è ogni volta precipitato, anche se ero in camera di rianimazione due o tre volte fino a quando non ha potuto vedermi. Io invece non sono andato, anche perché il giorno prima della notizia della gravità vera avevo avuto occasione di parlare con Monsignor Paglia, e lui, Monsignor Paglia, mi aveva detto che stava andando, e io gli avevo affidato questo messaggio. Non sapevo che le condizioni fossero quelle in cui, per le quali credo Paglia si era precipitato, no? Lì. E sin dall'inizio mi sono permesso di dire che stia accorto, che insomma lui è capace di tutto, e l'ho ribadito nel certificato, nel comunicato ufficiale, anzi nella, se vuoi, l'indirizzo ufficiale che gli ho fatto, davvero di tutto pure lui, ma che non ci provi a fregarmi. Perché dico, tu sei capace pur di non farmi ti portare quelle arance che da 15-20 anni ritengo importante portarti, pure di fregarmi in questo modo. E questo risponda a una realtà di, cosa occorre dire, di amicizia, ma anche di affetto vero. Cioè io ci ho tenuto a ricordare capace davvero di tutto, proprio nel messaggio che gli ho fatto, no? Tutto quello che ha negli armari, tutto quanto, eccetera, e resta il fatto che una situazione poi di dialogo, di responsabilità c'è, soprattutto lui che ha fatto li fa i libri, nei suoi libri viene questo punto di riferimento. Io non, ammetto di non averli letti, ma gli estratti, no, gli estratti nei quali diceva, a un certo punto, che io ero in fondo un interlocutore. Storicamente lui c'era dall'università, non so che altro, così di lunghe cose, e diceva, ma insomma la differenza con Pannella o anche con Marco, pare che dicesse una volta, è che io, fra, c'ho un lomino, come tutti, un omino bianco e un omino nero, e io l'omino nero è quello che esprimo più spesso. E mentre invece Marco, insomma, è quello dell'omino bianco, insomma, un po' esagera, eccetera. Tanto per dire, comunque ho parlato, non ci parlavo da quando era ragazzo, figurarsi, con Giuseppe, tra i sottosegretari, eccetera, che mi ha dimostrato di avere molto letto e credito, anche con la sorella e gli altri, questo messaggio, e mi ha confermato prima del comunicato di stamattina alle 12 che lui è in serio miglioramento, e questo mi rende devo dire molto felice, insomma, tutto qua chiuso, ecco.
4: No, perché c'è una cosa nelle pieghe, la tentazione è troppo forte. Ma allora con Monsignor Paglia le cose si sono, perché tu hai avuto più volte nel corso proprio di questo programma, certo, che ormai ha una sua storia lunga,
5: certo,
4: ha avuto accenni. Adesso vi telefonate, gli mandi messaggi, come funziona?
5: Sì, non è che sia una cosa frequente, ma una cosa direi costante con Sant'Egidio. Ho ricordato una cosa, che con Sant'Egidio già allora era i suoi albori, no, era grande, importante, ma ai tempi del sterminio per fame, per esempio, già allora ricordo che c'era stato un dissenso fra, quando poi è venuto fuori, diciamo, non proprio in quel momento, un dissenso fra i problemi dei grandi laghi e i problemi Ruanda, i problemi di
4: quello
5: dopo,
4: però, quello dopo.
5: Sì,
4: però.
5: Dopo dico, no, ma c'erano già le premesse, perché già ci si occupava in fondo delle stesse cose,
4: sì, sì,
5: diciamo, in quel momento. Sì, che quando poi maturarono, un 7-8 anni dopo mi pare, maturarono quei problemi, lì per esempio ci ritrovammo, Emma Bonino e Aldo Aiello davano un'interpretazione molto diversa, e loro quella, ma diciamo già ci si incontrava su questo, e un po' anche sulla ex Jugoslavia,
4: sì,
5: Perché loro poi avevano avuto poi alla fine, però questo siamo davvero molto più in là, un rapporto privilegiato con Rugova, che in parte ci veniva attribuito per il suo pacifismo, diciamo, che non era proprio non violento, ma dopodiché non dobbiamo dimenticarlo sullo sterminio per fare il mondo, che è stata una lotta di 14 anni. Negli ultimi 4 anni, facendo parte loro della lobby internazionale che si occupava di questo e che rimproverava a noi di volere la moratoria e non l'abolizione di imperio, eccetera.
4: Stiamo parlando della pena di morte.
5: Pena di morte.
4: Hai detto sterminio per fame.
5: Cosa avevo detto?
4: Sterminio per fame. Per questo.
5: Ah, sì, certo. E allora appunto sulla pena di morte devo dire Marazziti, che era quello che si occupava più particolarmente di questo a Sant'Egidio, e appunto fu determinante questa nostra collaborazione per riuscire poi ad arrivare al voto e a quel voto molto positivo. Questo sulla anche moratoria adesso che stiamo tentando, di questo si tratta, delle mutilazioni femminili, la tappa successiva, anche su questo in modo meno patente e meno evidente, però concorde e sintonie si sono sicuramente verificate. E poi devo dire anche su altre vicende, riguarda personalmente insomma Monsignor Paglia, ma torno a dire questo per quel che possiamo avere più intuito, che riguarda un po' la magistratura perugina, in relazione a alcuni scandali molto grossi attribuiti alla magistratura umbra, relativa a pedofilia e cose connesse di personaggi importanti, lì è parso chiaro, si sentiva che Paglia avrebbe cercato di vigilare per evitare che tutto questo praticamente prescindesse dalle vere o false presunte vittime che venivano eliminate molto spesso dai PM, eccetera. In questo contesto appunto si è creata questa attenzione reciproca, e di recente per esempio ci siamo visti nei festeggiamenti al Gran Rabbino Toaf, e lì ci siamo visti e ci siamo ripromessi di vederci, e a questo punto quindi è stato un po' nell'ambito di questo ho sentito anche su questa cosa delle carceri, perché era ufficiale, Stadirini e Rita avevano scritto a Bagnasco e gli altri. Io a questo punto l'ho chiamato e lui mi ha detto, dice, guarda, sono a Roma, sono appena arrivato, perché devo dire, io avevo la notizia del ricovero ma non sapevo che fosse, diciamo, così in immediato pericolo, e quindi sì, ecco questo per dire. E quindi gli ho detto di questo, lui mi ha detto mi devo guardare un po' intorno, no, legittimo, no, dice, se avete già scritto a Bagnasco e gli altri mi devo guardare un po' intorno.
4: Ecco, qua sulle carceri la reazione dell'Avvenire è stata prima di ignorare del tutto la faccenda, la lettera, poi c'è stato un giorno questa settimana in cui ha fatto 3 articoli in cui tutti e 3 erano critici, oserei dire liquidatori.
5: Voglio dire, io ho memoria e a volte la memoria è una presenza che c'è. Devo dire, stiano accorti al direttore dell'Avvenire, perché insomma vabbè che l'altro papa è un po' a carattere magari diverso, no? Giovanni Paolo II, ma un venerdì santo l'Avvenire mi accusò quasi di un'iniziativa blasfema, perché mi avevo inaugurato la cosa da Porta Pia a San Pietro per una iniziativa come quella dello sterminio, contro lo sterminio per fame. E l'Avvenire ha detto questo. Giovanni Paolo II chiamò, appena glielo dissero, padre Gino Concetti, che per fortuna potrebbe ancora, può, l'ha già confermato di fatto, e gli disse, no, questa cosa com'è? sicché sabato santo, quindi diciamo proprio l'immediata vigilia, l'Avvenire si prese una strigliata dall'Osservatore, e quindi vabbè, stiano accorti, perché poi insomma magari gli arriva pure anche stavolta. Lo dico per il bene loro e di tutti quanti. Sta di fatto che io non ho certo paura di cercare e di praticare, come ho sempre detto, i grandi scontri ideali democratici uniscono i contendenti e sono ricchezza per il paese che li ospita. Se poi invece di essere grandi scontri ideali diventano, diciamo, quelle ai quali facilmente dedichiamo, insomma, consentiamo la fatica alle Eugenia Roccella, insomma, dico quel livello lì, va benissimo, insomma, potremmo dire Eugenia Roccella, Capezzone, eccetera, perfetto, ma non credo che poi resti molto nel bene e nel male di tutto quello. Ecco perché, appunto, ti ringrazio di avermi dato l'occasione di fare un po' queste osservazioni. Di fatto, io so che c'è un problema dell'informazione. Siamo noi che abbiamo ricordato, ma ricordare a noi stessi, perché diciamo ai cattolici, agli ecclesiastici, gli abbiamo detto noi che loro fossero titolari della stessa prerogativa di noi, devo dire loro al 99% non lo sapevano. Avrebbero potuto intuirlo. No, ma quando noi andavamo al Castrogno e facevamo lì al vescovo, ma cosa? Il cappellano, manco il cappellano qua al Castrogno si trova più, è altro. E un'altra cosa, per esempio, interessante è stata che l'episodio di Pavia, sì, in cui il Valdese, per fortuna c'è la tavola fra poco, ma non la tavola amore dei Valdesi, non è stato fatto entrare perché non gli si è riconosciuto, e sì, e hanno protestato, perché devo dire onestamente non credo che la tavola, pur attenta a tutte queste cose Valdese, fosse consapevole di questo, e forse nemmeno anche l'Unione Evangelica Battista e Metodista, insomma, e quindi sarà bene, ed è bene che questo. Avevamo tentato, appunto, e abbiamo tentato di ricordare anche ai magistrati, che manco loro lo sapevano, che ci sono queste tre categorie, no, italiane: gli ecclesiastici, i magistrati e i deputati, gli eletti. Quindi tu mi dirai gli eletti che sono nominati, quindi, no, ma insomma sono quelli che si chiamano gli eletti, che hanno questa prerogativa, e si presume che un potere di questo genere, un privilegio di questo genere, comporti anche un dovere conseguente. Certo. E beh, ma sono certo che questo maturerà, anche se questa volta per il momento non è circolato abbastanza, grazie alla radio, grazie alla nostra posizione, e grazie anche al maturare, mi pare. C'è un po' di silenzio, diciamo, anche sul Foglio. Devo dire che i contenuti, non solo i toni della campagna elettorale, no, in quel momento sul fatto, come dire, appunto, su tutto quello che riguarda i problemi etici, no, oggi mi pare che non sono più presenti né in Giuliano Ferrara né nel giornale. Dico quelli,
4: sì,
5: altri, quelli, ma il problema,
4: certo, è molto più ridotta la cosa.
5: Sì, appunto, non solo, ma ho l'impressione che anche, diciamo, ecco, in quelli che restano ancora aperti, anche lì non c'è lo stesso tipo di integrismo, diciamo, vogliamo dire, solo limitare questo, no?
4: Sarà difficile però fare marcia indietro,
5: Ma lì non è marcia indietro, perché il problema è semplice. Lì a un certo punto dicono: noi siamo atei devoti, poi mano a mano sono diventati invece i devoti anti-atei, che si sono mischiati agli atei devoti, no? Diciamo al loro livello. E quindi seguiremo come facciamo il Foglio, perché è evidente che non è solo il giovedì che il Foglio è un giornale da leggere, con gli interventi di Angelo Bandinelli, ma credo è un po' sempre da, è sempre, perché occorre avere il tempo, ma anche il mondo occorreva avere il tempo di leggere.
4: Ah, certo.
5: Solo che il Foglio bisogna avere il tempo tutti i giorni. Ma appunto ci sono delle cose.
4: No, merita, se certo, mancherebbe. E allora, vabbè, le elezioni anticipate e lo scioglimento, allora, Napolitano, le sue interviste.
5: Allora, vorrei, Massimo, se è possibile, vediamo se ce la facciamo, utilizzare queste ore per rivolgere un invito, torno a dire un invito, non una sfida, a Libero e al Foglio, a Libero e al Giornale, quindi a Feltri e
4: Belpietro.
5: Vorrei proprio, se possibile, incontrarci giornalisticamente, no? Voglio dire, dibattere con loro subito il tema. Questa cosa, cioè, prendiamo atto delle posizioni quasi in concorrenza, diciamo pure in concorrenza, no, che fra di loro hanno preso questi giornali, no? Su un certo fronte, no? Che è quello, mettiamo contro Fini, o allora contro Bossi, ma allora i direttori erano spostati, non erano più nella stessa cosa, no? Va bene, perché la domanda è questa: quello che state facendo nei confronti, quello che avete scelto di fare nei confronti di Fini è tale da poter essere non confuso, poteva essere inquadrato negli altri, tra virgolette, scandali, no? Istituzionali, politici e di costume, no? Che ci sono e sono in corso oggettivamente. Cioè, io temo che non solo Feltri, ma persino Belpietro, su questo no. Ma insomma, possiamo confondere. Per esempio, tanto per dire, il telegiornale. E qui veniamo al fatto che spesso noi abbiamo detto in passato. A volte l'eliminazione dei radicali è per eliminare i temi che quasi sicuramente loro tratterebbero. È contro l'agenda setting, no? Questo che è il vero problema che giustifica poi presenze o assenze. Allora, quando il TG1 e tutti i telegiornali danno notizie di apertura con le tecniche affinate, cioè per esempio inserendo proprio il titolo che poi sul giornale uno va a leggere, magari il sommario lo addolcisce un po', lo precisa, finimente, poi fa vedere una fattura, no? Compra per, poi dopodiché anche dopo si spiega che se era la cucina per Monte Carlo, per la casa di qua, su quello non si diceva, ma voglio dire, comunque siamo a livello di qualcosa che accade all'interno dei bilanci dei partiti, siamo d'accordo? No? Questo c'è nell'eredità data da una signora Alleanza Nazionale, Alleanza Nazionale all'amministratore, all'amministrazione, il leader ha le responsabilità, penso, bisogna andare a verificare, formali e statutarie, o quelle di fatto di quello che accade nell'amministrazione. E come Genchi, tu l'hai ricordato, proprio è arrivato proprio con gli strumenti, quelli che lui dice di usare ed è vero, no, lui non conosce no, non conosce i testi, non fa le, lui ricostruisce da i flussi di telefonate, le interconnessioni, eccetera. E lui ha detto: quel problema vero è un altro, è una tua rassegna stampa la mattina che hai detto, ed è che questa roba sarà una piccola cosa nell'ambito dell'amministrazione delle cose di AN, di Alleanza Nazionale. Quindi figuratevi quante altre cose, questi ce le hanno già pronte, no? Ecco, è possibile che sia così. Perché? Perché torno a dire, nessuno dice che appunto una cosa mettiamo è il fatto che la Banca d'Italia, il governatore della Banca d'Italia, dopo aver nominato ufficialmente una commissione di inchiesta che ha lavorato per 6 mesi, da quello ci si dice, ha fatto una relazione scritta suggerendo, chiedendo al governatore, no, di prendere alcuni provvedimenti per superare violazioni di legalità, no, rispetto alle norme che deve regolare anche il controllo della Banca d'Italia istituzionale sulle banche, no, si dice questo, a questo punto non si dà, non dico lo stesso rilievo, si dà lo stesso rilievo per dare notizia della risposta di Verdini subito, è vero, nulla, eccetera, mentre su quella non c'è un'inchiesta, un giornale che stia approfondendola ancora per il momento, no? Figurati quanta roba.
4: Repubblica è qualcosa,
5: Repubblica è qualcosetta, però diciamo non si è scaldata nemmeno troppo. Poi può darsi che uno fosse in ferie o meno. E poi dobbiamo anche dire che chi ha ruoli preassegnati in questa storia degli scandali, no? Gli uni e gli altri, in qualche misura hanno autorevolezza minore, però, no? Comunque ci auguriamo che ognuno il suo ruolo, almeno il suo ruolo, se lo mantenga, diciamo. Però il fatto è questo, dico, torno a dire. Io quindi vorrei su questo dialogare, se possibile, formalmente, con i direttori in nome del giornalismo, no, in nome dell'informazione, di quelle funzioni sulle quali loro dicono, non c'è motivo di dubitare, di credere, e sulle quali crediamo anche noi, credo anch'io. Cioè, qual è il problema? Siamo certi che loro danno la stessa attenzione, poi quantitativamente, no, è chiaro, anche quello va visto. Ha appunto una cosa istituzionale come questa, in cui si dice: Verdini è uno dei 3 coordinatori di là, d'accordo? Beh, insomma, se lui a questo punto si è dovuto dimettere, e se gli vengono imputate per il momento dalla Banca d'Italia, sì, ufficialmente tutto, perché tutti i temi possibili, diciamo tutti quelli che, e magari qualcuno di più di quelli che vengono evocati in polemica con Fini, per dire: ma offshore bisogna andare a vedere, no, certo, è giusto, bisogna farlo per tutto, no? Che cosa hanno utilizzato? Ma torniamo a dire, per un appartamento, no? Monegasco, eccetera. E allora chi è che l'ha comprata, i nomi? Certo, l'ha fatto. E allora, da questo punto di vista, vorrei chiedere se non è il caso che su quello che può essere la bomba contro il regime, in cui Fini ha un ruolo opposto, tutto quello che è servito per il momento a noi per parlare solo di Milano 90, in cui viene fuori che un personaggio, diciamo in 7 anni, come dire, è titolare di guadagni, tra virgolette, per servizi, eccetera, che vanno ben oltre il 500 milioni no, mezzo, sì, ben oltre mezzo, cioè, si avvicinano al miliardo di euro, no, 800 in 7 anni. Beh, insomma, se uno comincia a fare i conti, perché io a volte, ma io credo che anche i cittadini qualche volta, no, capiscono di più se una cosa è 1.000 miliardi, no, se una cosa è 1 miliardo. Si tratta di questo, ma per una sola voce, di quello che noi abbiamo lottato per sapere, cioè era semplicemente il rispetto di una norma che indicava che i singoli parlamentari, tutti i parlamentari, dovessero essere a conoscenza di un bilancio analitico e della relativa documentazione. I questori ufficialmente avevano negato che esiste, ufficialmente, per iscritto. Beh, noi siamo un po' bravini e anche appunto Rita è stata bravissima in questo caso. E appunto per venire fuori che cosa? No, gli hanno prescritto, no, no, no, non potete, poi sono attaccato. E lì anche non è stato valorizzato. Diciamo, ho visto anche il tempo, ha cominciato a fare una piccola indagine lassù e viene fuori il mio amico La Boccetta. Sembra che praticamente gli eroi sono i questori e La Boccetta. Allora, ora dico appunto a due...
4: È un periodo che La Boccetta viene molto valorizzato, poi capiremo perché.
5: Sì, sì, sì, ma vabbè, voglio
4: poi,
5: dire,
4: poi
5: ma comunque
4: capirà.
5: A me la il solito fatto... C'ho simpatia, che mi fa simpatia lui che fa sta cosa che gli viene attribuita, con simpatia per il tempo, insomma, no? Per vedere, ma che è stata fatta? Si capisce, cercano in tutti i modi, come dire, di precostituire un po' alcune cose. E la cosa è gravissima. Perché? Perché a questo punto noi abbiamo parlato, perché dinanzi, diciamolo pure, a 7-8 anni di documentazione monumentale, noi non abbiamo avuto i mezzi, proprio i mezzi, per analizzare come c'è il dovere quella roba. Lì c'è una commissione, diciamo, se ci fosse una cosa tipo Cirio e quelle altre cose, ci mettono un anno a guardare, e queste sono anche più numerose. Come problemi che ci stanno, dico un anno con i mezzi che ha la giustizia per, no, andare a studiare le varie cose eccetera, e in modo contraddittorio. Noi abbiamo tirato fuori questo prescelto, perché era la cosa più patente, no, ed era questa di Milano 90, e viene fuori quel personaggio sconosciuto al più. Io stesso ammetto che forse lo conoscevo di nome, ma non me lo ricordavo di conoscerlo, no? E allora, su questo possiamo non sottolineare a fini, non solo su fini, che lui, dando ragione a Rita Bernardini e ai radicali, riconosce, e così con semplicità, non abbiamo fatto pressioni. Se l'avessimo fatte, avremmo fatto il nostro dovere. Ma devo dire che lui ha appunto... Allora, Fini due meriti di sicuro ce l'ha, per esempio. Uno, di avere realizzato quella riforma del voto che può cambiare le sorti a volte delle votazioni nelle Camere. Cioè, da lui i pianisti sono stati aboliti, mentre stavano diventando un gigantesco pianismo i voti. Dall'altra parte al Senato non hanno voluto farlo, lì l'ha fatto senza troppe storie, e lì in effetti accadono più spesso sorprese. Si vede che vanno in minoranza magari le maggioranze, perché appunto su quelle il pianismo poco funziona. Non a caso al Consiglio regionale non c'è manco bisogno del pianismo, alle 4 di mattino votano 8 della maggioranza e 20 della minoranza, e il Presidente dichiara che la maggioranza è degli 8, che perché lì, proprio su questo non c'è
6: niente. Sì, è un po' rozzo.
5: Sì, sì, ma ho capito, però ecco, vuoi fare i formalismi? Prima non vedevano i pianisti, come non li vedevano? Eccetera. Allora, quindi Fini ha fatto questo. E Fini ha dato, si è assunto una responsabilità, devo dire, non assolutamente, non nemmeno presa in considerazione da tutti i suoi predecessori, perché questa cosa c'è dalla presidenza Violante, proprio per un fatto di date, fino ad oggi.

0: grazie ai loro giornali, che sono due cose diverse. Questo. E allora per aggiungere, tu vieni fuori una mia terza fissazione, quanto a connotati di regime. Ma stiamo uscendo da questa situazione un mese di tragedie, perché non si capisce bene che cosa si rimproveri gli uni agli altri. No, in concreto, sì, quelli hanno detto più moralità e poi ci hanno orcognato che... Ma dinanzi a questo, è lecito chiedersi, ma se Fini diceva, dicendo, lo dico a nome di tutti i nostri lettori, ma anche degli altri, come mai tu, Berlusconi, prescegli la candidatura per ministro degli esteri? Parlo solo della gente, cioè la gente dice quello, chi è più ladro fra di loro? Ma dinanzi alla domanda, tu sei il più grande statista liberale dell'epoca, se scegli prima quella cosa e poi ti sei, hai ripiegato nel dare proprio a lui, quindi proprio lui comunista, la sorveglianza e l'indirizzo di quella cosa che sono non solo in Italia i servizi segreti. Che guarda caso, io lo dicevo un mese e mezzo fa, dammene atto, no? Massimo quello, e dice, ma tanto non è più... Beh, immediatamente vengono, poi perché lo vedremo, non importa. Allora, la domanda vera, la mia attualità, è, ma c'è un cane per Dinci? C'è qualcuno, uno che mi risponde a questa domanda? Non sarà giusto, non giusto farlo, no? La candidatura, perché l'ha fatta? Non me ne frega nulla, no. Ma che non c'è stata un ricattatore politico o altrimenti un estremista o la Santanchè, no? Accetto che non ha fatto questa accusa, o non ha fatto la domanda. Come tu invece di me metti quello là, il comunista, no? O altro... Sarebbe stato un bel elemento di dibattito o no? È un evento politico. Per cui credo che questa persistente tabù, questo è chiaro che è un tabù, o no? È divenuto un tabù, c'è qualcuno che ha messo al centro di un'interrogazione di un giorno, all'interno della sinistra, all'interno della destra, o fra i terzisti, su questo, per capire se Berlusconi è davvero quel mostro o invece è un santo o invece le cose si mischiano. Quindi io ritengo che per capire la situazione di regime sia utile insistere e dire vorremmo qualche spiegazione, qualche risposta, perché se no, qui comincia l'altro discorso.
1: Beh, io guarda... volevo, se tu credi, questa cosa dei contratti della Camera, dei contratti immobiliari, anche qui parliamo di palazzi, altro che di tricamere.
0: Immobiliari, tutto, però i servizi, sì, poi anche se, i viviamo servizi, nel mondo dei servizi, no?
1: Vabbè. E il fatto, tu allora se proprio a Feltri e a Belpietro puoi chiedere un'altra cosa, dici ma scusate un attimo. Se questa storia nasce da un contratto firmato da Luciano Violante, presidente della Camera,
0: sì, o dai questori titolari, sì, ma comunque
1: Violante, era presidente Violante.
0: Violante passando per Napolitano per tutti.
1: Sì, d'accordo. Però
0: no, appunto,
1: dire,
0: appunto.
1: Anche perché Rita nella conferenza stampa, io l'ho ascoltata con qualche sì. attenzione, dice un'altra cosa di notevole gravità. Cioè che il contratto primigenio, diciamo, dal quale poi figli certo. hanno tutti gli altri, è un contratto che viene firmato fra l'ente che acquisisce e il venditore, certo. come tutti i contratti, solo che c'è una caratteristica, che il venditore non dispone ancora dell'oggetto che vende.
0: Il contratto inizia in questo genere, si parla, dice il contratto, che è in procinto.

0: di acquistarlo,
1: che è in procinto di acquistarlo e fa questa cosa.
0: Ora, sarebbe interessante chiedere alla Corte dei Conti, se ha un senso ancora, o a qualche altro organismo di garanzia, se un ente pubblico, anzi l'ente pubblico per eccellenza, che è il Parlamento, può fare contratti con gente in procinto. Però questo non è evidentemente il quesito che ancora nessuno ha posto. Però gli elementi per fare una campagna nei confronti anche della sinistra, perché tre presidenti della Camera sono stati di sinistra, questo è innegabile. L'altro, il quarto è Casini, che pure hanno, diciamo, rapporti di tipo alterno, ma insomma, ecco. Come questi non abbiano ripreso questa vicenda è davvero singolare. La risposta c'è, però l'hai data tu, perché le tue interrogazioni, se mi consenti, hanno, secondo una grande formula oratoria, hanno la forma a volte dell'interrogazione retorica. In questo caso è un po' interna, ma c'è, perché in realtà che cosa avrebbero dovuto dire? Avrebbero dovuto dire che l'unico presidente della Camera che ha accettato di scoperchiare i guai combinati dai questori e l'omessa vigilanza dei suoi predecessori è stato Fini, dando quindi a Fini una patente di appunto custode quantomeno della legalità. In questo senso non c'è, questo forse a Belpietro e a Feltri in questo momento non si può pretendere, diciamo.
1: In questi 15 anni la presenza dei radicali è stata episodica, sono state due le dietro in cui non c'eravamo, e quindi diciamo posso dire, ma i radicali, però i radicali,
0: non c'è.
1: No, però appunto i radicali hanno posto il problema, e appunto la cosa interessante, no, è che a questo punto io insisto, perché se no mi farebbe piacere a dirlo, non c'è stato bisogno da parte di nessuno di noi di un rapporto con Fini o i Finiani su questo. Lui, non appena Rita nel suo documento ha allegato, no, le prime osservazioni istituzionali, i questori mi dicono questo, mentre c'è questo articolo, non si sa bene com'è, ma reso clandestino, è un articolo di regolamento, nessuno lo conosceva. No, è clandestinizzato, quindi si sarebbe studiato anche su questo, insomma. Sì. E sulla base di questo clandestinizzato gli stessi questori, no, dicevano non si può. Ecco. Quindi lui preso e l'ha fatto, appunto questo è importante. Ma allora se approfondiamo, mai nessun radicale ha potuto, anche quando siamo stati a volte molto presenti, se non quantitativamente, nelle legislature, no? Mai ha potuto avvicinarsi al posto di questori. Ma qui le narrazioni sono importanti, in fondo a modo nostro, fra Nicchi Vendola e me c'è per esempio un taglio, lui ed io diciamo che quello che può appassionare e avvicinare di più alla comprensione della verità è la narrativa più che l'ideologia, no? Lui le chiama narrazione, appunto l'ho sempre detto, preferisco la narrazione e la cronaca, e a questo punto in termini di cronaca dobbiamo vedere che invece i comunisti, siano o di Rifondazione o di Diliberto, ma in quanto tali, per esempio in questa vicenda, tranne una volta, sono sempre presenti fra i questori. Dico presenti non in Parlamento, fra i questori sono tre, e quindi ogni volta nella lottizzazione si è ritenuto necessario inserire loro, e poi dopo anche la Lega.
0: Ho capito dove vuoi arrivare, cioè in realtà
1: certo. Ma perché? Perché è la realtà. Narrare, occorre narrare non solo il futuro e i sogni, è bello, ma qualche volta è opportuno narrare, diciamo, il passato, la sua presenza. E allora ecco, queste sono le cose che vorrei, adesso io devo dare atto incidentalmente, consentimi, no, a Nicchi Vendola. Io sono andato, come avete nella cosa che avete oggi, prima di questo, reso pubblico, andato a Brindisi, no, per la costituzione di un'associazione appunto, che dovrà lavorare su questi problemi, detenzioni, carceri, eccetera. E in quell'occasione c'era un'iniziativa non violenta, così in corso, per dire, ma come? 4 anni fa il Consiglio regionale, con la tua presidente, con te presidente della Giunta, avete stabilito finalmente un rappresentante della regione, no? Per tutti questi problemi di diritti umani civili, in modo particolare il carcere. Beh, sono passati 4 anni, li vuoi fare o no? Allora devo dire, riconoscere che è venuto quasi subito, dopo che diciamo tutti i giornali, in grazia della nostra presenza, ne avevano comunque dato atto, e anche televisione, che la risposta pronta di Vendola, che addirittura ha invitato me alla prossima riunione del Consiglio regionale, perché ho detto, l'ha detto Vendola giustamente, lui non è il presidente, lui è il presidente della giunta, propongo e ho richiesto che in quel caso questa cosa finalmente si risolve e si voti. E occorre darne atto, così ha fatto un po' il fini del, in questo caso. Beh, però lì era un po' diversa, perché è lui che doveva già farla da 4 anni. E così appunto nelle narrazioni, lì quando ci andremo, c'è per esempio una narrazione da fare, e che noi nella lotta radicale in Lucania in questi anni abbiamo parlato e denunciato l'inquinamento delle fonti acquifere dell'acquedotto, quale? Lucano? No, Pugliese, il maggiore d'Europa. E su questo c'è lotta e ci sarà lotta concreta. E lì dico, quindi, la presenza dei comunisti fra i questori in tutti questi anni, eccetera. La lotta sul territorio, no, contro quella distruzione idrogeologica conseguente a quella ideologica, nostra vecchia tesi, insomma, forse sarebbe il caso di chiudere la parentesi per fare un esempio di quello che significa approfondire le realtà storiche italiane e istituzionali italiane nelle quali siamo immersi.
0: Ho capito, no? E beh, ci sono tutta una serie di aspetti, di considerazioni in queste cose che dici, naturalmente, fra l'altro adesso hai evocato anche Vendola, e anche di questo bisognerà parlare. Però intanto, siccome il tempo passa, è oggi il Ferragosto si caratterizza per due cose: da un lato l'iniziativa dei radicali sulle carceri, l'altro aspetto è la grande polemica, che non è nuova, che si è innescata un po' sulle agenzie Vere Traccia, sulle dichiarazioni del ministro Alfano, che in fondo non ha detto niente di nuovo rispetto a quello che dice sempre il PDL in questi casi, che la Costituzione affida la sovranità al popolo, e quindi se Berlusconi va in minoranza si va subito a votare. Naturalmente si è aperto tutto un dibattito, c'è chi dice no, la Costituzione affida la sovranità al popolo secondo le forme previste dalla Costituzione, quindi la Costituzione vigente dice un'altra cosa. Il tema però è squadernato, insomma.
1: Sì, ma il problema qual è? Ecco, allora qui veniamo ad un problema. Le opposizioni, quelle che vogliono le elezioni, quelle che non lo vogliono, quelle che vogliono mandare via Berlusconi, quelle che dicono si deve votare. Noi cominciamo col dire appunto che questa posizione è al 100% di per sé, questa si deve votare, da chiunque venga, è al 100% una posizione interna a una logica di regime antidemocratico, insisto, non ademocratico, antidemocratico contro lo Stato di diritto, e lo ripeto, che oggi in termini, a mio avviso, anche di diritto internazionale, vede che l'Italia dell'infame ventennio fascista, in termini di giustizia, con in quel ventennio appunto l'infamia della discriminazione politica dei cittadini, no? E lo stesso nelle carceri, vede qualcosa che con un incedere anglosassone pragmatico di analisi dei fatti, no? Prima analizzi il fatto, qualcosa che il sessantennio oggi produce qualcosa molto più vicino al fascismo e nazismo delle Shoah, lo ripeto, che a quello che produceva il ventennio, che in quel modo il welfare senza libertà in effetti le falegnamerie le faceva, non hanno appesantito la giustizia normale dei processi politici e si sono fatti infamamente, si potrebbe dire, i loro tribunali speciali, no? E quindi questo è l'elemento di... E quindi, quindi coloro che oggi prescindono dal fatto, dalla conoscenza, noi abbiamo inaugurato un modo di leggere ancora più avanti, quella degli, diciamo, giudicare l'informazione anche in base agli ascolti, no? I secondi, quanti secondi e quanti minuti. Ed è importantissimo, perché è una cosa difficile da capire, perché è semplice. In base a quanti sono gli ascolti ottenuti e previsti, sicché adesso saremo in condizione di farlo senza soldi, senza grandi contratti, anche per la radiofonia. È una rivoluzione, Massimo. È una rivoluzione. Farlo per la radiofonia sull'Italia, c'è una quantità di ascolti ancora di molto maggiore rispetto di quelli che c'è dell'informazione audiovisiva. Allora, se si va a delle elezioni ed è confermata l'attuale situazione, della quale loro, anche questi ai quali mi sto riferendo, sono pienamente, strutturalmente, direi antropologicamente, per le persone che sono sempre quelle 20-30, la stessa cosa, ma che vanno a fare le elezioni? Vanno a fare non delle elezioni, ma vanno a fare una finzione tipica per la quale sempre di più nella democrazia reale, quella, cioè nelle dittature, nelle nuove forme delle dittature, si vota, ma molto di più che nelle democrazie. Si vota sempre, si vota continuamente e si legittima così il popolo. È un problema che differenzia noi dal resto.
0: Sì, sì, no, è chiarissimo. Solo come chiosa, per... sì. Cioè, in sostanza la cosa è questa. Tu dici, questa richiesta di andare al voto è antidemocratica perché sanno benissimo che... L'hai detto un attimo fa, sì, è antidemocratica.
1: No, vabbè, piccola... no,
0: vabbè, una piccola...
1: Aspetta. Scusami. No, risultati... profondamente antidemocratici nel contesto italiano. Scusa, era una piccolissima correzione. È antidemocratica. No, ha risultati necessari patentemente antidemocratici contro il diritto. Così come, così subito arriviamo, non è che avesse l'intenzione di fare questo. Quando un venerdì Berlusconi alle 4 dice non si accetta la richiesta dei radicali di rimandare di 4 settimane il voto per controllarlo, e alla stessa ora l'ottimo Pierluigi Bersani ha convocato il popolo per rivoltarsi contro Berlusconi con la stessa posizione. No, ecco, perché, scusami, ho avuto questa fretta di dire non è antidemocratica la cosa. No, ma le voglio dire, ha risultati che non possono poi alla fine essere negati, assolutamente antidemocratici. Quindi arriviamo alla stessa cosa che tu dicevi.
0: E quindi, in sostanza, perché le elezioni non sarebbero in queste condizioni elezioni democratiche. Questo è il problema. Non sarebbero elezioni
1: sarebbero
0: democratiche.
1: Antidemocratiche.
0: Sarebbero antidemocratiche. Oh, la domanda che sorge spontanea però è questa. A questo punto non si tratta tanto di anticipare le elezioni, ma addirittura di posticiparle, perché dovrebbe avvenire che al scioglimento delle Camere dovuto la situazione non fosse cambiata. E allora?
1: E allora vuol dire che la prima delle lotte è quella per realizzare progressivamente, un po' più invece che un po' meno, di ripresenza democratica. E infatti, mentre abbiamo agito, qualche volta ci è stato riconosciuto, sul fronte italiano dei radicali, facendo delle lotte che sono state poi significative anche al di fuori dell'Italia, all'ONU o in Europa, no? Alcune delle lotte, oggi invece il fronte italiano ha assolutamente bisogno che gli si renda questo credito che ha avuto, diciamo, nel mondo, nell'ONU e via dicendo. E il 3, 4, 5 ci riuniamo a Barcellona proprio per studiare, e sarà follemente inadeguata Barcellona per questo, ed è quella di organizzare e prevedere il ricorso alle giurisdizioni, attenzione, alle giurisdizioni sovranazionali che ignorate esistono. Ne abbiamo con Cesare Romano individuata la bellezza di 23, no? Eccetera. Ma alle giurisdizioni comunque sovranazionali, per difendere in termini di esercizio dei diritti, i diritti umani, civili, fondamentali, che sono anche quelli in sede europea e anche in sede ONU. Negli ultimi anni vi sono stati due riconoscimenti che c'è un diritto umano alla democrazia. Questo voglio dire, per dire, no? Noi saremo i primi a dire democrazia, sì sì, ma vediamo che vuol dire. Ecco, certo, vuol dire il rispetto dei diritti individuali, senza i quali non c'è il rispetto dei diritti dei popoli.
0: Vabbè, questa adesso è una parentesi, però può essere interessante, poi torniamo. No, perché vedi, ha una cosa organizzata da Radio Radicale su Israele, dove poi tu hai concluso, c'è stato a un certo punto un simpatico e bravo, devo dire, giornalista palestinese dell'agenzia Wafa, che è l'agenzia ufficiale di Arafat, degli arafatiani, che ha detto, dice, no, ma guardate, questa cosa dell'esportazione della democrazia è una sciocchezza, beh, su questo si può anche convenire. Dice, poi il problema nostro non è la democrazia, perché noi la democrazia non è nelle nostre corde. Dice, però il problema è quello dei diritti umani. Ecco, che differenza c'è?
1: Assolutamente. È la linea che anche su la Palestina, sull'Iraq, dappertutto abbiamo noi avuto. Tra l'altro, noi rischiamo di esportare antidemocrazia,
0: più che democrazia. Dire, però.
1: No, vabbè, ma comunque, l'abbiamo sempre detto. Noi denunciamo questa realtà,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E anche diciamo che è patetica un po', perché la realtà di Obama. Perché lui, che è nato sicuramente grazie alla rivolta, devo dire quasi umana, ma non nel senso sdolcinato, no? Come si parla dei diritti umani, delle donne e degli uomini americani, pure repubblicani, che si sentivano forse rivoltati, volevano sapere la verità. E si sapeva che invece tutti, continuamente c'è la letteratura americana che ha sempre denunciato decine di bugie di Bush senza risposta, come dandola per scontata, no? Lui arrivava per questo. Questo la cosa. E invece, poverino, adesso dico, c'è un coglione come uno che sta in Italia, che non è manco anglofono, come il sottoscritto, che da 5 mesi, 6 mesi prima che lui arrivasse anche, diceva il vero problema. Sapete com'è? Per cercare di stravolgere il corso delle cose dovute alle infamie di Blair, Bush e tutta quella politica lì, Gheddafi, eccetera, basterebbe dare la notizia che, siccome sono morti 5 civili 5 afghani in una cosa, siccome deve essere processato, il comandante in capo è sospeso. Sono sicuro che di... E Obama, poveraccio, su questa cosa, perciò dico, è patetico. Io sulla questione della moschea, boom!
0: Che?
1: E la Madonna, si poteva anche dire, e se la facciamo perché è meglio per motivi così a 300 metri più in là? No, no, subito, ne ha accettato lui fare, di fare la questione, è un diritto la parità delle cose religiose, mentre le infamie, le menzogne, quelle per le quali potrebbe essere chiamato un generale dell'esercito, massimo esponente, che all'ONU aveva dichiarato delle cose e poi ha scritto, quella è l'unica macchia indelebile della mia storia di soldato e di americano. Su questo, no? Quindi cosa è successo? Lui adesso fa una serie di cose quasi per recuperare questa politica sbagliata che ha avuto, no? E fa anche delle stronzatine, perché capisco, in un clima diverso, ma lui che non ha fiatato per il momento, voglio dire, ha preso anche in Afghanistan sostanzialmente la continuità con la politica bushana. Sì, ho preso la continuità, mi ho detto che l'ha fatta lei, non può, ma voglio dire, di fatto, l'illusione di farla soprattutto in modo militare. D'accordo? La questione Afghanistan, e quindi con tutto quello che comporta, adesso è costretto, per cercare di marcare la differenza, di un atto che a mio avviso è questo è inutilmente tassativo e propagandistico, e fa propaganda alla sensibilità. Un presidente democratico deve pure rendersi conto, se è vero come è vero, che il 75% del paese ritiene questa cosa sbagliata, ci sono anche il 50% almeno di gente del paese laica, democratica, brava gente, ma che dice proprio là è un simbolo. E allora tu dici sì, vabbè, proprio là, no, ma lo faccio due, no, dico per dire, non dire così com'è la richiesta. E si dice vabbè, vogliamo spostarla un po' più in là. Dico, ma come tipo di politica, dico, accetta questo scontro qua senza tenere presente quello che i sondaggi gli dicono essere la reazione profonda del 75% del paese. E io infatti dico, piglia in un modo leggermente diverso, ma non mollare la sostanza. Lui invece qui ha difeso la forma. Ecco, per esempio, mentre, torno a dire, lui prosegue, c'è una continuità terrorizzante per me della politica in Estremo Oriente, non in Estremo Oriente, nel Medio Oriente, eccetera, fra la politica che lui ha trovato per il suo Stato e quella che lui continua a fare, sperando di uscirne fuori in un altro modo, con la Cina, con eccetera, ma un po' troppo complicato e politicistico, appunto.
0: Ho capito. Obama e la moschea. Beh, questo è un bel tema di dibattito, si presta a infinite
1: sì, perché
0: letture.
1: Appunto poi finisce, no? Tu, che fiamma, ho letto che fiamma subito,
0: che
1: no? Questa
0: che
1: cosa di Bush sulla moschea, anche lei si è scatenata.
0: Diciamo che ha un peso leggermente inferiore a quello di Obama, quindi
1: sì.
0: Purtroppo.
1: No, ma si è scatenata contro Obama dicendo questa cosa della moschea. Dico, e infatti io dico, è naturale. No? Appunto.
0: Quindi siete d'accordo due fiamme?
1: No, io sono in profondo disaccordo per le ragioni, perché per lei...
0: Mi pare
1: no,
0: che diciate le stesse.
1: Io ho detto che lui l'ha fatto in modo, lo fa in modo inopportuno e sbagliato. Io dico che fa bene la cosa di fondo, ma purtroppo lo gestisce in modo inopportuno, e sono un laico che ritiene che la politica deve rispettare al massimo l'opportunità, proprio se non si è opportunismi.
0: Okay.
1: No? E mentre invece fiamma e decore sempre d'accordo, ricorre, no? Di così. Beh,
0: Beh, Fiamma non ama Obama, infatti non è la nostra corrispondente degli Stati Uniti, mi pare.
1: No, ma, no, ma io dico, qui non c'entra il fatto corrispondente, no, dico, parlo della posizione di un'amica che conosciamo bene, da vecchia data, eccetera, dico, però ecco, lì c'è lo spartiacque in fondo delle posizioni.
0: Sì, io non ho capito bene tutta la faccenda, ma insomma, vabbè, no, però tengo conto con grande attenzione a quello che dici, perché in realtà... E dici la stessa cosa, che fai la stessa critica che oggi, confesso di aver guardato i giornali distrattamente, ma un politologo, consigliere di Obama, italo-americano, adesso non mi ricordo come si chiama, dice un po' le cose che dici tu, in un'intervista su un giornale, dice un po' le cose che dici esattamente, ed è sicuramente un amico di Obama, un suo estimatore per alcuni versi, quindi...
1: Senz'altro... Io credo che sarebbe che il dovere degli estimatori, purtroppo non ne vedo molti.
0: È difficile.
1: Benvengo questa, seppure è un ruolo di Ferragosto, sai, sia la rondine che fa la primavera.
0: Abbi pazienza, il ruolo dell'estimatore che dice quello è complicato.
1: Certo, come no?
0: Almeno dici. Dunque, invece c'è, però adesso che ci siamo spostati su Obama un attimo, volevo farti un'altra domanda, perché sempre sui giornali di oggi c'è un titolo che è molto ben fatto, poi è discutibilissimo, però è ben fatto, è Obama, un presidente troppo europeo, che è in effetti una critica che la destra repubblicana ha fatto da subito Obama, dice che vuoi portare il modello europeo qua, la riforma sanitaria, Dio ci liberi, eccetera, e noi che diciamo?
1: Perché... A proposito di titolo, non so se è lo stesso, perché Obama si tradisce.
0: Ah no, quello perché
1: viene fuori, no, hai capito? Sì. Nei due casi viene fuori il fondo di Obama su questa cosa qua, ed è troppo europeo.
0: Però su sto fatto che è troppo europeo, voglio dire, se c'è uno che ha sempre messo in contraddizione l'America dei padri fondatori e l'Europa di Napoleone, del nazismo, del fascismo, eccetera, sei tu. Quindi questa cosa di Obama è europeo, eppure tu hai sostenuto la riforma sanitaria.
1: Certo, assolutamente, i diritti umani. No, ma io sto dicendo che sono addolorato e preoccupato molto della politica sua, perché fa la politica dei diritti umani, ma ha scelto di essere complice e tutore della menzogna storica, del tradimento della sua parola, del suo giuramento rispetto alla sua legge e al suo popolo di quell'altro.
0: Certo.
1: E cazzo!
0: Okay. No, questo è chi è? Questo è
1: questo, no, questo è lo sceglie senza dolo, e a questo punto potrebbe europeo significare anche politicistico, appunto, no? No, dico, dipende come lo... Se, devo dire... Quello che io dico si potrebbe anche, no, questo che io temo di vedere in Obama, si potrebbe dire sì, appunto, sta vincendo l'Europa, sta vincendo questa Europa delle patrie che distrugge le patrie, l'Europa è tutto.
0: Ah, ho capito, quindi.
1: Al limite, no, ma dico al limite si potrebbe anche dire questo, perché se no,
0: si può dire
1: l'europeo
0: tutto.
1: Che è, quale Europa? Quella di, quale? Quella, diciamo, della Francia... Con l'intervento all'ONU di risposta a quella americana che dice può riunificare la politica europea, dice va bene, li inondiamo di osservatori, 300-400, e a questo punto la Francia muta posizione con questa proposta. Prima era a priori contro, a questo punto dice vabbè, allora probabilmente
0: stiamo parlando dell'Iraq, della proposta di De Villepin.
1: Appunto, di De Villepin, e lo dico, eccetera. E lì invece, appunto, c'è il tradimento di una parte di europei che, avendo detto di essere come noi, no, per anche l'esibizione della forza, per contro la guerra, no, e via dicendo, invece a questo punto potevano accogliere la cosa di De Villepin come unità europea, la posizione era quello che loro dicevano, e invece la fanno fuori e scelgono contro De Villepin, in fondo una cosa, diciamo, mortificante. mettere al centro della loro politica il killeraggio conquistato di Gheddafi, perché la loro politica in quel momento passa da quella cosa con Gheddafi.
0: Oh, a proposito, Gheddafi è tornato, vabbè, ma questo poi magari ne parliamo di Gheddafi. No, volevo però che, se tu sei d'accordo, un attimo completare, se no resta veramente appeso, tutta la storia del voto indigeno, anticipato, del governo tecnico.
1: Certo.
0: Per esempio.
1: Dunque, vabbè, diciamo che il Presidente della Repubblica ha detto, è intervenuto in difesa della ortografia, manco tanto della grammatica, non dico della sintassi, quando ha ricordato semplicemente una cosa, che i governi possono, li puoi chiamare balneari, estivi, tecnici e via dicendo, ma sono innanzitutto politici, no, assolutamente questo, dice, no, sono politici e per esserci hanno bisogno di due cose, dopodiché sono perfetti, del voto del Parlamento e dell'intervento del Presidente della Repubblica, no, che gli dà seguito, punto e basta. Quindi questo è l'intervento, era non superfluo, ma torno a dire, riguarda proprio l'ortografia, perché questo governo balneare, governo tecnico, non è che poi fra di loro quelli che dicono tecnico sanno bene che vogliono, no, diciamo è l'espressione che consente meglio a rendere, a tradurre in politica, mantenendone, salvandone la parte menzognera, la politica dell'asse Berlusconi-D'Alema, che c'è da 25 anni.
0: Cioè questo è il governo tecnico, salva l'asse.
1: Sì, il governo e tutte le altre cose di cui si parla, tecnico, balneare, la cosa e via dicendo, è quella che rende... può meglio coprire o meglio rendere attuabile quello che da 25 anni, 20 anni diciamo, di già è il sottotraccia della impresa che unisce per propria fedeltà a se stesso Berlusconi e D'Alema.
0: Ok, vedo. Ma allora però vediamo, allora alle elezioni non ci si deve andare perché sarebbero elezioni non democratiche.
1: No, e non solo per quello.
0: Vabbè, anche per tanto, basta questo per non andarci, insomma.
1: No, no, ma vabbè, ma momento però bisogna dire cosa si deve fare.
0: Appunto. Perché il governo tecnico è l'asse da Leva, certo. Berlusconi, che resta?
1: Appunto, allora dico, il problema però, la cosa più importante però, Massimo, è che a parte questa obiezione di carattere generale determinata dai radicali, che sono l'unica forza politica, non ideologicamente, perché le altre un po' ogni tanto ideologicamente ce ne sono altre, che da 40 anni mettono al centro no, l'alternativa democratica e liberale contro una sinistra ed una destra di regime. No? Allora quindi questo c'è, ma l'altra cosa nell'ambito di questo, noi abbiamo detto che lo scioglimento anticipato di legislatura, soprattutto, lo dicevamo col governo Prodi, no? Con il debito pubblico che avevamo, con era una azione di dissipazione irresponsabile che poteva fare vincere tra virgolette delle elezioni tra virgolette, no? Ma in realtà non consentiva poi di rafforzare le possibilità di governare il problema italiano, no? Cioè perché tu vinci o perdi le elezioni, cioè questa cosa, poi dopodiché devi governare. E allora con una ulteriore dissipazione di altri anni, come dimostrato, Berlusconi è riuscito a avere, grazie al sussidio, io devo dire proprio un po' animale, istintivo, cioè di Veltroni e Franceschini, è riuscito a vincere le elezioni in un certo modo, no? Distruggendo tutto il resto della compagnia di là, e ha avuto una bellissima maggioranza, no? Bella, bella, bella. Che cazzo, cosa gli dicevo anche a loro quando ad agosto di 3 anni fa stavo qui, agosto, settembre, ottobre, per dire tutto ma non le elezioni anticipate sarebbe un disastro? E oggi il disastro non rischia di essere disastro in definitiva anche per Berlusconi. quando ho detto quei i capaci davvero, ma davvero di tutti, portano tutti, se compresi, ai disastri.
0: Dunque, no allo scioglimento per tutti i motivi che hai detto, no al governo tecnico.
1: No, scusami, no all'illusione, dico no, il problema, perché non sappiamo cosa vuol dire governo tecnico, no, era questo che volevo dire. Bene, trovino, diciamo, il compromesso più decente, a livello proprio anche di governo delle cose, lo vogliono fare con Tremonti, con gli altri, trovino qualcosa che sia da parte loro, più con Draghi, che possa forse legittimare la speranza che si governi la congiuntura in modo migliore per cercare di uscire fuori da una politica senza sbocco. Perciò quando dico il pragmatismo di tipo anglosassone anche lì, no? Perché cercare un miglioramento di fatto per quanto possibile, piuttosto che la scappatoia distruttrice appunto di volta di po', ciccia le regole, la saggezza, la prudenza, eccetera.
0: Però guardando nella soluzione di evitare di privilegiare quell'asse che tu vedi come il pericolo principale, cioè l'asse Berlusconi-D'Alema, cioè dici, devono fare questo governo, sì, però devono evitare di...
1: Sì, ma se approfondiamo, Massimo,
0: approfondiamo.
1: Dico che quella è già la politica che governa l'Italia da... E già ricordavamo nel 76, quando andammo, no? Che lì già c'era questa cosa.
0: Beh, D'Alema non era segretario nemmeno della FIGC.
1: Allora. No, c'era, no, dico.
0: Sì, c'era.
1: Ma D'Alema non è c'era, anche lui un genio del male, no, lo dico, non lo è quell'altro, ma anche lui. Però dubito che l'uno sia un po' più genio dell'altro. Per me, no, vabbè, sono quelli che sono personaggi importanti, eccetera. Allora già ho sempre detto che quella cosa di unità nazionale è quella che portò di sé fatalmente Moro, P2, PIT, tutta quell'altra roba, eccetera.
0: Vabbè, ma
1: nel momento in cui divenne ufficiale questa roba per resistere, deve essere il più possibile negata dei fatti con la copertura delle risse, solo che non resta più. Quindi certo, resta questa questione. La riforma elettorale, no, perché allora non dimentichiamo. Allora alla tua domanda rispondo, certo, stiamo cercando di rilanciare nei modi in cui possiamo la riforma, io dico americana, altri dicono francese, ma a noi quello che importa, no, è porre il problema di una riforma della legge elettorale, ma con la consapevolezza esplicita che significa anche una scelta di federalismo unificante, di federalismo rafforzante lo Stato e le democrazie, no? Rispetto invece al federalismo basco, diciamo, no? Di questo tipo, o quello della Vandea, che è quello del quale l'ottimo Bossi, e lui in effetti si è reso chiaro, lui vuole il federalismo. E per voler il federalismo, se lo fa il federalismo con Cardinale Bellarmino o con quello che lui ha bruciato, gli va bene comunque, perché quelle cose lui non le capisce, non gliene frega nulla, sono solo strumentali, no?
0: Sì, ho capito. Quindi cioè tu in sostanza dici bisogna che questo che il governo abbia al suo primo punto la riforma elettorale.
1: Sì, il Parlamento, cioè il Parlamento, i padroni del governo e del Parlamento, cioè la politica italiana abbia questa. E stiamo cercando sempre, perché appunto, grazie a Ichino e ad altri, no, appunto credo che potremo nei prossimi giorni già cominciare a lanciare qualcosa che ha bisogno di... Sì, semplicemente 8 frasi. No, su questo, magari su internet, perché questo è quello che incorre. Perché vedo anche Salvati, no, mi pare, ho sentito una mano, che tocca questo problema, però poi sembra diciamo, nei modi, nei tempi e nelle cose, come dire, molto, come dire, molto, molto poco determinato. Cioè, sembra dire, sì, bisognerebbe questo. Anche lui dice, il meglio sarebbe quello francese. Poi però sembra anche lui dire, se poi non si può, ci vuole tedesco, insomma. No?
0: Sì, ma infatti è questo un po' il fatto che in realtà, per carità, poi la riforma elettorale può anche venire fuori, però allo stato attuale delle cose c'è la maggioranza che dice non se ne parla neppure, e lo hanno ribadito questa settimana, e l'opposizione che, come ricordavi tu, è molto divisa, con una preferenza proprio per il tuo amico D'Alema in prima istanza, ma poi anche altri, per il sistema tedesco. Quindi
1: te ne sto rubando tutte, però.
0: Ma io sono prudente, guarda, abbiamo ancora altri tre accendini, quindi
1: vabbè. Scusa,
0: i riflessi sono quelli che sono. Dunque, così dunque la questione della riforma elettorale e la sua evidente difficoltà. Tu dici verrà fuori prima o poi, certo agosto non ha aiutato, però insomma verrà fuori questa struttura che lancerà il nominato.
1: Sì, ma dico in questo, come tu dici, ma dico questo, cioè siamo in una situazione nella quale la resistenza contro un regime che da decenni è sempre più consapevolmente, per senso di necessità, antidemocratico, deve cercare soprattutto di eliminare, diciamo, Radio Radicale e l'opposizione radicale. Siamo noi l'unico tabù, non lo è Di Pietro, è importante, non lo è figurarsi Santoro, non l'è nulla, però di questo, anche con la vicenda Mineo, cioè no, anche con questa, noi abbiamo una responsabilità, abbiamo un paese che vive lui stesso una contraddizione dalla quale non sa come uscire. Cioè un paese nei quali i riflessi non sono ancora quelli indotti dal sessantennio partitocratico, restano classici, di buonsenso, contro le mammane, sempre di più probabilmente rendendosi conto che la Fini, come si chiamava, la Fini Bossi, è una solenne conferma di una imbecillità storica, il proibizionismo ed altro, che adesso nel mondo il proibizionismo come grande problema drammatico della nostra generazione, beh, comincia a venire fuori. Tre ex presidenti del Sud America in questi giorni l'hanno confermato, vediamo se riusciremo a dare una mano perché questo diventi organizzato, ma è indubbio che oggi questo, sia per l'Afghanistan ma sia anche l'America Latina, il fatto proibizionista, e questo fa parte solo, devo dire, a livello della battaglia politica di un soggetto politico in quanto tale. Poi ci sono ottime altre ONG, diciamo, no, che si occupano del proibizionismo e dell'antiproibizionismo, ma noi abbiamo questa responsabilità della quale faremmo volentieri a meno, di agire in una situazione di monopolio di questa lotta, grazie a che ai lasciti di cui usufruiamo e ci hanno consentito di vivere all'interno di questo sessantennio partitocratico, serbando la capacità di sopravvivere, non solo perché ci accontentiamo da affamati del piatti di lenticchia, non so che cosa.
0: Non c'è dubbio. No, però come dici tu spesso, in altro modo naturalmente, il cerchio si stringe, in sostanza, il tempo passa non a caso. E una delle preoccupazioni che inducono alle elezioni, anticipate o meno che siano, democratiche non lo saranno, a maggior ragione quindi è lecito preoccuparsi, è il fatto che in questo momento noi abbiamo dei deputati radicali che però stanno in un altro gruppo parlamentare, come radicali, però stanno lì. Nelle prossime elezioni il sistema elettorale sarà decisivo. Mettiamo che resti questo, facciamo l'ipotesi peggiore. A quel punto che succede? Che, lo so, a bocce ferme, poi vedremo, eccetera. Però in linea di massima forse qualche cosa si può dire.
1: Vediamo un po' di fermarci su questa due. Io ho già detto in passato, e non perché in questo momento mi pare importante, che io devo a Daniele Capezzone quello che ci ha portato ad accelerare per la nostra battaglia per la pubblicità degli eletti, l'anagrafe degli eletti.
0: Sì.
1: Cioè, quando ho visto un radicale, comunque è rosso, divenire in 30 giorni un artista dell'anti posizioni radicali del comportamento, tutto qua, proprio un artista di quello, e allora proprio mentre trattavo di quello è venuta fuori l'anagrafe degli eletti come urgenza per tutti, quindi, no? E tant'è vero che lui adesso continua a dire che così bravo, io sono il primo, l'unico che mi sono dimenticato. Cioè, lui è quello che sa, nelle condizioni in cui viene messo, viene prescelto, spacciare il verosimile falso al posto del vero. Ed è un artista di questo e viene usato, va benissimo, no? Noi abbiamo l'altra posizione. Però c'è una cosa adesso che mi... dentro di me... dicevo, ma esageravo nel dire che il parlamentare radicale non può essere questo, no? Maestro di tutti questi di tutti questi modi di vivere l'incarico? Può darsi che lo eravamo, ma non lo siamo più, no? Beh, devo dire, adesso le statistiche, i censimenti, le ricerche vedono ai primissimi posti, diciamo, i nostri 9 eletti del migliaio di parlamentari. Beh, allora vorrà pur dire qualcosa questo, no? E quindi questo significa anche che quello che non potevamo dare per scontato, Massimo, no? Mo 6 dalla parte e 3 dall'altra, con la situazione che c'è, con l'informazione, prima Gianni Riotta, poi Menzolini, tutte le cose che ci abbiamo qui, eccetera. Dico forse intanto noi stiamo, diciamo, in Puglia potremmo fare una campagna elettorale diversa, forse, ma sicuramente in Basilicata sì. Sicuramente no, dobbiamo dire i partigiani
0: da soli.
1: Se ti ricordi quello di cui parlavamo alle elezioni europee. E noi forse siamo nella situazione nella quale abbiamo piazzato su un ponte da cui devono passare i nazisti, i carri armati, tutte quante, no, le mine per far saltare per aria. Solo che nella postazione in cui stiamo abbiamo un solo colpo in un fucile. E quello poi non sappiamo se arriva fino a lì, ma... se quel colpo non parte, ci potremmo trovare, la resistenza può trovarsi in quelle situazioni. Comunque penso che saremo più numerosi nelle scadenze prossime ad avere capacità partigiane di lotta, no? E di usare appunto l'esperienza e quindi la saggezza che ne deriva per non consentire che con una disparità di forze accresciuta, patente e via dicendo, si sia eliminati. Tutto qua, la resistenza punta ad aspettare anche una occasione per cui il popolo, no, esterna, interna, internazionale, endogena, eccetera, eventualmente, se vuole, può rivoltarsi non tanto contro qualcosa, ma a favore di una cosa che vuole.
0: Ho capito, quindi va bene, insomma, va hanno viste molte cose. No, perché vedi, io ti chiedevo questo perché è innegabile, è giustissimo quello che dici, mancherebbe. È innegabile però che insomma sempre più si pone il problema del rapporto col PD. Poi ho capito i partigiani.
1: Sì, no,
0: però,
1: no.
0: Insomma.
1: No, ma credo, sì, certo, però anche col PD.
0: Sì, sì, no, ma per carità, vabbè, anche no, col PD ho capito.
1: Anche
0: però
1: col PD, io vorrei riaprirle di più anche a destra, capisci, come sempre.
0: Beh, ma a destra c'è già qualche ex radicale.
1: No, perché ci sono contraddizioni anche nella parte che non possiamo ritenere da non guardare per pacifiche scontate, diciamo la parte berlusconiana. Perché se è vero, come credo, è il mio presupposto, che il sentimento popolare, quello di cui ho detto, Welby, quest'altra roba qui, resta e continua a essere quello, le contraddizioni interessanti sono interessanti fra i berlusconiani, come fra, che so io, i comunisti e magari appunto anche con i compagni del PD.
0: Però, messa così, se consenti, sembra un po' la profezia che si autoavvera. La profezia che si autoavvera, perché in realtà io mi ricordo che all'epoca del dibattito sul Mattarellum, che poi vabbè è cambiato, ma insomma non è poi così importante ai fini di quello che
1: sul
0: voglio dire. Sul
1: Purcatellum, allora non lo chiamiamo così, ma a posteriori potremmo chiamarlo così, no?
0: È quello che vuoi. Tu dicesti, dici, guardate che voi state ponendo in essere una nuova forma sempre dello stesso regime che poi vi porterà, come in Francia, ad avere i radicali di destra e i radicali di sinistra. Siamo a questo punto, cioè, solo che a questo punto tu dici li mettiamo sotto un'unica direzione politica, però come fai poi a gestire?
1: No, perché io credo che in una battaglia il problema delle alleanze e i problemi tattici vengono dopo la scelta dell'obiettivo.
0: Ah, certo.
1: No?
0: Sì. Se l'obiettivo è generale,
1: sì, appunto. Allora noi, da Iraq libero, tra virgolette, no? Pare sepolto, eccetera, diciamo, no? Da quello a per dire qualcosa che è oggettivo, perché infatti, come visto, arrivo indipendentemente da quello a analizzare la situazione americana e le mie preoccupate attenzioni di Obama che amo, no? E lì e qui ci si ritorna. Adesso penso che dopo il Consiglio, in cui dovremo inventare qualcosa per avremo bisogno grosso modo di anche noi di mezzo milione di euro per poter tenere il congresso poi a novembre, no? Grosso modo. E per noi mezzo milione di euro. No, beh, comunque dovremmo convocarlo e direi subito dopo Barcellona, se non vediamo che in modo manifesto siamo degli illusi, vabbè, ricominceremo da Bruxelles con i nuovi Matteo Angeli, così come Matteo Mecacci adesso mi pare sta a livello OSCE e tutte queste altre cose, no? Di già realizzare, dovremo vedere se noi riusciamo anche a partire dalle realtà transnazionali, come per esempio quella medio orientale. Io entro 3 o 4 giorni manderò una lettera alla Knesset e a tutti i dirigenti. Tardi? Beh, a me basta dire questo. 4 sondaggi in 5 anni dicono che il vostro popolo fisso, poveretto, grezzo, rozzo, ma non credo che sia la caratteristica del popolo israeliano, c'è una sola idea precisa, la membership e non la partnership con l'Europa. Tutti voi a livello parlamentare, questo lo avete assolutamente rimosso totalmente dai vostri dibattiti, come gli editori tutti hanno fatto per i loro giornali. Vi scrivo questo, non è il problema adesso di resuscitare profezie sbagliate, perché non si ponevano come profezie, nel momento della nascita dello Stato israeliano. Martin Buber, con le sue riserve, no, nei confronti invece di quello che i grandi vecchi della patria poi realizzarono. Ma

0: coincidere la crescita dei diritti umani, non della democrazia,
1: Bene.
0: dei diritti umani per i milioni di donne e di uomini di lì.
1: Forse uno ci sarebbe pure.
0: Ma sì, uno della famiglia lì che sta in carcere ancora non
1: No, no,
0: potrebbe.
1: no, no, no,
0: Ma
1: no,
0: lui
1: lascia,
0: anche.
1: quello lascialo
0: Sì,
1: perdere,
0: vabbè.
1: come al solito sei persona simpatica, Marco Ambarguti, per carità, però gravato dai cinque ergastoli e quello,
0: Certo, no,
1: ecco,
0: figurati.
1: e quello delle brigate Tanzim, non è
0: Sì,
1: per...
0: certo.
1: No, il personaggio c'è. Sì, siccome vedo che ascolti con attenzione le corrispondenze del Medio Oriente, avrai notato che oggi nell'ANP, cioè anzi fuori dall'ANP per certi versi, quello che sta crescendo davvero è la figura di Salam Fayyad,
0: Sì,
1: che è
0: anche.
1: il tecnocrate, che in realtà sono gli americani che stanno gonfiando di
0: Sì,
1: soldi per poter poi
0: certo.
1: costruire una leadership credibile. Il personaggio, che è un tecnocrate che ha lavorato in strutture
0: Di lunga
1: internazionali
0: storia,
1: di lunga
0: certo.
1: storia, senza dubbio, ha anche l'autorevolezza per poter interloquire con Amartya Sen, con queste personalità, cose che altri leader. Però lì c'è un problema che non è irrilevante, vero? Che la maggioranza dei palestinesi oggi è per Hamas. Questo è il problema. Non solo a Gaza, anche di là si reggono solo perché ci stanno gli israeliani che li aiutano, se no non se ne parla proprio. Così è. Poi,
0: Massimo,
1: sai, io volo basso.
0: no, ma Massimo, tu mi dai, mi aiuti
1: questa è la
0: perché
1: cronaca, diciamo.
0: quante volte ho detto che se uno vuole convincere qualcuno sull'autostrada per un motivo urgente a fare marcia indietro mantenendo la stessa autostrada, no? Diciamo, fare una cosa quasi suicida per tornare da dove è partito, eccetera. È solo un grande motivo lo può costringere a fare la follia. Non se tu glielo proponi, dice, ma tanto poi non andrai a sbattere, eccetera. È solo un grande motivo può permettere di tentare la carta, appunto, di riconquistare i palestinesi. Tutto qui. Se gli dai questo, può anche darsi che poi in un anno questo si rivela la carta finanziabile di più rispetto ad un altro.
1: Beh, lì poi sai, poi i radicali volendo, certo non si può chiedere tutto ai radicali, però lì un'inchiesta, Radio Radicale qualche cosina ha fatto su
0: Sì.
1: questo, sui soldi che vengono letteralmente buttati dall'Unione Europea. Lì Blair ne sa qualcosa, ne dovrebbe
0: Assolutamente,
1: sapere qualcosa.
0: assolutamente. È il corrispettivo il quale per cui invece Hamas poi diventa
1: Potevano
0: importante.
1: fare tre piani Marshall, non uno, tre ne facevano, con
0: Certo.
1: tutti i soldi che gli hanno dato e che hanno buttato. Ma comunque.
0: Massimo, e infatti mi stai dando una mano
1: Sì,
0: perché
1: no,
0: questo è il
1: me.
0: modo di. Poi tutto questo ce la faremo, però devo anche dire di Ferragosto. Ai radicali ignoti. Guarda, io ho visto in questi giorni, un pochettino, figurati, l'elenco, ci sono circa 600 persone, ti assicuro, 540 di loro, i loro nomi non li conosco. Poi vedo, no, alcuni magari può essere imprenditore, pensionato, no, dico, c'ho queste cose, posso dire, che sono iscritti al Partito Transnazionale quest'anno, a 600 euro, cioè pagando tutte le altre tessere, insomma, quello che chiamiamo il pacchetto, no? E io penso a costoro, e non so se poi loro ascoltano la radio, poi adesso, in questi giorni, ma voglio dire davvero che sono una forza e un tesoro, un modo diverso di essere partigiani, nuovo, no? Della non violenza, essere irremovibili. Perché dopo 10, 15, 20 anni, davvero non credo che lo facciano per fanatismo, fanno i loro cavoli di famiglia, le loro difficoltà, le difficoltà proprio sul territorio, le mode, no? Una volta c'è una moda, un'altra volta c'è l'altra, adesso ben venga pure quello di Nicchi, no? Ma queste sono mode, no? Non hanno appunto narrazione, auto.

0: narrazione che tranquillizzi, no? È tutto qui, possiamo sperare di intenderci, di incontrarli sul terreno, no? Però dobbiamo continuare, il nostro segreto, se di questo non è un segreto, è il mero portato di una durata. Cioè, la nostra forza è che questa cosa formalistica, apparentemente, sono 60 anni per la maggior parte di noi, no? Che c'è una continuità assoluta, Francesco Poverino ha bisogno di negarsela e dice lui. No, il più antico partito che oggi abbiamo è la Lega. No, Francesco, vabbè, non dico tutte cosettine che prendiamo, guardiamo con anche un'oncia di tenerezza, non solo di allarme poi qualche volta. Io per esempio ieri sono stato molto contento dell'intervista fatta, che era molto bella. Da Roberto a Benedetto della Vedova. Ieri ne sono stato felice perché le cose che sono venute fuori mi pareva essere delle piccole conferme, delle piccole perle che venivano fuori. C'è da lavorare molto, c'è difficoltà in tutto questo. Sappiamo che i radicali caratteriali, ma lo dicevo all'inizio, sono quelli che erano radicali per carattere ed erano come gli azionisti per carattere, che poi divenivano subito, poverini, arresi, ma nel senso amari, no? Quest'altri, quelli di carattere radicale, sono incazzosi, grosso modo. E sì, poi a un certo punto, dovendo incazzarsi, alla fine una tendenza a incazzarsi stando a incazzarsi con le minoranze e con i deboli è una tentazione che è difficile che evitino. Come si incazzano Quagliariello, tutti questi sono bravissimi. Sono dei radicali caratteriali e non certo quelli che ricordano le grandi tradizioni radicali, che sono quelli di motore della storia e quindi del centro, come il motore sta al centro della baracca.
1: Ho capito, quindi il carattere radicale, è un tema un po' da Ferragosto, sì,
0: Sì,
1: questo
0: certo, no,
1: ci
0: ma io poi
1: vuole.
0: volevo evocarlo appunto come una cosa, cioè coloro che possono essere individuati come prevalente il loro carattere e non insignificante, appunto come radicali valgono
1: Ah, certo.
0: poco. Capisci?
1: Questo
0: Cioè
1: sì.
0: i caratteri dei radicali combattenti possono essere totalmente irrilevanti i caratteri, perché c'è un obiettivo, no? Che unisce, che si approfondisce l'altro. Mentre per i non radicali, storicamente parlando, e storicamente vuol dire qualcuno che c'è da un anno, avendo 19 anni, ma anche avendo compreso l'essenza di quello che gli viene legato anche a lui da questi 50 anni di storia e anche da quelle precedenti. Quelle per le quali, Massimo, sono contento che stiamo passando sto Ferragosto assieme, Massimo. Abbiamo superato tutti e due i momenti di difficoltà.
1: Adesso sempre
0: Beh,
1: alla fine
0: ma
1: dobbiamo
0: perché non dire?
1: sempre
0: No, ma dico, io lo dico, ve lo dico con dolcezza, con me stesso, sono
1: sì
0: contento.
1: sì
0: Abbiamo avuto momenti di difficoltà e credo che li abbiamo superati, trovando poi quindi le difficoltà, come sempre, perché è costitutiva di una parte politica che ha il ruolo che ha nella storia contemporanea.
1: Ah, certo. Vabbè, senti, no, invece adesso siamo proprio nell'ultimo quarto d'ora, quindi dobbiamo un po' vedere. Insomma, i radicali hanno avuto, come sempre, un'estate in cui, un po' perché si allenta la dittatura dell'agenda setting per certi versi, per altri
0: Questa
1: non
0: volta non
1: tanto.
0: si è allentata, no?
1: No, però voglio dire,
0: Senta, no, ma
1: ci
0: appunto
1: sono
0: in genere,
1: stati.
0: ma
1: Ci
0: questa
1: sono
0: volta
1: stati.
0: abbiamo pure questa novità che c'è
1: Sì,
0: tutto un
1: c'è stato un
0: casino.
1: agosto pieno di scandali, invece dei delitti estivi adesso ci sono queste cose qua. Però in realtà i radicali, per esempio, sul Corriere della Sera c'è stato quell'articolo di Rizzo sulla
0: Povero
1: Calabria.
0: Rizzo, dobbiamo esprimere la gratitudine. perché l'hanno sbattuto a Baginato.
1: Insomma, è stato notato.
0: Certo.
1: Però mi hanno mandato un SMS, di cui ringrazio chi l'ha mandato, non so chi sia, però lo ringrazio, che mi ha detto che in realtà, io non l'ho verificato, ma sono sicuro che
0: è così. Dei commenti.
1: No, che in realtà però nel sito internet del Corriere della Sera era in home page.
0: Ah, non è la prima volta.
1: Era in apertura.
0: No, no, questo hai ragione. Ah, io che non li vedo, due o tre volte appunto mi ricordo lì, una volta Maria Antonietta, un'altra volta Matteo, quelli che stavano lavorando lì,
1: sì,
0: mi hanno indicato che in Corriere.it, IT, quello lì,
1: sì.
0: Ma è accaduto diverse volte invece questo, l'indomani magari scompariva dal giornale.
1: Vabbè,
0: no, no, dico altre cose. Comunque questo sì, questo senz'altro.
1: E poi c'è stata insomma un'attenzione alle iniziative radicali, anche quella sulla Camera che è stata seguita da abbastanza giornali, anche se per la verità molti giornali l'hanno piazzata nelle pagine in cui c'erano tutte le vicende della casa monegasca, per cui
0: sì, sì,
1: sembrava che Fini fosse responsabile anche di quello, poveretto, mentre
0: su
1: la chiave era un'altra.
0: Su questo l'auspicio e l'invito amichevole, come che ho, con quale sono partito, a Feltri e a Belpietro, proprio urgente, no? Semmai di riflettere insieme se loro vogliono e formalmente.
1: Sarebbe interessante, perché poi, per la verità, pensa che bel dibattito potrebbe uscirne fuori. Tu hai tutte le carte in regola, perché poi è un discorso che ogni tanto fai, per raccontare come in realtà il giornalismo di denuncia abbia avuto in Italia tante, tante storie, tutte diverse, che una cosa era il mondo e un'altra cosa era il borghese, sul quale scriveva Montanelli, per la verità, anche se con uno pseudonimo.
0: Certo.
1: Un'altra cosa ancora è l'Espresso,
0: certo,
1: che non è una filiazione diretta del mondo.
0: No, no, assolutamente.
1: E quindi
0: io
1: quello,
0: mi ricordo tutti
1: quello potrebbe essere
0: Giulia Massari, eccetera, che una locuzione di Mario Pannunzio era, no, no, quando lui con aria molto seria guardava una cosa, gli avevano mandato. Bella, interessante, sì, sì, sì. Però guardi, questo vale più per Scalfari, magari gliela mando.
1: Vabbè, questa è una cattiveria inutile.
0: No, no, no, no, no, no, guarda, questo è cronaca che assolutamente era.
1: Sì,
0: e tra l'altro trovava, non cito altre persone, perché non cito altre persone in positivo. Che c'erano con queste considerazioni di Pannunzio, le quali annuivano, che erano le più presenti, proprio anche per lavoro, lì al mondo, che non posso più citare. Mario Pannunzio lo posso fare perché non c'è più, ma su questo so che ci sono molti testimoni di quelli che c'erano che ricordano questo, no, altri a parte me. Avevo altri moltissimi, e con affetto vorrei ricordare anche su questo, però non lo faccio perché non hanno altri amici che potrebbero confermarlo.
1: Ho capito, va bene, però insomma ci sarebbe anche, quindi c'è questa richiesta di, cioè questa richiesta, questa sfida, hai detto tu a un certo punto.
0: Ho detto
1: punto.
0: Nemmeno sfida, sì, ho detto sfida. Non vuole, ti ricordi?
1: Hai detto sfida, il
0: sì, no, ma ho detto
1: sfido un incontro.
0: Quello che si potrebbe chiamare una sfida è invece un invito, credo.
1: Ah, vabbè.
0: Comunque allora diciamo una correzione che faccio grazie a te. È questo, un auspicio proprio, perché mi parrebbe importante. Mi è stato rimandato, mi sono stati alcuni articoli di Feltri per la campagna elettorale del 79, l'ha fatto seguendomi, e davvero io non li ricordavo, mentre per esempio Belpietro li ricorda e lui me li ha indicati, che erano straordinari, e quindi è un po' in base a questo che dico, la domanda mia poi ricordiamola qual è, vogliamo discutere come mai la domanda che tutti gli elettori di destra avrebbero seguito, e anche quelli di sinistra avrebbero, se le televisioni fossero state costrette a trasmetterla. Ma perché, perché, perché, dovendo nominare il ministro degli esteri di mezzo miliardo di europei, scegli quello? No, solo per chiederlo, se le risponderà in modo convincente. Ma se uno insisteva, beh, un po' di elettori incazzati, dice, beh sì, in effetti forse uno di destra e non comunista si poteva trovare, o no, era un dibattito. Ma torno a dire, lo dico a Feltri e appunto a loro, glielo dico a loro due, non c'è da chiedersi come mai, questo che era nella logica delle cose, no? Qualcuno doveva trovare uno spazio, torno a dire, fatta da Fini dava l'impressione di un dissenso di altro livello, preciso, grosso, eccetera, no? Se avesse posto, cosa fai dei nostri voti? No, dove vanno i comunisti ed altro? Nulla, nulla, nulla, nemmeno adesso, e anche loro. Allora questo è importante comprendere, per comprendere la realtà del nostro paese, visto che quello sicuramente era un argomento che avrebbe cointeressato la gente, non solo il bar dello sport.
2: No, però tu sai che è bene adesso, giusto per così bene un po' di dibattito, fine per un po' di me. Ma per la verità però guarda che la risposta a Berlusconi l'ha sempre data a questo, cioè fermo restando che tu dici uno di destra no, perché sia al Copasir sia a quell'incarico europeo ci doveva andare comunque uno che non era né del partito né della destra, del centrodestra europeo, né della, quindi doveva scegliere nell'altro campo. E nell'altro campo Berlusconi ha sempre detto, e con Falonieri e Dell'Utri, hanno sempre detto in interviste pubbliche, quello di cui ci fidiamo di più è D'Alema. Non so se questo sia precisamente un favore a D'Alema, credo di no, a occhio e croce. Però l'hanno detto tante volte. Quindi da questo punto di vista loro sono perfettamente coerenti.
0: No Massimo, e se dai, mi consenti, dei chierici come siamo della politica, potevano anche interpretare in queste in questo modo cose che Berlusconi diceva, ma non le ha mai dette e soprattutto, soprattutto non le ha dette a domanda risposta, perché la domanda non gli è stata mai fatta. Da chi?
2: Guarda, non me lo ricordo, ma ce ne sono, ci sono diverse. Guarda, le ultime che mi ricordo sono addirittura un, come si dice, endorsement di Dell'Utri a favore di D'Alema Presidente della Repubblica. Ti ricordi quando c'è? D'Alema per noi è il migliore.
0: Ma D'Alema, ma infatti Dell'Utri.
2: Vabbè.
0: No, ma allora ti posso dire Marco Minniti, ti possiamo dire anche altre
2: Marco
0: cose.
2: Minniti,
0: Nicola, quello lì che va molto di moda adesso, che viene sempre messo a TG1 come il portavoce vero dell'opposizione,
2: la torre. E quello è stato ingiustamente criminalizzato, scusa.
0: Sì, invece no, lì devo dire non
2: ma
0: è
2: scusa,
0: criminalizzato.
2: Il senatore La Torre
0: è stato trattato
2: come un nemico della sinistra per avere mandato un bigliettino a Bocchino nel corso di un programma televisivo. Tutti hanno detto, traditore, fai le cose
0: sì,
2: con
0: ma
2: le
0: chi lo diceva?
2: Tutta la sinistra.
0: No, tutta la sinistra, quali della sinistra?
2: Quasi tutti.
0: Ma no, Cazzetti vari.
2: Abbiamo anche del Trucchi.
0: Dopodiché invece... No,
2: invece
0: scusami,
2: poi Bocchino, hai visto
0: scusami,
2: che fine ha fatto?
0: Non è un caso che in questo momento Minzolini cerca... anche visivamente Nicola La Torre lo fa parlare
2: sono
0: tutte cose che noi possiamo interpretare mai dette perché non gli è mai stata posta la domanda. Sono quelle cose, Massimo, per le quali non dobbiamo andare, perché queste rispettano a quelle 4-5 domande che sempre nelle varie congiunture abbiamo noi da soli da fare, e quindi è bene essere prudenti e appunto avere Santoro, avere la polverina, insomma avere queste cose qua.
2: La polverina, volevi dire Floris, no? La polverina. Volevi dire Floris e hai detto
0: sì,
2: la polverina.
0: Sì, perché me la ricordo, perché poi no, prendo Floris, mi sbaglio sempre con Dark Eyes, capito?
2: Ma
0: hai letto una cosa molto bella di recente, insomma l'hai evocata una mattina, un articolo
2: di Flores
0: suo, sì, di Flores D'Arcadia.
2: Ne ha fatti due recentemente, uno in cui si candidava alla segreteria che non è una novità, insomma, però,
0: certo.
2: Lo fa spesso.
0: No, ma vedi, ci sono alcuni doppi nomi che sono simpaticissimi, hanno prestigio. No, ma è vero. Okay. Galli della Loggia,
2: lo sapevo che arrivavi lì.
1: Va bene, allora siamo, sì, siamo grosso modo alla fine, gli appuntamenti, no, fra l'altro una cosa va detta però, che Pannella è un, la settimana scorsa stava, dove
0: venerdì,
1: stava?
0: Venerdì alle 10:30.
1: Sta benissimo, sta in una forma smagliante.
0: E chi vuoi?
1: Beato lui, va bene, allora,
0: allora
1: la prossima settimana che fai?
0: Credo che, sta settimana che... Cerco di fare delle cose che sono in ritardo criminale, la cosa alla Knesset, la cosa di preparazione del 3-4-5, devo dire sono stato un po' travolto, un tantino, ho avuto una capacità di concentrazione questi giorni, perché queste sono le cose più importanti, e anche l'altra che ho gran parte di responsabilità se la nuova edizione, ricchissima dovrebbe essere, della peste italiana, anche quella ancora non la c'è, ma queste cose urgano, anche perché questa volta la peste italiana io spero che possa essere lanciata con un dibattito, sostegni eccetera, di costituzionalisti e di giuristi veri. Termino per dire una cosa che mi dispiace, Gianfranco, oggi Caselli ha scritto un articolo riconoscendo in partenza che radicali vi sono alcuni meriti in questa cosa da riconoscere, ma ha un inciso: i radicali, tranne il fatto che loro sono sempre stati impegnati ad impedire alla magistratura di avere la sua funzione eccetera, e devo dire a Caselli da qui, guarda Giancarlo, veramente no. Quando io ponevo i problemi all'inizio di Magistratura Democratica, i problemi che ponevamo, quando anche durante il caso Tortora ponevamo alcuni problemi, quando ponevo il fatto grave degli arbitrati, no, degli incarichi extragiudiziari, quando tutte queste cose, le ho fatte perché la tua battaglia avesse un contesto politico diverso da quello che fatalmente poi finiva per avere, che era quella della difesa quasi sacrale di una concezione della giustizia e del giudice di tipo sacrale. Io per esempio ho sempre detto che dobbiamo fare i conti col fatto che in democrazia, anche non giacobina, tant'è vero che c'è common law nel mondo anglosassone, no? Tutti devono rispondere al controllo, all'indirizzo del Parlamento e dei governi. Ho detto dobbiamo fare i conti con questo. Ho sempre detto io voglio avere un ministro di grazia e di giustizia al quale posso dare sfiducia, no? Se alcuni o la maggioranza dei magistrati vanno, no, contro la legalità, contro la legge, o perlomeno criticarle. Ho detto dobbiamo fare i conti con questo principio, senza di che ricreiamo caratteristiche sacral corporative all'interno della realtà sociale, quella per la quale il PC, guarda caso, vabbè, non voleva essere la vecchia opposizione di sinistra socialista, ma ha sempre cercato l'accordo più stretto con preti, giudici e militari. E questo, no? Credo.
2: È un disegno di Grozzi questo che
0: appunto.
2: Va bene, allora abbiamo finito per questa settimana. Appuntamento a domenica prossima.
0: Appuntamento a domenica prossima.
2: Con la trasmissione, con la trasmissione.
0: Con la trasmissione.
2: Sì. Va bene. Abbiamo finito. Vogliamo restare in ascolto e i programmi proseguono.
3: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta siamo tornati al 15 di agosto del 2010, molti temi. Anche questa volta avete sentito il Ferragosto in carcere, l'iniziativa sulla giustizia del Partito Radicale, ma poi la situazione politica italiana, il dibattito sulle elezioni anticipate, le scelte in politica internazionale di Barack Obama, la situazione in Israele, il dialogo con Marco Pannella, con quel mondo. Questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
4: Radio Radicale era una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, conversazione selezionata dagli archivi di Radio Radicale, da Michele Lembo, che ci ha aiutato con l'introduzione a capire e a contestualizzare il senso di questa puntata sotto diversi aspetti. Ora vi lasciamo alla voce di Daniela Sala per la rubrica Fai Notizia.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale dal lunedì alle 23.30 e poi in replica, sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di salute, ma non in astratto, parliamo di Roma e in particolare di quelle zone della città che spesso restano ai margini del racconto pubblico, le periferie. E oggi partiamo da una domanda semplice ma tutt'altro che scontata. Il diritto alla salute è davvero uguale per tutti anche dentro una stessa città? A Roma la risposta, secondo il nuovo rapporto periferie, rapporto su salute e marginalità nei quartieri di Roma, Bastoggi e Idroscalo di Ostia, è no. E non è una risposta teorica ma costruita sul campo, dentro due quartieri in qualche modo simbolo delle periferie urbane. Il rapporto è stato realizzato da Medici per i Diritti Umani nell'ambito del programma Periferia Capitale ed è nato infatti da mesi di lavoro diretto in questi territori, quindi non solo analisi e numeri ma presenza quotidiana, operatori e operatrici che hanno incontrato le persone, ascoltato le loro storie, le loro esigenze e accompagnato concretamente chi vive maggiori difficoltà nell'accesso alle cure. Al centro, appunto, ci sono due realtà diverse ma unite da una stessa condizione di marginalità: da una parte Bastoggi, quartiere di edilizia popolare segnato da isolamento e degrado strutturale, e dall'altra l'Idroscalo di Ostia, un insediamento informale alla foce del Tevere con abitazioni autocostruite, carenza di servizi e forte vulnerabilità ambientale. Quello che emerge dal rapporto è un quadro molto chiaro: nelle periferie, appunto, il diritto alla salute rischia di rimanere un principio astratto. Le disuguaglianze non sono solo economiche, ma si intrecciano con fattori abitativi, amministrativi e sociali, quindi barriere logistiche, burocratiche e culturali che rendono l'accesso alle cure più difficile, più frammentato, a volte addirittura impossibile. E quindi succede qualcosa di paradossale: persone che sulla carta avrebbero diritto alle cure, nella realtà non riescono ad usufruirne. Infatti, il rapporto parla chiaramente di un divario tra accesso formale e accesso reale, una distanza che si allarga proprio nei contesti più fragili. Ma questo lavoro non è solo una denuncia, è anche un tentativo di raccontare questa realtà dall'interno, restituendo uno spaccato che va oltre Bastoggi e l'Idroscalo, perché quello che emerge riguarda il funzionamento complessivo del nostro sistema sanitario e mette in discussione l'effettività di un diritto che dovrebbe essere universale. E allo stesso tempo il rapporto indica anche una direzione possibile, un modello di salute più vicino alle persone, più comunitario, capace di raggiungere chi oggi resta ai margini, proprio nei luoghi in cui vive. Di tutto questo parliamo oggi con Martina Castelli, responsabile per i progetti nazionali di Medici per i Diritti Umani, che ha lavorato direttamente su questo report e sul campo nelle periferie di Roma. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Allora, io sono Martina Castelli e sono la responsabile per i progetti nazionali di Medici per i Diritti Umani.
0: Ecco, partiamo dal quadro generale, da questo report sulle periferie, in realtà su due periferie in particolare della capitale dove voi avete lavorato. Quindi innanzitutto da dove nasce questo rapporto su questi due diciamo, quartieri di Roma e qual è la fotografia che emerge di questi territori?
1: Allora, il rapporto nasce dall'esperienza di campo di uno dei progetti di Medici per i Diritti Umani, che è uno dei primi progetti, perché nasce, è un progetto che nasce nel 2004, anno proprio di fondazione dell'organizzazione MEDU, e la clinica mobile, un camper per i diritti, è un progetto di assistenza sanitaria. Storicamente operiamo, abbiamo operato e ancora tuttora attivo il progetto in contesti quali la stazione Tiburtina, Termini, dove incontriamo molta popolazione migrante, persone con background migratorio, transitanti, anche senza fissa dimora. E quello che si fa è offrire un servizio di medicina di prossimità, quindi assistenza medica di base, insieme ad un orientamento ai servizi, soprattutto i servizi sanitari. Dal 2025, quindi dallo scorso anno, da febbraio, grazie al contributo, al sostegno della Fondazione Charlemagne con il programma Periferie Capitale, abbiamo potuto espandere questo intervento anche nelle periferie della città di Roma, in particolare Bastoggi e l'Idroscalo di Ostia. E quindi a partire dall'esperienza di campo di quest'anno abbiamo voluto creare insomma questo rapporto che è una fotografia che vuole essere un po' una fotografia del quadro sociosanitario che abbiamo incontrato. Chiaramente non è uno studio esaustivo, nel senso che si basa proprio su un anno di intervento e in particolare all'inizio, quando si iniziano interventi in nuovi territori, chiaramente c'è tutta una fase di conoscenza reciproca delle organizzazioni e della popolazione che poi vive quei quartieri. Però, insomma, quello che è emerso sono dati significativi che ci restituiscono un quadro che parla non tanto solo di quei territori specifici, quelle due periferie, ma un po' di quello che è il sistema complessivo delle periferie e di conseguenza del nostro sistema di salute pubblica, ecco.
0: Ecco, partendo un po' da queste conclusioni, voi appunto nel rapporto parlate di un diritto alla salute non pienamente garantito, quindi un sistema in cui il diritto alla salute nelle periferie è spesso solo formale. E questo che cosa significa concretamente? Cosa significa questa distanza tra quello che dovrebbe essere diritto costituzionale e la realtà?
1: Sì, diciamo che quello che è emerso, emerge dal rapporto, emerge dall'esperienza di quest'anno di Medu sul campo è proprio questo, cioè che c'è una distanza tra il possesso giuridico del diritto, quindi posso accedere giuridicamente al sistema sanitario nazionale, e poi invece la possibilità concreta di esercitare quel diritto. Qui vi cito un dato rispetto alle persone che abbiamo incontrato, cioè che il 70% ci dice di avere il medico di medicina generale, quindi di essere iscritto al sistema sanitario nazionale, e poi solo il 48% però ci dice di utilizzarlo regolarmente. Questo ci fa capire il divario che c'è, no? Rispetto a quello che riguarda l'accesso poi effettivo alle cure. E oltre a questo, quindi a questa distanza, un altro elemento rilevante che abbiamo sollevato nel rapporto è un dato ancora più complesso, proprio perché è più difficile da osservare, e si tratta di tutte quelle persone che neanche noi in un anno di intervento siamo riuscite ad incontrare. Questo perché ci sono molte persone che ancora prima di provare ad accedere al sistema rinunciano alle cure, e questo quindi ci parla di un sistema che è percepito da una parte della popolazione come completamente non accessibile.
0: Ecco, per fare invece ora un attimo un passo indietro, voi appunto avete lavorato in due contesti per certi versi differenti, ma per altri aspetti simili, dicevamo appunto Bastoggi, che è un complesso di edilizia popolare principalmente che conta circa 3.000 abitanti, e l'Idroscalo a Ostia, di Ostia, che invece è un insediamento in buona parte informale dove vivono circa 2.000 persone. Ecco, anche per chi, diciamo, per i non romani, per chi non ha familiarità con alcune geografie della capitale, di che luoghi si tratta, quali differenze, quali similitudini avete trovato sul campo, e poi appunto questo ovviamente come incide sulla salute e sull'accesso alla salute delle persone che risiedono in queste zone.
1: Sì, allora sì, abbiamo iniziato appunto a operare in questi due quartieri che per alcuni versi hanno delle similitudini, e penso in particolare allo stato delle abitazioni, perché c'è una grande fetta delle persone che vi risiedono che sono in stato di occupazione. Quindi parliamo di, da un lato, a Bastoggi queste palazzine erano state create proprio come residenze pubbliche, ma poi non si sono mai formalizzate di fatto, e quindi c'è uno stato di condizione abitativa abusiva, e questo poi crea di fatto un problema legato all'accesso alle cure, perché talvolta quando non si ha quella che è la residenza anagrafica, automaticamente non si può accedere al sistema sanitario. Stessa cosa vale per l'Idroscalo, dove molte abitazioni non sono censite perché si trovano su terreno demaniale, e anche qui quindi questo comporta una problematica legata al tema della residenza, oltre a tutto quello che è uno stile di vita, delle condizioni di vita molto precarie, perché legate a distanza fisica anche dai servizi. Penso in particolare all'Idroscalo di Ostia, che è un quartiere proprio ai confini e alla foce del fiume Tevere, per dare qualche indicazione geografica, e che quindi è anche soggetto a forti allagamenti costanti durante tutto il periodo invernale. E penso invece a Bastoggi, dove c'è un forte tema legato all'edilizia, dove ci sono problemi rispetto a queste abitazioni e anche diciamo, le persone che vivono nel quartiere denunciano l'assenteismo del comune, in particolare per la mancanza di manutenzione appunto di questi edifici. E, quindi diciamo che le condizioni di vita, le condizioni sociali, ma anche economiche, perché qui abitano persone che spesso vivono in condizioni di lavoro nero o condizioni precarie, vanno a condizionare direttamente quello che è lo stato di salute. Infatti, nel parlare di salute, l'elemento principale che emerge dal rapporto è proprio questo, cioè che non si può parlare di singole patologie o stato di salute senza che questo sia fortemente intrecciato con tutte quelle che sono le barriere. Diciamo, noi le abbiamo definite barriere, andandole un po' a sintetizzare, ma tutto quello che è lo stato di vita, le condizioni di vita delle persone in questi quartieri.
0: Ecco, e per focalizzarci insomma un attimo sui numeri, ci potete dare qualche riferimento rispetto appunto al numero di interventi che avete fatto e che cosa emerge come fotografia appunto da un lato sia anagrafica che poi appunto come sappiamo ha un grande riflesso e un grande effetto poi sull'accesso a servizi. Parlavamo adesso del dato di circa il 55% delle persone che non hanno una residenza anagrafica perché non la possono ottenere e poi anche dal punto di vista insomma un po' proprio della salute, quindi del tipo di interventi richiesti, del tipo di diciamo, supporto sanitario anche che le persone che voi avete di cui le persone che voi avete incontrato avrebbero bisogno.
1: Sì, allora in generale noi abbiamo effettuato in questo periodo che va da febbraio, diciamo marzo a dicembre del 2025, 199 interventi tra quelle che sono prime visite e li chiamiamo follow-up, ovvero quelle persone che poi sono tornate alla clinica mobile, e c'è una percentuale molto alta delle persone che poi sono tornate. Questo ci indica, cioè questo anche è un dato perché ci dice proprio come è funzionale, no? La medicina di prossimità e quanto ci sia il bisogno continuativo nel tempo. Di questi 199 interventi, 127 sono stati svolti presso l'idroscalo, dove c'è stata una presenza settimanale della clinica mobile, e 72 a Bastoggi, dove si è andati a cadenza bisettimanale. E ogni intervento, diciamo che i numeri di questo rapporto chiaramente non sono alti, non stiamo parlando di dati davvero statisticamente alti. Ma perché questo? Perché questo ci restituisce la complessità di ciascun intervento, perché ogni visita che abbiamo fatto in realtà ha richiesto un alto livello di complessità, perché non è una semplice visita medica per come la intendiamo noi, no? Vado dal medico con questo problema, questa è la soluzione, ma si è fatto tantissimo lavoro anche di orientamento o di educazione sanitaria. Per darvi però, prima di parlare al profilo clinico, un po' il quadro, diciamo, socio-demografico, per così dire, delle persone che abbiamo incontrato, quindi chi abita questi quartieri e chi noi abbiamo incontrato nei quartieri, prevalentemente persone di nazionalità italiana, con minoranze di persone provenienti da paesi europei, Romania, Polonia, e poi con minoranze di persone con nazionalità extraeuropee. E prevalentemente adulti abbiamo incontrato, quindi persone dai 37 dai 31 ai 50 anni, e una percentuale di popolazione maggiormente femminile. Queste chiaramente sono le persone che noi abbiamo incontrato, che, come dicevo prima, è un po' la punta dell'iceberg, nel senso che poi c'è un grande dato sommerso rispetto a tutte soprattutto quelle persone che ancora non è stato possibile intercettare. E come dicevo prima, per quanto riguarda le condizioni proprio di salute fisica, le patologie più frequentemente osservate sono quelle che interessano l'apparato cardiocircolatorio, ma anche malattie croniche non trattate. Questo proprio ci va a dire quanto molte persone erano a conoscenza delle proprie patologie, ma non accedono, non proseguono percorsi di presa in carico e cura di cui in realtà avrebbero bisogno. E, come dicevo, ogni intervento ha rappresentato un alto livello di complessità. Oltre alle visite mediche, così come noi le definiamo, che sono state sicuramente l'intervento principale, ci sono stati tanti casi di quello che abbiamo definito nel report come case management, cioè quella presa in carico della persona e supportarla nell'invio ai servizi sanitari del territorio, quindi proprio seguendola, accompagnandola nella presa in carico per il servizio pubblico, perché ricordiamo che il nostro intervento è un intervento che va non in sostituzione chiaramente del Servizio Sanitario Nazionale, ma vuole creare una barriera, vuole facilitare l'accesso ai servizi pubblici. Non sempre questo è stato facile, diciamo che a Bastoggi c'è una rete di organizzazioni che è la ASL, l'ASL Roma 1, diciamo il rapporto è stato molto più funzionale, il sistema di referral, quindi di invio, è stato facilitato. Complesso, molto più complessa la situazione all'Idroscalo di Ostia. E come dicevo, una grande parte dell'intervento è stato concentrato in azioni di informazione, proprio anche di educazione sanitaria, di prevenzione anche alle malattie. Questo perché c'è proprio una scarsa conoscenza di quello che è la salute, insomma, e come orientarsi anche dentro il complesso sistema della salute.
0: Ecco, beh, tra l'altro, insomma, in linea con direi poi tutti i progetti di Medo sul territorio, appunto come ricordare, il vostro intervento è sanitario, sì, ma anche, diciamo, sociale e di integrazione, diciamo, appunto con i servizi esistenti, però ecco, colpisce nel vostro rapporto, insomma, come in qualche modo sembra che l'accesso alla salute, voi anche lo definite così, diventi un bene di lusso in queste circostanze, e con un fenomeno che voi rilevate, che è quello di molte persone che rinunciano alle cure in qualche modo ancora prima di provarci. Ecco, volevo chiederti quanto è diffuso questo abbandono, quali sono un po' le cause che voi anche avete rilevato e come questo forse si lega anche a un indebolimento più generale del Servizio Sanitario Nazionale, quindi in questo senso come sì, il vostro report si colloca chiaramente parte da dati raccolti in due contesti geografici ben precisi, però cosa racconta in qualche modo del Servizio Sanitario Nazionale in senso più ampio?
1: Sì, diciamo che questo sulle persone appunto che non accedono completamente ai servizi è un dato mancante, cioè è un dato che noi effettivamente non abbiamo, stando sul territorio, parlando con le persone, no? Lavorando all'interno dei quartieri quotidianamente, è qualcosa che si può osservare, però ad esempio anche noi abbiamo fatto fatica a fare interventi di assistenza domiciliare, quindi quelle persone che non escono proprio dalle proprie abitazioni, quindi è un fenomeno che abbiamo rilevato, ma che è davvero difficile da quantificare. E nel rapporto noi abbiamo un po' sintetizzato quelle che sono le barriere che abbiamo individuato, e chiaramente il tema è che non c'è una sola barriera, non c'è un solo fattore che crea questo problema nell'accesso ai servizi, ma è la sovrapposizione di queste barriere che si rafforzano in qualche modo tra di loro, creando un circolo vizioso. E volendole riassumere, poi abbiamo parlato di barriere fisiche, che sono quelle che comprendono quelli che sono gli ostacoli un po' logistici, penso proprio alla distanza dai servizi e dall'isolamento dei quartieri. penso a proprio in questo caso all'idroscalo di Ostia, ma sono situazioni che possiamo immaginare in tante periferie, no? Delle nostre città. E, poi in particolare le barriere economiche sono molto importanti, che riguardano i costi sia diretti che indiretti delle cure, e ci parlano anche di un sistema che si sta sempre più privatizzando. Chiaramente questo rapporto si inserisce in un momento di in uno spaccato, in una fotografia di un sistema sanitario nazionale che è in una sua fase di crisi. Ne avete parlato anche voi, no? In altri interventi, ed è qualcosa che viviamo tutti come cittadini ogni giorno, e semplicemente queste situazioni si acuiscono nelle periferie e quindi sono più visibili. E non tutte le famiglie, in particolare le famiglie che vivono in questi contesti, riescono a sostenere questi costi legati appunto alla privatizzazione della spesa sanitaria. Poi abbiamo individuato quelle che sono delle barriere burocratiche, come citavamo prima, quelle legate alla residenza anagrafica. Infatti vediamo come questa è condizione sine qua non per poter accedere alle cure, ma talvolta non tutte le persone riescono ad accedere. Qui abbiamo, come potrete vedere, c'è anche un focus scritto da ASGI, che è proprio legato alla condizione particolare dei cittadini comunitari, che per una sorta di vuoto normativo vivono in uno stato ancora più complesso legato all'accesso alle cure, proprio perché diciamo che sono richieste requisiti economici o di stabilità lavorativa per poter avere la residenza anagrafica, e quando le persone sono indigenti, quindi ad esempio non hanno un lavoro, non hanno una stabilità economica, non hanno possibilità di accedere in questo senso. E poi abbiamo individuato quelle che sono delle barriere informative, e qui, come dicevo prima, abbiamo parlato di alfabetizzazione sanitaria. Abbiamo visto quanti casi di educazione sanitaria abbiamo registrato solo nel nostro intervento, e di case management, quindi di accompagnamento proprio delle persone verso i servizi, perché c'è una difficoltà concreta nell'accedere, nell'orientarsi al sistema. E infine quelle che abbiamo definito come barriere culturali, ma intendendo per lo più la percezione delle persone nei confronti delle istituzioni. E nel lavoro di campo è emersa una forte sfiducia nei confronti delle istituzioni, e questo si riflette anche nel concreto, nel non voler, come dicevamo prima, neanche tentare l'accesso al servizio sanitario, proprio per questo fatto che poi si è rilevato molto anche nella parte di supporto psicologico che è stata effettuata nel progetto, che c'è un senso di sfiducia anche proprio verso il futuro, no? Una difficoltà di immaginare un futuro diverso da quello che sia. E quindi queste un po' sono le criticità che abbiamo rilevato, sintetizzate, e che tra di loro si rafforzano.
0: Ecco, è un altro aspetto che direi emerge in modo molto forte, quello della salute mentale. Poi, ecco, un argomento che anche in passato, anche con altri interventi, abbiamo affrontato in questa rubrica, e sappiamo tutte le difficoltà, le barriere che esistono proprio nell'accesso ai quelli che dovrebbero essere i servizi pubblici relativi alla salute mentale. Voi su questo che cosa avete rilevato, e in quei casi come riuscite, se riuscite ad intervenire per favorire idealmente questo raccordo con dei servizi gratuiti esistenti, e cosa ancora rimane, diciamo, invisibile nelle politiche pubbliche da questo punto di vista?
1: Sì, diciamo che quest'anno è stato aggiunta la figura di una psicologa al bordo della clinica mobile, ed è stato un elemento di novità che abbiamo voluto inserire proprio perché nelle fasi di conoscenza iniziale con le persone dei due quartieri è emerso in modo forte questo bisogno, cioè c'è stata espressamente richiesta questa cosa. Già questo ci dice molto. A livello di di dati, quest'anno circa una persona su cinque di quelle che abbiamo incontrato ha richiesto esplicitamente un intervento di supporto. Noi chiaramente avevamo un servizio di ascolto perché il setting poi della clinica mobile non può essere quello di una presa in carico continuativa, ma come dicevi, l'idea è quella di un raccordo poi con il servizio, con i servizi esistenti. Non sempre è stato semplice. Perché, come abbiamo detto, ci sono problematiche stesse del sistema sanitario nazionale e che fanno fatica a prendere in carico tutte le persone, nonostante queste ne abbiano poi effettivamente il diritto. Quindi diciamo che nei contesti dove siamo stati, il tipo di sofferenza osservata è stato direttamente connesso a quello che è quelle che sono, come dicevamo prima, no? Le condizioni di vita, l'isolamento, la precarietà abitativa, il senso di incertezza verso il futuro come dimensione un po', no? Che abbiamo rilevato. E un altro tema importante è quello del legame tra il tipo di intervento psicologico, di salute mentale che abbiamo fatto e il tema dell'abuso di alcol e sostanze, che è comunque un tema molto forte all'interno delle periferie. E quindi ecco, non è stato sempre semplice il raccordo con il sistema sanitario nazionale, chiaramente dipende dal territorio in cui si interviene e in qualche modo si è cercato di supportare la popolazione con questo sportello di ascolto, di rimandare ad altre reti, perché come dicevamo, noi lavoriamo molto in sinergia con tutta quella che è la rete delle altre associazioni anche che lavorano sul territorio e questo insomma, è stata anche un po' la chiave del nostro intervento.
0: Ecco, in conclusione, quali sono in qualche modo, anche grazie insomma, ai dati che avete rilevato, all'osservazione che avete fatto, gli interventi urgenti che sarebbero necessari proprio a livello pubblico, diciamo, quali le soluzioni possibili per far sì che ad oggi, diciamo, in qualche modo la salute, l'accesso alla salute nella capitale, ma insomma in tanti altri luoghi, non dipendano in qualche modo dal CAP in cui si è residenti.
1: Esattamente. E diciamo che sì, alla conclusione del nostro rapporto, anche a partire da quelle che per noi sono state le buone pratiche, nel senso quello che ha funzionato nel piccolo nel nostro intervento, che sicuramente è la medicina di prossimità, l'approccio della medicina di prossimità, abbiamo visto come in qualche modo quando si portano i servizi nei luoghi di vita delle persone, alcune delle barriere di cui abbiamo parlato prima effettivamente vengono abbattute, non solo quelle fisiche, ma anche proprio quelle di comprensione dei servizi. E anche l'approccio multidisciplinare, come abbiamo detto, avere una psicologa al bordo della clinica mobile è stato per noi strategico per venire incontro a tutti i bisogni multidimensionali delle persone che abbiamo incontrato, così come il lavoro di raccordo nella ASL, che dove, con le ASL, in particolare sul territorio romano, con il sistema pubblico, insomma, che è stato funzionale per la presa in carico di identificazione precoce, no, di alcuni casi particolarmente critici e di invio per una presa in carico continuativa del servizio pubblico. Quindi sicuramente quelle che sono un po' le raccomandazioni, ma che non sono interventi isolati, ma più che altro un indirizzo di lavoro, sembra scontato dirlo a questo punto, ma è chiaramente la necessità di rafforzare quello che è il servizio sanitario pubblico anche per contrastare l'aumento della spesa privata e garantire l'effettivo universalismo delle cure. E questo è, diciamo, il nodo cruciale, questo è diciamo, l'intervento chiave che andrebbe a risolvere un po', no? Tutte le criticità che abbiamo individuato, così come un nodo importante riguarda l'accesso effettivo alle cure. Abbiamo visto come in molti casi i servizi esistono, ma questi non sono poi realmente fruibili per le persone non vi accedono e quindi, insomma, andare a lavorare su quella che è l'effettiva accessibilità del servizio, quindi questo più a livello locale, no? Per rafforzare l'accessibilità concreta, questo vuol dire investire nella prossimità, quindi potenziare il servizio, gli orientamenti, perché no? Migliorare anche i trasporti, che è quello che poi si deve aggiungere al servizio, e anche lavorare in rete. Anche con il terzo settore, insomma. E poi sicuramente alle aziende sanitarie locali, una qualcosa di davvero importante è andare a rafforzare la capacità di intercettare, ma poi anche di prendere in carico i bisogni di tutti, ma in particolare delle persone più fragili. E questo significa aumentare anche l'attività di outreach, anche domiciliare, investire nell'educazione sanitaria, perché abbiamo visto come sia un elemento veramente chiave, in particolare nelle periferie, e anche integrare in modo più strutturale, quello che è la salute mentale. Tema della salute mentale nei servizi del territorio, perché, come abbiamo detto, non è solo avere il servizio, ma renderlo veramente fruibile e utilizzabile. Quindi, sì, forse diciamo come conclusione possiamo dire che quello che emerge nelle periferie non è chiaramente un'eccezione o un caso isolato, ma è qualcosa che in qualche modo riguarda tutto il sistema nel suo complesso, semplicemente nelle periferie questo è più visibile, le barriere, le fratture sono più visibili, ma in realtà è qualcosa che davvero interessa a tutti noi.
0: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Martina Castelli, responsabile per i progetti nazionali di Medici per i diritti umani, che ha lavorato direttamente sul report periferie, rapporto su salute e marginalità nei quartieri di Roma, Bastoggi e Idroscalo di Ostia. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizie. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23.30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: La Radio Radicale era Daniela Sala con la rubrica Fai Notizia. Noi ora vi lasciamo a questa intervista che riguarda Israele con il giornalista Nello Del Gatto, firmata da Gabriele Rossi.
3: Radio Radicale, ospite Nello Del Gatto, giornalista corrispondente da Gerusalemme della Stampa. Grazie per essere con noi.
4: Grazie a voi.
3: Allora, in una recente inchiesta del Financial Times si parla di un esodo degli israeliani. Negli ultimi 3 anni almeno 150.000 persone hanno lasciato il paese. Che lettura possiamo dare di questi dati?
4: Ma sicuramente c'è un trend di uscita. In verità i numeri dell'Istituto di Statistica israeliano sono più bassi, che parlano di 80-90 mila israeliani. Comunque, insomma, sono tanti. Nel 2024 e nel 2025 c'erano più di 90 mila persone. Ovviamente il trend ha aumentato dal 2003, da quando c'è stato il massacro del 7 ottobre, per una serie di ragioni. La prima, ovviamente, quella dell'insicurezza, di sentirsi insicuri. La seconda è il fatto che c'è stato anche un problema dei movimenti, perché gli aeroporti chiusi, insomma, la difficoltà proprio di sentirsi liberi di poter muoversi. La terza è legata invece a una situazione economica del paese, che negli ultimi anni ha visto un aumento notevole del costo della vita, senza considerare poi che ci sono anche dei problemi legati alla questione interna, alle politiche del governo Netanyahu, che insomma sono avversate da gran parte della popolazione, a cominciare ancora prima del 7 ottobre dalla questione per esempio relativa alla riforma giudiziaria che già aveva portato per strada centinaia di migliaia di israeliani. Ecco, tutte queste situazioni hanno portato a un aumento del numero degli israeliani che vanno fuori, soprattutto nuove generazioni, anche ragazzi che vanno a cercare lavori all'estero, pur essendo insomma molto professionalmente validi. Di contro si registra anche un aumento degli arrivi in Israele di ebrei che vengono da paesi occidentali. C'è una legge fondamentale nello Stato di Israele. Lo Stato di Israele non ha una Costituzione, ma ha delle leggi fondamentali. Una di queste è il diritto al ritorno, detto Aliyah, da parte appunto degli israeliani, degli ebrei che possono tornare in Israele. Normalmente il trend era quello dei paesi africani o comunque di altre nazioni, vedi la Russia, vedi l'Ucraina, tra gli africani ovviamente gli etiopi, ma in questi ultimi tempi si è visto un aumento degli arrivi dei paesi, degli ebrei, dei paesi soprattutto europei come francesi per la questione dell'aumento dell'antisemitismo in Europa e quindi della paura di poter subire qualcosa. Ecco, questo è un po' il quadro di questo periodo in Israele per quanto riguarda la popolazione, pur se comunque la popolazione nel paese è aumentata, siamo poco sopra i 10 milioni di abitanti.
3: Ecco, però non...

0: questo depauperamento della popolazione, di aver aumentato l'insicurezza e i costi del paese, tanto è vero che la gente se n'è andata. Quindi, insomma, tra le critiche che vengono mosse, soprattutto in chiave elettorale, visto che siamo alla vigilia di elezioni, non dimentichiamoci che il 27 ottobre ci saranno le elezioni politiche, una dei cavalli di battaglia dell'opposizione è proprio quello di aver reso questo paese invivibile per tante sacche della popolazione israeliana. Obiettivamente la sensazione di sicurezza dopo il 7 ottobre è certamente è diminuita, quella di sentirsi sicuri nel paese, come invece poi dall'altro lato è aumentato il costo della vita, sia perché ci sono questi problemi di carattere del carburante, insomma, così, sia perché la guerra purtroppo ha un costo non soltanto alto in termini di vite umane, ma anche un costo in termini economici che favorisce soltanto alcune aziende. Nonostante questo, per esempio, c'è anche il problema che lo shekel, la moneta, si è apprezzata moltissimo nei confronti del dollaro e dell'euro. Giusto per dare qualche esempio, io quando sono arrivato quasi 9 anni fa lo shekel valeva un euro valeva 4 shekel e 20, adesso siamo a 3,40, quindi giusto per dare un'idea di quanto abbia perso l'euro nei confronti dello shekel, e questo certamente crea problemi per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni. Per quanto riguarda invece i viaggi, insomma, certo hanno un po' più di facilità, ma tutti gli approvvigionamenti ovviamente contribuiscono all'aumento del prezzo di tutti questi approvvigionamenti, e quindi il costo della vita è davvero alto. Le case, per esempio, costano moltissimo. Quello che costa poco è l'energia per il ricorso alto alle energie alternative e anche ovviamente a quella nucleare.
1: Come detto, ci avviciniamo sempre di più alle elezioni nel paese. Questo un possibile cambio di governo potrebbe invertire il trend?
0: Ma guarda, il problema è molto semplice. Gli israeliani sono convinti che questa sia una lotta per la loro sopravvivenza. Dopotutto, gli iraniani hanno sempre detto che vogliono la morte di Israele e degli israeliani, indipendentemente dal 7 ottobre, dalla guerra, anche prima era così. Gli israeliani rappresentano un unicum in questa parte del mondo, per cui sono invisi a gran parte dei paesi che sono qui, con i quali loro non hanno accordi. Questo non farà cambiare di molto quello che è il futuro di questo paese se dovesse cambiare con un altro governo, perché il problema della sicurezza resta, il problema della sopravvivenza resta. Quello che potrebbe cambiare è l'approccio, un tipo di approccio diverso, anche se dobbiamo riconoscere al governo Netanyahu quello, per esempio, di aver aperto ad accordi con paesi arabi, e se non fosse avvenuto il 7 ottobre, oppure sappiamo che il massacro del 7 ottobre è avvenuto anche per impedire che Israele facesse un accordo con l'Arabia Saudita, accordi che ovviamente servono anche a mantenere Israele più sicuro, ad evitare che appunto possa continuare questa idea che deve scomparire. Per cui io non credo che cambiando il governo possa cambiare questa sensazione. Certo, gli approcci sicuramente, anche alcune scelte, anche alcuni modi di governare, per esempio penso a questioni interne come quella della giustizia o situazioni legate per esempio agli Haredim, no? Gli ultraortodossi, oppure ai coloni. I primi sono considerati parassiti della società, perché ovviamente non fanno altro che tra virgolette pregare, non vanno al servizio militare, non hanno tasse, insomma sono molto agevolati. I secondi sono considerati un cancro della società israeliana, perché è sotto gli occhi di tutti quello che fanno in Cisgiordania, lo stiamo vedendo anche in questi giorni nei confronti di comunità palestinesi, e mettono a rischio tutti gli israeliani, anche quelli che coloni non sono. Per cui con un nuovo governo forse questi temi potrebbero trovare una soluzione diversa.
1: Invece, proprio dal punto di vista delle migrazioni, il governo sta tentando di fare qualcosa, qualche riforma, qualche idea per provare a evitarla, insomma, o a ridurre.

0: oppure proprio ci si concentra sulla sicurezza da quel punto di vista, come dicevi prima?
1: Per il momento no, per il momento l'idea è soltanto quella appunto di concentrarsi sulla sicurezza, siamo in un periodo sempre di guerra, per cui il problema fondamentale resta quello. Fin quando non si risolve questo tipo di problema è difficile che si possa pensare a una questione diversa, anche perché i dati, come giustamente dicevi all'inizio, seppur dati in negativo, non sono così drastici da far pensare a un'azione importante da parte del governo, perché crescono comunque le nascite sul suolo, soprattutto da parte di comunità di ultraortodossi, comunque comunità ebraiche, e allora a quel punto diciamo una cosa va a bilanciare un'altra.
0: Ti faccio un'ultima domanda. Storicamente chi lasciava Israele veniva un po' guardato con sospetto, penso anche alle parole dell'ex premier Rabin, che una volta definì gli emigrati feccia della terra, mi pare. Adesso non so se siano parole precise, ma comunque c'era questa visione abbastanza netta per chi lasciava il paese. Oggi è ancora così o comunque si è modernizzato, magari in qualche modo, o semplicemente cambiata la visione da questo punto di vista?
1: Ma chi cambia, un po' è cambiata perché innanzitutto chi esce dal paese non esce perché ha difficoltà di carattere economico, anzi, quelli che vanno via normalmente sono quelli che se lo possono permettere, che hanno soldi da investire, per esempio è aumentata anche la richiesta di israeliani che vogliono venire ad investire in Italia dal punto di vista anche immobiliare, pure per la questione che dicevo prima del costo dell'euro rispetto allo shekel, per cui sono tanti quelli che acquistano abitazioni anche di un certo livello in Italia, oppure in altri paesi europei, un po' perché si sentono insomma, normalmente più sicuri, un po' perché la qualità della vita sembra essere migliore in alcune zone. Per cui non c'è un grosso stigma come era in passato. Certo è che una soluzione bisognerà prenderla se continua questa emorragia, soprattutto da parte di ragazzi che molto spesso, per esempio, escono dal paese perché cercano di non fare il servizio militare, magari sfruttando il fatto di avere altri passaporti e quindi cercando altre possibilità di, come dire, di evitare i 3 anni di militare, che in questo momento significa andare in guerra e ovviamente poter perdere la propria vita. Grazie
0: Grazie Anello del Gatto per essere stato con noi.
1: a voi dell'invito, arrivederci.
2: E dopo questa intervista al giornalista Anello del Gatto dei Gabriele Rossi, vi lasciamo ad una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, a cura di Michele Lembo. Subito dopo, alle 7.30, sentiremo la voce di Roberto Spagnoli per la nota antiproibizionista. E poi alle 7.35 invece sarà la volta di Andrea De Angelis per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Ma adesso Maurizio Turco con Michele Lembo.
3: Io direi di cominciare con l'iniziativa del Partito Radicale, se sei d'accordo, perché tra l'altro c'è una novità di cui tu, se ho capito bene, nelle scorse puntate avevi già, cominciato a ragionarci, perché siamo passati a un atto concreto. Abbiamo, raccontato quello che sono le carceri italiane da sempre, e tu hai spiegato bene che non si tratta di un'emergenza, ma di una realtà delle istituzioni italiane. Oggi c'è una novità di cui ha parlato nelle scorse ore Irene Testa anche a Radio Radicale, un esposto, ecco, ma spiegaci bene tu come nasce questa iniziativa e poi quali saranno anche le prossime tappe, perché immagino che ce ne saranno.
4: Sì, noi abbiamo sostanzialmente cominciato a ragionare con l'evitare il ripetersi di qualcosa che poteva cominciare ad assomigliare ad un rituale, no? Si va in carcere tutto l'anno, ma diciamo le visite di Ferragosto, di Pasqua, di Natale assumono naturalmente un significato diverso. Sia per i detenuti che per gli agenti che per il personale. E quindi abbiamo pensato che già abbiamo incominciato a dire no, basta con sta roba dell'emergenza. cioè 40 anni non sono un'emergenza, no? Una situazione che si potrà protrae per 40 anni è un dato di fatto, oggettivo, consolidato, c'ha una valenza direi scientifica, nel senso che ormai le carceri quello sono e nessuno le ha volute cambiare, cioè c'è da tenere presente questo, perché poi uno può avere anche, come dire, un afflato, un'idea un po' più aperta, ma poi nel momento del governo è lì che si vede quanto l'idea fa parte di una convinzione o invece questa idea è frutto di una convenienza temporanea, di solito nel momento elettorale. Ecco perché siamo arrivati poi alla determinazione, avevamo già iniziato a Bologna a incominciare a fare denunce sulla questione sanitaria e via dicendo. In una delle ultime riunioni abbiamo chiesto con Irene ai compagni, soprattutto ai compagni avvocati e alle compagne avvocatesse, un impegno ulteriore, e questo impegno ulteriore è una proposta che ha fatto l'avvocato Fabio Federico, cioè quello di una diffida al capo del DAP per rimuovere gli ostacoli che impediscono il rispetto della legge. Gli ostacoli che impediscono il rispetto della legge. Questo è un processo, cioè è una prima iniziativa che ne comporterà delle altre in seguito. È comunque un'iniziativa che non finisce con un'archiviazione, cioè essendo dal punto di vista amministrativo una diffida amministrativa, potremmo continuare ad andare avanti e ad andare anche lontano, cosa che faremo naturalmente. Questo, cioè, diciamo che non è neanche importante come si chiama oggi il capo del DAP, perché questa è una diffida a tutti i capi del DAP che si sono susseguiti nei decenni e che sostanzialmente non sono riusciti a fare un passo avanti rispetto a quelle che erano le volontà della politica più che le volontà della legge. E quindi ci troviamo in un momento, oltretutto c'è il momento elettorale, nel quale poi andremo a cercare anche un riscontro a tutto questo. I tentativi, diciamo, delle denunce penali hanno fatto il loro tempo, perché non siamo mai riusciti ad andare avanti, nel senso che si acquala siccome la sensazione che ci sia un livello istituzionale tra istituzioni intoccabile, per cui certe cose non vale la legge, non vale la Costituzione, non vale i trattati, non si fanno, non si pestano i piedi a un'altra istituzione, non si mette al centro la legge, non voglio dire i diritti, la democrazia, la legge scritta, non si mette al centro la legge scritta, poi dopo la legge scritta non si mettono al centro i principi, non si mettono al centro i trattati, non si mette al centro la Costituzione, per quanto la Costituzione sappiamo quello che è e soprattutto quello che ne pensiamo noi. E non solo noi, devo dire, e non necessariamente gente di destra. Penso che anche sulla Costituzione ci sia finalmente una riflessione anche a sinistra, non tra i riformisti di sinistra, tra i liberali, diciamo, di sinistra, una riflessione che spero possa portare alla definizione di una proposta politica, cioè una critica che sia costruttiva e che non sia fine a se stessa. La revisione di una Costituzione, diciamo anche dopo 80 anni, è quasi un qualcosa di naturale, dovrebbe essere quasi obbligatorio, almeno andarla a rileggere punto per punto, se c'è qualcosa da aggiustare, se c'è qualcosa che ormai è troppo vecchio o se c'è qualcosa che ancora non è entrato in Costituzione. Quindi penso che la riflessione sulla Costituzione sia molto importante in questa fase storica, dove noi, e non solo noi, cioè diciamo che in questa fase storica dopo una trentina d'anni sono diversi gli osservatori, i professori universitari, l'accademia, che registra la crisi della democrazia. Ecco, noi non l'abbiamo registrata, l'abbiamo raccontata e abbiamo proposto qualcosa per evitare il degrado nel quale ci troviamo. Ma quella proposta per evitare il degrado nel quale si trova la democrazia è una proposta attualissima, perché siamo nel pieno della crisi della democrazia e quindi è necessario fare qualcosa, altrimenti qualcosa ci farà, cioè ci sarà qualcosa, no, che continuerà a determinare la crisi della democrazia di fronte a fenomeni indubbiamente, diciamo, 80, 50 anni fa, quando, no, Marco Pannella ha incominciato a parlare di un pericolo di migrazioni incontrollate, non voglio dire illegali, incontrollate, un pericolo di migrazioni, cercava di porre, di proporre una iniziativa politica, soprattutto euroafricana, un'iniziativa politica euroafricana per prevenire quello che sta accadendo. Erano i tempi giusti. C'è sempre l'accusa: Pannella era avanti. No, Pannella è stato sempre sul pezzo, sull'attualità, su quello che accadeva, però non aveva, come dire, un corrispettivo elettorale, no? Allora, parlare di immigrazione non aveva un corrispettivo, oggi sì, in qualsiasi, sia in termini remigrazioni che immigrazioni più aperte e via dicendo. Su questo ci sarebbe bisogno di fare una riflessione profonda, l'ho già detto, cioè servono quelle energie necessarie per affrontare radicalmente la questione senza pregiudizi, ma anche senza il pregiudizio che anche i radicali abbiano un giudizio consolidato ideologico. Ecco, dobbiamo essere aperti a valutazioni oggettive di quello che accade per comprendere come fare perché non accada più, ma anche per comprendere come porre rimedio al disastro che è stata la gestione, più che il governo, la gestione dell'immigrazione illegale. Diciamo che il governo dell'immigrazione illegale degli ultimi 20 anni è stato un fallimento completo, da lì bisogna partire e non giustificare gli errori fatti, perché giustificare gli errori fatti vuol dire solo una cosa: essere pronti a ripeterli. Essere pronti a ripeterli, e questa è la linea che alcune parti politiche già stanno, no, come dire, in vista delle elezioni, stanno già proponendo, no? L'alternativa alla legalità. L'alternativa alla legalità non è il buonismo, è l'illegalità. E voglio dire, vivere in una democrazia non può essere il, per qualsiasi motivo, più buon motivo del mondo, non è l'illegalità. Se una legge è sbagliata si cambia, si lotta per cambiarla. Non la si viola per il bene di non si sa chi, o la si viola assumendosene le responsabilità, non giustificando la violazione. Diciamo che abbiamo anche casi recenti di neo eletti che sono passati per questa via, no? Cioè, anziché rivendicare le proprie azioni contro leggi ingiuste, naturalmente facendo una disobbedienza che ha un corrispettivo in termini di violazione della legge, che quindi ti assumi la responsabilità, dice: io violo apertamente quella legge perché la ritengo ingiusta e sono disposto a pagare il giusto prezzo.
3: Questo è
4: e non chiedo sconti per aver violato la legge. Quindi, diciamo, io credo che quello che è stato il metodo, il pensiero, la vita del Partito Radicale abbiano un'attualità stringente, molto, molto forte. Tanto è forte sia l'attualità, sia il pensiero, che questa attualità nasce da decenni, no? Vive da decenni e la gente non la conosce. Questo comporta che inevitabilmente io la capisco la reazione del sistema di non far conoscere le proposte radicali, di non far sapere che il Partito Radicale è vivo. Non siamo in condizioni di partecipare, diciamo, alla vita politica del paese perché c'è impedito, non perché non lo vogliamo. C'è impedito. Noi in televisione non andiamo mai. Non so se Ferragosto, Natale e Pasqua per le visite in carcere, forse. Non so quest'anno che succederà, però quello è. Cioè non c'è una attenzione alle lotte, alle iniziative del Partito Radicale tale da indurre i cittadini o a aderire o a ritenerle sbagliate e quindi a non aderire. Però noi vorremmo che fossero i cittadini a decidere questo e non chi ha in mano l'informazione televisiva pubblica e privata o radiofonica, a stampa e quant'altro. No, cioè potremmo entrare in un'altra fase, no? Perché volete dire l'attualità, no, mi fermo sulla soglia del giornalismo, non esatto. So, forse possiamo entrare in una fase più attuale, ecco.
3: Certo, ecco, no, ma appunto hai toccato davvero, partendo dalla questione dell'esposto, e appunto hai detto, ci hai spiegato che sarà una prima fase di un'iniziativa, questo ricorso alla giustizia amministrativa, forse davvero può essere una strada più percorribile per come hai spiegato. Hai toccato vari temi, io diciamo, ecco, magari colleghiamoci a uno dei temi di cui forse oggi possiamo dire qualcosa in più e poi arriveremo su altri, perché la questione dei grandi spostamenti del Mediterraneo comporta anche un ragionamento sul funzionamento dell'Europa, gli scontri che ci sono, ma c'è un argomento che riguarda l'informazione, di cui hanno parlato molto i giornali in questi giorni, in queste ultime settimane. C'è questo caso Ranucci, ci sono anche qui tifoserie, naturalmente con l'aiuto dei social, e fatichiamo come sempre a comprendere poi la concretezza dei fatti, però forse ci dice, come tu forse accennavi, se ho capito bene, ci dice forse ancora una volta qualcosa in più di come funziona il sistema dell'informazione, della televisione, che è ancora molto importante nel nostro paese, sebbene affiancata appunto ai nuovi mezzi di informazione. C'è gente per esempio che non ama il giornalismo di Ranucci, ma ce n'è pure tante altre, ci sono anche tante altre persone che si sono date di Ranucci e oggi sono un po' disorientati, diciamo, rispetto a quello che sta avvenendo, perché il giornalismo d'inchiesta, per come è fatto, attrae sempre l'interesse di chi vuole capire come funzionano davvero le cose, e sempre su questo nel nostro paese ritorna l'ombra di cose strane, di strutture che non si capiscono quale ruolo possono avere. Non è una cosa che questa è una cosa un'ipotesi che faccio io, forse non è una cosa che ci siamo lasciati alle spalle, non so se tu come la vedi da questo punto di vista?
4: Allora, ci vorrebbe una puntata di report su report, cioè nel senso che se noi non siamo in grado di farla perché non siamo come loro, non usiamo quel metodo, no? Però sarebbe utile, soprattutto a loro, fare una puntata di report su report, anche per capire certi meccanismi che magari a Ranucci erano chiarissimi, ma forse non a tutta la redazione, perché ognuno c'aveva il suo compitino, però diciamo c'era qualcuno che dall'alto aiutava, Walter Lavitola, cioè cosa da pazzi, cioè, allora io voglio dire questo, cioè al di là c'è l'ordine dei giornalisti, se la vedranno, cioè continuerà a non vedersela l'ordine dei giornalisti e via dicendo, però il fatto che un esponente mediatico della televisione pubblica, un esponente mediatico della televisione pubblica, avesse tra, mi pare, i suoi amici più intimi una persona che, diciamo, adesso faceva il ristoratore e diciamo è la professione più, come dire, normale che ha svolto Walter Lavitola, dopodiché diciamo è anche uno che si è mosso non si sa bene dove e come, la sua storia è nota, no? È un personaggio pubblico, può piacere o non piacere, di solito non piace proprio per la sua storia pubblica. Ecco come si sono conosciuti. Io dipende molto dal magistrato, ecco, perché giustamente il magistrato a questo punto, dopo aver sentito la vitola per alcune ore, trapelato qualcosina, ma evidentemente, essendo, come dice il suo avvocato, un logorroico, qualcosa in più l'avrà detta, adesso dovranno ascoltare anche Ranucci, dove l'ha incontrato, chi gliel'ha presentato, quale interesse poteva rappresentare per lui, no? Per lui, diciamo, il volto di Report, il giornalismo d'inchiesta, che tipo di informazioni possiede la vitola, chi gliel'ha data, da dove provengono, quali ambienti frequenta, cioè ci sono degli interrogativi ai quali non possiamo dare naturalmente risposta e non voglio fare nemmeno supposizioni, però di quel mondo lì parliamo, di quel mondo lì che va a ravanare tra le intercettazioni, tra il vecchio amico che si ricorda che alla scuola elementare il tipo metteva il dito nel naso durante l'ora di lezione, no? Tutte robe che costruiscono i personaggi che poi vengono messi sotto la lente di ingrandimento di un'inchiesta. Allora, diciamo, amo molto il giornalismo d'inchiesta di stampo anglosassone, ecco, dove giustamente c'è un premio, no? Che riconosce la professionalità dell'investigazione. Naturalmente qui non penso che ci sia un premio per il giornalismo d'inchiesta, se non forse di investigazione, non lo so, ma comunque non ha quell'autore, giustamente non ha quell'autorevolezza, perché spesso il giornalismo d'inchiesta di stampo italiano, non anglosassone, diciamo, dell'inchiesta a ben poco, e della professionalità giornalistica non lo so, perché ripeto, c'è l'ordine dei giornalisti che dice di vigilare. E siamo arrivati al punto nel quale a me basta una cosa, cioè il solo fatto che Ranucci parli di la vitola, di un suo possibile essere presidente del Consiglio attraverso i consigli di la vitola, che spero gli abbia fatto presente di non essere solo, ecco, no? Gli avrà rappresentato un mondo che avrebbe potuto sostenere Ranucci in questa visione dell'essere presidente del Consiglio, magari leader del campo largo. Diciamo che ci è andato vicino, no, perché adesso sarà un magistrato che dovrà indagare, più di uno, penso, saranno coinvolti in questa, la NM. Non è che lo ha accolto e dice, vabbè, parla Ranucci, ci ha fatto visita, anche lui è per il no al referendum. Erano lì in piedi, un po' qualcuno sbavava anche. Un applauso che non finiva mai. Cioè, probabilmente il piano La Vitola, che vedeva coinvolto Ranucci, aveva già incominciato a prendere piede. No, chi lo ha invitato della NM... Cioè, ci sono tutta una serie di connessioni sulle quali sì, bisognerebbe indagare. Lì il giornalismo investigativo, perché altrimenti, cioè, siamo di fronte a due pazzi.
3: Che non escludono.
4: Siamo di fronte a due pazzi, cioè, voglio dire, io non sono uno psichiatra, siamo di fronte a due pazzi, per cui se così fosse, se è qualcun altro che dovrebbe certificarlo, non lo certifico io, siamo fronte a due persone completamente fuori di testa, cosa che non è, perché Siegfried Ranucci, se non altro lui, ha goduto e vedo gode ancora di ottimi sostegni, mi pare che la NM ancora confidi in lui, no? Lo vede vittima di tutto questo, ma uno che vuol fare il presidente del Consiglio avendo come sostenitore Walter La Vitola è innanzitutto vittima del suo ego e della sua megalomania. Ammesso, ripeto, che la cosa finisse lì, al tavolo di ristorante tra loro due, e non ci fosse dietro anche qualcos'altro di più pesante, di più legato alle istituzioni e allo Stato. Io penso che questa sia la cosa più inquietante, no? Da comprendere. Io spero che al ristorante iniziava e al ristorante finiva la cosa. Ho dei dubbi che non posso, non sono in grado di, non ho gli strumenti per rispondere a questi dubbi. I magistrati ce li hanno. Io per esempio vorrei tornare un attimo al momento referendario.
3: Sì.
4: Se uno di questi magistrati che dovrà indagare era quel giorno lì ad applaudire a mani giunte Silfrido Ranucci, oggi è opportuno che sia lì a giudicarlo, ad investigare su di lui? Ma vale per tutti, vale per tutti. Trovarsi un magistrato che ha quell'idea di giustizia, chi vorrebbe trovarselo di fronte? Io penso nessuno. Quei magistrati. Quindi si ripropongono temi che sono sempre gli stessi, sempre legati. C'è una parola proibita in questo paese, soprattutto a livello istituzionale e parlamentare, è riforma. Riforma. Ma è una parola vietata sin dal 45, no? Cioè, non bisognava riformare neanche le leggi fasciste, cosa che si è fatta. Non si sono riformate molte delle leggi fasciste, soprattutto quelle leggi fasciste che connotavano un regime autoritario, che connotavano un regime autoritario e che nessuno ha avuto il coraggio di cancellare, almeno nelle parti più evidenti, cioè quelle che connotavano un regime autoritario. Non c'è stato, tutto questo non c'è stato. No, non c'è stato allora, non c'è più stato. Cioè noi ancora adesso continuiamo ad andare avanti con l'esaltazione dell'antifascismo e la prosecuzione del fascismo legislativo. E questo è qualcosa sulla quale vanno fatti i conti, ma non possono essere fatti i conti fino a quando ci sarà chi ritiene di aver diritto divino ad avere l'ultima parola. Ad avere l'ultima parola. Io credo che non ci siano molti che possano vantare una storia, voglio dire, culturale, politica, antiautoritaria in questo paese, cioè non fascista, non militarista, non comunista. Perché anche la questione del comunismo, del dire no, è la Costituzione è antifascista perché noi abbiamo avuto il fascismo, ma noi non vogliamo nemmeno il comunismo. Non vogliamo il militarismo, non vogliamo l'autoritarismo. Beh, una Costituzione degli anni 2026 dovrebbe proclamare l'antiautoritarismo alla base di una società democratica. Dovrebbe essere una pietra miliare di quel discorso che continuiamo a fare sulla manutenzione della democrazia. Bisognerebbe riscrivere i trattati che sono stati fatti nell'imminenza, no, della caduta dei regimi autoritari, perché inevitabilmente si portavano appresso qualcosa di quei regimi, sia in termini di continuità, ma anche in termini di rottura brutale, no, nel tentativo di fare qualcosa di opposto, come l'opposto fosse migliore, no? Comunque di quello che era il passato. Abbiamo visto che così non è stato. Abbiamo visto che ci sono stati grandi programmi, no? Diritti umani universali, ma dove? Universali dove? Se la stragrande maggioranza della popolazione terrestre, altro che diritti umani, non gode neanche dei diritti disumani, quelli riservati agli animali. Quindi di cosa stiamo, cioè io credo che ancora una volta si ha l'impressione che noi si stia facendo il passo più lungo della gamba, no? Stiamo andando oltre nel futuro a parlare di cose che non interessano, che non hanno attinenza con la vita quotidiana, quello che ci è stato sempre rimproverato. Ma la fame, la povertà, le guerre ci sono adesso. le formazioni nazifasciste stanno riprendendo piede. Adesso bisogna reagire. Io credo che ancora la formula non si sia trovata, perché non si è nemmeno voluta cercare, no? Ma una formula andrà trovata per fermare, non voglio dire arrestare, per fermare i nemici della democrazia, coloro che lottano contro la democrazia, coloro che auspicano regimi autoritari di qualsiasi colore, teocratici, militari, comunisti, fascisti e di qualsiasi altro orientamento politico autoritario. Tutto questo deve essere in qualche modo contrastato. Una democrazia deve essere in grado di dire e di fare qualcosa per difendere la democrazia dai nemici della democrazia, che si presentano come nemici della democrazia. Non è che fanno, cioè, diciamo che si presentano come la democrazia perfetta, no? Siamo la maggioranza, quindi siamo noi che comandiamo, cioè, un'idea neanche ottocentesca, forse medievale, anche un po' prima, forse l'età della pietra, cioè stiamo andando oltre, andando indietro, arretrando oltre l'occhio per occhio, dente per dente. Cioè l'occhio per occhio, dente per dente è stata un'evoluzione, cioè sì alla vendetta, ma la vendetta deve essere proporzionale. Prima di occhio per occhio, dente per dente, mi hai pestato il piede, ho diritto alla vendetta, ti taglio la testa. Ed era accettato. A un certo punto hanno detto, beh, aspettate un attimo, vediamo, no, di civilizzarci. E allora col codice di Hammurabi hanno messo, è uscito fuori il principio che anche la vendetta deve essere proporzionale. Oggi non è ammessa neanche la vendetta di Stato, neanche lo Stato si può o può vendicare un cittadino. Perché? Perché c'è stata una evoluzione. Quindi, a fronte di questa evoluzione, se oggi valutiamo quello che accade nella vita di tutti i giorni, le promesse mancate che ha fatto la democrazia in termini di evoluzione sociale, economica, no? Le periferie, il momento delle case popolari, che era il tentativo di chiudere, no? I ghetti, le banlieue italiane, ma neanche periferie, queste cose in mezzo all'estrema periferia, questi mezzi campi, no? Di non si capisce cosa. Ci siamo di nuovo, cioè ci siamo ricaduti, non siamo riusciti ad andare avanti, stiamo andando indietro. E purtroppo da una parte c'è la politica che non ha più la forza di un tempo, anzi non vuole nemmeno averla, perché se ci fosse qualcuno che avesse il coraggio di raccontare come stanno le cose e quindi di assumersi la responsabilità di fare proposte che inevitabilmente in questo momento sono impopolari, è evidente che per cercare di accontentare tutti, molti finiranno molto male. Perché già abbiamo visto, no? Quest'estate che sembrasse dovesse travolgere tutti i record di presenze, stavano calcolando quanti miliardi in più rispetto all'anno scorso, improvvisamente tra un fatto e l'altro stanno incominciando a contare quanti soldi si stanno perdendo. Sì. Quanti soldi si stanno perdendo? Ma già la benzina, vedevo un dato, quest'anno ci saranno 7 milioni di italiani che saranno a casa. E non è che saranno a casa non solo perché non hanno soldi per andare, ma saranno a casa in uno stato di costrizione economica, di difficoltà economica. Leggevo delle persone che non hanno l'aria condizionata in casa in queste condizioni climatiche e che quindi spesso passano le giornate nei centri commerciali a passeggiare tra gli scaffali, perché lì c'è più fresco. Ma c'è gente che sta morendo per le condizioni climatiche e per la mancanza di condizioni, come dire, abitative adeguate a questi tempi, perché i tempi sono questi. Quindi adeguare anche le condizioni abitative e quant'altro. Cioè ci sono tutta una serie di politiche che vengono come dire, escluse dall'agenda politica e che però sono iscritte nell'agenda della vita quotidiana delle persone.
5: 7.30, buongiorno da Radio Radicale, abbiamo ascoltato la sintesi della conversazione settimanale con Maurizio Turco ed ora è il momento della nota antiproibizionista in diretta con noi, Roberto Spagnoli.
6: Buongiorno, buongiorno anche all'ascolto di Radio Radicale. 65.136, 51.220, 46.197, 18.939, 141, 150, 241. Leggere lunghe serie di cifre in radio annoia chi ascolta, perché la voce umana fa fatica a dare ritmo ai numeri. Per evitare la monotonia, di solito chi sta al microfono arrotonda i dati, utilizza paragoni semplici, cerca di spezzare la lettura con pause e variazioni, e lo faccio anch'io, ma in questo caso i numeri bisogna leggerli in tutta la loro freddezza, perché stiamo parlando di carcere. Avevo pensato di parlare d'altro in questa nota di metà agosto, ma non è possibile, non di fronte alla condizione delle nostre carceri. 65.136 è il numero delle persone detenute a due giorni fa, 51.220 i posti teoricamente disponibili, ma i posti realmente disponibili sono 46.197, dunque ci sono 18.939 persone detenute oltre i posti realmente a disposizione. 141% è il sovraffollamento medio, con un aumento del 7% rispetto a un anno fa, 150% è il sovraffollamento che si raggiunge in 79 istituti, 241% è il sovraffollamento che per esempio della casa circondariale di Lucca, che sta in testa a questa triste classifica. Non si registravano numeri del genere dal 2013, l'anno in cui l'Italia fu condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani e degradanti, numeri che danno conto delle condizioni insostenibili del sistema penitenziario italiano, che si aggrava ulteriormente nei mesi estivi, in queste settimane di caldo soffocante, e che portano ad atti di autolesionismo, ai suicidi. Non ci sono più aggettivi per definire una situazione vergognosa, illegale, indegna di un paese, pardon, di una nazione che ha la presunzione di dirsi civile e democratica. La politica però non offre alcuna soluzione, annunci tanti, di concreto poco o nulla, anzi in questi 4 anni i provvedimenti del governo basati su logiche emergenziali hanno moltiplicato i reati, inasprito le pene, aggravando di giorno in giorno i problemi. Siamo ormai di fronte ad una gravissima crisi che non è esagerato definire umanitaria e che richiede misure urgenti per far rientrare l'emergenza e provvedimenti di ampia portata che affrontino le cause strutturali. E una di queste è l'attuale legge sulle droghe. I numeri, sempre loro, da decenni confermano la centralità della legislazione cosiddetta antidroga nel collasso del nostro sistema penitenziario. Circa un terzo dei detenuti in carcere per violazione della legge sulle droghe, una percentuale quasi doppia rispetto alla media europea, nettamente superiore anche alla media mondiale. Più di un ingresso in carcere su 4 è legato alla legge cosiddetta antidroga. Le conseguenze del testo unico sugli stupefacenti in vigore da 36 anni non sono effetti collaterali o imprevisti. Continua a crescere sia in termini assoluti che percentuali il numero delle persone detenute certificate come tossicodipendenti. Nel 2025, per il terzo anno consecutivo, è stato raggiunto un nuovo massimo. Dal 2006 non erano mai stati così numerosi. I detenuti certificati come tossicodipendenti sono appunto un terzo del totale, ma è un numero inferiore al reale, perché la burocrazia considera come tali chi è già conosciuto dal sistema sanitario nazionale. Dietro le sbarre le persone con dipendenze sono in realtà più delle cifre ufficiali e spesso soffrono anche di altre patologie. All'alto numero di detenuti con problemi di dipendenza si aggiungono le condizioni in cui sono costretti a lavorare i SER dei servizi per le dipendenze interni, stretti tra vincoli burocratici, carenza di strutture, risorse, personale, il difficile coordinamento tra cure sanitarie e mondo penitenziario. Medici, psicologi ed educatori sono troppo pochi per gestire la grande richiesta di aiuto, di assistenza. Mancano fondi stabili per garantire una presenza costante, specialistica, paragonabile a quella dei servizi territoriali esterni, e molti istituti penitenziari non dispongono di un SERD attivo al proprio interno. Il sovraffollamento cronico delle celle rende difficile applicare programmi terapeutici efficaci o percorsi di reale recupero psicologico e fisico, senza contare la diffusione di malattie. Nelle carceri il rischio di infezioni, come per esempio l'epatite C o l'HIV, è alto, ma i controlli preventivi, le cure, spesso arrivano in ritardo, e non parliamo dell'uso di psicofarmaci per sedare l'ansia, placare l'aggressività provocata dalle condizioni di detenzione. Quando poi un detenuto esce o accede a misure alternative, il passaggio di informazioni cliniche tra il carcere e il SERD esterno incontra spesso ostacoli burocratici. E allora la domanda è: di cosa parlate quando parlate di sicurezza, di lotta alla droga? Io lo ripeto a costo di essere noioso, come i numeri letti per radio. I problemi del carcere si risolvono solo se si mette mano alla legge sulle droghe. Per affrontare l'emergenza servono misure drastiche, come amnistia e indulto, ma per riportare le carceri alla normalità e alla legalità dovete depenalizzare. Dovete decriminalizzare, legalizzare le sostanze oggi vietate, dovete cambiare la legge sulle droghe, abbandonare una politica che alimenta il circuito penale, non previene il consumo, non riduce i danni, anzi ne provoca, e non intacca il potere criminale dei trafficanti. Il resto, se no, è propaganda oppure illusioni spacciate per soluzioni. Un saluto da Roberto Spagnoli.
5: Radio Radicale, sono le 7.35, abbiamo ascoltato la nota antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli ed ora è il momento di Stampa e Regime a cura di Andrea De Angelis.
7: Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Stampa e Regime, chi vi parla Andrea De Angelis, in regia Luciana Bruno. Una Stampa e Regime quest'oggi che è figlia inevitabilmente del periodo estivo, perché insomma è come se i quotidiani italiani si fossero un po' cristallizzati nelle ultime settimane. Fatto sta che anche oggi quello che troviamo sui quotidiani a nostra disposizione in questo lunedì sono i temi di questo agosto, da una parte per quel che riguarda la politica interna o comunque le questioni interne, c'è l'affair Ranucci-Lavitola che continua ad assorbire gran parte delle pagine a nostra disposizione quest'oggi, e poi c'è la questione migranti con Ceuta, la Spagna, i rapporti tra Italia e Spagna, Italia e il resto d'Europa. Questi sono i due temi principali. Poi per quel che riguarda la politica italiana tiene banco in qualche modo, anche se soprattutto sui quotidiani che fanno riferimento al centrodestra, la questione leadership del centrosinistra, quindi Schlein, Conte, chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto loro due ovviamente. C'è un interessante capitolo che vi segnaliamo e che cercheremo di affrontare in conclusione di questa rassegna stampa sul fine vita, e poi gli esteri con la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con gli sviluppi delle ultime ore, il contrattacco ucraino nei confronti di Mosca con oltre 600 droni inviati su Mosca. Il Corriere della Sera parla dell'attacco più duro del conflitto da parte di Kiev su Mosca, e poi il Medio Oriente con l'Iran, Israele, il Libano. Questo in buona sostanza. Che altro? Beh, oggi c'è tanto sport con la conclusione degli europei di nuoto e di atletica e il ricco medagliere italiano. È stata l'occasione sicuramente per i quotidiani del nostro paese di un po' diversificare l'offerta fornita ai propri lettori, un quadro in cui anche tante firme si sono cimentate per descrivere un po' il paese, un paese che poi si trova spesso riunito di fronte ai grandi eventi sportivi, soprattutto quando questi vanno bene, ma va detto che anche quando vanno molto male c'è una unità di visione e di intenti da parte degli osservatori italiani. Beh, insomma, lo sport lo troviamo in prima pagina e nelle prime pagine dei quotidiani. Noi ovviamente non ve ne daremo conto quest'oggi, se non con un titolo. Prendo il Messaggero che ci fa tutta la prima pagina: Italia sul tetto d'Europa, azzurri fantastici, l'Atletica è la prima nel medagliere di Birmingham grazie a Iori, Iachipino, Diaz e 4x400, a Parigi tripletta storica di Quadarelle, la squadra di nuoto seconda con il maggior numero di podi. Ecco, insomma, questo quello che troviamo. Di sport in realtà sarebbe forse il caso di parlare un po' di più, perché ci sono questioni che trascendono l'aspetto prettamente atletico e agonistico del fenomeno, e che invece trovano sbocco anche sulle questioni sociali e politiche. Ci sono gli europei di calcio del 2032, cui l'Italia è candidata, non è candidata, anzi li ospiterà insieme alla Turchia. C'è tutta la questione delle infrastrutture, c'è qualcuno che in qualche modo prova ad affrontare la questione, ma lo fa, devo dire, marginalmente. Ed anche per questo, come detto, quest'oggi non parleremo di sport, ma parleremo invece di tutto il resto, anche nostro malgrado, perché insomma alcuni dei temi che pure sembrano essere centrali quest'oggi danno il segno di una certa stanchezza, non tanto nei confronti di chi legge, ma proprio di chi scrive. Gli argomenti sembrano essere oramai ridotti all'osso e non presentano particolari elementi di novità. Sarà un caso o no, decidetelo voi, ma dopo questa premessa passiamo alla questione Ranucci-Lavitola, perché è il tema principale, quello che, come detto, assorbe più pagine, ecco, dei quotidiani di quest'oggi. Apriamo con il Corriere della Sera e andiamo a pagina 10, dove troviamo il primo piano di oggi. Lavitola vuole un altro interrogatorio, il suo legale Ranucci chiese più scorta, la russa, giusto cambiare report, spero non con uno peggiore. Il Movimento 5 Stelle vuole condurlo lui? E vediamolo meglio questo articolo. Il primo è avvocato di colletti bianchi, esperto di reati economici e segreti inconfessabili. L'altro è cresciuto professionalmente tra microcrimini di strada, pur divergenti per formazione. I legali Sergio Cola e Generoso Pagliarulo, che assistono rispettivamente Walter Lavitola, i quattro esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, hanno la stessa strategia: parlare. Per spiegare al PM Edoardo De Santis e al GIP di Ole Moricca cosa ancora non torna nel giallo di Pomezia. È Cola il primo ad esprimersi. Due cose gli preme dire. La prima è che il suo cliente, dipinto alla stregua di depositario di enigmi e confidenze, intende sciogliere i molti dubbi sul perché dell'attentato. Secondo, importantissimo, è che gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta. Tutto ciò, aggiunge Cola, confluirà in una memoria difensiva che verrà depositata con la richiesta di riesame, mentre si valuta la richiesta di un nuovo interrogatorio. Se confermata l'ipotetica sollecitazione sulla scorta, avvalorerebbe la versione di un attentato paradossale: per proteggere il conduttore gli fu messa una bomba. Cola sa bene che questo toglie la benzina alla pista del sondaggio di un blitz finalizzato a promuovere Ranucci politicamente. Cola boccia, alla stregua di congettura, le supposizioni riguardo a un livello superiore, un manovratore occulto, e torna a tirare in ballo Ranucci, ripetendo che è inutile che dopo l'attentato lui avesse capito chi fosse il mandante. Ma il suo collega Pagliarulo, difensore con l'avvocato Antonio Falconieri degli esecutori, che potrebbe fornire alla procura l'assist decisivo per chiudere l'inchiesta, oggi stesso dovrebbe depositare l'istanza per un nuovo interrogatorio dei suoi clienti, rimasti, per così dire, alla finestra rispetto alle molte versioni di Lavitola. Pur ignorando l'esistenza del faccendiere, conoscevano e frequentavano il suo factotum Gomez Clesio Tavares, ritenuto dai magistrati anello di congiunzione con Lavitola, e loro reclutatore. Pagliarulo conferma che i quattro ammetteranno alcune circostanze. Conoscevano Gomez, i suoi precedenti, i suoi affari. Passariello era un suo vicino di casa a Cicciano, provincia di Napoli. Davino ha lavorato con lui come buttafuori. Si tratta di conferme che, oltre ad aggravare la posizione dell'irreperibile Clesio Tavares, potrebbero rappresentare un nuovo problema per la Vitola. Si punta a ridimensionare l'accusa di metodo mafioso e, rispetto all'ipotesi di reato, di detenzione di materiale esplosivo rimasta in piedi. Pagliarulo si prepara a chiedere il processo con rito abbreviato. Ma il caso anche ieri è stato al centro delle polemiche. È intervenuto il presidente del Senato Ignazio La Russa. Report va cambiato, non eliminato, perché non è possibile che le inchieste di Report solo per l'1,5% dei casi abbiano riguardato il partito di sinistra più grosso. E ha aggiunto: non vorrei che ce ne mandino uno peggio di Ranucci, la vedo difficile, ma potrebbero trovarlo, tanto la credibilità di Report era vicina allo zero e dopo questa vicenda è sotto lo zero. Che Dio ci conservi Ranucci. Replicano i parlamentari 5 Stelle in commissione di vigilanza RAI. La seconda carica dello Stato vuole decidere quando Report va in onda? Vuole fare la scaletta? Vuole condurlo? Così. Quindi sul caso Ranucci, La Vitola. E poi ancora, dal silenzio sull'amico al ruolo del factotum, tutte le domande dei PM sulla versione del conduttore verso una nuova audizione a settembre. La procura vuole appurare perché abbia tenuto fin qui per sé alcune circostanze, e poi la scelta, quando fu ascoltato, non menzionò mai il fanciulliere né le piste suggerite. Due interviste, sempre il Corriere. La prima a Alessandro D'Amato, giornalista di Open, la testata online fondata e diretta da Enrico Mentana ed ex direttore di Today e Next Quotidiano. Walter mi coinvolse, parlò di un progetto politico con a capo il giornalista. D'Amato mi disse di sentire una collaboratrice di Sigfrido. E vediamola allora, questa intervista firmata da Mariolina Iossa. Alessandro D'Amato, giornalista di Open, lei racconta della sua personale conoscenza di Walter La Vitola e dei suoi progetti politici su Ranucci. Come l'ha conosciuto? La risposta. La Vitola mi ha contattato nel settembre del 2023, voleva scrivere un libro su di lui, un'autobiografia. Mi ingaggiò perché gli preparassi un database con tutto il materiale emerso su di lui, biografia politica, vicende processuali. Mi disse che lo faceva soprattutto per suo figlio Giuseppe, che aveva cominciato a muovere i primi passi in politica con Forza Italia. Voleva riabilitarsi agli occhi del figlio perché non pensasse che suo padre fosse un delinquente. Poi ancora, e poi c'è stato l'attentato. È andato dalla Vitola? Sì, la risposta. E gli ho chiesto: ne sai qualcosa? Lui ha risposto: non ne so nulla, però ha cominciato a parlarmi dei progetti che aveva per Ranucci. Mi chiese di lavorare a una lista di indirizzi, una sorta di mailing list che avrebbe dovuto servire a costruire l'embrione di una struttura politica che facesse capo a Ranucci. Mi disse che gli indirizzi me li avrebbe forniti una collaboratrice di Ranucci, non ricordo il nome. Assistetti a una telefonata tra La Vitola e questa persona. Io non ci ho mai parlato, ne ho sentito la voce, mentre lui le spiegava come avrebbe dovuto essere fatta la lista che poi avrebbe consegnato a me. Era sicuro che fosse una collaboratrice di Ranucci? La domanda. No, non la conosco, ho ascoltato la telefonata, La Vitola mi disse che era una collaboratrice di Ranucci, io l'ho ritenuto del tutto plausibile. Ed ancora, La Vitola le fece intendere che Ranucci fosse d'accordo con questo progetto politico? La risposta: non penso che gli avesse dato un vero e proprio via libera. La Vitola mi parlava del progetto, ma quelle che mi raccontava mi sembravano idee bislacche, perché è uno che ha sempre un progetto nuovo e una quantità enorme di cose nella testa. Un giorno vuole una cosa e il giorno dopo ne ha pensata un'altra, ma non mi ha mai detto che Ranucci fosse d'accordo. Ed infine la domanda: perché allora Ranucci continuava ad ascoltarlo? La risposta: credo che La Vitola gli abbia solleticato l'ego. Penso che Ranucci magari gli rispondesse: sì, vabbè, ma dai, non scherzare, però intanto lo ascoltava. La seconda intervista, che troviamo alla pagina accanto, a pagina 11, è firmata da Virginia Piccolillo ed è alla giudice Ceccarelli, Natalia Ceccarelli, consigliera della Corte d'Appello di Napoli. Era stato portato in trionfo come fosse la Madonna, ora l'ANM non può tacere. La giudice Ceccarelli: è doveroso che prenda le distanze. Vediamo anche qui, machiavellismo puro, hanno animato le chat dei magistrati, le parole al Corriere di Stefano Celli dell'ANM sull'attentato a Sigfrido Ranucci e la confessione del faccendiere La Vitola di esserne stato il mandante. Nessun imbarazzo, aveva assicurato Celli, PM a Rimini ed esponente di Magistratura Democratica, che aveva invitato il conduttore di Report all'assemblea ANM per il no al referendum. C'era stato l'attentato, risulta che non lo sapesse, non abbiamo mica fatto un reato, aveva detto. Quindi la chiusa. Se poi questo ha favorito il no e la difesa della Costituzione, tanto meglio. Parole che hanno strappato alla pace del Cammino di Santiago di Compostela Natalia Ceccarelli, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, che subito dopo la vittoria della linea del no, da lei avversata, ha lasciato l'ANM dove era arrivata con articolo 101. Perché machiavellismo? Le viene chiesto. Quel tanto meglio non ha niente a che fare con il rigore moralista e moralizzatore tanto propugnato da Magistratura Democratica. Hanno saltato il fosso. Quale fosso? Quello della tutela dei principi e dei valori. Hanno mostrato che se il risultato viene raggiunto, qualsiasi strategia è assolvibile. E che cosa c'era da non assolvere? La domanda. Hanno fatto un colpo di mano portando Ranucci in trionfo all'assemblea dell'ANM come la Madonna Pellegrina. Esce fuori che l'attentato era finto, che era stato organizzato dal migliore amico suo ed era strumentale a un fantomatico disegno di incoronazione del giornalista candidato premier dell'area di centrosinistra. L'ANM

nuovi dettagli dalla vitola, molto deve ancora venire fuori. Così la giudice Natalia Ceccarelli sul Corriere della Sera. Vediamo anche Repubblica cosa scrive del caso Ranucci ed andiamo velocemente a pagina 14. Ecco, Repubblica è una di quelle che relega la vicenda un po' più all'interno del giornale. Pagina 14, Andrea Ossino. I veleni di La Vitola, illegale. Ranucci intuì chi era il mandante. L'avvocato del faccendiere chiede che il suo assistito venga risentito dai PM. Era stato anche il giornalista ad auspicare l'aumento della scorta. E poi accanto Matteo Pucciarelli firma, parla del caso. Sul report la RAI tira dritto, si lavora un sostituto. I dubbi della redazione, vediamolo meglio. La conclusione politica sarebbe già presa, cioè sostituire dalla conduzione di report Sigfrido Ranucci. Ma come arrivarci sul piano della scelta editoriale è un altro discorso. Per quello servirà un'interlocuzione amichevole, per così dire, con la redazione della trasmissione d'inchiesta, affinché non si imponga un alieno al posto del giornalista minacciato con un'autobomba sotto casa e al contempo finito nel tritacarne mediatico per via della sua amicizia con Walter La Vitola, che ha confessato di essere il mandante dell'ordigno. Sono questi i ragionamenti che si fanno ai vertici della RAI, anche se il conduttore si dice convinto di continuare con le trasmissioni che ripartiranno a novembre, visto che ad oggi Ranucci è e rimane parte lesa. Attorno a lui si sta creando però il vuoto. Non c'è solo la destra che lo attacca quotidianamente, i profili social di Fratelli d'Italia lo stanno martellando. 13 post nel giro di una decina di giorni dedicati alla vicenda, secondo solo ai temi sicurezza e immigrazione. Ma anche dentro la redazione stessa le perplessità adesso sono più delle certezze. Il timore è che l'affare etico-giornalistico, distinto dal piano giudiziario, ancora tutto da chiarire, si porti a fondo non solo Ranucci stesso, ma il prodotto nella sua interezza. Ogni futura inchiesta della squadra un domani potrebbe venire attaccata a prescindere, tirando in mezzo strumentalmente il conduttore rimasto in sella e le vicende che lo coinvolgono. Altro segnale che non sta passando inosservato. Ormai da settimane Usigrai, il sindacato dei giornalisti della TV pubblica che in questi anni ha sempre tentato di difendere la qualità giornalistica dagli attacchi della politica, è silente sulla faccenda, che a prescindere dalle diatribe politiche crea comunque qualche imbarazzo. Sulla scrivania della D. Giampaolo Rossi c'è la relazione del comitato etico sul comportamento di Ranucci negli ultimi mesi, ad esempio alcune comunicazioni interne all'azienda girate alla Vitola, e ne esce fuori un quadro non facile per la sua posizione. Intanto però Ranucci, dopodomani, riprende il tour estivo del suo diario di un trapezista a Primiero, in provincia di Trento. Le date in programma da qui a dicembre sono 23. Ogni sua uscita pubblica verrà monitorata, ogni frase criticata verso l'azienda pubblica, verso l'azienda pubblica, a questo punto potrebbe sortire un effetto boomerang. Ma come detto, le intenzioni della dirigenza RAI sono quelle di un coinvolgimento della squadra di report nella scelta di una nuova guida. Tra fine agosto e inizio settembre il direttore degli approfondimenti, Paolo Corsini, vedrà i giornalisti. A Ranucci, classe 61, mancano 2 anni alla pensione e alla carica di vice direttore. I vertici sanno che hanno la facoltà di toglierlo dalla conduzione, ma che non sarà un passaggio semplice da gestire. Il rischio è quello di trasformarlo in una specie di martire, è una delle riflessioni che si fanno. Anche perché un fatto rimane, l'ordigno scoppiato fuori da casa sua a Pomezia non era uno scherzo. Eh no, quello sicuramente non era uno scherzo. E questo sul fronte Rai, che cosa potrebbe accadere alla trasmissione report. A pagina 8 sulla Stampa, la RAI si prepara a sospendere Ranucci, Federico Capurzo parla quindi di una possibile sospensione addirittura nei confronti di Ranucci. Vediamo un passaggio di questo articolo. In Rai ci si muove nella scelta del futuro conduttore di report. Sono in calo le quotazioni di personalità troppo smaccatamente gradite al centrodestra come Massimo Giletti o Antonino Monteleone, che non è aiutato nemmeno dagli ascolti ottenuti dal suo programma nella stagione appena passata. Si stanno di conseguenza prendendo in considerazione 2 strade. La prima è quella di pescare un nome dalla squadra di report per dare continuità alla linea di successione. Ci sono però alcune remore sul fatto che la vicenda giudiziaria di La Vitola possa arrivare a sfiorare inchieste e servizi confezionati da altri membri del programma, interni o esterni.

e a quel punto, è il tarlo che si è insinuato nei pensieri, avremmo di nuovo un problema. Più sicuro dunque un interno RAI. Tra i 2000 giornalisti che lavorano nell'azienda ci sono professionalità perfettamente adatte allo scopo, ripetono da giorni al piano nobile di Viale Mazzini, scelta che aiuterebbe a smorzare possibili proteste interne. Non tutti però dentro la maggioranza di governo apprezzano questa prudenza e molti vorrebbero una sterzata a destra al programma, specie ora che si entra nell'anno delle elezioni. Poi un retroscena, lo troviamo a fondo pagina, la Vitola, l'amico scomodo, anche nel suo bistrò ora prendono le distanze. Oggi era Bibbia il colloquio tra il faccendiere e il suo legale, quindi insomma la Vitola un po' messo ai margini ovunque, anche all'interno dei propri affari. Ovviamente i quotidiani, dicevo, più vicini al centrodestra ci vanno ancora più duri, ed è il caso del Giornale. A pagina 6, strane coincidenze, quando Ranucci in antimafia anticipò Walter, serve più scorta. Nell'audizione del giornalista emerge lo stesso obiettivo dichiarato dalla Vitola nell'interrogatorio con i PM. Accanto, il forte interesse per il progetto politico, Sigfrido inviava stime e sondaggi alla Vitola. Il messaggio con i personaggi più popolari è lui al quarto posto, ma davvero ai 12 milioni di follower? Il conduttore di Report condivise con l'amico fraterno anche i dati sulle interazioni social in aumento dopo la bomba. Sigfrido Ranucci non era affatto disinteressato al progetto politico dell'amico fraterno Walter Lavitola, colui che ha mandato... che ha dato mandato di piazzargli una bomba sotto casa per sua stessa ammissione durante l'interrogatorio di garanzia. Era il 7 maggio del 2026, quindi ben 7 mesi dopo l'attentato, quando il conduttore di Report invia al faccendiere uno screen del personaggio più influente della settimana, che lo vedeva al quarto posto in una schiera di nomi a livello anche internazionale. Un elemento che, secondo il GIP Iole Moricca, denota come il conduttore continuasse a manifestare un forte interesse per il progetto dell'amico. In vetta alla classifica c'era Donald Trump, al secondo Nicole Minetti, era all'apice della scena per la questione della Grazia, e subito prima di Ranucci c'era la premier Giorgia Meloni. Insomma, Sigfrido in versione star internazionale. Ma c'è di più, perché 3 giorni dopo, ovvero il 10 maggio, la Vitola parlava con Ranucci dei follower che l'amico aveva ottenuto sui social. «È possibile che ai 12 milioni di persone che ti seguono sui social?» chiedeva stupito. Una domanda a cui Ranucci risponde prontamente mandandogli addirittura un grafico che prendeva in considerazione il periodo che va dal 12 aprile al 9 maggio e che evidenziava le visualizzazioni ottenute e le percentuali delle interazioni che erano visibilmente in aumento. Una condivisione costante e soprattutto di lunga data. Era il 19 ottobre del 2024 quando Ranucci inviava la foto della classifica dei libri più venduti all'amico. In testa c'era il suo. Ora, come fa ancora Ranucci a sostenere che non avesse nessuna intenzione o velleità di diventare un personaggio appetibile per la politica? Se era davvero così distante dall'idea di diventare il futuro leader del campo largo e di tentare la scalata verso Palazzo Chigi, perché continuava a dare corda al faccendiere? La domanda nell'articolo firmato da Pasquale Napolitano e Giulia Sorrentino. Restando al Giornale, vi segnaliamo un articolo di Francesco Boezzi a pagina 9, PD e 5 Stelle scaricano Sigfrido, candidarlo mai pensato, il portavoce di Schlein e Fassino per i Dem, Maiorino, Castellone e Caramello per i 5 Stelle, ora tutti escludono di arruolare il giornalista nel campo largo, il coro dei grillini, Conte sceglie solo integerrimi e adesso il conduttore non lo è più, questo a pagina 9. Ancora a pagina 9 c'è Domenico Giordano che scrive: anche i fan iniziano a mollarlo per uno strano scherzo del destino, forse del tritolo, mai come in questo caso il titolo scelto da Ranucci per lo spettacolo teatrale risulta azzeccatissimo. La prossima tappa del diario di un trapezista acrobata del votteggio tra decine di commenti dei follower infuriati è in programma il 25 agosto a Cerveteri. Così, per spingere l'appuntamento, ieri pomeriggio sui social del conduttore è stata pubblicata la locandina con l'invito ad acquistare il biglietto. Probabilmente la vendita dei tagliandi non decolla
nonostante qualcuno pensasse, sbagliando, che l'audience mediatica e l'attenzione digitale di questa settimana avrebbe spinto comunque al sold out. I conti al momento non tornano e molti dei posti, a cominciare dalle poltronissime delle prime file, sono ancora disponibili. Un segnale di disaffezione e delusione crescenti da non sottovalutare, sentimenti che emergono in modo chiaro anche scorrendo le centinaia di commenti negativi al post e che mostrano una fanbase che ha smarrito la graniticità di un tempo, ormai sempre più divisa e contrapposta. Vengo se c'è anche la vitola, neppure se me lo regalassero il biglietto, verrei prima o poi dopo esserti lasciato una recensione su Amazon, sono solo alcuni dei commenti postati. A pagina 8 c'è un'intervista a Salvo Sottile, giornalista, conduttore televisivo, intervista firmata da Ora Borselli. Ranucci incollato alla sua poltrona, un passo indietro per tutelare la RAI. Conduttore di Ore 14, se fa il fustigatore dei costumi devi dare il buon esempio, se no è una doppia morale. Vediamo un po' le domande e le risposte di Salvo Sottile. Allora, intanto gli viene chiesto: Ranucci si è paragonato a Falcone e Borsellino? E la risposta: c'è un limite a tutto, e con quelle affermazioni surreali che hanno raggelato anche i familiari di Falcone e Borsellino, credo che si sia superato un limite. E poi ancora gli viene chiesto: perché hai deciso di esporti in modo così forte su questa vicenda? La risposta: rivendico questo principio. Ranucci ha fatto dell'opportunità il suo marchio di fabbrica. A giornalisti, politici, manager che non avevano commesso nessun reato ma avevano avuto una strana frequentazione, Ranucci era il primo a chiedere che facessero un passo indietro. Se tu fai il maestro, il fustigatore dei costumi, devi dare il buon esempio. Doppia morale, gli viene chiesto. Sì. Quando riguarda gli altri, questi devono rispondere alle domande. Quando riguarda te, il problema di opportunità non esiste. Non rispondi alle domande e pubblichi post deliranti, quasi da mitomane. Ranucci parla solo di sé invece di tutelare la sua squadra. E questo solo una parte, ovviamente, del pensiero e della lunga intervista firmata da Ora Borselli con Salvo Sottile sul caso Ranucci. Ancora dai quotidiani di destra, Libero, già dalla prima pagina: la vitola coinvolge Ranucci, il faccendiere ai giudici, mise in guardia Sigfrido sul rischio di attentati un mese prima della bomba, lui però si è scordato di dirlo agli inquirenti. E poi vediamo all'interno, da pagina 2, anche qui: così la vitola coinvolge Ranucci, l'avvocato del faccendiere, nell'incontro del 7 settembre a casa del conduttore. La vitola sostiene di avergli detto ciò che aveva saputo sui pericoli che stava correndo. Il racconto mette Sigfrido in una posizione scomoda, perché il 17 ottobre, sentito in procura, non ha parlato di questo episodio. Poi accanto il filo che unisce Mister Report e Sinistra è la mitomania, l'articolo firmato da Andrea Ruggeri, che appunto si fa una domanda e si dà una risposta: che cosa hanno in comune la penosa vicenda, la vitola Ranucci, con le polemiche infantili di una classe politica per larghi tratti inadeguata, che sono entrambe dominate da necessità e mitomania. Il pensiero di Andrea Ruggeri. Ma andiamo a pagina 4, sempre di Libero, dove c'è un'intervista all'ex senatore del PD Stefano Esposito, che troviamo pure altrove. Pure l'ex senatore Dem denuncia il metodo Report. Io, vittima di Ranucci, ha segnato la mia vita. L'esponente del PD ricorda un servizio del 2019, atti di indagine segreti, insinuazioni e un po' di mafia. L'inchiesta giudiziaria finita con l'archiviazione, ho atteso invano una puntata riparatrice. E viene ricordata la vicenda dell'ex senatore Esposito, già assessore ai trasporti nella giunta romana di Ignazio Marino, che è tornato con un video e un post pubblicati sui social a quel servizio del 2019,
quello che definisce lui stesso, senza mezzi termini, uno spaccato del metodo report vissuto sulla mia pelle, e lo fa mentre difende a sua volta chi sostiene di essere stato danneggiato dal programma di Rete3. L'ex senatore PD punta il dito contro il modo in cui report avrebbe raccontato la sua storia, insinuazioni attraverso il possesso e utilizzo di atti di indagine coperti da segreto, scrive sui social, ombre di mafia sapientemente dispensate e video intervista tagliata e ricucita apposta per far risultare il soggetto sospetto e in difficoltà. Esposito racconta che una troupe della trasmissione Rai lo avvicina per chiedergli conto di elementi contenuti in un'indagine che lo riguardava, in particolare su cui insiste oggi, è la cronologia, perché secondo Esposito i cronisti sguinzagliati da Ranucci avrebbero avuto informazioni che lui stesso avrebbe conosciuto soltanto un anno più tardi, alla fine del 2020, quando l'inchiesta divenne pubblica. Peccato che loro avessero delle informazioni, chissà acquisite come, che io scoprirò soltanto un anno dopo, quando le indagini contro di me diventeranno pubbliche, spiega l'ex senatore. Da qui l'accusa formulata: insinuazioni attraverso il possesso e utilizzo di atti di indagine coperti da segreto, ombre di mafia sapientemente dispensate e video intervista tagliata e ricucita apposta. Ho aspettato invano, conclude l'ex senatore, quando le indagini si sono concluse, i processi si sono conclusi con un nulla di fatto, che tu facessi un servizio riparatore per dire che avevi sbagliato. Ma non è il metodo report, ovviamente, quello di prendere atto di aver sbagliato, afferma il senatore rivolgendosi direttamente a Ranucci, e così quindi anche Libero. Il Tempo, Reportopoli, scrive in prima pagina quanto ci costa report, gli stipendi faraonici e le spese inimmaginabili della trasmissione di Ranucci. Questo lo troviamo, oltre che in prima pagina, ovviamente all'interno, a pagina 2, i compensi dei 30 giornalisti autori in 3 anni sono passati da 2,2 a 2,9 milioni di euro, c'è chi prende tra i 200 e i 300 mila euro l'anno, con casi anche di 28 mila euro a singola inchiesta, e accanto tutti i flop del programma tra teoremi, aggressioni e successive assoluzioni. Sono tanti i granchi presi nei servizi mandati in onda dal programma, dalle tangenti Eni in Nigeria alla trattativa Stato-Mafia fino a MPS e Saipem. Ecco una lunga e parziale lista di errori e smentite firmate da report. La vicenda trova spazio ancora nelle pagine successive. A pagina 4 c'è una polemica, questa volta a firmarla è la giudice Clementina Forleo, ex GIP di Milano. Il post della magistrata Forleo: chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di report? La giudice, nota per la sua lotta alle correnti di sinistra, in un paese normale gli avrebbero sequestrato i telefoni. Vediamolo questo passaggio. Ancora una volta fa discutere Clementina Forleo, la giudice eretica finita nel mirino dei compagni perché non affiliata alle solite correnti di sinistra. A scatenare l'opinione pubblica stavolta è un post sul caso Ranucci. Chi scrive lo sta ricattando perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di report, trasmissione del servizio pubblico, con la minaccia di spifferare le chat con tutti. E chi sono i tutti di cui parla? Secondo la magistrata, in un paese normale il giornalista sarebbe già stato indagato per estorsione, i suoi telefoni sequestrati, solo per tali gravi intimidazioni. Richiama dunque quanto sollevato su queste colonne, per cui la verità dell'attentato uscirà solo nel momento in cui, con la chiusura delle indagini, verrà fuori quanto contenuto nel telefono del noto conduttore Rai. Nonostante ciò, la dottoressa ripone ancora fiducia nella sua categoria ed è sicura che sia ancora in tempo per far venire fuori quanto realmente è accaduto. Voglio credere, conclude nel suo contenuto social, che sarà così e che è solo una questione di tempo. Non tutti i magistrati appartengono alla categoria del tanto meglio. Anche qui il riferimento è l'ANM di cui abbiamo letto prima sul giornale. Della vicenda parla in qualche modo Fabrizio Cicchitto a pagina 5 del Tempo. Cicchitto che però approfitta dell'affare Ranucci Lavitola per ricordare altre vicende giudiziarie. È il caso del mini golpe contro Toti, scrive Cicchitto.
L'attenzione dei media in questi giorni è concentrata sul caso Ranucci Lavitola, per cui è passata del tutto inosservata la conclusione di un caso che invece nel 2024 aveva incendiato l'Italia, cioè il caso Toti alla presidenza della regione Liguria. Si va avanti, si racconta, Toti avrebbe dovuto affrontare una guerra di 7 anni, che magari ne sarebbe durata 14, conoscendo i tempi e i ritmi della giustizia italiana. Non se l'è sentita e si è dimesso con un patteggiamento, non solo rinunciando alla presidenza della regione, ma rintanandosi dalla politica. Adesso è arrivata una sentenza di archiviazione di tutte le accuse più gravi, in primo luogo quella riguardante l'addebito per aver importato la mafia dalla Sicilia alla Liguria. In sostanza, nell'anno di grazia 2024, l'assetto politico istituzionale della Liguria è stato sconvolto dal circo mediatico giudiziario con tutte le sue componenti. L'accusa, il giornale locale a cui erano seguiti quelli nazionali, il PD e tutto il campo largo, Ranucci, che ha svolto in quell'occasione lo stesso ruolo svolto in molti altri casi. Del resto non si ottiene gratis la standing ovation da parte dell'ANM con tanto di riprese televisive presso la sede della Cassazione avvenuta a pochi giorni di distanza dall'attentato di cui oggi tanto si parla. Visto che ci siamo, conclude Cicchitto, però non posso fare a meno di rilevare l'aspetto grottesco che riguarda il comportamento di Ranucci e anche la logica che ispira i suoi tanti avvocati difensori sul piano politico. Pur di tener lontano da Ranucci l'accusa di essere stato in qualche modo a conoscenza del botto, un botto funzionale, oramai evidente, non alla scorta che già c'era, ma al suo futuro lancio in politica che era in preparazione, lo Sherlock Holmes della televisione, il grande giornalista d'inchiesta che Tremare il mondo fa, che mette con le spalle al muro tutti i poteri costituiti di tipo politico e di tipo economico, presenta se stesso e viene presentato dai suoi sostenitori come un poveretto che è stato menato per il naso e sottoposto ad una sorta di circonvenzione di incapace da parte di un soggetto del quale conosceva in partenza vita e miracoli. Per di più, malgrado questo smacco incedibile, il grande inquisitore viene considerato inamovibile nel ruolo del grande giornalista d'inchiesta svolto per il servizio pubblico. Così Fabrizio Cicchitto. C'è l'editoriale del direttore Daniele Capezzone: né Ranucci, né Ranucciani, né Ranuccismi. Oggi il Tempo vi propone 4 documenti di notevolissima importanza. Il primo è una rassegna di grandi inchieste di report finite nel nulla, tra assoluzioni e feroci sputtanamenti di persone e aziende. Il secondo è un elenco di tutto ciò che Sigfrido Ranucci ancora nasconde sul suo rapporto con Walter Lavitola, tra ombre e omissioni, e sarebbe il caso di chiedergliene conto in ogni sede mediatica e giudiziaria. Il terzo è un'intervista a Stefano Esposito, già senatore del PD, un uomo che ha vissuto sulla sua pelle il metodo report. Il quarto documento, che trovate in apertura di questa prima pagina, vi farà mettere le mani nei capelli. Si tratta di un prospetto degli stipendi faraonici e dei costi elevatissimi del sistema report. È bene dirlo con chiarezza. A nostro avviso questo metodo non ha nulla a che vedere con i compiti di servizio pubblico che dovrebbe in primo luogo ispirarsi ai criteri di correttezza e completezza dell'informazione. Questo sul Tempo. Del caso Ranucci, ci avviamo alla conclusione di questo capitolo, scrive Gian Domenico Cagliazza sul Foglio: l'insostenibile tesi di Ranucci, due volte vittima, lo sfrenato doppio pesismo che la sinistra italiana mette in scena quando sono in discussione i suoi stereotipi. Vediamolo. Quanto scrive Gian Domenico Cagliazza: c'è tutto un mondo politico e giornalistico con il fiato sospeso in speranzosa attesa che si aprano scenari clamorosi dietro quel no comment posto dal difensore di Lavitola alla domanda sul coinvolgimento dello stesso Ranucci nell'attentato farlocco e che esulta per la confessione del misterioso faccendiere campano. Suggerirei cautela. Da un personaggio con il curriculum politico, giudiziario e imprenditoriale di Lavitola, qualunque persona minimamente avveduta può e deve aspettarsi le più imprevedibili insidie e sorprese. Il fatto è tuttavia che dalla cerchia delle persone minimamente avvedute è certo ormai che si debba categoricamente escludere proprio Sigfrido Ranucci. L'ordinanza del GIP compie sforzi a dir poco generosi nel tentativo di giustificare questa imbarazzante fotografia delle capacità di discernimento critico del più importante giornalista d'inchiesta in Italia, cito il suo difensore, sulle fonti con le quali egli ha a che fare, parlando di una specie di
malia di un'imprecisata, non spiegata, ma irresistibile fascinazione, tipo le sirene di Odisseo. Apprezziamo il garbo della Jeep romana, ma insomma forse occorre prendere definitivamente atto che il dottor Ranucci sta, per capirci, a Bob Woodward e Carl Bernstein come la vitola a Madre Teresa di Calcutta, scrive Gian Domenico Cagliazza nell'articolo che prosegue poi a pagina 4. E invece, mentre lui si sente di poter ormai competere con gli Aldo Moro, i Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, c'è tutto un affannarsi di quell'altro ben preciso mondo politico e giornalistico sceso in campo pancia a terra in difesa dell'eroe, perché egli sarebbe due volte vittima dell'attentato, intendono dire, e dell'ipnotico ammaliatore salernitano con Corte dei Miracoli al seguito. Due volte vittima di cosa esattamente? Se degli appetitosi menù del ristorante di La Vitola lo abbiamo già detto, deve prendersela solo con se stesso. Della bomba che si è esplosa, una bomba piazzata sotto la sua macchina, è l'unica cosa certa della vicenda. Ma ci dicono gli inquirenti, fu una bomba messa per amore di Ranucci, e La Vitola oggi lo conferma. Ora, come si fa a essere vittima di un attentato ordito nell'interesse della vittima? Certo, La Vitola avrà dovuto spiegare dettagliatamente nel corso dell'interrogatorio come abbia potuto organizzare questa messa in scena garantendo la sicurezza di Ranucci e dei suoi familiari. Leggeremo e capiremo. Ma, sixtantibus rebus, continuare a definire Ranucci vittima dell'attentato è possibile a una sola imprescindibile condizione, quella di non credere a una sola parola, non di La Vitola, troppo facile, ma dell'intera indagine messa su dalla Procura della Repubblica di Roma. Così scrive Gian Domenico Cagliazza sul caso Ranucci La Vitola. Il Domani, vediamo anche a pagina 6, Francesco Crippa scrive «I dubbi di Schlein, Conte e AVS su Ranucci» e l'avvocato di La Vitola manda messaggi. Lo sviluppo delle indagini ha cambiato la linea del centrosinistra, difesa a oltranza di Report, ma non del giornalista Rai. Nessuno lo grida a voce alta tra i leader, c'è solo una componente 5 Stelle, ex vigilanza Rai, a farli ancora da scudo. E questo è sicuramente un passaggio importante. Già che parliamo di centrosinistra, già che viene stato evocato il centrosinistra, vediamo un po' come se la passa il centrosinistra, prima di passare al secondo tema di giornata, che poi è forse quello più importante, che è la vicenda migranti. Dicevo, parliamo di centrosinistra e come se la passa il centrosinistra, e andiamo al Corriere della Sera, a pagina 15. Ballottaggio e voto online, il duello Conte Schlein sulle regole delle primarie, i rischi della consultazione aperta e quale scelta favorirà chi? Il confronto tra Eli Schlein e Giuseppe Conte si sposterà inevitabilmente sempre di più sulle regole delle primarie. Doppio turno o unico, voto online oppure no, il punto di caduta più probabile al momento appare un'intesa che mette insieme ballottaggio e voto aperto alla rete. E sempre la corsa, e mentre la corsa si allarga e si profila una partita a 5 o 6 candidati, con Schlein e Conte si sono mostrati intenzionati a lanciare un loro candidato anche Renzi, Onorato e Bonelli, e Fratoianni, mentre Riccardo Maggi si è detto pronto a correre, la discussione entra nel vivo perché le regole non sono mai neutre, possono avvantaggiare uno o penalizzare l'altro. E allora, turno unico o ballottaggio tra i primi due? Faccio una premessa, alle primarie non vale la stessa logica delle elezioni politiche, spiega Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi. Nelle primarie il peso del territorio è più forte, c'è una componente legata alla base, alla capacità di mobilitazione, alle reti locali. E da questo punto di vista, continua Noto, Schlein parte con un vantaggio evidente, più presenza territoriale, più sedi, più circoli, una pratica delle primarie consolidata, mentre come alle amministrative, Conte su questo è più debole. Di più Europa, visto che è stato evocato Maggi, si parla subito più sotto. Maggi pensa di correre, della vedova insorge. Riccardo Maggi, segretario di più Europa, è pronto a candidarsi alle primarie. Scelta
spiegata alla stampa che però non piace a parte dei suoi, riprendo così le crepe già profonde del partito. Il gruppo di ribelli chiede l'azzeramento della segreteria, ma il presidente Matteo Alisei e il deputato Benedetta Dell'Oedova lo attaccano. Se correrà alle primarie lo farà a titolo personale, non a nome di più Europa. Il Giornale a pagina 10, ci arriviamo. Il campo largo in guerra su come fare le primarie. La leader Dem vuole il ballottaggio per sfruttare l'asse con Renzi. Conte invece un turno unico e online. I 5 Stelle vogliono far votare tutti. Il PD invece chiede l'albo, così ci racconta il Giornale. La vicenda appassiona anche il Tempo, a pagina 9. Il grande fratello del campo largo tra veleni e risentimenti. La festa dell'unità sarà per Schlein l'occasione per stringere un patto con i militanti, fermare la corsa di Conte, e incombe il nodo primarie con le incognite Onorato e Salis. Si parla di tregua apparente nell'articolo firmato da Luigi Jacopetti. Di come se la passa la sinistra scrive Claudio Cerasa sul Foglio quest'oggi. La sinistra è ancora senza un candidato a prova di bomba. Con questi dirigenti, diceva Nanni Moretti, è il pensiero che ha fatto sognare alla vitola la candidatura di Ranucci, ma è anche il timore di un pezzo importante del centrosinistra. Sindaci, outsider, sorprese, alternative possibili al duopolio Schlein-Conte. Vediamolo. La storia dell'amore bombarolo di Walter Lavitola, rivolto con mezzi non sempre ortodossi all'amico Siffredo Ranucci, offre agli osservatori diverse chiavi di lettura. Una chiave di lettura è quella che conosciamo tutti e riguarda il lato giudiziario della vicenda. La seconda chiave di lettura, meno esplorata ma non meno interessante, è quella che riguarda il sentimento che si trova dietro la scelta di Lavitola e dietro l'unica certezza di questa storia esplosiva. Lavitola, come sappiamo, voleva bene a Ranucci. Non sappiamo se il suo affetto fosse incondizionato o condizionato da qualche simmetria operativa legata al lavoro di Ranucci. Sappiamo però che Lavitola sognava di vedere l'amico Ranucci nell'agone politico, e sappiamo che il suo desiderio di vedere Ranucci nell'agone politico nasceva da una valutazione politica che non riguarda solo il pensiero di Lavitola, ma riguarda il pensiero di un pezzo importante della classe dirigente del mondo progressista. Nanni Moretti, vicino di casa di Lavitola, la cui casa si trova non lontana a Roma dal mitico e ottimo Cefalù Bistrò, forse continuerebbe a sintetizzarla così, come fece tanti anni fa a Piazza Navona: con questi dirigenti non vinceremo mai. L'esigenza di trovare una soluzione, anche la più creativa, la più esplosiva, per offrire al centrosinistra qualche carta in più per provare ad essere competitivo, non si trova solo nel tentativo di costruire la candidatura di Ranucci attraverso bombe riempite d'amore e sondaggi fatti con il cuore, ma si trova in molte pieghe del dibattito pubblico che accompagna la costruzione di un'alternativa a Giorgia Meloni. Questo l'incipit dell'articolo firmato da Claudio Cerasa, che prosegue. Le scene note sono quelle che vediamo ogni giorno e coincidono con la proliferazione di volti potenzialmente alternativi a Elly Schlein e Giuseppe Conte, provenienti soprattutto dal partito oggi più in movimento nella ricerca di alternative ai due dirigenti, scritto con 3G, con i quali un pezzo di centrosinistra teme di non poter vincere le elezioni. Parliamo del partito dei sindaci, naturalmente di quel pezzo di classe dirigente del centrosinistra che darebbe oro affinché nel campo progressista vi possa essere un passo indietro simmetrico, in grado di permettere a un sindaco con esperienza di governo, con PD e 5 Stelle, di fare un passo in avanti. Due nomi su tutti: Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e Gaetano Manfredi, entrambi già ministri di Conte tra il 2019 e il 2020. Nel partito dei sindaci, poi, c'è un altro pezzo di mondo che si muove, più ambizioso, non sappiamo se più velleitario, ed è quello che scommette sul passo in avanti di una donna che, a differenza dei due sindaci appena citati, non ha mai fatto parte di un governo giallorosso, ma avrebbe la possibilità di fare quello che né Gualtieri né Manfredi potrebbero fare per cercare un'alternativa esplosiva, anche senza bombe d'amore, alla leadership modello Schlein e modello Conte. Ovviamente Silvia Salis, che da ottobre,
in tempo per farsi notare prima delle eventuali primarie, girerà l'Italia con un suo libro. Un libro sempre a ottobre, lo pubblicherà anche Alessandro Onorato. Con questi dirigenti, direbbe Nanni Moretti, non vinceremo mai, e in un certo senso è stato questo il discorso fatto mesi fa durante una cena privata da un pezzo da 90 del Quirinale, Francesco Saverio Garofani, le cui conversazioni a tavola, riportate dalla Verità e ricondotte da Garofani a chiacchiere tra amici, riferivano di un auspicato scossone e di un intervento della Provvidenza per trovare un'alternativa alle leadership deputate non competitive all'interno del centro-sinistra. La vita la sognava Ranucci, i sindaci sognano un Manfredi o un Gualtieri, un pezzo del PD sogna una Salis, Garofani sogna un volto simile a Ernesto Maria Ruffini, che ha appena annunciato il suo desiderio di correre alle primarie. Un pezzo di PD, un altro, sogna una candidatura di Conte, e quel pezzo di PD usa la commissione Covid per mandare biglietti d'amore a Conte. Il partito del candidato che non c'è, che esiste anche senza candidato, spera in alternative in grado di uscire dal cilindro, a sorpresa, dall'improvviso, anche senza bombe d'amore, come può essere un Pierluigi Bersani, come può essere una Rosi Bindi. Qualcuno sogna che l'alternativa emerga attraverso le primarie, altri sognano che l'alternativa emerga senza primarie, altri sognano di evitare le primarie e di scegliere un'alternativa soltanto dopo le elezioni, in caso di vittoria di misura del centro-sinistra. Tutti sanno però che esiste un copione preciso che potrebbe portare all'operazione Panico, un sondaggio sul Corriere a ottobre con il PD inchiodato intorno al 20%, un sondaggio successivo con un test sui candidati alternativi a Conte Schlein, una rilevazione finale con certificazione della maggiore competitività contro Meloni di un altro candidato o di un'altra candidata. Il lato giudiziario del caso La Vitola sarà tutto da esplorare, ma scoprire, da verificare, ma il punto di partenza di La Vitola è lo stesso che affiora nella testa di molti pezzi da 90 del campo progressista. Il centrodestra è più competitivo di quanto si possa pensare, vannacci o non vannacci, e dunque si può davvero dar torto a chi sostiene che il centrosinistra, Ranucci o non Ranucci, semplicemente non abbia ancora un candidato a prova di bomba? Così Claudio Cerasa sul Foglio. E veniamo alla questione migranti e Ceuta, cominciando da Repubblica. Troviamo a pagina 6 l'affare migranti, stallo con Madrid, l'Italia prende tempo, Schengen resta sospeso, il governo attende il report dell'AIE prima dello stop al blocco, ma la revoca deve essere reciproca. Piantedosi si sentirà Tajani, rifugiati, mediazione con Berlino. Accanto Ceuta, la seconda ondata non c'è, SOS sanitario, la città è al collasso. Ancora su Repubblica, andiamo a pagina 12, dove troviamo l'articolo firmato da Concita De Gregorio, Il re, il papa e le boe, la vera storia di Ceuta. Qui si parla di boe, sì, quelle che galleggiano in mare, di guardie costiere che scompaiono, che strano, prima c'erano, ora non ci sono più, di bambini, di re, di spie, di strani dispacci mai arrivati dove dovevano, di bugie di Stato, bugie dei social, di foreste che bruciano e del Papa. Si parla di fuoco, di mare, di terra e di persone in pericolo, decine di migliaia, ma in fondo tutti, perché tutti lo siamo. Come facciamo a stare insieme nella stessa storia la terra che brucia, i migranti, le politiche maga di Trump, la miopia balbuziente di certi governi, tra cui il nostro, la chiaroveggenza del Papa e appunto le boe, è facile. Stanno insieme nella realtà. Proprio nella cronaca dei giorni, e se avete pazienza, le ripercorriamo insieme. Questa cronaca serve un po' di attenzione, ma ne vale la pena. Qualcosa in più si capisce del caso Ceuta, stando ai fatti. Tutto inizia l'8 luglio, quando una sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo dà ragione a un cittadino algerino arrivato a nuoto a Ceuta, che insieme a Melilla è una enclave, ex-clave di Spagna in Marocco. Due città geograficamente in Marocco, ma politicamente spagnole. È una vicenda di colonialismo storico, di guerre, di trattati del 600. Insomma, questo cittadino algerino per 2 anni chiede che sia riconosciuto il suo diritto a restare. L'8 luglio vince. La sentenza si fonda sulla differenza tra respingimento e rimpatrio.
questo l'inizio della lunga ricostruzione della vicenda che fa Concita De Gregorio a pagina 12 su Repubblica. Torniamo al anzi andiamo alla Stampa, visto che ce l'ho qui davanti, a pagina 6. Schengen resta sospeso, migranti più vicino a un accordo con Berlino. Braccio di ferro con Madrid, il governo prende ancora tempo sui rimpatri, si lavora a un compromesso con i tedeschi. Il Corriere della Sera, pagina, intanto la prima pagina con la vignetta di Giannelli, dove ci sono dei, a proposito dei migranti, dei carabinieri davanti a, che fermano tutta una serie di cittadini, diciamo stranieri, e nel mezzo, nella folla, uno che dice una curiosità, ma che vuol dire Schengen? Perché è probabilmente una domanda che i tanti disperati, non uso questo termine a caso, che si trovano a decidere di abbandonare il proprio paese nel tentativo di trovare una vita migliore altrove, poi magari questa domanda se la fanno. Il Corriere della Sera, pagina 8, arresti, posti di blocco e pattuglie, Ceuta, linea dura del Marocco, fermate 300 persone che puntavano all'exclave spagnola, il messaggio di Rabat a Madrid. Accanto, a pagina 9, Meloni, vertice sul caso Spagna e si tratta con la Germania, video call della leader con i vice, la Soma, la respinta da Berlino, potrebbe restare lì. Più in basso, i conti sugli arrivi, oltre 22.000 gli sbarchi con ONG tedesche, il 53% del totale nei 4 anni di governo, quindi dalla Spagna, da Ceuta, il caso migranti. E poi c'è accanto la tabella con tutte le sigle delle ONG e quanti migranti hanno soccorso in mare, perché poi insomma dire aiutato a sbarcare sembra anzi è sicuramente limitativo e non racconta la verità di un'operazione che è un'operazione di soccorso. Questo vale sempre la pena ricordarlo, soccorso in mare. E c'è quindi appunto l'elenco di tutte le ONG con quanti migranti sono stati salvati in mare. Ovviamente la lettura è diversa, quella che ci offre il giornale, che ci parla a pagina 2 e a pagina 3 dell'affare Ceuta, della questione dei rapporti tra Italia e Spagna e dei migranti. La Spagna assediata, il titolo a pagina 2, sondaggio shock, se si votasse oggi trionfo di Vox e Popolari, e poi stupri e violenze, Ceuta in inferno, il Marocco ferma un'altra ondata. Accanto a pagina 3, i costi della vacanza chic ora imbarazzano Sanchez, quindi il premier spagnolo, il capo del governo spagnolo, al centro delle polemiche. Dopo Ceuta, la vacanza nel resort di Lanzarote, vicenda che trova ampio risalto sui quotidiani spagnoli e che in Italia viene riportata giusto dal giornale. Chi parla della questione è Tommaso Cerno, che è direttore responsabile del giornale. Smettere di fingere, scrive Cerno. È servito vedere l'invasione di Ceuta e gli ospedali al collasso per squarciare il velo di ipocrisia. Dopo 15 anni di immigrazione controllata, celebrata dalla sinistra, l'elite che ha creato il mostro ne viene ora divorata. Una nemesi perfetta. Mentre Ceuta bruciava, Pedro Sanchez se ne stava a Lanzarote. La sua vacanza è il simbolo della menzogna europea, l'idea che basti un comunicato per fermare l'onda. Quasi 50.000 ingressi in 24 ore, un fiume umano che ora il Marocco prova a fermare, sono il certificato di fallimento di chi ha confuso l'accoglienza con l'assenza di controllo. Eppure esiste una nazione europea che chiede ordine. È l'europeismo concreto, carnale, politico delle destre che un giorno creerà un popolo veramente europeo. La scomparsa dalla scena di Ursula von der Leyen è il segno che i tempi sono maturi, non si può più attendere. L'immigrazione è il sintomo di un'Europa senza sovranità. Il governo italiano, unico a dire no a questo suicidio collettivo, resiste alle minacce di chi vorrebbe riportarci all'ovile. Non servono muri. Serve abbattere il muro dell'ipocrisia. L'Europa deve riprendere il comando per salvare la propria libertà minacciata da chi ha spalancato le porte senza criteri. Smettere di fingere è l'unica via per un futuro che non sia la nostra stessa.
fine questo sul giornale. Chiudiamo il capitolo Ceuta con, e ci arrivo con calma, con la verità. A pagina 2 c'è un'intervista a Galeazzo Bignami, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. I Dem sugli immigrati vengono isolati pure dalla sinistra europea. 3 arresti e 20 respingimenti tra gli arrivi della Spagna, Sanchez invece fa controlli per pura ritorsione. Vediamo l'intervista firmata da Federico Novella. Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. La vitola di fronte... L'intervista è a tutto tondo, quindi si parte da La Vitola e dalla questione Ranucci e poi si arriva... appunto da cui in qualche modo Bignami però svicola, perché quando gli viene chiesto per esempio se Ranucci dovrebbe restare in sella al report, la risposta è istituzionale, sono valutazioni che riguardano la RAI, dice Bignami. Però c'è poi appunto tutta la questione invece dei migranti e questa la troviamo in realtà dopo un po', anche se il titolo è su questo, però arriviamo a Ceuta e a Schengen. Lo stop a Schengen poteva essere evitato, gli viene chiesto. La risposta: alle vestali dell'Unione Europea e di Schengen faccio presente che la Francia ha sospeso da anni il trattato di libera circolazione con tutti i paesi confinanti, Spagna, Italia, Belgio, Lussemburgo, Germania. E a Ceuta la situazione è peggiore di come viene descritta? Gli viene chiesto. Qualcuno dice che passare da Ceuta al continente è impossibile, ma evidentemente non conosce l'industria che i trafficanti hanno messo in piedi. Cioè, hanno riconvertito il narcotraffico alla tratta degli esseri umani, come dicono i servizi spagnoli. Con moto d'acqua e piccoli mezzi di trasporto riescono facilmente ad attraversare quel tratto di mare che separa Ceuta dalla Spagna continentale. Pensiamo davvero che queste persone, dopo aver percorso centinaia di chilometri, si scoraggino per 14 miglia marittime? Ancora, Piantedosi sostiene che il rischio terrorismo va presidiato con la massima cautela, perché è sempre alta la possibilità di infiltrazioni. La risposta di Bignami: è sempre l'intelligence a lanciare allarmi su questo tema. La parte nord del Marocco è quella in cui più forte è la pressione jihadista. Il punto è che i confini vanno difesi sempre e non a giorni alterni. Italia e Europa hanno il diritto e il dovere di sapere chi arriva per garantire la sicurezza dei propri cittadini. E poi ancora, la sinistra confonde la solidarietà con la complicità. La complicità nei confronti di chi aggira le regole europee per entrare irregolarmente nel nostro continente. L'Italia l'aveva già criticato pubblicamente, insieme ad altri paesi europei, la decisione spagnola di regolarizzare 1 milione di immigrati, un provvedimento che si è rivelato un formidabile fattore di attrazione migratoria. Lo stesso governo marocchino si chiede che senso abbia respingere i migranti se chi forza il blocco viene poi regolarizzato. Oggi, grazie a Giorgia Meloni, tutte le nazioni hanno preso consapevolezza che il controllo dei flussi migratori è centrale anche per le ricadute sociali di una gestione incontrollata. Chi viene in Italia per restare accede a sussidi e politiche di sostegno sociale che vengono sottratte agli italiani delle periferie. A pagare il prezzo di un modello sbagliato quindi non sono gli intellettuali da ZTL, ma i cittadini più deboli e fragili che hanno bisogno di aiuto. Come può dirlo? La risposta è forse ancora peggiore di quanto abbiamo letto finora. Mi basta vedere Reggio Emilia, giunta di sinistra, più del 30% delle case popolari va agli extracomunitari. A Ferrara, dove governiamo noi, siamo al 10%. Questo significa che, in fondo, difendere i confini non ha colore. Questo è il pensiero di Galeazzo Bignami, riportato a tutta pagina, a pagina 2, sulla verità. Vediamo gli esteri, perché c'è tanto di cui parlare e non c'è moltissimo tempo a nostra disposizione. Vediamo soprattutto la questione russo-ucraina. Andiamo al Corriere della Sera. Già in prima pagina, l'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro, la NATO ne abbatte uno russo in Romania. E poi ci spostiamo a pagina
A pagina 6. Pioggia di droni ucraini su Mosca, raid russi su fabbriche e mercati, allarme per la NATO. I piloti spagnoli abbattono un velivolo senza pilota nei cieli romeni. Accanto tutti gli sconfinamenti lungo il fianco est, i test del Cremlino per seminare il panico. Da Lipsia ai Baltici cresce la preoccupazione in Europa. C'è il ritratto poi di Robert Brovdi, uomo simbolo dei droni ucraini. Dagli affari ungheresi ai raid in Crimea, l'imprenditore è divenuto comandante. Major Brovdi è il capo dei dronisti. Nel 2022 si arruolò volontario. I droni sono la peste nera del terzo millennio. Non c'è ormai comunicato stampa delle forze ucraine che non contenga il suo nome, ma Robert Brovdi, detto Major, comandante delle forze ucraine dei sistemi senza pilota, prima di diventare l'uomo simbolo dei droni ucraini, era altro: un imprenditore attivo soprattutto nel commercio del grano, nel settore immobiliare e nelle costruzioni. Per anni ha fatto affari anche all'estero, soprattutto in Ungheria, da qui il suo soprannome Major, l'ungherese. Non arriva da una carriera militare lineare. Quando l'invasione russa su larga scala comincia nel 2022, Brovdi si arruola volontario e mette insieme quella che diventerà l'unità dei Magyar's Birds. All'inizio è un gruppo piccolo, quasi artigianale, impiegato per ricognizione e correzione del tiro sul fronte di Kherson. Poi arrivano i droni armati, gli FPV, il passaggio per Bakhmut, Marinka, fino alla crescita del reparto in una struttura ormai centrale nell'apparato bellico di Kiev, come dimostrano i recenti colpi alle raffinerie russe in Crimea. Così troviamo sul Corriere della Sera, Repubblica, a pagina 11. Romania sconfina drone, i jet NATO lo abbattono, raid ucraini su Mosca. Kiev colpisce un altro centro logistico, Wilberries, ma subisce l'attacco al suo storico mercatino dei libri e delle pulci di Petrivka. La Stampa, a pagina 10, e poi vediamo anche il Domani. La Stampa, a pagina 10, Russia, la banca di Stato, Mosca non può vincere. L'articolo firmato da Anna Zafesova. Drone probabilmente russo abbattuto in Romania dalla NATO. Due caccia della NATO hanno abbattuto domenica notte un drone probabilmente russo, dice il portavoce della NATO O'Donnell, nei cieli della Romania. L'infrazione dello spazio aereo europeo è stata registrata alle 4:44 vicino a Galati, e gli F-18 spagnoli di stanza in Romania sono stati inviati a intercettare il velivolo. Soltanto giovedì scorso due caccia spagnoli erano già decollati per intercettare un oggetto volante sconfinato nel territorio romeno, per poi rientrare in Ucraina, e un altro drone è stato abbattuto sopra il territorio della Lettonia. A inizio di agosto un drone non identificato era esploso nello spazio aereo bulgaro, mentre un mini drone carico di esplosivo è stato disinnescato all'aeroporto di Lipsia. Sommati a una serie di dichiarazioni bellicose lanciate da Vladimir Putin e dai suoi diplomatici, che hanno escluso di nuovo categoricamente l'ipotesi di una tregua in Ucraina, questi episodi fanno temere a diversi analisti europei che il Cremlino voglia aprire un secondo fronte di guerra, ibrida e non, per mettere in difficoltà l'Unione Europea e spingerla a ridurre il suo sostegno all'Ucraina. Anche perché lo scontro con Kiev è entrato in una nuova fase che sta mettendo in crisi la Russia, attaccata quasi ogni notte da centinaia di droni e missili ucraini. Ieri è toccato di nuovo al gigante del commercio online Wildberries, il cui terminal logistico di Koledino, vicino a Mosca, ha bruciato per ore. Sono stati colpiti anche un magazzino vicino all'aeroporto di Domodedovo e una fabbrica di carburante missilistico nella regione di Rostov-sul-Don, riferisce il comando ucraino. La Russia ha risposto bombardando il mercato dei libri usati a Kiev, la raffineria di Kremenchuk e l'impianto siderurgico di Kryvyi Rih, oltre ai consueti attacchi alle navi cariche di grano nella zona di Odessa. Una guerra finalizzata a distruggere le rispettive economie, nella quale, secondo il capo economista della Vnesh
Commerzbank russa, chiedo scusa ovviamente per la pronuncia, Andrei Klepak, la Russia non potrà vincere. Ci illudiamo che l'Ucraina finirà per crollare, ma non collasserà, mentre noi siamo sempre più indietro nella concorrenza tecnologica ed economica, non solo rispetto a Cina e Stati Uniti, ma anche all'Ucraina. Un verdetto durissimo, soprattutto se emesso dall'economista di una delle maggiori banche statali russe. Ma Klepak lo ha confermato con una serie di numeri e la promessa di una recessione, di una crisi sociale quando nessuno se l'aspetterà. Un nuovo segnale di panico nell'establishment russo dopo gli inviti alla pace di Gref, presidente della prima banca russa Sberbank, e la lettera dell'oligarca Andrei Melnichenko all'Economist. La reazione del Cremlino non si è fatta attendere. Ieri la testata De Bella ha scritto che Klepak è stato licenziato in una conferma sia dello scontro tra falchi e moderati a Mosca, sia della predominanza dei primi sui secondi, che viene confermata anche dal processo a Schlossberg, attivista del partito Yabloko, appena eliminato dalla gara elettorale, nonostante avesse negato all'Ucraina lo status di vittima dell'aggressione russa. La sua richiesta di avviare trattative di pace sta per costargli 12 anni di carcere, mentre il Cremlino sta eliminando dallo spazio pubblico chiunque si opponga per qualsiasi motivo alla guerra. I suoi sostenitori vengono presi di mira da partigiani filo-ucraini. Ieri a Sebastopoli è stata arrestata la escort 32enne Margarita Reut, che ha ucciso con una bomba l'ufficiale della Marina Robert Shageyev. Rischia fino a 30 anni di carcere, ma ha dichiarato di non pentirsi di quello che ha fatto. Così troviamo sulla stampa firma, come detto, di Anna Zafesova. Vediamo il Domani, pagina 2 e pagina 3, droni ucraini su Mosca, uno dei raid più grandi, ma Kiev è senza difese. L'esercito ucraino ha lanciato un imponente attacco, colpita l'Amazon russa, il paese guidato da Zelensky però subisce i missili del Cremlino, varie vittime. A pagina 3, tra porti, informatori e radar NATO, la Norvegia è cruciale per Putin. Vardo ospita il sistema Globus e si proietta verso la penisola di Kola. In una guerra sarebbe il primo luogo da colpire per Mosca. Spesso arrivano americani e sconosciuti e restano un po', poi vanno via. Noi cittadini conviviamo con la base, spiega uno dei cittadini, appunto, Holmen. Guido Rampoldi, pagina 2, il caos americano, gli scenari incerti e l'Unione Europea a pezzi. Unico paese europeo ad aver accettato di partecipare al Board of Peace in ossequio a Trump e al suo piano di pace per Gaza, il governo Meloni siede in quel consesso nel ruolo ufficiale di osservatore. Ma cosa osservi è un mistero. Finora non ha mai spiegato agli italiani cosa stia accadendo nella striscia. Eppure eventi significativi si susseguono e tutti volgono al peggio. Netanyahu ha dichiarato ufficialmente che il piano di pace trampiano non gli interessa. Non solo a Gaza non arretrerà il suo esercito neppure di qualche centinaio di metri, come suggeriva cautamente Washington, ma adesso i suoi cecchini sparano su qualsiasi palestinese indossi una divisa, fosse pure poliziotto o vigile urbano, con l'apparente obiettivo di precipitare i Gazawi nel caos. Intanto nel West Bank i soldati israeliani permettono ai cosiddetti coloni di impossessarsi di case e terreni, scacciando nei proprietari arabi un pogrom a rate che ora scandalizza perfino l'ambasciatore di Trump a Gerusalemme. Si parte ovviamente da qui, ma l'analisi come detto, sul ruolo dell'Europa a 360 gradi anche nel conflitto ucraino ed europeo. Ma perché vi abbiamo letto questo? Per passare al capitolo successivo, quello relativo appunto a quanto sta accadendo in Medio Oriente, e quindi torniamo a Repubblica, a pagina 8. Iran, oggi scade la tregua, taglia di $30,000 per ogni soldato USA ucciso, braccio di ferro su Hormuz, la Casa Bianca annuncia la stretta economica, svelati i contatti diretti, Washington, Pasdaran attraverso il curdo Barzani.
A fondo pagina, Teheran accusa il Qatar, ha catturato tre nostri piloti. All'inizio del conflitto Doha abbatté due aerei iraniani, ora si crede che i militari siano vivi e detenuti. Ancora vediamo La Stampa a pagina 11, e ci arriviamo quanto più rapidamente possibile. Scade la tregua, una taglia sui soldati americani, e poi un'intervista all'ex agente della CIA Robert Baer, firmata da Francesco Semprini. L'Iran ha vinto la guerra, ora Trump non ha più armi né basi sicure nella regione. L'ex agente della CIA, Donald, rischia di pagare alle urne il caro benzina. Il pensiero dell'ex

Nei negoziati spunta il leader curvo. Intanto l'ONU commemora un terrorista di Hamas, scrive Daniele Dell'Orco a fondo pagina, la fiamma eterna accesa da Gutierrez per un preside che reclutava jihadisti nelle scuole dell'UNRWA. Insomma, anche questa è una storia di questi tempi. Poi vediamo se riusciamo a trovare. Eccolo qua, pagina 11 del Tempo. Bendron Yemin, ricercatore, docente e giornalista senior di Yediot Aronot, quotidiano israeliano di grande popolarità. Negli ultimi anni, scrive il Tempo nel presentarci l'autore dell'articolo, Yemini si è dedicato alla ricerca sulla propaganda anti-israeliana. Il suo ultimo bestseller, L'industria delle bugie, è stato pubblicato in numerose lingue. Vediamo che cosa dice Yemini, perché firma in qualche modo un appello, lancia un appello. Salviamo i bambini di Gaza da Hamas, usati come scudi umani. L'intervento di Yemini, ricercatore, docente e giornalista, i terroristi hanno educato i bimbi all'odio, reclutandoli contro Israele. Il cuore duole per ogni bambino ferito a Gaza, duole per ogni bambino affamato in Yemen sotto la tirannide degli Houthi, per ogni bambino in Sudan vittima di una guerra di cui ignora perché e per cosa si combatta. Duole il cuore per ogni bambino dei paesi del Sahel ucciso, ferito o deperito. C'è un comune denominatore tra tutti questi bambini. Sono vittime dell'Islam radicale, sia sunnita che sciita. Ovunque questo Islam governi o cerchi di assumere il potere, le vittime innocenti sono innumerevoli. L'organizzazione terroristica di Hamas, al potere nella striscia di Gaza dal 2007, da due decenni abusa dei civili palestinesi e in particolare dei bambini. Bambini che sono stati trucidati nel massacro di Hamas del 7 ottobre. Circa 1200 israeliani, molti di cui minori e attivisti per la pace d'aiuto agli abitanti di Gaza sono stati assassinati quel giorno. I leader di Hamas sapevano esattamente cosa facevano. Avere a bersaglio civili innocenti, anziani e bambini costituiva un fattore di stimolo, non di dissuasione, perché questo è Hamas, questo è la Jihad, questo è l'essenza di un'organizzazione terroristica. Il punto è che Hamas era un'organizzazione terroristica cresciuta di livello, era l'autorità di governo nella striscia di Gaza. Con i bambini ha fatto tre cose. Primo, li ha educati all'odio, odio per gli ebrei, odio per i cristiani, odio per gli induisti, odio per chiunque non sia un islamista. Persino i musulmani medurati sono ritenuti nemici. Secondo, ha reclutato bambini dai 14 anni, bambini che sventolavano bandiere di Hamas e con la svastica nazista, perché veniva loro insegnata la completa identità tra le ambizioni di sterminio di Hitler e quelle di sterminio di Hamas. Del resto è esattamente questa la missione invocata dal leader dei fratelli musulmani, lo sceicco al-Qaradawi. Noi musulmani dobbiamo portare a compimento l'opera di Hitler. Le ambizioni di Hamas erano persino superiori, volevano conquistare l'Europa. Ripetutamente hanno evocato Roma. Terzo punto, Hamas ha esplicitamente dichiarato che il proprio scudo umano fossero i bambini e le donne palestinesi, la cui vita poteva essere sacrificata per il raggiungimento dei propri oscuri obiettivi. Per ben comprendere quanto i bambini di Gaza fossero al cuore della macchina da guerra di Hamas, è utile esaminare quel che l'allora leader del gruppo terroristico, Yaniyeh, dichiarò il 27 ottobre, tre settimane dopo il terribile attacco. Abbiamo bisogno del sangue delle donne, dei bambini e degli anziani di Gaza perché risvegli il nostro spirito rivoluzionario. Così Bendror Yemini a pagina 11 sul Tempo. Vediamo anche il Fatto Quotidiano a pagina 4. Per salvare il Board of Peace, Kushner vede Hamas e poi Bibi, il mediatore, il genero di Trump in Egitto per resuscitare il piano del tycoon. E così quindi anche la questione medio orientale l'abbiamo vista. Volevo segnalarvi, prima di chiudere questa rassegna stampa, il tema del fine vita, che oggi trova un po' spazio sui quotidiani. Allora, intanto...

0: a pagina 30 del Corriere della Sera, il corsivo del giorno di Gustavo Ghidini, legge sul fine vita la strada impervia per arrivarci. Circa un mese fa l'attrice Sibilla Barbieri fu negata l'assistenza dall'ASL di Roma 1 perché non era attaccata a macchine per sopravvivere. Era soltanto invasa da metastasi a pancreas, fegato, polmoni, cervello, cuoio capelluto, sterno, pube, stomaco e 3 vertebre della colonna e soffriva di costanti insopportabili dolori. Le restavano 3 mesi di inferno che rifiutò con piena consapevolezza e lucidità. Non bastò per essere assistita a morire e così il figlio l'accompagnò in Svizzera. Questo il quadro della legge italiana anno 2026, confermato inevitabilmente dalla Corte Costituzionale che pure da anni, dalla sentenza 2019 sul caso Cappato di Jay Fabo, tenta di risvegliare il legislatore dal sonno della ragione e dal mostro generato. A questo punto occorre porsi alcune domande. Appartiene o no a noi la nostra vita lungo tutto il suo arco? Quando potremo disporne liberamente anche per porvi fine, per autonoma e cosciente determinazione personale, pur se non ricorrano quelle sadiche attuali condizioni di legge, e per farlo serenamente con i nostri cari vicino, avendo diritto come cittadini a essere assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, può uno Stato laico subordinare la prestazione di questa assistenza a condizioni che con tutta evidenza riflettono una secolare sovranità dogmatica? Di questo si tratta, senza ipocrisie. Quale allarme o turbamento della società può derivare dal fatto che una persona, tenendo per mano i suoi cari nel raccoglimento della propria casa, sia aiutata a finire serenamente una vita che non sente più come degna? Quanta strada v'è da compiere da noi per giungere ad affermare il diritto della persona ad essere assistita nella libera e cosciente scelta di porre fine all'esistenza per qualsivoglia motivo? Intanto, per migliorare il presente del futuro, guardiamo a stati meno condizionati da dogmi religiosi come Paesi Bassi, Belgio e Canada, e soprattutto a quella Costituzione i cui principi fondativi risalgono al progetto della storica commissione presieduta da Ruini. Così Gustavo Ghidini di Fine Vita scrive Il Foglio oggi, lo fa con un lungo pezzo firmato dalla capogruppo di Forza Italia al Senato, Stefania Craxi. Craxi ci spiega perché Forza Italia si batterà per il fine vita a ogni costo. Vediamo alcuni passaggi di quanto scrive Stefania Craxi sul Foglio. Il fine vita è una di quelle questioni dinanzi alle quali la politica dovrebbe avvertire, prima ancora delle tentazioni di parlare, il dovere di ascoltare e di misurare le parole, scrive Craxi. Non perché il silenzio sia una virtù, né perché l'ambiguità possa essere scambiata per prudenza, ma perché proprio quando una materia si innerva sulle biografie esistenziali, toccando la sofferenza reale delle persone, le famiglie attraversate dal dolore, il rapporto più intimo tra libertà, solidarietà comunitaria, cura e dignità, la chiarezza diventa indispensabile. Deve trattarsi però di una chiarezza sobria, rispettosa e mai ideologica. Da esponente di Forza Italia non faccio mistero di ritenere che il Parlamento debba ora approvare una norma nazionale sul fine vita, non una legge purché sia, e nemmeno una scorciatoia emotiva, ma una disciplina seria, equilibrata, capace di fornire risposta alle indicazioni della Consulta e di sottrarre il Paese al rischio di una regolazione a macchia di leopardo e di una diffusa corruzione del Servizio Sanitario Nazionale rispetto ai suoi compiti istituzionali. Il nostro partito sceglie di non sottrarsi a un dossier difficile, certo uno fra i più delicati della legislatura. Il lavoro che stiamo portando avanti da un'articolazione parlamentare concreta nel testo Zanettin-Zullo, che non consideriamo un punto di partenza per ragioni di bandiera, ma perché nasce da uno sforzo reale di sintesi e può diventare la base di un confronto serio. Certo, lo si può emendare, correggere, integrare, ma sarebbe un errore azzerare tutto, ripartire da capo, aprire un cantiere infinito destinato soltanto a produrre immobilismo. Così Stefania Craxi sulla prima pagina del Foglio a proposito delle intenzioni di Forza Italia sulla legge sul fine vita. E con questa segnalazione ci fermiamo anche per quest'oggi con Stampa e Regime. Grazie a Luciana Bruno in regia, a voi tutti per l'ascolto, una buona prosecuzione da Andrea De Angelis.
1: 9 un minuto, Radio Radicale, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Andrea De Angelis e ora è il momento del nostro notiziario mattutino. Un ringraziamento a Luciana Bruno in regia, un saluto da Gabriele Rossi in studio. I temi del giorno, partiamo con l'iniziativa Agosto in carcere del Partito Radicale e l'esposto sempre del partito nei confronti del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per la condizione delle carceri italiane. Poi gli esteri, la Turchia e le prime reazioni dell'ala armata del PKK dopo il varo della legge sul disarmo dei combattenti curdi. E infine l'agenda asiatica della settimana. Questi temi del notiziario del mattino. Partiamo con il Partito Radicale, che ha presentato un esposto formale nei confronti del capo del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per la condizione delle carceri italiane. È uno dei temi su cui si è soffermato nel corso della consueta conversazione settimanale il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco con Michele Lembo. Ascoltiamo.
2: Sì, noi abbiamo sostanzialmente cominciato a ragionare con l'evitare il ripetersi di qualcosa che poteva cominciare ad assomigliare ad un rituale, no? Si va in carcere tutto l'anno, ma diciamo le visite di Ferragosto, di Pasqua, di Natale assumono naturalmente un significato diverso, sia per i detenuti che per gli agenti che per il personale. E quindi abbiamo pensato che già abbiamo incominciato a dire no, basta con sta roba dell'emergenza. Cioè 40 anni non sono un'emergenza, no? Una situazione che si potrà protrae per 40 anni è un dato di fatto, oggettivo, consolidato, c'ha una valenza direi scientifica, nel senso che ormai le carceri quello sono e nessuno le ha volute cambiare. Cioè c'è da tenere presente questo, perché poi uno può avere anche, come dire, un afflato, un'idea un po' più aperta, ma poi nel momento del governo è lì che si vede quanto l'idea fa parte di una convinzione o invece questa idea è frutto di una convenienza temporanea, di solito nel momento elettorale. Ecco perché siamo arrivati poi alla determinazione. Avevamo già iniziato a Bologna a cominciare a fare denunce sulla questione sanitaria e via dicendo. In una delle ultime riunioni abbiamo chiesto con Irene ai compagni, soprattutto ai compagni avvocati e le compagne avvocatesse, un impegno ulteriore, e questo impegno ulteriore è una proposta che ha fatto l'avvocato Fabio Federico, cioè quello di una diffida al capo del DAP per rimuovere gli ostacoli che impediscono il rispetto della legge. Gli ostacoli che impediscono il rispetto della legge. Questo è un processo, cioè è una prima iniziativa che ne comporterà delle altre in seguito. È comunque un'iniziativa che non finisce con un'archiviazione. Cioè, essendo dal punto di vista amministrativo, una diffida amministrativa, potremmo continuare ad andare avanti ed andare anche lontano, cosa che faremo. Naturalmente questo, cioè diciamo che non è neanche importante come si chiama oggi il capo del DAP, perché questa è una diffida a tutti i capi del DAP che si sono susseguiti nei decenni e che sostanzialmente non sono riusciti a fare un passo avanti rispetto a quelle che erano le volontà della politica più che le volontà della legge. E quindi ci troviamo in un momento, oltretutto c'è il momento elettorale nel quale poi andremo a cercare anche un riscontro a tutto questo. I tentativi, diciamo, delle denunce penali hanno fatto il loro tempo, perché non siamo mai riusciti ad andare avanti, nel senso che si ha quale siccome la sensazione che ci sia un livello istituzionale tra istituzioni intoccabile, per cui certe cose non vale la legge, non vale la Costituzione, non vale i trattati, non si fanno, non si pestano i piedi a un'altra istituzione, non si ha non si mette al centro la legge, non voglio dire i diritti, la democrazia, la legge scritta, non si mette al centro la legge scritta, poi dopo la legge scritta non si mettono al centro i principi, non si mettono al centro i trattati, non si mette al centro la Costituzione, per quanto la Costituzione sappiamo quello che è e soprattutto quello che ne pensiamo noi, e non solo noi, devo dire, e non necessariamente gente di destra, penso che anche sulla Costituzione ci sia finalmente una riflessione anche a sinistra, non tra i riformisti di sinistra, tra i liberali, diciamo, di sinistra, una riflessione che spero possa portare alla definizione di una proposta politica, cioè una critica che sia costruttiva e che non sia fine a se stessa. La revisione di una Costituzione, diciamo, anche dopo 80 anni, è quasi un qualcosa di naturale, dovrebbe essere quasi obbligatorio, almeno andarla a rileggere punto per punto, se c'è qualcosa da aggiustare, se c'è qualcosa che ormai è troppo vecchio o se c'è qualcosa che ancora non è entrato in Costituzione. Quindi penso che la riflessione sulla Costituzione sia molto importante in questa fase storica, dove noi, e non solo noi, cioè diciamo che in questa fase storica, dopo una trentina d'anni, sono diversi gli osservatori, i professori universitari, l'Accademia, che registra la crisi della democrazia.
1: Così dunque Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, partito radicale che intanto prosegue con l'iniziativa Agosto in Carcere, con alcune delegazioni che si recano in visita negli istituti penitenziari italiani. Nel giorno di Ferragosto, Ivan Innocenti, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale, ha visitato il carcere di Rimini. Ascoltiamo il suo racconto al microfono di Federico Punzi.
3: Allora, la casa circondariale di Rimini è una casa circondariale di piccole dimensioni alla periferia, un po' fuori dalla periferia della città. Oggi la delegazione del partito era composta da me, da Andrea Pari, un consigliere comunale con cui stiamo facendo attività continua a garanzia di promozione dei detenuti sul carcere di Rimini, e Pier Francesco Bruno, un volontario che è un'associazione laica che opera nel carcere e sta ottenendo dei buoni risultati. Allora, alcuni numeri. La situazione dei detenuti presenti è di 166 nel carcere di Rimini. Va detto che la capienza regolamentare è 118, mentre la capienza tollerabile è 165. Oltre 165 detenuti si va in violazione di quelli che sono i parametri della sentenza Torreggiani. Qui ne abbiamo uno in più rispetto a questo parametro, però va detto che mi hanno detto che sono stati sfollati diversi detenuti e nei giorni scorsi hanno superato i 180 detenuti nel carcere di Rimini, perciò la situazione è al limite. Devo dire che in passato, fino a un anno fa, circa due anni fa, rispettavano questo parametro di 165 quando si arrivava vicino, facevano delle azioni di riduzione delle persone detenute. Ormai invece è lungo tempo che lo standard è essere sopra alla capienza tollerabile. Sono più le occasioni in cui sono andato in visita che ho trovato violato questo parametro della capienza tollerabile. Quindi oggi da lungo tempo ormai è una situazione di capienza intollerabile, con tutte le conseguenze e quello che significa. Allora, di questi detenuti 86 sono tossicodipendenti, oltre la metà dei detenuti Rimini sono persone che hanno una dipendenza e avrebbero bisogno di percorsi sanitari medici e non di carcere. E gli stranieri sono 69, quasi la metà della presenza, e non c'è un mediatore culturale all'interno del carcere di Rimini, invece ci sarebbe molto bisogno. Se invece poi guardiamo l'aspetto dei definitivi o dei detenuti ancora senza definitiva, è già diverso tempo che la situazione va a migliorare nelle percentuali, perché i definitivi sono 127, mentre i detenuti in attesa di un giudizio definitivo, facci conti, sono 38. È una situazione che nel tempo vede sempre meno detenuti in attesa di giudizio definitivo, una cosa positiva. E parliamo poi della situazione del lavoro. Attualmente a Rimini ci sono 14 detenuti semiliberi, che perciò escono a fare lavoro, e ci sono 11 detenuti in articolo 21, perciò in totale sono 25 detenuti che svolgono in qualche modo una mansione fuori o dentro carcere, in cui sono assunti, sono 25 su 166, dà l'idea della scarsità di lavoro e di quantità di lavoro per i detenuti. C'è un dato che non riesco a comprendere, perché c'è una sezione, l'Andromeda, che è una sezione a detenzione attenuata, fuori dal perimetro carcerario, in cui vengono detenute delle persone che fanno un percorso, persone che hanno dipendenze, che fanno un percorso verso l'uscita per andare in comunità. In questa sezione ci sono 11 persone che svolgono un lavoro, perché vengono portate da fuori dei materiali della ditta Scrigno, che mi hanno spiegato che ha un appalto con l'associazione Papa Giovanni XXIII, che è questa associazione, tramite il prete del carcere, porta all'interno queste componenti, e ci sono questi 11 detenuti che svolgono 3-4 ore al giorno di lavoro di assemblaggio di queste componenti.
1: Nel carcere di Verbania si è recato invece Roberto Casonato, militante del Partito Radicale. Sentiamolo ancora con Federico Punzi.
4: Il carcere è uno dei meno peggio italiani, sicuramente. Il carcere è piccolo, pensate che ha 75 detenuti al momento, con 52 definitivi e 19 in attesa, poi ci sono 3 ex appartenenti alle forze dell'ordine che fanno un reparto per conto loro, e 18 quelli che sono i cosiddetti sex offender o omosessuali. Gli stranieri sono 22, vabbè, insomma, poi ci ha accompagnato nella visita il sovrintendente De Luca, che veramente ci ha fatto fare una visita completa e molto, molto interessante e molto evocativa dei problemi del carcere. Quindi, a parte questi dati che sono più o meno gli stessi, il sovraffollamento c'è, nonostante i posti a disposizione siano apparentemente sufficienti. Poi però abbiamo visto che ci sono un sacco di celle vuote, però vi devo raccontare un dettaglio veramente interessante, che è il divo in assoluto del carcere, che è un detenuto che sa far di tutto e sta rinnovando alcune celle piano piano, giorno dopo giorno. La sua è praticamente una cella a 5 stelle, ha rifatto gli intonaci con degli stucchi favolosi, ha rifatto le piastrellature del bagno, quindi praticamente è un monolocale, è quasi da vacanza, sempre carcere, sia ben chiaro, non è che le condizioni siano di chissà quale lusso, però effettivamente quando c'è la volontà, pensate che qualche decennio fa, 20, 30, 20 anni fa, c'è stato un detenuto che di mestiere faceva l'idraulico, e siccome lì si rompeva le scatole, ha proposto che nel caso ci fosse il materiale, lui avrebbe fatto le docce in tutte le celle, e il carcere di Verbania ha le celle in tutte le docce, con il bagno evidentemente. Ecco, la pecca, come in tutti i carceri, che questo pare che il DAP non riesca a risolvere, penso per mancanza anche di una certa volontà oppure di qualche strano regolamento, non ho capito bene, non c'è una separazione tra l'angolo cottura e il bagno vero e proprio. Quindi chi cucina qualcosa lo deve fare in condizioni non bellissime. Infatti nel reparto degli omosessuali o sex offender, come volete, c'era qualcuno che stava preparando dei filetti di pesce impannati che erano veramente che facevano venire fame, diciamo. Poi le condizioni in generali, come sempre, non sono così male. Abbiamo però dei grossi problemi questa volta che non abbiamo riscontrato nelle altre visite nei mesi e negli anni precedenti. Abbiamo un problema serio con l'extravitto e il materiale da cucina, che viene ordinato a un'azienda che ha vinto l'appalto, che si chiama esattamente la Disa, che ha una sede piemontese a Dorbassano, ma ho dato un'occhiata, è una società di grandissime dimensioni che ha sedi un po' in tutta Italia, e pensate che stamattina, giorno di Ferragosto, è arrivata la merce da Orbassano o da giù di lì, dove c'è questa sede, con un camion non refrigerato, quindi la merce ha dovuto essere buttata. Quindi queste sono delle cose veramente inverosimili che non hanno giustificazione di sorta, e vedremo di indagare ulteriormente questa situazione, perché non è normale che c'è una specie di commissione che controlla questo genere di cose, sia il sopravvitto dei detenuti, sia l'approvvigionamento della cucina. Tra l'altro è molto bella, molto pulita e funziona bene, tant'è vero che i detenuti con il carrello, diciamo, bene o male se la cavano. Quindi questa cosa di questa azienda andrà approfondita, vedremo come. Datemi il tempo, siamo usciti da 2 ore, quindi datemi il tempo di organizzarmi e di capire qualcosa.
1: E l'iniziativa del Partito Radicale Agosto in Carcere prosegue anche in questi giorni. Oggi delegazioni del partito saranno in visita nelle carceri di Barcellona, Pozzo di Gotto e di Monza. Passiamo ora agli esteri e ci occupiamo di Turchia e di Iran. In Turchia, prime le reazioni dell'ala armata del PKK con base a Kandil dopo il varo della legge sul disarmo dei combattenti curdi, mentre in Iran prosegue la repressione contro gli oppositori. Ci racconta tutto in diretta dalla Turchia Mariano Giustino.
5: Buongiorno. Le dichiarazioni del leader del PKK Murat Karayelan, rilasciate in occasione dell'anniversario del raid di Shindli ed Erut nel 15 agosto del 1984, la prima grande azione armata del PKK, quella fu del Partito Armato Curdo, sono state riportate ieri dall'agenzia Mesopotamia. La legge presenta molte lacune ed errori, ha detto il leader Karayelan. Se il leader Apo è l'appellativo che viene dato a Abdullah Öcalan, in curdo significa zio, se il leader Apo è in prigione non posso dire a nessuno di deporre le armi e di andarsene. Karayelan ha sottolineato che la libertà fisica di Abdullah Öcalan è per loro imprescindibile, ha criticato il fatto che la legge varata per l'indulto dei combattenti curdi non includa il loro leader Abdullah Öcalan. Karayelan ha dichiarato che sono pronti a spostare la lotta nel regno della guerra e delle armi, e queste sono le sue parole, a quello della politica e della legge. Non si è tenuto, ha sottolineato il Murat Karayelan, in debita considerazione la sensibilità del nostro popolo, le opinioni del nostro movimento e nemmeno quelle del nostro leader. La questione è stata ridotta unicamente alle questioni dei guerriglieri che deporranno le armi. Karayelan ha quindi criticato la legge per aver escluso il leader, la legge votata nella Grande Assemblea Nazionale Turca il 10 agosto scorso. La questione, come vedete, la questione curda non è circoscritta ai confini della Turchia, ma va ben oltre, abbraccia Iran, Iraq e Siria. Potenziali implicazioni del processo Turchia senza terrore, così viene chiamato dal leader, dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sulla politica estera e il suo successo può consentire una rapida diversificazione delle relazioni anche lungo gli assi del commercio, dell'energia, dei trasporti e della connettività regionale, dal momento che vi è anche l'esempio concreto del progetto Rotta di Sviluppo che coinvolge Iraq, Turchia, Qatar, Emirati Arabi Uniti e mira a collegare il Golfo Persico ai mercati europei attraverso Iraq e Turchia. La questione appunto del disarmo del PKK non riguarda soltanto i curdi di Turchia, ma riguarda anche i curdi in Siria e in nord Iraq. In Siria appunto le forze democratiche siriane, la cui spina dorsale è costituita dalle YPG, unità combattenti che si sono distinti nella lotta contro l'ISIS in alleanza con gli Stati Uniti, stanno concordando di confluire nell'esercito di Damasco, ma di questo poi avremo modo di approfondire questi aspetti. Intanto diciamo subito che il presidente turco Erdogan ieri ha parlato delle voci di una possibile guerra con Israele, ha detto: non stiamo parlando di guerra, stiamo parlando di pace, ma se qualcuno sta per attaccare la Turchia per fare la guerra e non per la pace, la Turchia non esiterà a combattere quella guerra e non fuggirà da essa. Lo dico con completa chiarezza e franchezza. Il riferimento è alla presenza che è considerata minacciosa del militare della Turchia nella Siria, che si spinge ben oltre il nord-ovest, fino ai confini con Israele. Ieri intanto all'alba del 16 agosto il grido della morte Allahu Akbar è risuonata nella città iraniana di Karaj. È stato impiccato Sharam Sadeghi all'alba in nome di Allah, come avviene sempre. Sharam era un giovane manifestante arrestato a gennaio, torturato e condannato a morte dopo un processo farsa e senza l'assistenza di un avvocato. Era stato accusato di aver partecipato alle rivolte per liberare l'Iran dalla Repubblica Islamica Iraniana, di collaborare con Stati Uniti e Israele, di aver investito 7 agenti bassigi, dei guardiani, dei paramilitari, dei guardiani della rivoluzione. Uno di essi era finito in coma. Sharam Sadeghi, figlio dell'Iran, è un eroe che ha sacrificato la sua vita per la patria. Era stato torturato e condannato a morte dopo un processo farsa e senza l'assistenza di un avvocato. Si teme molto anche per la sorte di Vahidi Kedri Khan, che ha 32 anni, e di Mashhad, è orfano da bambino. È stato colpito al petto durante le proteste di gennaio, curato a casa di un amico, poi arrestato dalle forze del regime alla fine di gennaio 2026, accusato di Morrebedin, inimicizia contro Dio, e di aver guidato le proteste. Detenuto nella prigione di Vakilabad, gli è stata negata l'assistenza di un avvocato. Gli avvocati che hanno cercato di rappresentarlo sono stati minacciati e bloccati, a rischio evidente di esecuzione. La Repubblica Islamica ha trasformato la pena di morte in un'arma politica. Morrebè, corruzione sulla terra e accuse vaghe come quella di spionaggio vengono usate rutinariamente contro i manifestanti, dissidenti e le persone comuni che osano sfidare il regime. Condanne a morte spiccate dopo processi farsa che durano pochi minuti, l'accesso agli avvocati indipendenti è impedito e dopo confessioni forzate di reati mai commessi e estorte sotto tortura. Le esecuzioni continuano come a ritmo elevato, comprese quelle per i casi politici, come strumento di intimidazione e di incontro, e sono ormai quotidiane. E vi sono anche minori che attendono la forca, sono Ali Akbar Ebrahim Vad, Iltai Akundi, Sarina Rezei e Sonia Zalgari, hanno 16 anni, stanno affrontando la terrificante minaccia delle esecuzioni capitali in Iran per aver manifestato. Intanto il termine di 60 giorni previsti dall'accordo di Islamabad per il raggiungimento di di un accordo globale e duraturo tra Teheran e Stati Uniti è scaduto, scade oggi, lunedì 17 agosto, e Teheran resiste sulle proprie posizioni. Non è stato raggiunto dunque alcun accordo e non è prevista alcuna proroga. Durante i tentativi negoziali con gli Stati Uniti, la Repubblica Islamica ha preparato il corpo dei guardiani della rivoluzione e i gruppi per procura a intensificare gli attacchi regionali e a imporre costi maggiori a Washington e ai suoi alleati. Dilshad Saba, portavoce del governo regionale del Kurdistan iracheno, ha annunciato il ruolo di Nerjivan Barzani negli sforzi volti a ridurre le tensioni tra Teheran e Washington, il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno. I dati di Kepler mostrano intanto che il traffico di navi commerciali nello stretto di Hormuz è diminuito drasticamente, fino a quasi arrestarsi durante il fine settimana, dopo che tre navi gestite dalla Abu Dhabi National Oil Company sono state attaccate. Il comandante del CENTCOM ha annunciato che il gruppo degli Stati Uniti ha annunciato che il gruppo d'attacco della portaerei Abraham Lincoln ha abbattuto più di 200 droni delle guardie rivoluzionarie e ha condotto centinaia di attacchi contro le postazioni dell'organizzazione durante i mesi dell'operazione contro la Repubblica Islamica. La Repubblica Islamica che si preparerebbe ad espandere la guerra. La tregua è servita al corpo dei guardiani della rivoluzione, ai gruppi per procura, le ramificazioni della Repubblica Islamica in Medio Oriente a prepararsi per estendere la guerra, intensificare gli attacchi regionali e imporre costi maggiori a Washington e ai suoi alleati. I leader della Repubblica Islamica hanno trascorso gli ultimi due mesi a prepararsi per uno scontro più esteso con gli Stati Uniti. Non è un caso che, come abbiamo documentato in questi giorni, che si è registrato un aumento del controllo delle guardie rivoluzionarie sull'esercito. Sono stati nominati comandanti veterani Pasdaran della guerra Iran-Iraq e della repressione per proteste al comando del tutto l'apparato ormai militare dell'esercito iraniano. Il portavoce delle guardie rivoluzionarie Hossein Maebi ha inoltre affermato che l'istituzione ha sfruttato il periodo di cessate il fuoco per rafforzare le proprie capacità e accelerare la produzione di missili. Secondo il Wall Street Journal, le informazioni provenienti dai paesi arabi indicano un cambiamento di strategia da parte dei leader della Repubblica Islamica, orientato verso operazioni offensive in territorio nemico. Secondo le fonti del giornale, l'obiettivo di Teheran è infliggere i danni sufficienti a impedire il ripetersi di attacchi simili a quelli della guerra dei 12 giorni e del conflitto attuale, e tra i funzionari iraniani serpeggia l'opinione che la vera guerra non sia ancora iniziata. I Pasdaran offrono anche una ricompensa di $30,000 per la cattura di soldati americani per chiunque uccida o catturi un soldato statunitense, e la ricompensa si raddoppierà se la persona che dovesse compiere l'atto è una donna. Teheran sfida ancora una volta gli USA e alza la posta per l'apertura dello stretto di Hormuz, ponendo come condizione pregiudiziale anche la liberazione di Gaza. Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha presentato infatti agli Sherpa del Pakistan, mediatore del negoziato, una lista di condizioni per l'apertura di Hormuz, la fine delle aggressioni contro la Palestina, cioè contro Hamas, contro il Libano, cioè contro Hezbollah, contro l'Iraq, cioè contro Qatayib, Hezbollah e le forze di mobilitazione popolare e contro tutte le altre milizie, ramificazioni della Repubblica Islamica in Medio Oriente. La fine del blocco navale USA, la fine di ogni minaccia dell'Iran, il ritiro degli Stati Uniti dalla regione, il risarcimento dei danni di guerra subiti, la revoca di tutte le sanzioni e lo sblocco dei beni congelati. Per i guardiani della rivoluzione, dunque, lo stretto di Hormuz riaprirà solo se Washington corrisponderà a queste 7 condizioni. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino, proseguiamo col nostro notiziario e ci spostiamo in Asia per conoscere l'agenda della settimana, e lo facciamo in diretta da Bangkok con il nostro corrispondente Francesco Radicioni. Francesco, a te la linea.
6: Sì, buongiorno Gabriele, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, non c'è alcun dubbio per la Cina, quella che si apre sarà una settimana segnata dalla memoria e dalla rievocazione della trasformazione economica vissuta dalla Repubblica Popolare negli anni 90. Perché? Perché la notizia della morte la scorsa settimana, a 97 anni, dell'ex premier cinese Zhu Rongji è arrivata solo una manciata di giorni prima delle celebrazioni oggi per il centenario della nascita dell'ex leader della Repubblica Popolare Jiang Zemin. Si tratta, Gabriele, di due esponenti di primissimo piano di quella terza generazione di leader del Partito Comunista che sono arrivati al potere subito dopo la brutale repressione delle proteste di Tiananmen del 1989 e che hanno traghettato la Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001. Decennio, una stagione segnata senza dubbio dalle riforme pro mercato e dalla ristrutturazione delle imprese di Stato che ha, su questo concordano gli analisti, segnato il pieno ingresso della Cina all'interno della economia globale. Tutto questo anche se, notano gli osservatori, quelle riforme tecnocratiche degli anni 90 sono anche alla base di tutta una serie di problemi con cui ancora oggi la seconda economia del mondo deve fare i conti. Si va dal licenziamento di decine di milioni di lavoratori pubblici alla creazione della bolla immobiliare, dall'esplosione del debito dei governi locali fino all'approfondirsi delle disuguaglianze sociali, soprattutto delle disuguaglianze tra zone rurali e zone urbane della Cina. Tra l'altro, Gabriele, mentre gli ultimi dati economici diffusi proprio questa mattina hanno fotografato un ulteriore rallentamento dell'ex economia cinese nel mese di luglio, il ricordo dei leader scomparsi, soprattutto appunto degli anni 90, è spesso anche l'occasione per lasciarsi andare, soprattutto sui social, alla nostalgia soprattutto di un passato che viene visto come più carico di ottimismo, più carico di crescita economica. Ed è allora in questo contesto anche interessante vedere proprio come la narrazione ufficiale del Partito Comunista sta consegnando alla storia personaggi come Jiang Zemin e come Zhu Rongji, tanto che commentando proprio questa mattina il centesimo anniversario dalla nascita di Jiang Zemin davanti all'intero gota del potere di Pechino, Xi Jinping ha voluto ricordare un po' tutti i risultati del suo predecessore, si va dallo sviluppo economico alla politica estera, proiettando così, notano gli osservatori, una immagine di unità della leadership cinese e questo anche in vista del congresso del Partito Comunista in agenda per l'autunno del prossimo anno. Inoltre domani sarà un'altra giornata carica proprio di celebrazioni perché, come dicevamo, è prevista per domani la cremazione dell'ex premier Zhu Rongji, con già si annunciano bandiere a mezz'asta in tutta la Cina, a partire da piazza Tiananmen fino al più sperduto consolato della Repubblica Popolare in giro per il mondo. Ecco, Gabriele, al di là di queste complesse liturgie anche funerarie del Partito Comunista, con questa settimana si aprirà a Pechino anche qualcosa di decisamente più attuale, cioè la conferenza mondiale sui robot, occasione questa per la seconda economia del mondo per mettere in mostra i suoi ultimi modelli di umanoidi. Lo sappiamo, grazie al fortissimo sostegno del governo della Repubblica Popolare, ormai la Cina è diventata leader mondiale nello sviluppo proprio di questa tecnologia. ed è tra l'altro atteso proprio per questa settimana il debutto alla borsa di Shanghai di Unitree, e cioè quello che è il colosso, forse il più importante colosso della robotica cinese. Infine, iniziano oggi le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, esercitazioni militari congiunte che sono concepite come operazioni di difesa tra questi due importanti alleati nell'Indo-Pacifico di fronte alle minacce della Corea del Nord. E però nelle scorse ore l'inquilino della Casa Bianca ha scritto su Truth di aver ordinato al Pentagono di ridimensionare queste esercitazioni militari che sono, ha detto Donald Trump, costose e che mandano un segnale totalmente ostile e inappropriato alla Corea del Nord. Non solo, il presidente americano ha anche detto che la Corea del Sud si è rifiutata di unirsi agli Stati Uniti per la denuclearizzazione della Repubblica Islamica dell'Iran. In queste ore gli analisti, soprattutto in Corea del Sud, molto si stanno interrogando proprio sul significato politico di queste parole di Donald Trump. In diversi lo osservano come un voler mettere pressione sull'amministrazione sudcoreana del presidente Moon Jae-in, anche se c'è chi specula che Donald Trump possa voler ripetere la stessa operazione che lanciò a cavallo tra durante il primo mandato, a cavallo tra il 2018 e il 2019, quando tese la mano proprio al regime nordcoreano di Kim Jong-un, ricevendone, questo è bene ricordarlo, praticamente nulla in cambio. Rispetto ad allora, però, Gabriele, le condizioni della Corea del Nord sono profondamente mutate. Un decennio fa, di fatto, il regime di Pyongyang era completamente isolato, compreso dai suoi storici vicini e partner come la Cina e come la Russia. Negli ultimi tempi invece abbiamo visto di come Kim Jong-un sia sempre di più al centro delle dinamiche regionali proprio rispetto ai suoi vicini autoritari. In una manciata di mesi, di fatto, sia Vladimir Putin che Xi Jinping sono volati proprio a Pyongyang, e quindi potrebbe avere decisamente meno interesse a un dialogo con gli Stati Uniti. Ma su tutto questo ci torneremo. Per il momento da Bangkok è tutto. Se non hai domande, la linea può tornare allo studio.
1: Grazie a Francesco Radicioni, sono le 9.38, si conclude qui il nostro notiziario del mattino, un ringraziamento a Luciana Bruno in regia e un saluto da Gabriele Rossi in studio. Adesso vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime a cura di Andrea De Angelis.
0: Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Stampa e Regime, chi vi parla Andrea De Angelis, in regia Luciana Bruno. Una Stampa e Regime quest'oggi che è figlia inevitabilmente del periodo estivo, perché insomma è come se i quotidiani italiani si fossero un po' cristallizzati nelle ultime settimane. Fatto sta che anche oggi quello che troviamo sui quotidiani a nostra disposizione in questo lunedì sono i temi di questo agosto, da una parte per quel che riguarda la politica interna o comunque le questioni interne, c'è cioè l'affair Ranucci-Lavitola che continua ad assorbire gran parte delle pagine a nostra disposizione quest'oggi, e poi c'è la questione migranti con Ceuta, la Spagna, i rapporti tra Italia e Spagna, Italia e il resto d'Europa. Questi sono i due temi principali. Poi per quel che riguarda la politica italiana tiene banco in qualche modo, anche se soprattutto sui quotidiani che fanno riferimento al centrodestra, la questione leadership del centrosinistra, quindi Schlein, Conte, chi più ne ha più ne metta, soprattutto loro due ovviamente. C'è un interessante capitolo che vi segnaliamo e che cercheremo di affrontare in conclusione di questa rassegna stampa sul fine vita, E poi gli esteri con la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con gli sviluppi delle ultime ore, il contrattacco ucraino nei confronti di Mosca con oltre 600 droni inviati su Mosca. Il Corriere della Sera parla dell'attacco più duro del conflitto da parte di Kiev su Mosca, e poi il Medio Oriente con l'Iran, Israele, il Libano. Questo in buona sostanza. Che altro? Beh, oggi c'è tanto sport. C'è tanto sport con la conclusione degli europei di nuoto e di atletica e il ricco medagliere italiano. È stata l'occasione sicuramente per i quotidiani del nostro paese di un po' diversificare l'offerta fornita ai propri lettori, un quadro in cui anche tante firme si sono cimentate per descrivere un po' il paese, un paese che poi si trova spesso riunito di fronte ai grandi eventi sportivi, soprattutto quando questi vanno bene, ma va detto che anche quando vanno molto male c'è una unità di visione e di intenti da parte degli osservatori italiani. Beh, insomma, lo sport lo troviamo in prima pagina e nelle prime pagine dei quotidiani. Noi ovviamente non ve ne daremo conto quest'oggi, se non con un titolo. Prendo il Messaggero che ci fa tutta la prima pagina: Italia sul tetto d'Europa, azzurri fantastici, l'atletica è la prima nel medagliere di Birmingham grazie agli ori di Achipino, Diaz e 4x400, a Parigi tripletta storica di Quadarelle, la squadra di nuoto seconda con il maggior numero di podi. Ecco, insomma, questo quello che troviamo di sport. In realtà sarebbe forse il caso di parlare un po' di più, perché ci sono questioni che trascendono l'aspetto prettamente atletico e agonistico del fenomeno e che invece trovano sbocco anche sulle questioni sociali e politiche. Ci sono gli europei di calcio del 2032, cui l'Italia è candidata, non è candidata, anzi li ospiterà insieme alla Turchia. C'è tutta la questione delle infrastrutture, c'è qualcuno che in qualche modo prova ad affrontare la questione, ma lo fa, devo dire, marginalmente. Ed anche per questo, come detto, quest'oggi non parleremo di sport, ma parleremo invece di tutto il resto, anche nostro malgrado, perché insomma alcuni dei temi che pure sembrano essere centrali quest'oggi danno il segno di una certa stanchezza, non tanto nei confronti di chi legge, ma proprio di chi scrive. Gli argomenti sembrano essere oramai ridotti all'osso e non presentano particolari elementi di novità. Sarà un caso o no, decidetelo voi, ma dopo questa premessa passiamo alla questione Ranucci-Lavitola, perché è il tema principale, quello che, come detto, assorbe più pagine, ecco, dei quotidiani di quest'oggi. Apriamo con il Corriere della Sera e andiamo a pagina 10, dove troviamo il primo piano di oggi. Lavitola vuole un altro interrogatorio, il suo legale Ranucci chiese più scorta, la russa, giusto cambiare report, spero non con uno peggiore. Il Movimento 5 Stelle vuole condurlo lui? E vediamo meglio questo articolo. Il primo è avvocato di colletti bianchi, esperto di reati economici e segreti inconfessabili. L'altro è cresciuto professionalmente tra microcrimini di strada, pur divergenti per formazione. I legali Sergio Cola e Generoso Pagliarulo, che assistono rispettivamente Walter Lavitola, i quattro esecutori dell'attentato a Siegfriedo Ranucci, hanno la stessa strategia: parlare. Per spiegare al PM Edoardo De Santis e al GIP Iole Moricca cosa ancora non torna nel giallo di Pomezia. È Cola il primo ad esprimersi. Due cose gli preme dire. La prima è che il suo cliente, dipinto alla stregua di depositario di enigmi e confidenze, intende sciogliere i molti dubbi sul perché dell'attentato. Secondo, importantissimo, è che gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta. Tutto ciò, aggiunge Cola, confluirà in una memoria difensiva che verrà depositata con la richiesta di riesame, mentre si valuta la richiesta di un nuovo interrogatorio. Se confermata l'ipotetica sollecitazione sulla scorta, avvalorerebbe la versione di un attentato paradossale. Per proteggere il conduttore gli fu messa una bomba. Cola sa bene che questo toglie la benzina alla pista del sondaggio di un blitz finalizzato a promuovere Ranucci politicamente. Cola boccia alla stregua di congettura le supposizioni riguardo a un livello superiore, un manovratore occulto, e torna a tirare in ballo Ranucci, ripetendo che è inutile che dopo l'attentato lui avesse capito chi fosse il mandante. Ma il suo collega Pagliarulo, difensore con l'avvocato Antonio Falconieri degli esecutori, che potrebbe fornire alla procura l'assist decisivo per chiudere l'inchiesta. Oggi stesso dovrebbe depositare l'istanza per un nuovo interrogatorio dei suoi clienti, rimasti, per così dire, alla finestra rispetto alle molte versioni di Lavitola. Pur ignorando l'esistenza del faccendiere, conoscevano e frequentavano il suo factotum Gomez Clesio Tavares, ritenuto dai magistrati anello di congiunzione con Lavitola, e il loro reclutatore. Pagliarulo conferma che i quattro ammetteranno alcune circostanze. Conoscevano Gomez, i suoi precedenti, i suoi affari. Passariello era un suo vicino di casa a Cicciano, provincia di Napoli. Davino ha lavorato con lui come buttafuori. Si tratta di conferme che, oltre ad aggravare la posizione dell'irreperibile Clesio Tavares, potrebbero rappresentare un nuovo problema per Lavitola. Si punta a ridimensionare l'accusa di metodo mafioso e, rispetto all'ipotesi di reato, di detenzione di materiale esplosivo rimasta in piedi. Pagliarulo si prepara a chiedere il processo con rito abbreviato. Ma il caso anche ieri è stato al centro delle polemiche. È intervenuto il presidente del Senato Ignazio La Russa. Report va cambiato, non eliminato, perché non è possibile che le inchieste di report solo per l'1,5% dei casi abbiano riguardato il partito di sinistra più grosso. E ha aggiunto: non vorrei che ce ne mandino uno peggio di Ranucci, la vedo difficile, ma potrebbero trovarlo, tanto la credibilità di report era vicina allo zero e dopo questa vicenda è sotto lo zero. Che Dio ci conservi Ranucci. Replicano i parlamentari 5 Stelle in commissione di vigilanza RAI. La seconda carica dello Stato vuole decidere quando report va in onda, vuole fare la scaletta, vuole condurlo, così. Quindi sul caso Ranucci Lavitola. E poi ancora, dal silenzio sull'amico al ruolo del factotum, tutte le domande dei PM sulla versione del conduttore verso una nuova audizione a settembre. La procura vuole appurare perché abbia tenuto fin qui per sé alcune circostanze, e poi la scelta, quando fu ascoltato, non menzionò mai il faccendiere né le piste suggerite. Due interviste, sempre il Corriere. La prima a Alessandro D'Amato, giornalista di Open, la testata online fondata e diretta da Enrico Mentana ed ex direttore di Today e Next Quotidiano. Walter mi coinvolse, parlò di un progetto politico con a capo il giornalista. D'Amato mi disse di sentire una collaboratrice di Sigfrido. E vediamola allora, questa intervista firmata da Mariolina Iossa. Alessandro D'Amato, giornalista di Open, lei racconta della sua personale conoscenza di Walter Lavitola e dei suoi progetti politici su Ranucci. Come l'ha conosciuto? La risposta. Lavitola mi ha contattato nel settembre del 2023, voleva scrivere un libro su di lui, un'autobiografia. Mi ingaggiò perché gli preparassi un database con tutto il materiale emerso su di lui, biografia politica, vicende processuali. Mi disse che lo faceva soprattutto per suo figlio Giuseppe, che aveva cominciato a muovere i primi passi in politica con Forza Italia. Voleva riabilitarsi agli occhi del figlio perché non pensasse che suo padre fosse un delinquente. Poi ancora, e poi c'è stato l'attentato, è andato da Lavitola? Sì, la risposta. E gli ho chiesto: ne sai qualcosa? Lui ha risposto: non ne so nulla, però ha cominciato a parlarmi dei progetti che aveva per Ranucci. Mi chiese di lavorare a una lista di indirizzi, una sorta di mailing list che avrebbe dovuto servire a costruire l'embrione di una struttura politica che facesse capo a Ranucci. Mi disse che gli indirizzi me li avrebbe forniti una collaboratrice di Ranucci, non ricordo il nome. Assistetti a una telefonata tra Lavitola e questa persona. Io non ci ho mai parlato, ne ho sentito la voce. mentre lui le spiegava come avrebbe dovuto essere fatta la lista che poi avrebbe consegnato a me. Era sicuro che fosse una collaboratrice di Ranucci? La domanda. No, non la conosco, ho ascoltato la telefonata, la Vitola mi disse che era una collaboratrice di Ranucci, io l'ho ritenuto del tutto plausibile. Ed ancora, la Vitola le fece intendere che Ranucci fosse d'accordo con questo progetto politico? La risposta: non penso che gli avesse dato un vero e proprio via libera. La Vitola mi parlava del progetto, ma quelle che mi raccontava mi sembravano idee bislacche, perché è uno che ha sempre un progetto nuovo e una quantità enorme di cose nella testa. Un giorno vuole una cosa e il giorno dopo ne ha pensata un'altra, ma non mi ha mai detto che Ranucci fosse d'accordo. Ed infine la domanda: perché allora Ranucci continuava ad ascoltarlo? La risposta: credo che la Vitola gli abbia solleticato l'ego. Penso che Ranucci magari gli rispondesse sì, vabbè, ma dai, non scherzare, però intanto lo ascoltava. La seconda intervista, che troviamo alla pagina accanto, a pagina 11, è firmata da Virginia Piccolillo ed è alla giudice Ceccarelli, Natalia Ceccarelli.

Stato risulta che non lo sapesse, non abbiamo mica fatto un reato, aveva detto, quindi l'ha chiusa. Se poi questo ha favorito il no e la difesa della Costituzione, tanto meglio. Parole che hanno strappato alla pace del Cammino di Santiago di Compostela Natalia Ceccarelli, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, che subito dopo la vittoria della linea del no, da lei avversata, ha lasciato l'ANM dove era arrivata con articolo 101. Perché machiavellismo? Le viene chiesto. Quel tanto meglio non ha niente a che fare con il rigore moralista e moralizzatore tanto propugnato da Magistratura Democratica. Hanno saltato il fosso. Quale fosso? Quello della tutela dei principi e dei valori. Hanno mostrato che se il risultato viene raggiunto, qualsiasi strategia è assolvibile. E che cosa c'era da non assolvere? La domanda. Hanno fatto un colpo di mano portando Ranucci in trionfo all'assemblea dell'ANM come la Madonna Pellegrina. Esce fuori che l'attentato era finto, che era stato organizzato dal migliore amico suo ed era strumentale a un fantomatico disegno di incoronazione del giornalista candidato premier dell'area di centrosinistra. L'ANM non può tacere. È doveroso prendere le distanze da Ranucci almeno finché lui non le prende da se stesso, visto che continua a vaneggiare, che vuole rimanere a Report, si paragona a Falcone e Borsellino. C'è un profilo etico. Per quanto ignaro, Ranucci viola le regole deontologiche. Basta leggere il suo libro che narra liaison con fonti e con stagiste per capirlo. Ma per questa vicenda ci sono persone in carcere. Il grande Segugio della verità se l'è lasciata sfuggire? In più si attende un indagato dall'Africa, un nuovo interrogatorio degli esecutori e forse nuovi dettagli dalla Vitola. Molto deve ancora venire fuori. Così la giudice Natalia Ceccarelli sul Corriere della Sera. Vediamo anche Repubblica cosa scrive del caso Ranucci ed andiamo velocemente a pagina 14. Ecco, Repubblica è una di quelle che relega la vicenda un po' più all'interno del giornale. Pagina 14, Andrea Ossino. I veleni di La Vitola, illegale. Ranucci intuì chi era il mandante. L'avvocato del faccendiere chiede che il suo assistito venga risentito dai PM. Era stato anche il giornalista ad auspicare l'aumento della scorta. E poi accanto Matteo Pucciarelli firma, parla del caso. Sul Report la RAI tira dritto, si lavora un sostituto. I dubbi della redazione, vediamolo meglio. La conclusione politica sarebbe già presa, cioè sostituire dalla conduzione di Report Sigfrido Ranucci. Ma come arrivarci sul piano della scelta editoriale è un altro discorso. Per quello servirà un'interlocuzione amichevole, per così dire, con la redazione della trasmissione d'inchiesta, affinché non si imponga un alieno al posto del giornalista minacciato con un'autobomba sotto casa e al contempo finito nel tritacarne mediatico per via della sua amicizia con Walter La Vitola, che ha confessato di essere il mandante dell'ordigno. Sono questi i ragionamenti che si fanno ai vertici della RAI, anche se il conduttore si dice convinto di continuare con le trasmissioni che ripartiranno a novembre, visto che ad oggi Ranucci è e rimane parte lesa. Attorno a lui si sta creando però il vuoto. Non c'è solo la destra che lo attacca quotidianamente, i profili social di Fratelli d'Italia lo stanno martellando. 13 post nel giro di una decina di giorni dedicati alla vicenda, secondo solo ai temi sicurezza e immigrazione. Ma anche dentro la redazione stessa le perplessità adesso sono più delle certezze. Il timore è che l'affair etico-giornalistico, distinto dal piano giudiziario, ancora tutto da chiarire, si porti a fondo non solo Ranucci stesso, ma il prodotto nella sua interezza. Ogni futura inchiesta della squadra un domani potrebbe venire attaccata a prescindere, tirando in mezzo strumentalmente il conduttore rimasto in sella e le vicende che lo coinvolgono. Altro segnale che non sta passando inosservato. Ormai da settimane Usigrai, il sindacato dei giornalisti della TV pubblica che in questi anni ha sempre tentato di difendere la qualità giornalistica dagli attacchi della politica, è silente sulla faccenda, che a prescindere dalle diatribe politiche crea comunque qualche imbarazzo. Sulla scrivania dell'AD Giampaolo Rossi c'è la relazione del comitato etico sul comportamento di Ranucci negli ultimi mesi, ad esempio alcune comunicazioni interne all'azienda girate alla Vitola, e ne esce fuori un quadro non facile per la sua posizione. Intanto però Ranucci, dopodomani, riprende il tour estivo del suo diario di un trapezista a Primiero, in provincia di Trento. Le date in programma da qui a dicembre sono 23. Ogni sua uscita pubblica verrà monitorata, ogni frase criticata verso l'azienda pubblica, ogni frase critica, verso l'azienda pubblica, a questo punto potrebbe sortire un effetto boomerang. Ma come

detto, le intenzioni della dirigenza Rai sono quelle di un coinvolgimento della squadra di report nella scelta di una nuova guida. Tra fine agosto e inizio settembre il direttore degli approfondimenti, Paolo Corsini, vedrà i giornalisti. A Ranucci, classe 61, mancano 2 anni alla pensione e alla carica di vice direttore. I vertici sanno che hanno la facoltà di toglierlo dalla conduzione, ma che non sarà un passaggio semplice da gestire. Il rischio è quello di trasformarlo in una specie di martire, è una delle riflessioni che si fanno. Anche perché un fatto rimane, l'ordigno scoppiato fuori da casa sua a Pomezia non era uno scherzo. Eh no, quello sicuramente non era uno scherzo. E questo sul fronte Rai, che cosa potrebbe accadere alla trasmissione Report. A pagina 8 sulla Stampa, la Rai si prepara a sospendere Ranucci, Federico Capurzo parla quindi di una possibile sospensione addirittura nei confronti di Ranucci. Vediamo un passaggio di questo articolo. In Rai ci si muove nella scelta del futuro conduttore di Report. Sono in calo le quotazioni di personalità troppo smaccatamente gradite al centrodestra, come Massimo Giletti o Antonino Monteleone, che non è aiutato nemmeno dagli ascolti ottenuti dal suo programma nella stagione appena passata. Si stanno di conseguenza prendendo in considerazione 2 strade. La prima è quella di pescare un nome dalla squadra di Report per dare continuità alla linea di successione. Ci sono però alcune remore sul fatto che la vicenda giudiziaria di La Vitola possa arrivare a sfiorare inchieste e servizi confezionati da altri membri del programma, interni o esterni, e a quel punto, è il tarlo che si è insinuato nei pensieri, avremmo di nuovo un problema. Più sicuro dunque un interno Rai. Tra i 2000 giornalisti che lavorano nell'azienda ci sono professionalità perfettamente adatte allo scopo, ripetono da giorni al piano nobile di Viale Mazzini, scelta che aiuterebbe a smorzare possibili proteste interne. Non tutti però dentro la maggioranza di governo apprezzano questa prudenza, e molti vorrebbero una sterzata a destra al programma, specie ora che si entra nell'anno delle elezioni. Poi un retroscena, lo troviamo a fondo pagina, la Vitola, l'amico scomodo, anche nel suo bistrò ora prendono le distanze. Oggi RBB ha il colloquio tra il faccendiere e il suo legale, quindi insomma la Vitola un po' messo ai margini ovunque, anche all'interno dei propri affari. Ovviamente i quotidiani, dicevo, più vicini al centrodestra ci vanno ancora più duri, ed è il caso del Giornale a pagina 6. Strane coincidenze, quando Ranucci in antimafia anticipò Walter, serve più scorta. Nell'audizione del giornalista emerge lo stesso obiettivo dichiarato dalla Vitola nell'interrogatorio con i PM. Accanto, il forte interesse per il progetto politico, Sigfrido inviava stime e sondaggi alla Vitola. Il messaggio con i personaggi più popolari è lui al quarto posto, ma davvero ai 12 milioni di follower? Il conduttore di Report condivise con l'amico fraterno anche i dati sulle interazioni social in aumento dopo la bomba. Sigfrido Ranucci non era affatto disinteressato al progetto politico dell'amico fraterno Walter La Vitola, colui che ha mandato, che ha dato mandato di piazzargli una bomba sotto casa per sua stessa ammissione durante l'interrogatorio di garanzia. Era il 7 maggio del 2026, quindi ben 7 mesi dopo l'attentato, quando il conduttore di Report invia al faccendiere uno screen del personaggio più influente della settimana, che lo vedeva al quarto posto in una schiera di nomi a livello anche internazionale. Un elemento che, secondo il GIP Iole Moricca, denota come il conduttore continuasse a manifestare un forte interesse per il progetto dell'amico. In vetta alla classifica c'era Donald Trump, al secondo Nicole Minetti, era all'apice della scena per la questione della Grazia, e subito prima di Ranucci c'era la premier Giorgia Meloni. Insomma, Sigfrido in versione star internazionale. Ma c'è di più, perché 3 giorni dopo, ovvero il 10 maggio, la Vitola parlava con Ranucci dei follower che l'amico aveva ottenuto sui social. «È possibile che ai 12 milioni di persone che ti seguono sui social?» chiedeva stupito. Una domanda a cui Ranucci risponde prontamente mandandogli addirittura un grafico che prendeva in considerazione il periodo che va dal 12 aprile al 9 maggio e che evidenziava le visualizzazioni ottenute e le percentuali delle interazioni che erano visibilmente in aumento. Una condivisione costante e soprattutto di lunga data. Era il 19 ottobre del 2024 quando Ranucci inviava la foto della classifica dei libri più venduti all'amico. In testa c'era il suo. Ora,
Come fa ancora Ranucci a sostenere che non avesse nessuna intenzione o velleità di diventare un personaggio appetibile per la politica? Se era davvero così distante dall'idea di diventare il futuro leader del campo largo e di tentare la scalata verso Palazzo Chigi, perché continuava a dare corda al faccendiere? La domanda nell'articolo firmato da Pasquale Napolitano e Giulia Sorrentino. Restando al Giornale, vi segnaliamo un articolo di Francesco Boezzi a pagina 9, PD e 5 Stelle scaricano Sigfrido, candidarlo mai pensato, il portavoce di Schlein e Fassino per i Dem, Maiorino, Castellone e Caramello per i 5 Stelle, ora tutti escludono di arruolare il giornalista nel campo largo, il coro dei grillini, Conte sceglie solo integerrimi e adesso il conduttore non lo è più, questo a pagina 9. Ancora a pagina 9 c'è Domenico Giordano che scrive: anche i fan iniziano a mollarlo per uno strano scherzo del destino, forse del tritolo, mai come in questo caso il titolo scelto da Ranucci per lo spettacolo teatrale risulta azzeccatissimo. La prossima tappa del diario di un trapezista acrobata del votteggio tra decine di commenti dei follower infuriati è in programma il 25 agosto a Cerveteri. Così, per spingere l'appuntamento, ieri pomeriggio sui social del conduttore è stata pubblicata la locandina con l'invito ad acquistare il biglietto. Probabilmente la vendita dei tagliandi non decolla, nonostante qualcuno pensasse, sbagliando, che l'audience mediatica e l'attenzione digitale di questa settimana avrebbe spinto comunque al sold out. I conti al momento non tornano, in molti dei posti, a cominciare dalle poltronissime delle prime file, sono ancora disponibili. Un segnale di disaffezione e delusione crescenti da non sottovalutare, sentimenti che emergono in modo chiaro anche scorrendo le centinaia di commenti negativi al post e che mostrano una fanbase che ha smarrito la graniticità di un tempo, ormai sempre più divisa e contrapposta. Vengo se c'è anche la vitola, neppure se me lo regalassero il biglietto, verrei prima o poi dopo esserti lasciato una recensione su Amazon, sono solo alcuni dei commenti postati. A pagina 8 c'è un'intervista a Salvo Sottile, giornalista, conduttore televisivo, intervista firmata da Ora Borselli. Ranucci incollato alla sua poltrona, un passo indietro per tutelare la RAI. Conduttore di Ore 14, se fa il fustigatore dei costumi devi dare il buon esempio, se no è una doppia morale. Vediamo un po' le domande, le risposte di Salvo Sottile. Allora, intanto gli viene chiesto: Ranucci si è paragonato a Falcone e Borsellino, e la risposta: c'è un limite a tutto, e con quelle affermazioni surreali che hanno raggelato anche i familiari di Falcone e Borsellino, credo che si sia superato un limite. E poi ancora gli viene chiesto: perché hai deciso di esporti in modo così forte su questa vicenda? La risposta: rivendico questo principio. Ranucci ha fatto dell'opportunità il suo marchio di fabbrica. A giornalisti, politici, manager che non avevano commesso nessun reato, ma avevano avuto una strana frequentazione, Ranucci era il primo a chiedere che facessero un passo indietro. Se tu fai il maestro, il fustigatore dei costumi, devi dare il buon esempio. Doppia morale, gli viene chiesto. Sì. Quando riguarda gli altri, questi devono rispondere alle domande. Quando riguarda te, il problema di opportunità non esiste. Non rispondi alle domande e pubblichi post deliranti, quasi da mitomane. Ranucci parla solo di sé invece di tutelare la sua squadra. E questo solo una parte, ovviamente, del pensiero e della lunga intervista firmata da Ora Borselli con Salvo Sottile sul caso Ranucci. Ancora dai quotidiani di destra, Libero, già dalla prima pagina: la vitola coinvolge Ranucci, il faccendiere ai giudici, mise in guardia Sigfrido sul rischio di attentati un mese prima della bomba, lui però si è scordato di dirlo agli inquirenti. E poi vediamo all'interno, da pagina 2. Anche qui, così la vitola coinvolge Ranucci, l'avvocato del faccendiere, nell'incontro del 7 settembre a casa del conduttore, la vitola sostiene di avergli detto ciò che aveva saputo sui pericoli che stava correndo. Il racconto mette Sigfrido in una posizione scomoda, perché il 17 ottobre, sentito in procura, non ha parlato di questo episodio. Poi accanto il filo che unisce Mister Report e Sinistra è la mitomania, l'articolo firmato da
Andrea Ruggeri, che appunto si fa una domanda e si dà una risposta: che cosa hanno in comune la penosa vicenda, la Vitola Ranucci con le polemiche infantili di una classe politica per larghi tratti inadeguata, che sono entrambe dominate da necessità e mitomania, il pensiero di Andrea Ruggeri. Ma andiamo a pagina 4, sempre di Libero, dove c'è un'intervista all'ex senatore del PD Stefano Esposito, che troviamo pure altrove. Pure l'ex senatore Dem denuncia il metodo Report. Io, vittima di Ranucci, ha segnato la mia vita. L'esponente del PD ricorda un servizio del 2019, atti di indagine segreti, insinuazioni e un po' di mafia. L'inchiesta giudiziaria è finita con l'archiviazione, ho atteso invano una puntata riparatrice. E viene ricordata la vicenda dell'ex senatore Esposito, già assessore ai trasporti nella giunta romana di Ignazio Marino, che è tornato con un video e un post pubblicati sui social a quel servizio del 2019, quello che definisce lui stesso, senza mezzi termini, uno spaccato del metodo Report vissuto sulla mia pelle, e lo fa mentre difende a sua volta chi sostiene di essere stato danneggiato dal programma di Rete3. L'ex senatore PD punta il dito contro il modo in cui Report avrebbe raccontato la sua storia, insinuazioni attraverso il possesso e utilizzo di atti di indagine coperti da segreto, scrive sui social, ombre di mafia sapientemente dispensate e video intervista tagliata e ricucita apposta per far risultare il soggetto sospetto e in difficoltà. Esposito racconta che una troupe della trasmissione Rai lo avvicina per chiedergli conto di elementi contenuti in un'indagine che lo riguardava, in particolare su cui insiste oggi è la cronologia, perché secondo Esposito i cronisti sguinzagliati da Ranucci avrebbero avuto informazioni che lui stesso avrebbe conosciuto soltanto un anno più tardi, alla fine del 2020, quando l'inchiesta divenne pubblica. Peccato che loro avessero delle informazioni, chissà acquisite come, che io scoprirò soltanto un anno dopo, quando le indagini contro di me diventeranno pubbliche, spiega l'ex senatore. Da qui l'accusa formulata: insinuazioni attraverso il possesso e utilizzo di atti di indagine coperti da segreto, ombre di mafia sapientemente dispensate e video intervista tagliata e ricucita apposta. Ho aspettato invano, conclude l'ex senatore, quando le indagini si sono concluse e i processi si sono conclusi con un nulla di fatto, che tu facessi un servizio riparatore per dire che avevi sbagliato. Ma non è il metodo Report, ovviamente, quello di prendere atto di aver sbagliato, afferma il senatore, rivolgendosi direttamente a Ranucci, e così quindi anche Libero. Il Tempo, Reportopoli, scrive in prima pagina: quanto ci costa Report, gli stipendi faraonici e le spese inimmaginabili della trasmissione di Ranucci. Questo lo troviamo, oltre che in prima pagina, ovviamente all'interno, a pagina 2, i compensi dei 30 giornalisti autori in 3 anni sono passati da 2,2 a 2,9 milioni di euro, c'è chi prende tra i 200 e i 300 mila euro l'anno, con casi anche di 28 mila euro a singola inchiesta, e accanto tutti i flop del programma tra teoremi, aggressioni e successive assoluzioni. Sono tanti i granchi presi nei servizi mandati in onda dal programma, dalle tangenti Eni in Nigeria alla trattativa Stato-mafia fino a MPS e Saipem. Ecco una lunga e parziale lista di errori e smentite firmate da Report. La vicenda trova spazio ancora nelle pagine successive. A pagina 4 c'è una polemica, questa volta a firmarla è la giudice Clementina Forleo, ex GIP di Milano. Il post della magistrata Forleo: chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report? La giudice, nota per la sua lotta alle correnti di sinistra, in un paese normale gli avrebbero sequestrato i telefoni. Vediamolo questo passaggio. Ancora una volta fa discutere Clementina Forleo, la giudice eretica finita nel mirino dei compagni perché non affiliata alle solite correnti di sinistra. A scatenare l'opinione pubblica stavolta è un post sul caso Ranucci. Chi scrive lo sta ricattando?
Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report, trasmissione del servizio pubblico, con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? Secondo la magistrata, in un paese normale il giornalista sarebbe già stato indagato per estorsione, i suoi telefoni sequestrati, solo per tali gravi intimidazioni. Richiama dunque quanto sollevato su queste colonne, per cui la verità dell'attentato uscirà solo nel momento in cui, con la chiusura delle indagini, verrà fuori quanto contenuto nel telefono del noto conduttore Rai. Nonostante ciò, la dottoressa ripone ancora fiducia nella sua categoria ed è sicura che sia ancora in tempo per far venire fuori quanto realmente è accaduto. Voglio credere, conclude nel suo contenuto social, che sarà così e che è solo una questione di tempo. Non tutti i magistrati appartengono alla categoria del tanto meglio. Anche qui il riferimento è l'ANM di cui abbiamo letto prima sul giornale. Della vicenda parla in qualche modo Fabrizio Cicchitto a pagina 5 del Tempo. Cicchitto che però approfitta dell'affare Ranucci-Lavitola per ricordare altre vicende giudiziarie. È il caso del mini golpe contro Toti, scrive Cicchitto. L'attenzione dei media in questi giorni è concentrata sul caso Ranucci-Lavitola, per cui è passata del tutto inosservata la conclusione di un caso che invece nel 2024 aveva incendiato l'Italia, cioè il caso Toti alla presidenza della regione Liguria. Si va avanti, si racconta, Toti avrebbe dovuto affrontare una guerra di 7 anni che magari ne sarebbe durata 14, conoscendo i tempi e i ritmi della giustizia italiana. Non se l'è sentita e si è dimesso con un patteggiamento, non solo rinunciando alla presidenza della regione, ma rintanandosi dalla politica. Adesso è arrivata una sentenza di archiviazione di tutte le accuse più gravi, in primo luogo quella riguardante l'addebito per aver importato la mafia dalla Sicilia alla Liguria. In sostanza, nell'anno di grazia 2024, l'assetto politico-istituzionale della Liguria è stato sconvolto dal circo mediatico-giudiziario con tutte le sue componenti. L'accusa, il giornale locale a cui erano seguiti quelli nazionali, il PD e tutto il campo largo. Ranucci, che ha svolto in quell'occasione lo stesso ruolo svolto in molti altri casi. Del resto non si ottiene gratis la standing ovation da parte dell'ANM con tanto di riprese televisive presso la sede della Cassazione avvenuta a pochi giorni di distanza dall'attentato di cui oggi tanto si parla. Visto che ci siamo, conclude Cicchitto, però non posso fare a meno di rilevare l'aspetto grottesco che riguarda il comportamento di Ranucci e anche la logica che ispira i suoi tanti avvocati difensori sul piano politico. Pur di tener lontano da Ranucci l'accusa di essere stato in qualche modo a conoscenza del botto, un botto funzionale, oramai evidente, non alla scorta che già c'era, ma al suo futuro lancio in politica che era in preparazione, lo Sherlock Holmes della televisione, il grande giornalista d'inchiesta che Tremare il mondo fa, che mette con le spalle al muro tutti i poteri costituiti di tipo politico e di tipo economico, presenta se stesso e viene presentato dai suoi sostenitori come un poveretto che è stato menato per il naso e sottoposto ad una sorta di circonvenzione di incapace da parte di un soggetto del quale conosceva in partenza vita e miracoli. Per di più, malgrado questo smacco incedibile, il grande inquisitore viene considerato inamovibile nel ruolo del grande giornalista d'inchiesta svolto per il servizio pubblico. Così Fabrizio Cicchitto. C'è l'editoriale del direttore Daniele Capezzone: né Ranucci, né Ranucciani, né Ranuccismi. Oggi il Tempo vi propone 4 documenti di notevolissima importanza. Il primo è una rassegna di grandi inchieste di Report finite nel nulla, tra assoluzioni e feroci sputtanamenti di persone e aziende. Il secondo è un elenco di tutto ciò che Sigfrido Ranucci ancora nasconde sul suo rapporto con Walter Lavitola, tra ombre e omissioni, e sarebbe il caso di chiedergliene conto in ogni sede mediatica e giudiziaria. Il terzo è un'intervista a Stefano Esposito, già senatore del PD, un uomo che ha vissuto sulla sua pelle il metodo Report. Il quarto documento che trovate in apertura di questa prima pagina vi farà mettere le mani nei capelli. Si tratta di un prospetto degli stipendi faraonici e dei costi elevatissimi del sistema Report. È bene dirlo con chiarezza. A nostro avviso questo metodo non ha nulla a che vedere con i compiti di servizio pubblico che dovrebbe in primo luogo ispirarsi ai criteri di correttezza e completezza dell'informazione. Questo sul Tempo.
Del caso Ranucci, ci avviamo alla conclusione di questo capitolo, scrive Gian Domenico Cagliazza sul Foglio: l'insostenibile tesi di Ranucci, due volte vittima, lo sfrenato doppio pesismo che la sinistra italiana mette in scena quando sono in discussione i suoi stereotipi. Vediamolo. Quanto scrive Gian Domenico Cagliazza: c'è tutto un mondo politico e giornalistico con il fiato sospeso in speranzosa attesa che si aprano scenari clamorosi dietro quel no comment posto dal difensore di La Vitola alla domanda sul coinvolgimento dello stesso Ranucci nell'attentato farlocco e che esulta per la confessione del misterioso faccendiere campano. Suggerirei cautela da un personaggio con il curriculum politico, giudiziario e imprenditoriale di La Vitola. Qualunque persona minimamente avveduta può e deve aspettarsi le più imprevedibili insidie e sorprese. Il fatto è tuttavia che dalla cerchia delle persone minimamente avvedute è certo ormai che si debba categoricamente escludere proprio Sigfrido Ranucci. L'ordinanza del GIP compie sforzi a dir poco generosi nel tentativo di giustificare questa imbarazzante fotografia delle capacità di discernimento critico del più importante giornalista d'inchiesta in Italia, cito il suo difensore, sulle fonti con le quali egli ha a che fare, parlando di una specie di malia di un'imprecisata, non spiegata ma irresistibile fascinazione, tipo le sirene di Odisseo. Apprezziamo il garbo della GIP romana, ma insomma forse occorre prendere definitivamente atto che il dottor Ranucci sta, per capirci, a Bob Woodward e Carl Bernstein come La Vitola a Madre Teresa di Calcutta, scrive Gian Domenico Cagliazza nell'articolo che prosegue poi a pagina 4. E invece, mentre lui si sente di poter ormai competere con gli Aldo Moro, i Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, c'è tutto un affannarsi di quell'altro ben preciso mondo politico e giornalistico sceso in campo pancia a terra in difesa dell'eroe, perché egli sarebbe due volte vittima dell'attentato, intendono dire, e dell'ipnotico ammaliatore salernitano con Corte dei Miracoli al seguito. Due volte vittima di cosa esattamente? Se degli appetitosi menù del ristorante di La Vitola lo abbiamo già detto, deve prendersela solo con se stesso. Della bomba che si è esplosa, una bomba piazzata sotto la sua macchina, è l'unica cosa certa della vicenda. Ma ci dicono gli inquirenti, fu una bomba messa per amore di Ranucci, e La Vitola oggi lo conferma. Ora, come si fa a essere vittima di un attentato ordito nell'interesse della vittima? Certo, La Vitola avrà dovuto spiegare dettagliatamente nel corso dell'interrogatorio come abbia potuto organizzare questa messa in scena garantendo la sicurezza di Ranucci e dei suoi familiari. Leggeremo e capiremo. Ma, sixtantibus rebus, continuare a definire Ranucci vittima dell'attentato è possibile a una sola imprescindibile condizione, quella di non credere a una sola parola, non di La Vitola, troppo facile, ma dell'intera indagine messa su dalla Procura della Repubblica di Roma. Così scrive Gian Domenico Cagliazza sul caso Ranucci La Vitola. Il Domani, vediamo anche a pagina 6, Francesco Crippa scrive: i dubbi di Schlein, Conte e AVS su Ranucci, e l'avvocato di La Vitola manda messaggi. Lo sviluppo delle indagini ha cambiato la linea del centrosinistra, difesa a oltranza di Report, ma non del giornalista Rai. Nessuno lo grida a voce alta tra i leader, c'è solo una componente 5 Stelle, ex vigilanza Rai, a fargli ancora da scudo. E questo è sicuramente un passaggio importante. Già che parliamo di centrosinistra, già che viene stato evocato il centrosinistra, vediamo un po' come se la passa il centrosinistra, prima di passare al secondo tema di giornata, che poi è forse quello più importante, che è la vicenda migranti. Dicevo, parliamo di centrosinistra e come se la passa il centrosinistra, e andiamo al Corriere della Sera a pagina 15. Ballottaggio e voto online, il duello Conte Schlein sulle regole delle primarie, i rischi della consultazione aperta e quale scelta favorirà chi?
Il confronto tra Elly Schlein e Giuseppe Conte si sposterà inevitabilmente sempre di più sulle regole delle primarie. Doppio turno o unico, voto online oppure no, il punto di caduta più probabile al momento appare un'intesa che mette insieme ballottaggio e voto aperto alla rete. E sempre la corsa, e mentre la corsa si allarga e si profila una partita a 5 o 6 candidati, con Schlein e Conte si sono mostrati intenzionati a lanciare un loro candidato anche Renzi, Onorato e Bonelli, e Fratoianni, mentre Riccardo Maggi si è detto pronto a correre, la discussione entra nel vivo perché le regole non sono mai neutre, possono avvantaggiare uno o penalizzare l'altro. E allora, turno unico o ballottaggio tra i primi due? Faccio una premessa, alle primarie non vale la stessa logica delle elezioni politiche, spiega Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi. Nelle primarie il peso del territorio è più forte, c'è una componente legata alla base, alla capacità di mobilitazione, alle reti locali, e da questo punto di vista, continua Noto, Schlein parte con un vantaggio evidente, più presenza territoriale, più sedi, più circoli, una pratica delle primarie consolidata, mentre come alle amministrative, Conte su questo è più debole. Di più Europa, visto che è stato evocato Maggi, si parla subito più sotto. Maggi pensa di correre, della vedova insorge. Riccardo Maggi, segretario di più Europa, è pronto a candidarsi alle primarie. Scelta spiegata alla stampa che però non piace a parte dei suoi, riprendo così le crepe già profonde del partito. Il gruppo di ribelli chiede l'azzeramento della segreteria, ma il presidente Matteo Alisei e il deputato Benedetta Della Vedova lo attaccano. Se correrà alle primarie lo farà a titolo personale, non a nome di più Europa. Il Giornale a pagina 10, ci arriviamo. Il campo largo in guerra su come fare le primarie. La leader Dem vuole il ballottaggio per sfruttare l'asse con Renzi. Conte invece un turno unico e online. 5 Stelle vogliono far votare tutti. Il PD invece chiede l'albo, così ci racconta il Giornale. La vicenda appassiona anche il Tempo, a pagina 9. Il grande fratello del campo largo tra veleni e risentimenti. La festa dell'unità sarà per Schlein l'occasione per stringere un patto con i militanti, fermare la corsa di Conte, e incombe il nodo primarie con le incognite Onorato e Salis. Si parla di tregua apparente nell'articolo firmato da Luigi Jacopetti. Di come se la passa la sinistra, scrive Claudio Cerasa sul Foglio quest'oggi. La sinistra è ancora senza un candidato a prova di bomba. Con questi dirigenti, diceva Nanni Moretti, è il pensiero che ha fatto sognare alla vitola la candidatura di Ranucci, ma è anche il timore di un pezzo importante del centrosinistra. Sindaci, outsider, sorprese, alternative possibili al duopolio Schlein-Conte. Vediamolo. La storia dell'amore bombarolo di Walter Lavitola, rivolto con mezzi non sempre ortodossi all'amico Siffredo Ranucci, offre agli osservatori diverse chiavi di lettura. Una chiave di lettura è quella che conosciamo tutti e riguarda il lato giudiziario della vicenda. La seconda chiave di lettura, meno esplorata ma non meno interessante, è quella che riguarda il sentimento che si trova dietro la scelta di Lavitola e dietro l'unica certezza di questa storia esplosiva. Lavitola, come sappiamo, voleva bene a Ranucci. Non sappiamo se il suo affetto fosse incondizionato o condizionato da qualche simmetria operativa legata al lavoro di Ranucci. Sappiamo però che Lavitola sognava di vedere l'amico Ranucci nell'agone politico, e sappiamo che il suo desiderio di vedere Ranucci nell'agone politico nasceva da una valutazione politica che non riguarda solo il pensiero di Lavitola, ma riguarda il pensiero di un pezzo importante della classe dirigente del mondo progressista. Nanni Moretti, vicino di casa di Lavitola, la cui casa si trova non lontana a Roma dal mitico e ottimo Cefalù Bistrò, forse continuerebbe a sintetizzarla così, come fece tanti anni fa a Piazza Navona: con questi dirigenti non vinceremo mai. L'esigenza di trovare una soluzione, anche la più creativa, la più esplosiva, per offrire al centrosinistra qualche carta in più per provare ad essere competitivo, non si trova solo nel tentativo di costruire la candidatura di Ranucci attraverso bombe riempite d'amore e sondaggi fatti con il cuore, ma si trova in molte pieghe del dibattito pubblico che accompagna la costruzione di un'alternativa a Giorgia Meloni.
questo l'incipit dell'articolo firmato da Claudio Cerasa, che prosegue. Le scene note sono quelle che vediamo ogni giorno e coincidono con la proliferazione di volti potenzialmente alternativi a Elly Schlein e Giuseppe Conte, provenienti soprattutto dal partito oggi più in movimento nella ricerca di alternative ai due dirigenti, scritto con 3G, con i quali un pezzo di centrosinistra teme di non poter vincere le elezioni. Parliamo del partito dei sindaci, naturalmente di quel pezzo di classe dirigente del centrosinistra che darebbe oro affinché nel campo progressista vi possa essere un passo indietro simmetrico, in grado di permettere a un sindaco con esperienza di governo, con PD e 5 Stelle, di fare un passo in avanti. Due nomi su tutti: Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e Gaetano Manfredi, entrambi già ministri di Conte tra il 2019 e il 2020. Nel partito dei sindaci, poi, c'è un altro pezzo di mondo che si muove, più ambizioso, non sappiamo se più velleitario, ed è quello che scommette sul passo in avanti di una donna che, a differenza dei due sindaci appena citati, non ha mai fatto parte di un governo giallorosso, ma avrebbe la possibilità di fare quello che né Gualtieri né Manfredi potrebbero fare per cercare un'alternativa esplosiva, anche senza bombe d'amore, alla leadership modello Schlein e modello Conte. Ovviamente Silvia Salis, che da ottobre, in tempo per farsi notare prima delle eventuali primarie, girerà l'Italia con un suo libro, sempre a ottobre, lo pubblicherà anche Alessandro Onorato. Con questi dirigenti, direbbe Nanni Moretti, non vinceremo mai, e in un certo senso è stato questo il discorso fatto mesi fa durante una cena privata da un pezzo da 90 del Quirinale, Francesco Saverio Garofani, le cui conversazioni a tavola, riportate dalla Verità e ricondotte da Garofani a chiacchiere tra amici, riferivano di un auspicato scossone e di un intervento della Provvidenza per trovare un'alternativa alle leadership deputate non competitive all'interno del centrosinistra. La vita la sognava Ranucci, i sindaci sognano un Manfredi o un Gualtieri, un pezzo del PD sogna una Salis, Garofani sogna un volto simile a Ernesto Maria Ruffini, che ha appena annunciato il suo desiderio di correre alle primarie. Un pezzo di PD, un altro, sogna una candidatura di Conte, e quel pezzo di PD usa la commissione Covid per mandare biglietti d'amore a Conte. Il partito del candidato che non c'è, che esiste anche senza candidato, spera in alternative in grado di uscire dal cilindro, a sorpresa, dall'improvviso, anche senza bombe d'amore, come può essere un Pierluigi Bersani, come può essere una Rosi Bindi. Qualcuno sogna che l'alternativa emerga attraverso le primarie, altri sognano che l'alternativa emerga senza primarie, altri sognano di evitare le primarie e di scegliere un'alternativa soltanto dopo le elezioni, in caso di vittoria di misura del centrosinistra. Tutti sanno però che esiste un copione preciso che potrebbe portare all'operazione panico, un sondaggio sul Corriere a ottobre con il PD inchiodato intorno al 20%, un sondaggio successivo con un test sui candidati alternativi a Conte Schlein, una rilevazione finale con certificazione della maggiore competitività contro Meloni di un altro candidato o di un'altra candidata. Il lato giudiziario del caso La Vitola sarà tutto da esplorare, ma scoprire, da verificare, ma il punto di partenza di La Vitola è lo stesso che affiora nella testa di molti pezzi da 90 del campo progressista. Il centrodestra è più competitivo di quanto si possa pensare, vannacci o non vannacci, e dunque si può davvero dar torto a chi sostiene che il centrosinistra, Ranucci o non Ranucci, semplicemente non abbia ancora un candidato a prova di bomba? Così Claudio Cerasa sul Foglio. E veniamo alla questione migranti e Ceuta, cominciando da Repubblica. Troviamo a pagina 6 l'affare migranti stallo con Madrid, l'Italia prende tempo, Schengen resta sospeso, il governo attende il report dell'AIE prima dello stop al blocco, ma la revoca deve essere reciproca. Piantedosi si sentirà Tajani, rifugiati, mediazione con Berlino. Accanto Ceuta, la seconda ondata non c'è, SOS sanitario, la città è al collasso. Ancora su Repubblica andiamo a pagina 12, dove troviamo l'articolo firmato da Concita De Gregorio.
il re, il papa e le boe, la vera storia di Ceuta. Qui si parla di boe, sì, quelle che galleggiano in mare, di guardie costiere che scompaiono, che strano, prima c'erano, ora non ci sono più, di bambini, di re, di spie, di strani dispacci mai arrivati dove dovevano, di bugie di Stato, bugie dei social, di foreste che bruciano e del Papa. Si parla di fuoco, di mare, di terra e di persone in pericolo, decine di migliaia, ma in fondo tutti, perché tutti lo siamo. Come facciamo a stare insieme nella stessa storia la terra che brucia, i migranti, le politiche maga di Trump, la miopia balbuziente di certi governi, tra cui il nostro, la chiaroveggenza del Papa e appunto le boe? È facile. Stanno insieme nella realtà. Proprio nella cronaca dei giorni, e se avete pazienza, le ripercorriamo insieme. Questa cronaca serve un po' di attenzione, ma ne vale la pena. Qualcosa in più si capisce del caso Ceuta stando ai fatti. Tutto inizia l'8 luglio, quando una sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo dà ragione a un cittadino algerino arrivato a nuoto a Ceuta, che insieme a Melilla è una enclave, ex clave di Spagna in Marocco. Due città geograficamente in Marocco, ma politicamente spagnole. È una vicenda di colonialismo storico, di guerre, di trattati del 600. Insomma, questo cittadino algerino per 2 anni chiede che sia riconosciuto il suo diritto a restare. L'8 luglio vince. La sentenza si fonda sulla differenza tra respingimento e rimpatrio. Questo è l'inizio della lunga ricostruzione della vicenda che fa Concita De Gregorio a pagina 12 su Repubblica. Torniamo al andiamo alla Stampa, visto che ce l'ho qui davanti, a pagina 6. Schengen resta sospeso, migranti più vicino a un accordo con Berlino. Braccio di ferro con Madrid, il governo prende ancora tempo sui rimpatri, si lavora a un compromesso con i tedeschi. Il Corriere della Sera, pagina, intanto la prima pagina con la vignetta di Giannelli, dove ci sono dei, a proposito dei migranti, dei carabinieri davanti a, che fermano tutta una serie di cittadini, diciamo stranieri, e nel mezzo, nella folla, uno che dice una curiosità, ma che vuol dire Schengen? Perché è probabilmente una domanda che i tanti disperati, non uso questo termine a caso, che si trovano a decidere di abbandonare il proprio paese nel tentativo di trovare una vita migliore altrove, poi magari questa domanda se la fanno. Il Corriere della Sera, pagina 8, arresti, posti di blocco e pattuglie, Ceuta, linea dura del Marocco, fermate 300 persone che puntavano all'exclave spagnola, il messaggio di Rabat a Madrid. Accanto a pagina 9, Meloni, vertice sul caso Spagna e si tratta con la Germania, video call della leader con i vice, la Soma, la respinta da Berlino, potrebbe restare lì. Più in basso, i conti sugli arrivi, oltre 22.000 gli sbarchi con ONG tedesche, il 53% del totale nei 4 anni di governo, quindi dalla Spagna, da Ceuta, il caso migranti. E poi c'è accanto la tabella con tutte le sigle delle ONG e quanti migranti hanno soccorso in mare, perché poi insomma dire aiutato a sbarcare sembra, anzi è sicuramente limitativo e non racconta la verità di un'operazione che è un'operazione di soccorso. Questo vale sempre la pena ricordarlo, soccorso in mare. E c'è quindi appunto l'elenco di tutte le ONG con quanti migranti sono stati salvati in mare. Ovviamente la lettura è diversa, quella che ci offre il giornale, che ci parla a pagina 2 e a pagina 3 dell'affare Ceuta, della questione dei rapporti tra Italia e Spagna e dei migranti. La Spagna assediata, il titolo a pagina 2, sondaggio shock, se si votasse oggi trionfo di Vox e Popolari, e poi stupri e violenze, Ceuta è in inferno, il Marocco ferma un'altra ondata. Accanto a pagina 3, i costi della vacanza chic ora imbarazzano Sanchez, quindi il premier spagnolo, il capo del governo spagnolo,
al centro delle polemiche. Dopo Ceuta, la vacanza nel resort di Lanzarote, vicenda che trova ampio risalto sui quotidiani spagnoli e che in Italia viene riportata giusto dal giornale. Chi parla della questione è Tommaso Cerno, che è direttore responsabile del giornale. Smettere di fingere, scrive Cerno. È servito vedere l'invasione di Ceuta, gli ospedali al collasso, per squarciare il velo di ipocrisia. Dopo 15 anni di immigrazione controllata, celebrata dalla sinistra, l'elite che ha creato il mostro ne viene ora divorata. Una nemesi perfetta. Mentre Ceuta bruciava, Pedro Sanchez se ne stava a Lanzarote. La sua vacanza è il simbolo della menzogna europea, l'idea che basti un comunicato per fermare l'onda. Quasi 50.000 ingressi in 24 ore, un fiume umano che ora il Marocco prova a fermare, sono il certificato di fallimento di chi ha confuso l'accoglienza con l'assenza di controllo. Eppure esiste una nazione europea che chiede ordine. È l'europeismo concreto, carnale, politico delle destre che un giorno creerà un popolo veramente europeo. La scomparsa dalla scena di Ursula von der Leyen è il segno che i tempi sono maturi, non si può più attendere. L'immigrazione è il sintomo di un'Europa senza sovranità. Il governo italiano, unico a dire no a questo suicidio collettivo, resiste alle minacce di chi vorrebbe riportarci all'ovile. Non servono muri, serve abbattere il muro dell'ipocrisia. L'Europa deve riprendere il comando per salvare la propria libertà minacciata da chi ha spalancato le porte senza criteri. Smettere di fingere è l'unica via per un futuro che non sia la nostra stessa fine. Questo sul giornale. Chiudiamo il capitolo Ceuta con, e ci arrivo con calma, con la verità. A pagina 2 c'è un'intervista a Galeazzo Bignami, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. I dem sugli immigrati vengono isolati pure dalla sinistra europea. 3 arresti e 20 respingimenti tra gli arrivi della Spagna, Sanchez invece fa controlli per pura ritorsione. Vediamo l'intervista firmata da Federico Novella. Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. La vitola di fronte... L'intervista è a tutto tondo, quindi si parte dalla vitola e dalla questione Ranucci e poi si arriva... appunto da cui in qualche modo Bignami però svicola, perché quando gli viene chiesto per esempio se Ranucci dovrebbe restare in sella al report, la risposta è istituzionale, sono valutazioni che riguardano la RAI, dice Bignami. Però c'è poi appunto tutta la questione invece dei migranti e questa la troviamo in realtà dopo un po', anche se il titolo è su questo, però arriviamo a Ceuta e a Schengen. Lo stop a Schengen poteva essere evitato, gli viene chiesto. La risposta: alle vestali dell'Unione Europea e di Schengen faccio presente che la Francia ha sospeso da anni il trattato di libera circolazione con tutti i paesi confinanti, Spagna, Italia, Belgio, Lussemburgo, Germania. E a Ceuta la situazione è peggiore di come viene descritta? Gli viene chiesto. Qualcuno dice che passare da Ceuta al continente è impossibile, ma evidentemente non conosce l'industria che i trafficanti hanno messo in piedi. Cioè, hanno riconvertito il narcotraffico alla tratta degli esseri umani, come dicono i servizi spagnoli. Con moto d'acqua e piccoli mezzi di trasporto riescono facilmente ad attraversare quel tratto di mare che separa Ceuta dalla Spagna continentale. Pensiamo davvero che queste persone, dopo aver percorso centinaia di chilometri, si scoraggino per 14 miglia marittime? Ancora, Piantedosi sostiene che il rischio terrorismo va presidiato con la massima cautela, perché è sempre alta la possibilità di infiltrazioni. La risposta di Bignami: è sempre l'intelligence a lanciare allarmi su questo tema. La parte nord del Marocco è quella in cui più forte è la pressione jihadista. Il punto è che i confini vanno difesi sempre e non a giorni alterni. Italia e Europa hanno il diritto e il dovere di sapere chi arriva per garantire la sicurezza dei propri cittadini. E poi ancora, la sinistra confonde la solidarietà con la complicità. La complicità nei confronti di chi aggira le regole europee per entrare regolarmente nel nostro continente. L'Italia l'aveva già criticato pubblicamente insieme ad altri paesi europei.
la decisione spagnola di regolarizzare 1 milione di immigrati, un provvedimento che si è rivelato un formidabile fattore di attrazione migratoria. Lo stesso governo marocchino si chiede che senso abbia respingere i migranti se chi forza il blocco viene poi regolarizzato. Oggi, grazie a Giorgia Meloni, tutte le nazioni hanno preso consapevolezza che il controllo dei flussi migratori è centrale anche per le ricadute sociali di una gestione incontrollata. Chi viene in Italia per restare accede a sussidi e politiche di sostegno sociale che vengono sottratte agli italiani delle periferie. A pagare il prezzo di un modello sbagliato quindi non sono gli intellettuali da ZTL, ma i cittadini più deboli e fragili che hanno bisogno di aiuto. Come può dirlo? La risposta è forse ancora peggiore di quanto abbiamo letto finora. Mi basta vedere Reggio Emilia, giunta di sinistra, più del 30% delle case popolari va agli extracomunitari. A Ferrara, dove governiamo noi, siamo al 10%. Questo significa che, in fondo, difendere i confini non ha colore. Questo è il pensiero di Galeazzo Bignami, riportato a tutta pagina, a pagina 2, sulla verità. Vediamo gli esteri, perché c'è tanto di cui parlare, non c'è moltissimo tempo a nostra disposizione. Vediamo soprattutto la questione russo-ucraina. Andiamo al Corriere della Sera. Già in prima pagina, l'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro, la NATO ne abbatte uno russo in Romania. E poi ci spostiamo a pagina 6. Pioggia di droni ucraini su Mosca, raid russi su fabbriche e mercati, allarme per la NATO, i piloti spagnoli abbattono un velivolo senza pilota nei cieli romeni. Accanto, tutti gli sconfinamenti lungo il fianco est, i test del Cremlino per seminare il panico. Da Lipsia ai Baltici cresce la preoccupazione in Europa. C'è il ritratto poi di Robert Brovdi, uomo simbolo dei droni ucraini. Dagli affari ungheresi ai raid in Crimea, l'imprenditore è divenuto comandante. Magyar Brovdi è il capo dei dronisti. Nel 2022 si arruolò volontario. I droni sono la peste nera del terzo millennio. Non c'è ormai comunicato stampa delle forze ucraine che non contenga il suo nome, ma Robert Brovdi, detto Magyar, comandante delle forze ucraine dei sistemi senza pilota, prima di diventare l'uomo simbolo dei droni ucraini, era altro: un imprenditore attivo soprattutto nel commercio del grano, nel settore immobiliare e nelle costruzioni. Per anni ha fatto affari anche all'estero, soprattutto in Ungheria, da qui il suo soprannome Magyar, l'ungherese. Non arriva da una carriera militare lineare. Quando l'invasione russa su larga scala comincia nel 2022, Brovdi si arruola volontario e mette insieme quella che diventerà l'unità dei Magyar's Birds. All'inizio è un gruppo piccolo, quasi artigianale, impiegato per ricognizione e correzione del tiro sul fronte di Kherson. Poi arrivano i droni armati, gli FPV, il passaggio per Bakhmut, Marinka, fino alla crescita del reparto in una struttura ormai centrale nell'apparato bellico di Kiev, come dimostrano i recenti colpi alle raffinerie russe in Crimea. Così troviamo sul Corriere della Sera. Repubblica, a pagina 11, Romania sconfina drone, i jet NATO lo abbattono, raid ucraini su Mosca, Kiev colpisce un altro centro logistico, Wilberries, ma subisce l'attacco al suo storico mercatino dei libri e delle pulci di Petrivka. La Stampa, a pagina 10, e poi vediamo anche il Domani. La Stampa, a pagina 10, Russia, la banca di Stato, Mosca non può vincere, l'articolo firmato da Anna Zafesova. Drone probabilmente russo abbattuto in Romania dalla NATO. Due caccia della NATO hanno abbattuto domenica notte
un drone, probabilmente russo, dice il portavoce della NATO O'Donnell, nei cieli della Romania. L'infrazione dello spazio aereo europeo è stata registrata alle 4:44 vicino a Galati e gli F-18 spagnoli di stanza in Romania sono stati inviati a intercettare il velivolo. Soltanto giovedì scorso due caccia spagnoli erano già decollati per intercettare un oggetto volante sconfinato nel territorio romeno per poi rientrare in Ucraina e un altro drone è stato abbattuto sopra il territorio della Lettonia. A inizio di agosto un drone non identificato era esploso nello spazio aereo bulgaro, mentre un mini drone carico di esplosivo è stato disinnescato all'aeroporto di Lipsia. Sommati a una serie di dichiarazioni bellicose lanciate da Vladimir Putin e dai suoi diplomatici, che hanno escluso di nuovo categoricamente l'ipotesi di una tregua in Ucraina, questi episodi fanno temere a diversi analisti europei che il Cremlino voglia aprire un secondo fronte di guerra, ibrida e non, per mettere in difficoltà l'Unione Europea e spingerla a ridurre il suo sostegno all'Ucraina. Anche perché lo scontro con Kiev è entrato in una nuova fase che sta mettendo in crisi la Russia, attaccata quasi ogni notte da centinaia di droni e missili ucraini. Ieri è toccato di nuovo al gigante del commercio online Wildberries, il cui terminal logistico di Koledino, vicino a Mosca, ha bruciato per ore. Sono stati colpiti anche un magazzino vicino all'aeroporto di Domodedovo e una fabbrica di carburante missilistico nella regione di Rostov sul Don, riferisce il comando ucraino. La Russia ha risposto bombardando il mercato dei libri usati a Kiev, la raffineria di Kremenchuk e l'impianto siderurgico di Kryvyi Rih, oltre ai consueti attacchi alle navi cariche di grano nella zona di Odessa. Una guerra finalizzata a distruggere le rispettive economie, nella quale, secondo il capo economista della Vneshkommank Bank russa, chiedo scusa ovviamente per la pronuncia, Andrei Klepak, la Russia non potrà vincere. Ci illudiamo che l'Ucraina finirà per crollare, ma non collasserà, mentre noi siamo sempre più indietro nella concorrenza tecnologica ed economica, non solo rispetto a Cina e Stati Uniti, ma anche all'Ucraina. Un verdetto durissimo, soprattutto se emesso dall'economista di una delle maggiori banche statali russe. Ma Klepak lo ha confermato con una serie di numeri e la promessa di una recessione, di una crisi sociale quando nessuno se l'aspetterà. Un nuovo segnale di panico nell'establishment russo dopo gli inviti alla pace di Gref, presidente della prima banca russa Sberbank, e la lettera dell'oligarca Andrei Melnichenko all'Economist. La reazione del Cremlino non si è fatta attendere. Ieri la testata De Bella ha scritto che Klepak è stato licenziato in una conferma sia dello scontro tra falchi e moderati a Mosca, sia della predominanza dei primi sui secondi, che viene confermata anche dal processo a Schlossberg, attivista del partito Yabloko, appena eliminato dalla gara elettorale, nonostante avesse negato all'Ucraina lo status di vittima dell'aggressione russa. La sua richiesta di avviare trattative di pace sta per costargli 12 anni di carcere, mentre il Cremlino sta eliminando dallo spazio pubblico chiunque si opponga per qualsiasi motivo alla guerra. I suoi sostenitori vengono presi di mira da partigiani filo-ucraini. Ieri a Sebastopoli è stata arrestata la escort 32enne Margarita Reut, che ha ucciso con una bomba l'ufficiale della Marina Robert Shageyev. Rischia fino a 30 anni di carcere, ma ha dichiarato di non pentirsi di quello che ha fatto. Così troviamo sulla stampa firma, come detto, di Anna Zafesova. Vediamo il Domani, pagina 2 e pagina 3, droni ucraini su Mosca, uno dei raid più grandi, ma Kiev senza difese. L'esercito ucraino ha lanciato un imponente attacco, colpita l'Amazon russa, il paese guidato da Zelensky però subisce i missili del Cremlino, varie vittime. A pagina 3, tra porti, informatori e radar NATO, la Norvegia è cruciale per Putin. Vardo ospita il sistema Globus e si proietta verso la penisola di Kola. In una guerra sarebbe il primo luogo da colpire per Mosca. Spesso arrivano americani e sconosciuti e restano un po', poi vanno via. Noi cittadini conviviamo con la base, spiega uno dei cittadini, appunto, Holmen. Guido Rampoldi, a pagina 2, il caos americano, gli scenari incerti e l'Unione Europea
a pezzi. Unico paese europeo ad aver accettato di partecipare al Board of Peace in ossequio a Trump e al suo piano di pace per Gaza, il governo Meloni siede in quel consesso nel ruolo ufficiale di osservatore. Ma cosa osservi è un mistero. Finora non ha mai spiegato agli italiani cosa stia accadendo nella striscia. Eppure eventi significativi si susseguono e tutti volgono al peggio. Netanyahu ha dichiarato ufficialmente che il piano di pace trampiano non gli interessa. Non solo a Gaza non arretrerà il suo esercito neppure di qualche centinaio di metri, come suggeriva cautamente Washington, ma adesso i suoi cecchini sparano su qualsiasi palestinese indossi una divisa, fosse pure poliziotto o vigile urbano, con l'apparente obiettivo di precipitare i Gazawi nel caos. Intanto nel West Bank i soldati israeliani permettono ai cosiddetti coloni di impossessarsi di case e terreni, scacciando nei proprietari arabi un pogrom a rate che ora scandalizza perfino l'ambasciatore di Trump a Gerusalemme. Si parte ovviamente da qui, ma l'analisi

la stretta economica, svelati i contatti diretti, Washington Pasdaran attraverso il curdo Barzani. A fondo pagina, Teheran accusa il Qatar, ha catturato tre nostri piloti. All'inizio del conflitto, Doha abbatté due aerei iraniani, ora si crede che i militari siano vivi e detenuti. Ancora, vediamo la stampa a pagina 11. E ci arriviamo quanto più rapidamente possibile. Scade la tregua. Una taglia sui soldati americani e poi un'intervista all'ex agente della CIA Robert Baer, firmata da Francesco Semprini. L'Iran ha vinto la guerra, ora Trump non ha più armi né basi sicure nella regione. L'ex agente della CIA Donald rischia di pagare alle urne il caro benzina, il pensiero dell'ex agente della CIA. Tutti gli indizi suggeriscono che Cina e Russia stiano aiutando Teheran ad armarsi contro Washington. Poi andiamo, vediamo se riusciamo a Libero, a pagina 8, ci stiamo arrivando. Anche qui l'Iran mette una taglia sulla testa dei soldati americani. Il comandante dell'esercito Hatami offre 30.000 dollari a chiunque cattura o uccide un militare nemico. Premio raddoppiato per le donne. Nei negoziati spunta il leader curvo. Intanto l'ONU commemora un terrorista di Hamas, scrive Daniele Dell'Orco a fondo pagina. La fiamma eterna accesa da Guterres per un preside che reclutava jihadisti nelle scuole dell'UNRWA. Insomma, anche questa è una storia di questi tempi. Poi vediamo se riusciamo a trovare. Eccolo qua, pagina 11 del Tempo. Bendron Yemin, ricercatore, docente, giornalista senior di Yediot Aronot, quotidiano israeliano di grande popolarità. Negli ultimi anni, scrive Il Tempo nel presentarci l'autore dell'articolo, Yemini si è dedicato alla ricerca sulla propaganda anti-israeliana. Il suo ultimo bestseller, L'industria delle bugie, è stato pubblicato in numerose lingue. Vediamo che cosa dice Yemini, perché firma in qualche modo un appello, lancia un appello. Salviamo i bambini di Gaza da Hamas, usati come scudi umani. L'intervento di Yemini, ricercatore, docente e giornalista, i terroristi hanno educato i bimbi all'odio reclutandoli contro Israele. Il cuore duole per ogni bambino ferito a Gaza, duole per ogni bambino affamato in Yemen sotto la tirannide degli Houthi, per ogni bambino in Sudan vittima di una guerra di cui ignora perché e per cosa si combatta. Duole il cuore per ogni bambino dei paesi del Sahel ucciso, ferito o deperito. C'è un comune denominatore tra tutti questi bambini. Sono vittime dell'Islam radicale, sia sunnita che sciita. Ovunque questo Islam governi o cerchi di assumere il potere, le vittime innocenti sono innumerevoli. L'organizzazione terroristica di Hamas, al potere nella striscia di Gaza dal 2007, da 2 decenni abusa dei civili palestinesi, in particolare dei bambini. Bambini che sono stati trucidati nel massacro di Hamas del 7 ottobre. Circa 1.200 israeliani, molti di cui minori e attivisti per la pace d'aiuto agli abitanti di Gaza sono stati assassinati quel giorno. I leader di Hamas sapevano esattamente cosa facevano. Avere a bersaglio civili innocenti, anziani e bambini costituiva un fattore di stimolo, non di dissuasione, perché questo è Hamas, questo è la Jihad, questo è l'essenza di un'organizzazione terroristica. Il punto è che Hamas era un'organizzazione terroristica cresciuta di livello, era l'autorità di governo nella striscia di Gaza. Con i bambini ha fatto tre cose. Primo, li ha educati all'odio, odio per gli ebrei, odio per i cristiani, odio per gli induisti, odio per chiunque non sia un islamista. Persino i musulmani medurati sono ritenuti nemici. Secondo, ha reclutato bambini dai 14 anni, bambini che sventolavano bandiere di Hamas e con la svastica nazista, perché veniva loro insegnata la completa identità tra le ambizioni di sterminio di Hitler e quelle di sterminio di Hamas. Del resto, è esattamente questa la missione.

0: invocata dal leader dei fratelli musulmani, lo sceicco al-Qaradawi, noi musulmani dobbiamo portare a compimento l'opera di Hitler. Le ambizioni di Hamas erano persino superiori, volevano conquistare l'Europa. Ripetutamente hanno evocato Roma. Terzo punto, Hamas ha esplicitamente dichiarato che il proprio scudo umano fossero i bambini e le donne palestinesi, la cui vita poteva essere sacrificata per il raggiungimento dei propri oscuri obiettivi. Per ben comprendere quanto i bambini di Gaza fossero al cuore della macchina da guerra di Hamas, è utile esaminare quel che l'allora leader del gruppo terroristico Yaniyeh dichiarò il 27 ottobre, 3 settimane dopo il terribile attacco. Abbiamo bisogno del sangue delle donne, dei bambini e degli anziani di Gaza perché risvegli il nostro spirito rivoluzionario. Così Ben-Dror Yemini a pagina 11 sul Tempo. Vediamo anche il Fatto Quotidiano a pagina 4. Per salvare il Board of Peace, Kushner vede Hamas e poi Bibi, il mediatore, il genero di Trump in Egitto per resuscitare il piano del tycoon. E così quindi anche la questione medio orientale l'abbiamo vista. Volevo segnalarvi, prima di chiudere questa rassegna stampa, il tema del fine vita, che oggi trova un po' spazio sui quotidiani. Allora, intanto, a pagina 30 del Corriere della Sera, il corsivo del giorno di Gustavo Ghidini, legge sul fine vita, la strada è impervia per arrivarci. Circa un mese fa l'attrice Sibilla Barbieri fu negata l'assistenza dall'ASL di Roma 1 perché non era attaccata a macchine per sopravvivere. Era soltanto invasa da metastasi a pancreas, fegato, polmoni, cervello, cuoio capelluto, sterno, pube, stomaco e 3 vertebre della colonna e soffriva di costanti insopportabili dolori. Le restavano 3 mesi di inferno che rifiutò con piena consapevolezza e lucidità. Non bastò per essere assistita a morire e così il figlio l'accompagnò in Svizzera. Questo il quadro della legge italiana anno 2026, confermato inevitabilmente dalla Corte Costituzionale che pure da anni, dalla sentenza 2019 sul caso Cappato di Jay Fabo, tenta di risvegliare il legislatore dal sonno della ragione e dal mostro generato. A questo punto occorre porsi alcune domande. Appartiene o no a noi la nostra vita lungo tutto il suo arco? Quando potremo disporne liberamente anche per porvi fine, per autonoma e cosciente determinazione personale, pur se non ricorrano quelle sadiche attuali condizioni di legge, e per farlo serenamente con i nostri cari vicino, avendo diritto come cittadini a essere assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, può uno Stato laico subordinare la prestazione di questa assistenza a condizioni che con tutta evidenza riflettono una secolare sovranità dogmatica? Di questo si tratta, senza ipocrisie. Quale allarme o turbamento della società può derivare dal fatto che una persona, tenendo per mano i suoi cari nel raccoglimento della propria casa, sia aiutata a finire serenamente una vita che non sente più come degna? Quanta strada v'è da compiere da noi per giungere ad affermare il diritto della persona ad essere assistita nella libera e cosciente scelta di porre fine all'esistenza per qualsivoglia motivo? Intanto, per migliorare il presente del futuro, guardiamo a stati meno condizionati da dogmi religiosi come Paesi Bassi, Belgio e Canada, e soprattutto a quella Costituzione cui i principi fondativi risalgono al progetto della storica commissione presieduta da Ruini. Così Gustavo Ghidini di Fine Vita scrive Il Foglio oggi, lo fa con un lungo pezzo firmato dalla capogruppo di Forza Italia al Senato, Stefania Craxi. Craxi ci spiega perché Forza Italia si batterà per il fine vita a ogni costo. Vediamo alcuni passaggi di quanto scrive Stefania Craxi sul Foglio. Il fine vita è una di quelle questioni dinanzi alle quali la politica dovrebbe avvertire, prima ancora delle tentazioni di parlare, il dovere di ascoltare e di misurare le parole, scrive Craxi. Non perché il silenzio sia una virtù, né perché l'ambiguità possa essere scambiata per prudenza, ma perché proprio quando una materia si innerva sulle biografie esistenziali, toccando la sofferenza reale delle persone, le famiglie attraversate dal dolore, il rapporto più intimo tra libertà, solidarietà comunitaria, cura e dignità, la chiarezza diventa indispensabile. Deve trattarsi però di una chiarezza sobria, rispettosa e mai ideologica. Da esponente di Forza Italia non faccio mistero di ritenere che il Parlamento debba ora approvare una norma nazionale sul fine vita, non una legge purché sia e nemmeno una scorciatoia emotiva, ma una disciplina seria, equilibrata, capace di fornire risposta alle indicazioni della Consulta e di sottrarre il Paese al rischio di una regolazione a macchia di leopardo e di una diffusa corruzione del Servizio Sanitario Nazionale rispetto ai suoi compiti istituzionali. Il nostro partito sceglie di non sottrarsi a un dossier difficile, certo uno fra i più delicati della legislatura. Il lavoro che stiamo portando avanti da un'articolazione parlamentare concreta nel testo Zanettin-Zullo, che non consideriamo un punto di partenza per ragioni di bandiera, ma perché nasce da uno sforzo reale di sintesi e può diventare la base di un confronto serio. Certo, lo si può emendare, correggere, integrare, ma sarebbe un errore azzerare tutto, ripartire da capo, aprire un cantiere infinito destinato soltanto a produrre immobilismo. Così Stefania Craxi sulla prima pagina del Foglio a proposito delle intenzioni di Forza Italia sulla legge sul fine vita. E con questa segnalazione ci fermiamo anche per quest'oggi con Stampa e Regime. Grazie a Luciana Bruno in regia, a voi tutti per l'ascolto, una buona prosecuzione da Andrea De Angelis.
1: Radio Radicale 11.04, abbiamo ascoltato la replica di Stampa e Regime di questa mattina a cura di Andrea De Angelis. Ora un aggiornamento notizie partendo dall'Ucraina. La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni in volo sulle regioni durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca. Bombardati i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio lungo il confine con la Romania. Intanto un'altra situazione, poi ci torneremo sul Medio Oriente con due droni Hadid 110 lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan. Ma proseguendo sull'Ucraina, intanto l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha detto che intende aumentare di un terzo il numero di entità russe sanzionate per la guerra in Ucraina. Per l'autunno presenterò le liste di sanzioni più ampie dall'inizio della guerra, ha dichiarato Kallas alla testata Die Welt. Una volta adottate aumenterebbero immediatamente di un terzo il numero totale di entità russe sanzionate, ha spiegato Kallas. Le sue parole arrivano a poche settimane dall'adozione da parte dell'Unione di un pacchetto di sanzioni attenuato approvato dopo lunghe negoziazioni tra gli Stati membri, alcuni dei quali si sono opposti ad alcune delle misure più severe. Le sanzioni, che secondo Kallas hanno privato la macchina bellica russa di oltre 1.000 miliardi di euro, attualmente colpiscono 3.000 individui ed entità, stando alla Commissione europea. E rimanendo invece proprio sulla Russia, Una banca statale ha licenziato un dirigente dopo un'analisi in cui avvertiva dei rischi per Mosca di perdere una guerra di logoramento economica. E proprio questa analisi ha fatto perdere il posto di lavoro al capo economista di una delle maggiori banche statali russe, la Vnešnje Ekonom Bank. Andrei Klepak è stato licenziato ieri dopo che il Moscow Times ha pubblicato un suo discorso in cui avvertiva che la Russia potrebbe perdere la competizione economica e tecnologica con l'Occidente. Un amico dell'economista ha riferito al progetto indipendente De Bell che l'amministratore delegato di Web, Igor Shuvalov, ha licenziato Klepak dopo 12 anni su ordine delle autorità. Una seconda fonte ha confermato che il licenziamento è stato causato dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate a maggio sulla arretratezza della Russia e sulla sua incapacità di vincere una guerra di logoramento a causa del sostegno occidentale all'Ucraina. Secondo un rappresentante di Web, citato dal quotidiano economico Vedomosti, Klepak si è dimesso, ma il portavoce non ha voluto spiegare le ragioni di un tale passo. Il Telegraph invece ci dice che la Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari per droni dotate di 59 rampe di lancio vicino ai confini con Bielorussia e Ucraina, quanto riporta oggi proprio il quotidiano britannico, citando un'analisi di immagini satellitari, documenti riservati e dati della società di intelligence DroneSec. Passiamo invece al Medio Oriente, come dicevamo, diversi i temi anche qua, un attacco del il portavoce del ministro esteri iraniano Baghei ha affermato che il memorandum di 60 giorni firmato con gli Stati Uniti esattamente 2 mesi fa non ha una scadenza, come invece si diceva già da questa mattina, che oggi deve essere proprio il giorno della scadenza, e che le discussioni con gli Stati Uniti si sono interrotte perché Washington ha violato l'intesa. Nel testo del memorandum non è presente alcun riferimento a una scadenza di 60 giorni. Ciò che era previsto nel memorandum era semplicemente un periodo di 60 giorni per le discussioni relative alla revoca delle sanzioni e alla questione nucleare, che in caso di mancato raggiungimento di un risultato poteva essere prorogato. La flagrante violazione dei memorandum da parte degli Stati Uniti ha interrotto le discussioni, ha affermato Baghei, come riferisce ISNA. E quindi non si parla più di della fine del memorandum, ma appunto di una scelta. E proprio sull'Iran, secondo quelli che appunto da parte degli Stati Uniti sono i 2 mesi scaduti oggi, ma che, come riporta Baghei, non erano una data precisa per la scadenza, si dice che l'Iran sia pronto a intensificare, abbia usato questi 2 mesi per prepararsi a un'intensificazione dei combattimenti piuttosto che a dedicarsi alla diplomazia, è quanto riferito da funzionari iraniani e arabi al Wall Street Journal. Secondo il quotidiano americano, Teheran riteneva che gli Stati Uniti stessero solo prendendo tempo per un futuro attacco e per questo negli ultimi 60 giorni avrebbe intensificato la produzione di missili e droni e nominato Falchi in posizione chiave. Il Wall Street Journal afferma che i funzionari dell'intelligence araba hanno segnalato un cambiamento strategico tra i vertici iraniani per preparare le proprie forze ad ampliare la guerra. Mohammad Hassan Sangtarash, analista della difesa con sede a Teheran, ha dichiarato che in Iran è diffusa l'opinione che la guerra vera e propria non sia ancora iniziata. E rimanendo sul Medio Oriente, intanto sull'altro fronte di guerra ci sono stati in mattinata dei raid di Israele in Libano contro Hezbollah, almeno 11 i morti. E mentre l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo aver avuto proprio in questi giorni colloqui con il leader di Hamas in Egitto, volti a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, finora respinto da Israele. L'incontro si terrà tra 2 settimane dopo che Hamas ha approvato l'ultima fase del piano di Trump per Gaza, che Netanyahu si è rifiutato di sostenere, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo debba garantire il vero disarmo del gruppo. E con questo sono le 11:10, chiudiamo questo spazio di aggiornamento notizie e ora ci dedichiamo alla nostra rubrica Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri a cura di Ada Pagliarulo.
2: Questa è Radio Radicale ed è Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri, che, lo ricordiamo, insegna economia a Sciences Po a Parigi. E allora possiamo dire che il presidente Trump e l'amministrazione Trump non arretra certamente sulla strategia dei dazi. Ora si parla di un'imposizione di dazi al 100% su componenti di droni che vengono importate e la giustificazione è sempre la salvaguardia della sicurezza economica degli Stati Uniti. Sta accusando l'amministrazione Trump 40 paesi di aiutare sostanzialmente la Cina ad evitare i dazi con il meccanismo noto come transshipment. Ecco, professore, allora da dove vogliamo ripartire? Che cosa sta succedendo?
3: Ma io credo che si può ripartire proprio da questa somma di notizie che adesso lei riassumeva per quanto riguarda questa nuova fase della guerra commerciale di Trump, che da un lato fa capire che non è cambiata affatto, come dire, questa filosofia della politica commerciale di Trump. Trump vuole continuare, anzi rilanciare una guerra commerciale al mondo, si potrebbe dire, però certamente questi vari pezzi che adesso lei riassumeva ci fanno capire che sta cambiando un po' la base giuridica con cui poi questi dazi verranno imposti, perché ricordiamolo per gli ascoltatori, c'è stato un pronunciamento della Corte Suprema, questo a febbraio di quest'anno, che ha bocciato quella strategia dello scorso anno dove Trump aveva imposto, alla maggioranza dei paesi un unico provvedimento di aumento delle tariffe. Allora, forte di questa sconfitta giuridica, quello che credo stia succedendo, e questi adesso nuovi annunci lo confermano, è che questa strategia commerciale viene adesso ricostruita, si potrebbe dire, pezzo per pezzo, usando anche come dire, delle basi giuridiche diverse, perché nel caso dei droni che lei citava c'è la sicurezza nazionale. Nel caso del transshipment, che adesso sarà interessante commentare, ci sono invece le pratiche cosiddette commerciali scorrette, cioè l'uso del lavoro forzato. Quindi è come se a questo punto, per cautelarsi un'eventuale nuova bocciatura, l'amministrazione Trump e diciamo, i consulenti legali di Trump abbiano consigliato a questo punto di frazionare i vari provvedimenti e quindi rendere più difficile che questa strategia venga smontata con una sola sentenza della Corte Suprema, perché appunto l'esempio dei droni è che si usa l'argomento della sicurezza nazionale, quindi a questo punto è un argomento solido per imporre questi dazi nei confronti dei cinesi. In altri casi sono appunto, è stato questo caso per esempio del lavoro forzato, che paesi, addirittura anche noi europei, useremo molto di più per le nostre esportazioni. Quello che si capisce è che appunto Trump non ha affatto rinunciato alla guerra commerciale, in qualche maniera gli vuole dare basi istituzionali più forti, e io credo che si senta anche più forte perché poi ha visto che in fondo l'economia, i mercati stanno cominciando a digerire, lui pensa abbastanza facilmente, cioè molto più facilmente di quello che si pensasse, poi i dazi commerciali, e quindi pensa che si possa benissimo caricare adesso l'economia di una nuova ondata di dazi. Naturalmente questo non significa che i dazi non siano dei costi che poi qualcuno deve pagare, e naturalmente qui sappiamo che una delle, si potrebbe dire, leggende della narrazione di Trump è che a pagarli questi dazi messi soprattutto lo scorso anno e poi sconfessati dalla Corte Suprema, li abbiano pagati i paesi terzi, cioè i paesi europei, noi, gli altri. Questa sappiamo essere stata una narrazione che il presidente americano continua a raccontare, totalmente sconfessata da pressoché tutte le analisi che sono state condotte, che hanno, diciamo, detto semplicemente quello che c'è scritto in ogni buon libro di testo di economia, che i dazi sono alla fine una tassa su quanto uno importa. Questa tassa alla fine la pagano i cittadini del paese che importa e impone questi dazi. Quello che è risultato da pressoché tutte queste analisi è che appunto, diciamo, addirittura si parla del 90% dell'intero costo dei dazi sia ricaduto sulle imprese americane, soprattutto quelle piccole e medie, e soprattutto sui consumatori, che hanno visto a questo punto un ennesimo rincaro di quei beni di largo consumo, di consumo quotidiano, che come sappiamo rappresentano poi la gran parte del costo della vita. Quindi questa storia che, come dire, l'economia americana abbia retto finora meglio del previsto, va in qualche modo considerata alla luce del fatto che sì, è vero, almeno finora, perché poi, come sappiamo, c'è un rallentamento in atto, vedremo poi i dati, soprattutto confermati per quanto riguarda questo secondo trimestre, ma soprattutto ci sono questi costi che sono pesanti, anche perché, no, non va dimenticato che i costi sono stati giustificati dall'amministrazione Trump dicendo sì, è vero, voi adesso dovete, cittadini americani, sopportare un po' di sacrifici, ma vedrete che arriveranno posti di nuovo di lavoro nell'industria, nella manifattura, e soprattutto ridurremo questo deficit commerciale, anzi ci pagheremo anche le nostre spese, il nostro disavanzo pubblico. Queste sono, perché poi la cosa straordinaria da sottolineare è che sono cose che vengono di nuovo, come dire, attualmente continuamente ripetute. E anche su questo fronte, anche qui, le analisi che sono state condotte, ma poi i dati, perché qui i dati sono quelli dell'ufficio statistico americano, ci dice che anche su questo fronte non ci sono manifestati questi risultati. Cioè il deficit è praticamente commerciale, in linea con quello che era il deficit dell'amministrazione negli anni di Biden. E addirittura i posti degli manifatturieri, questi diciamo agognati, questi mitici posti dell'industria, nell'anno di Trump, e quindi in questo 2025, sono leggermente diminuiti come livello rispetto a quelli che erano il numero dei posti nell'amministrazione precedente, cioè quella di Biden.
2: Ora, questa accusa di transshipment, in che cosa consiste e come si può reagire, tra l'altro?
3: Questo è, diciamo, un nuovo terreno che è stato aperto, perché in parte si ricollega un po' a questo, come dire, scarsi risultati, no? Perché poi non arrivano questi, cioè io impongo dei dazi, dovrei diminuire le importazioni, quindi stimolare la produzione interna negli Stati Uniti, soprattutto le manifatturiere. Ecco, una delle spiegazioni può essere proprio adesso questo nuovo fronte che è stato aperto, perché si accusano, addirittura sono credo 40 i paesi che sono stati messi in questa lista, di fare questo gioco, cioè di dire: ah sì, certo, è vero, gran parte in realtà dei prodotti cinesi non vengono più esportati dalla Cina direttamente negli Stati Uniti, ma vengono dirottati verso altri paesi, paesi terzi, con piccoli accorgimenti, come dire, travestiti da prodotti che sono realizzati in questi paesi terzi, ma in realtà sono prodotti cinesi e vengono poi esportati negli Stati Uniti. E in questo modo, naturalmente, le importazioni americane diminuiscono dalla Cina in termini statistici, diciamo doganali, ma in realtà aumentano da questi paesi terzi, e questi paesi terzi, nonostante che poi citi anche l'Europa dentro questa cosa, non sono poi i paesi europei, e soprattutto quella diciamo gruppo di paesi dell'Asia del Pacifico, il Vietnam, la Malesia, la Thailandia, Taiwan, che sono effettivamente, diciamo, hanno visto le esportazioni verso gli Stati Uniti aumentare fortemente, proprio diciamo in contemporanea alla diminuzione delle esportazioni cinesi. Quindi c'è stato come una diciamo nuova direzione dei flussi commerciali. La Cina ha diminuito l'export verso gli Stati Uniti, ma questi paesi hanno aumentato le loro esportazioni, e in larga parte sono esportazioni. Però qui, ecco, credo che sia importante sottolineare che mentre l'amministrazione americana parla di transshipment, il transshipment tra l'altro è illegale secondo le regole del commercio, perché sarebbe come se io importo una camicia dalla Cina, fatta in Cina, ci cambio l'etichetta e la esporto negli Stati Uniti. Il transshipment è un reindirizzamento del commercio. In realtà anche qui le analisi che sono state condotte dimostrano che questo transshipment era stato molto praticato ai tempi della prima amministrazione Trump, quando Trump impose i primi dazi verso la Cina. Allora lì si sviluppò molto questo, come dire, triangolazione. Ma in realtà in questo caso, e cioè in questi anni e soprattutto in quest'ultima fase, stiamo assistendo a un fenomeno completamente diverso. il transshipment riguarda meno del 10% di queste esportazioni, diciamo, dei paesi. La gran parte sono esportazioni effettivamente vietnamite, diciamo, della Malesia, thailandesi. Il problema è che naturalmente incorporano molti beni cinesi, perché la Cina è il grande fornitore di questi paesi, di beni intermedi, beni di investimento, ma è qualcosa di molto diverso dal transshipment, perché il transshipment è un semplice gioco, come si dice, doganale. Qui invece siamo ormai a una catena, come si dice, produttiva, che vede sempre di più integrata la Cina come fornitore di beni intermedi di investimento, e questi paesi che lavorano sui beni di consumo, trasformano, diciamo, beni, ma poi esportano beni che a questo punto sono vietnamiti, sono... Quindi è vero che questi beni incorporano beni cinesi, cioè, però lo fanno in maniera completamente diversa da un discorso di transshipment. E quello che è relativamente, diciamo, evidente, che è illusorio che l'amministrazione americana pensi di poter frenare un fenomeno di questo genere con i dazi, perché in realtà paradossalmente lo ha favorito, perché imponendo dei dazi molto alti verso la Cina, oltre il 30%, imponendo dei dazi relativamente più bassi da questi paesi, ha reso più facile, diciamo, questa integrazione.
2: Insomma, quindi è fisiologico, sicuramente... diciamo, in termini commerciali, sì, che ci siamo...
3: Sì, l'ha consolidata. Queste sono, che si chiamano integrazioni produttive, che si sono costruite negli anni, cioè ci sono dietro perlomeno 15-20 anni di consolidamento. Ora, che l'amministrazione Trump pensi in qualche maniera di aggredire questo fenomeno, appunto, con i dazi, i dazi poi rivolti, diciamo, erga omnes, cioè sia le camicie e sia i beni di alta tecnologia, è assolutamente la dimostrazione della, come dire, dell'inefficacia della, e tanto più che quello che adesso ha unito a questo provvedimento che lei citava, la minaccia, diciamo, più o meno esplicita, che è pronta a punire paesi come il Vietnam, come la Malesia, come lei, qualora non taglino questi legami con la Cina. Cosa altrettanto illusoria, perché che cosa vuol dire? Questi paesi dovrebbero in qualche modo, come dire, fare a meno di integrazioni che hanno costruito attraverso almeno due decenni, per poi trovarsi completamente sprovvisti di questa fornitura e di questi beni che sono fondamentali per la loro competitività, anche perché per questi paesi diventare produttori di beni di consumo è stato un modo di svilupparsi e di creare posti di lavoro. Certo. Quindi è evidente che questo forse è proprio la manifestazione più evidente della, come dire, del fallimento di una strategia commerciale che continua a usare uno strumento, come dire, datato, perché è uno strumento che si usava una volta, per aggredire fenomeni che sono invece sulla frontiera. Il fenomeno dell'integrazione attraverso queste catene della produzione è un fenomeno degli ultimi 20-30 anni, e non si può combattere con uno strumento come i dazi, che rispondevano al fatto di sistemi dove si produceva tutto in casa, insomma, certo, qualche cosa di ormai del tutto scomparso.
2: Ho visto che il segretario al commercio navarro ha presentato, accusando anche l'India per esempio di ricorrere al meccanismo di questa triangolazione transship, ha detto che attraverso un sistema di intelligenza artificiale, se si scoprirà sostanzialmente che un importatore ha falsificato l'origine di una merce, può essere allora retroattivamente sottoposto a dazi. Insomma, c'è anche questa specie di detective da intelligenza artificiale per capire se sono stati assemblati, se sono stati oggetto di repackaging, se sono stati etichettati. e sarà veramente complicato, insomma, come gestirlo.
3: Sì, ma questo è, diciamo, come dire, dire useremo mezzi molto avanzati come l'intelligenza artificiale per scoprire il contenuto dei prodotti, ma per applicare uno strumento ottocentesco come i dazi non è che cambia. Quindi adesso Washington chiede a questi paesi di prendere le distanze dalla Cina, ma per molti di questi paesi la Cina è un investitore, un mercato, un fornitore fondamentale. Quindi quello che può succedere è che questi paesi si troveranno schiacciati tra la dipendenza economica da Pechino, che non si può eliminare, non si possono disfare in qualche mese, 20 anni di integrazione, e allo stesso tempo ci sono queste pressioni americane. Il problema però, come appunto stavamo argomentando prima, è proprio nella strategia commerciale americana, che aggredisce un fenomeno come questo dei legami produttivi e con una strategia che, come questa dei dazi, che non funzionerà, perché anche ammesso che a questo punto vengano tagliate le importazioni di parte di questi paesi, cosa fanno gli Stati Uniti? Con che cosa li sostituiscono? Questi beni non possono essere prodotti negli Stati Uniti, i costi per, come dire, disfare e rifare queste catene sono proibitivi. Allora, quale sarebbe una soluzione? È che si riconoscesse qual è la realtà, cioè che c'è un'interdipendenza ormai produttiva che, certo, se si vuole si può disfare, ma ci vogliono anni. Intanto quello che potrebbero fare è applicare effettivamente per alcune selezionati settori dove la sicurezza nazionale conta, è una strategia di contenimento, di controllo, appunto, di anche come dire, proibizioni, ma non applicarla dalle camicie ai droni, all'high tech, perché chiaramente applicata, diciamo, genericamente un po' a tutto, non funziona come non sta funzionando. Per cui le statistiche ci dicono che l'interdipendenza tra Cina e Stati Uniti sta diminuendo, perché le importazioni dirette, ma in realtà, se si va a vedere poi questo che stiamo riassumendo, questa dipendenza non è affatto diminuita, perché comunque gli Stati Uniti dipendono da una, diciamo, da catene del valore che sono quelle dell'area del Pacifico, che si stanno adesso ridisegnando in funzione di queste che sono appunto le disposizioni di politica commerciale americana. E questo fa anche capire perché la politica commerciale di Trump è così mal vista in patria. Cioè, sono usciti proprio questa settimana dei sondaggi, il 55%, cioè la stragrande maggioranza dei cittadini americani, è contro la politica commerciale dei dazi. E questo perché da un lato vede i costi e dall'altro non vede alcun beneficio, perché appunto, come dicevamo, non è che sono aumentate le opportunità di lavoro dei posti industriali. E quindi questo probabilmente è un'ennesima ragione per far ricredere Trump. Ma in realtà, da quello che adesso stiamo dicendo e da quello che lei ha anticipato all'inizio, riassumendolo, non sembra affatto che l'amministrazione americana voglia, come dire, tornare indietro, anzi sta cercando solo di rilanciare su nuove basi questa strategia. Naturalmente siamo a meno di 3 mesi dalle elezioni di novembre, di midterm, questa, diciamo, avversione del cittadino americano verso questa strategia alla fine conterà, quindi probabilmente qualche cosa dovrà pure succedere, visti questi risultati così poco confortanti.
2: Peraltro tra un mesetto circa dovrebbe arrivare Xi Jinping negli Stati Uniti, quindi è anche una misura, insomma.
3: Esatto, anche questo non è un benvenuto, come si dice, per il presidente cinese, anche se devo dire ormai la Cina ha messo in conto l'amministrazione Trump continuerà tra l'altro a riproporre la guerra commerciale sotto vari fronti, e per ora la Cina sta rispondendo, come abbiamo visto, in maniera molto efficace.
2: Chiarissimo, allora grazie al professor Paolo Guerrieri e ci risentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata di Il Mondo a Pezzi su Radio Radicale.
1: Radio Radicale, 11.32, abbiamo ascoltato Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri a cura di Ada Pagliarulo, ed ora è il momento della nostra rubrica Capire per Conoscere con Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Buongiorno professore.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: A che puntata siamo arrivati?
4: 591.
1: Sempre più spediti verso la 600esima. E professore, per questa puntata continuiamo sulla scia della scorsa parlando di paradossi, e in questo caso lo facciamo con il tema immigrazione. Dopo i fatti di Ceuta, anche ieri alcuni migranti sono stati fermati al confine con il Marocco, respinti, che volevano entrare nell'exclave spagnola. Insomma, si è riaperto il dibattito su questo tema, ma allora qual è il paradosso su questo tema di cui si parla forse nella maniera sbagliata?
4: Beh, il paradosso è che oggettivamente in tutta Europa, dato il calo demografico, ci sarebbe bisogno almeno di 1 milione di immigrati regolari all'anno per i prossimi almeno 10 anni. Questo è il bisogno dell'Europa. Ma di fronte a questo, invece che concordare i flussi di accesso, le modalità di accesso e difendere ovviamente le frontiere per tutta quella che è la eventuale immigrazione clandestina, e ci si accapiglia su fatti specifici certamente clamorosi come quello di Ceuta, e che però è un enclave spagnola in terra d'Africa, e quindi non è che noi abbiamo limitato Schengen verso la Spagna. La Spagna per ritorsione controlla i turisti italiani agli aeroporti. Ci si è messa in mezzo la Germania, che ha detto allora vi rimandiamo tutti i duplinanti, però chiarendo che, avendo fatto a luglio il nuovo accordo europeo, i duplinanti sono quelli che sono entrati dopo luglio, dopo l'accordo europeo, semmai. E l'Italia ha controbattuto, sì, però quelli li accettiamo solo al netto degli emigrati clandestini che arrivano in Italia con le navi o le barche battenti bandiera tedesca da parte delle varie organizzazioni, Onlus, eccetera. Ecco, cioè ci si accapiglia su queste tematiche che diventano eclatanti per giorni e per settimane, dimenticando qual è il vero problema dell'Europa, e cioè quello di organizzare un ingresso di immigrazione regolare, ripeto, di almeno 1 milione di persone all'anno nei prossimi 10 anni, per controbilanciare il calo demografico che c'è ineluttabile in tutta Europa. E allora va bene anche l'accordo sulla scia del governo italiano, d'accordo col governo danese, la firma di 22 paesi europei, dal quale è emerso che si potranno fare centri di espulsione presso paesi terzi. Poi abbiamo scoperto che la Spagna l'ha già fatto in Mauritania, altri paesi l'hanno fatto in vari altri paesi europei e così via. Noi, come noto, abbiamo fatto quello in Albania. Ma forse il tema di fondo sarebbe un centro di formazione e di reclutamento di immigrazione regolare presso i paesi di origine, e cioè partiamo dalla formazione degli immigrati sulla base delle condizioni che hanno nei vari paesi. Tra l'altro la tecnologia ci potrebbe aiutare, perché questi centri di formazione potrebbero essere fatti da paesi europei, vedi l'Italia con i nostri grandi e storici istituti tecnici industriali che hanno fatto lo sviluppo e il miracolo economico italiano negli anni 50 e 60, attraverso magari lezioni da remoto con controlli ed esami fatti sul posto e così via. Quindi l'accordo per fare centri di espulsione in paesi terzi può anche andare bene, ma è molto più importante fare centri di formazione e di integrazione direttamente presso i paesi terzi e da lì far fluire in Europa flussi di immigrazione regolare e quindi in gran parte formata e integrata da questo punto di vista o più facilmente integrabile. Di questo ha bisogno l'Europa. Certo, non ha bisogno dell'immigrazione clandestina che poi rischia di diventare criminalità, spaccio di droga o anche episodi piuttosto pesanti con scambi di coltelli e pistolettate da questo punto di vista.
1: Certo, quindi il punto è un po' che ci si sta dimenticando del calo demografico europeo che comunque è in corso.
4: Esatto, ma è in corso da 20 anni ed è ineluttabile anche nei prossimi 10 o 20 anni. E quindi il problema è come integrare l'Europa, in particolare anche con i paesi del Nord Africa, dal punto di vista dei flussi migratori regolari. Non è che noi non ne abbiamo bisogno di quella manodopera, di quella forza lavoro aggiuntiva, che peraltro è tutta forza lavoro giovane, prevalentemente, quindi anche addestrabile, formabile e integrabile. Da questo punto di vista è chiaro che se, come è avvenuto quasi all'improvviso, un paese solo, cioè la Spagna, decide di regolarizzare oltre 500.000 immigrati clandestini che sono già in Spagna, quindi non è che arrivano, sono già lì, decide in quel modo di regolarizzarli da sola rispetto a tutti gli altri paesi europei, e questo non può che generare altrettanti flussi che, nella speranza di essere regolarizzati in un futuro, cercano di entrare da clandestini. E questo è un effetto negativo che un singolo paese crea anche a tutti gli altri paesi europei, semplicemente per la voglia di regolarizzare i clandestini, che nel caso spagnolo, peraltro, hanno un vantaggio, che vengono in gran parte dai paesi dell'America Latina e che quindi per ragioni di lingua, di religione e anche di famiglia sono più facilmente integrabili. Cioè, noi avremmo per esempio la possibilità di avere un rapporto più o meno privilegiato con i nostri antenati dell'Argentina, e che, non dimentichiamolo, ci sono 25 milioni di argentini che sono di origine italiana. E forse i più giovani vorrebbero rientrare, qualcuno è già rientrato, ma con piccoli numeri. Quindi il vero paradosso è litigare su aspetti eclatanti, come possono essere quelli di Ceuta, eccetera, tra l'altro dimenticando che da 20 anni la Francia Schengen l'ha sospeso di fatto a 20 miglia. Quante volte abbiamo visto in televisione gli immigrati clandestini che dall'Italia di notte attraverso i boschi cercano di entrare in Francia e la mattina dopo la gendarmerie francese li rimette sul furgone e ce li riporta alla frontiera.
1: E invece in questo caso è diventato ancora più assurdo, proprio perché si parla di un'exclave spagnola in territorio africano, comunque, quindi ancora più eclatante da una parte.
4: Esattamente, certo. Però la cosa francamente paradossale, ecco qui sta il paradosso, è che l'Europa ha un problema vero: come integrare immigrati regolari, ripeto, stimandolo al minimo in 1 milione all'anno per 10 anni in tutta Europa. Questo è l'argomento per l'Europa, pena il decadimento produttivo, economico e il contenimento del PIL in Europa, perché se la popolazione che viene a mancare per ragioni demografiche in termini di forza lavoro non è in qualche modo compensata da una immigrazione regolare integrata, e il discorso è che da quei 10 anni il PIL europeo o rimane fermo o addirittura si riduce.
1: Professore, però noi parliamo di un problema dell'Europa, che poi però, come vediamo anche da questi casi, ma anche Ceuta, come ci mostra il rapporto tra Spagna e Italia in questo particolare caso, agisce un po' con ogni paese per conto suo.
4: Esattamente, questo è il vero problema. Questo caso, ancora una volta, dimostra che il problema è complessivo europeo, non si risolve con scelte nazionali, né con accordi o contrasti bilaterali. Ancora una volta è l'esempio dell'Europa che non c'è, in quanto tale. Quindi, ripeto ancora, se il nuovo accordo fatto a luglio, che ha visto tutti i paesi europei concordi nel fare i centri di respingimento in paesi terzi, benissimo, ma in realtà il tema vero era fare centri di formazione ed integrazione per regolare i flussi di immigrazione a partire dai paesi terzi.
1: Perché il tema che portava anche...
4: Anche perché non è che abbiamo bisogno, per esempio noi in Italia, soltanto di quelli che vengono a raccogliere i pomodori, esatto, o a badare alle mucche come fanno i sikh indiani e così via. Avremmo bisogno anche di infermieri, medici, badanti, addetti alla ristorazione, cioè vari altri tipi di mestiere.
1: Sì, si sta un po' perdendo dal punto di vista proprio della formazione in generale, di chi, non di chi, esatto, entra irregolarmente nel paese, perché poi diventa soltanto quello il tema politico, ma di chi invece arriva qua regolarmente, ma poi ha difficoltà a essere istruito, anche a integrarsi da quel punto di vista.
4: Certo, ma se i flussi di immigrazione regolari non vengono ampliati e regolamentati, a partire, ripeto, dalla formazione presso i loro stessi paesi di origine, e allora ci troviamo solo con l'immigrazione clandestina. Cioè un corso d'acqua, un fiume, va regolamentato, non è che si può fermare l'acqua che dalla montagna scende a valle e va verso il mare, si può regolamentare. Se non la regolamenti, ti trovi a valle le inondazioni. E questo è lo stesso fenomeno che stiamo vivendo in tema di immigrazione in tutta Europa. Ovviamente con i paesi, chiamiamoli frontalieri, di primo approdo, quindi in gran parte Spagna, Italia e Grecia, e che stanno alla frontiera, che è la vera frontiera europea. Perché quelle non sono frontiere spagnole, italiane o greche, sono frontiere europee, come è stato sancito con l'accordo di Schengen.
1: Certo, tant'è che spesso gli immigrati arrivano alle nostre coste per poi salire e andare nel resto dell'Europa.
4: Poi vanno sì, dove vogliono, dove possono e così via. Però formalmente la frontiera europea è quella di Schengen, e chiunque approdi in Spagna, in Italia o in Grecia, non è arrivato in Spagna, Italia, Grecia, è arrivato in Europa.
1: E quindi questa scelta anche di sospendere Schengen tra Italia e Spagna, come la legge, proprio dal punto di vista organizzativo?
4: È una mossa tattica di breve termine per reagire a quella che è stata un po' la leggerezza con la quale il governo spagnolo ha dato la sanatoria senza consultare nessuno. Ripeto, perché se un paese fa la sanatoria non è solo un problema di sua autonomia decisionale, perché quella sua decisione ha riflesso in tutti gli altri paesi europei, prima o poi. Nel caso di Ceuta, quando ti arrivano 70.000 persone in 4 giorni, via mare o a nuoto o anche a piedi, dato che quella enclave spagnola è in Africa, è come se fossero arrivate 100.000 persone in 2 giorni a Lampedusa. Per quanto ci riguarda noi come Italia.
1: E quindi dal suo punto di vista non vede...
4: È una situazione nella quale è come se fossero all'improvviso arrivate 100.000 persone a Lampedusa.
1: Certo, che sarebbe ingestibile a livello pratico, proprio organizzativo.
4: Certo. Tra l'altro Lampedusa è molto più distante dalla terraferma, dalla Sicilia o dall'Italia, di quanto non lo sia Ceuta dalla Spagna vera e propria. Cioè, non dimentichiamoci che Ceuta sta a 14 chilometri dalla costa spagnola continentale.
1: Sì, assolutamente.
4: Da Lampedusa per arrivare fino in Sicilia e poi risalire in Italia sono molte centinaia di chilometri.
1: E quindi dal suo punto di vista non vede un miglioramento, ma lo vediamo forse anche adesso, però magari è più positivo a livello europeo di un'evoluzione che capisca proprio il problema a livello corale che stiamo vivendo, ma che, come diciamo, viviamo da anni.
4: Sì, anche in questo tema, quello dell'immigrazione, così come per la difesa, per l'energia, per le grandi infrastrutture, cioè i temi rispetto ai quali o la risposta è europea oppure non c'è risposta. Anche nel caso dell'immigrazione, o la risposta è europea in senso però rovesciato del termine, cioè in senso positivo, di come programmare gli accessi a partire dalla formazione professionale presso i paesi di origine. Questo è un discorso che è stato fatto da anni, ma su questo fronte non è stato fatto quasi nulla e quindi ci ritroviamo, come ho detto prima, l'acqua del fiume non regolamentata vicino alla foce, vicino alla sorgente, lasciata libera, trova sempre una strada per arrivare a valle e magari creare delle alluvioni.
1: Quindi questi centri di formazione...
4: Noi stiamo ad aspettare a valle l'alluvione degli immigrati clandestini.
1: Questi centri di formazione li immagina non solo nei paesi terzi ma anche nei paesi d'origine dove arriva principalmente...
4: No, soprattutto nei paesi d'origine, perché è molto meglio partire da lì, dare una formazione secondo le varie diverse specializzazioni a loro scelta, ma anche indicando quali potrebbero essere le esigenze in Europa, nei vari paesi europei, di assunzioni di lavoratori, e a quel punto... Invece che venire rischiando la pelle in decine e decine di migliaia in mezzo al Mediterraneo con barconi, gommoni, eccetera, vengono con un biglietto d'aereo.
1: Ma allora, professore, la domanda più semplice: perché non si fa? Perché non si va verso questa direzione?
4: Beh, purtroppo questo perché non va rivolto soltanto al tema immigrazione, va rivolto al tema difesa, al tema sicurezza, al tema energia. Perché non si fa, per esempio, una politica energetica comune? Perché ogni singolo Stato si vuol tenere quella che ritiene essere una sovranità nazionale che in questi temi è perduta da 25 anni. Cioè su questi 4-5 temi, immigrazione compresa, la sovranità nazionale non c'è più da 25 anni, è l'unica sovranità coerente con il tipo di problema, è la sovranità federale europea. E allora non possiamo aspettare di fare gli Stati Uniti d'Europa, ma argomento per argomento facciamo degli accordi che diano una risposta coordinata e comune ai problemi comuni degli europei.
1: E forse l'Italia in questo caso con l'immigrazione, anche per il tentativo dei centri di rimpatrio, per quanto appunto molto contestato e tutto, però era comunque un'idea che poteva invece andare in quest'altra direzione e poteva anche essere fare da leader da questo punto di vista.
4: Certo, ma in parte lo ha fatto perché, ripeto, l'accordo europeo di luglio ha fatto proprio per tutta Europa l'idea dei centri di espulsione in paesi terzi, sull'esempio quello nostro albanese, che è funzionato, non ha funzionato, ma quella è l'idea. Ma io ripeto, a parte i centri di espulsione, bisognerebbe fare i centri di formazione per regolamentare le acque dell'immigrazione in modo che diventino regolari e integrabili.
1: Che quello comunque rimane il problema principale per la questione demografica,
4: certo,
1: che continuiamo a ripetere, è
4: assolutamente
1: essenziale.
4: E perché... se il caso spagnolo significa qualcosa, ancora una volta significa che pur nella sua sovranità nazionale, il governo spagnolo non può decidere di fare una sanatoria per sé, perché ha degli effetti su se stesso e su tutti gli altri paesi europei. Perché non è più una questione di sovranità nazionale. In realtà il governo spagnolo pensava di regolarizzare i clandestini, 500.000 di persone presenti già in Spagna, pensando che fossero largamente, come di fatto è, provenienti dai paesi dell'America Latina.

0: paese, avere una vita migliore, però lo vedono come un aumento delle possibilità di riuscirci.
1: È certo, perché se c'è una sanatoria per mezzo milione di persone che sono già in Spagna, viene eletta in prospettiva come intanto io entro come clandestino. Poi prima o poi ci sarà un'altra sanatoria. E tra l'altro, se riesco ad arrivare in Spagna, da lì posso passare in Francia, in Germania, in Italia, in Norvegia, dov'è? In Danimarca, dove magari ho dei parenti, ecco, perché poi lì il legame familiare diventa il punto di riferimento, no?
0: Quindi comunque c'è stata una sottovalutazione del problema da parte spagnola riguardo alla
1: Sì, c'è
0: situazione.
1: stata una sottovalutazione nel senso, ancora una volta, di una interpretazione nazionale di un problema che invece è un problema europeo complessivo.
0: Vorrei chiudere tornando sul discorso dell'esempio che faceva con l'Italia e la vicinanza all'Argentina per capire un po' dal suo punto di vista come. Cioè, si immagina una vicinanza, qualche facilitazione proprio per riportare, o comunque non solo chi è italiano di nascita, ma anche chi lo è, insomma, da generazioni addietro, qualche appunto, qualche semplificazione da questo punto di vista per riavvicinarsi magari a tutti quegli italiani che sono all'estero in questo momento, soprattutto molti argentini, come dicevi prima. Sì,
1: Sì, lì in realtà non si tratta di italiani che sono all'estero,
0: esatto.
1: sono argentini immigrati 2, 3, 4 generazioni fa e magari le nuove generazioni hanno un'aspirazione di rientrare in Europa, in Italia in particolare, in Europa, perché vedono migliori prospettive rispetto a quelle che possono avere in Argentina. Da questo punto di vista nulla questo se si potesse aprire un canale, non dico preferenziale, ma che valuti le maggiori affinità culturali, linguistiche non tanto, perché le nuove generazioni di argentini non parlano italiano o parlano male, anche se parlando lentamente ci si capisce con quelli di lingua spagnola, e soprattutto perché magari i loro bisnonni o i loro nonni, quando emigrarono, non parlavano neanche loro l'italiano, parlavano i dialetti, e quello che hanno mantenuto nella radice delle loro famiglie è più il dialetto o l'accento siciliano piuttosto che friulano che non la lingua italiana parlata oggi in Italia. Ma questo è facilmente o più facilmente superabile.
0: Certo, il vantaggio della lingua è quel vantaggio che diceva prima, che magari ha un paese come la Spagna.
1: È certo, ma è quello che ha avuto la Francia con tutti i paesi africani francofoni. E non a caso ancora oggi, come sa, diciamo anche per chi ci ascolta, la Francia attraverso l'euro, ma l'euro francese domina la situazione monetaria di tanti paesi africani ancora oggi. Prima lo faceva col franco francese, oggi lo fa con l'euro, ma attraverso la Francia quei paesi hanno un controllo monetario direttamente da parte della Francia, l'area che ovviamente è francofona, che parla francese, anche se parla un francese che molti francesi stentano a capire, però parlano francese.
0: Bene, professore, chiudiamo qui questa puntata di Capire per conoscere. Grazie per essere stato con noi.
1: Buongiorno e buon lavoro a voi.
0: Allora, Radio Radicale, sono le 11:57, abbiamo ascoltato insieme al professore, siamo stati insieme al professor Mario Baldassari per la nostra rubrica Capire per conoscere, e adesso invece passiamo a un'altra rubrica, passiamo a Economia e Lavoro, la conversazione settimanale con il professor Tiziano Treu, professore emerito del diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Ancora al lavoro nonostante il caldo.
0: Ancora, ancora, un po' meglio, si sono leggermente abbassate le temperature.
2: Sì, è vero.
0: Allora, professore, appunto, si stanno abbassando le temperature, si va lentamente verso autunno, dove c'è un tema importante dell'economia italiana e della politica, la manovra finanziaria.
2: Certo. E allora sì, bisognerebbe cominciare a prepararci, soprattutto cercando di vedere quali sono le questioni di fondo ed evitare che

0: arrivi o comunque si pensi di fare la solita manovra che mette in fila un bonus dietro l'altro oppure un provvedimento dietro l'altro, bisognerebbe che ci fosse un po' di logica strutturale. Io ho indicato, ma torneremo su questo argomento, ho indicato 3 o 4 punti che mi sembra che siano tra quelli strutturali, appunto, da affrontare con un po' di, diciamo, con un po' di lungimiranza. Allora, la prima, solo per una breve richiamo, perché l'abbiamo già fatto più volte in questa nostra rubrica, come siamo con i contratti collettivi, che sono importanti non per, solo per quelli che studiano la mia materia, ma per il fatto che determinano in larga misura le retribuzioni di qualche decina di milioni di persone con relative famiglie. Quindi, ora, qui c'è una notizia quasi buona, nel senso che i contratti collettivi del pubblico impiego sono quasi stati normalizzati, ci sono stati periodi alternanti, io ho seguito da molti anni, certi momenti erano in grande ritardo, quindi con retribuzioni mediamente inferiori a quelle del settore privato, altre volte recuperavano, e qui ci siamo in una fase in cui almeno il recupero è stato quasi completo, quindi si può dire che siamo a rinnovi a regime e aumenti retributivi che non recuperano tutte le perdite che abbiamo avuto. Non dimentichiamo che se si fanno confronti con inizio del secolo, tutti i salari italiani sono ancora sotto ampiamente e sono una drammatica eccezione rispetto all'Europa. Però questa è una questione di lungo periodo, non è che si può certo risolvere in questa tornata, però ecco, dico poi una cosa anche sul punto strutturale. Per quanto riguarda invece i contratti collettivi del settore privato, c'è un qualche miglioramento, ma non siamo ancora a regime. Vuol dire che questa volta il pubblico impiego si è dimostrato un buon datore di lavoro, come doveva essere sempre, ma non è mai stato continuativamente. In privato invece noi abbiamo più del 10% ancora di contratti non rinnovati in modo da tempo, e il 10% è meno di quello purtroppo cui eravamo abituati fino all'altro ieri. Però la brutta notizia, comunque, il fatto che non ci siamo ancora, è che il ritardo dei rinnovi medio, quindi non solo di questi qui 10, ma insomma guardando, si è allungato, ci siamo a un stime Istat, ritardo medio di 17,7 mesi, insomma quasi un anno, il che è fisiologico, che il sistema, la macchina non funziona. E poi in realtà siamo sempre, appunto, con, per un verso con salari bassi, ma lì abbiamo detto tante volte il motivo, va visto, è un po' strutturale, quindi le produttività eccetera, quindi non torno sull'argomento, dico però solo, ricordo un punto che abbiamo richiamato in qualche altra trasmissione precedente: noi continuiamo ad avere una concorrenza sleale nei rinnovi da parte dei cosiddetti contratti pirata, perché non dimentichiamo che anche se questi sono un numero non altissimo, però hanno un effetto depressivo sulla contrattazione collettiva, oltre al fatto che abbiamo una bassa produttività. Tanto, e qui si continua a dire, l'abbiamo detto anche noi, bisognerebbe fare qualcosa, e invece non si sta facendo niente, anzi l'ultimo decreto famoso chiamato decreto 1° maggio, che era intervenuto in argomento, sembrava che volesse fare qualcosa di serio, e all'inizio anzi dice il salario giusto è quello stabilito dai contratti collettivi che sono stipulati dai soggetti comparativamente più rappresentativi. Sì, ma questa bellissima frase poi non ha un seguito, perché subito dopo si dice, ma in sostanza, se volete avere degli incentivi e delle agevolazioni del pubblico, da parte pubblica, dovete rispettare il salario di questi contratti. Cioè non è che lo dovete fare, in senso che se non lo fate arriva l'ispettore del lavoro, vi dà una sanzione o giudice, il giudice lo può fare comunque, ma quando arriva. E quindi in realtà è una raccomandazione con sostegno di incentivi, e però vengo subito agli incentivi, perché poi gli incentivi sanno. Un datore di lavoro pirata, tra virgolette, che vuole guadagnare sul rispetto ai salari dei concorrenti che fanno i contratti buoni, ma cosa volete che si ravveda perché gli promettono dei incentivi e agevolazioni per qualche assunzione, quando poi magari non ne ha bisogno dell'assunzione, oppure quando, come adesso vedremo subito, l'abbiamo già detto, gli incentivi di cui parliamo durano 3 mesi, 6 mesi. Quindi purtroppo, insomma, questa faccenda dei contratti che deprimono un livello già pregiudicato dalla bassa produttività, non si è fatto niente.
1: Cioè, sfortunatamente l'incentivo è minore rispetto a continuare a fare contratti pirata per il datore lavoro che li fa.
0: Sì, non le prende.
1: Dico in paragone tra le due, preferisce continuare a...
0: Ah, ma non c'è minimo dubbio, basta fare 4 conti, a meno che non sia un datore di lavoro che ha 2 dipendenti, ma un datore di lavoro che ha 500, quel che è di risparmio, purtroppo per noi una quantità di quattrini che non è neanche lontanamente paragonabile con quello di guadagno che può fare prendendo questi incentivi, che vengo subito appunto dopo, perché pensando alla prossima finanziaria bisognerà vedere se, primo, cosa fa il governo su quelli che sono già stati promessi, perché è lì il punto, perché ormai negli anni si sono accumulati un certo numero di bonus di vario genere e tutti a breve distanza, che è un modo di ingolosire, tra virgolette, le persone, e più li ingolosisci in questo modo è più difficile poi togliergli il piatto davanti al naso. E infatti questi bonus che sono in scadenza adesso, che sono stati approvati prevalentemente con durate breve, sono quelli per la riduzione dei giovani, under 35, molto forti, perché esenzione totale dei contributi fino a un certo livello. Le donne quasi, donne svantaggiate, ma purtroppo le donne svantaggiate sono molte. Anche queste fino a fine anno, i bonus ZES, che tutto sommato questi 6-7 tipi di bonus, ma che sono i più grossi, poi ce ne sono sicuramente degli altri, valgono parecchio, perché le stime di quello che è già accumulato è quasi 1 miliardo. Quindi cosa si fa? Si rinnovano, non si rinnovano, e se si rinnovano già si parte con questo, ovviamente, alleggerimento dei soldi che sono disponibili per cose un po' più strutturali. Secondo, quindi su questo tema c'è poco da dire, stiamo a vedere, però appunto non è un buon viatico per una finanziaria che voglia essere seria. Naturalmente, essendo una finanziaria pre-elezioni, la pressione a moltiplicare i bonus è evidente. Secondo tema, terzo tema, anzi, perché abbiamo visto i contratti, i bonus, cosa si fa per un tema enorme che è stato anche molto giustamente propagandato, la famiglia, che è un capitolo importante, ma sono importanti perché lo riteniamo tutti noi, ma perché ci sono lì dei posti di quattrini non da poco. Per esempio il più grosso, che è l'assegno unico per tutte sostanzialmente le famiglie, e sono quasi 20 miliardi, quindi è sicuramente una misura che è importante, che continuerà, copre appunto 10 milioni di famiglie. Quello che è un problema è che noi sappiamo la grande questione di denatalità che affligge tutti i paesi maturi, diciamo avanzati in qualche modo, anche vecchi. Noi siamo in prima fila, e lì in realtà Qual è il problema? Che queste notevoli risorse messe lì, come postano studi recenti, anche apparsi sui giornali di questi giorni, hanno poca efficacia su, certo, fanno stare un po' meglio le famiglie che le hanno, ma sul problema strutturale della natalità, si è visto, anche l'INPS l'ha verificato, perché la questione dei figli riguarda certo risorse economiche, ma risorse soprattutto di servizi alle donne, poi comunque di cura dei figli. A proposito però dei soldi, delle risorse, perché anche le risorse, se guardiamo semplicemente le risorse economiche per la famiglia, di cui l'assegno unico è pagna passo, in Italia è sempre, nonostante noi diciamo che amiamo tanto la famiglia, siamo sempre nettamente al di sotto della media europea. Noi siamo all'1,63, il primo dato più alto del PIL, e l'Europa è 2,3, quindi insomma siamo nettamente sotto, e quello che indebolisce anche l'efficacia di questa notevole quantità di risorse è che non ci sono i servizi, o non ce ne sono abbastanza, perché la PNR aveva investito molto sugli asili, no? Da 1-3, e c'è un obiettivo indicato dall'Europa di arrivare almeno al 33%. In realtà un progresso è stato fatto con il PNR, siamo saliti un po' appena sopra il 30, ma in realtà con gravi divaricazioni tra sud e nord. Anche qui addirittura noi nel nord siamo ampiamente sopra lo standard che ci chiedeva l'Europa, siamo quasi 37%, e il sud invece è ancora 19% dopo il PNR. E poi queste risorse del PNR sono tra quelle che non sono ancora state spese, l'abbiamo già detto anche qui, molti ritardi nella spesa di vari capitoli, obiettivamente era anche difficile. In realtà, per quanto riguarda i soldi, le risorse destinate agli asili nido, che erano già state anche un po' ridotte, ci sono ancora da spendere parecchie risorse, per un equivalente, se i conti della Fondazione Agnelli dicono 111.000 posti, che se noi li avessimo cominceremmo ad avere una quota di bambini di quell'età con servizi in linea con l'Europa, non benissimo e quasi anche nel sud. Quindi questo è un punto che con cui dovevamo essere già in linea, quindi aiutare veramente le famiglie e le mamme. Siamo in grande ritardo, speriamo che nel dopo PNR, cioè nei prossimi mesi, insomma, si riesca a fare un altro piccolo passo avanti. Però ripeto, i servizi sono fondamentali, oltre a queste spese monetarie, per rendere più sostenibile proprio la spesa per i figli. C'è questo bonus nido, che era uno dei tanti bonus, no? Che è un mondo, come dire, non ce lo facciamo fare subito questi provvedimenti strutturali, intanto facciamo dei bonus, che viene utilizzato, ma anche qui tra l'altro viene utilizzato più nelle zone che sono già attrezzate, zone del centro-nord, che non quelle del sud, perché se c'erano già gli la struttura, magari appunto asili funzionanti, anche perché quello che dicevo prima, non basta costruirli i nidi, poi bisogna che ci sia personale, che sia adeguato, eccetera. Comunque anche lì questo bonus ha funzionato soprattutto nelle zone che erano già abbastanza pronte, diciamo. Quello che invece è veramente mancato, è manchevole. L'altra misura erano i congedi, no? I congedi, ma non i congedi tradizionali che ci sono da anni, da decenni, per le donne preparto e dopo la maternità, i congedi per i genitori maschi, per i papà. che dovevano essere un modo per alleggerire il carico che ancora pesa sulle donne, il carico della cura dei figli, adesso c'è poi anche quella dei genitori anziani, ma e qui tra l'altro tutti i dati europei mostrano che insomma i nostri uomini che hanno famiglia sono poco, dividono poco il lavoro, tanto vero che l'OCSE dice guardate se non c'è una redistribuzione del lavoro di cura familiare tra uomini e donne, poi la parità delle donne sarà difficile mai addirittura raggiungere, chiudo la parentesi. Comunque per quanto riguarda i congedi di paternità sono pochissimo usati, poca questa resistenza tradizionale se volete, un po' perché sono anche i più ridotti di dimensione e soprattutto per questa differenza che c'è ancora notevole, se deve stare a casa il papà che prende una certa retribuzione piuttosto che la mamma che ne prende una ridotta del 30-40%, è chiaro che deve stare a casa la mamma perché evidentemente la perdita è minore. Quindi lì abbiamo fatto qualche passo avanti nella costruzione fisica sperando che le spese del PNR funzionino, ma siamo ancora appunto con una spesa complessiva inferiore all'Europa e con una quantità di servizi che è assolutamente, soprattutto nel Mezzogiorno, e non è vero che nel Mezzogiorno, come si pensava una volta, tanto fanno molti figli, in realtà ormai anche il Mezzogiorno è allineato con questa, è anche un fattore poi di costume e oltre che di costi, e quindi non fa certo più figli della media. Questa, quindi la situazione del sostegno alla famiglia è assolutamente precaria, ha fatto qualche passo avanti, io qui non so cosa dire, ma tutti gli osservatori dicono abbiamo un sistema a pezzi a bocconi, frammentato, con pochi servizi, una finanziaria dovrebbe essere uno dei posti possibili, non l'unico, in cui si potrebbe fare ordine e dare più efficacia a quello che già si sta facendo oppure migliorarlo. Ultimo punto, but not least, ma non da ultimo, e le questioni economiche, che adesso magari torniamo la prossima settimana un po' meglio. Io vi voglio solo fare due osservazioni solo su questo punto. Uno che noi abbiamo ovviamente debito alto, che non è calato, ma al di là della procedura di inflazione, esattamente, insomma siamo appesantiti, ma questo è noto. No, due osservazioni. Noi abbiamo dei problemi di debolezza sulle politiche industriali, no? Lo sappiamo, ci sono poco lungimiranti, un po' fragili, ma anche se nell'industria italiana c'è molta gente, molte aziende, imprese di eccellenza, i punti deboli abbiamo visti, l'auto, l'acciaio, in cui abbiamo un crollo, con una difficoltà di fare interventi efficaci, non è da oggi, sono almeno 2-3 anni che questi due settori sono in grande difficoltà e qui non vediamo, vediamo solo delle politiche oscillanti, poco. Si è aggiunta a queste due aree, per dirne un'altra che è venuta fuori da poco, in occasione della crisi energetica, no? Avete visto, tutto sentito, gli aumenti del prezzo del gasolio, dei prodotti, e noi in conseguenza delle tensioni anche del Medio Oriente, e qui il governo, riduzione delle accise, anche qui tamponamento molto costoso, i dati che ho visto io 2 miliardi in 6 mesi, veramente. L'osservazione che è stata fatta anche dagli economisti, Marco Leonardi e altri, su questo, ma in realtà questa riduzione delle accise vanno in parte al consumatore, alla pompa, però in larga parte in realtà vanno alla raffinazione, E questo è un altro dei punti deboli della nostra politica industriale. Questo io tra l'altro non l'avevo mai notato che era così grave, ma sono usciti dati recentemente. E noi grandi raffinerie in Italia di prodotti energetici sono in mano straniera, non ne abbiamo una, dicono che tanti sono cinque, ne abbiamo una sola sulle cinque, insomma, e quindi chiaramente questa riduzione delle accise finanziano i produttori esteri che hanno alti margini tradizionalmente, e quindi questa è veramente una cosa che andrebbe vista. La politica, il problema è strutturale, come accelerare le rinnovabili, lo dico adesso, ma almeno qui non buttare via i soldi, tra virgolette, scusate. A proposito di rinnovabili, noi stiamo facendo dei progressi, ma non abbastanza, perché noi eravamo partiti bene qualche anno fa, anche il rapporto ai nostri più vicini, no? Germania, Francia e Spagna, quanto a percentuale di rinnovabili sul totale dei consumi energetici. Ora noi andiamo bene sul totale dei fabbisogni elettrici, ma sul totale dei consumi energetici che importano, perché vuol dire cose fondamentali, vuol dire dagli edifici, dai trasporti, eccetera. Noi siamo cresciuti molto lentamente, troppo lentamente, rispetto ai nostri più vicini, Germania, Francia e Spagna, che ci hanno tutti superato. Noi adesso siamo al 19,4% di rinnovabili, su tutte le rinnovabili, e noi non abbiamo naturalmente il nucleare, sul totale dei consumi energetici, molto sotto sia Germania sia Francia, che sta lì sotto l'Unione Europea, che c'è il 26. E questo è un piombo sulle gambe e sull'industria. E non stiamo migliorando, stiamo andando avanti troppo lentamente. Questo direi è una delle cose più grosse che... Sì, certo, la situazione di tensioni nel Medio Oriente peggiora il conto, ma in realtà è una delle questioni strutturali che dovremmo. Noi abbiamo anche un piano energetico che aveva degli obiettivi corretti in linea con l'Europa, ma noi, se continuiamo così ad aumentare lentamente, non ce la faremo. Il piano energetico era previsto al 2030, cioè fra 3 anni e poco più, e qui questa è una delle questioni fondamentali, perché già la concorrenza sulla nostra industria è pesante, abbiamo visto le difficoltà della Germania con cui si lavora molto gran parte della nostra industria. Se poi questo macigno energetico non viene alleggerito, le prospettive sono molto preoccupanti, rispetto a obiettivi che ci eravamo dati. E poi anche qui noi parliamo per lo più dell'industria, faccio un'ultima osservazione, però qualcuno fa notare, dopo questi calore estive, a parte le incidenze sulla salute pubblica, no? L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a fare le previsioni e le proposte poi anche di come ridurre l'impatto negativo del caldo. I lavoratori che muoiono di caldo sono migliaia, ma anche i non lavoratori, quest'estate purtroppo l'ho confermato. Ma al di là di questa drammatica conseguenza, queste situazioni che non si affrontano, perché il problema del clima è un problema ampio, di cui abbiamo tutta una serie di indicazioni anche europee che sono state spesso, come dire, villaneggiate dicendo che erano pure ideologia, ma qui ci sono di mezzo morti, ci sono di mezzo crisi industriale, e poi la perdita di produzione agricola, che è una drammatica per mancanza d'acqua. È un dato che io ho visto recentemente, immaginavo, ma è drammatica per i produttori italiani, francesi, e quindi questa questione energetica è parte fondamentale ormai della politica economica, e anche qui volendo, io ho seguito anche un po' i problemi della possibile accelerazione di queste interventi sulle rinnovabili. Dipende molto dalle regioni, molto spesso regioni enti locali, e se questi non collaborano, basta che, come dire, facciano un leggero ostruzionismo, ma in qualche caso c'è della propria opposizione, noi non riusciamo ad accelerare. Quindi questo è un problema veramente di emergenza nazionale, altro che l'autonomia differenziata. Qui ci vorrebbe un'autonomia progressiva, cioè positiva nei confronti di queste urgenze nazionali. Bene, la prossima volta magari diciamo qualcosa d'altro.
1: Assolutamente, professore. Prima di lasciarla andare, allora le faccio tornare al volo sul tema, su un punto che ha toccato. Come ha detto, questa finanziaria è pre-elezioni, teme che tutti questi temi importanti poi vengano un po' lasciati da parte proprio per indirizzarsi verso la propaganda elettorale?
0: Io ho cominciato proprio dai bonus,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Già i bonus a rinnovarli solo sono pesanti.
1: Io le chiedo se teme anche dei nuovi bonus da questo punto di vista.
0: Già, ripeto, siccome ormai erano promessi da anni, sarà difficile che quelli si tolgano,
1: certo.
0: Però ci auguriamo che non ci siano, perché la fantasia dei bonus possibili è infinita, quindi c'è da fare veramente un appello alla responsabilità, che se già con i problemi che abbiamo, problemi della famiglia, problemi delle energie, i problemi generali delle grandi crisi industriali, se allarghiamo con queste politiche paraclientelari, veramente andiamo davanti a un anno preoccupante. Io mi auguro che non sia un anno elettorale in senso deteriore.
1: Bene, professore, allora chiudiamo questa puntata di Economia e Lavoro lanciando questo appello e ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Alla prossima, grazie.
1: Grazie al professor Tiziano Treu per essere stato con noi. Questa era la puntata di Economia e Lavoro, la nostra rubrica con la conversazione settimanale proprio con Treu, professore emerito del diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. E adesso sono le 12:25 e passiamo ad Alta Sostenibilità, la trasmissione a cura dell'ASVIS.
2: Lunedì 17 agosto, Alta Sostenibilità, siamo qui su Radio Radicale nello spazio di approfondimento che curiamo insieme all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, insieme all'ASVIS. Chi vi parla? Valeria Manieri, a co-condurre è Ruggero Po, giornalista per parte ASVIS. Ben ritrovato, Ruggero.
3: Ben ritrovato a te, Valeria. Buongiorno a tutti.
2: Continuiamo a tirare il filo inaugurato appunto negli scorsi giorni, perché è stato un agosto, in particolare da fine luglio in poi, assolutamente centrato sul tema migranti, dalla questione Ceuta in poi, di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana, ma in realtà da lì in poi si è scatenato una sorta di effetto domino che è arrivato a far appunto sospendere Schengen, a creare tensioni tra Italia e Spagna, adesso tra Italia e Germania, a rimettere in discussione la questione dei cosiddetti dublinanti. Ma insomma, noi siamo qui non solo per ripercorrere le questioni di cronaca, ma per mettere in fila i fatti e osservarli con dati alla mano, con ovviamente in mente i 17 gol per lo sviluppo sostenibile, soprattutto per discuterne con degli ospiti che di questo si occupano da vari punti di vista. Ritroviamo con piacere, perché la scorsa volta diciamo l'avevamo dedicato poco spazio, e siccome è molto brava la recuperiamo davvero con grande piacere, Francesca Grisot, direttrice operativa Centro Studi Etno Antropologici. Ben ritrovato. Grazie mille.
3: Francesca, buongiorno.
4: Buongiorno, grazie a voi.
2: Grazie a Raffaella Milano, che ritroviamo dopo un po' qui su Radio Radicale, direttrice delle ricerche di Save the Children, co-coordinatrice dei gol numero 1 e 10 appunto in ASVIS. Ben ritrovata.
5: Grazie, buongiorno a tutti.
2: E ben trovato qui su Radio Radicale ad Alta Sostenibilità a Matteo Villa, ricercatore senior dell'ISPI. Ben trovato.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Ruggero.
3: Sì, Valeria, sì, come dicevi tu, è un filo da riprendere rispetto alla trasmissione di 7 giorni fa, perché la settimana scorsa qui ad Alta Sostenibilità siamo partiti da Ceuta per raccontare questa crisi migratoria che rapidamente si era trasformata in una questione politica europea, il controllo delle frontiere, il rapporto tra Italia e Spagna, il rischio che i flussi migratori diventino anche uno strumento di pressione tra stati. Parlavamo appunto dei migranti usati quasi come proiettili in una guerra impropria. Oggi ripartiamo da lì, ma ci spostiamo più a nord, nel centro Europa, perché al centro del confronto europeo c'è adesso il braccio di ferro fra Italia e Germania, come dici tu, sui cosiddetti dublinanti, che sono i migranti che Berlino vorrebbe rimandare nel paese di primo ingresso che praticamente quasi sempre è l'Italia. È una disputa che mette in discussione ancora una volta il sistema di Dublino e più in generale la capacità di gestire insieme un fenomeno che continua a essere trattato come un'emergenza, ma che da quanto tempo ce lo diciamo, ormai è strutturale. Cerchiamo allora di capire in questa mezz'ora chi deve accogliere, secondo quali regole e con quale solidarietà fra i paesi europei, ma anche che cosa accade alle persone quando diventano oggetto di questo rimpallo fra stati, e con un'attenzione particolare, questo lo dico perché a Raffaella Milano voglio fare qualche domanda a proposito di questo, e con un'attenzione particolare, dicevo, ai più vulnerabili, a cominciare dai bambini e dai minori che arrivano da soli. Perché dietro le dispute tra Roma e Berlino c'è una domanda che riguarda direttamente anche l'agenda 2030. Può essere sostenibile una politica migratoria europea se riesce a difendere i confini, ma non altrettanto i diritti delle persone? Io comincio da Matteo Villa, come abbiamo detto, ricercatore senior dell'ISPI, col quale vorrei cominciare dal 12 giugno. Villa, il 12 giugno è entrato in applicazione il nuovo patto europeo. Dublino, almeno formalmente, dovrebbe essere stato superato. E allora perché, appena 2 mesi dopo, stiamo ancora litigando esattamente sul vecchio principio del paese di primo ingresso? È cambiato davvero qualcosa oppure no?
6: L'hai detto benissimo tu, Ruggero. Di fatto, diciamo, in Europa siamo maestri, soprattutto quando si tratta di conflitti tra stati e cose che incidono così tanto profondamente nella percezione della sovranità degli stati, a cambiare tutto perché nulla cambi. E il nuovo patto per le migrazioni che è entrato in vigore oggi, di fatto le regole le modifica un pochino, se vogliamo, poi se abbiamo tempo per discuterne un po' più nel dettaglio, addirittura in senso sfavorevole, molto sfavorevole per l'Italia, però le irrigidisce invece di allargarle in molti sensi, e sostanzialmente conserva il principio che era, diciamo, il cardine. In teoria è un principio residuale, ma poi è il principio a cui si applicano quasi tutti i casi per chi arriva dal mare, no? Quando devo decidere se una persona arrivata in Europa deve essere la sua domanda d'asilo deve essere giudicata dall'Italia, applico una serie di principi, diciamo il principio generale, ripeto residuale, ma che di fatto diventa generale, quello applicato a quasi tutti i casi, è dove sei sbarcato, dove sei arrivato, qual è stato il tuo punto di primo ingresso in Europa, e se sei sbarcato in Italia è l'Italia. E quindi in teoria le regole vorrebbero di nuovo, come una volta, come è stato, diciamo, da qui a sempre, quindi dagli anni 90 a oggi, che con una procedura piuttosto complessa, che adesso è stata addirittura semplificata, se una persona è qui in Italia, ha fatto domanda d'asilo qui, o comunque non l'ha fatta, ma è entrato qui e poi è andato in Germania e l'ha fatta di là, i tedeschi se ne dovrebbero accorgere, e se nel momento in cui se ne accorgono dovrebbero poter dire all'Italia: guardate che questa persona è vostra competenza, dovete riprendervela. Questa è la regola che è rimasta sostanzialmente invariata. Ci sono le piccole modifiche, ma è rimasta sostanzialmente invariata. Nella realtà, vi do un po' di numeri per contestualizzare, l'Italia non l'ha mai rispettata. L'Italia non l'ha mai rispettata, ovvero se io prendo un dato, diciamo, dal 2012 a oggi, così, diciamo, dal momento in cui gli sbarchi in Italia e in Europa sono andati molto alti a oggi, l'Italia ha ricevuto da tutta l'Europa 415.000 richieste, quindi più di 400.000 richieste di riprendersi indietro persone che erano state identificate come sbarcate in Italia, e quindi doveva essere di competenza italiana, diciamo, la procedura d'asilo, quindi riprendersi le persone. quindi più di 400.000 persone richieste da tutti i paesi europei all'Italia di riprendersene, noi ce ne siamo riprese 45.000, quindi immaginate l'11%, no? Vuol dire che quasi il 90% resta nel paese che ci ha fatto la richiesta di riprenderceli. Di questi, prendo la Germania perché è il caso in specie, 150.000 richieste ce le ha fatte la Germania, noi ne abbiamo ripresi solo 11.000, cioè il 7%, addirittura più pochi, diciamo anche in percentuale, rispetto a quello che
3: alla media europea.
6: Esatto, e quindi per chiudere rapidamente, la sostanza vorrebbe che l'Italia riprendesse tutti, ci sono degli stratagemmi che l'Italia mette in atto per ritardare il più possibile il trasferimento, e c'è una regola che è, diciamo, adesso è stata irrigidita, ma resta ancora, e che dice se lo Stato che dovrebbe fare questo trasferimento verso l'Italia non ce la fa a fare questo trasferimento entro un tot di mesi, prima erano 6 o poi potevano diventare 18, adesso sono diventati addirittura 3 anni, però la competenza cambia, perché a quel punto qualcuno dovrà essere responsabile di questa persona e va al paese in cui questa persona si trova. Quindi l'Italia, ritardando il più possibile e soprattutto affidandosi anche al fatto che le persone migranti straniere che facevano richiesta d'asilo in Germania non volevano essere mantenute in Italia, quindi sparivano se riuscivano, affidandosi a questa cosa riusciva a dilazionare tanto il sistema. Ultimissima cosa, vai.
3: Aggiungo un'altra questione prima di passare la palla a Valeria e agli altri ospiti. Questa questione di Piantedosi, quando dice se sono stati presi da una ONG tedesca, sono sbarcati su territorio tedesco, ha qualche fondamento?
6: Assolutamente no. L'Italia può appellarsi a un'altra cosa, sempre finta, diciamo, ma comunque che ha un minimo di fondatezza politica, se vogliamo, che è dire negli ultimi anni sono sbarcate tante persone in Italia, quindi abbiamo ridotto ulteriormente i trasferimenti di Dublino, e in effetti sono ormai al lumicino, dalla Germania negli ultimi 3 anni 15 trasferimenti. Però dire questa cosa sulle ONG tedesche è naturalmente solo una questione politica non giuridica, non vuol dire nulla. Il primo sbarco, il primo territorio d'arrivo, il primo piede che si posa a terra è quella italiana, anche se lo Stato, diciamo, la bandiera della nave da cui si è stati soccorsi è tedesca. In ogni caso si tratta di un numero veramente infimo di persone, tanto per darvi un'idea, sul 100% delle persone che sbarcano, 7 al massimo sono attribuibili a Germania.
2: Ok, chiara la fotografia. Io arrivo a Raffaella Milano di Save the Children, alla quale chiedo intanto un commento sulla questione dublinanti, ma poi torniamo per un attimo da dove è partito un po' l'effetto domino proprio a Ceuta, anche perché appunto Save the Children è stata sul campo e ha seguito la crisi umanitaria che proprio lì si sta aggravando, e Ruggero citava giustamente in avvio quello che viene poco ricordato, cioè anche la presenza di numerosissimi minori e bambini già in quella exclave, no? Tra Spagna e Marocco. Decidi tu, Raffaella, da dove vuoi partire, visto insomma che sono due temi caldi.
7: Allora, forse parto dal primo, dicendo che questo irrigidimento delle frontiere interne naturalmente rende molto più precari i diritti dei minori e soprattutto dei minori che viaggiano da soli. Noi lo sappiamo per esperienza che le frontiere interne, l'attraversamento delle frontiere interne in assenza di un meccanismo di ricongiungimento familiare che sia efficace e con dei tempi realistici, ecco, in mancanza di questo, l'attraversamento delle frontiere interne è quello che spinge molti ragazzi e ragazze a dover mettersi nelle mani anche di nuovi trafficanti, anche per passare, no, da un paese all'altro dell'Europa, quando una volta giunti in Europa dovrebbero trovarsi in un luogo sicuro che li protegge innanzitutto. C'è questo rischio che noi vediamo in questa fase, che i meccanismi, diciamo, di cosiddetta sicurezza vengano messi al primo posto rispetto a quei meccanismi di protezione che pure la stessa Europa, in particolare per quanto riguarda i minorenni, considera come prioritari, no? Il famoso superiore interesse del minore a cui, certo, si dovrebbe comunque fare riferimento. Quindi sicuramente questo aspetto, cioè quando i confini tra stati vengono appunto considerati in uno schema di negoziazione tra paesi e i migranti che sono all'interno di questa negoziazione poi li vivono come pedine, ecco, un po' come diceva Ruggero inizialmente, ecco, tutto questo vede come primi, diciamo, persone vulnerabili proprio i minori che arrivano da soli. Per quanto riguarda Ceuta, giustamente come tu dicevi, Save the Children è lì, e i nostri colleghi spagnoli sono sul campo, la situazione dei minori soli è particolarmente critica, parliamo circa 2000 ragazze e ragazze in un territorio piccolissimo, ecco, e anche lì naturalmente o scatta un meccanismo di solidarietà o altrimenti questa situazione diventa ingestibile. Quello che diciamo dovrebbe essere una strategia europea, ma anche lungimirante, non solo per tutelare i diritti umani, ma anche proprio per lo sviluppo dell'Europa, è quella che si fonda sulla solidarietà nella gestione, no? Anche delle situazioni più critiche e più complesse, altrimenti diventa un gioco che poi alla fine fa male a tutti, in primo luogo ai minori. Lo ha detto del resto proprio 2 giorni fa lo stesso Papa Leone XIII, che ha fatto questo messaggio per la giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati, proprio dedicato ai minori, con un appello molto forte a spostare l'asse del dibattito dal mero diciamo confronto sulla gestione dei flussi alla tutela dei diritti umani immediata e
3: certo.
7: Ecco, questo diciamo, se si perde questo punto di vista, i rischi sono altissimi.
3: Francesca Grisù, vorrei prendere una considerazione che tu facevi la settimana scorsa, quando hai detto che dobbiamo smettere di vedere il migrante come una massa e tornare a considerarlo come individuo. Ma il meccanismo dei dublinanti sembra fare esattamente il contrario. Stabilisce dove una persona deve stare sulla base soprattutto del percorso che ha compiuto. Allora, quello che ti voglio chiedere, è inevitabile che una politica migratoria funzioni così? Prendiamo il caso concreto di questa giovane somala che la Germania ci sta per restituire. Quanto dovrebbero pesare accanto al paese di primo ingresso la volontà di questa persona, i suoi legami familiari, la lingua, la possibilità di integrazione?
2: Poi è incredibile, stiamo parlando di una persona, no? Cioè fa impressione rispetto, no, alle...
4: Moltiplicalo per tutti i casi, perché dietro a ciascuna storia d'asilo c'è esattamente questo e dietro ogni Dublino c'è esattamente questo. Uh-huh. Cioè il paese che non è stato scelto per motivi logici dal punto di vista proprio strategico del migrante viene stabilito a livello amministrativo come paese che deve prendersi cura di questa storia. È una storia personale, quella di una storia di riscatto in cui si sfugge delle persecuzioni, perché lì stiamo parlando di richiedenti asilo, quindi presupponiamo che questo sia la tipologia di migrazione, e ci si proietta in un futuro. Parlavamo l'altra volta di futuro, di diritto al futuro. Mm-hmm. Diritto al futuro in cui io mi immagino quale possa essere lì dove io ho dei parenti, perché ho una migrazione precedente siriana, ad esempio, e dove so che potrò trovare lavoro, dove ho una casa che mi accoglie, dove non costituirei un costo sociale, perché non dovrei essere accolto in un centro, sostenuto nell'apprendere la lingua. Cioè andrei in un ambiente favorevole, dove in modo logico potrei trovare un inserimento socio-economico agevolato. Invece vengo strappato, talvolta anche proprio cercato. C'è il caso appunto di un siriano che è stato cercato per mesi e poi sono andati a prenderlo al lavoro per riportarlo in Italia, dove lo hanno scaricato fuori dall'aeroporto Marco Polo e si è trovato a dormire per un mese in moschea, dove lì invece aveva tutta la rete invece di connazionali che potevano agevolarlo. È un costo sociale che noi ci accogliamo per quale ragione? Allora, la mia risposta è sì, dovrebbero prevalere assolutamente le altre ragioni, ma indagarle è molto difficile. Io nasco come operatore sociale, come mediatore culturale, parlo la lingua di quelli che arrivano e ho fatto molto spesso sportello Dublino e l'operatore legale nell'accoglienza, quindi sono abituata ad ascoltare le storie. Non arrivano alla fine, il giorno della commissione, le storie per me. Le storie cominciano dal momento dello sbarco o della prima accoglienza. E questo mi permette di stare con delle persone, degli individui per mesi, per anni probabilmente, a seguire una procedura. E non è però così, non è facile. Cioè noi ragioniamo ad Eurodac e anche normale, no? Che un euro DAC invece sia fatto di dati, di impronte, di date di ingresso, di transiti attraverso i paesi, che comunque torniamo al primo asilo, alle prime riforme nel 2013, quando si era sperato di riuscire ad arginare l'asylum shopping e anche un po' quel rifugiato in orbita, che era realmente un problema, perché per ignoranza i rifugiati, molte volte richiedenti asilo, molte volte chiedevano asilo in un paese, poi spazientiti andavano in un altro, quando noi stessi operatori legali dicevamo aspetta la procedura, perché così la blocchi. Quindi quello era un effettivo problema. Il Dublino ha una natura normativa che aveva un senso che poi gradualmente ha perso, perché abbiamo fatto prevalere il criterio amministrativo sul criterio umano. Quindi è più facile tracciare in Eurodac il transito che non mettersi a fare la ricostruzione dei legami familiari e delle effettive possibilità di inserimento socio-economico in un altro paese.
2: Assolutamente, intanto grazie. Noi abbiamo tempo per ricominciare un secondo giro, quindi io riparto da Matteo Villa. Ruggero, se sei d'accordo, anche per chiedere se ha altro da aggiungere anche rispetto a...
3: Sì, poi io avrei anche una domanda da aggiungere.
2: Certo, certo.
3: Allora gliela metto qui intanto, poi lui riprende il discorso. Villa, parliamo di solidarietà europea a questo punto. Il nuovo patto dovrebbe permettere ai paesi di contribuire non soltanto attraverso i ricollocamenti, ma anche attraverso forme alternative di solidarietà. Non rischiamo, questo era il mio quesito, non rischiamo di creare un sistema nel quale i paesi mediterranei accolgono le persone e quelli del nord contribuiscono soprattutto economicamente?
6: Avete descritto un sistema che, se fosse veramente applicato così come, diciamo, è previsto dalle norme, sarebbe proprio questo, no? Appunto perché abbiamo indurito, cerchiamo addirittura di irrigidire uno schema che, appunto, è appena stato spiegato, è uno schema che funziona per gli stati, non per le persone, ma altrove purtroppo ce lo dobbiamo tenere, ma è uno schema che, come vi ho raccontato fino ad oggi, non è mai stato davvero rispettato dagli stati di primo ingresso, proprio perché non è sostenibile. Quindi di fatto succede che, diciamo, qui c'è un conflitto, diciamo, latente, ma che resta sempre lì, no? Inesploso, ma che continua a riemergere, delle tensioni politiche tra gli stati, tra
2: poi diventa,
6: cosa si vorrebbe,
2: no,
6: fare.
2: Una grande zattera euromediterranea che diventa un grande hotspot in cui tu te li tieni, ma gli altri pagano, e poi, insomma, dopo
6: in parte sì, se fosse veramente così. Io credo che l'Italia si è reso conto, io lo spiego da tempo, l'Italia si è ficcata in un sistema che è ancora meno sostenibile di prima, ma probabilmente con l'idea di non rispettarlo ancora più di prima. E questa cosa genera naturalmente tensioni, perché gli altri paesi si aspettano che tu lo rispetti di più di prima, se davvero vuoi vincolarti di più. La realtà non è proprio così, è che, diciamo, nel negoziato politico tra gli stati dell'Unione Europea, l'Italia dice: io vi do questa cosa, no? Mi indurisco, irrigidisco, perché voi mi aiuterete in futuro, dice appunto Ruggero Po, magari con dei soldi che stanno già arrivando, diciamoci la verità. Dall'altra parte gli stati ti dicono: sì, ma adesso devi tenerteli tu. È vero che, chiudo qua, di nuovo torniamo al problema tra stati e persone, il vero tassello di un sistema europeo che si è sempre più irrigidito, che vuole mandare tutti via, vuole cercare di espellere il problema, quindi la Germania verso noi verso l'esterno, è che, vero, la Germania non riesce a rimandarci le persone da noi, le persone per fortuna loro si spostano, quindi questa valvola di sfogo rimane, no? Quasi tutte alla fine restano nel paese in cui stanno, è vero, devono nascondersi, però riescono a restare, ancora di più negli ultimi anni, perché l'Italia se ne è ripresa ancora di meno. La realtà è che in questo sistema repressivo, quello che non funziona verso l'esterno sono i rimpatri, che ovviamente i paesi terzi non vogliono assolutamente sentirne parlare, no? Perché sono un problema per loro, non vogliono che ritornino quelle persone che se ne sono andate nei loro paesi. E quindi con l'Italia, se l'Italia si ritrovasse a essere quel grande hotspot di cui parlavi, Valeria, sarebbe un grosso problema, perché non potremmo poi fare questi rimpatri. È ovvio che è un sistema che è molto poco sostenibile, ma su cui continuiamo a girare intorno.
2: Ti faccio un'altra domanda, Matteo Villa, e cioè, scorsa settimana parlavamo appunto di Ceuta, della Spagna e delle tensioni Madrid-Roma. In realtà poi Madrid, in particolare con Sanchez, ha inaugurato un'altra fase anche in Spagna rispetto al tema migratorio, e anzi sta, diciamo, raccogliendo una forte fetta di immigrazione, soprattutto però sudamericana. In realtà poi quella, diciamo, Maghreb e dintorni è già piuttosto forte, anche, insomma, per chi conosce la storia della Spagna. Segno che comunque anche con culture diverse, ovviamente quelle più simili alla tradizione cattolico-ispanica, insomma, c'è chi sta cercando di percorrere un'altra via, no? Rispetto
6: Sì.
2: alle vie, i portoni chiusi o comunque questi scambi, insomma, non simpatici tra cancellerie europee.
6: C'è un paradosso, secondo me. La Spagna è comunque molto dura sugli ingressi via terra, l'abbiamo
2: Esatto,
6: visto.
2: sì.
6: Riporta tutto indietro perché, appunto, l'idea è chi è già qui lo devo regolarizzare, ma poi chi arriva, soprattutto se è marocchino. Quindi, e ripeto, Ruggero Polo
2: Sta
6: diceva
2: facendo una
6: benissimo.
2: selezione comunque, no, del
6: Sì,
2: tipo
6: e
2: di
6: comunque persone
2: immigrazione.
6: usate come proiettili è anche relativamente vero perché ci sono delle manipolazioni politiche sui flussi, no? Soprattutto con le frontiere, dal nostro punto di vista, percettivamente sono così importanti che l'Italia sospende Schengen di fronte a numeri risibili e quasi zero, quindi capite che è facile strumentalizzare. Però tornando a noi, c'è un paradosso ancora più evidente e lo vediamo nel nostro paese, perché se è vero che dal punto di vista politico la retorica non potrebbe essere più diversa tra Sanchez e Meloni. Sanchez che dice dobbiamo regolarizzare, Meloni dice devono restare fuori, poi alla fine gli ingressi regolari in Italia sono sempre di più, col governo Meloni sono molti di più che rispetto in passato, in media sono il doppio che in passato, no? Siamo a 450.000 ingressi regolari, addirittura il governo Meloni ha espanso fortemente i decreti di flussi che come sapete di solito in Italia si può dimostrare precisamente, ma non fanno entrare nuove persone da fuori, ma servono soprattutto a cercare di stabilizzare chi è già dentro, poi devo uscire e rientrare. Non la faccio breve, ecco. Poi alla fine i decreti flussi non riescono a regolarizzare tante persone quante ne vorrebbe, ne regolarizzerà Sanchez, ma di fatto ci stiamo muovendo tutti verso la stessa direzione, anche chi poi alla fine
3: Certo.
6: dice vorrei essere duro.
2: Io volevo fare una
3: Sentite,
2: domanda, Ruggero, scusami, a Francesca
3: io vorrei
2: Lindot.
3: tenere anche gli ultimi minuti per le
2: Sì,
3: questioni Asvis su Raffaella
2: assolutamente.
3: Milano e Francesca Grisot. Prego, Valeria.
2: No, un'ultima cosa proprio legata a questo esempio spagnolo, continuo a tirare questo filo perché volevo chiedere a Francesca Grisot, ne avevamo parlato solo tangenzialmente la scorsa volta, ci sono paesi che comunque stanno attivando nella durezza o meno delle proprie, diciamo, facoltà sulla questione migratoria. Diciamo delle preferenze sul tipo di immigrazione da, virgolette, premiare o accogliere. Quanto è giusto questo, quanto insomma non sia proprio una cosa, diciamo, da strapparsi i capelli, e quanto ovviamente poi aiuta anche i processi di integrazione, se di integrazione vogliamo parlare poi nel concreto.
4: Allora, sì, è un bel tema, Valerio. Da una parte c'è il punto di vista, diciamo, degli studiosi delle scienze sociali, no? Che dicono comunque discriminazione, cioè io una frontiera selettiva è discriminazione. Dall'altra parte ci sono le logiche, di mercato e anche degli studi che sono socio-economici a questo punto sulla propensione, dello Stato del voler fare una programmazione, leggiamola come programmazione, quindi
2: La Spagna,
4: prendiamola che
2: possiamo dire,
4: buona.
2: tecnicamente sta facendo, non dico questo, ma insomma, basta, guarda, io sono attualmente in Spagna, se voi guardate intorno è praticamente pieno di soprattutto persone che lavorano nel campo dei servizi, solo di persone latinoamericane, fondamentalmente, cioè quasi solo quello, no?
4: Sì, è pieno in realtà di esempi storici, che
2: Esatto.
4: già ci raccontano poi come andrà a finire questo. Per cui, ecco, lì meriterebbe una puntata a parte, non vorrei che adesso rubassimo gli ultimi minuti a Ruggero. Comunque sì, è una bellissima domanda. La risposta è duplice questa volta. Non possiamo dire è esclusivamente discriminazione, non possiamo dire è una
3: Sì.
4: strategia sana. Non è una strategia sana, ha una logica che andrebbe perseguita, probabilmente proprio studiata insieme a scienziati sociali che possano vederne una costruzione, per esempio i corridoi umanitari, allora lì dove io prelevo persone da contesti estremamente pericolosi che non riuscirebbero a uscire e costruisco dei corridoi lavorativi, di studi umanitari, ecco, questa è una cosa che io ho visto abbastanza funzionare,
3: Certo.
4: però è una
3: Chiudo.
4: cosa che va esplorata.
3: Sì, chiudo con Raffaella Milano e vorrei venire direttamente all'Agenda 2030. Raffaella Milano è esponente di ASVIS. Milano, questa crisi europea dell'immigrazione ci sta mostrando soprattutto un problema di gestione delle frontiere o invece qualcosa di più profondo. Voglio dire, la difficoltà dell'Europa a tradurre in politiche concrete Questi principi che noi sosteniamo dal 2015, come la riduzione delle disuguaglianze, la tutela dei più vulnerabili, mi riferisco ai minori, e la cooperazione fra gli stati.
7: Penso sì che questo problema peraltro ovviamente non riguarda solo l'Europa, basta che apriamo i giornali ogni mattina per vedere come diciamo un percorso che è anche quello appunto dell'Agenda 2030, che quindi vede fissare degli obiettivi sovranazionali che hanno a che vedere appunto con le relazioni multilaterali tra paesi, dove a dominare appunto è un obiettivo.

0: evidenza, ma che non riguarda solo le migrazioni.
1: Assolutamente. No, io ringrazio Raffaella Milano, Francesca Grisot e Matteo Villa per essere stati con noi anche nel lunedì 17 agosto. Come avrete notato, Alta Sostenibilità, ASVIS e Radio Radicale non sono certo andati in vacanza, tanto più che grazie all'amico compagno di viaggio Ruggero Po, diciamo, ci sembrava veramente importante presidiare in queste settimane soprattutto il tema migratorio, ma non solo, come avete ascoltato, abbiamo parlato questa rovente estate anche del tema del cambiamento climatico, della gestione, insomma, è stata sicuramente ed è una estate che sta portando al pettine un sacco di nodi cari proprio ai 17 Goal dello sviluppo sostenibile. Grazie a voi tutti che ci ascoltate, grazie a Ruggero Po, grazie alla squadra
2: Ciao
1: di
2: Valeria,
1: Ecoflow
2: grazie a tutti.
1: e grazie a Radio Radicale che ci manda in onda. Alla prossima settimana, prossimo lunedì.
3: Radio Radicale 12:54, abbiamo ascoltato Alta Sostenibilità, la trasmissione a cura dell'ASVIS. Ora un breve aggiornamento notizie, partendo dagli esteri, l'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta, lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. È stato raggiunto un accordo in merito alla mappa del percorso di transito, ha detto il ministro, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo le informazioni emerse in precedenza, l'accordo riaprirebbe lo stretto, consentendo alle navi di entrare attraverso una rotta vicina all'Iran e di uscire attraverso una rotta vicina all'Oman. Le navi transiterebbero senza pagare tasse o pedaggi durante il periodo transitorio. Sull'altro fronte medio orientale è iniziato l'incontro a Gerusalemme tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'inviato del presidente americano Donald Trump, il genero Jared Kushner. Lo ha detto al Times of Israel, una fonte al corrente del dossier. L'incontro avviene all'indomani del colloquio avuto da Kushner in Egitto con Hamas e i mediatori per assicurarsi che il gruppo palestinese faccia sforzi concreti per rispettare l'accordo sul disarmo nella striscia di Gaza annunciato nelle scorse settimane proprio da Trump. Secondo quanto riferito ieri dal sito americano Axios, Kushner dovrebbe discutere oggi con Netanyahu le misure corrispondenti da parte israeliana per dare attuazione al piano che prevede il ritiro delle forze armate. Il premier israeliano ha respinto pubblicamente nei giorni scorsi l'accordo. Secondo la fonte, Kushner è accompagnato dall'alto rappresentante del Board of Peace voluto da Trump per Gaza, Nikolai Mladenov, e da Tony Blair, membro del board. Passiamo all'Ucraina. Le truppe russe hanno conquistato nelle ultime 24 ore altri due insediamenti nel sud e nell'est dell'Ucraina. Si tratta del villaggio di Novosolosino nella regione meridionale di Zaporizhia e di Andrievskaya Apishina nell'oblast orientale di Donetsk. Torniamo in Europa, torniamo sulla questione Ceuta. Oggi il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, presiede una riunione in videoconferenza per coordinare proprio la situazione attuale a Ceuta. Secondo El País, alla riunione parteciperanno il ministro dell'Economia, quello degli Esteri e della Difesa e poi si collegheranno anche il ministro dell'Interno, dell'Inclusione, della Previdenza Sociale e della Migrazione, che proprio oggi si recherà a Ceuta per analizzare la situazione umanitaria, valutarne l'evoluzione, affrontare i bisogni sul campo e per incontrare il presidente della città autonoma, Juan Jesus Vivas. Torniamo in Italia, sono sul caso Lavitola, intervenuto a Sky TG24, il legale di Lavitola, l'avvocato Cola, che ha specificato, non si tratta di ritrattare o di dire cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare, offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito. Questo ci è possibile perché in sede di udienza, riesame, è possibile rendere dichiarazioni spontanee. Appunto, queste le parole dell'avvocato Arturo Cola, difensore di Walter Lavitola, prima di incontrare nel carcere di Rebibbia il proprio assistito accusato di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'udienza davanti al tribunale del riesame, sul quale è intervenuto il legale, non è stata ancora fissata. Secondo il suo difensore, sono due i punti che Lavitola dovrà puntualizzare ai giudici. Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. E poi, sempre l'avvocato Cola,

0: ha aggiunto che la Vitola avvisò un mese e mezzo prima dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre ci fu un incontro nel corso del quale probabilmente la Vitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati. Questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo. Queste dunque le parole dell'avvocato Cola, difensore di Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'esplosione sotto casa di Sigfrido Ranucci. Passiamo alla notizia della finanza: alti funzionari governativi della Germania sarebbero aperti a discutere una potenziale vendita della quota del 12,7% in Commerzbank a UniCredit se i due istituti di credito riusciranno a concordare una strategia comune. Lo riferisce Bloomberg, sottolineando che questa posizione non rappresenta la linea ufficiale del governo, sul quale non ha voluto commentare la notizia. Alcuni funzionari considerano accettabile, sembrerebbe una vendita al giusto prezzo e con garanzie per il futuro di Commerzbank. Un portavoce del governo tedesco ha dichiarato a Bloomberg che la posizione non è cambiata, rifiutandosi di commentare. Sono le 13 in punto e adesso è il momento del notiziario antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Lunedì 17 agosto del 2026, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate, bentrovati all'ascolto del notiziario antiproibizionista di Radio Radicale. Avevo pensato di parlare d'altro in questa puntata di metà agosto. Ieri, per esempio, a Benicassim in Spagna si è aperto il 31esimo Rototom Sound Splash, che una volta, fino al 2010, si teneva in Italia, a Osoppo. È uno dei più importanti appuntamenti a livello mondiale della musica reggae, lo è probabilmente in Europa il maggiore appuntamento, ma non è solo un festival musicale, molto ma molto di più, ma noi ce lo siamo perso, insomma, per colpa delle nostre politiche miopi e stupide proibizioniste. Si poteva parlare di questo, di altro, ma non è possibile, non di fronte alla condizione delle nostre carceri, perché non si registravano numeri dal 2013, numeri che rappresentano il sovraffollamento. Il 2013 è l'anno in cui l'Italia fu condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani per trattamenti inumani e degradanti. Sono numeri che danno conto delle condizioni insostenibili del nostro sistema penitenziario e che si aggravano ulteriormente nei mesi estivi, in queste settimane di caldo soffocante, e non ci sono più aggettivi per definire una situazione vergognosa, illegale, indegna di un paese che ha la presunzione di dirsi civile e democratica. Nelle carceri italiane, scrive l'associazione Antigone, siamo dinanzi ad una gravissima emergenza umanitaria strutturale aggravata dalle ondate di caldo di quest'estate, senza che le politiche governative offrano alcuna soluzione efficace, anzi andando in alcuni casi ad aggravare le criticità. E ad offrire questo quadro, appunto, il rapporto di metà anno dell'associazione Antigone, un appuntamento ormai consueto proprio per fare il punto su quanto è avvenuto nei primi mesi dell'anno all'interno del sistema penitenziario. Partendo dai numeri in continua crescita, il sistema penitenziario italiano ha raggiunto livelli di saturazione insostenibili. Al 28 luglio 2026 si contavano 64.741 persone detenute a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento al 139,7%. Questi sono i dati al 28 luglio, ma a ieri le persone detenute sono più di 65.000, siamo a 65.194 e il tasso di sovraffollamento è al 141, è oltre il 141%, 141,1%, quindi, come vedete, i dati peggiorano di settimana in settimana, di giorno in giorno, si può dire. E scrive Antigone nel suo rapporto di metà anno: la situazione è fuori controllo in intere regioni. La Puglia guida il triste primato con un tasso di sovraffollamento che supera il 180%, seguita dal Molise, dalla Basilicata, dalla Lombardia. In ben 6 istituti penitenziari i detenuti sono più del doppio dei posti disponibili, con picchi allarmanti a Lucca. L'ultimo dato parla di 241%, con un leggero calo rispetto alla fine di luglio. A Milano, a San Vittorio, invece c'è stato un aumento dal 223,6, ora siamo al 235. Inoltre, nelle 72 visite effettuate da Antigone negli ultimi 12 mesi, è emerso che nel 44% degli istituti vi sono celle in cui lo spazio calpestabile è inferiore al limite minimo di 3 metri quadrati a persona. E a testimoniare questa condizione vi sono i numeri dei reclami accolti dalla magistratura di sorveglianza per i trattamenti inumani o degradanti subiti dalle persone recluse. Siamo a 6.539 l'anno scorso, 12% in più rispetto al 2024. E nei mesi estivi la vita in carcere si trasforma in un'esperienza al limite della sopravvivenza. Oltre il 60% della popolazione detenuta è sottoposto a regime di custodia chiusa, in celle sovraffollate con temperature che superano i 40 gradi, in alcuni istituti le finestre risultano schermate, questo impedisce anche il passaggio dell'aria, c'è la cronica carenza di ventilatori. Addirittura c'è la direttiva dell'amministrazione penitenziaria dello scorso aprile che ha vietato la presenza di frigoriferi nelle celle e nei corridoi, e questo impedisce ai detenuti di avere accesso autonomo all'acqua fresca, soprattutto di notte, li costringe a rivolgersi al personale, e a questo naturalmente si sommano le carenze igienico-sanitarie, appunto, anche qua definire indegne, dalle cimici alle gravi carenze idriche. E poi c'è il blocco delle attività scolastiche, il rallentamento di molte attività di volontariato. Insomma,
una situazione disperata. Infatti la disperazione, nota Antigone, porta a conseguenze tragiche. Nei primi mesi del 2026 almeno 38 persone si sono tolte la vita, il 50% dei suicidi riguarda persone di origine straniera e quindi questo evidenzia una loro maggiore vulnerabilità, e anche l'autolesionismo è in forte aumento. E poi ci sono oltre il 9% dei detenuti che ha diagnosi psichiatriche gravi, con una cronica carenza di ore di assistenza da parte di psichiatri e psicologi. Oltre il 20% fa regolarmente ricorso a stabilizzanti dell'umore, antipsicotici, antidepressivi. Il 46%, quindi quasi la metà, ricorre a sedativi o ipnotici. E secondo Antigone, l'approccio dell'attuale esecutivo, basato su un populismo penale, logica emergenziale, ha moltiplicato i reati, ha inasprito le pene, ignorando le cause strutturali della crisi, e al di là di alcuni annunci, di concreto non si è registrato nulla. Il piano di edilizia penitenziaria, partito nel 2025, avrebbe dovuto dotare il paese di 10.000 nuovi posti entro la fine del 2027. Dopo oltre un anno e mezzo sappiamo per certo invece che i posti disponibili sono addirittura diminuiti di quasi 500 unità. Nei giorni scorsi, nell'approvazione di un provvedimento che riguarda i detenuti con dipendenza, il Ministro della Giustizia ha parlato di 10.000 persone che potranno uscire, ma, se ne abbiamo parlato anche dal notiziario antiproibizionista, al di là dei paletti previsti dalla legge, tuttavia, e al di là della mancanza di disponibilità di tanti posti nelle comunità accreditate, la legge prevede una copertura finanziaria annuale per un massimo di 600 persone, ma nel frattempo l'emergenza resta e cresce ogni giorno che passa. E questi sono i dati del rapporto di metà anno dell'associazione Antigone, e sono dati che trovano riscontro per esempio nelle visite in carcere che il Partito Radicale sta conducendo in questi giorni, questo mese di agosto, questo agosto in carcere che anche quest'anno caratterizza l'iniziativa politica del Partito Radicale, del quale vi diamo conto ogni giorno. Siamo all'ultimo anno di legislatura, a proposito di carcere, 4 anni di slogan e dietro le sbarre l'inferno. Questo è il titolo dell'articolo apparso sul Dubbio il 15 agosto, articolo di Valentina Stella, che parla appunto di sovraffollamento, suicidi, condizioni degradanti, mentre il governo annuncia misure solo futuribili e comunque incapaci di ridare dignità alle carceri. Quando le forze politiche che sorreggono il governo, soprattutto Fratelli d'Italia e Lega, si presenteranno dinanzi agli elettori nel 2027 per chiedere nuovamente la loro fiducia, potranno vantarsi giustamente, tra virgolette, da par loro, di non aver fatto nulla per le carceri italiane. Certezza della pena e tutto chiuso. E i cittadini di destra applaudiranno, scrive, e così, questo è l'attacco dell'articolo di Valentina Stella sul Dubbio del 15 agosto, che poi fa una carrellata appunto sui tanti slogan, le tante promesse, ma le poche cose fatte, pochissime, e l'inferno appunto che resta dietro le sbarre. Insomma, la politica non offre alcuna soluzione, gli annunci appunto sono stati tanti, di concreto vediamo, abbiamo visto poco o nulla, anzi in questi 4 anni, come tante volte abbiamo detto da questi microfoni, i provvedimenti del governo basati su logiche emergenziali hanno moltiplicato i reati e inasprito le pene, hanno aggravato di giorno in giorno i problemi e siamo ormai di fronte ad una gravissima crisi che non è esagerato definire, come fa l'associazione Antigone, umanitaria, e che richiede misure urgenti per far rientrare l'emergenza e poi provvedimenti di ampia portata che affrontino le cause strutturali. E una di queste cause strutturali, quante volte l'abbiamo ripetuto in questo spazio di informazione da Radio Radicale, è l'attuale legge sulle droghe. I numeri, da decenni, confermano la centralità della legislazione cosiddetta presunta antidroga nel collasso del nostro sistema penitenziario. Circa un terzo dei detenuti è in carcere per violazione delle leggi sulle droghe, una percentuale che è quasi doppia rispetto alla media europea e nettamente superiore anche alla media mondiale. Più di un ingresso in carcere su 4 è legato alla normativa sulle droghe. Insomma, con tutta una serie di conseguenze del testo unico sugli stupefacenti che dopo 36 anni non si possono più chiamare effetti collaterali o imprevisti. Ora si cerca di risolvere la situazione mandando i cosiddetti tossicodipendenti a scontare la pena in strutture esterne al carcere. Questo è il provvedimento che è stato approvato in via definitiva il 29 luglio scorso. Comunità terapeutiche, che non si capisce bene cosa dovrebbero essere, carceri a misura attenuata, comunità con le sbarre alle finestre, ma allora che comunità terapeutiche sarebbero? Insomma, comunque l'idea di sempre della reclusione, e noi ne abbiamo parlato
parlato. Da qui anche una nota di qualche settimana fa, dopo l'approvazione della legge, indicando anche, come è stato fatto da subito, tutta una serie di criticità di questo provvedimento che sarà poi di difficile applicazione. E infatti Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone, sul settimanale Oggi, datato 13 agosto, si è domandato appunto a che servirà la proposta di legge sui domiciliari per i tossicodipendenti. Scrive Gonnella che dovrebbe ridurre il sovraffollamento delle carceri, ma sarà per pochi, per i limiti previsti, anche finanziari. Introdotta nel testo unico sulle leggi in materia di stupefacenti, prevede che chi deve ancora scontare 8 anni di carcere e ha commesso delitti legati al proprio stato di dipendenza da stupefacenti possa scontare la pena in comunità selezionate dal Ministero della Giustizia. Secondo il ministro Nordio ne fruiranno circa 10.000 detenuti. Ora l'affollamento delle carceri supera il 140%, la popolazione detenuta l'ha superata, adesso è proprio questione di poche ore fa, le 65.000 unità, mentre i posti disponibili sono circa 46.000. Significa, nota Patrizio Gonnella, che non c'è spazio vitale. I detenuti devono dormire per terra o in letti a 3 piani, vengono occupati tutti gli spazi, compresi quelli per le scuole. Per questo ogni provvedimento che alleggerisce la situazione è benvenuto. Tuttavia, i numeri dati dal ministro non tornano. Alla luce della copertura finanziaria prevista nella legge e dei paletti presenti, saranno poche centinaia a poterne usufruire e la situazione resterà grave. Nel sovraffollamento ci si dimentica che i detenuti sono persone, così nella disperazione crescono i suicidi. E infine una preoccupazione per la natura privata delle comunità prescelte. La pena deve essere sempre gestita dalle autorità, da autorità pubblica, nel nome del principio di uguaglianza, evitando che si lucri sulla sofferenza. Fanno riflettere poi altre scelte del governo che negli ultimi 4 anni ha approvato almeno 55 nuovi reati che producono carcere. Patrizio Gonnella, appunto, su Oggi, pochi giorni fa, riassumeva un po' tutte queste questioni che, rispetto appunto alla questione delle droghe, noi ne parliamo praticamente ogni settimana da anni. Ma quanti sono i tossicodipendenti in carcere, cioè i detenuti certificati come tossicodipendenti? Allora, il numero ufficiale parla di 32%, quindi un terzo del totale, ma è davvero così? Tossicodipendenza in carcere, il bluff dei numeri. Questo è il titolo dell'intervento pubblicato il 14 agosto su HuffingtonPost.it, firmato da Fabio Falbo, detenuto e componente della direzione del Partito Radicale. La cifra ufficiale del 32%, scrive Falbo, è una vistosa sottostima burocratica. La percentuale reale dei ristretti con problemi di dipendenza supera diffusamente l'80%. Chi ha una dipendenza patologica non dovrebbe stare in cella, eppure il carcere è diventato il suo più grande e fallimentare deposito. Non so se il Ministero della Giustizia abbia i dati delle tante persone che non hanno una residenza e che per questo non possono accedere alle comunità terapeutiche. Chi ha una dipendenza patologica non dovrebbe stare in cella, eppure il carcere è diventato il suo più grande e fallimentare deposito. Le dipendenze non sono devianze da punire con le sbarre, ma patologie croniche recidivanti riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Invece, la macchina della giustizia italiana ignora la diagnosi medica e applica solo la logica custodiale, nascondendosi dietro le cifre di comodo. E rispetto al dato del 32%, Fabio Falbo scrive che la realtà dei reparti detentivi fotografa una situazione drammaticamente diversa, dove la percentuale reale di ristretti con problemi di dipendenza supera diffusamente l'80%. Il dato è riscontrabile sui flussi in entrata in carcere di persone che, pur avendo una certificazione esterna dal SERD, il Servizio delle Dipendenze, dichiarano di avere una o più dipendenze. Ecco perché nelle stime ufficiali queste persone non risultano. Questo divario tra statistica e realtà è ben conosciuto dal SERD interno al carcere, perché nasce da un vizio di origine. La burocrazia conta solo chi è già visibile per il sistema sanitario nazionale. Chi fa ingresso in istituto senza una pregressa presa in carico da parte di un SERD, oltre a non avere mai la certificazione di dipendenza per accedere ad una comunità terapeutica e quindi curarsi, entra in un girone dantesco. Viene monitorato come persona con dipendenza e quindi gli vengono somministrati vari farmaci, ma nella sostanza è formalmente sano. Lo stigma sociale o
la paura di ripercussioni sulla propria vita impediscono a una vastissima platea di consumatori di registrarsi spontaneamente presso i servizi di cura territoriali prima di entrare in contatto con la giustizia. Una volta varcata la soglia del carcere, queste persone si scontrano con il blocco del SERD interno che, oltre ad avere le mani legate per l'attestazione dello stato di dipendenza, è sottorganico, privo di risorse, schiacciato dalla esigenza di mantenere l'ordine interno attraverso la mera somministrazione di terapie sostitutive o sedative. Queste ovviamente sono considerazioni personali di Fabio Falbo e che però individuano comunque una problematicità. Ma continuo a leggere l'articolo pubblicato il 14 agosto su HuffPost, huffpost.it. I servizi sanitari penitenziari non riescono ad avviare l'iter diagnostico approfondito e necessario a rilasciare ex novo una certificazione di dipendenza cronica. Il risultato è un paradosso clinico e giuridico. La patologia esiste, ma non essendo certificata, per lo Stato è come se non esistesse. Senza quel foglio di via sanitario, il malato è escluso da qualsiasi misura alternativa terapeutica. Il carcere si trasforma così in un inferno di privazione, dove la cura viene negata per l'assenza di un timbro. La retorica politica evoca periodicamente piani di scarcerazione per oltre 10.000 persone detenute tossicodipendenti, ignorando i meccanismi escludenti della macchina amministrativa. La legislazione vigente crea infatti una discriminazione insostenibile basata sulla natura del titolo detentivo. La persona detenuta in stato di custodia cautelare, non ancora raggiunta da una sentenza di condanna, può accedere agli arresti domiciliari in comunità terapeutica, anche privata e non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, qualora disponga di risorse economiche proprie per sostenere i costi. Il quadro muta radicalmente qualora il medesimo soggetto abbia una posizione giuridica mista con la coesistenza della misura cautelare in carcere e una condanna definitiva. Per espiare la pena in regime di affidamento in prova, in casi speciali la legge esige tassativamente il passaggio attraverso strutture convenzionate i cui costi gravano sui bilanci di spesa regionali. Qui si innesca la trappola burocratica. Se il malato ha validamente avviato il proprio percorso riabilitativo all'interno di una struttura privata non convenzionata durante la fase da giudicabile, l'insorgenza della condanna determina il collasso di quel percorso. Il SERD interno all'istituto penitenziario o l'ASL competente non possono convalidare la prosecuzione del programma. Non si tratta di una valutazione clinica sul successo della terapia, ma di un mero blocco contabile. Il capitolato di spesa pubblica vieta infatti l'erogazione di fondi a favore di soggetti privati non accreditati. Davanti al conflitto tra il diritto alla salute e la rigidità dei capitoli di bilancio, la burocrazia sceglie la contabilità. La persona detenuta viene strappata dal nucleo terapeutico, ricondotta in cella, interrompendo un processo di recupero e alimentando la certezza della recidiva. La sbandierata finalità rieducativa della pena soccombe sotto il peso di un timbro mancante e di una spesa non prevista. Questa può essere definito un placebo di Stato, anche perché i SERD interni agli istituti di pena non operano come centri di cura, come avviene in una comunità terapeutica, ma come ammortizzatori sociali di cella. Schiacciati da carenze d'organico strutturali, i servizi interni si sono convertiti in distributori di massa di terapie sostitutive, metadone e suboxone, e di psicofarmaci. Anche qui, anche questa è ovviamente una considerazione che fa Fabio Falbo e che ovviamente però rimanda poi anche le difficoltà di lavoro di chi lavora poi nei servizi per le dipendenze all'interno delle carceri. Ma tornando appunto all'articolo pubblicato il 14 agosto su HuffPost, questa pratica, scrive Falbo, risponde a una logica di contenimento, non di guarigione. L'uso massiccio della farmacoterapia sostitutiva in cella serve a mantenere l'ordine interno, sedando l'ansia, l'astinenza, l'aggressività che il sovraffollamento e l'isolamento amplificano. In poche parole, è il placebo di Stato. Si cura il sintomo per evitare le reazioni, ma si lascia la patologia intatta. Quando la persona detenuta termina di espiare la pena, viene restituita alla società con dei gravi danni causati dall'uso ed abuso di questi farmaci, esattamente con la fragilità cronica con cui è entrato, se non peggiore. La recidiva è la conseguenza matematica e logica di questo bluff. Io qui mi permetto di prendere un po' le distanze da queste considerazioni che fa Fabio Falbo, sicuramente da considerare, quindi adesso non dico questo per polemica, però ecco, quello che, come ho già detto, quello che indica
quello che scrive indica sicuramente le criticità all'interno del sistema penitenziario quando parliamo di cura delle dipendenze, di persone affette da dipendenza, da sostanze. L'articolo poi si conclude, questo lungo articolo, con alcune proposte pratiche che fa Fabio Falbo. Per scrivere e fermare questo tritacarne che calpesta la salute servono appunto questi quattro interventi chirurgici immediati sulla prassi amministrativa e sul dettato normativo. Primo, equiparazione dei titoli giuridici. Il percorso terapeutico iniziato validamente da un cittadino sottoposto a misura cautelare in una struttura privata non convenzionata deve poter proseguire senza interruzioni, anche in presenza di una condanna definitiva esistente o sopravvenuta. Il diritto alla salute e la continuità terapeutica devono prevalere sulle barriere contabili. Secondo punto, budget di salute interregionali. È necessaria l'istituzione di un fondo nazionale unico per la sanità penitenziaria e la riabilitazione, svincolato dai singoli bilanci regionali. Questo fondo deve finanziare direttamente i budget di salute individuali, permettendo di accreditare e pagare la retta anche a strutture private non convenzionate per tutelare la prosecuzione del programma. Terzo punto, la presunzione di dipendenza. Se una persona detenuta fa ingresso in carcere dichiarando una dipendenza e manifestando evidenti sintomi clinici, deve scattare una presunzione legale di dipendenza. Il SERD interno deve essere obbligato a rilasciare una certificazione provvisoria entro 7 giorni, valida per richiedere l'affidamento in prova esterno. La mancanza di iscrizione ai SERD territoriali progressi non può essere una condanna all'invisibilità. Quarto punto, il SERD territoriale dentro le sezioni. I medici, gli psicologi dei SERD territoriali esterni devono avere libero accesso ai reparti con scadenze fisse per mapparne le reali patologie e strutturare il passaggio immediato verso l'esterno. Il carcere deve limitarsi a essere la stazione di transito sanitario, mai il luogo della finta cura. E qui Fabio Falbo fa l'appello finale al ministro della giustizia Nordio, perché scrive: c'è un ultimo scenario emerso dalla ricerca sul campo, un paradosso estremo che chiude il cerchio di questa ingiustizia e che mette a nudo la falsità dei proclami politici. Parliamo del caso di un malato di dipendenza che non ha mai messo piede in una comunità, ma che, conscio della propria patologia, riesce a ottenere l'autorizzazione da parte di un magistrato per andarsi a curare presso una struttura privata non convenzionata. Anche se questa persona ha titolo per uscire, l'uscita viene bloccata dal momento in cui la condanna diventa definitiva. Il SERD interno all'istituto si rifiuta di disporre il trasferimento del malato verso quella specifica struttura privata non convenzionata. Il motivo? Sempre lo stesso. Le linee di spesa sanitaria pubblica non prevedono quel tipo di destinazione. Il potere esecutivo e sanitario scavalca e annulla il potere giudiziario, stracciando un provvedimento di cura legittimo in nome del risparmio, ammesso che ci sia qualche risparmio, perché secondo me è il contrario. Non so se il ministro della giustizia o i vertici dell'amministrazione penitenziaria siano a conoscenza dei risultati di questa indagine sul campo, ma la realtà dei fatti demolisce i loro presunti piani di scarcerazione per 10.000 malati. Se una persona detenuta non può uscire nemmeno quando ha l'autorizzazione di un giudice, l'intero impianto normativo si rivela un'enorme finzione. Migliorare è possibile, ma richiede il coraggio di una svolta radicale. Lo Stato deve riconoscere che un provvedimento giudiziario di cura non può essere subordinato a un capitolato di spesa della ASL. Se la politica vuole davvero fare sicurezza e rispettare l'articolo 27 della Costituzione, deve firmare un decreto immediato che imponga ai SERD il rispetto assoluto delle autorizzazioni dei magistrati, sbloccando i fondi straordinari per le strutture private. Altrimenti continueremo a finanziare un sistema che preferisce mantenere le celle piene di malati anziché investire sulla loro guarigione. Così questo lungo articolo di Fabio Falbo, detenuto e componente della direzione del Partito Radicale, su HuffPost, HuffingtonPost.it, tossicodipendenze in carcere, il bluff dei numeri, un lungo articolo molto articolato, molto insomma pieno di dati, di considerazioni. Alcune considerazioni, ripeto, sono magari oggetto di discussione, ma è la fotografia che fa, io penso che merita un'attenzione appunto da chi ha responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, perché tra l'altro, adesso al di là poi delle cifre, sia in termini assoluti che percentuali, continua a crescere il numero delle persone detenute certificate come tossicodipendenti. Nel 2025, per il terzo anno consecutivo, è stato raggiunto un nuovo massimo. Dal 2006 non erano mai stati così numerosi. Appunto, secondo le stime ufficiali, i dati ufficiali sono un terzo del totale detenuti certificati come tossicodipendenti, ma appunto è un numero che appare inferiore al reale.
Senza contare che poi le persone che hanno una dipendenza da sostanze spesso soffrono anche di altre patologie e magari anche di problemi con non una sola sostanza. Poi appunto a tutto questo si aggiungono i problemi, delle condizioni in cui sono costretti a lavorare i SERD, interni, stretti, abbiamo letto l'articolo, tra vincoli burocratici, carenza di strutture e risorse personali, il difficile coordinamento tra cure sanitarie e mondo penitenziario, medici, psicologi ed educatori sono troppo pochi per gestire la grande massa di detenuti, mancano fondi stabili per garantire una presenza costante e specialistica paragonabile a quella dei servizi territoriali esterni, molti istituti penitenziari non dispongono nemmeno di un SERD attivo al loro interno. E poi il sovraffollamento cronico provocato proprio dalla legge sulle droghe rende difficile applicare programmi terapeutici efficaci o percorsi di reale recupero psicologico e fisico, senza contare la diffusione di malattie, perché nelle carceri il rischio di infezioni è alto, parliamo di epatite C, di HIV, ma i controlli preventivi e le cure spesso arrivano con ritardo e poi appunto c'è l'uso poi degli psicofarmaci. Quando poi un detenuto esce o accede a misure alternative, c'è il problema del passaggio di informazioni cliniche tra il carcere e il SERD, ci sono ostacoli burocratici e qui, a proposito di uscita dal carcere, c'è la questione della continuità terapeutica per chi ne ha bisogno. E allora, non ho il tempo di leggerlo, ve lo posso solo segnalare, un articolo che trovate su fuoriluogo.it, il rischio è fuori dal carcere. Così il titolo dell'articolo, si parla di una ricerca condotta nel Regno Unito che indica le criticità che si presentano appunto per chi viene scarcerato. Nel Regno Unito più di una persona al giorno muore entro un anno dalla scarcerazione. Droghe, discontinuità delle cure e problemi di mancanza magari di una dimora rendono le prime settimane un passaggio ad altissimo rischio. La ricerca è riferita al Regno Unito ma indica problemi che si presentano ovunque. Comunque, perché, inizia l'articolo, uscire dal carcere dovrebbe segnare la fine della pena e l'inizio di un percorso di reinserimento. Per troppe persone, invece, il momento della scarcerazione coincide con l'ingresso in una zona di abbandono nella quale aumentano drammaticamente il rischio di overdose, la precarietà abitativa e l'interruzione delle cure. E questo articolo si conclude, poi appunto si parla di una ricerca condotta da NACRO, l'organizzazione britannica impegnata nei servizi sociali, sanitari e di reinserimento delle persone coinvolte nel sistema penale, condotta in Inghilterra e in Galles. Ma appunto intanto le raccomandazioni di questo rapporto sono concrete: terapia sostitutiva garantita nel giorno della scarcerazione, standard nazionali per la consegna, per esempio del naloxone, farmaco anti-overdose, iscrizione preventiva al medico di base e accesso immediato ai servizi sanitari per le dipendenze, un piano congiunto tra giustizia e politiche abitative per porre fine alle scarcerazioni verso la strada. E chiude l'articolo giustamente: la lezione oltrepassa i confini britannici, per questo ve lo segnalo. La responsabilità pubblica non termina davanti al cancello del carcere. Liberare una persona senza farmaci, casa, documenti sanitari e collegamenti con i servizi significa trasformare la scarcerazione in un salto nel vuoto e considerare inevitabili morti che, con interventi invece semplici e basati sulle evidenze, potrebbero essere evitate. Lo trovate questo articolo, Il rischio fuori dal carcere, su fuoriluogo.it, è stato pubblicato lo scorso 26 luglio. Ci dobbiamo avviare a chiudere e allora chiudiamo con una considerazione, insomma, si parla di sicurezza, di lotta alla droga, ma di cosa si parla? Di che cosa parlate, voi che parlate appunto di sicurezza, di lotta alla droga, quando rivendicate di essere in prima linea nella guerra alla droga, negate magari il valore, la realtà, i risultati delle politiche di riduzione dei rischi e dei danni? L'abbiamo ripetuto, l'ho ripetuto infinite volte da questi microfoni, i problemi del carcere si risolvono solo se si mette mano alla legge sulle droghe. Per affrontare l'emergenza servono misure drastiche come amnistia e indulto, ma per riportare le carceri alla normalità e alla legalità bisogna depenalizzare, decriminalizzare, legalizzare le sostanze oggi vietate. E la questione non è responsabilità solo dell'attuale governo, i governi cambiano, ma la realtà resta. Il problema se lo devono porre anche le attuali opposizioni che si candidano a governare.
Bisogna cambiare la legge sulle droghe, abbandonare una politica che alimenta il circuito penale, non previene il consumo, non riduce i danni, anzi ne provoca, e non intacca il potere criminale del narcotraffico. Altrimenti restiamo alle chiacchiere, restiamo alla propaganda e continuiamo a spacciare illusioni invece che soluzioni. Ci fermiamo qui con il notiziario antiproibizionista, ci risentiamo in onda lunedì prossimo alle 13. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli.

0: Radio Radicale 13:31, abbiamo ascoltato il notiziario antiproibizionista e ora è il momento del nostro notiziario del primo pomeriggio. Diversi i temi da trattare, partiamo però dagli esteri con l'Iran che afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Le parti stanno ora lavorando per definire dettagli di una dichiarazione congiunta. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghei. È stato raggiunto un accordo in merito alla mappa del percorso di transito, ha detto il portavoce, senza però fornire ulteriori dettagli. Secondo le informazioni emerse in precedenza, l'accordo riaprirebbe lo stretto, consentendo alle navi di entrare attraverso una rotta vicina all'Iran e di uscire attraverso una rotta vicina all'Oman. Le navi transiterebbero senza pagare tasse o pedaggi durante il periodo transitorio. E sul conflitto proprio tra Stati Uniti e Iran è intervenuto nuovamente il presidente degli Stati Uniti Trump, che su Truth ha dichiarato: l'obiettivo numero uno è e sarà sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Così dunque il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul conflitto. Passiamo alla situazione in Ucraina. Attacchi con droni su larga scala, diverse centinaia, almeno 600 nella regione di Mosca, è l'attacco più duro di Kiev contro la Russia dall'inizio dell'invasione. I russi replicano intensificando gli attacchi missilistici in diverse regioni ucraine, tra cui anche la città natale del presidente Zelensky. E poi colpendo anche il mercato dei libri della capitale ucraina e provocando diversi morti e decine di feriti. Viviamo in un paese dove ci aspettiamo un attacco ogni singolo giorno. Ogni giorno viviamo sotto il fuoco dei missili, sotto i bombardamenti. Ogni maledetto giorno, dice sconsolata Nadia Lieberman, dipendente del mercato dei libri di Kiev. E come dicevamo, nella pioggia di droni in Russia invece sono morte almeno 5 persone in una zona residenziale della regione meridionale di Rostov. Altre 2 persone sono rimaste uccise nelle regioni di Belgorod e Mosca. Il governatore della regione di Mosca ha definito l'attacco uno dei più massicci che si ricordi. Il ministero della difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 822 droni in tutto il paese nel corso della notte passata. Kiev ha rivendicato domenica inoltre di aver reso inutilizzabile 7 dei 10 maggiori centri logistici di Wildberries, l'Amazon russa. Quando è iniziata l'evacuazione sono corso negli spogliatoi per prendere le mie cose, racconta Becca, giovane dipendente del magazzino Wildberries di Podolsk. Erano circa le 3 del mattino. Torniamo in Europa, parliamo ancora della situazione Ceuta con il premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha presieduto oggi una riunione di coordinamento in videoconferenza sulla crisi migratoria a Ceuta dopo l'ingresso irregolare di migliaia di migranti nell'exclave spagnolo in Marocco fra il 30 e il 31 luglio scorsi. Alla riunione hanno partecipato 7 ministri, fra cui quello dell'economia, degli esteri, della difesa e dell'interno. E poi proprio anche secondo quanto riferisce la Moncloa in una nota, il vertice, il secondo dopo quello del 7 agosto, è servito a fare il punto sulle misure già adottate per affrontare la crisi in collaborazione con le istituzioni di Ceuta e altre organizzazioni e sulle iniziative necessarie per rafforzare ulteriormente la sicurezza e il benessere della popolazione locale. Secondo la Moncloa, il governo intende inoltre potenziare le attività di identificazione e assistenza dei migranti che si trovano ancora nella città autonoma, un numero stimato dell'esecutivo in circa 5.000 persone, almeno fra le 8.000 e le 12.000, secondo invece il governo di Ceuta. Fra queste almeno 1.900 minori non accompagnati già identificati. La riunione si è svolta mentre resta alta la tensione tra Madrid e il governo di Ceuta. Il presidente della città autonoma ha accusato l'esecutivo centrale di una risposta insufficiente e ha dato 30 giorni di tempo per risolvere la crisi, minacciando in caso contrario di rivolgersi anche al potere giudiziario. Nel frattempo, cambiando tema, la Commissione europea ha adottato una nota con le dichiarazioni agli Stati membri per estendere alle misure di sicurezza energetica la clausola di salvaguardia nazionale con le deroghe al patto di stabilità. Il testo sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. I paesi che chiederanno di attivarla sono invitati a fornire un elenco iniziale delle misure di sicurezza energetica pianificate per le quali vorrebbero beneficiare della flessibilità con la relativa stima dei costi di bilancio, un tema molto caro all'Italia, che aveva chiesto più volte questa possibilità. E arrivando all'Italia, torniamo sul caso La Vitola. Report ha deciso annunciato che querelerà Il Tempo, il giornale, cifre false sui compensi per tutelare il proprio nome, il proprio lavoro. Le inviate e gli inviati di Report annunciano querela nei confronti del quotidiano Il Tempo e di tutte le testate che riprenderanno le informazioni false e scorrette pubblicate. È quanto si legge in una nota diffusa oggi dai giornalisti addetti alle inchieste della trasmissione della RAI. La campagna di diffamazione contro i giornalisti e le giornaliste di Report, si legge nel comunicato, oggi si arricchisce di un nuovo capitolo, i soldi. Stamattina il quotidiano Il Tempo ha pubblicato cifre false e surrettizie, spacciandole per stipendi dei giornalisti e delle giornaliste del programma. Le somme indicate sono scorrette e aumentate, non dicono affatto la retribuzione individuale dei singoli inviati, ma comprendono il totale delle spese sostenute per la realizzazione dei singoli servizi. I giornalisti e le giornaliste di Report, prosegue la nota, hanno per la maggior parte con la RAI contratti lavoro autonomo e a partita IVA e, in base al modello produttivo della trasmissione, autoproducono i propri servizi, pagando dunque di tasca propria i costi di trasferta, di montaggio e tutte le altre spese vive necessarie a condurre per mesi un'inchiesta. Ma sempre sul caso La Vitola invece ha parlato proprio l'avvocato di La Vitola prima di incontrarlo in carcere. E in questo caso ha detto che c'è stato un incontro tra La Vitola e Ranucci, o comunque dove La Vitola aveva già avvisato del pericolo che correva Ranucci un mese e mezzo prima dell'attentato. Il 7 settembre ci fu un incontro nel corso del quale probabilmente La Vitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione dei possibili attentati. Questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo. Così Arturo Cola, proprio il difensore di Walter La Vitola, prima di incontrare nel carcere di Rebibbia il proprio assistito, detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. La dichiarazione arriva da una puntata andata in onda su Sky TG24. E ora invece parliamo di cosa sta facendo in questo mese il Partito Radicale con il agosto in carcere, l'iniziativa che il Partito Radicale svolge andando nei carceri italiani ogni giorno, uno diverso se non più di uno, per incontrare e vedere le condizioni di vita nei carceri italiani. Stiamo seguendo da quando è iniziata l'iniziativa, per l'appunto ogni giorno, proponendovi durante i nostri notiziari le varie interviste di chi è stato presente nei carceri. E oggi abbiamo con noi in collegamento in diretta Simona Giannetti, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale, che ha visitato il carcere di Monza. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, qual è la situazione che hai trovato nell'istituto penitenziario di Monza?
1: Allora, il carcere di Monza è un carcere altamente sovraffollato, come del resto sappiamo essere un po' tutte le carceri italiane, quindi assolutamente da diversi anni ormai, non certo in uno stato di emergenza. Abbiamo una capienza, per capirci, una capienza regolamentare di 413 posti con una presenza di 737 detenuti. Capienza regolamentare che però in questo momento non corrisponde alla capienza, alla disponibilità delle celle, anche per interventi che il carcere sta attuando, e questo è, l'abbiamo anche rilevato, ed è un dato positivo che vorrei segnalare, e sta attuando per risolvere l'annoso problema delle cimici. Nel carcere di Monza ci sono state, il problema delle cimici, e quindi per risolverlo stanno chiudendole una sezione, la disinfestano, cambiano anche i materassi, con ovviamente l'obiettivo di rendere la sezione certamente utilizzabile, perché altrimenti avevamo detenuti che avevano anche seri problemi di punture. Quindi questo ha creato un ulteriore problema di sovraffollamento, che è quasi vicino al 200%, siamo al 190% di sovraffollamento. In carcere a Monza, quindi, sovraffollamento si nota evidentemente, soprattutto hanno cercato di risolverlo in questa maniera, cioè ci sono due grandi situazioni di detenzione. Una, le celle, chiamiamole ordinarie, quindi quelle chiuse secondo la circolare che chiude le celle durante la giornata, ovviamente durante la notte, consentendo ai detenuti di uscire solo nelle ore d'aria o per le attività, insomma, scuola, lavoro e quant'altro. In queste celle i detenuti sono a due. Il problema della terza branda o addirittura quarta branda sono generalmente a due, non sempre, a volte capita che magari ci sia qualcuno in più, però si cerca di tenerli a due, e poi anche questo direi uno sforzo che si può dire evidentemente da segnalare. Si cerca di tenerli in due proprio perché devono rimanere chiusi, evidentemente. Il problema viene invece più alleggerito nella parte del carcere che però è minimale, ed è quella che si trova nel reparto luce, quindi un reparto completamente nuovo, dove prima c'era il femminile, sono stati fatti dei lavori negli ultimi anni, quindi si è creata una sezione che sembra un carcere come dovrebbe essere, come ci siamo detti tutti noi della delegazione, che apro la parentesi e ringrazio, delegazione Carcere Radicale composta da me e Francesco Pasquariello come consiglieri generali, e poi del Partito Radicale, e poi Paolo Piffer, consigliere del Comune di Monza, e una consigliera del Comune di Cologno Monzese, invitata dal amico Francesco Pasquariello, che è di Aviesta, anche lei consigliera, quindi Laura Ferrari. Quindi tutta la delegazione ha, diciamo, notato questa evidenza, cioè in un'area come reparto luce, dove il carcere è nuovo, dove sono state unite due celle, e quindi è come se fosse una cella che dovrebbe avere un reparto notte, chiaramente non chiuso da una porta, e un reparto giorno, quindi con il tavolino, la cucina, cioè laddove oggi c'è una cella c'è l'angolo cucina con il tavolino. Il sovraffollamento crea questo, cioè anziché esserci due persone ce ne sono quattro, perché c'è un letto a castello nel reparto notte con un altro letto, e poi la quarta branda che si apre là dove c'è il reparto giorno, chiamiamolo così, della cella, e quindi c'è sicuramente un detenuto con cui abbiamo anche parlato, insomma, abbiamo parlato dei detenuti della famosa quarta branda, che non hanno la branda a disposizione durante il giorno. Questo è chiaramente una situazione invalidante, ma risolta dal fatto che il reparto luce, appunto, come dicevo, è un reparto aperto con lo si chiama il trattamento intensificato, dove i detenuti comunque sono liberi di muoversi, hanno una bella palestra, fanno tante attività anche lavorative, riescono a fare i turni di lavoro senza rimanere mai fermi, quindi guadagnando anche dei soldi, possono muoversi anche per andare, abbiamo trovato dei ragazzi che studiavano in stanze di studio, qualcuno che fa dei lavori anche di digitalizzazione, perché c'è la digitalizzazione dei documenti. Questo per dire cosa? Che in un carcere dove la dignità della cella è evidente, anche la persona che è detenuta ha uno stato mentale sicuramente diverso, accompagnato ovviamente dal fatto che è in una condizione di apertura della cella, e quindi anche di una forma di autonomia nella gestione del proprio tempo, che aiuta anche la responsabilizzazione, cosa che non si vede evidentemente nell'altra parte del carcere, cioè parliamo proprio del giorno e della notte, dove le celle sono evidentemente vecchie, si fa di tutto per tenerle in ordine, ma sono vecchie, e dove i detenuti sono costretti a rimanere chiusi con il nulla da fare. Sono generalmente detenuti anche particolarmente difficili, devo dire, aggiungo queste cose a flash, per dare un'idea anche della popolazione, la popolazione del carcere è notevolmente cambiata, e questo quando si dice che il carcere è lo specchio della società esterna. Anche a Monza, dove c'erano generalmente meno detenuti stranieri ma più detenuti locali, diciamo italiani della zona, con reati per lo più contro il patrimonio, adesso ci sono tanti detenuti anche stranieri che vengono e provengono da viaggi insomma, molto impegnativi, evidentemente, di attraversare il Mediterraneo. Sono persone che hanno forti disagi mentali e quindi, sebbene i certificati si aggirino con malattia psichiatrica, si aggirino attorno a 300, sono 311, comunque non è che gli altri 450 siano come dire, messi bene, perché sono persone con forti disagi. Quindi certamente la società del carcere di Monza è una società di persone quasi tutte definitive, stiamo parlando di un rapporto di detenuti definitivi che sono 533 su 737, quindi praticamente sono più definitivi che cautelari, e questo rende evidentemente anche difficile per loro la possibilità di accedere alle misure alternative, ovviamente non certo per colpa degli servizi sociali che ci hanno seguito in tutto il percorso e hanno dimostrato anche la loro presenza con i detenuti che li riconoscevano, ma chiaramente con una carenza di risorse che non è quella di una casa di reclusione, ma è quella di una circondariale. Quindi il disagio mentale, il problema delle risorse, perché insomma non ci possono essere 6 educatori su 8 che dovrebbero esserci per quasi 750 persone, di cui più dei 2/3 sono definitivi, e poi evidentemente insomma la situazione del sovraffollamento che ricade anche sul problema sanitario. In particolare c'è un grosso problema sempre sui denti, quindi attese che vanno dai 3-4 mesi anche per problemi ai denti, e questo è gravissimo. Con un solo dentista, ce n'era un altro ma se n'è andato, quindi è un grave problema, perché la maggior parte dei detenuti sono detenuti che non vengono da situazioni, diciamo, di condizioni di vita medie ma anche molto basse, quindi il problema dei denti è un problema importante. Ci sono molti giovani adulti, ecco, 97 persone su 730 sono giovani adulti, ragazzi che hanno meno di 25 anni e che provengono anche dall'IPM, con reati che riguardano reati contro la persona, in particolar modo anche in famiglia, dovuti ad un abuso anche un po' di sostanza, soprattutto di cocaina, che li rende in giovane età difficilmente compensabili, e quindi poi si sviluppano queste situazioni che, più che, mi permetto di dire da avvocato, più che maltrattamenti, sono situazioni di disagio giovanile che poi si trasforma in situazioni di violenza. E poi però purtroppo arrivano in tribunale come reato di maltrattamenti, e vorrei aggiungere questa parte un po' mia personale, anche di esperienza e di confronto con altri colleghi, sta diventando un po' un problema, perché trovare processi per maltrattamenti di giovani nei confronti dei genitori è complicato, perché insomma, prima di inquadrare il maltrattamento forse bisognerebbe pensare al giovane e quindi capire la fragilità anche di un'età, piuttosto che trasformarlo in un processo e poi farlo passare dall'IPM al carcere e lasciarlo in carcere senza magari possibilità di uscita, perché la casa è quella dei genitori. Quindi insomma c'è tanto da lavorare, sicuramente una visita molto piena. Ringrazio la direzione, la direttrice di San Vittore, che oggi era sostituta della dottoressa Pitagnello, con la dottoressa la direttrice di San Vittore, oggi c'è la dottoressa Pitagnello sostituta della dottoressa Buccolieri, e il comandante e tutti coloro che ci hanno anche dato informazioni, a partire anche dai medici del SERT, direzione sanitaria. Vorrei dare solo una buona notizia, che trovo buona, perché mi pare che la direzione sanitaria di Monza sia coraggiosa, anche perché abbiamo preso atto del fatto che ha steso e firmato delle incompatibilità carcerarie di persone gravemente malate, quindi chi aveva un tumore, chi era per una condizione di grave disagio in carcere a causa della salute, e quindi anche questo direi un dato che va detto, perché comunque insomma la direzione sanitaria si deve assumere sempre una responsabilità e non scaricare sul magistrato o sul carcere quella che è la responsabilità di certificare che un detenuto, se è malato, non può essere detenuto.
0: Ecco, questa è una nota positiva. Grazie mille a Simona Giannetti per essere stata con noi e averci raccontato la situazione nel carcere di Monza.
1: Grazie a tutti voi.
0: E proprio sulle condizioni delle carceri italiane, il Partito Radicale ha fatto un esposto nei confronti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa, ne ha parlato con il nostro Michele Lembo. Ascoltiamo.
2: ci concentriamo sull'iniziativa di questi giorni, che in realtà è un'iniziativa di sempre del Partito Radicale. In questi giorni si è articolata con la iniziativa Agosto in Carcere, ma credo ci sia una novità di cui possiamo parlare, e abbiamo in collegamento in diretta la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa. Buongiorno Irene.
3: Buongiorno, un saluto agli ascoltatori.
2: Allora Irene, anche stamattina credo che tu abbia fatto una visita in una struttura per minori, se non mi sbaglio, e questo tra l'altro è un tema davvero importante, su cui spesso l'attenzione, che è sempre bassa su questi temi, ma è ancora, diciamo, se si può, ancora più bassa sulla questione delle strutture dedicate ai minori. Ma credo che poi l'iniziativa oggi sta assumendo un'articolazione diversa, come dici tu.
3: Sì, allora intanto come sempre visitiamo gli istituti e quindi non scopriamo, diciamo, nel mese di agosto che abbiamo un sovraffollamento in molte strutture del 200%, in alcune del 140%, e che diciamo un tale grado di affollamento si traduce poi in trattamenti inumani e degradanti inevitabilmente. Basterebbe questo senza aggiungere le problematiche legate alla questione sanitaria, al fatto che ci sono detenuti che in alcuni istituti per l'80% sono malati psichiatrici o persone affette da dipendenze. Addirittura abbiamo istituti dove persino scarseggiano i farmaci, dove mancano i farmaci, diciamo, per chi fa queste terapie, il che è gravissimo, perché poi la mancanza di terapie sfocia anche, no, in atti e gesti di autolesionismo, in suicidi, in tentati suicidi. Insomma, già, diciamo, c'è una situazione appunto gravissima dovuta alla carenza di spazi, e poi si aggiungono tutte le altre pene aggiuntive che nessun giudice ha comminato, ma che il sistema nel suo insieme purtroppo fa scontare, diciamo, oltre la pena dovuta. E noi proprio diciamo cercando di come dire, non usare queste visite come sport o come se si stesse andando allo zoo, nel senso che è bene vedere le carceri, è giusto, anzi in molti dovrebbero visitarle perché probabilmente acquisirebbero una consapevolezza maggiore rispetto a quello che accade, però è anche vero che se poi una visita rimane sterile e si traduce soltanto in una visita insomma, non aiuta, certo, a risolvere un problema che deve necessariamente essere risolto, sicuramente in primis dalla politica, ma ci sono anche altri enti, altre amministrazioni che sono responsabili, diciamo, di quello che accade. Ora, noi non è che abbiamo voluto individuare una responsabilità in capo a una sola

0: che prenda dei provvedimenti concreti proprio per cercare di rimuovere le cause o ciò che sta creando appunto una violazione di legge, perché qui c'è il sovraffollamento, ma si è superata anche quella che ci dicono capienza tollerabile. Quindi abbiamo la capienza regolamentare, che ormai non esiste più in quasi nessun istituto, ma abbiamo anche una capienza tollerabile che spesso appunto non viene rispettata, di quasi il doppio in alcune strutture. Quindi diciamo, questo è un primo esposto che ha innanzitutto appunto l'obiettivo di ottenere dei provvedimenti concreti appunto e delle risposte rispetto a come si vuole risolvere la situazione del sovraffollamento. Naturalmente ci siamo riservati se riscontreremo un'inerzia da parte del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria di ricorrere al TAR, perché qui insomma c'è anche una questione che si traduce in termini economici. Insomma, sì, c'è una questione umanitaria, di legalità, ma c'è anche una questione che riguarda i denari dei cittadini italiani, no? Certo. Ci sono dei danni erariali, non è che noi possiamo pensare di mettere queste persone in carcere e poi le rimborsiamo per la violazione dei diritti con 8 euro al giorno, non può funzionare così, insomma. E quindi diciamo che intanto depositeremo appunto con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco e insieme all'avvocato Fabio Federico che ha diciamo concepito il ricorso, questo primo ricorso formale. Aspetteremo intanto i 30 giorni per capire se ci saranno delle risposte, e in caso contrario i nostri ricorsi appunto proseguiranno anche in altre forme, e sicuramente il primo fra tutti sarà il ricorso al TAR contro il silenzio e l'inadempimento che appunto chiediamo al giudice amministrativo di accertare.
1: Allora Irene, intanto grazie per averci dato questa notizia, che naturalmente seguiremo nel suo evolversi. Appunto tu ci hai anche anticipato quali saranno le tappe, anche le scadenze. Poi come sempre, ecco, il Partito Radicale è sempre attento al funzionamento della giustizia, ma poi uno dei davvero più vivi attivatori degli strumenti di giustizia anche in questo caso, e questo davvero sarà anche importante sottolinearlo. Ma approfitterei un attimo della tua presenza prima di lasciarti andare per chiederti anche che cosa hai trovato in questa struttura per minori che hai visitato questa mattina, se vuoi fare un brevissimo punto anche su questo.
0: Guarda, diciamo, questa struttura è una struttura molto molto molto vecchia, era una struttura nata diciamo per i ex terroristi detenuti, insomma, che dovevano scontare delle pene molto molto lunghe e molto gravi, ma non è mai stata messa in funzione. Da quel punto di vista avevano pensato di metterci minori in una struttura vecchia, deteriorata, con finestre arrugginite, casermoni in disuso, insomma non adatta per i minori. Poi col tempo si è riusciti finalmente ad ottenere un finanziamento per la ristrutturazione di un blocco dell'istituto, che è quasi pronto e tra qualche settimana dovrà essere consegnato, anche perché i ragazzi hanno atteso già troppo, diciamo, dentro una struttura che davvero angosciante anche per un adulto, figuriamoci per un minore. C'è da dire però che si distinguono le strutture minorili anche per il trattamento poi che viene fatto all'interno. In questa che ho visitato io in particolare, in realtà sono 12 ragazzi e ricevono un trattamento buono, nel senso che il personale è molto attento, quindi fanno attività trattamentali, per cui il peso della detenzione in una struttura vecchia viene meno, cioè si alleggerisce grazie al lavoro che fanno gli operatori. Devo dire però, e credo che questo sia un dato che probabilmente si riscontra nella maggioranza degli istituti per minori, o meglio nelle regioni dove ci sono

0: istituti per minori, che è quella della mancanza di comunità, ma in generale di comunità, ad esempio qui in Sardegna, perché ho visitato il carcere di Quartuccio stamattina, parlando con i ragazzi mi sono resa conto che sono tantissimi ragazzi che dalle comunità scappano e vogliono ritornare in carcere. È una cosa, insomma, su cui bisogna interrogarsi: per quale motivo un ragazzo addirittura dal minorile va in comunità, però poi vuole ritornare al minorile? C'è qualcosa che non torna. E quindi mi hanno spiegato che le comunità dai 18 ai 25 anni non esistono. Cioè, un ragazzo di 17, di 16, di 18, qualora, diciamo, ottenga il permesso per andare in comunità, finisce in una comunità per adulti. A parte, sono poche anche le comunità per adulti, perché bisogna cercarle col lanternino ultimamente, ma la cosa grave è che mettere un ragazzino di 18 anni, di 19, con uno di 50 anni, di 60, ma che cosa hanno da scambiarsi? Che tipo di socialità possono fare i ragazzini con adulti? Tra l'altro stiamo parlando di comunità, quindi significa che anche le persone più grandi hanno la maggior parte dei trascorsi importanti, eccetera. E quindi mi spiegavano che non riescono a stare, hanno bisogno. Quindi io dico, ma anziché inasprire, anziché puntare sempre, no, ad aggravare le pene, cioè così come abbiamo visto, cioè, ma allora perché non si provvede a investire maggiormente, a individuare, a creare là dove non ci sono delle strutture che possano essere funzionali solo per questa fascia di età, solo per questi ragazzi? No, perché magari la comunità chiaramente può portare avanti quel lavoro che il carcere non riesce a fare, se davvero vogliamo recuperare e rieducare o educare questi ragazzi. E quindi credo che questo sia un aspetto importante. Lo diciamo per gli adulti in generale, che non ci sono comunità, non ci sono doppia diagnosi, non ci sono, sono poche in generale, quindi rimangono in carcere, diciamo, proprio perché non ci sono altri luoghi dove andare, pur potendo uscire. A maggior ragione quando si tratta di minori. Cioè, certo. È possibile che in una regione dove c'è un, perché poi noi non è che abbiamo tantissimi istituti per minori, quindi è anche paradossale pensare che a volte si fanno le finanziarie regionali, si investono, cioè vengono comunque distribuiti come dire dei denari per le progettazioni, e però non si pensa a progettare una struttura che sia soltanto in funzione di questi ragazzi che dal minorile hanno necessità poi spesso, nella maggior parte dei casi, di andare in una comunità.
1: Certo. D'accordo Irene, grazie. Grazie molte davvero anche per quest'ultimo resoconto.
2: 14.02 Radio Radicale, così dunque la tesoriera del Partito Radicale Irene Testa sull'esposto nei confronti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al microfono di Michele Lembo. Noi chiudiamo qui il nostro notiziario del pomeriggio, un ringraziamento a Stefano Chiarelli in regia e un saluto da Gabriele Rossi in studio, e adesso vi lasciamo alla Festa dell'Unità di Villa Lunga, dell'appuntamento dello scorso 7 agosto con Michele De Pascale, Matteo Renzi, Andrea Rossi e Matteo Balestrazzi. Modera Susanna Ferrari, giornalista di Telereggio.
3: Eccoci qua. Matteo, buonasera. Matteo,
4: quello era importante.
3: Partiamo qui.
4: Che non sia Salvini, ma
3: qui la conduzione per stasera tocca. La conduzione per stasera tocca a Matteo e al sottoscritto, che stanno arrivando ormai all'ultima, quasi all'ultima puntata del nostro podcast, che chiuderà domani sera con la nostra capogruppo Chiara Braga. Matteo.
4: Beh, ovviamente il titolo del podcast è un omaggio a un cantante, soprattutto anche per, scusatemi, ma è orgogliosa la nostra regione, quindi diamo il benvenuto a Michele De Pascale, che è sempre stato con noi in questi anni, sempre sul territorio. E lo ringraziamo per il lavoro straordinario che insieme a tutta la sua giunta sta facendo. E poi Andrea?
3: E poi diamo un bentornato dopo ormai 9 anni a Matteo Renzi a Villa Lunga. Questa sera io e Matteo abbiamo avuto chiedere aiuto da casa, perché non ci sentivamo, come dire, abbastanza in grado di riuscire a condurre un podcast con le due figure, con Matteo Renzi e Michele Pascale. E quindi io saluterei qui con noi Susanna Ferrari di Telereggio.
4: Io partirei subito con una domanda molto diretta. Presidente Pascale, presidente, sindaco, ma anche segretario di partito, qual è l'emozione di vivere, di essere nelle feste come la nostra? Ovviamente un grande ringraziamento a tutte le nostre volontarie e volontari. Qual è l'emozione che trasmette il contatto col territorio e la passione che questa comunità straordinaria dimostra ogni giorno?
5: Innanzitutto grazie mille per questo invito anche quest'anno, grazie a Matteo di essere qui con noi. Queste feste che sono, diciamo, ormai un unicum a livello nazionale, perché dobbiamo dirlo con chiarezza, le feste dell'Emilia Romagna. Io gli ultimi due giorni ho fatto tre feste in provincia di Reggio Emilia, ieri Mandrio e Bibbiano, oggi qui a Villalunga. Sono feste di popolo, sono feste che coinvolgono migliaia e migliaia di persone che votano cose diverse, che a volte non sanno cosa votare. Sono feste dove ci sono ovviamente i volontari del Partito Democratico, ma ci sono anche tanti cittadini, ragazzi giovanissimi. Sono però un pezzo dell'identità del centro-sinistra di questa regione, che è un'identità di un centro-sinistra popolare, aperto, in grado di parlare con tutti, in grado di avere magari un momento un po' pesante come i nostri dibattiti, però dietro un DJ set che attira i giovani. L'idea di una politica che sta dentro la società, con la società, anche con le contraddizioni della società, e quindi noi le nostre feste le dobbiamo difendere, ma non solo, ripeto, perché sono belli eventi, ma perché sono anche un pezzo della nostra identità, di quello che siamo. E ogni anno per me fare il giro delle feste è il momento più importante, proprio anche per avere il sentiment del lavoro che stiamo facendo, per avere la risposta sul lavoro che stiamo facendo. Le critiche e gli apprezzamenti che ricevo alle feste sono sempre i più preziosi di quelli di tutto l'anno.
6: Mi sembra doveroso a questo punto però tributare un grandissimo ringraziamento ai nostri 700 volontari che, nonostante, come dire, il clima assolutamente non semplice, però ci stanno garantendo come sempre un servizio che spero sia apprezzato da tutti voi. Matteo, com'è tornare a Villalunga? O meglio, un pochino, ti è mancata?
7: Beh, intanto io sono molto contento del tuo e del vostro invito, però vorrei dire, proprio per le cose che ha detto Michele, tenetelo d'occhio sto ragazzo, classe 85, è uno di quelli che ci serve oggi in Emilia Romagna, ma ci servirà in futuro anche altrove.
8: Bravissimo.
7: Però la cosa che voglio dire, io sono venuto qui, facevamo il conto con Andrea nel 2013, ero candidato, non ero neanche, ero sindaco, come Michele è stato sindaco a Ravenna. Sono venuto qui nel 15 e nel 16 da premier, nel 17 dopo aver perso il referendum da segretario. Ho sempre apprezzato la grandezza e la bellezza innanzitutto del lavoro dei volontari, e so, Andrea, che magari non è il massimo che te lo dica così, ma voglio innanzitutto ricordare il tuo babbo, tuo papà e Giorgio, le persone che con lui hanno lavorato in questi anni. So che perché è una festa più difficile del solito per questi motivi, ma io me lo ricordo, le discussioni, sicuramente mi avrebbe cazziato dopo essere uscito dal PD, senza sicuramente, certo l'avrebbe fatto, però sono felice di essere qua. Oh, dopodiché ragazzi, va tutto bene, c'è un caldo pazzesco, c'è tutto quello che si vuole, ma godetevi gli ultimi giorni di vacanze, perché dal 1° di settembre bisogna lavorare per cambiare il governo in questo paese. Se la Meloni vince le elezioni si prende 5 anni di Tigi e 7 anni di Quirinale, e siccome a Quirinale ci abbiamo messo Mattarella noi, lo sappiamo cosa vuol dire mettere un galantuomo come Sergio Mattarella o mettere uno come Ignazio La Russa, o come il generale Robertus Vannaccius. Andiamo su un nome decente, facciamo vincere le elezioni a centro-sinistra.
8: Io inizio subito con le domande che immagino abbiano in testa quelli che sono qui stasera. Senatore, lo diceva lei appunto, manca un anno alle elezioni, non c'è solo in palio il governo, ma anche, l'ha accennato, la appunto scelta del Presidente della Repubblica, c'è il semestre italiano dell'Unione Europea. Allora, oltre che sfidare Vannacci nelle maratone, avete qualche strategia, per altra strategia per battere il centrodestra, visto che al momento non avete né candidato né programma?
7: Beh, non esageriamo, nel senso che io ho cambiato anche mestiere. Il podcast si chiama Nessuno vuole essere Robin, la conoscete quella canzone di Cesare Cremonini? A un certo punto dice tutti col numero 10 sulle spalle e poi sbagliamo i rigori.
6: Qual è stato il rigore che ha sbagliato?
7: Il referendum. Però l'ho tirato il referendum. e quando l'ho perso sono andato a casa io. La Meloni, quando ha perso il referendum, ha detto ci metto la faccia, ha messo la faccia della Santanchè, che non è la stessa roba. Io ho sbagliato quel rigore lì, però ti dico, oggi non gioco più con la maglia numero 10, non gioco con la maglia numero 9, gioco con la maglia numero 4. Siamo nella via Emilia, ricordiamo Guccini, ma anche lì Guccini si merita tutti gli applausi, perché oggi facciamo il conto delle quante canzoni che ha segnato la nostra vita. Ma per dirla con Liga 2, io faccio una vita da mediano, rispondo alla tua domanda, alla sua domanda. Uno, il programma c'è. Domanda, state meglio o peggio di 5 anni fa in termini di costo della vita? Cioè, ragazzi, i mutui, sarà colpa di quello che volete, costano di più per chi ce l'ha a tasso variabile. La benzina aveva detto che avrebbe annullato le accise, non le ha annullate. Il supermercato, l'altro giorno ero a parlare con una importante dirigente del mondo Coop, mi diceva guarda, i volumi si sono contratti, cioè si spende meno. Ragazzi, ci sono meno soldi, chi è più ricco sta meglio di prima. E per carità, io non c'ho niente contro chi è ricco, io non sono uno che dico, oh, te sei ricco, ti ammazzo, no. Però se chi è il guadagno, la forza, la grandezza della sinistra dovrebbe essere far la guerra alla povertà, non alla ricchezza. E qui non ci siamo. Uno, stipendi. Quindi se tu mi domandi qual è il programma, stipendi. Due, so che dico una cosa pesante, sicurezza. La sicurezza non è un argomento che possiamo lasciare a questi qua. Lo ha detto De Pascale in alcune interviste molto vere. Ma quando vedo quello che è successo a Novellara, quanto c'è da qui a Novellara? Mezz'ora, Andrea? Quanto c'è?
6: 40 minuti.
7: 40 minuti. Dove? Dopo il caso di Samantha. L'altro giorno, ne parlavamo con Bonaccini a una festa a Bosco Albergato, è venuto fuori un altro dato simile di una donna picchiata. Quando le donne vengono private dei loro diritti, oh, ma se la sinistra non si mette in testa di difendere quei diritti, vale per una ragazza immigrata che viene costretta a stare in casa, ma vale anche per una ventenne che non riesce ad arrivare alla stazione di Milano perché ha paura. Io voglio che la sicurezza sia la partita sulla quale noi diciamo legge e ordine, noi diciamo legalità, noi non abbiamo paura su questi temi, perché siamo più forti di loro, perché De Pascale è qui, ma anche De Luca a Salerno o qualsiasi altro amministratore è più credibile di Salvini, che tra una sagra e la fettunta parla di tutto e poi non riesce a risolvere la sicurezza mai. Terzo e ultimo punto, oh ragazzi, si invecchia. Voi direte, pensa per te, penso anche per me, ho 51 anni, ma qui si invecchia, ed è bello invecchiare, perché l'alternativa non è granché, se non invecchi, eri il calzino. Se si invecchia, e il paese sta invecchiando, vi do un numero, noi abbiamo 355.000 nuovi nati in Italia. Quando sono nato io, ora Michele è dell'86, ma io e Andrea, che siamo degli anni 70, che anno sei Andrea?
6: 76,
7: siamo 76, io e Andrea abbiamo più o meno la stessa età, lui è un po' più giovane, negli anni nostri, miei e di Andrea, nascevano in Italia 950.000 bambini all'anno. L'anno scorso sono nati 355.000 bambini. Sapete che vuol dire? Sapete qual è l'anno a cui dobbiamo risalire per avere un livello di natalità così basso? Volete saperlo? 1946! Allora noi abbiamo un problema che si fanno meno figli anche perché i cervelli se ne vanno, anche perché è cambiata la società, non è mica un male, è cambiata, ma si vive più a lungo. Oggi un ragazzo che arriva a 50 anni non è come 50 anni fa. Una persona di 70-80 anni ancora è tranquillamente in grado di lavorare, di vivere, fa volontariato, e non è così, ma è un bene, vivremo sempre di più. Dobbiamo, lo dico al Presidente che lo sa meglio di tutti, attrezzare la sanità in modo diverso, perché vivremo di più, ma bisogna vivere bene, non è che possiamo vivere come la carta poi corinti e incartocciati, giusto? Ecco, per tutto questo, stipendi, sicurezza e sanità, state meglio o peggio di 5 anni fa? Se dite che state peggio, il programma è già fatto, allora Conte può dire quel che vuole, la sinistra, i riformisti. Nessuno si può permettere su questi tre temi di regalare altri 5 anni alla Meloni. Stipendi, sicurezza e sanità, poi chi fa il leader lo vedremo. L'importante è che su questi tre temi il centro-sinistra non si divida, perché se si divide rivincono loro, e se rivincono loro è un casino per tutti. Ecco Presidente, lo dico anche con un tipo di orgoglio, noi in Emilia Romagna, credo grazie ovviamente ai nostri cittadini e al nostro popolo, siamo anche sempre stati forse un passo avanti rispetto alla nazionale, lo dico proprio, ripeto, con orgoglio. Sui temi che diceva prima Matteo e anche sul programma, si parlava di programma del centro-sinistra, parleremo di primarie, abbiamo qualche suggerimento da dare a livello nazionale anche in base a quello che stiamo facendo noi qua?
9: Allora, secondo me anche noi dobbiamo partire da un punto che è un fatto abbastanza inedito in Italia, e cioè che è una parte ormai rilevante dell'elettorato della destra ad avere un giudizio negativo sull'operato del governo, perché è un fatto oggettivo. Se non ci fossero milioni di italiani che sono profondamente delusi da quello che fa il governo e che lo hanno votato, non esisterebbe il partito di Vannacci. Non è che Vannacci ha creato un consenso, Vannacci ha semplicemente non è che ha grandi qualità il personaggio, ha semplicemente incarnato sia sui temi della sicurezza e dell'immigrazione, e io dico anche sui temi della politica estera, delle opinioni che sono profondamente radicali. Perché dobbiamo dirlo, questo governo ha tanti difetti, ma sulla sicurezza e l'immigrazione non ha fatto né le cose che pensiamo noi, ma non ha fatto nemmeno quelle che ha promesso gli italiani. Chi dice questo è un governo securitario che ha esagerato, dove? Cioè, dove? Cosa ha fatto? Quale criminale in questo paese è spaventato da Giorgia Meloni o da Matteo Salvini o da Matteo Piantedosi? Nessuno. Non c'è un'organizzazione criminale, non c'è una banda che fa furti in abitazione che abbia paura di questo governo, perché questo governo non ha fatto nulla da questo punto di vista. E lo sappiamo che su questo tema ha fondato una parte molto significativa del suo consenso. E l'altra parte è la politica estera, perché la politica estera di questo governo supina come mai è successo nella storia d'Italia a qualsiasi, perché hanno fatto finta di litigare alla fine, ma fino al referendum qualsiasi cosa Trump ordinasse Meloni eseguiva, si è fatta fare anche la prefazione del libro dal figlio, cioè sdraiata. Su quella politica estera larga parte dell'elettorato di centrodestra, di destra, non è d'accordo, perché non gliene frega assolutamente niente di seguire Trump nelle sue avventure internazionali e di pagarne il prezzo in Italia. Allora, questi sono i due pilastri della crisi della destra. E io sono veramente, oggi lo diceva Bucchino, che è un noto interprete, stimato interprete del pensiero di Giorgio Meloni.
10: Stimato, non esageriamo.
9: No, un po' di ironia la posso fare anch'io. Però dico, diciamo che l'interpretazione è che lì c'è una frattura vera, secondo me. Io posso sbagliarmi, ma io penso che lì ci sia una frattura vera.
8: Però Presidente, sulla politica estera a sinistra ci sono più posizioni e partiti.
9: Guarda però, scusa se mi prendo l'articolo, tu, che la distanza fra la posizione di Vannacci e la posizione di Meloni, noi siamo dei dilettanti a confronto, dei dilettanti, perché noi abbiamo la Meloni che, diciamo, sull'Ucraina dà quasi l'idea che se volessero fare la pace arriverebbe lei a intervenire dicendo no, continuate a litigare. E Vannacci, che la banalizzo, la linea è domattina scarichiamo l'Ucraina se abbiamo 10 centesimi di risparmio sulla benzina, perché più o meno questa è la linea. E quella è una linea inconciliabile, secondo me. Noi abbiamo da sistemare un po' di cose, ma l'idea che non si possa andare avanti in questo modo e che serva un'iniziativa di pace strutturata e che sia necessario arrivare a una forma di compromesso per fermare quel conflitto, io penso che alla fine ognuno la racconti in maniera diversa, ma non sia tanto distante dalla posizione delle varie forze politiche. A volte noi forse abbiamo, diciamo, l'idea di voler a tutti i costi sembrare più divisi di quello che siamo, perché alla fine con parole un po' diverse, ma che non si possa andare avanti con l'attuale linea del governo italiano e dell'Unione Europea, io penso che sia un tema condiviso da tutti. Poi dico una cosa, quindi alle tre parole lavoro, salute e sicurezza io aggiungo pace come, diciamo, come quarta parola chiave per il programma del centro-sinistra. Poi però dico una cosa, e stasera secondo me dobbiamo mandare un messaggio chiaro. Allora, nella storia del centro-sinistra ci sono state due alternative fondamentali: dividersi prima delle elezioni o dividersi dopo le elezioni. Questa, diciamo, è la nostra storia. Delle volte ci siamo divisi prima e siamo andati alle elezioni in ordine sparso, delle volte ci siamo divisi dopo, cioè avevamo dei governi e a turno qualcuno, diciamo, terremotava la situazione, chi guidava non era aperto alle differenze, chi era fuori. Allora io penso che noi su una cosa dobbiamo essere invidiosi di Meloni, cioè del fatto che questo governo sarà il primo della storia della Repubblica che presumibilmente inizia la legislatura e la finisce. E quindi io penso, io chiedo ai leader del centro-sinistra, Matteo incluso che è qui con noi stasera, ma a Eli Schlein, a Giuseppe Conte, ad AWS, a tutti quelli, non solo dobbiamo essere uniti, ma noi dobbiamo essere credibili nel garantire 5 anni di governo insieme. Ce lo devono leggere negli occhi, perché su questo punto è oggettivo, non dobbiamo darlo per scontato. Noi su questo dobbiamo fare un salto. Credo che tutti abbiamo cicatrici sulla schiena di esperienze, di errori, cose che probabilmente rifaremo diversamente, parole che useremo in modo diverso nel passato. Questo, ecco, è un tema che in Emilia Romagna è molto importante. Io, prima Stefano, e io sto cercando di dare continuità a questo lavoro, le differenze ci sono, perché non è che non ci sono, ma noi 1 anno e mezzo che lavoriamo con una coalizione molto ampia, per paradosso più ampia di quella che probabilmente proporremo a livello nazionale, tutti i giorni vi assicuro che c'è un problema. Non c'è un giorno in cui arriviamo a sera senza un problema, ma fuori, quando usciamo, usciamo con una visione condivisa e siamo credibili nell'idea di prenderci una responsabilità di governo e di portarla a termine. Poi possiamo essere criticati, governiamo bene, governiamo male, questo è legittimo, ma non c'è un emiliano romagnolo che non riconosca che garantiamo una stabilità, una serietà, una continuità di governo e una responsabilità di tenere insieme anche delle diversità. Guardate, io chiudo, se non si tengono insieme le diversità della tua collezione, ma come fai a tenere insieme le diversità del paese? Ma quando governi tu devi tenere insieme molta più diversità di quella che hai, di quella che hai in casa, e quindi il pluralismo non ci deve far paura.
8: Però, senatore Renzi, il presidente De Pascale penso sia molto ottimista, perché in realtà sulla politica estera e sulle difese l'altro giorno siete stati, il centro-sinistra è stato salvato solo dal regolamento, stava avvenendo un pastrocchio in Parlamento sul voto sulla clausola di salvaguardia. Come farete a trovare la quadra? Anche perché si è visto, almeno negli ultimi giorni, Conte è molto agguerrito.
7: Io non so se voi avete la stessa sensazione che ho io la mattina accendendo il telefonino. Io mi alzo e dico, vediamo che cosa ha combinato Trump stanotte. Vediamo da che parte hanno cominciato una nuova guerra. Lo dico in questa terra che sa cos'è la guerra, soprattutto quelli che hanno i capelli bianchi o l'hanno vissuta nell'ultima fase o se la ricordano dalle parole dei genitori. Noi ci eravamo abituati a cancellare la parola di guerra. Con Trump la guerra è tornata di moda. E allora tu c'hai un conflitto al giorno che si apre in delle zone anche inattese. Perché la prendo lontana? La prendo per dire che il vero elemento su cui una coalizione deve ragionare, io sono totalmente d'accordo dall'A alla Z con ciò che mi ha detto Michele, il vero elemento è innanzitutto il punto di partenza. Nella visione del mondo che ha Trump, stiamo con lui o stiamo dall'altra parte? 2 mesi fa ero l'unico europeo insieme ad Angela Merkel all'inaugurazione della grande library di Barack Obama. In tanti hanno criticato Obama, ma io che ci ho lavorato dico che quell'uomo che ha scritto una pagina di storia per gli Stati Uniti ha restituito la speranza. Ha fatto degli errori? Certo. Ditemi uno che non fa errori. Poteva muoversi diversamente in Libia? Sì. Ma con lui a Cuba si andava a cercare di fare la pace, non di prendersi chissà che cosa in cambio a livello di soldi. Con lui non c'era insider trading, che è quella cosa per cui i tuoi amici guadagnano soldi sulla base delle informazioni che ti dà il presidente degli Stati Uniti. E soprattutto con lui l'Europa era vista come un alleato, non come un nemico. Alla domanda, ma da dove parte il centro-sinistra? Io la dico così, da un'idea di Europa. Perché se noi abbiamo fatto la pace in questi 80 anni, è perché ci sono stati dei leader grandissimi, straordinari, che hanno avuto l'intelligenza di mettere insieme i paesi europei che per secoli si erano fatti la guerra. Mio nonno ha fatto la guerra in Francia e l'altro nonno in Grecia. I vostri genitori, i vostri nonni hanno fatto la guerra contro paesi con i quali oggi al massimo facciamo la guerra in Champions League o all'Eurofestival. Ecco il punto fondamentale in questo, a proposito della terra di Reggio Emilia, fatemi mandare un pensiero affettuoso a un mio predecessore e a un nostro amico che è Romano Prodi, che ha avuto l'intelligenza di vedere l'Europa con questo sguardo. La partita è l'Europa. La partita è l'Europa. Allora, di fronte all'Europa ci sono due alternative, poi arrivo, c'è Conte, quello che volete. La prima è vedere l'Europa come un problema. La seconda è vedere l'Europa come una soluzione. Ma se la vedi come una soluzione, occhio, noi non possiamo continuare con l'Europa burocratica di questi anni. Con l'Europa che ci rompe le scatole su come mettere i bagagli in aereo, che ci dice quanto deve essere lungo il pesce, che ci fa tutta una serie di norme burocratiche e non vede il grande problema, cioè che il mondo sta impazzendo, che noi siamo 500 milioni di persone e che dobbiamo ricostruire, come fecero i nostri nonni, bisnonni e trisnonni, grandi cattedrali che oggi sono le cattedrali della ricerca universitaria, della bellezza culturale, del valore, dell'accoglienza, della legalità. Ecco, su questi temi noi dobbiamo farci vedere. Allora, su questo Conte sta giocando una partita sua. Diciamola chiara, cos'è il SAFE? Il SAFE sono soldi per la difesa presi a condizioni più vantaggiosi, esattamente come il MES erano soldi per la sanità presi a condizioni più vantaggiosi. Conte dice non dobbiamo spendere in armamenti, ok? Se io qui faccio il referendum non li posso più fare, voi capite che il referendum basta. Ma se io qui faccio un sondaggio e mi domando, ragazzi, basta con il referendum. Ma se vi domando, voi volete spendere in difesa o in salute? Il 99,9% dice in salute, giusto? In scuola o in difesa? Dopodiché, se vi domando, i vigili di Reggio Emilia li volete mandare con la polizia o con la cerbottana? I carabinieri li volete armare con le pistole o con le cerbottane? È chiaro che dite un po' di soldi per la difesa vanno spesi, siamo d'accordo su questo. Il punto è quanto, il punto è come una parte del budget complessivo lo metti nella sicurezza sempre, perché in casa vostra è chiaro che è più importante mangiare o mandare a scuola il figlio. Ma se la casa va chiusa, la chiudete col lucchetto, col portone blindato se avete paura. Una parte di soldi per la sicurezza servono, siamo d'accordo su questo? Il punto è quanto e come. E allora finisco. Se i soldi dell'Europa ci consentono di risparmiare sulla sicurezza, questo è il SAFE, giusto farlo. Ma gli americani cosa hanno fatto? Hanno investito in sicurezza e hanno inventato internet. Voi mi dite, Renzi è ubriaco. No, internet, non ancora, conto di ubriacarmi dopo quando mangiamo i cappelletti, ma internet è una conseguenza dell'investimento nel militare. Cioè, gli americani hanno messo dei giovani ricercatori e hanno inventato il web e internet grazie a questo. Vi faccio un altro esempio. Qualcuno di voi si è operato agli occhi? Qualcuno ha fatto il laser? Il laser è un'invenzione militare che poi, dual use, è diventata una conseguenza civile. Vi faccio un altro esempio: avete il navigatore, quando vi dicono vieni a casa mia in via Gramsci 7, mettete il navigatore o sul telefonino o sulla macchina. Sapete cos'è quello? È il satellite. Sapete chi l'ha inventato? La difesa americana. Allora, la vera questione non è quel dibattito alla Salvini, che non capisce niente nemmeno se glielo spieghi, o alla Vannacci. Il vero dibattito è come spendi i soldi della difesa. Io dico, investiamo nella ricerca, perché un domani troveremo delle soluzioni per la difesa che daranno anche conseguenze civili. Finisco. Voi dite, ma la difesa vuol dire comprare i carri armati. Non è più così. Oggi la difesa, oggi gli ucraini dimostrano che dei droni da 5.000 euro, 10.000 euro, distruggono dei carri armati da 2 milioni di euro. Perché? Perché è cambiata la tecnologia. E oggi il vero modo per combattere la difesa e per avere una sicurezza è avere una cyber security. Cioè oggi io ho paura che attraverso i meccanismi di infiltrazione sui telefonino, sui grandi computer, blocchino il paese. Allora l'ho fatta lunga per rispondere, perché? Perché io trovo ridicolo il dibattito anche tra di noi. Io sono per la difesa, io sono per la pace. Vi ha detto una cosa De Pascal molto importante: la prima arma che ha l'Unione Europea è la diplomazia. Io l'ho detto il 24 febbraio del 2022, cioè io ho votato per l'Ucraina, ho votato per le sanzioni alla Russia, ho fatto tutto quello che si deve fare perché l'Ucraina sia difesa, perché se noi non l'avessimo fatto, Putin in una settimana sarebbe arrivato a Kiev. Allo stesso tempo vi dico, non è immaginabile una soluzione che sia militare, quindi è chiaro che ci vuole uno sforzo di diplomazia. E quando fai uno sforzo diplomatico è evidente che non è mai una pace giusta, perché qualcuno deve cedere. Qui c'è un aggressore, Putin, e un aggredito, Zelensky, ma una soluzione va trovata, perché se non trovi la soluzione vai all'escalation, è peggio per tutti. Allora io, che ho votato per l'Ucraina e che ho votato per le sanzioni alla Russia, vi dico dal primo giorno, 24 febbraio 2022, che ci vuole un inviato speciale dell'Unione Europea. Però contemporaneamente dico che i soldi per la difesa in Europa ci servono, purché non facciamo dei soldi che spendiamo male. Perché se io compro i carri armati, i francesi comprano i carri armati, i tedeschi comprano i carri armati e tutti e tre li compriamo da Trump, siamo dei fessi. La vera operazione è mettere i soldi di Italia, Germania e Francia in degli strumenti di difesa innovativi. In questo senso il SAFE è una cosa che serve, perché anziché pagare un interesse del 7%, paghi un interesse del 2%. Se vi fanno un mutuo del 2%, lo preferite a un mutuo del 6%? No, ovviamente sì. Il punto è capire come mette questi soldi. Ragazzi, su questi temi è difficile, perché si va nel merito. I populisti dicono bastardi, i populisti dicono noi qui là. Però c'è un punto su cui finisco davvero, ragione di Pascale: il centrodestra ha più posizioni di noi. Il centrodestra sulla politica estera, lo ha detto un ex primo ministro inglese, è una frase un po' volgare ma sono dopo le 22, non ci sono bambini, si può dire. Ha detto l'ex primo ministro inglese, il centrodestra, la destra, ha più posizioni del Kama Sutra sulla politica estera. Ha detto Starmer, non gli ha portato benissimo, ma l'ha detto lui. Però cos'hanno loro, caro Michele? Loro, e lo hai detto te, sono più bravi di noi. Perché litigano, ma poi escono con una posizione comune. Quello che io dico a Conte e agli altri è, qualsiasi sia la vostra posizione, alla fine bisogna fare come fanno in Emilia-Romagna. La posizione è unitaria, perché noi non ci possiamo permettere le divisioni, noi non ci possiamo permettere come l'altra volta che alle elezioni si va in tre, perché l'altra volta la Meloni ha preso il 26%, la stessa percentuale di Bersani. Bersani è andato a casa, la Meloni ha governato 5 anni, qualche domanda facciamola, se lei è lì è colpa nostra, e quindi smettiamola di litigare e vinciamo.
9: Io ho iniziato a fare politica nel Movimento per la Pace. Io credo che non ci sia un cittadino italiano pacifista che non sia consapevole che le esigenze di difesa esistono. Chi faceva la battaglia per il disarmo faceva la battaglia per il disarmo bilaterale, non è che faceva la battaglia per il disarmo unilaterale, cioè chi faceva la battaglia per il disarmo chiedeva alle grandi potenze del mondo di disarmarsi entrambe, non solo una. Però il punto è un altro, è che la storia della politica estera di questo paese, anche nella sua pluralità, è una storia di promozione della pace. E questo governo sta tradendo la storia diplomatica dell'Italia. Questo è il paese che aveva Berlinguer che diceva che si sentiva più sicuro sotto la NATO ed era comunista. È il paese di Andreotti che era il leader della Democrazia Cristiana ed era il leader europeo che meglio parlava con i leader musulmani. È il paese di Craxi che era l'unico leader, il leader socialista più anticomunista ed è quello che più si è opposto agli Stati Uniti quando c'era da tenere la schiena dritta del nostro paese. Cioè è una storia anche nelle diversità dei leader politici che ha sempre saputo tenere relazioni plurali. Mai mettersi la maglietta di un paese solo, mai essere il tifoso di una parte che alimenta la guerra. Io credo che quello che si aspetta il popolo del centro-sinistra è di avere una coalizione che è un motore di pace. Non si aspetta che domattina diamo o non diamo un euro in più o in meno all'Ucraina. Il tema è se questo paese torna ad essere un paese promotore di pace, di relazioni multilaterali, di dialogo, o diventa un paese che si mette il cappellino di Tajani, Make America Great Again, e sventola la bandierina. Io mi vergogno da cittadino italiano. Abbiamo tradito la storia d'Italia, è la nostra storia. Siamo in mezzo al Mediterraneo, è 2000 anni che parliamo con tutti, è 2000 anni che cerchiamo di trovare soluzioni diplomatiche, siamo diventati una barzelletta a livello internazionale e quindi io penso che non sia difficile trovare una linea comune, perché il nostro popolo, se capisce che facciamo sul serio, ci segue in una battaglia così.
11: Michele, però, scusa, io proverei...
7: Andrew, alla festa dell'unità il presidente dell'Emilia Romagna, per dirvi a che punto ci ha portato la Meloni, Tajani e Salvini, non soltanto ha ricordato Berlinguer sulla politica estera in quella famosa intervista, ma ha fatto capire che persino Andreotti, Moro, Fanfani, cioè la DC,
11: alla fine,
7: De Michelis e Craxi socialisti erano incommensurabilmente rispetto più bravi rispetto a questi scappati.
9: Ma la prima volta nella storia di
7: Tajani. Oh, Tajani ha detto, se c'è un drone chiudete la porta, sì, chiudete la finestra.
9: Ti
7: facevi il TSO.
9: Ma io prendo sempre i fischi alle feste su un'affermazione che però se ci pensate è vera, che la Meloni è riuscita a farci rimpiangere anche Berlusconi. Se voi ci pensate, no, se voi
7: mi concedete la Meloni è un disastro,
9: è la verità, perché sulla politica estera l'Italia non è mai arrivata così in basso, mai arrivata così in basso, anche nelle stagioni peggiori.
7: Totalmente d'accordo. Poi per Andrea, solo per dirvi, vi ricordate cosa diceva? C'è qualcuno che ha votato Berlusconi, qui naturalmente non lo dirà nel caso, ma se qualcuno di voi avesse votato Berlusconi, e c'è,
12: tanti
7: non esagerano, qualcuno c'è,
12: qualcuno
7: se qualcuno avesse votato Berlusconi dovrebbe ricordare cosa diceva Berlusconi della Meloni, lo scrisse in quel foglietto il giorno della prima elezione: supponente, arrogante, presuntuosa. Ma ragazzi, alla fine siamo arrivati che ci mancano Andreotti, Berlusconi, Craxi, l'ABC, Andreotti, Berlusconi, Craxi,
11: il miracolo della guerra. Il microfono aperto rischia di
9: quello è il principio per cui anche un orologio rotto due volte al giorno ci prende.
7: Alla grande, Salvini non è questo.
11: Però, scusa Michele, io ti porto un attimo su questa terra, su questo, perché... Matteo ha aperto una questione relativa all'Europa, l'Europa come il nostro orizzonte, l'Europa come la nostra casa, Stefano qui ha detto dobbiamo fare una grande battaglia sul diritto di veto, però tu hai aperto un articolo che ho apprezzato molto, che riguarda queste terre, perché comunque riguarda il Stato dell'ambito, dove dici chiaramente che nel dibattito europeo sulla transizione climatica c'è un punto in cui le tue intenzioni rischiano di diventare cattiva politica industriale, perché in pratica ovviamente Matteo parlava del lunghezza del pesce, doveva parlare di qualcosa di più profondo, perché ci sono state anche iniziative che hanno e rischiano di mettere in difficoltà comparti manifatturieri come questi.
9: Allora, io penso che noi dobbiamo avere con l'Europa lo stesso rapporto che abbiamo con tutte le altre nostre identità. Cioè io mi sento europeo, italiano, emiliano-romagnolo, romagnolo per la mia parte di regione, cervese perché abito a Cervia, e non è però che io, il mio sentirmi italiano non mi consente di vedere che l'Italia è governata male. Cioè il mio sentirmi europeo, europeista, non è che non mi consente, anzi, mi incavolo il doppio di un anti-europeista quando vedo la von der Leyen. Cioè, se dovessimo trovare un pregio della von der Leyen che ha oltre la Meloni, sarebbe difficile. Cioè, in tutte le partite in cui Meloni è stata drammaticamente mancante, la von der Leyen ci batte vicino, non è che ci va lontano. E l'Europa non è che in questo momento, diciamo, supplisce alle mancanze del nostro paese, sono più o meno allineati sui grandi drammi che stiamo affrontando. E uno dei temi, oltre a quello della politica estera, uno dei temi è quello di essere in grado di declinare una transizione ecologica e ambientale che sia compatibile col mantenere l'Europa, noi dovremmo dire l'Italia, in particolare dovremmo dire l'Emilia-Romagna, uno dei luoghi più avanzati del mondo in termini di produzione industriale. Oh, guardate, se l'Europa rimane un continente leader nella produzione industriale, lo deve a pochi luoghi d'Europa come l'Emilia-Romagna. Siamo pochissime regioni europee che continuano ad essere manifatturiere e capaci di garantire posti di lavoro, non di quelli che enumera la Meloni, perché se nel distretto ceramico chiudessero le industrie ceramiche e aprissero dei magazzini di logistica della ceramica prodotti in Turchia o in India, probabilmente nelle statistiche di Meloni il numero di occupati rimarrebbe costante, ma chi guadagna 1900 euro e ne va a guadagnare 1100 gli cambia la vita, e anche il sistema di welfare dell'Emilia Romagna esiste perché si occupa di una parte della popolazione. Se si dovesse occupare dell'80% della popolazione, salterebbe anche il sistema di welfare della nostra regione, che è in grado di garantire servizi di qualità anche a quella parte della popolazione che rischia di rimanere esclusa. E qui io mi sono sgolato, siamo stati a Bruxelles, abbiamo parlato con tutti, qui c'è l'esempio più lampante: il distretto ceramico dell'Emilia-Romagna è il migliore del mondo sia in termini di qualità dei prodotti sia in termini di riduzione delle emissioni. Non abbiamo paura di confronto con nessuno nel pianeta Terra. A metro quadrato di ceramica,
11: potrebbe essere quello più copiato,
9: a metro quadro di ceramica non c'è nessuno nel mondo che è in grado di emettere meno di noi. Cosa succede? Che se l'Europa mette gli ETS, che sono la tassa sulle emissioni di carbonio, che non hanno i turchi e che non hanno gli indiani, anche il distretto ceramico dell'Emilia Romagna fa più fatica ad andare a esportare negli Stati Uniti o in Sud America. E se una quota, questo guardate è complicato ma dobbiamo mettercelo bene in testa, se noi spostiamo un pezzo di produzione industriale dall'Emilia Romagna, dove siamo attenti alle emissioni, alla Turchia, dove non sono attenti alle emissioni, emettiamo di più. E la CO2 non è come l'aria che respiri. La CO2, che tu la emetta in Cina, che tu la emetta a Sassuolo o che tu la emetta ad Ankara, è uguale. E quindi noi, da un lato, depauperiamo il nostro tessuto produttivo, perdiamo posti di lavoro, e dall'altro continuiamo ad aumentare le emissioni globali. E quindi quello che diciamo all'Europa è: noi vogliamo mostrare al mondo come si fa a ridurre le emissioni mantenendo la capacità produttiva. E questo è un tema dove, guardate, anche quest'anno al Cersaie Urso e Foti hanno fatto il loro bel comizio, hanno detto che loro cambiano l'Europa, che l'Europa cambia perché c'è la Meloni, e la montagna ha partorito il topolino. E anno in anno noi rischiamo di perdere produzione. Allora, anche questo noi Abbiamo fatto il patto per il lavoro, patto per il clima e economia sociale dell'Emilia Romagna. Noi siamo pronti a tracciare la linea. Siamo pronti a spiegare all'Italia e all'Europa come si fa a ridurre sia la CO2 che il costo delle bollette. Ma no, per partorire il decreto sulle aree idonee l'hanno dovuto riscrivere due volte. Le fonti rinnovabili sono tutte ferme. Normalmente i governi fanno lo spoil system rispetto ai governi prima. Questi stanno facendo lo spoil system rispetto a se stessi. Hanno appena arrivati, hanno nominato tutti i nuovi amministratore di Terna, che è quella che dovrebbe diffondere l'energia elettrica, l'amministratore delle ferrovie, l'amministratore di Stato, li stanno cambiando tutti perché non hanno portato a casa un risultato. Si è mai visto che un governo fa lo spoil system su se stesso? Non hanno un risultato da rivendicare, e anche su questo però per il centro-sinistra la sfida è aperta, perché anche lì ci sono, come sulla sicurezza, ci sono pezzi di mondi produttivi e anche di mondi del lavoro che hanno bisogno di sentire parole chiare sul fatto che noi abbiamo una strategia per ridurre sia le emissioni che le bollette, per rendere il nostro modo di vivere più sostenibile, ma mantenere i posti di lavoro e difendere la produzione industriale. Questo è quello che facciamo, proviamo a fare con tutta la nostra energia in Emilia Romagna, e questo secondo me deve essere anche nella proposta del centro-sinistra a livello nazionale.
8: Io ho una domanda per Renzi e una per De Pascale. Per Renzi, questo podcast si chiama Nessuno vuole essere Robin e sembra uno slogan del centro-sinistra, perché tutti vogliono essere leader. Allora le chiedo, farete le primarie, lei ne ha fatte tante, è un esperto, non è un po' un regalo che si fa alla destra, perché sicuramente sono un po' laceranti, come si fa a evitarle se lei pensa che debbano essere evitate?
7: Rispondo subito, però chioso su quello che ha detto Michele. Io quando sento parlare Michele De Pascale sono felice che il centro-sinistra abbia dei dirigenti di questo livello. È stato l'unico sindaco, aveva 30 anni, quanto avevi? 31, tu sei 85, no? Quando ci fu la discussione sulle trivelle che tutti continuavano a lamentarsi, fu l'unico a metterci la faccia fuori, facemmo anche una bella cozzata a Ravenna. È tra i non moltissimi che porta, come pure faceva Stefano Bonaccini prima, che porta avanti le ragioni dell'impresa. Essere dalla parte dell'impresa non significa essere dalla parte dei padroni, perché io voglio dire che l'imprenditore poi va aiutato a dare i soldi a chi lavora. Una delle proposte che io continuo a fare, che aveva detto anche Romeo e non l'ha fatta, è: tu sei un imprenditore della ceramica, della logistica, di quello, della manifattura, del packaging, quello che vuoi, hai fatto un utile di 10 milioni quest'anno, se li metti in tasca io ti tasso e ti tasso forte, se dai la distribuzione degli utili ai lavoratori io ti levo le tasse a te e ai lavoratori, cioè non permetto che l'aumento di reddito che ha l'operaio sia poi tassabile con lo scaglione IRPEF successivo. Sta roba qui è fattibile ed è a costo zero. Perché la Meloni non lo fa? Perché loro si riempiono di slogan, e questo tipo di percorso, che sarebbe la naturale prosecuzione degli 80 euro che tanto prenderanno in giro ma che sono stati utili per una fascia delle persone, dell'industria 4.0, dell'IRAP costo del lavoro, dell'IMU prima casa, sarebbe una misura di politica industriale che questi non fanno. Perché sono fiero di Michele e poi vengo alle primarie? Ciò che lui ha detto sulla politica industriale dell'Unione Europea, non tutti lo dicono, anche nel centro-sinistra. Gli ETS sono un problema, gli ETS. Sapete quanti soldi cubano? Tirano fuori 40 miliardi di euro, che sono delle tasse che pagano le nostre imprese. Ora, voi potete immaginare che gli imprenditori siano quelli più brutti e cattivi che volete, ma se pagano 40 miliardi di euro, sono soldi che vanno via dalle tasche degli imprenditori per andare all'Unione Europea. In Italia sono 3 miliardi di euro. Se quei soldi restassero e fossero distribuibili ai lavoratori, al territorio, agli investimenti per l'innovazione, sarebbe meglio che darli a una fantomatica battaglia per la decarbonizzazione che si fa come fanno quelli della ceramica di questo territorio, di Sassuolo e di tutto il territorio, cioè innovando con le migliori tecnologie. Cosa vi ha detto De Pascale? Che c'è stato un momento di ubriacatura dell'Europa che ha detto: noi vogliamo un pianeta più verde. Bravi, tutti d'accordo, giusto? Per fare un pianeta più verde mettiamo delle regole molto dure in Europa. Queste regole dure in Europa cosa hanno prodotto? Che in Europa si sono chiuse le fabbriche, là dove non si è avuta la capacità di resistere, come in Emilia-Romagna, che è rimasta la regione più importante in Europa per l'export e una delle principali in Europa per la manifattura. Dove sono fallite le aziende? Queste aziende hanno chiuso, e sapete dove sono andate? In India e in Cina, o in Vietnam e in Indonesia. Perché ve la faccio lunga così? Perché, come mi ha raccontato De Pascale, in India e in Cina, se emettono le emissioni di CO2, non è che hanno il trattato di Schengen o conoscono le frontiere. Quando ci sono le emissioni che tu emetta in India o che tu emetta in Italia, per il pianeta sono sempre cavoli amari. Il paradosso è che per le regole stupide della von der Leyen, che è quasi peggio della Meloni, e l'ho detta grossa, per le regole stupide della von der Leyen, noi abbiamo avuto un criterio per cui abbiamo alzato i paletti in Europa. In Europa o si è aumentato il costo diminuendo gli stipendi nella sostanza, e infatti abbiamo un problema di stipendi, perché per restare competitivi hai dovuto far pagare il costo agli imprenditori ma anche ai lavoratori, e le aziende che invece sono rimaste vive sono in India e in Cina, dove non ci sono sti paletti e le emissioni sono aumentate. Ci siamo sparati sulle lì sui piedi lì. Allora, il centro-sinistra che sogno io, e vengo alle primarie, è un centro-sinistra che sullo sviluppo economico non ha paura di dire la sua, perché noi abbiamo fatto Industria 4.0. Urso, dopo 4 anni, non ha ancora capito che cos'è Industria 4.0. Ora Urso c'ha dei problemi, gli hanno dato la delega all'intelligenza artificiale, a Urso, che c'ha dei problemi anche con l'intelligenza naturale, figuratevi con l'intelligenza artificiale. C'è della gente in quel governo che sembra scappata di casa, ma siccome noi abbiamo dei territori dove governiamo bene, e abbiamo governato bene quando stavamo noi, perché se c'è un imprenditore qui, spia, c'è l'imprenditore, alzate le mani, non sono della Guardia di Finanza, tirate su le mani, imprenditori, 1, 2, sì, 3, se vi domando, a voi ha funzionato o no Industria 4.0? A voi ha funzionato o no l'IRAP costo del lavoro? Quanto avete risparmiato con il taglio dell'IRAP costo del lavoro? Però, caro Michele, e vengo alle primarie, bisogna avere anche la forza di dire che certe battaglie che fa una parte della sinistra sono ideologiche. Perché aver detto che il Jobs Act è la cosa che ha distrutto il mercato del lavoro non è vero. Perché non è vero. Perché se voi guardate i numeri, non è andata così. Dopodiché io sono pronto a parlare di futuro, voglio essere Robin, non me ne frega niente di essere Batman, voglio dare una mano, ma la verità è che questo paese non lo ricostruisci con i sussidi o dando abbiamo abolito la povertà, lo ricostruisci facendo una grande scommessa come il patto per l'impresa che ha fatto Bonaccini e che tu stai giustamente mandando avanti. E allora sulle primarie è chiaro che a questo punto faremo le primarie. Io non lo so chi volete votare voi, io lo dico chiaro, tra Schlein e Conte io me lo dubbio, voto Elie Schlein, e dico che voto Elie Schlein tra Schlein e Conte, se la partita è tra questi due, pur sapendo che Elie Schlein ha abbandonato il PD dopo essere stata eletta in Parlamento Europeo come PD, ma siccome io ho fatto lo stesso e mi è costato X, non faccio polemica, perché bisogna rispettare gli altri. Il punto centrale è: le primarie su cosa le fai? Perché uno, noi abbiamo gli stipendi più bassi dell'8% come costo reale, come possibilità di capacità di acquisto rispetto a quando c'era Draghi. Ce ne rendiamo conto che la gente che sta bene, ma chi prima metteva da parte qualcosa ora non ce la fa più? Avete visto di quanto è aumentato il quinto che chiedono i dipendenti per avere un prestito? Avete visto quanto è più difficile per chi è un padre separato? Ci sono padri separati? Se sei un padre separato, oggi è un problema per la vita della famiglia, ovviamente, ma non ce la fanno più. Abbiamo una situazione in cui i figli che vogliono andare all'estero a studiare e hanno tutti i diritti per farlo, spesso non tornano più. Io non dormivo la notte pensando al fatto che quando c'ero io, 95...

0: Io che qualche primaria l'ho vinta, io che qualche battaglia l'ho fatta, ho detto esplicitamente che quando si fa la coalizione, siccome so di essere uno, quelli bravi dicono che è divisivo, quelli meno bravi dicono, alle 22:20 si può dire che sta sulle palle, perché essere divisivo vuol dire stare sulle palle, io non entrerò nella lista del premio di maggioranza. Cioè un elettore che vota PD, un elettore che vota VS, un elettore che vota 5 Stelle non voterà per Matteo Renzi, perché io non sarò in quella lista, perché sono il primo a sapere che quando sei divisivo, se torno in Parlamento e torno a fare le mie battaglie, i miei discorsi in aula, torno a dare una mano per eleggere dei presidenti della Repubblica veri, come ho fatto con Sergio Mattarella, e sono fiero di aver fatto quello, se siamo in grado di fare sta roba qua, io sono dell'idea che ci devo tornare con i miei voti. Se prendo il quorum bene, se non lo prendo sto a casa. Non chiedo il sostegno da casa ai 5 Stelle che ho combattuto, e non ho dubbi sul fatto che il passato lo rivendico, le mie battaglie le rivendico, perché io non ho messo Salvini ministro dell'interno, ok? Io non ho portato Salvini al Viminale, io ho portato Mattarella al Quirinale, non Salvini al Viminale. Ma ora è tempo di scrivere una pagina nuova. Chi vuole correre alle primarie, corra. Non sono laceranti le primarie se le fai con il gusto di dire è una grande festa di popolo. Se non le vuoi fare, non le fare, toccherà al PD decidere questo. Quello che è importante è che dopo le primarie ci sono le secondarie, e le secondarie sono quelle su cui ti giochi 5 anni di Palazzo Chigi e 7 anni di Quirinale. Io stavolta penso che se facciamo vincere la Meloni, il popolo del centro-sinistra ci viene a cercare con i forconi, e aggiungo, se ci dividiamo fa bene a venire a prenderci con i forconi. Io non sarò parte di quelli che si dividono.
1: Presidente, tornando ai temi, Schlein ha molto puntato sul tema della sanità, allora credo che le persone qua si domandino: ma se il centro-sinistra torna al governo, fa come De Pascale e aumenta i ticket in Emilia Romagna, oppure dà più risorse a De Pascale e può abbassare i ticket in Emilia Romagna?
2: Allora, l'Emilia Romagna è stata l'ultima regione a resistere nel non mettere i ticket sulla farmaceutica. Questa forse è stata la cosa che, diciamo, abbiamo pagato anche nella narrazione, perché quando li hanno messe tutte le altre regioni, questa regione ha resistito dal metterli, e poi è arrivata al punto che il definanziamento non ci ha consentito più di fare diversamente. Ma se voi andate in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Toscana, pagate il ticket sulla farmaceutica esattamente come lo pagate in Emilia Romagna. E quindi quando la destra ci dice in consiglio regionale togliete il ticket sulla farmaceutica, noi gli rispondiamo bene, aspettiamo che lo tolgano la Lombardia e il Veneto, e dopo 10 minuti lo facciamo anche noi. Non ce l'hanno più chiesto, diciamo, dopo che gli abbiamo detto questa cosa. Però ecco, questo per me è un punto, ed è un punto molto importante. Allora, noi abbiamo detto 7,5 del PIL sulla sanità, è un obiettivo raggiungibile. Però questa volta non ci perdonano più. Cioè, noi se mettiamo che in giro di 5 anni portiamo al 7,5 del PIL la spesa sulla sanità, e mi ricollego a una cosa che diceva Matteo, con un'attenzione particolare al tema della non autosufficienza, adesso l'Emilia Romagna investe sulla non autosufficienza 600 milioni di euro all'anno, 60 ce li dà lo Stato, 540 ce li mette il bilancio della regione Emilia Romagna. Significa per migliaia di persone pagare al massimo 1500 euro per una casa residenza anziani invece che 3000 euro per una casa residenza anziani. Ha significato nel nostro primo anno di mandato aver raddoppiato le ore di assistenza domiciliare. Sapete qual è la differenza per una persona anziana avere o non avere un servizio domiciliare che gli consente di coltivare l'autonomia, di poter rimanere nella sua casa? Ecco, questo io penso che sia, diciamo, la chiave. Cioè, la chiave è della fragilità, se ne prende cura la comunità. È la comunità che si prende cura della fragilità, a prescindere che tu sia il cittadino più ricco o il cittadino più povero della tua comunità. È chiaro che però anche lì, io l'ho detto,

0: faremo il dibattito sulla sanità anche alla festa nazionale Reggio Emilia quest'anno. Su questo dobbiamo essere credibili, molto credibili, perché se vogliamo portare il finanziamento della sanità al 7,5 e probabilmente rimarremo il peggior paese d'Europa, anche arrivando al 7,5, significa che quello è il grande investimento della prossima legislatura. E dobbiamo essere chiari guardando negli occhi i cittadini italiani devono sapere che se voteranno per il centro-sinistra, noi in 5 anni avremo quella priorità, quella di far sì che non ci siano più liste d'attesa, quella di far sì che si possa investire sugli ospedali, quello di far sì anche che si recuperino i divari territoriali, perché guardate, se non aggiustiamo la sanità al sud, non resiste neanche la sanità del nord, perché se noi oggi siamo, Matteo, la regione italiana che ha il valore assoluto più alto di tutte di mobilità sanitaria delle altre regioni, più della Lombardia che ha il doppio dei nostri abitanti, quindi sono più i cittadini dal resto d'Italia che vengono in Emilia Romagna di quelli che vanno in Lombardia a curarsi, ma noi non ce la facciamo più, noi non succederà mai che non daremo risposta a un cittadino che ha bisogno di una risposta, ma non ce la facciamo. L'idea che anche io ne discuto con i miei colleghi della Lombardia e del Veneto, io speriamo che me la cavo, l'autonomia differenziata, è una follia, perché se tu non sei in grado di dare risposta a tutte le regioni del paese, se non recuperi i gap territoriali, non ce la fa neanche il centro-nord. E guardate, qui secondo me anche su questo stiamo provando a tracciare una rotta diversa. Spesa sul PNRR, arriveremo praticamente al 100% delle risorse spese sulle case della comunità e gli ospedali di comunità. Questo governo ha fatto un disastro nella riorganizzazione della medicina territoriale e dei medici di medicina generale. Prima voleva assumerli, poi ne ha detto ne assumiamo solo alcuni, poi ha aperto la guerra, tutto mentre le regioni di destra e di sinistra stavano provando ad aprire le case della comunità. 2 regioni italiane hanno fatto l'accordo per l'ingresso dei medici di medicina generale nelle case di comunità, una è l'Emilia Romagna, l'altra è la Toscana, 2 regioni in tutta Italia hanno messo in campo questa risposta. Ecco, io dico, sulla sanità ci giochiamo un pezzo del nostro futuro e forse, guardate, adesso Matteo ha fatto un giusto parallelismo, ha detto Elly è andata via dal PD quando io ero segretario, ora lui ha fatto la stessa cosa qualche anno dopo, c'è qualcuno come me che si è incazzato molto tutte e 2 le volte, nel senso che ci avete fatto arrabbiare entrambi, e penso che anche tanti dei volontari delle nostre feste alla fine non siano contenti quando chiunque se ne va dal nostro partito. Penso anche, e guardate, questo ce lo dobbiamo dire per chi come me, come Andrea, come altri se ne fate tutte le stagioni, a volte con più entusiasmo, a volte con entusiasmo, che dobbiamo anche cambiare la modalità di vita di questo partito, perché noi nel continuare diciamo a spostarsi solo un po' più a destra, un po' più a sinistra, un po' più a destra, un po' più a sinistra, non riusciamo a costruire un legame sentimentale con il nostro popolo, perché la nostra stagione di governo è chiaro che ha tanti elementi da rivendicare, però ha avuto una frattura importante nel popolo di centrosinistra, se no non si sarebbe interrotta. Oggi c'è un'altra parte del popolo di centrosinistra che vive con disagio la foto dei leader dei primi 3 partiti del centrosinistra che pranzano insieme. Allora, quando una proposta politica è forte, non si sposta un po' più in qua o un po' più in là, ma produce un effetto gravitazionale. Quando una proposta è forte, attira da tutte le direzioni, è in grado di costruire delle sintesi, è in grado di sapersi far carico anche delle diversità di opinioni. Ma guardate, le diversità di opinioni esistono nelle piazze, esistono nei bar, esistono nei luoghi di lavoro, sono un valore le diversità di opinioni. Il compito della politica non è soffiare sul fuoco delle diversità di opinione, è spiegare che si può crescere e quindi dare una risposta al sistema delle imprese, che si può avere una crescita però che non porta ad arricchirsi solo una piccola parte della popolazione, ma che viene distribuita, che si sa indignare davanti ai drammi di questo paese, perché la flessibilità è un'esigenza imprescindibile, ma la precarietà è una condizione inaccettabile, perché il tema della sicurezza sul lavoro è un tema non negoziabile, perché sulla sanità pubblica anche noi abbiamo da farci perdonare qualcosa, perché l'unica volta che la spesa sanitaria è passata oltre il 7 del PIL è perché è crollato il PIL, non perché abbiamo aumentato la spesa sanitaria, perché quando col Covid abbiamo raggiunto il 7 era perché era crollato il PIL, non perché avevamo cambiato, perché l'ultimo triennale del governo Draghi portava il finanziamento della sanità ai livelli pre-Covid e l'abbiamo fatto cadere per l'inceneritore di Roma. Adesso, il casus belli, la battaglia delle battaglie era l'inceneritore di Roma e non è stata la difesa della sanità pubblica. Allora io dico, si può costruire una proposta che sa anche essere radicale, dove è giusto essere radicale, perché sulla difesa della sanità pubblica questo è un paese che ha bisogno di radicalità, non di posizioni morbide, perché è un diritto inalienabile. Sul tema dell'uguaglianza nell'accesso all'educazione, sul fatto che in questo paese scappano i talenti, e il tema vero dell'immigrazione è che la gente e che gli italiani se ne vanno, servono proposte forti, e poi serve la capacità di farsi carico della complessità, che è il tema più riformista di tutti, perché conciliare crescita e giustizia sociale è complicato, e se propone una soluzione semplice hai la certezza che è sbagliata. Sul tema del rapporto fra pace e difesa, guardate, i padri e le madri costituenti hanno ripudiato la guerra e hanno definito la difesa come sacro dovere. Quindi il tema di coniugare l'esigenza di difesa e il ripudio della guerra, se hai soluzioni semplici, banali, stai prendendo in giro gli elettori e devi costruirle. Ed è difficile, ed è complicato, e ti devi far carico anche di opinioni diverse, ma l'ho detto prima e lo ripeto, se governi e se fai il sindaco di un comune di 3.000 abitanti, di quante differenze ti fai carico tutti i giorni? Se hai una famiglia di 4 persone, di quante differenze ti fai carico tutti i giorni nelle scelte della tua vita? Governare è anche farsi carico della pluralità e delle differenze.
1: Io, però, Susanna, so che adesso tu devi andare su un altro tema, che è un altro tema che comunque tocca, penso, l'agenda politica. Fatemi solo però fare un appello, visto che Michele ha parlato di sanità pubblica. Lunedì sera qui in questa festa faremo per il 20° anno consecutivo un momento di celebrazione di quella che è una delle importanti realtà del nostro territorio sociosanitario, che è quella del Grade. Sarà una serata lunedì tutta dedicata alla sanità reggiana, al Grade. Celebreremo qui i 20 anni del Grade. Celebreremo qui, Matteo, i 10 anni del Core, che tu ben conosci, perché
0: ero presente all'inaugurazione
1: del Presidente del Consiglio. Sarà una serata dove l'incasso andrà in beneficenza, quindi mi sembrava giusto e doveroso, anche perché noi con quest'anno supereremo abbondantemente, come festa di lunga, i 200.000 euro di contributi dati al mondo del volontariato, del stonismo e della sanità reggiana. Quindi mi sembra doveroso fare questo piccolo spot per lui.
0: Un applauso anche all'Ampas e alla pubblica assistenza che vede su di voi.
2: Allora,
0: però per evitare che l'Ampas debba lavorare andando avanti fino alle 3 di notte, finiamo, perché vedo delle persone che stanno per mollare.
2: Due temi rapidi e
0: pulite. Rapidissimi.
2: Senatore Renzi, quando c'era lei, ma lei, non è che i problemi non ci fossero, ce ne sono alcuni oggi, però in questa contemporaneità, che hanno evidentemente un impatto diverso e si giocano anche su un campo diverso. Immigrazione, stiamo vedendo anche con la crisi di Ceuta, insomma, sono impatti e dimensioni complesse, e anche il tema sicurezza vengono tenute spesso impropriamente queste due questioni insieme. Allora, le voglio chiedere quali sono le vostre proposte su questo. Tra l'altro uscirà il suo libro, no? Quando c'era lei, cioè il 1° di settembre, lì ci sono, l'ho annunciato, diverse proposte. Immigrazione e sicurezza, quali sono le vostre proposte?
0: Provo a essere rapidissimo perché è tardi. Chioso le cose che ha detto De Pascale soltanto con un punto in più di tutte le cose necessarie sulla salute, lui lo ha accennato. Io lo sottolineo, noi dobbiamo riportare i ragazzi che facciamo studiare in Italia medicina e che poi prendono il doppio in Svizzera o il triplo in Canada, perché abbiamo in prospettiva meno dottori e meno infermieri, e se noi abbiamo l'età media della vita che si allunga e perdiamo dottori infermieri, guardate che è un casino vero. Se a questo si somma che quando gli infermieri sono considerati eroi durante il Covid, l'anno dopo te ne dimentichi e non gli dai un centesimo in più per quello che hanno fatto, qualcuno alla fine si arrabbia. Allora, la mia opinione è che investire insieme a tutte le cose che ha detto Michele, mi piace il piatto del 7,5, stop, come si dice a 7,5 a carte, però il punto fondamentale è non dimenticare i giovani. Io l'altro giorno, qualche settimana fa, qualche mese fa, un giovane medico ha insistito, mi stavo controllando i nei, e mi ha detto: guarda, questo non mi piace, dottore, senatore, non posso suggerirle di fare, tanto ma frega. Questo ragazzo di 29 anni ha insistito, io ho fatto l'esame istologico, era un melanoma, e l'ho preso in tempo, grazie all'insistenza di un giovane medico. E non è che lo vedi solo con i macchinari, ci vuole il gusto, la passione, la bravura. Lo dico perché anche nell'era dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, la differenza la fanno le donne e gli uomini, il tocco umano, il capitale umano. Rispetto al tema sicurezza, vado per slogan, purtroppo non c'è tempo, ma l'avevo accennato prima. Uno, la vicenda di Ceuta è la vicenda nella quale la Meloni gioca la campagna elettorale. Quelle immagini fanno paura a tutti, fateci caso, sono soprattutto le immagini di giovani uomini, perché quando arrivano le famiglie è già diversa la gestione, quando arrivano le donne è già diversa. Giovani uomini, ventenni che sembrano quasi all'assalto, è evidente che lì c'è una regia. Non posso addormentarvi con le questioni geopolitiche, dico solo che quando mi prendevano in giro per l'Arabia forse hanno capito che non era così sbagliato occuparsi di quello che sta succedendo nel mondo arabo, e in Marocco è successo qualcosa contro la Spagna e contro l'Europa e quindi contro di noi. Però non è che da Ceuta eliminando Schengen risolve i problemi, per due motivi. Il primo, perché Ceuta non confina con l'Europa, confina con l'Africa. Nel mezzo c'è lo stretto di Gibilterra. Ora è vero che Vannacci ci sfida alle gare nautiche, ma ragazzi, quelle sono 20 miglia marine più o meno, eh? Cioè è lungo il percorso. E soprattutto Ceuta non ha Schengen, cioè è l'unico territorio in cui Schengen non vale. Quindi la Meloni ha sospeso una cosa che non c'è. Perché l'ha sospesa? Per Ceuta, no? Per il TG1, il TG2, TG5, i social, Instagram, il giornale, per i media. Secondo punto, Sanchez, che ha mille problemi in casa sua, e che io credo rischi seriamente di perderle le prossime elezioni, però ha fatto in un pomeriggio più rimpatri di quelli che ha fatto la Meloni in una legislatura. E vi sto per dire una cosa, perché ci ha chiesto quando c'era lei le cose non è che erano buone. Vi ricordate quando mi accusavano Renzi, ha aperto le porte a tutti? Io ho fatto più rimpatri di quanti ne ha fatti la Meloni. No, ve lo ridico.
3: Non che ci voglia molto farne più di quelli che ha fatto.
0: Ma noi col nostro governo abbiamo fatto più della ragione, perché non ne abbiamo fatti quanti ne avremmo dovuti fare. Il tema è, tu stai sul nostro territorio, lavori, ti integri, rispetti le nostre regole, non picchi una ragazzina se bacia un uomo, non uccidi tua figlia, animale che non sei altro, come hanno fatto i genitori di Samantha. Non fai quello che hanno fatto, stai in Italia e rispetti le nostre regole, ma se rispetti le nostre regole sei benvenuto. Noi crediamo all'integrazione. Ecco, questa è la nostra regola, legalità, legge e ordine, sicurezza, e contemporaneamente per ogni euro investito in sicurezza, gli euro investiti in cultura, nei teatri, nei musei, nella formazione, in tutto ciò che rende bello l'appartenere all'Italia. Questa è la nostra strategia. Però c'è un punto, e finisco perché l'ho fatta lunga. Il centro-sinistra su questi temi deve andare all'attacco, deve giocare in contropiede. Questi ci parlano di tasse, hanno aumentato la pressione fiscale. Questi ci parlano di giustizia, sono i più giustizialisti. Io sono stato a Bibbiano, io sono andato dal sindaco del PD a dargli solidarietà quando la Meloni andava ad aggredirlo. Io non mi vergogno. vergogno di aver messo la mia faccia su una battaglia che sembrava una battaglia persa. E oggi dico a Giorgia Meloni, non prendo lezioni di garantismo da chi come te dovrebbe venire a Bibbiano. Intanto perché torni a casa con una bella forma di parmigiano reggiano che male non fa, essendo Bibbiano la capitale del parmigiano reggiano. Ma soprattutto esci con una forma di civiltà che tu non hai, perché non l'hai avuta. Quindi ti dico, sulla sicurezza, legge e ordine, contemporaneamente investimento in cultura. Bisogna evitare l'atteggiamento buonista, perché vedete, quelli che dicono noi siamo contro gli sgomberi, eh no, io sono d'accordo quando si fanno gli sgomberi alle realtà abusive, eh? Io non sto dalla parte di Ilaria Salis, io penso che sia giusto sgomberare le cose che vanno sgomberate. Però ho chiesto un anno fa a Matteo Piantedosi, va bene, bravo ministro, hai sgomberato il centro sociale a Torino e a Milano, a che ora la sgomberi Casa Pound a Roma? E lui non la sta sgomberando. Su questi temi bisogna andare all'attacco, sul fatto che loro hanno due pesi e due misure. Ma se siamo dalla parte di chi occupa abusivamente non siamo credibili. Se siamo dalla parte di chi è giustizialista non siamo credibili. Se siamo dalla parte di chi dice aumentiamo la patrimoniale, oi, è evidente che nel nostro sistema chi ha di più paga di più, si chiama progressività. Ma la sinistra che ho amato io quando ero giovane e continuo a amare, quella di Olof Palme, il primo ministro svedese, diceva, e lo ha detto Beltroni nel manifesto del PD, che noi non facciamo la guerra alla ricchezza, noi facciamo la guerra alla povertà, noi vogliamo far sì che chi è ricco restituisca sul territorio, ma non vogliamo fargli fuggire. Allora queste idee, che sono idee, se volete, un po' di destra, secondo una parte del centro-sinistra, io le voglio portare alle elezioni, sapete perché? Perché il PD c'è, ha tutti i problemi di sto mondo, ma c'è. I 5 Stelle ci sono. A voi se ci sono, insieme sto benedetto campo largo, quanto fa? Il 38? Il 40? Non di più. Per arrivare al 42 e vincere, specie se Bannaccia è diviso, serve anche una forza di centro-sinistra, riformista, più moderata. E si vince anche andando a prendere i voti di chi l'altra volta votava per gli altri. E chi mette i veti perde le elezioni, l'avete visto in Liguria. Allora io faccio la mia piccola parte. Nessuno vuole essere Robin, tutti vogliono essere Batman, tutti vogliono fare i premier. Io il premier l'ho fatto, è stato il grande onore della mia vita. Penso che se ci mettiamo a discutere di quello che abbiamo fatto noi possiamo stare fino a tutta la notte qui a parlarne. Io sono orgoglioso di aver fatto tante riforme, anche quelle sui diritti civili, ma vi dico, oggi non sono più qui per fare una battaglia per me. Ho 51 anni, io ho 3 figli, 25, 23 e 20. Voglio evitare che questi 3 ragazzi vedano altri 5 anni di destra e vedano un presidente sovranista. E do il mio contributo portando il voto anche dei riformisti e moderati. E chi non ha capito che serve anche casa riformista, fategli un corso accelerato di politica perché ne ha bisogno.
1: Mi tiene 4 minuti. Il tema della sicurezza è uno dei temi sui quali tu hai nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, comunque cercato di dare un contributo importante.
4: Prima cosa, l'ultimo atto che ha fatto la Regione Emilia Romagna è stato mettere 20 milioni di euro per la sicurezza delle stazioni dell'Emilia Romagna, perché poi c'è chi fa le chiacchiere, bisogna fare i fatti. Oggi quasi tutte le città del nostro paese vivono un problema serio di sicurezza delle stazioni. Tutte le rilevazioni dicono che la più grande preoccupazione che hanno i cittadini è nell'andare in stazione, e quindi bisogna aggredire i problemi. Questo governo sulle stazioni non ha fatto nulla, a volte non arrivano neanche i treni nelle stazioni da quando c'è Salvini. Videosorveglianza, illuminazione, presidio del territorio, presenza delle forze di polizia locale, l'Emilia Romagna la norma sugli street tutor. Fare la sicurezza è un mix di attività di prevenzione e di repressione. Devi tenere insieme le due dimensioni. Questo governo non ha fatto nessuna delle due, ha parlato solo di repressione, ma non diciamo che lo ha fatto perché non è vero. Ha fermato le manifestazioni dei metalmeccanici, non ha fermato i ladri in abitazione, e quindi penso che il tema della sicurezza, anche la Regione Emilia Romagna, che diciamo ha fatto tanto e deve saperlo raccontare meglio, ma che poi le regioni sono di fatto l'unico livello di governo che è
0: escluso dal governo delle politiche di sicurezza. Io e Matteo abbiamo fatto i sindaci nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, tra un po' c'è anche l'archidiocesi, tranne la regione, ci sono tutti tranne la regione nelle politiche di sicurezza, e noi vorremmo essere più coinvolti nelle politiche di sicurezza, però ripeto, la stiamo cercando di affrontare veramente con concretezza e con determinazione. Sono convinto che questa misura si vedrà che l'Emilia Romagna con questo investimento cambierà la situazione in molte stazioni della nostra regione. Ecco, io penso che sulla sicurezza abbiamo bisogno di una pagina nuova, abbiamo bisogno di una fase nuova, abbiamo bisogno di metterci la faccia. Non possiamo lasciare i delusi di Meloni solo all'astensione a Vannacci, perché rischiamo che i tanti delusi da Meloni sulle politiche della sicurezza o si stiano a casa o votino dopo che li ha presi in giro Salvini, li ha presi in giro Meloni, li prenda in giro Vannacci. E guardate, anche chiudo sui temi dell'immigrazione, le cose che diceva Matteo, io dico tre parole molto semplici: umanità, che manca a questo governo, perché davanti, diciamo, una persona che migra, se non hai uno sguardo umano non trovi la soluzione. Noi siamo il paese che più è emigrato in ogni angolo del pianeta, ed erano i nostri, io ho un bisnonno che è morto annegato nell'Atlantico, nell'immigrazione verso l'Argentina. Quindi diciamo, l'Italia non può non comprendere il dramma di chi lascia la propria abitazione, la propria casa, la propria famiglia. Se non abbiamo un tratto di umanità non la risolviamo una situazione come questa, ma umanità bisogna mettere insieme legalità e quindi diciamo il rispetto delle leggi, delle norme, delle regole, il sapere identificare chi viene qui a cercare un futuro o chi viene qui, diciamo, già organizzato nelle filiere della criminalità organizzata, perché non è che ci spaventa la mafia siciliana e non ci spaventa la mafia nigeriana, non è che ci spaventa l'andrangheta e non ci spaventa una mafia se ha una matrice internazionale. E però, terza parola magica, organizzazione. Perché se non c'è organizzazione, cioè se quando una persona arriva in Italia non trova un corso di lingua italiana, una soluzione abitativa, un corso di formazione professionale, se non sei in grado di orientare gli arrivi alle tipologie di lavoro che sei in grado di trovare, se non sei in grado di distinguere chi vuole crearsi un futuro da chi invece vuole delinquere, se non sei in grado di gestire anche, e questo è un tema complicatissimo per la sinistra, però va detto, perché noi abbiamo 300.000 persone irregolari in Italia, si stima, oltre 300.000 persone, il governo rivendica partite da 4.000 espulsioni all'anno, capite che ne arrivano 60-70.000, ne escono 4, fai fatica a gestirla. Dentro quelle 300.000 persone, chiudo Andrea, ci sono persone che sono irregolari perché abbiamo delle norme sull'immigrazione folli, dove una persona vuole venire, vuole lavorare, si vuole integrare ed è costretta a lavorare in nero come assistente non sanitaria con una persona anziana o nell'agricoltura perché non può lavorare in regola, ma dentro quelle 300.000 persone ci sono delle persone che hanno dei precedenti penali che iniziano qui e finiscono fra 10 chilometri nella lista delle cose che hanno fatto. E allora se in quei casi non sei in grado di dimostrare di essere in grado anche di gestire i fenomeni di espulsione, anche di fare gli accordi internazionali, anche di dire agli italiani che davanti a una persona che commette dei reati e che non è regolare tu sei in grado di fare quello che devi fare, e quando capita che viene fermata una persona che commette un reato e che è irregolare, che ne ha già fatti 4, è uno spot per Vannacci. Stiamo creando razzismo anche per sono gli immigrati regolari o che si vorrebbero regolarizzare per bene che pagano il prezzo della nostra incapacità di saper gestire anche questi aspetti. E quindi ripeto, io penso che noi ci dobbiamo far carico di questa sfida, perché se non ce ne facciamo carico noi con anche la parola umanità insieme alle altre due, rimangono ricette sbagliate, fallimentari e disumane, e questo non ce lo possiamo permettere.
5: Posso avremo una cosa, vai, vorrei chiudere una cosa soltanto, mentre parte l'applauso. Il centro-sinistra ha una classe dirigente sui territori che è credibile
6: che è all'altezza della sfida e che è nettamente superiore, che può mandare a casa Giorgio Meloni. Lo dico avendo ascoltato Michele, lo dico ricordando una telefonata terribile. Io ero a Palazzo Chigi perché a Ravenna successe un fatto molto triste e molto tragico, la scomparsa di quello che era il nostro candidato, il compagno che era stato candidato alla guida della città. Ricevetti poi la telefonata di Stefano Bonaccini che mi diceva: bisogna convincere Michele a fare il candidato sindaco, era il 2015. Io sono convinto che, e vi ho citato Michele, vi ho citato Stefano, ovviamente Andrea che vi rappresenta in Parlamento e tutti gli altri, il centro-sinistra abbia sul territorio delle persone che guidano le proprie comunità con buon senso. Dovete essere orgogliosi del vostro presidente della regione e dovete darci una mano per cambiare finalmente questo paese.
1: Però, attenzione, però, perché uscite da questo palco rispondendo a un'ultimissima domanda flash. Il podcast si chiama Nessuno Vuole Essere Robin. Matteo, chi è per te Robin? Il tuo Robin, scusa.
7: Taruffi ci ha messo 19 minuti a rispondere alla domanda.
6: Poi però Taruffi sta ancora riflettendo, perché Taruffengo, come lo chiamo io. Per me il tema centrale è che in questo momento serve generosità. Robin deve essere, nessuno vuole essere, in un mondo di Batman nessuno vuole essere Robin. Vi dico, non la voglio far lunga, 40 secondi. Io nella vita ho fatto tutto. Sono un ragazzo che viene dalla provincia. Quando sono diventato sindaco c'erano i vecchi fiorentini: oh, c'è quello che andai con Tabu. Ho fatto il sindaco, l'ho fatto scommettendo su una partita che sembrava impossibile allora, anche con qualche amico romagnolo della Romagna Toscana che mi diede una mano e che è mancato in questi giorni. Poi sono diventato, in un momento di crisi, presidente del consiglio, sono stato il segretario eletto 2 volte da questa comunità, ho portato Sergio Mattarella al Quirinale, ho portato Mario Draghi a Palazzo Chigi, ho fatto tutto. Io non ho bisogno di avere un ruolo per me. Se mi impegno non è per aggiungere una riga al mio curriculum. Quindi io voglio essere Robin, io voglio essere uno che dà una mano perché altri portino avanti la staffetta del testimone. Però dico agli altri, tutti hanno il diritto di candidarsi, tutti, a cominciare dalla segretaria del PD, dal presidente dei 5 Stelle e da tutti gli altri, che non manchi la generosità di capire che se a un certo punto bisogna dare una mano per trovare una soluzione, si trova una soluzione, perché io voglio fare tutto tranne che perdere queste elezioni.
0: Se volete bene all'Italia, togliamo Giorgia Meloni da Palazzo Chigi.
1: Michele, Robin.
0: Robin, io credo che qui siamo tutti pronti a fare Robin.
1: Grazie Michele De Rio, grazie Michele De Pascale, grazie Matteo Renzi, Susanna Ferrari, ci vediamo domani sera.
8: :28, Radio Radicale, questa era la festa dell'unità di Villalunga del 7 agosto scorso, con gli interventi di Michele De Pascale, Matteo Renzi, Andrea Rossi e Matteo Balestrazzi, moderati da Susanna Ferrari, giornalista di Telereggio. Io intanto ringrazio la regia di Gurdas. Noi siamo in attesa che inizino i lavori a Lampedusa di Bar Italia, l'evento promosso da Fratelli d'Italia con il sottosegretario all'interno Wanda Ferro e Sara Chelani, responsabile immigrazioni di Fratelli d'Italia. Intanto andiamo a vedere le notizie di questo ultimo pomeriggio. Ancora ci sono dichiarazioni del difensore di Lavitola, che dice uscendo da Rebibbia, l'avvocato Arturo Cola dice: la Vitola vive una condizione psicologica certamente non facile, perché per una scelta autonoma ha provocato dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello in riferimento a Ranucci. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene. Così pare che abbia detto: pentito per aver inguaiato mio fratello Ranucci. La Vitola, ancora scrivono sull'Ansa, avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre, probabilmente in un incontro il 7 settembre, quindi un mese e mezzo prima dell'attentato, lo riferisce ancora l'avvocato difensore di La Vitola, prima di entrare, queste sono dichiarazioni prima di entrare in carcere a Rebibbia. Illegale assicurato che il suo assistito non vuole ritrattare ma puntualizzare, e in tema ci sono degli scontri tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti, e Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. La Rai chiarisca e il Report renda noti i compensi voce per voce, chiedono da Fratelli d'Italia. E quindi in parte ci sono questioni che riguardano la privacy, in parte questioni che riguardano naturalmente la trasparenza. In tema è intervenuta Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, che dice: la pubblicazione dei costi di Report è un atto grave per due motivi. Il primo è che è chiaro l'intento diffamatorio portato avanti dai giornali di Angelucci con l'obiettivo di screditare una delle trasmissioni più importanti del servizio pubblico e puntare alla rimozione del suo conduttore. Ma soprattutto la domanda è: com'è possibile che dati per altre trasmissioni erano stati richiesti in via ufficiale dalla Commissione di Vigilanza Rai non siano mai stati messi a disposizione del Parlamento, mentre adesso sono nelle mani di un giornale di proprietà di un parlamentare di maggioranza che li usa per attaccare Report? È un caso che proprio a partire dall'articolo di oggi sia scattata la batteria di Fratelli d'Italia, che ha colto la palla al balzo per attaccare strumentalmente Report. Una cosa è certa, dice ancora la senatrice Floridia, tutta questa situazione conferma che le dimissioni in blocco da parte delle opposizioni erano l'unica strada possibile di fronte ad un uso sprezzante delle istituzioni e del servizio pubblico da parte della maggioranza. Dopo oggi i margini di ricomposizione della commissione sono praticamente inesistenti. Chissà se Il Tempo o qualche altro giornale di Angelucci pubblicheranno anche i costi di altre trasmissioni, magari quelle dei conduttori piazzati in Rai da Fratelli d'Italia. Ho il sospetto che non lo faranno. Così vi ricordo ancora la senatrice Floridia, Barbara Floridia, che è stata presidente della commissione di vigilanza Rai, che si è dimessa. Ancora tra le notizie di questa giornata c'è il Medio Oriente. Dall'Iran: se la diplomazia con gli Stati Uniti fallirà, l'Iran intensificherà le tensioni nello stretto di Hormuz e nell'intera regione. Così un alto funzionario iraniano alla Reuters, sottolineando un cambiamento nella politica iraniana che sarà orientata all'offensiva piuttosto che alla difesa. Ed in tema ci sono le stesse dichiarazioni che riportano da Sky News, e ancora però un'agenzia ci dice che questo funzionario ha aggiunto che l'Iran ha fissato una scadenza di poche settimane, quindi molto fumosa, per la piena attuazione del memorandum d'intesa con Washington. La tempistica sarà comunicata agli Stati Uniti e ai paesi della regione tramite mediatori, secondo il funzionario. Vediamo ancora in tema c'è Trump che minaccia bombe sull'Oman se si accorda con l'Iran. Se l'Oman, dice il presidente statunitense, si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Questa è la promessa di Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto. Abbiamo raggiunto un'intesa sulla mappa del percorso di transito, mancano i dettagli prima di una dichiarazione congiunta, spiega il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Esattamente due mesi fa, ci ricorda l'ANSA, fra Iran e USA avevano firmato il memorandum per la gestione dello stretto, ma sostengono da Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza a 60 giorni e poi gli USA lo hanno violato. Tra le notizie di questo pomeriggio c'è un nuovo femminicidio, è successo nel veneziano, un uomo di 43 anni di dolo è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua compagna, ex compagna, Tania Terrin, di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La questione Commerzbank, anche qui ci sono delle agenzie, il governo tedesco e Commerzbank si muovono all'unisono, lo riferiscono fonti finanziarie dopo le indiscrezioni riportate da Bloomberg circa l'ipotesi della vendita da parte di Berlino della quota del 12,7% a Unicredit qualora trovassero l'accordo per una strategia comune. Le stesse fonti sottolineano che l'esecutivo tedesco non fa niente contro il parere di Commerzbank. La condizione più importante per le trattative tra Berlino e Unicredit in merito ad una potenziale cessione di quote, rimarcano le fonti, e il sostegno da parte dell'attuale dirigenza di Commerzbank ai piani dell'istituto italiano. Staremo a vedere questa vicenda quando e come si concluderà, una vicenda che sta durando da diversi mesi. Io vi ricordo sempre che siamo in attesa che si avviino i lavori a Lampedusa di Bar Italia, questo evento, questo incontro promosso da Fratelli d'Italia. Andremo ad ascoltare il sottosegretario all'interno Vandaferro e Sara Chelani, che è la responsabile immigrazioni di Fratelli d'Italia. Ancora dalle agenzie andiamo a vedere qualche altra notizia. Intanto Madrid, dopo lo scontro con l'Italia, sono 4.646 i cittadini di paesi terzi arrivati dall'Italia e sottoposti a controllo negli aeroporti spagnoli dall'8 agosto, quando Madrid ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne con l'Italia in risposta alla misura adottata da Roma dal 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Lo riferiscono all'ANSA fonti del Ministero dell'Interno spagnolo, secondo i dati aggiornati alle 13 di domenica 16 agosto. Nel complesso sono stati controllati 409 voli con l'impiego di 637 agenti della Polizia Nazionale. I controlli, sottolineano le fonti, riguardano i cittadini di paesi terzi in arrivo da aeroporti italiani e hanno un carattere temporaneo e selettivo. Soltanto i cittadini italiani, no scusate, ci sono dei refusi, soltanto un cittadino italiano arrivato all'aeroporto di Barajas, Madrid, senza documenti di identità è stato intercettato ai controlli, anche se la situazione è stata risolta con l'assistenza delle autorità consolari in Spagna. Si segnala, Madrid ha annunciato il 7 agosto per la durata di un mese il ripristino dei controlli dopo aver chiesto a Roma di revocare la sospensione temporanea di Schengen disposta per i collegamenti con la Spagna dopo la crisi di Ceuta, con gli arrivi in massa di circa 72.000 migranti tra il 30 e il 31 luglio, dei quali solo 5.000 rimasti nell'exclave, secondo le stime di Madrid. Questo per quanto riguarda la Spagna. Ci sono ancora dichiarazioni riportate dall'avvocato di La Vitola. Dice: la scelta dell'attentato è solo sua, una iniziativa solo sua, dice il difensore di Walter La Vitola uscendo dal carcere. Poi c'è ancora una, ci sono ancora delle notizie dall'Iran, perché il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica non sta intrattenendo alcun dialogo con funzionari statunitensi, lo ha dichiarato il loro portavoce Hossein Moebi. Questa in realtà era una notizia che era uscita nella giornata di ieri, che gli Stati Uniti stavano parlando con i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione islamica. In precedenza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva confermato l'esistenza di un canale di comunicazione non ufficiale in un colloquio con Fox News. Non esiste alcun dialogo tra i rappresentanti dei guardiani della rivoluzione islamica e gli americani. Questa falsa affermazione di Trump non è altro che una fantasia nata dalla sua immaginazione e dai suoi incubi, conseguenza della sua disperazione e della sconfitta in guerra. E queste sono le dichiarazioni. Intanto ancora dalle ultime agenzie. Petrolio cede terreno a New York nel giorno della scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran. Il riferimento americano segna un calo dello 0,24% a $82,20 al barile, mentre il Brent, prima era il WTI, il Brent, il benchmark internazionale, segna un rialzo dello 0,17 a quota 88,67. Questo per quanto riguarda le notizie di questo pomeriggio. Insomma, siamo ancora in ambito estivo e quindi ci sono sempre poche notizie, ma c'è ancora in corso l'iniziativa del Partito Radicale, come ogni anno l'estate in carcere, il Ferragosto in carcere, per fare il punto come sempre sulle condizioni carcerarie. E noi andiamo ad ascoltare un'intervista del nostro Federico Punzi a Ivan Innocenti, che si è recato in visita al carcere di Rimini.
9: Radio Radicale, torniamo a occuparci dell'iniziativa del Partito Radicale Agosto in carcere. Siamo in collegamento con Ivan Innocenti, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale, che oggi Ferragosto ha visitato il carcere di Rimini. Allora Ivan, raccontaci la situazione che avete trovato.
10: Allora, la casa circondariale di Rimini è una casa circondariale di piccole dimensioni alle periferie, alla periferia, un po' fuori dalla periferia della città. Oggi la delegazione del partito era composta da me, da Andrea Pari, un consigliere comunale con cui stiamo facendo attività continua a garanzia di promozione dei detenuti sul carcere di Rimini, e Pier Francesco Bruno, un volontario che è un'associazione laica che opera nel carcere e sta ottenendo dei buoni risultati. Allora, alcuni numeri. La situazione dei detenuti presenti è di 166 nel carcere di Rimini. Va detto che la capienza regolamentare è 118, mentre la capienza tollerabile è 165. Oltre 165 detenuti si va in violazione di quelli che sono i parametri della sentenza Torreggiani. Qui ne abbiamo uno in più rispetto a questo parametro, però va detto che mi hanno detto che sono stati sfollati diversi detenuti e nei giorni scorsi hanno superato i 180 detenuti nel carcere di Rimini, perciò la situazione è al limite. Devo dire che in passato, fino a un anno fa, circa due anni fa, rispettavano questo parametro di 165 quando si arrivava vicino, facevano dell'azione di riduzione delle persone detenute. ormai invece è lungo tempo che lo standard è essere sopra alla capienza tollerabile. Sono più le occasioni in cui ho avuto, in cui sono andato in visita, che ho trovato violato questo parametro della capienza tollerabile. Quindi oggi da lungo tempo ormai è una situazione di capienza intollerabile, con tutte le conseguenze, quello che significa. Allora, di questi detenuti 86 sono tossicodipendenti, oltre la metà dei detenuti rimini sono persone che hanno una dipendenza, avrebbero bisogno di percorsi sanitari, medici e non di carcere. E gli stranieri sono 69, quasi la metà della presenza, e non c'è un mediatore culturale all'interno del carcere di Rimini, invece ci sarebbe molto bisogno. Se invece poi guardiamo l'aspetto dei definitivi o dei detenuti ancora senza definitiva, è già diverso tempo che la situazione va a migliorare nelle percentuali, perché i definitivi sono 127, mentre i detenuti in attesa di un giudizio definitivo, facci conti, sono 38. È una situazione che nel tempo vede sempre meno detenuti in attesa di giudizio definitivo, una cosa positiva. E parliamo poi della situazione del lavoro. Attualmente a Rimini ci sono 14 detenuti semiliberi, che perciò escono a fare lavoro, e ci sono 11 detenuti in articolo 21, perciò in totale sono 25 detenuti che svolgono in qualche modo una mansione fuori o dentro carcere, in cui sono assunti, e sono 25 su 166, dà l'idea della scarsità di lavoro e di quantità di lavoro per i detenuti. C'è un dato che non riesco a comprendere, perché c'è una sezione, l'Andromeda, che è una sezione a detenzione attenuata, fuori dal perimetro carcerario, in cui vengono detenute delle persone che fanno un percorso, persone che hanno dipendenze, che fanno un percorso verso l'uscita per andare in comunità. In questa sezione ci sono 11 persone che svolgono un lavoro, perché vengono portate da fuori dei materiali della ditta Scrigno, che mi hanno spiegato che ha un appalto con l'associazione Papa Giovanni XXIII, che è questa associazione, tramite il prete del carcere, porta all'interno queste componenti, e ci sono questi 11 detenuti che svolgono 3-4 ore al giorno di lavoro di assemblaggio di queste componenti. Perciò non saprei se considerare questi detenuti come lavoratori o in che forma. Ho visto che hanno un problema di lavoro anche loro, e che vengono riconosciuti dei fondi per fare gli acquisti, per fare le compre del sopravvitto, di quello che gli riserva, però non ho capito bene come sono effettivamente inquadrati nell'ambito lavorativo. Però direi che potremmo aggiungere anche queste 11 persone che svolgono in qualche modo un'attività che gli dà un reddito, perciò all'interno di questi semilibri, di questo articolo 21, che sono i lavoratori. Allora, cosa c'è da dire? C'è da dire che un aspetto critico che noi rileviamo da un po' è quello che sta succedendo nella sezione dei semiliberi. È una palazzina fuori dal carcere, confinante col carcere, ma non all'interno del suo perimetro, in cui sono detenute queste persone che nei giorni di festa come oggi non possono uscire all'aria. O meglio, questa palazzina, vi dico, è fuori dal carcere, fuori dal perimetro di sicurezza, ha un giardino, ha un'area comune con una vetrata che è sempre tutto il giorno sotto sole, e i detenuti, quando sono nei giorni di riposo, sono trattenuti in questa situazione di grande disagio e difficoltà. stanno molto meglio quando possono uscire, perché ovviamente hanno la libertà di movimento, e quando nei giorni in cui sono a casa, come oggi la festa e il fine settimana, sono a casa, sono nella sezione, se vogliono prendere dell'aria invece di uscire nel giardino circostante alla palazzina, devono essere trasferiti all'interno della cinta di sicurezza per andare poi nell'area di camminamento, nell'area all'aperto all'interno del carcere. Questo è un grosso disagio, una cosa anche triste per persone che stanno facendo un percorso di riabilitazione esternamente al carcere. Va detto che con noi, con la delegazione, era presente anche il garante dei detenuti regionali, Cavalieri Roberto, che è venuto nell'occasione, spesso la volontà di Sverio di accompagnarci a questa visita. Abbiamo raccolto le persone che intendevano comunicare informazioni col garante, e ha avuto 7-8 colloqui in cui ha approfondito la situazione del carcere. Sono state segnalate alcune difficoltà, soprattutto nel sopravvitto, nella gestione del sopravvitto, perché la società che attualmente si occupa di fornire sopravvitto ai detenuti non è precisa nelle consegne, non ha materiale disponibile, e rispetto agli anni passati il servizio è molto scaduto. Va detto che la sezione 1, quella che è degradata e che permetteva ai detenuti ristretti in quella sezione di ottenere il risarcimento per trattamenti inumani e degradanti, è ancora in quella condizione, però ci sono delle novità. Il nuovo magistrato ha iniziato a negare i risarcimenti, che in questo caso generalmente sono tre giorni di detenzione ogni mese. Ha iniziato a negare il risarcimento che prima ci dà il magistrato presidente, era automatico, chiunque era in quella sezione degradata dal punto di vista della struttura riceveva automaticamente dei risarcimenti. Non succede più. Il magistrato ha chiesto informazioni, ha chiesto quali erano i detenuti che avevano richiesto di andare in questa situazione, in questa sezione, e ha iniziato a negare i risarcimenti, perché dice che chi non si è lamentato prima della condizione di detenzione non può ora chiedere risarcimenti. Tra questi ci sono detenuti che hanno già avuto il riconoscimento dei giorni di sconto di pena, che ora se lo vedono negato nelle nuove richieste. Perciò è una situazione triste, perché la condizione carceraria in questa sezione e nel carcere di Rimini è di difficoltà, ed è grave, insomma, vedere che invece di avere un atteggiamento di riconoscimento di questi disagi, almeno riconoscere questa cosa terribile, che sono tre giorni per i maltrattamenti un mese, una cosa terribile, però anche questo oggi viene negato. Poi c'è da dire che qui c'è un problema all'interno del carcere di Rimini di comunicazione con la città, perché l'amministrazione alcuni anni fa ha nominato un garante dei detenuti che però non sta svolgendo la sua mansione. Avrebbe dovuto relazionare al comune con la relazione periodica della situazione carceraria già a marzo scorso, cosa che non è stata fatta. L'assessore di riferimento Cristian Danfreda aveva promesso inizio luglio che ci sarebbe stata la relazione ai consiglieri comunali, perciò un atto, insomma, dovuto e importante per informare la collettività, per informare il Consiglio dello Stato del carcere di Rimini. Quello che succede è che invece la relazione non è arrivata, siamo già agosto inoltrato, e insomma è una situazione non sostenibile, perché il carcere di Rimini ha bisogno di presenza della città e delle garanzie che può offrire, ed è necessario che l'assessore Gianfreda, è necessario che il presidente del Consiglio Comunale Giulia Corazzi, ed è necessario che il sindaco di Rimini Gianil Sadegovad si attivino per far sì che ci sia da parte dell'amministrazione il giusto giusta, la giusta attenzione, la figura funzionante e le relazioni al consiglio comunale, che ci sia la dignità e il rispetto nei confronti del consiglio comunale di avere queste, queste relazioni. C'è una grande speranza, una speranza che è molti, molti anni che noi cerchiamo di ottenere. È stato, è venuto il DAP il mese scorso, ha fatto una visita per definire le procedure di sfollamento del carcere, perché finalmente i lavori di ristrutturazione della prima sezione sembra siano imminenti, e la partenza sia per il prossimo mese, per settembre, di questi lavori che vedranno la ristrutturazione, la ristrutturazione della prima sezione, quella incriminata, esattamente in un anno di degradanti, e la ristrutturazione dell'ala sotto questa sezione per poter realizzare un ampio spazio di laboratori ed officine per poter portare progetti di lavoro

0: collaborazioni, e sembra insomma che sia una cosa molto molto positiva che mancava al carcere. Hanno un approccio molto pratico, costruttivo, laico e grande disponibilità, perciò questa è una bella novità per il carcere di Rimini. Un po' questa è la situazione che abbiamo visto. Se qualcosa da chiedere, io posso aggiungere qualcosa, ma
1: bene, grazie.
0: Sarebbero tante altre le cose da inserire, specificare, soprattutto da parte della città, ora che c'è questa ristrutturazione, la disponibilità di controllare, valutare come i detenuti vengono distribuiti. Bisognerebbe avere la disponibilità di residenza per tutti quei detenuti che possono fare percorsi alternativi alla detenzione ma non hanno la residenza.
1: Certo.
0: Ci sarebbe tantissimo da fare, e tantissimo sarebbe utile e necessaria questa figura di garanzia, del garante delle persone private della libertà, che attualmente nella città di Rimini è assente. Bene che sia venuto Cavalieri, il garante regionale, che insomma ha assorbito questa carenza e si è interessato dei problemi e delle difficoltà che i detenuti gli hanno segnalato.
1: Bene, grazie, grazie Ivan Innocenti, grazie.
0: Ti ringrazio a te e a tutti quanti, buona serata.
2: 15:57 minuti, Radio Radicale, questa era Ivan Innocenti, possiamo definirlo, ben definirlo radicale storico, comunque consigliere generale del Partito Radicale, che si è recato in visita al carcere di Rimini nell'ambito dell'iniziativa del Partito Radicale dell'estate del Ferragosto in carcere. Allora, io ricordo sempre ai nostri ascoltatori, o a chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, che siamo in attesa di andare in diretta con Lampedusa per seguire i lavori di Bar Italia, questo evento promosso da Fratelli d'Italia con il sottosegretario all'interno Vanda Ferro e Sara Chelani, responsabile immigrazioni di Fratelli d'Italia. Intanto noi proseguiamo con i nostri approfondimenti e andiamo ad ascoltare un'intervista di Andrea Billau a Gianfranco Schiavone sulle politiche danesi sull'immigrazione.
3: Radio Radicale, ci occupiamo di immigrazione. La notizia del giorno è la dichiarazione congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e della Presidente del Consiglio danese Frederiksen. La leader socialista danese è corsa, potremmo dire, in soccorso alla Meloni nel momento in cui c'è lo scontro più acceso con la Spagna, e insieme appunto sostengono una politica restrittiva sull'immigrazione e per esempio l'apertura di hub in paesi terzi, sull'esempio dei centri in Albania. Di questo vogliamo parlare con Gianfranco Schiavone, che lo ricordiamo è presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà ed è membro dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Benvenuto come sempre Gianfranco.
4: Grazie, grazie a tutti voi.
3: Allora, la questione che ti vorremmo sottoporre è questa, perché potrebbe sembrare strano, no, che una Presidente del Consiglio socialista abbia questa posizione, ma questa posizione non è nuova. E diciamo che le politiche danesi sul tema dell'immigrazione, potremmo dire già da un decennio, sono impostate in questo modo. Non è così, Gianfranco?
4: Sì, è esattamente così. Non si tratta, diciamo, di un posizionamento politico recente e che in qualche modo, no, è frutto magari così di spregiudicate, no, operazioni appunto di ricerca del consenso, ma di qualcosa di lungo periodo. In particolare va ricordato che prima, diciamo, che in Italia si insediasse l'attuale esecutivo, e cioè nell'anno 2021, la Danimarca in una condizione di silenzio generalizzato, perché devo dire non ne parlò praticamente nessuno allora, varò addirittura una norma che prevedeva la possibilità in determinate condizioni di trasferire i richiedenti asilo in un paese appunto fuori dall'Unione.

0: Europea, dove la loro domanda sarebbe stata esaminata appunto in questo paese terzo, senza che si svolgesse necessariamente per l'appunto in Danimarca. Nonostante la Danimarca fosse chiaramente il paese competente a esaminare le domande, quindi la norma è stata la prima, in realtà, norma in assoluto in Europa che ha provato a esternalizzare, no, per l'appunto, la procedura d'asilo. Questa disposizione non è tuttora esiste, chiunque può andare a vederla, diciamo, nella raccolta delle leggi della Danimarca, non è però mai stata applicata. Non è mai stata applicata perché, e qua appunto si solleva subito una serie di problematiche. Le problematiche, appunto, la discussione tutta danese, perché ripeto, non è nessuno quasi ne ha trapelato, insomma, ne ha parlato a livello europeo. Comunque si è chiaramente fermato il progetto per difficoltà operative di trovare il paese, per difficoltà economiche, ma anche per difficoltà giuridiche, cioè appunto questa forma appunto di esternalizzazione, anche se in quel caso la procedura avrebbe previsto che le domande di asilo sarebbero state esaminate sotto appunto giurisdizione della Danimarca. Quindi di fatto lo stesso modello dell'accordo con l'Albania, fatto appunto successivamente dall'Italia, però non applicato, diversamente dall'Italia, che si è lasciata, per così dire, travolgere dai fatti, e probabilmente per impeto, diciamo, politico, ideologico, no? È entrata in questa strada senza ritorno, sostanzialmente, dei centri che di fatto poi non ha mai aperto, o meglio, ha aperto e poi subito di fatto chiusi, o è lasciato appunto nella inattività. La Danimarca appunto ha una norma che precede, ma non ha un di fatto. Di fatto però tanti di fatto ci sono in Danimarca, tanti provvedimenti singoli in questi anni, ne cito solo alcuni, nello stesso 21 la revoca ante litteram dei permessi di soggiorno e della protezione internazionale a rifugiati siriani, quando nessuno ancora ne parlava, in particolar modo se provenivano da Damasco o da aree che venivano ritenute, diciamo, cosiddette sicure. Una sorta di, diciamo, di grande stretta sull'introduzione di requisiti molto più severi per il permesso di soggiorno permanente, per l'ottenimento del permesso di soggiorno permanente e per il ricongiungimento familiare. Questo non riguardava naturalmente soltanto, no, i rifugiati, ma in generale per l'appunto i migranti in generale, tanto che dopo una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sempre del 21, la Danimarca è stata costretta, diciamo, a rivedere la propria legislazione, riducendo a 2 anni massimo il periodo di differimento applicabile, no, in determinate circostanze. E poi abbiamo avuto una serie, diciamo, di iniziative sostanzialmente di carattere politico, cioè la prima che vorrei citare, perché non riguarda i rifugiati ma riguarda i migranti in generale, e questo atteggiamento appunto di durissima, no, ostilità, è l'accordo che fu fatto nel 2022 ed è stato poi formalizzato poi, no, anche qui successivamente nel 24, dico accordo tra la Danimarca e il Kosovo, per aprire 300 posti presso un carcere in Kosovo, nella città di Žirgin, che vengono messi a disposizione della Danimarca per una durata complessiva di 10 anni rinnovabili e per, direi, il non proprio modico prezzo di 210 milioni di euro complessivi. Quali? Ovviamente chiunque si ascolta avrà capito, sono esclusi i cittadini danesi, quindi parliamo di una sorta di un sistema di esecuzione extraterritoriale della pena per soli detenuti stranieri, e qual è appunto è sufficiente essere stranieri per poterlo fare. Quindi abbiamo un regime, una sorta di quella che in Italia chiameremo un diritto speciale, chiaramente non ammissibile sotto il profilo costituzionale, che però invece purtroppo nel paese delle favole, no, è stata, diciamo, realizzata. L'accordo è stato ratificato dal Parlamento kosovaro nel maggio 2024, questa struttura non è operativa. Non è operativa anche se qualcosa in più è stato fatto, in particolare di spese pubbliche, di corone, e sì, c'è una data ipotetica che è quella dell'aprile del 2027 per la fase, diciamo, di avvio dopo appunto i lavori di preparazione e di ristrutturazione. Aprirà, non aprirà, questo non è chiaro. Temo che sia più probabile, più probabile delle altre misure invece relative ai migranti, e in particolare ai rifugiati richiedenti ai asilo, appunto perché la Danimarca è sottoposta alle normative dell'Unione Europea, e quindi il quadro, insomma, come è avvenuto per il governo italiano, le cose si complicano. Tornando appunto ai migranti e ai rifugiati in generale, almeno un paio di iniziative vanno, queste sì, fatte in strettissimo coordinamento con il governo di Giorgia Meloni vengono oggi, vanno citate. La prima cosa, oltre a una schiera, devo dire, numerosissima di dichiarazioni, di incontri bilaterali, no? Dove appunto si sottolinea l'unità di vedute. Le iniziative più forti sono state quella di una lettera congiunta di 7 paesi europei, però promossa per appunto dall'Italia e dalla Danimarca, questa lettera congiunta pubblica nella quale si chiede di riesaminare l'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di immigrazione per rendere più facile l'espulsione degli stranieri se condannati per reati gravi. Qui si entra per la prima volta in una diretta e devo dire piuttosto violenta critica alla Corte Europea sui diritti dell'uomo per le sue sentenze di appunto dove si affermava un principio fondamentale di bilanciamento fra la gravità dei reati e il radicamento delle persone in un altro territorio, e ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, e quindi si ammetteva, diciamo, poi una possibilità di espulsione a fine pena solo in assenza, diciamo, di un ovviamente in assenza di profili di pericolosità sociale, come diremmo in Italia, e però anche di una assenza anche di un forte radicamento nello Stato, perché siamo persone che vivono da tutta la vita nel paese che non è il proprio, di cui non si ha la cittadinanza, ma in cui di fatto si vive appunto un forte radicamento. La seconda iniziativa è dello stesso anno, cioè il 10 dicembre, purtroppo una data simbolica che è stata un po' sfigurata, una data simbolica, tutti lo ricorderanno, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ebbene, proprio il 10 dicembre qui si arriva purtroppo sempre su iniziativa italo-danese a un voto del Consiglio d'Europa in cui i 27 Stati appunto adottano una dichiarazione congiunta in cui, con un linguaggio più soft, ma comunque anche perché sono inevitabilmente più soft della prima lettera molto virulenta di maggio, ma comunque costituiscono una sorta di coalizione che si propone, non si capisce quando e in quale modo, perché sul piano pratico ciò non mi sembra possibile, ma comunque è una coalizione oggettivamente vasta, per modificare, no, proprio il modo in cui vengono interpretate i diritti dell'uomo, no, nell'età contemporanea in relazione all'immigrazione. Cioè si sostiene che molti di questi diritti in realtà sia intangibili, no, e inalienabili, ma che in realtà sono stati elaborati in un quadro in cui non c'erano, no, le sfide migratorie contemporanee, e vanno ripensati e riadattati, attraverso ovviamente perifrasi estremamente così complesse e anche un po' eleganti, dietro il quale si nasconde in realtà riadattati vuol dire semplicemente rivisti di nuovo, l'obiettivo è di nuovo quello di creare una delle diritti diversificati. Direi che le ultime iniziative sono quelle di questi giorni, cioè giugno e agosto, e cioè quella del rilancio della, il 19 giugno, della possibilità di nuova dichiarazione congiunta, no? Meloni e Frederiksen, di utilizzare, di finalmente da un po' darsi da fare, da, diciamo così, per creare i centri di rimpatrio nei paesi terzi, citando come esempio il modello Albania e ovviamente dimenticandosi che la propria legge del 2021 non era mai stata neppure applicata, appunto è rimasta nel totale dimenticatoio, e infine quella di questi giorni, no?
1: Sì.
0: Cioè appunto quella sulla cosiddetta, no, necessità di contrastare l'immigrazione incontrollata. Quindi è una storia molto lunga che precede in realtà questa stretta così unità di vedute, ma poi che poi però si è sostanziata proprio nell'alleanza con il governo italiano, ha potuto esprimersi proprio attraverso questo stretto coordinamento.
1: Ecco, tra l'altro, a parte la cosa che sembra quasi buffa, perché se appunto la legge danese è stata approvata nel 2021, sembra quasi che il governo italiano l'abbia ricopiata, no, per i centri in Albania, ma poi c'è un'altra questione che invece ti volevo porre, o meglio, io c'ho un ricordo di un po' di anni fa in cui la Danimarca fu protagonista di un fatto che molti commentatori legarono a vecchie memorie, per esempio addirittura quelle dei tedeschi all'epoca nazista, perché fu applicato una norma, non so se poi era una norma, comunque la polizia diciamo all'entrata dei migranti toglieva loro le cosiddette gioie, no? Le collane, i gioielli, così, con la giustificazione che queste erano, diciamo, un pegno per le spese che il governo danese si sarebbe assunto per questi migranti.
0: Esattamente, si tratta esattamente, però in questo caso purtroppo, di una norma che fu approvata allora nel gennaio del 2016, quindi molto molto prima.
1: Per questo io dicevo 10 anni, mi ricordavo di questo.
0: Eccetera, riguardava per l'appunto i richiedenti asilo, ma anche insomma altri stranieri privi di permesso di soggiorno, che appunto consentiva di sequestrare beni per si diceva, contribuire a coprire i spesi, i costi del mantenimento, no? In Danimarca la legge ovviamente poi faceva in qualche modo, anzi escludeva gli oggetti di particolare valore affettivo, no? Ricordi familiari, eccetera, eccetera, fotografie, decorazioni, ma anche banali, insomma, le fedi iniziali, per capirsi, insomma, eccetera. Prevedeva delle soglie, eccetera, eccetera, fu certamente molto molto contrastata, è stata applicata, però bisogna dire, io purtroppo non saprei, diciamo così, il quantificare, da quello che riesco a vedere, di fatto un'applicazione simbolica. Interessante notare che non fu naturalmente applicata per gli ucraini, no? Che a cui mai fu chiesto, diciamo, di partecipare, appunto, anche se magari in alcuni casi anche lo erano, diciamo, non completamente privi di risorse economiche, ma di diciamo, partecipare al proprio mantenimento. Quindi fu un esempio di legge manifesto che possiamo dire in parte applicata e in parte disapplicata, però comunque che un po' diede vita. Io credo che effettivamente fu la prima volta, no, che la Danimarca fece, diciamo, un po' scalpore su queste vicende, e risale esattamente 10 anni fa.
1: Esatto. E io ti ringrazio allora, Gianfranco, per averci insomma fatto un po' una cronistoria di queste posizioni danese, che non sono appunto per niente estemporanee, e vedremo dove porteranno. Grazie a Gianfranco Schiavone.
0: Grazie a tutti, buona serata.
2: Sono le 16:15, Radio Radicale, questa intervista che avete appena ascoltato è stata realizzata da Andrea Bilao. Come già vi abbiamo detto in precedenza, avete sentito prima Cristiana Pugliese, siamo in attesa di collegarci in diretta con Lampedusa, dove è prevista l'iniziativa dal titolo Bar Italia, un evento promosso da Fratelli d'Italia. Ci saranno il sottosegretario all'interno Wanda Ferro e poi Sara Echelani, responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia. Questo è l'evento che tra pochissimo vi faremo seguire in diretta, perché come annunciato precedentemente c'era un orario previsto per le 15:30, poi uno slittamento alle 16:15, come spesso capita per questi eventi estivi dove ci sono alcuni ritardi. Per quello che riguarda il dibattito, lo scenario internazionale, già vi abbiamo detto nel corso di gli appuntamenti con informazione di quest'oggi di Radio Radicale, per quanto riguarda appunto la situazione israelo-palestinese, l'AGI riporta ancora dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu in replica all'invito di Donald Trump e Kushner, Jared Kushner, su un cessate il fuoco con Hamas a Gaza. Precedentemente Donald Trump aveva detto che appunto sarebbe meglio, è un tono diciamo abbastanza conciliante del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sarebbe meglio che appunto gli attacchi cessassero. Su questo appunto la CNN, citata dall'AGI, riporta che dopo 4 ore di colloquio a Gerusalemme il primo ministro israeliano avrebbe citato delle difficoltà per le imminenti elezioni israeliane di ottobre. Questa è la lettura che viene data, poi dovremmo verificare queste affermazioni, perché sono quelle che poi vengono usate per attaccare il premier israeliano relativamente alle due scelte che riguardano Gaza, appunto legate in qualche modo alle elezioni. Netanyahu ha sempre smentito tutto questo, ma secondo queste agenzie invece oggi ci sarebbe stata una conferma, sebbene in un colloquio di cui appunto si riferisce. Kushner avrebbe sollecitato Netanyahu a procedere con il piano di cessate il fuoco sostenuto da Donald Trump e a non creare ostacoli. Secondo appunto riferito da una fonte israeliana informata su questi colloqui, Netanyahu, che aveva respinto il piano in 15 punti, ricorderete, all'inizio del mese, ha affermato che far avanzare l'iniziativa risulta problematico a causa appunto di queste delle imminenti elezioni israeliane in fine ottobre, di cui peraltro da Radio Radicale più volte vi abbiamo parlato, presentandovi anche lo scenario politico che c'è in Israele in vista di questo importante appuntamento. Secondo questa fonte citata dalla CNN, il tentativo di conquistare l'elettorato di destra, che sarebbe in svantaggio nei sondaggi, sarebbe alla base di questo comportamento di Netanyahu, che si è mostrato appunto riluttante a concedere aperture sulla questione Gaza. Come vi stiamo dicendo, il premier invece ha dichiarato a Kushner e a un altro esponente della delegazione internazionale che non ci saranno per il momento cessate il fuoco. Io comincio a sentire, grazie alla regia di Gurudas, comincio a sentire qualcosa per quello che riguarda il segnale dalla festa, dalla iniziativa Bar Italia, da Lampedusa, evento promosso da Fratelli d'Italia. Siamo in attesa appunto di collegarci in diretta per farvelo seguire, quindi sono stati attivati i microfoni sul palco, quindi tra poco probabilmente potremo collegarci in diretta per seguire tutti i passaggi di questo evento promosso da Fratelli d'Italia. Lo ricordiamo, ci saranno tra gli altri il sottosegretario Wanda Ferro e Sara Chelani, responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia. Ancora qualche istante di attesa, poi il pomeriggio di Radio Radicale proseguirà con altri appuntamenti dell'estate. Seguiremo con una montagna di libri, ma mi pare che proprio stanno per iniziare. Ecco, ci ci possiamo, credo, collegare in diretta. Ancora un attimo, eccoci. Ancora un istante. Il microfono funziona, lo stanno provando, eccoci.
3: Siamo alla sesta tappa di Bar Italia, che è questa splendida iniziativa di Fratelli d'Italia, che non va in vacanza perché prosegue e andrà ancora avanti anche per tutto il mese di agosto. Oggi siamo qui a Lampedusa a parlare di immigrazione in questa splendida cornice del Lido Azzurro, giusto sindaco? E, come? Spiaggia. Ok, e vi do il benvenuto agli ospiti di oggi. Abbiamo qui con me il sottosegretario di Stato agli interni Wanda Ferro, abbiamo l'onorevole Sara Chelani, che è responsabile del Dipartimento di Immigrazione, oltre che deputato di Fratelli d'Italia, e il nostro sindaco Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa. Allora, io inizierei con il sottosegretario e partirei dai fatti di Ceuta, perché insomma sono stati centrali, l'immigrazione è sempre stato un tema centrale, poi qui siamo proprio nel simbolo dell'accoglienza e purtroppo, ahimè, anche dell'immigrazione clandestina, e però i fatti di Ceuta insomma sono stati ampiamente discussi in questi ultimi giorni. È stato un disastro che poi insomma le cause sono principalmente giudiziarie e politiche, sia per la sentenza di giugno che proibiva i respingimenti via mare, sia anche per la decisione politica della sanatoria, la regolarizzazione di 600.000 clandestini che poi in realtà in lista arrivano anche a più di questi, quindi a quasi 1 milione. Partendo da questo, però, volevo chiedere appunto al sottosegretario per quale motivo Sanchez è ancora considerato per alcuni l'eroe di due mondi, mentre per chi parla con trasparenza di remigrazione, che poi anche qui chiamiamoli deportations, come viene detto in America, chiamiamoli respingimenti, chiamiamoli rimpatri, alla fine poi legalmente parlando sono la stessa cosa, e sappiamo anche che in tantissimi, quasi 40.000 sui 70.000 che sono arrivati a Ceuta sono stati respinti con un bel pugno di ferro, ecco, molto vicino ai metodi di Trump, anche se appunto vengono dagli stessi molto criticati. Quindi ecco perché c'è questa ipocrisia.
4: Ma intanto mi chiedo se l'eroe dei due mondi è quello che ricordiamo noi o è rappresentato da Sanchez, perché stiamo parlando di oltre 100 morti, perché stiamo parlando di un sistema che non accoglie, che non sa integrare, che non ha saputo ovviamente accogliere tutto ciò che è arrivato, e che credo, se fosse avvenuto qui in Italia, sarebbe stato oggetto probabilmente di grande dibattito, ma di un dibattito come insomma nel 2023, con casi sicuramente una importante pressione, ma casi meno eclatante si è sviluppato. Io credo che Sanchez abbia dimostrato probabilmente di non sapere in qualche modo affrontare un tema strutturale come quello dei migranti, un tema strutturale, guardi, dal mio accento non si capisce che arrivo dal profondo sud, che sono una calabrese, quindi conosciamo benissimo cosa significa emigrare, siamo emigrati per curarci, siamo emigrati per lavorare, siamo emigrati per studiare, quindi sappiamo cosa significa emigrare ed essere accolti, farlo secondo le regole. Io credo che i dati che in qualche modo hanno visto anche l'Italia, che certamente non voleva mettere in atto nessuna azione contro la Spagna con la questione del blocco di Schengen, è un dato che ci viene ed è stato confermato dallo stesso ministro, da quello scambio di informazioni che anche attraverso la sicurezza, la polizia arrivano, e quindi anche di rischi molto più grandi. Del resto il Marocco sta rafforzando e sta spostando gli uomini proprio al confine del Marocco con Ceuta per nuovi arrivi. Se quello che vediamo nelle immagini televisive in qualche modo rappresenta l'eroe dei due mondi, preferiamo gli eroi ai quali siamo stati abituati, che sono eroi che sanno mettere mano, mente e cuore, ma soprattutto tanto giudizio in alcuni temi.
3: Grazie, e allora proseguo su questo filo per chiedere all'onorevole Clani una risposta, una battuta più politica, perché Chigi ha risposto con la sospensione di Schengen, anche quella criticata da Sanchez, il quale poi ha risposto con invece una misura proporzionale, no? E allora chiedo, per una questione di sicurezza, una gestione di sicurezza, ha detto che non c'era un'emergenza e che quindi la Meloni ha sbagliato a fare ciò e non era legittimata a farla. Appunto, è stata una risposta la sua politica, questa di Sanchez?
5: Allora, innanzitutto Sanchez non ha risposto con una misura proporzionale, ma ha risposto con una misura ritorsiva. Chi ha adottato una misura proporzionale è stata l'Italia, sospendendo Schengen. E vi dico, non è una novità, non è che è la prima volta che viene sospeso Schengen, ossia la possibilità di circolare liberamente all'interno dei confini degli Stati europei. Non è la prima volta. Noi per affrontare l'emergenza migratoria l'abbiamo già fatto nei confini orientali, sospendemmo Schengen e azzerammo gli ingressi di terra sul confine orientale italiano. Nei confronti dell'Italia, così come nei confronti di altre nazioni europee, reciprocamente spesso è stato sospeso Schengen. Ditemi voi, se l'Italia non doveva essere così ferma in occasione di un'emergenza migratoria evidente sotto gli occhi di tutti, perché stiamo parlando, il sottosegretario è stato molto chiaro prima, stiamo parlando di migliaia, migliaia e migliaia di persone entrate in un solo giorno all'interno dell'exclave di Ceuta, stiamo parlando di oltre 100 morti che sono purtroppo annegati nel tentare questa traversata, stiamo parlando di rischio di terrorismo, perché è ben noto, e questo l'ha chiarito anche il ministro Piantedosi durante l'ultimo comitato Schengen che è stato celebrato non più tardi di 2 giorni fa, c'erano delle evidenze di rischio di terrorismo, rischio di radicalizzazione e di reclutamento jihadista. Quindi, se permettete, l'Italia fa l'interesse dell'Italia, sospende Schengen, controlla non i cittadini europei, perché anche questo è stato, diciamo, un falso messo dato alle cronache dalla sinistra, che strumentalmente continua a vedere Sanchez appunto come l'eroe dei due mondi che tu descrivevi prima, e invece si è rivelato essere uno dei più grandi incapaci nella gestione, diciamo, del fenomeno migratorio, che è un fenomeno europeo.
3: Perché lei mi parlava anche di un fallo, tra l'altro, diplomaticamente parlando, con il Marocco, quindi non
5: ma
3: solo.
5: Sanchez non è stato in grado di gestire la politica migratoria né a livello interno, con le regolarizzazioni di cui parlavi prima, perché è noto che ogni tipo di sanatoria, ogni tipo di regolarizzazione è un fattore attrattivo dell'immigrazione clandestina, cioè diventa la pubblicità che i trafficanti di uomini fanno negli stati di partenza e di provenienza per dire: guarda, lì stanno regolarizzando, se tu parti ti regolarizzano, e lì hai le pressioni migratorie. È successo anche in Italia, perché banalmente quando, prima che entrassimo noi al governo, le politiche lasche delle sinistre hanno generato pull factor, hanno generato orde di immigrati che pensavano di poter venire qui a trovare uno. Hanno trovato la morte in 26.000 negli ultimi 10 anni nel mare Mediterraneo. E questo è un eccidio. Questo governo, difendendo le frontiere, bloccando le partenze, non solo ha diminuito... Ora, posso dare delle percentuali? Sarò veramente brevissima, e mi scuso se parlo sempre di numeri, ma di fronte ai numeri si infrange la retorica strumentale delle sinistre. Noi abbiamo difeso i confini, abbiamo lottato contro gli scafisti, abbiamo regolamentato l'attività delle organizzazioni non governative e modificato la gestione dell'immigrazione. Questo ha generato nei primi mesi del 2026 un meno 55% degli ingressi irregolari sul nostro territorio rispetto allo stesso periodo del 2025, e se lo raffrontiamo con il 2023 siamo a meno 80%. Questo significa che le cifre oggi sono assolutamente sostenibili. Abbiamo aumentato di oltre il 55% i rimpatri, vuol dire persone che non hanno diritto a stare sul territorio nazionale vengono rispedite nel loro paese di origine. La fermezza nella gestione della politica migratoria non è disumanità, la fermezza è difesa della libertà e della sicurezza dei nostri cittadini e difesa della vita di quelle persone che si sono messe in mare affrontando un viaggio pericoloso, perché bloccando le partenze noi abbiamo abbattuto le morti in mare. Anche un solo morto in meno è un punto d'orgoglio per questo governo.
3: Certo, E sindaco, vengo a lei invece, che conosce chiaramente la sua isola e conosce Lampedusa, e le voglio chiedere: Ceuta secondo lei ha dimostrato che quello che è stato definito per tanto tempo un problema solo italiano o addirittura solo di Lampedusa, perché poi ne parlavamo anche poco fa, che insomma tutt'oggi viene percepita come una grave emergenza, invece mi diceva che non è più così, proprio per una gestione politica decisamente migliore in questi ultimi anni. E quindi voglio chiederle: Ceuta ha proprio dimostrato questo, che quello che veniva percepito come un problema italiano in realtà è un problema europeo e che quindi va gestito in maniera diversa, sicuramente più trasversale?
6: Assolutamente sì, l'immigrazione è da sempre un problema europeo, benché appunto negli anni, secondo me, l'Italia è stata lasciata un po' sola a gestire questo fenomeno, così come Lampedusa è stata lasciata negli anni un po' sola a gestire questo fenomeno, e i numeri insomma parlano in qualche modo chiaro. Noi siamo passati nel 2023 da 101.000 migranti che sono passati da quest'isola a fronte di una popolazione di 6.500 persone, voglio ricordarlo giusto per avere il parametro. Poi nel 2024 ne abbiamo avuti, nel 2025 ne abbiamo avuti appunto poco più di 50.000 persone, poi l'anno successivo 45.000, e quest'anno al 31 luglio siamo a poco più di 8.000 persone. Ma non si è prodotto tutto, come dire, in una volta. C'è stato tutto un lavoro di sinergia fatto appunto con la Presidenza del Consiglio, con il Ministero dell'Interno, che è intervenuto su molti fronti. Io quando sono arrivato, mi sono insediato nel 2022, era evidente che c'era una gestione approssimativa del fenomeno. Gli interventi strutturali che sono stati fatti negli anni hanno fatto sì che questo insomma cambiasse un po' proprio tutta la gestione, a partire da quello che succede all'interno dell'hotspot. Quando io racconto che il mio primo ingresso dentro l'hotspot, per poter camminare dovevo spostare i bambini con i piedi a terra, perché lì dentro, anche a fronte di quella che era la vecchia gestione affidata alle cooperative, che insomma poi anche, come dire, negli anni si è scoperto Mafia Capitale, insomma quello che succedeva insomma con la gestione del fenomeno migratorio, era logico che qualcosa dovesse cambiare. Quindi si è intervenuti dentro l'hotspot affidando la gestione a Croce Rossa, che l'ha resa innanzitutto più professionale, ma poi l'ha resa anche molto più umana e dignitosa. I trasferimenti veloci, grazie al potenziamento dei servizi che sono stati fatti all'interno, grazie al presidio che c'è della Polizia di Stato, adesso che è stata rafforzata, i trasferimenti avvengono nel giro di 24-48 ore. Il potenziamento dei servizi sanitari: prima avevamo il nostro piccolo PTE, il nostro piccolo pronto soccorso, sempre oberato di lavoro, perché naturalmente la mole di persone che arrivava e che necessitava di aiuto in quella fase di assistenza faceva sì di, come dire, ingolfare il lavoro degli operatori sociosanitari. Anche lì si è intervenuti con appunto il potenziamento dei servizi sanitari. Insomma, tutta una serie di accorgimenti che hanno fatto sì che quella che era, come dire, definita l'isola dell'emergenza, adesso ha invece una gestione appunto efficiente. Poi nessuno nega che, per carità, il fenomeno continua ad esserci, i migranti arrivano, siamo terra di frontiera, però non siamo più terra di emergenza.
3: E quando è iniziato questo cambiamento?
6: Guardi, da un annetto a questa parte si sono visti proprio, insomma, è stato tutto un crescendo di risultati. Come dicevo, non si è prodotto tutto nell'arco di qualche mese, siamo un po', come dire, stati investiti da questo impatto. E quando dicevo che all'inizio insomma è stato facile farlo capire a tutti, il sottosegretario ricorda i miei continui viaggi a Roma, poi perché, come dire, si fa facile a parlare di accoglienza quando però il problema rimane distante. Quando invece il problema ce l'hai qui e non sai materialmente dove mettere più le persone che arrivano, perché non c'è più spazio, e allora lì ti rendi conto che necessariamente lo devi gestire, necessariamente qualcosa va cambiato. Però per fortuna io ho trovato delle persone insomma che ci hanno ascoltato, e con questo lavoro di squadra siamo riusciti insomma a virare sulla giusta direzione.
3: e rimaniamo fiduciosi. E sottosegretario, vengo a lei per chiederle proprio in termini di numeri questi cambiamenti, se ci vuole dare appunto qualche dato proprio dal suo ministero, e qual è, le chiedo anche, il risultato di cui va più fiera e che secondo lei si porterà di dietro, insomma, il governo Meloni, e verrà ricordato.
4: Beh, intanto mi consenta di aggiungere che essere qui a Lampedusa non è soltanto un atto dovuto, ma anche simbolico, perché Lampedusa è stata sotto la pressione degli arrivi dei migranti, è stato ricordato dal sindaco nel 2023 in modo molto forte, pesante, però la comunità di Lampedusa ha potuto, devo dire, appoggiarsi ad un sindaco che non ha mai smesso di battagliare rispetto a quella integrazione, a quell'accoglienza che poi ha visto i vari ministeri, in primis ovviamente presidente Meloni, ma anche con una visione che non può essere mai una visione ideologica, che non può essere una visione strumentale. E voglio ricordare che la Spagna, lo dico proprio in aggiunta a quello che la collega Chelani ha sottolineato, la Spagna ha utilizzato il fermo di Schengen ben 29 volte dal 2019. Ci sono tanti paesi, penso alla Scandinavia, alla Norvegia, all'Austria, alla Francia, che anche nei confronti dell'Italia ancora in qualche modo utilizza il controllo. Quindi per noi sicurezza e migrazione devono essere di pari passo, accoglienza e integrazione devono camminare di pari passo, e anche perché troppo spesso, avendo visto situazioni stile Lampedusa, ma non come Lampedusa, sindaco, e ringrazio nuovamente per la tempra e la capacità di poter sposare un percorso comune, in qualche modo sono territori che hanno avuto l'esigenza, e un grazie va dato alle forze dell'ordine, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, a tutto quel mondo, a quel gioco di squadra a cui ci riferivamo prima, ma soprattutto con una visione chiara, con delle regole, che chi può stare in questo paese rimane, chi non può stare deve tornare indietro, e Ceuta è la dimostrazione che su 83.000 abitanti ne sono arrivati in due giorni 72.000. Ne avranno respinti, i nostri numeri sono un po' diversi da quelli che la Spagna proclama, ma oggi sono presenti 6.000 persone con il collasso sanitario, con il collasso di tutto quel sistema per il quale il sindaco di Lampedusa si è battuto fortemente, e quindi citando la Croce Rossa, citando ovviamente i servizi essenziali. Oggi abbiamo 1.600 ragazzini minori non accompagnati che non potranno essere rimpatriati, come abbiamo 6.000 persone che non avranno possibilità né della riammissione né di poterli rimpatriare nel loro paese. Il che significa in qualche modo che l'errore strategico, e credo che questo, di questo possa andare fiero il governo Meloni, di non aver parlato di migranti con quella ipocrisia tipica di una parte politica, cioè l'ipocrisia di chi alla fine, appena arrivano alla banchina di un porto, finisce la solidarietà, il giorno dopo diventano degli invisibili che camminano sulle nostre strade, il giorno dopo diventano ragazzi in mano alla criminalità organizzata, o nelle tante scene che vediamo persone anche con problemi seri dal punto di vista del sostegno psicologico. Noi vogliamo un paese sicuro, vogliamo i corridoi sicuri, vogliamo un migrante che arriva ovviamente con le regole, perché abbiamo necessità anche di avere i migranti per la forza lavoro che necessita. Io credo che si possa andare fieri e orgogliosi di non aver mai tirato la gamba indietro, un po' la regola dello sport, e la regola dello sport insegna che quando c'è da tirare il calcio di rigore non puoi tirare la gamba indietro, al di là delle speculazioni, al di là delle strumentalizzazioni, al di là se c'è anche una certa stampa che vuole raccontare le cose in modo differente da quelle che sono. La testimonianza è un'amministrazione come Lampedusa, è un territorio fortemente a vocazione turistica, dove io arrivando oggi ho detto è una straordinaria isola turistica, bellissima, ma soprattutto anche con quella capacità e lucidità di raccontare i numeri, quel 55% in meno, quell'89% se lo rapportiamo al 2023, in meno, che significa che probabilmente la visione e la possibilità di essere noi a governare i flussi migratori, a farlo con l'Unione Europea, noi non abbiamo mai chiesto di essere lasciati da soli, siamo convinti che è un problema che non si poteva più trattare della serie dividiamoci migranti in base agli arrivi, noi dobbiamo avere anche lo scopo preventivo di capire quando questi flussi si possono spostare. Perché vedete, nella vita cambia tutto, cambia la criminalità organizzata, perché è una criminalità che si evolve sempre di più, ma cambia anche l'effetto e il flusso dei migranti. Quindi avere quella capacità che possiamo avere anche con la collaborazione con gli altri stati di scambio di informazioni e soprattutto non pensare che il problema è nostro solo quando ce li troviamo in casa. Ricordo all'inizio del mandato di Giorgia Meloni quando si decise il porto più sicuro e non il porto più vicino. Ahimè, con grande, devo dire, rammarico, gli unici sindaci che si sono lamentati erano quelli che camminavano con la bandiera della pace da una parte e con la bandiera dell'accoglienza dall'altra.
6: Se, se posso certo, aggiungere un'altra cosa a proposito di essere fieri ed orgogliosi, e lo voglio specificare perché magari il fatto di parlare di regole, come dire, sposta un attimo il baricentro della situazione. Io quello che voglio dire è che un'altra cosa di cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi, sia come paese Italia, ma anche per dare, come dire, onore al lavoro delle forze dell'ordine, che al di là delle, appunto, delle regole che ci sono anche di soccorso in alto mare, l'Italia non si è mai girata dall'altra parte quando c'è stata da soccorrere persone. Non ha guardato se eravamo in zone SAR italiani o in zone SAR internazionali, in zone SAR dove non era di competenza dell'Italia soccorrere persone, eppure le nostre forze dell'ordine, le nostre motovedette, il nostro Stato è andato a soccorrere persone che erano destinate a morte sicura e le abbiamo salvate. E di questo io ne sono orgoglioso, sia come per quello che ha fatto la comunità, la mia comunità in questi anni, perché al di là di tutto ne abbiamo fatti di sacrifici, perché noi ci sono stati momenti in cui il fatto di salvare persone ci faceva finire nelle prime pagine dei giornali di isola insicura, di isola al collasso, di isola presa d'assalto, e poi appunto in realtà, insomma, quello che succede oggi lo si vede guardando alle nostre spalle, però abbiamo messo sempre la vita umana prima di tutto. Ecco, il soccorso alle persone l'abbiamo sempre messo davanti ad ogni cosa, davanti ad ogni regola, e questo ci tengo a sottolinearlo, anche per il lavoro egregio che fanno appunto le forze, insomma, che si occupano del soccorso in mare.
3: Ma voi infatti state raccontando tra l'altro una un'ipocrisia, no, culturale, infatti prego.
5: Scusami, solo a questo proposito, sono ormai anni, il sindaco lo sa, che vengo ciclicamente a Lampedusa, ci sono venuta a prendermi all'inizio della nostra legislatura le strigliate, perché giustamente il sindaco ci ha messo di fronte a quelle che erano le problematiche, siamo tornati portandogli dei piccoli risultati, abbiamo continuato il nostro dialogo. Una di queste volte sono venuta proprio insieme a Guardia Costiera Capitaneria di Porto, che è il soggetto che si occupa del search and rescue, coordina 500.000 chilometri quadrati di area SAR italiana. Immaginate voi l'ampiezza dell'area SAR coordinata da Guardia Costiera Capitaneria di Porto. Siamo orgogliosi di Guardia Costiera Capitaneria di Porto, c'è ancora oggi chi invece li mette sotto processo per quello che gli scafisti hanno generato, e invece sotto processo ci sono ufficiali di Guardia Costiera che si sono spesi e hanno arrischiato la vita per salvare i migranti in mare. Questo per dare la misura di quello che accade in Italia e dell'ipocrisia a cui purtroppo questo tema è sottoposto. Perché, e per tornare a quello che dicevamo prima, banalmente la questione della gestione dell'immigrazione, così come era stata gestita fino a 4 anni fa, è una banale questione di soldi. È una banale questione di soldi, perché i migranti alle cooperative contigue a una certa area politica fruttano centinaia di migliaia di euro al giorno. Noi abbiamo spezzato la catena del denaro, banalmente affinando l'hotspot per esempio su Lampedusa Croce Rossa Italiana, per avere una gestione più trasparente, per comprendere come debbano essere gestite tutte le vicende inerenti all'accoglienza. Ma guardate, lo diceva Buzzi nelle intercettazioni su Mafia Capitale, ricordava prima il sindaco, un migrante vale più della droga. Ecco perché c'è tanta resistenza ideologica. Non pensate che facciano resistenza ideologica perché sono buoni, la fanno perché c'è chi a loro contigui e che li vota ci guadagna.
3: O poi non solo, una volta c'era anche una sorta di divisione tra magari conservatori e progressisti, oggi sembra più essere una divisione tra politici di buon senso, puramente buon senso, e propagandisti, forse, onorevole, crede che ci sia?
5: Ma non c'è più una divisione tra progressisti e conservatori, basta guardare il quadro europeo. La Meloni è capofila di 22 stati europei che non sono trazione sovranista per l'ultima convocazione del Consiglio europeo dei ministri dell'interno, in cui si chiede esattamente quello che ha fatto la Meloni, ossia la costruzione di hub in paesi terzi, il rafforzamento delle polizie di frontiera, il rafforzamento di Frontex. Tutte le politiche che Giorgia ha portato avanti fino ad oggi sono diventate le politiche che 22 stati europei chiedono, capofila insieme alla Meloni. C'è la Frederiksen, che è danese e socialdemocratica, quindi non mi venite a dire che si tratta della destra sovranista che sta avvolgendo nelle sue spire mortali tutta Europa, perché buon senso, capacità di gestione, pragmatismo e anche non avere vergogna di dire che i confini dell'Italia sono sacri. Lampedusa è sacra in quanto è confine d'Italia e confine d'Europa. I nostri confini orientali sono sacri e quindi vanno protetti, e proteggere i confini sacri vuol dire proteggere chi all'interno di questi confini vive.
3: E questa è diventata poi di fatto una linea proprio politica, la linea Meloni in Europa. Ve lo sareste aspettato anni fa che Giorgia Meloni avrebbe cambiato totalmente il paradigma in Europa?
5: Allora, noi abbiamo cominciato a fare politica che eravamo ragazzine. Non puoi chiedermi ve lo saresti aspettato, perché no, non ci saremmo, l'abbiamo cominciato a fare perché amavamo la nostra terra, abbiamo cominciato a fare per i più disparati motivi, perché ci sentivamo di dover essere ingaggiati. Avevo 15 anni io quando ho cominciato, abbiamo un anno di differenza, ci siamo conosciuti da piccole, da ragazzine, quindi so, lei era un leader fin da piccola, sapevamo che aveva la stoffa per fare tutto quello che avrebbe voluto fare nella vita, e questa sua è stata una parabola di sacrificio, è stata una parabola di dedizione, una parabola di studio e di grandissima capacità e amore per l'Italia e per la sua comunità. Quindi, se io avessi dovuto pensare in astratto, sì, me l'aspettavo che Giorgia avrebbe potuto cambiare l'Italia. In concreto, dopo 30 anni di politica, insomma, ne hai vissute talmente tante che certe volte ti chiedi, ma allora ce l'abbiamo fatta davvero?
3: E sicuramente
5: sì, ce l'abbiamo... Ci abbiamo ancora tanto da fare, però, perché non siamo soddisfatti di niente. Soddisfatti di niente, volenterosi di fare tanto altro, sì, ma non ci accontentiamo di quello che abbiamo raggiunto. Cioè, no, noi sappiamo che c'è sempre un pezzettino di strada da fare in avanti, per fare cosa? Per lasciare a chi verrà dopo di noi un'Italia più bella di quella che abbiamo trovato.
3: Una sorta di legacy. E sottosegretario, torno a lei, perché appunto lei rappresenta i numeri, rappresenta i dati, e quindi le voglio chiedere, specialmente da parte di quegli elettori che hanno votato questo governo e che magari ad oggi chiedono di più, la mia domanda è: l'Italia sta davvero scegliendo oggi chi fare entrare?
4: Ma l'Italia sta tentando di scegliere chi fa entrare, lo sta facendo dal punto di vista dei migranti, lo sta facendo, devo dire, con puntualità, e lo sta facendo dialogando alla pari, non arrivando più con il cappello in mano a dialogare con l'Europa, lo sta facendo ovviamente con la consapevolezza delle regole da porre in campo, e devo dire lo sta facendo in una congiuntura straordinaria che mai nessuno di noi si aspettava e mai nessuno di noi auspicava, insomma, scenari di guerra che ovviamente hanno comportato anche una crisi internazionale abbastanza seria. Io credo che da questo punto di vista, lo diceva l'amica Chelani, non siamo soddisfatti su nulla, ma sappiamo i sacrifici che Giorgia ha fatto, insieme a Giorgia ovviamente il governo, il Parlamento, i colleghi, e soprattutto sappiamo quanto questi sacrifici pongono le basi per un futuro ideale. Chi ci ha votato, chi ci ha seguito, credo che abbia la consapevolezza di queste difficoltà, che abbia consapevolezza della serietà e della postura che si è avuto fino ad oggi a guidare questo governo senza se e senza ma, senza compromessi, senza slogan, perché è troppo facile mirare al sentimento veloce delle persone e poi bisogna comprendere che le decisioni e le regole possono essere messe in campo, però le regole vanno attuate. Se parliamo di sicurezza, ci sono le forze dell'ordine, poi c'è il secondo step che spetta alla magistratura, per esempio, no? E quindi è facile dire io butterei la chiave, sento ormai sui social cose quasi incredibili, e io credo che invece i cittadini noi siano un po' più avanti della politica stessa. In passato questo errore forse è stato commesso con i 5 Stelle, no? Mirare alla pancia della gente, a quel sentimento veloce, però i cittadini italiani utilizzano sempre bene la testa, quindi sono convinta che sanno i sacrifici, sanno cosa stiamo facendo, sanno le emergenze di questo paese, che sono emergenze che cambiano, che evolvono. Pensiamo, anni fa nessuno avrebbe parlato di maranza, di baby gang, avremmo parlato soltanto di criminalità micro, macro, criminalità organizzata. Quindi è un paese che sta riuscendo a stare al passo non soltanto con le emergenze, ma anche in quella capacità di prevenzione. Noi citiamo spesso il decreto Caivano, poi c'è un Caivano bis che vede San Ferdinando, che vede le periferie, no? E in fondo è un impegno assunto con gli elettori. L'idea che le forze dell'ordine fossero poche, c'è un blocco del turnover di 15 anni, 47.000 assunzioni, altre 23.000 entro il 2027, ha significato uno sforzo importante. Avremmo voluto fare di più, ma lo abbiamo fatto in poco tempo e l'abbiamo fatto cambiando le regole del gioco. Penso ai decreti di sicurezza, non so se ci sarà spazio, però oggettivamente io credo che chi ha la mente sgombra da qualunque precondizione, preconcetto, possa soltanto dire a Giorgia Meloni grazie del sacrificio che hai fatto in nome e per conto degli italiani.
3: E aggiungo una seconda domanda, sempre in merito alla questione, perché è stato fatto un bilancio più o meno di questi anni, e le voglio chiedere un bilancio, se si può azzardare, invece di una seconda legislatura, a cosa ambisce Giorgia Meloni e il governo di Giorgia Meloni?
4: Allora, sicuramente uno dei temi che per lei è un tema importantissimo, ne ha fatto un pilastro di questo governo, è la sicurezza, perché puntualmente ci fa comprendere come vivere nei luoghi sicuri significa vivere in libertà, in democrazia, come una famiglia possa vivere nel proprio quartiere, come un commerciante possa alzare e abbassare una saracinesca senza avere vessazioni, come un imprenditore possa competere con regole certe e regole che ovviamente non mettono e non alterano il giusto equilibrio del mercato sano. Sicurezza, io credo che continuerebbe su questa scia, perché sicurezza significa investire sulla tranquillità, far crescere un paese, dare la possibilità di non aprire i telegiornali ogni giorno e sentire che una ragazza non può uscire da una discoteca perché viene violentata. E qua io, che insomma tutti mi conoscono, essendo stata, oggi c'è la collega Chelani, il precedente mandato in commissione antimafia, ho sempre pensato che la criminalità in generale, ma la criminalità organizzata ovviamente si combatte grazie al lavoro che fanno gli uomini e le donne in divisa, ma la si combatte anche con una magistratura che sappia riconoscere quando c'è l'errore e far comprendere che quell'errore non può trovare strade alternative. Non mi riferisco ovviamente a tutte le posizioni che abbiamo assunto, i tossicodipendenti che sono nelle case circondariali. Io parlo di chi in qualche modo, se sbaglia, deve scontare il proprio debito con il paese, con i cittadini italiani. Noi abbiamo il diritto di tutelare prima chi ci tutela, ma di tutelare soprattutto i cittadini sani e onesti. Lo stiamo facendo con i beni confiscati, un altro tema per il quale insomma il presidente Meloni, abbiamo assegnato 22.000 beni nell'arco di 3 anni e mezzo, che significa presidi di sociale, ma che significa presidi di caserme dei carabinieri, di guardia di finanza, di vigili del fuoco. Credo che siano stati fatti passi in avanti, non siamo soddisfatti, ma sono convinta che sulla sicurezza lei voglia ancora di più e voglia garantire ovviamente questo paese.
3: Grazie, e torno da lei invece, onorevole, per chiederle in tutto questo quadro dove si inserisce il piano Mattei, non rischia di rimanere una cornice diplomatica?
5: Assolutamente no, anche perché una cornice, se fosse solo una cornice diplomatica, non sarebbe già pieno di alcuni investimenti. Invece è un piano che si sta rendendo concreto, ci sono già i primi investimenti da parte del governo, è un piano che nel Global Gateway europeo si può diventare, così come l'Europa insomma si sta chiedendo, no? Può diventare un piano europeo, perché è del tutto evidente che per fermare le migrazioni bisogna consentire al migrante di non avere il dovere di emigrare dal proprio paese, no? E quindi bisogna creare lì le condizioni per far sì che ci sia maggiore benessere e più capacità di assorbimento sociale. Il piano Mattei è esattamente questo, un mutuo scambio, no, peraltro non come purtroppo molte nazioni europee hanno fatto negli anni e nella storia, quindi con un approccio tra virgolette neocoloniale, no? Per garantirsi gli approvvigionamenti di determinate aree molto ricche dell'Africa. Questo l'ha fatto la Spagna, l'ha fatto la Francia, quindi non diciamo nulla insomma, che non si sappia, che non sia storicamente consegnato al nostro patrimonio culturale. No? Ecco, la Meloni ha avuto tutto un altro tipo di intuizione, quindi una collaborazione su base paritaria con i paesi africani, con i paesi del quadrante anche medio orientale, che diciamo geopoliticamente è quello più caldo che adesso dobbiamo affrontare e dovremo affrontare anche purtroppo nei prossimi anni, una collaborazione che parli di un mutuo scambio di contributo da parte dei paesi europei rispetto alle infrastrutture, alla formazione,

0: in cui si è parlato approfonditamente di progettualità. Noi abbiamo grossissime imprese che si stanno impegnando nella progettualità. Io parlo banalmente di Bonifiche Ferraresi, che è un'eccellenza dell'agricoltura italiana, che si sta impegnando in maniera seria rispetto a queste tematiche. Non cito l'ENI perché mi sembra banale citarla, ma ecco, capite le realtà industriali come e quanto stanno su questo pezzo, e questo significherà poter abbattere la necessità di emigrazione e anche di avere collaborazione da parte degli stati di partenza, ma anche di provenienza, non solo nelle partenze, ma anche nei rimpatri. Perché guardi, anche se rimanesse cornice diplomatica, cosa che non è, ma lei si immagina quanto è fondamentale invece la diplomazia nella gestione del fenomeno migratorio, banalmente per i rimpatri, perché nel momento in cui uno Stato decide di sottoscrivere un accordo bilaterale, quindi decide di riprenderseli i propri migranti, ti ha sgravato di un peso non indifferente. Quando un consolato diventa ostico invece e non ti dice se questo soggetto appartiene a quella nazione e ti fa perdere tempo per ottenere informazioni rispetto alla sua anagrafica, è lì che si inceppa il meccanismo. Quindi, evviva la diplomazia nel fenomeno migratorio, che è quella diplomazia di cui non è stato minimamente capace Sanchez, per esempio, che ha generato il disastro che ha generato, perché è stato un elefante in una cristalleria nel mondo diplomatico mediterraneo. Oggi ne paga le conseguenze e guardate un po', chi è l'idolo della sinistra italiana? È quel Sanchez là, quello che ha creato quei disastri. E chi è che viene contestata? La Meloni, che invece protegge i confini d'Italia.
1: Ma in termini concreti.
2: Gli stessi gusti musicali.
1: Esatto, perché i gusti musicali, esatto, l'abbiamo letti tutti. Però in termini concreti, qual è proprio il primo vero ostacolo dei respingimenti? Perché si sta creando tutta questa
0: Allora, dei
1: enfasi?
0: rimpatri, intendi.
1: Sì, dei rimpatri.
0: L'ostacolo dei rimpatri, uno, è dato dal fattore economico, no? Perché fare un rimpatrio forzoso è molto costoso. Eppure noi li abbiamo aumentati del 50%. Il ministro Piantedosi ha detto che quest'anno chiuderemo a 10.000 rimpatri alla fine dell'anno e questo sarà un risultato storico, chiudere a 10.000 rimpatri, considerando che al momento siamo a 16.000 ingressi più o meno, capite che stiamo spostando talmente tanto la forchetta da riuscire ad immaginare un futuro in cui si arriverà a paro? Quindi, oltre a aumentare i rimpatri forzosi che costano, abbiamo incrementato i rimpatri volontari assistiti, di cifre importantissime che costano molto meno. Ulteriore ostacolo sono anche proprio le procedure di identificazione di questi soggetti che ti fanno perdere tempo. Perché? Perché lo stato di provenienza non è che c'ha, voglio dire, noi ci lamentiamo dell'anagrafe a Roma, io vi voglio mandare in un'anagrafe in Camerun. Cioè, okay? E quindi c'è già questa difficoltà di natura burocratica, ma spesso e volentieri anche di natura diplomatica. Quindi benissimo che il nostro Presidente del Consiglio sia così attiva diplomaticamente, perché anche questo sta consentendo e garantendo l'espletamento di sempre un maggior numero di rimpatri forzosi. Poi, tema fondamentale dei rimpatri, i CPR, quello che il Ministero dell'Interno sta implementando, ossia la costruzione in tutte le regioni italiane di un centro di permanenza per il rimpatrio, dove noi teniamo confinati, quindi trattenuti amministrativamente, immigrati irregolari che non hanno diritto a stare sul territorio nazionale e che hanno compiuto reati gravissimi. Quindi è inutile che vi fate raccontare le favole, poverini non possono stare nei CPR, i CPR vanno chiusi perché sono disumani, perché sui curricula criminali di quelli lì, che sono lì trattenuti, ci sono omicidi, tentati omicidi, furti, rapina, stupro, violenze sessuali, violenze nei confronti dei minori, pedopornografia, atti sessuali di fronte a dei minori. Questi sono i curricula criminali dei soggetti che sono trattenuti.
1: Si può finalmente distinguere tra immigrazione clandestina ed immigrazione regolare? Si può
0: Ma io
1: essere
0: ne sono un
1: trasparenti?
0: esempio.
1: Lo si può dire con trasparenza senza appunto sentirsi dei dittatori come Sanchez ci descrive per poi utilizzare il pugno più duro di Trump?
0: Guardi, vuoi dire a Sanchez che c'è chi ha cominciato a fare politica nel fronte della gioventù, che è figlia di un immigrato. Quindi io sono un immigrato di seconda generazione, facendo politica nel fronte della gioventù, non ho mai sentito sulla mia pelle il problema del razzismo, della xenofobia, tutto quello di cui ci tacciano oggi le sinistre. Non è questo il tema è la loro impostazione ideologica e preconcetta, no global, no confine.

0: bambini, Open Society, permettimi questa citazione, perché poi c'è anche tutto il tema di ONG finanziate da soggetti ideologicamente molto orientati, che alla fine appositamente mischia l'immigrazione irregolare con quella regolare, no? Ne fa, diciamo, un mischione, come si dice a Roma, ma sono due cose nettamente diverse. Quella regolare, se ben gestita, ossia è integrata, e che cosa vuol dire integrazione? Vuol dire che un soggetto immigrato che entra nel nostro Stato rispetta le nostre regole, ed è banale. Non mette il velo alle proprie donne integrale, manda le proprie figlie a scuola, rispetta le nostre leggi, non mette le donne chiuse nei recinti per pregare in luogo pubblico, non impone tutta una serie di vessazioni fondate sull'Islam radicale, perché noi abbiamo il problema dell'Islam radicale e lo dobbiamo riconoscere, e questo governo sta facendo tantissimo. C'è una proposta d'Italia di legge di fatalità in discussione alla Camera dei Deputati proprio sul separatismo islamico, per esprimere il più netto dissenso nei confronti di queste pratiche medievali e per punirle, queste pratiche medievali. Ecco, integrazione banale. Entri in Italia, rispetti le regole dell'Italia, sei grato allo Stato che ti ha accolto e ti ha dato un'opportunità e contribuisci alla crescita sociale dello Stato che ti ha accolto. Chiaro. È facile.
1: Che poi è un'opportunità che non diventa quella di andare a raccogliere i pomodori, perché poi questa è l'altra grande ipocrisia dell'accoglienza per tanti. E Sindaco, voglio invece tornare a lei per chiederle cos'è che invece ancora non funziona e che lei vorrebbe che funzionasse meglio.
2: Guardi, se oggi dovessi chiedere una maggiore attenzione al governo, lo chiederei per ciò che accade ancora nelle acque attistanti la nostra isola, sui soccorsi che avvengono in alto mare, perché spesso e volentieri succede che per dare priorità al soccorso delle persone che stanno male, le barche vengono, come dire, lasciate alla deriva, e poi queste barche affondano o ce le ritroviamo sulle spiagge sotto le nostre coste, creando insomma un inquinamento, un danno ambientale, e per, diciamo, noi siamo già isola che vive di turismo e questo non ce lo possiamo permettere, ma poi vogliamo tenere, come dire, la sacralità di questa bellezza naturalistica dell'isola, per cui chiederei una maggiore attenzione su questo aspetto e una maggiore attenzione anche per ciò che riguarda appunto i pescatori, perché c'è l'altra faccia della medaglia, che spesso e volentieri i nostri pescatori ripescano queste barche che sono affondate, creando alla loro attrezzatura e ai loro arnesi tantissimo appunto danno economico, e se poi devo aggiungere qualcosa, un aiuto per questi piccola isola di frontiera, che anche collegandomi alla questione dei pescatori, ci sono delle problematiche che riguardano il caro gasolio, insomma questioni che riguardano queste isole che sono così lontane dalla terraferma, per cui è un po' tutto collegato, per cui se dovessi chiedere una maggiore attenzione la chiederei su questo, su quelle che sono poi comunque le refluenze attorno al problema dell'immigrazione, perché io oggi non vorrei essere nei panni di chi governa a Ceuta, insomma, sono cose che ho vissuto io, dove non soltanto non sapevo dove mettere più le persone, ma non sapevo dove mettere più la spazzatura, avevo le fogne che mi scoppiavano, ci sono tutta una serie di, non sapevo nemmeno dove mettere le salme morti. Poi anche lì dico, poi è facile ripeto parlare di accoglienza, il problema rimane distante. Io ne ho fatti di appelli quando il mio cimitero non aveva più nemmeno un posto dove mettere le persone morte che arrivavano, e ne sono arrivate tantissime in questi anni. Però insomma, al di là della solidarietà dei miei colleghi della provincia, non è che arrivava tantissima solidarietà dal resto insomma d'Italia, per cui poi il problema ce l'hai in casa e lo devi governare, non è semplice, ecco.
1: E prima mi ha colpito perché lei ha detto l'isola è tornata a vivere, perché io le avrei chiesto il problema esiste ancora, quando verrà risolto il problema, e lei mi ha risposto in realtà i risultati noi massicci li abbiamo già avuti, l'isola vive oggi, ha vissuto quell'emergenza, quella catastrofe, però oggi invece respira, no? E quindi dobbiamo invertire questa narrazione, cercare di raccontare, di fare informazione per dire anche
2: Ma l'isola è tornata a vivere anche perché in quella fase io facevo una sorta di commissario per l'immigrazione, perché io per il primo anno e mezzo mi occupavo soltanto di quello. Mi chiamavano nel cuore della notte, è finito il latte per i bambini all'hotspot, sono finiti i generi alimentari, mancano le bare per mettere le salme. Cioè io mi occupavo quotidianamente di un problema che non era un problema locale, era un problema prettamente europeo, e ce ne dovevamo fare noi carico come comunità. Il fatto che su questi aspetti, su questo fronte, come dire, io ormai c'è una gestione strutturale che se ne occupa, questo consente che io mi posso occupare di altro, mi posso occupare di turismo, di promozione turistica, di sociale, di sociali.
1: Che ha sicuramente perso moltissimo il turismo, perché
2: assolutamente
1: tutt'oggi
2: sì.
1: Insomma, le persone non sono proprio per la quale a venire in vacanza qui, cioè
0: oggi
1: appunto si sta invertendo questa il turismo, questa narrazione, però è ancora complesso, mi raccontava.
2: È ancora complesso, sì. Io ricordo che insomma è cambiato tutto, anche benché sia difficile farlo raccontare alla stampa, ai media, perché spesso e volentieri, ripeto, prima si era sempre al centro dell'attenzione mediatica, per questo quando appunto c'era una gestione emergenziale del problema. Adesso invece che le cose insomma funzionano e c'è una gestione efficiente, lo si racconta poco. Però prima che cosa produceva quella gestione emergenziale? Che essendo tutti i giorni sui telegiornali come isola presa d'assalto, noi ricevevamo mail, i turisti, le persone che volevano visitare l'isola, chi non c'era mai stato, insomma, qualche domanda se la faceva, dove sto andando? Ti dicevo che noi abbiamo ricevuto pure mail di gente che ci chiedeva se doveva fare particolari vaccini per venire a Lampedusa. Fortunatamente questo, insomma, da qualche anno non succede più, e quello cambia tutto, insomma. Per carità, poi si può sempre migliorare, ci sono delle cose da migliorare, però adesso sì, insomma, viviamo tutti meglio.
1: E sicuramente un'iniziativa come questa appunto è utile anche a fare ciò, no? a raccontare anche i successi, perché poi i problemi li vediamo tutti, li raccontiamo tutti i giorni, li critichiamo e condanniamo tutti, però sicuramente è più bello sapere che siamo in buone mani e che una situazione come quella di Ceuta non si verificherà più in Italia, perché abbiamo un governo che è esatto.
3: Prego. Dico quello che ha sottolineato il sindaco e detto dal sindaco fuori da ogni possibile pensiero strumentale. C'è un problema nella comunicazione, cioè nel momento in cui nel 2023 Lampedusa era presa all'assalto da migranti che arrivavano da ogni parte del mondo, e allora c'è il massimo spazio su tutte le TV, oggi che si può raccontare un modello positivo, frutto di chi si è assunto le responsabilità a livello locale, regionale, nazionale, sulla situazione di un comune che oggi è fortemente turistico, non viene più raccontato, perché probabilmente a qualcuno non fa piacere raccontare che ci sono dei processi che si governano e non essere governati da alcuni processi. Io credo che questo sia veramente una cosa estremamente preoccupante e grave. Guardi, io prima riflettevo, no, dando i numeri dei morti purtroppo in questa catastrofe di Ceuta, ma quando ci fu il caso Cutro, ma voi ricordate quanto siamo da calabrese stati sulla stampa ogni santo giorno per mesi, per anni, ancora oggi se ne parla. Io non ho visto la stessa sensibilità nell'approccio rispetto a quello che è avvenuto, ed è comunque un disastro, sono comunque esseri viventi che oggi si trovano in fondo al mare. Allora, probabilmente c'è un problema di chi vuole raccontare questo paese per quello che gli conviene e non per quello che è. Sicuramente queste sono iniziative importanti che danno la possibilità, conoscendo il sindaco, ma anche insomma il presidente Meloni, Lampedusa continuerà a fiorire. Qualcuno scriveva, no, imbrattando un muro potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno la primavera, e mi pare che qua siamo in piena estate, Lampedusa allora se lo meriti tutto questo sole straordinario.
0: Sì, no, è veramente una battuta, dici non vedremo una nuova Ceuta in Italia. Attenzione, dipende. Dipende, perché c'è ancora oggi chi fa il tifo per quel Sanchez là, quindi se dovessimo tornare ad anni in cui governavano altri, è ben possibile rivedere una nuova Ceuta in Italia, perché le scene che c'erano a Lampedusa 10 anni fa, no? 7 anni fa, 6 anni fa, erano scene di 3.000 persone all'interno di un hotspot dimensionato per 300. Era la Ceuta italiana e si era prodotta perché c'era quel tipo di approccio all'immigrazione. Oggi non esiste una Ceuta in Italia, ma esiste un modello gestionale che è quello di Lampedusa, perché c'è Giorgia Meloni al governo. Attenzione, perché non so se fra 2 anni Bonelli, Schlein, Conte, se poi nel loro modello di gestione, dato che inneggiano a Sanchez, non ci facciano tornare indietro ad anni bui. Ecco, quindi in guardia.
1: Allora, con questo appello io direi che possiamo chiudere qui questa sesta tappa di Bar Italia, ringraziare Fratelli d'Italia, ringraziare questa iniziativa, ringraziare l'onorevole Montaruli per l'organizzazione, ringraziare i nostri ospiti qui, il sottosegretario, l'onorevole, il sindaco, e direi che ci siamo. Non so se vogliamo raccogliere delle domande da chi ci sta ascoltando, o se
0: li abbiamo già ammorbati abbastanza, esatto, in questa giornata.
1: Il bilancio è stato fatto.
0: Secondo me la seconda.
1: L'appello per il prossimo voto anche, quindi chiudiamo così, e ci sono i prossimi appuntamenti che potete sicuramente leggere in locandina e sul sito stesso, su YouTube, insomma, dove ci state seguendo ora. Grazie a tutti.
0: Saluto ad Augusta, certo, sì. Sempre.
1: Grazie Augusto Montaruli.
4: 17:13 minuti, Radio Radicale, e noi ci riprendiamo la linea. Abbiamo seguito in diretta da Lampedusa l'evento Bar Italia, evento promosso da Fratelli d'Italia con il sottosegretario all'interno Wanda Ferro e Sara Chelani, responsabile immigrazioni di Fratelli d'Italia. Torniamo al volo rapidamente sulle agenzie. Si sono incontrati il premier israeliano Netanyahu e Kushner. Il premier israeliano ha ribadito all'inviato americano che Israele non ritirerà le proprie truppe dalla striscia di Gaza fino a quando il processo non sarà completato. Le due parti hanno concordato che il primo passo verso la smilitarizzazione della striscia sarà chiedere ad Hamas di consegnare le proprie armi affinché vengano messe fuori uso sotto la supervisione di un generale americano, ha affermato il funzionario. Al momento non è arrivata alcuna conferma da parte degli Stati Uniti dell'accordo riferito da fonte israeliana. E poi torneremo su queste notizie, perché a Gaza ci sono tutta una serie di uccisioni da parte di Hamas proprio in questi giorni. Ma noi a questo punto riprendiamo la nostra programmazione e grazie alla regia di Gurudas andiamo ad ascoltare un dibattito che si è tenuto il 16 agosto scorso a Cortina nell'ambito di una montagna di libri. Seguiremo il dibattito sul libro Il prezzo della pace di Paolo Mieli. L'autore ne ha discusso con Francesco Chiamulera, ideatore e fondatore della manifestazione Una montagna di libri.
5: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a Una montagna di libri. Un grande piacere ritrovarci questa sera, siamo tantissimi. Grazie a voi che siete in questa sala, grazie a chi ci sta seguendo in diretta sul Corriere.it, il primo quotidiano italiano, dove siamo con una media partnership in diretta oggi, lo siamo per diversi appuntamenti della nostra estate insieme. Fatemi ringraziare la Regione del Veneto e il Comune di Cortina d'Ampezzo, che sono sempre al nostro fianco da quando 17 anni fa è nata Una montagna di libri, per l'incontro di questa sera, in particolare la cooperativa di Cortina, che anch'essa è sempre con noi. Saluto i molti amici qui in sala presenti e velocissimamente vi ricordo i prossimi incontri di Una montagna di libri, perché siamo evidentemente nel clou dell'agosto con un sacco di cose, e domani in particolare 2 appuntamenti. Recuperiamo domani alle ore 17 l'appuntamento che in origine avevamo programmato per l'8 di agosto con il vincitore del premio Strega, Michele Mari, e con il suo libro I convitati di pietra, edito da Einaudi, che ha vinto appunto il premio Strega. Siamo qui domani all'Alexander Girardi Hall alle ore 17. Poi alle ore 18 l'appuntamento che avevamo programmato e che siamo molto felici di tenere con Enrico Mentana, che è qui in sala con noi e che ringrazio molto. Ci vediamo domani, caro Enrico, per parlare di guerra globale e di caos italiano in vista della ripresa dell'autunno. Poi ci vediamo dopodomani, il giorno 18 agosto, e saremo qua di nuovo all'Alexander Girardi Hall. Con noi ci sarà Lorenzo Sassoli, autore di Mascheropolis, e con lui Madeleine René. Cara Madeleine, bentornata a Cortina. Ci vediamo dopodomani qui all'Alexander Girardi Hall alle ore 18. Infine, due appuntamenti che vi ricordo. Mercoledì 19 agosto l'incontro con Bruno Vespa, intitolato Scenari, chi comanda davvero in Europa e nel mondo, qui all'Alexander Girardi Hall, sempre alle ore 18. E infine, con grande piacere vi invito giovedì 20 agosto, sempre qui all'Alexander Girardi Hall, per parlare di La Terra è blu come un'arancia, il mistero della ricerca, l'incontro con Sylvain Bélanger, con Giovanni Panebianco e con l'amica Giustina Destro, che è qui in sala. Cara Giustina, bentornata anche a te. Tutti gli altri appuntamenti di Una montagna di libri, compreso l'incontro con Emmanuel Carrère, che è spostato dal 23 al 30 di agosto, lo segnalo a tutti perché se potete aiutarci con il passaparola, oltre ovviamente al nostro sito internet, li trovate appunto elencati nei nostri programmi e su unamontagnadilibri.it. Infine, un'ultima cosa, con l'aiuto della nostra regia, se per caso vi chiedevate come posso fare per aiutare Una montagna di libri, ma eravate disperatamente alla ricerca di un link per darci una mano, beh, insomma, il nostro crowdfunding è questo qui. Volevo aiutarvi nel vostro evidente imbarazzo, perché era proprio una cosa che sentivate. Quindi grazie a chi ci ha aiutato moltissimo fin qui. È attiva la nostra campagna di crowdfunding, che si intitola Cortina è tua, perché questi appuntamenti sono evidentemente di tutti noi e di voi che siete qui in sala così tanti. Grazie. E a questo punto, per parlare del prezzo della pace, sono moltissimo, molto felice di rincontrare a Cortina d'Ampezzo Paolo Mieli, al quale do un grande grazie e un bentornato. Caro Paolo.
6: Questo è Mentana che mi prende in giro, quindi non ci fate caso. Tutti gli urletti e queste cose qua è Mentana.
5: Che lo faccia anche con te.
6: Domani lo faccio io a lui, però. Domani vengo. Mi vendico.
5: Sì, te lo volevo proprio chiedere, perché il fatto che lo faccia anche con te mi rassicura. Grazie Paolo, bentornato a Cortina. Dico subito che iniziamo dalla storia, ma lo facciamo in connessione continua.
6: Scusami,
5: con il presente.
6: Ti posso interrompere? Vai. Mi fai dire perché non lo fa o lo fanno pochi ospiti? A proposito dell'ultimo discorso della raccolta di fondi, vi è chiaro che questa cosa che dura da 17 anni, lui lo fa gratis, e lui sta Francesco Chiamolera, si è sobbarcato un'impresa che il suo predecessore ci guadagnava miliardi nel farlo. Vabbè, io non ho fatto nomi. Ecco Mentana. Io vorrei l'espulsione di Mentana, perché sennò rischia di essere come ai tempi di Sabatucci. Quando lui veniva qui mi disturbava in prima fila e io stavo malissimo.
5: Sabatucci era il professore di storia che faceva il contrappunto con Paolo Mieli, che era un grande che ricordiamo.
6: E lo faccio di ricordare che lo fa gratis anche per, non solo per invitarvi a dare dei soldi, ma per dire l'incredibile generosità di una persona che tiene alto, lo vedete, guardatevi intorno, e lui tiene alto una cosa che poi è ricca di contenuti, come vedrete stasera, di contenuti politici, di messaggi, insomma. Comprate il mio libro, grazie.
5: Tanto io lo dirò in continuazione di comprare il tuo libro, che ovviamente ho qui con me, Il prezzo della pace, il cui sottotitolo ci interessa particolarmente, perché quando finisce una guerra è quello che tutti continuamente in Italia si ripetono e chiedono, neanche chiedendolo più forte si potesse ottenere qualcosa. Caro Paolo, noi abbiamo aperto Una montagna di libri quest'estate con Oleksandra Matviciuk, premio Nobel per la pace, che si è limitata a chiedere una pace giusta. Ora, il tuo libro si apre smontando una frase che ci ripetiamo tutti e che abbiamo ripetuto anche l'anno scorso, che era l'ottantesimo del 1945, 80 anni di pace. E tu qua già ci rivedi una prima controverità, ma non è vero che sono 80 anni di pace, scrivi, 80 anni di pace forse qui per noi, in questo angolo di mondo, e poi ricordi, la guerra fredda ha prodotto direttamente o indirettamente un numero di morti quasi comparabile a quello dei due conflitti mondiali. E poi anche, e magari così ci ricordiamo guardandola in schermo, che il mondo occidentale ha festeggiato la vittoria della caduta del muro del 1989, e ci ricordiamo che la storia non è che doveva andare per forza in quella maniera lì, in una imprudente assenza di scaramanzia, cioè?
6: Cioè che pensammo veramente che con l'89 iniziasse una stagione di pace e di tranquillità con gli Stati Uniti, che sarebbero stati garanti del mondo, ma quasi pensavamo non ce ne sarà neanche bisogno, dai, in fondo gli Stati Uniti saranno lì tranquilli, sai, come i vigili di una città svizzera tranquilla, e invece è stato l'opposto. Ma come tu hai detto adesso, è stato l'opposto anche prima, nel senso che questa storia degli 80 anni di pace è una storia non vera. Per esempio l'Europa si è riunificata, ma è divisa in due. L'altra Europa, l'Europa comunista, ha conosciuto, oltre a diversi interventi, ma ben due interventi, uno nel 56 in Ungheria e uno nel 68 in Cecoslovacchia, dell'Unione Sovietica, con carri armati, morti, spari per le strade, quella è guerra, capisci? E noi stessi abbiamo conosciuto nei Balcani per tutti gli anni 90 una guerra. Quindi la storia degli 80 anni di pace è una storia così che ci raccontiamo per compiacerci. Ma il senso del mio libro, il senso del titolo del mio libro, è che si fa presto a dire pace, che in realtà ho scoperto, io ormai così con l'età parlo più franco, che quelli che si dicono pacifisti sono spesso ingenui, assai più spesso di mascalzoni, cioè dei travestiti di una parte, grazie, contro l'altra, e spesso delle persone che così, insomma, parlano delle proprie aspirazioni, ma senza spiegarci come raggiungere l'obiettivo. Vi dico, appunto, si fa presto a cominciare una guerra, ma come si fa a fare una pace? Innanzitutto le paci che noi conosciamo sono tutte paci fatte al termine delle guerre fra vincitori e vinti, cioè le guerre devono essere finite, si deve capire chi ha vinto poi e chi ha perso. Poi se il vincitore è intelligente, come sono stati intelligenti i vincitori della Seconda Guerra Mondiale, che hanno aiutato i tre paesi che le avevano aggrediti, Giappone, Germania e Italia, è meglio. Se invece il vincitore è stupido, come dopo la Prima Guerra Mondiale, sono stati i vincitori della Prima Guerra Mondiale che hanno punito in maniera eccessiva la Germania, che c'entrava e non c'entrava, l'hanno punita in maniera selvaggia, otterranno una seconda guerra mondiale, tant'è che oggi gli storici il periodo fra la prima e la seconda guerra mondiale lo calcolano come una guerra dei 30 anni, perché vedono chiaramente come la seconda guerra mondiale sia conseguenza della prima guerra mondiale. Quindi difficoltà, si fa presto a dire pace, difficoltà è il prezzo della pace. Il prezzo della pace è innanzitutto comodo parlare di pace. Per il pacifista mascalzone, la pace è la propria vittoria, si schiacciano quelli dell'altra parte e si ottiene la pace in questo modo. L'autentico pacifista deve tirar fuori una proposta di compromesso, e i compromessi sono dolorosi, anche perché ognuno, quando fa dei discorsi sulla guerra, comincia: c'è stato un aggressore e un aggredito. Beh, il compromesso va fatto fra l'aggressore e l'aggredito. Non è un facile compromesso, perché l'aggredito che compromesso deve fare? Se io ti aggredisco e ti riempio di botte, poi diciamo adesso facciamo la pace e tu pieno di lividi, tipo che ti posso dare delle pomate?
7: Mentre mi stai ancora minacciando,
6: sì,
7: soprattutto
6: ti sto minacciando per la fine della cosa. Quindi il senso di ogni pagina del mio libro, che però riguarda anche cose di un passato molto remoto, come faccio sempre quando scrivo libri, perché sono libri di metodo, non è la ricetta per la pace, quella lasciatela ai mascalzoni. Io provo a spiegare perché quali sono le difficoltà di costruire una pace. E la difficoltà, ci spero, mi batto perché possa essere possibile, ma le difficoltà sono di capire che non esiste il bene e il male, di capire che non esistono i buoni e i cattivi, di capire che ci sono le ragioni dei vinti e i torti dei vincitori, di riandare alla seconda guerra mondiale, dire noi meno male che vinse quella parte, però quella parte che vinse ebbe anche dei torti, rase al suolo inutilmente intere città per tedesche, per terrorizzare i civili, insomma tutta una serie di cose che il nostro pubblico di Cortina conosce bene, perché ne abbiamo discusso molte volte in passato, e che vanno tenute presenti in un momento come questo, perché ci siamo. Guardate che la pace la stiamo già costruendo, i compromessi, quegli incontri che tutti ridono perché si concludono con dei nulla di fatto, ma quelli sono l'unico modo per costruire la pace nei giorni nostri. Il resto sono chiacchiere da infogliati che si travestono da pacifisti per picchiare, per adesso, no, per picchiare, perché a volte picchiano anche con le mani, per picchiare coloro che la pensano diversamente da noi. Impariamo a non diventare mai come quel genere di pacifisti. Quel genere di pacifisti sono minacciosi, e sappiate che non è la prima volta che compaiono nella storia. Ci sono stati anche negli anni 30 pacifisti così, ci sono stati anche, insomma, nei momenti peggiori della storia compaiono sempre, ci sono stati negli anni 50 dei pacifisti di questo tipo, compaiono sempre dei mascalzoni travestiti da pacifisti. Scusate la parola mascalzoni, ma con voi me la posso permettere. Grazie.
7: Non ce l'abbiamo qua perché l'ha menzionata adesso Paolo Meli, ma figuratevi l'immagine vera, la fotografia vera, in una via di Manhattan nel 1938-39, delle manifestazioni con scritto "Why not make a peace with Hitler?". Quindi i pacifisti esistevano appunto già allora. Paolo, tu attraversi in questo libro 25 secoli di casi in cui, come ci ricordavi, vincitori e vinti si scambiano le parti. Vi prometto che adesso non chiederò a Paolo Meli del più antico e più famoso Pirro, la cui vittoria ovviamente era ambigua per definizione, e nemmeno di Saladino, esaltato dai vinti. Ci avviciniamo nel Novecento, così tanto per ricordarvi alcuni dei tantissimi temi toccati nel libro, a Lenin, il quale è il vincitore, sì, ma è sconfitto da Stalin, però per arrivare a una idea che mi sono fatto, che magari è tutta sbagliata. È vero, Paolo, che almeno una volta delle guerre si poteva dire quando iniziavano e quando finivano, mentre uno dei tratti del nostro mondo di adesso in cui viviamo è che non si capisce né quando incominciano né tantomeno quando finiscono, perché tutti unilateralmente dicono che è finita, o è sempre stato così?
6: Beh, no, sono parzialmente d'accordo con te, purtroppo dico sono parzialmente d'accordo, nel senso che quando comincia si capisce, perché io delle date tipo il 24 febbraio 2022 e il 7 ottobre 2023 me le ricorderò e finiranno nei libri di storia. Purtroppo non si capisce, e qui hai ragione, non si capisce quando finiscono. E c'è da riflettere su questa tua acuta osservazione, nel senso che non è che non si capisce, sai, quando le guerre cominciano a durare più di quanto durò la prima guerra mondiale, come dura la guerra d'Ucraina, ma insomma qualche domanda ce la dobbiamo fare. È perché sono guerre un po' più lunghe, o è perché le guerre della modernità possono essere guerre infinite? possono legarsi. In questo momento nel mondo sono in atto 65 guerre, noi ci occupiamo di 2 o 3 e non ne vediamo almeno una sessantina, le abbiamo perse d'occhio. Queste guerre si stanno legando tra loro, hai fatto degli incontri, alcuni di voi hanno assistito, c'è un blocco formato grosso modo da Cina, Russia, Iran, che comincia a cementificarsi, a produrre conflitti collegati tra loro. Se lo volete osservare nelle piccole notizie, nei giornali, guardate ogni giorno chi scambia droni con chi, e lì si vedono delle cose. C'è una posizione ambigua che quelli che studiano la geopolitica osservano giorno per giorno, di uno dei paesi più grandi del mondo, perché ha superato, come sai, l'India ha superato la Cina come numero di abitanti, 1.400.000.000 di abitanti, e questo paese può essere tutto. In questo momento avrebbe detto un celebre attore: brega, può essere ferro, può essere piuma, nel senso che è un paese che mantiene una sua ambiguità, ovviamente confligge competitivo con la Cina, ma non è così chiaramente un paese di quelli che, se la Cina aggredisse Taiwan come la Russia ha aggredito l'Ucraina, interverrebbe insieme al Giappone, all'Australia, forse sì, forse no. E dulcis in fundo, dell'America trumpiana non sappiamo niente, se interverrà, magari interverrà dalla parte dei cinesi, magari interverrà dalla parte dei russi, e fra un po' la guerra dell'Iran si chiuderà con un'alleanza fra America e Iran perpetua. Cioè, Trump è un personaggio assolutamente imprevedibile, quindi come vedete è una situazione tra le più interessanti e meno, insomma, non è una ripetizione di cose che abbiamo già visto. La cosa più probabile è che questo clima di guerra sospesa, tra l'altro, perché poi molti paesi non ne soffrono se non le conseguenze economiche, duri a lungo.
7: Paolo, dopo ti devo chiedere degli Stati Uniti e dell'Iran. Ricordiamo che il fantomatico punto di congiunzione tra i due doveva essere Ahmadinejad, in una delle prime idee dell'amministrazione Trump a proposito di regime change, però hai citato l'Ucraina e
6: io tu... a proposito, se ti interrompo, che un giorno voglio scrivere un libro su tutti i personaggi che gli Stati Uniti per l'Iraq così scelgono quando come candidati per il regime change, perché sono i personaggi, una galleria di personaggi più ridicoli uno dell'altro, e danno l'idea, siccome qualcuno li ha scelti, li ha individuati, danno l'idea di come questi complotti che vengono descritti come grandi macchinazioni dietro abbiano probabilmente del gruppo facciano parte anche degli idioti, capisci? Perché se no è impossibile che uno scelga dei personaggi così improbabili. In genere quelli scelti per il regime change scappano tutti con valigie piene di soldi, insomma è veramente i regime change tentati dopo fine della guerra fredda sono una delle cose che mi attrae morbosamente di più, ma non ne parliamo adesso.
7: Nel libro comunque ce lo racconti, ti riveli meno tenero con gli Stati Uniti di quello che uno potrebbe immaginarsi, te lo devo chiedere tra un attimo, però per fortuna che c'è l'esercito comune europeo tra poco, per cui con quello ci salviamo, Paolo. Volevo chiedere...
6: Trump ci ha fatto del bene, Trump ha fatto due cose di bene, una verrà e la vedrete, perché mi
7: vai, assolutamente.
6: No, allora, Trump sarà la dimostrazione, perché faremo tutti in tempo a vederne la fine. La fine non intendo la morte, ma il passaggio successivo, e dimostrerà una cosa che pochi hanno capito dell'America, che l'America è un modo di andare, la superiorità americana è il modo di andare avanti e di superare qualsiasi cosa. L'America ha conosciuto di tutto ed è andata sempre avanti, e ti dimostrerà che anche se arriva il personaggio più incredibile che la storia abbia presentato, non dico dai tempi di Nerone, perché Nerone era molto meglio di Trump, e Nerone è oggetto di una sottovalutazione molto antipatica.
7: Un governo illuminato,
6: ma insomma, gli hanno dato delle colpe che non aveva, quindi era illuminante, sì.
7: Illuminante, dice Enrico.
6: Allora, e quindi Trump dimostrerà che l'America va avanti nonostante tutto. E ricordatevelo sempre che quando ci sono i grandi appuntamenti dell'umanità, e noi ne abbiamo vissuto uno, il Covid, tutte le cose, tutti si sono messi a cercare di fare il vaccino, tutti, la Cina, Cuba, la Russia, però poi quella cosa che ci ha consentito di non morire i tre quarti delle persone che siamo oggi qua in sala, è stata trovata in California da un gruppo misto, uno era mezzo turco, uno mezzo ebreo,
7: anche molti europei, lo possiamo dire, cioè è stato l'Occidente, no? Gli Stati Uniti,
6: sì,
7: e l'Europa.
6: Però il vaccino è stato trovato, cioè l'America è il posto che produce Trump, ma quando c'è una necessità fondamentale, perché adesso è facile parlare del Covid come acqua passata, ma quando la storia chiama, c'è la seconda guerra mondiale, oppure c'è il Covid, o anche la prima guerra mondiale, così è un caso, ma tutte e tre le volte è dall'America che arriva l'aiuto sostanziale per superarlo. Poi l'Europa ci mette il suo. E qui il secondo vantaggio di Trump è che ha costretto l'Europa a darsi... L'Europa aveva un po' una sorta di culo di pietra. Erano vari presidenti americani, anche Biden, anche Obama, gli dicevano: Europa, paga un po' la tua parte di soldi, datti un po' da fare, crea, tu dici di voler creare questo esercito europeo, lui lo cita perché io spesso ironizzo su questa storia dell'esercito europeo, perché il fesso in genere quando comincia un conflitto dice qui ci vuole un esercito europeo, e allora io noto, anche lì ho preso nota di tutti i cretini che fallo te l'esercito europeo non è che non si fa perché c'è una non volontà, ma perché la gente non vuole tirare fuori i soldi, non vuole tirare fuori l'unità, il modo di, perché l'esercito europeo deve avere una politica europea, un comandante in campo europeo, un ministro degli esteri europeo, insomma deve aver fatto a monte dell'esercito europeo, ci sono tali e tanti passi. E quelli minimi che si stanno facendo adesso, quello di creare un sistema di difesa europeo, come vedi, i pacifisti mascalzoni ti dicono: tu sei un guerrafondaio, vuoi la guerra, non sei come me che voglio la pace, e quindi vuoi, è meglio il burro o i cannoni? È ovvio che è meglio il burro. Vuoi togliere soldi alla scuola e alla sanità? Ragazzi, no, non vogliamo né togliere né soldi alla scuola né alla sanità, e si sta facendo in modo di non farlo, dobbiamo semplicemente organizzare delle difese come una diga di fronte all'arrivo di un possibile torrente in piena, e quindi ricordatevi, quelli sono dei furbacchioni, tutti quelli che usano parole come guerrafondaio, io non uso mai, dico tu sei, non gli dico mai mascalzone apertamente, adesso dico mascalzone,
7: c'è una prima,
6: ma
7: diciamo,
6: mascalzone come categoria,
7: come categoria,
6: ma se lo incontro non gli dico tu sei un mascalzone, sei un maledetto mascalzone, sei un imbroglione, sei uno che gioca a delle parti, no, gli dico no, interessanti i tuoi argomenti, io dico, e poi gli dico però sei, in cuore mio penso, sei un maledetto mascalzone.
7: Paolo, a proposito di difesa, oggi qui a Cortina c'era di passaggio un giornalista ucraino, Oleksandr Krivinsky, che abita in un quartiere di Kiev, Lukyanivka, in centro a Kiev, dove ci sono condomini residenziali, che è uno di quelli più attaccati in questi mesi, che hanno subito i peggiori danni. Nel salutarci ho pensato che io avrei passato un autunno cortinese o insomma italiano, e che loro si preparano all'inverno, si preparano al fatto che l'ultimo bombardamento gli ha coperto la macchina di calcinacci. Il degradarsi della condizione di sicurezza in giro per l'Ucraina, dovuto direttamente alla mancanza anche di antiaerea e di Patriot americani contro in particolare i missili, e anche alla upgrade che ha fatto l'attacco russo attraverso i missili supersonici balistici usati molto di più di prima, che hanno un tempo velocissimo nel raggiungere Kiev, poco più di 5 minuti, ti fa pensare che dobbiamo prepararci a un inverno drammatico per l'Ucraina, o anche un po' più di questo drammatico? Perché una cosa è dire, vabbè, la guerra continua e gli ucraini pagano il prezzo nella loro resistenza indomita, altra cosa è dire che magari questo inverno qualcosa di drammatico sul fronte può succedere, che qualcosa ceda.
6: Guarda, i russi hanno un solo, innanzitutto è una balla che i russi vogliano possedere solo il Donbass, compresa quello che basterebbe dargli, quello che non sono riusciti a conquistare militarmente. Vedrete, a poco, ovviamente, essendo un esercito molto superiore, metro per metro prenderanno anche quella parte del Donbass che non hanno preso militarmente, ma loro vogliono tutta l'Ucraina e sanno che l'Ucraina hanno sperimentato nella storia c'è un solo mezzo di batterla, l'Holodomor, cioè prenderla come fecero fra il 32 e il 33 nel gelo, facendo morire tutti, sterminando i raccolti, e quindi inverno dopo inverno procederanno per la ripetizione dell'Holodomor, perché sanno che finché non li sterminano in quel modo, gli ucraini continueranno a combattere, anche gli ucraini si stanno rivelando il popolo combattente. Noi fino ad oggi pensavamo fossero gli irlandesi sono stati dei grandissimi combattenti, ovviamente ce ne sono stati tanti altri nel resto del mondo, parliamo dell'Europa, ma gli ucraini con un senso della patria e un senso rafforzato, perché vedete, noi viviamo in una parte d'Europa flaccida, la parte meridionale, e quindi siamo abituati alla mascalzonaggine intorno a noi, al trucco del gioco delle carte. Scusate, stasera mi viene sempre questa parola, non la uso mai, giuro, non la uso mai, però siamo abituati a questa cosa qua. Però c'è un'altra parte d'Europa, il nord Europa, che è completamente diverso, che questi discorsi, se io presentassi il libro con queste parole in un qualsiasi paese del nord Europa, e non parlo solo quelli che hanno subito lì l'occupazione sovietica fino all'89, i paesi baltici, ma paesi come la Danimarca, la Finlandia, la Germania, sono paesi dove le cose che io sto dicendo adesso sono senso comune. Il riarmo, la cosa, il riarmo difensivo, capito? Si tocca cambiare le parole perché non si può mettere la parola armi, che lì la capiscono benissimo e sanno che l'Ucraina cercheranno di sterminarla in quel modo, però io, siccome sono ottimista, penso che loro, come sai, anche l'inverno passato è stato freddo, questo sarà terribile in confronto a quello passato, perché hanno sistematicamente bombardato ogni centro di energia, insomma io e te conosciamo, però non è detto che tutti lo sappiano, hanno passato l'estate a bombardare ogni possibile centro di energia in Ucraina, e quindi sarà e lì hanno un fresco notevole, stanno più nel freezer che nel frigidaire. E quindi sarà un inverno terribile, però non soccomberanno, hanno una capacità di riaggiustare quello che quelli lì distruggono, e una parte dell'Europa li sostiene, non qua, non da noi, da noi si fa fatica, nel senso che, anzi, il governo, fammelo dire, fa miracoli rispetto all'opinione pubblica, a quello così, però appunto fa miracoli, insomma. Gli altri paesi, credo che quasi tutti gli altri paesi europei facciano meglio di noi, a meno di quelli asserviti alla Russia, e comunque sarà un inverno durissimo, però ce la faremo, ce la faranno e ce la faremo.
7: Grazie Paolo. Io dopo vorrei chiederti ancora dell'Ucraina, però siccome all'inizio dell'incontro tu hai citato due date, una è il 24 febbraio del 2022 e l'altra è il 7 ottobre, come facciamo a parlare dell'altra questione senza ignorare tutto quello di cui si ricorda ogni giorno, e cioè soltanto, tanto per iniziare, quello che è successo a Gaza in questi anni, quello che succede in Iran tutti i giorni, con una guerra che è iniziata e non si sa se finisca. Ogni giorno, tu lo ricordi anche in radio, Trump annuncia che la pace è arrivata, oppure che sterminerà l'intero paese, poi dopo di nuovo annuncia di nuovo un trionfo dell'America, la conquista dello stretto di Hormuz. E nel frattempo il 7 ottobre, con quello che ha rappresentato, si allontana come un miraggio all'orizzonte o si mette nel dimenticatoio. Come si fa a raccontare tutto questo, come tu ricordi nel libro, mettendolo sulla prospettiva della storia senza perdere il senso della tragedia?
6: Fammi legare i due argomenti. Allora, eravamo rimasti in Ucraina. Come vi ho detto, il bene non sta mai tutto da una parte, il male tutto da un altro, e nonostante le cose su cui ci siamo pronunciati sia io che Francesco Chiamulera, almeno a me è capitato delle volte di dar torto agli ucraini, quindi non è che io sto tutto dagli ucraini. E ricordo la prima volta in cui diedi torto agli ucraini e ebbi discussioni molto vivaci.
7: Intendi dopo ovviamente l'inizio della guerra su vasta
6: scala? Dopo l'inizio della guerra, sì, dopo il 24 febbraio del 2022. E la prima volta fu quando Zelensky, andando con delle motivazioni, andando in Israele, disse: io sto subendo un genocidio, l'Ucraina sta subendo un genocidio. Effettivamente le immagini di come era stata rasa al suolo Bucha, Mariupol, soprattutto Mariupol, era rasa al suolo, morti, uomini, donne, bambini, e lo Yad Vashem lo stoppò e disse: no, senti, aspetta, il genocidio è un'altra cosa. Ti capiamo, ma usa delle parole a proposito, tra l'altro Zelensky ebreo, usa le parole a proposito. E lì mi fermai a riflettere, ed effettivamente ci sono delle cose che accadono nella storia e che sono terribili, gravissime, sono distruzione di intere città, ma mancano degli elementi del genocidio, capito? Mancano la determinazione. Forse l'Holodomor, quello del 32, qualcosa di quelle fattezze
7: il genocidario aveva, ce l'aveva.
6: Qualcosa del genocidario ce l'aveva. Però adesso io, pur riconoscendo e dicendo che quelli subiscono da più tempo di qualsiasi altro paese ogni giorno distruzione di case con morti, e guardate che quelli sono morti, uomini, donne e bambini, dico: non è genocidio. Mi sono trovato, per i paradossi della storia, in una situazione analoga dall'altra parte dopo il 7 ottobre. Allora, innanzitutto il 7 ottobre è una cosa enorme, perché fatte le debite proporzioni è molto più dell'11 settembre 2001, fatte le proporzioni, e poi ha dei caratteri di crudeltà. Un conto è un aereo su un grattacielo, già quello è gravissimo, un conto è lo stupro e l'uccisione di uno per uno di 1200 tra l'altro pacifisti che ballavano ai confini di Gaza, una cosa veramente rabbrividente, capisci? L'uccisione uno per uno, lo sgozzamento fa impressione, però io ti dico che quello che è accaduto dopo, cioè l'uccisione di migliaia, adesso stiamo a fare calcolo, 72.000, 100.000, non lo so, di migliaia di palestinesi in quella maniera così prolungata, con quelle immagini, con le città rase al suolo, così, era una cosa che meritava una condanna netta, una riprovazione senza attenuanti di dire, una riprovazione assoluta. Ripeti cosa ho detto: riprovazione assoluta. E mi sono battuto per questa riprovazione assoluta ogni giorno che ho potuto, rifiutandomi solo di pronunciare quella parola, genocidio. Oh, è come se fossi diventato il braccio destro di Netanyahu, solo perché, pur battendomi e pur riproverando ogni atto, quindi pensavo di essere accolto fra i pacifisti con le braccia aperte, no. Dovevo pronunciare, il passaggio necessario era il paragone con i nazisti e la pronuncia della parola genocidio. Io non escludo che possa esserci il genocidio, perché non ho delle certezze. sarà la Corte Penale Internazionale quando sarà in grado a stabilirlo. Non mi fido del fatto che uno scrittore che possa passare qui a una montagna di libri o in un'altra rassegna letteraria dica genocidio, o che citi una serie di giuristi, amici suoi, per dire che è genocidio. E poi ci sono dei modi che hanno i demografi. Dunque, ogni genocidio della storia, uno studia quanta era la popolazione all'inizio, era 1 milione, quanta è alla fine. In genere i genocidi hanno una diminuzione della popolazione che non è mai meno del 50-60%, cioè se era 1 milione, alla fine ne sono sopravvissuti 400.000, perché il genocidio si intende voler quasi impedire la riproduzione di quel popolo. E quindi io aspetto un verdetto, qualcuno che me lo dica. Magari alla fine constateremo che è accaduto qualcosa del genere ai palestinesi. Quindi, pur urlando di dolore, e non lo dico retoricamente, per quello che fanno i coloni in Cisgiordania, per quello che è stato fatto a Gaza, bisogna urlare lo scandalo. Cosa ho detto? Urlare lo scandalo. Però permettetemi, obietto a dei paragoni che mi sembrano impropri. È possibile, si può fare, siamo in un paese civile, possiamo discutere in questo modo ed essere, capire che condanniamo gli errori. Io mi sono domandato spesso cosa avrebbe dovuto fare Israele dopo il 7 ottobre. E ho pensato, c'erano poche cose da fare, forse avrebbe dovuto concedere 20 giorni di tempo, non so, 2-3 settimane, di dire al mondo, aiutami, non ti dico a riparare i torti, ma aiutami a riparare quei 250 rapiti. Mondo, o parte buona del mondo, pacifisti di tutto il mondo, gente che vi riempite la bocca di quella parola, venite, venite, liberateli voi, entrate, a voi vi accoglieranno a mani aperte e liberate i 250 rapiti. E dopo però, passati quei 20 giorni, avrei fatto qualcosa di, forse con meno spietatezza nella distruzione, però avrei proceduto militarmente alla liberazione dei miei ostaggi. Avrei proceduto militarmente alla liberazione dei miei ostaggi. Chi dice che altre cose erano possibili butta la palla in tribuna, dammi retta, perché è una situazione che conosco abbastanza bene. Grazie.
7: C'è una cosa, Paolo, perché ti avevo chiesto di Gaza e ti avevo chiesto dell'Iran, che hai detto poco fa nell'inizio di questa conversazione e che è presente e molto nel libro di cui parliamo questa sera, che è Il prezzo della pace. Tu hai poco fa parlato di un'America...
6: È anche conveniente il prezzo del libro.
7: Il prezzo eccellente.
6: Il prezzo della pace, sì, sì. Ma anche il
7: devo,
6: prezzo
7: devo congratularmi, effettivamente hai veramente un prodotto di eccessa qualità, rapporto qualità-prezzo.
6: Anche la carta.
7: Carta
6: una carta buona che può resistere.
7: Ha un fruscio veramente sexy. Volevo però chiederti, tu parlavi degli Stati Uniti e hai detto una cosa sulla quale io avrei delle obiezioni. Dici, gli Stati Uniti da sempre nel loro regime change hanno proposto dei personaggi da operetta, lo ricordi nel libro Sconfitte rimosse in 80 anni, dal 45 hanno perso quasi ovunque, Vietnam, Afghanistan, con la fuga da Kabul, speculare quella del 2021 a Saigon 1975, però un po' di eccezionalità americana a un presidente che cambia ogni giorno la propria versione, per quanto potessero aver fatto degli errori Johnson piuttosto che Nixon. Piuttosto
6: no, Johnson
7: che...
6: lo considero il miglior presidente degli Stati Uniti. Quindi...
7: appunto, nel senso, sì, regime change iraniano era evidentemente una barzelletta, ma lo era in maniera molto peggiore di come almeno avevano provato. Pensiamo all'intervento di Bush nel 2003, che come minimo era stato almeno citata le Nazioni Unite, anche se poi ovviamente si è proceduto anche senza. Però insomma, questo è un passo abbastanza in avanti, quello con Trump, o all'indietro, un'eccezione assoluta.
6: Allora, non farò nomi di giornalisti italiani, ma Trump è come se fosse un personaggio della politica che arriva dal di fuori della politica, mettiamo che avesse vinto, ma non lo voglio offendere, ma dico, avesse vinto Beppe Grillo, un giorno avesse vinto e non avesse avuto i precedenti penali per cui non diventava Presidente del Consiglio, avesse preso i più cialtroni fra i giornalisti italiani, e voi ognuno se li conosce, e avesse detto tu Ministro della Difesa, tu Ministro della Giustizia, perché questo ha fatto Trump, oppure dei lottatori di lotta libera o dei personaggi televisivi fra i più screditati e delle donne fra le più appariscenti, e avesse fatto un governo di questo tipo. E per me

0: italiani e che quindi danno una mano a, danno una mano all'altra parte, che uno dice ma come ci hanno pensato, ma come fanno a, a pensarla fino a questo punto? Sono come quelli descritti in un famoso sketch di Corrado Guzzanti su Rutelli, cioè gli portano l'acqua con le orecchie alla, al governo in carica.
1: Non però c'è paragone, penso... però tra Rutelli e il candidato imparagonabili tra distanze siderali, il candidato che hanno scelto nel Maine era un signore candidato alle primarie che andava in giro con un tatuaggio che inneggiava alle SS, cioè anche i democratici italiani anche nei loro momenti di massimo
0: sbandamento stanno facendo l'impossibile, e quindi pur dandogli i sondaggi per perdenti, i repubblicani trampiani alle primarie che ci saranno, insomma, alle elezioni di midterm che ci saranno adesso a novembre, è possibile che quelli mandando avanti dei tatuati delle, con i simboli dell'SS le perdano. Manderemo anche noi della sinistra italiana, io vi ho detto sono un elettore di sinistra, dei tatuati con l'SS alle elezioni, e le perderemo di nuovo anche noi come siamo ormai abituati. Però non voglio parlare di politica italiana, voglio... Che fai quella faccia?
1: Un po' sì di politica italiana, ti devo
0: guarda,
1: chiedere.
0: Guarda, è il minimo di politica italiana, è il minimo, perché sono così, insomma, il mio libro, Il prezzo della pace, mi fai abbassare da un argomento così alto.
1: Scusami.
0: Se vuoi ti posso solo dire, va bene, posso solo dire che...
1: Vorrei iniziare, se me lo consenti, a chiederti dalla destra. Dopo parliamo della tua parte politica. Quella
0: no, io volevo parlare solo della sinistra.
1: Della sinistra. Va bene,
0: cominciamo dalla destra.
1: Cominciamo dalla destra. Senti, la domanda dell'estate che facciamo intanto a te, poi lo chiederemo ancora. Ma Vannacci è un problema piccolo, medio o grande per la destra italiana e per Giorgia Meloni? Cioè...
0: Voi sapete che a me non piacciono le risposte vaghe, e poi torno a penitenza. Vannacci è un fuoco fatuo. Vannacci è una cosa che cresce nei sondaggi, ma che sono, guardate l'ultimo sondaggio, quando ci saranno le elezioni, immagino che Giorgia Meloni, se non è demente, completamente demente, lo terrà fuori dalla coalizione, perché avendo adesso dei parlamenti ristretti, il Senato ha 200 senatori, se tu ci metti dentro 10 senatori vannacciani, fai... ti metti nelle mani di Vannacci, quindi sei già sta nelle mani di quegli altri che te li raccomando, ma mettersi anche nelle mani, in più i vannacciani sono tutta gente che t'ha tradito, cioè gente che era con te e tu hai espulso per un motivo o per un altro e sono passati con Vannacci, quindi una squadra di masnadieri. Allora torno alla domanda che tu mi fai, se accadrà come io non solo immagino, ma anche spero, la Meloni terrà fuori per nascere la coalizione, anche a costo di perdere, al momento del voto, rispetto ai sondaggi che aveva, che cresceranno, porteranno fino al 20%, prenderà meno della metà, capito? Rispetto al, ai sondaggi che lo daranno sempre, meno della metà. Vannacci farà fatica ad affermarsi, a trovare un suo ruolo. Vedo la faccia perplessa e credo che siate perplessi tutti. Vannacci è un fuoco fatuo, perché l'Italia è un paese serio, più di quello che voi pensate, non è un paese che tu fai, vedi che sono, cioè,
1: e l'Italia... Poi comunque Giorgia Meloni ha due alleati, voglio dire, ha la Lega e Forza Italia, che
0: Giorgia
1: porteranno
0: voti. Mi duole dirlo, Giorgia Meloni è uno dei personaggi più importanti che abbiamo avuto nella storia della Seconda Repubblica. Giorgia Meloni, pur avendo fatto delle idiozie senza capo né coda, come il referendum e altre ne ha fatte, anche l'atteggiamento che ha preso rispetto alla crisi spagnola è stato demenziale, ma di vera te che chiudi le frontiere mentre lì è nato un dramma, ma anzi, proprio perché c'è Sanchez, devi capovolgere, devi fare un gesto di grande solidarietà, andare tu lì a nuoto a salvare. Sì, ho visto un sacco di foto su chi che di lega in nuoto, si tu

0: che fa il delfino, vai a Motte, salva sei o tre dei cosi, e invece chiudi le frontiere.
1: Ti vedo molto sull'altra, cioè, o una cosa o l'altra, è una via di mezzo.
0: No, io ti ho detto, no, penso che sia sotto il profilo politico una numero uno, e che...
1: Dicevo sulla Spagna, sull'atteggiamento verso la Spagna, magari una via di mezzo tra andarli a prendere, no, a ruoto e chiudere.
0: Guarda, tu devi incamerare, perché siccome un giorno ti capiterà a Lampedusa, e allora se tu fai una scemenza come chiudere Schengen quel giorno, quando farai Lampedusa e tutti ti diranno, allora che ora noi chiudiamo Schengen e vattela a prendere in tasca, capisci? Cioè è stata veramente uno scivolone, anzi peggiore di quello del referendum. Perché il referendum può dire, mi hanno ingannato i giudici amici, pensavo, avevo visto dei sondaggi, vabbè che tutti quelli che perdono il referendum hanno visto dei sondaggi, è stato così nel 2006 con Berlusconi, c'è la maledizione del 6, nel 2016 con Renzi, nel 2026 con per favore, nel 2036 non fate il referendum. Non ricordo, chiunque siate, di destra, sinistra, si perdono, lo volete capire, se sono al governo. E se siete al governo, voi di questa sala, qualcuno sarà al governo, già me lo sento, ho individuato anche chi. Sì, poi gli andrò a stringere la mano deferente dopo. E dico, non fate questo referendum, ma pur essendo è una che oggi ha un asse con l'altra donna presidente del Consiglio, la danese Mette Frederiksen, che è socialdemocratica, la più grande nemica di Trump per la questione della Groenlandia, perché come voi sapete la Danimarca possiede la Groenlandia.
1: E di Putin.
0: E di Putin, e quindi anche un buon collegamento in questo. E poi soprattutto io la stimo perché lei, i russi di casa sua, quei mascalzoni, i filorussi che non so chi possono essere, ma immaginate, li ha saputi domare. Lei la sua, ha fatto
1: qualche... Danimarca non è che ce ne fossero proprio,
0: no,
1: Giorgio Meloni, che
0: Mette Frederiksen, ovvio, mi inchino a Mette Frederiksen, no, dico, la Meloni
1: ce l'ha fatta, ma perché tu dici che la Lega, tanto per fare dei nomi,
0: beh, insomma,
1: risponderà all'appello originario, diventerà finalmente la Lega del Nord federalista,
0: ma la Lega del Nord, quelli chiacchierano, aspetta che devo misurare le parole perché ce ne sono in sala. I leghisti del Nord sono i più grandi chiacchieroni che abbia conosciuto in vita mia, nel senso che sono 4 anni che disegno, ogni anno vengo qua a Cortina e mi riempiono, c'è il tal governatore, te la farà vedere lui. Ragazzi, leghisti del Nord, volete dimissionare Salvini? Accomodatevi, fatelo, trovate un capo e fatelo, ma non potete romperci, capito? Voi state bucando la gomma di una vostra automobile centrodestra annunciando che farete, e fatelo, e che se siete così forti, avete le idee così chiare, Salvini vi si è dimostrato un e visto che mi trascini su questo terreno, dico la stessa cosa a Marina Berlusconi, paghi Forza Italia, grazie ai soldi ereditati da tuo padre, non è fatta, ti vuoi mangiare Forza Italia e mangiatela. E mangiatela tutta, ingoiala, ma questo tira e molla, per questo io no, darei oggi, non darei per vincente la coalizione a centrodestra, perché per quanto fuoco fatuo sia Vannacci, insomma c'ha due ruote sgonfie per colpa dei leghisti e di Forza Italia azzannata da Marina Berlusconi, che se non ho capito male, perché poi vuole fare un partito delle libertà civili, un partito più simile a quello della Schlein che a Forza Italia, insomma molto un partito molto liberale, ma fate, avanzate, comunque non vi preoccupate che noi, la nostra sinistra, tireremo fuori dei candidati e vi faremo vincere lo stesso, anche ci pensiamo noi, ci penso io.
1: Paolo, sono almeno 3 estati inclusa questa che tu professi una grande simpatia per Elie Schlein.
0: Aspetta, mi alzo in piedi quando parlo di Elie Schlein.
1: Sì, esatto.
0: È magnetica, che vi posso dire? È magnetica.
1: Volevo
0: è
1: una... solo chiederti se questa tua fede è indiscussa nel 2026. Cioè se
0: no, più. Ma è aumentata, io la vedo sempre più magnetica, anche se recentemente ho pensato che è meglio presentare Conte come candidato, perché lei è magnetica in televisione, attrae voti e simpatie. Però, primo, mi sembra che Conte si sia già mangiato l'intero Partito Democratico, tranne una fetta, ma irrisoria, della minoranza. Quando ho visto Conte fare il discorso ufficiale alla cerimonia di Sant'Anna di Stazzema, ragazzi, quello è una cosa, lo so, per voi non conta niente, o per molti di voi, ma per noi che siamo cresciuti con quella cultura è un simbolo, capito? È il discorso in onore della resistenza, in onore di una delle degli episodi più chiamare Conte, che è uno che sta con la Lega al governo fino a poco tempo fa e non un esponente del PD, e soprattutto non chiamare la segretaria del PD, lì quel giorno ho capito che lì dentro è cambiato qualcosa. Poi vi sorprenderò, penso che Conte, ove mai ce la dovesse fare e ove mai con l'aiuto dei leghisti nordici, che sono combattivi ma non si decidono mai, e di Marina Berlusconi dovesse perdere l'altra parte, Conte si rivelerebbe un presidente del Consiglio furbo e molto meno filo russo di come noi ce lo immaginiamo. Cioè il filorussismo di Conte in questo momento, perché Conte in questi giorni ha detto neanche basta, l'Ucraina ha troppe armi, non gliene diamo più, lo so, questa cosa fa, ma io sono convinto che se tornasse a fare il Presidente del Consiglio, quello è uno furbo prima che ideologico, non è, e si comporterebbe in una maniera confacente, conveniente per restare in Europa e per avere il rispetto dell'Europa. Però questa è una convinzione mia e non so se accadrà, non so se candideranno Conte, non so se vincerà Conte, non so, non sappiamo niente. Però mi accorgo alla fine della nostra conferenza che ho messo in piedi scommesse per i prossimi 14 anni. Quindi almeno una la perderò e quindi merito grandi fischi nell'andarvene in onore di quella scommessa che avrò perso, perché ne sono consapevole, troppe non messe, però su quella di Vannacci mi ci gioco tutto, su quella mi ci gioco tutto.
1: Paolo, dopo torniamo in un'ultima domanda al volo sul libro, però una te la devo fare a proposito di candidati al centro-sinistra, alla leadership del centro-sinistra. Ieri, parlando col Corriere, hai dato la tua versione sul caso Ranucci e sul caso Report. Volevo chiederti un po' che ne sarà di quella trasmissione e come, se a Cortina hai qualcosina da aggiungere rispetto a quello che hai raccontato al Corriere in tema di pasta alle vongole e di ristoranti romani.
0: Al ristorante Cefalù cosa mangiavo da una mattina alla sera? No. Da aggiungere ho solo che se non vengono fuori cose nuove contro Ranucci, nel senso che era complice dell'attentato fatto a se stesso, o anche consapevole dopo e non l'ha detto, perché sai, se era consapevole dopo e non l'ha detto doveva innanzitutto rinunciare alla scorta, no? Perché uno se sei consapevole che te l'ha fatto un amico tuo, devi andare là e non c'è la scorta. Comunque, io non ne farei un martire, lo lascerei almeno fino alla fine dell'anno a fare report. Se fossi lui, sarei io a tirarmi da parte. Ma se lui è deciso a farlo fino alla fine dell'anno, ciò che è in programmazione, che è nei programmi della RAI, secondo me converrebbe tenerlo, perché se no laddove non c'è riuscito la vitola ci riesce la politica a farne un martire, capito? Se tu lo levi ti diranno, ma scusa, quello non ne sapeva nulla, la vitola in compagnia di Paolo Mieli gli ha fatto un attentato e tu, Paolo Mieli e molti altri, che non lo dirò mai, che anche lui veniva sempre in quel ristorante. Allora, dicevo, gli ha fatto un attentato e poi perché lo... Non è vero, scusate, lo vedo sorridere imbarazzato.
1: Non c'è bisogno che si
0: non viene a Roma da anni, da prima che il Cefalù fosse fondato.
1: Cefalù dove comunque si mangia una pasta eccellente, dice.
0: Ti ho detto, non voglio parlare del Cefalù, ho già fatto un'intervista intera il giorno di Ferragosto, Corriere della Sera, sul Cefalù, e non, però si mangia bene, davvero, sì.
1: Non quanto nei ristoranti cortinesi, senza che nei ristoranti cortinesi succeda niente.
0: Ma la pasta con le vongole io qua non l'ho trovata, l'ho cercata, e voi dite che a Cortina c'è un celebre pesce.
1: Paolo, vorrei tornare per una domanda ancora sul libro e poi ci salutiamo, però il libro è dedicato e ha tutta la conclusione dedicata a un tuo grande maestro che è stato Renzo De Felice. Renzo De Felice quando scriveva, e non scriveva necessariamente solo di pace e di guerra, ma scriveva della rivoluzione francese, del secolo nostro in cui abbiamo vissuto, il Novecento e così via, ci abituava a uscire dagli schemi nei quali la storiografia stava, e per questo venne tacciato, come sappiamo, lui che era antifascista e socialista di matrice, di origine, di pensiero, a volte addirittura comunista, come tu racconti benissimo nelle conclusioni, era anche tacciato di essere un simpatizzante del fascismo e altro. Qual è la cosa che più ti manca di De Felice quando guardi il mondo di oggi e a chi il mondo lo racconta?
0: Non mi manca niente, perché De Felice è quello in virtù del quale, quando mi capita che qualcuno mi dica delle cose brutte, mi attacchi per delle cose dette, mi ricordo sempre di lui, perché per aver semplicemente riraccontato Mussolini come andava raccontato sulla base dei documenti si prese degli insulti, delle cose, ha passato una vita piena di amarezza, e quindi io mi dico sempre, la tua vita, figurati rispetto a quella che ha passato il tuo maestro. E tra l'altro vorrei dire, De Felice ebbe anche un attentato vero, capito? Un attentato fatto dal suo ristoratore, quindi insomma, intanto gli buttarono le Molotov uscendo, ebbe un attentato, e quindi De Felice è uno, non dico come la Schlein, però è un personaggio che è vivo, ben vivo dentro di me, e mi ricorda che c'è stato chi ne ha passate di assai peggio di me, quindi mi incoraggia a battermi contro quei mascambroni, li chiamerò così.
1: Come?
0: Mascambroni, per non ripetere, mascambroni con particolare vigore, perché c'è stato chi per farlo ha subito molto di più, e quindi glielo devo, è stato il mio maestro, glielo devo. Lotta ai mascambroni.
1: Grazie, Paolo Mieri. Il prezzo della pace ce l'abbiamo nel foyer, e non sono mai stato così felice di dire comprate un libro, lo dico io, oltre che l'autore. Grazie Paolo Mieli, e a domani a tutti.
0: Grazie, grazie davvero.
2: 18:15, Radio Radicale, e questo era Paolo Mieli ad una montagna di libri, naturalmente a Cortina. Questo dibattito è del 16 agosto, dibattito sul libro Il prezzo della pace, naturalmente di Paolo Mieli, che ne ha discusso con Francesco Chiamulera, l'ideatore e fondatore della manifestazione Una montagna di libri. Diamo un'occhiata alle agenzie. Intanto, per quanto riguarda la borsa, chiude in rialzo lo spread tra BTP e Bund decennali tedeschi a 79,5 punti contro i 77 segnati in apertura e 78 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento annuo italiano guadagna 3,2 punti al 4,01%, quello tedesco 1,8 punti al 3,22%, e quello francese a 2 punti al 4,06%. Questo per quanto riguarda la borsa. Ancora il Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha concordato con l'inviato americano Kushner che un generale statunitense supervisionerà il disarmo di Hamas e ha ribadito che non ci sarà un ritiro israeliano da Gaza prima della conclusione di questo processo, la cosiddetta prima fase. Le due parti hanno concordato che il primo passo verso la smilitarizzazione della striscia di Gaza consisterà nel chiedere ad Hamas di consegnare le proprie armi affinché siano messe fuori uso sotto la supervisione di un generale americano, così quanto dichiarato da un funzionario. Questo per quanto riguarda le notizie di questo pomeriggio. Noi proseguiamo ringraziando alla regia Gurdas, proseguiamo con la nostra programmazione e torniamo alla festa dell'unità di Villalunga del 6 agosto e andiamo ad ascoltare l'incontro con Federico Fornaro e Federico Gianassi, deputati del Partito Democratico.
3: Allora, questa sera sono ospiti che per me, più che ospiti, alla fine sono anche amici e colleghi, perché abbiamo Federico, non mi devi volere, però l'autore del libro, Federico Fornaro, La democrazia senza popolo, che oltre che essere un collega deputato, è già fatto il senatore ed è al sesto libro, Federico, ormai che scrivi. Però siamo passati da Matteotti, perché l'ultimo, se non sbaglio, quello prima di questo è stato su Matteotti, quindi siamo passati. Federico è per noi un pezzo di memoria, di storia, di tutto quello che succede, soprattutto per quanto riguarda l'analisi, non solo dei flussi elettorali, ma delle analisi proprio, quasi, direi quasi demoscopiche, per quello che capita dal punto di vista elettorale del nostro paese. Oltre che essere per me, Federico, un po' il nostro capo, perché quando lui ci richiama noi dobbiamo essere assolutamente lì già al dovere, perché svolge anche un ruolo importante nel gruppo come segretario d'aula e quindi ci tiene, come dire, a bada. E poi abbiamo invece Federico, che non saprei più se presentarlo per la discussione che lo fa stasera, nel ruolo cittadino che svolge a Firenze oppure nel ruolo invece più istituzionale che svolge alla Camera dei Deputati con noi, perché Federico è ovviamente un collega che fa il presidente, scusate, il capogruppo della Commissione Giustizia e sarà il prossimo presidente, vincendo noi, quindi sarà il prossimo presidente.
4: O sottosegretario.
3: O sottosegretario. E poi e poi dopo invece svolge anche però ruolo da qualche mese, direi poco più di qualche settimana, di segretario cittadino di Firenze. Io, Fede, non me ne volere, però parto dall'autore del libro, perché noi qui stasera siamo a presentare il libro, ma la nostra non è solo una chiacchierata, perché adesso non è che vogliamo occupare tutta la sera a parlare di come si è sviluppato il processo non tanto democratico, ma il processo di partecipazione elettorale, perché quello che fa il libro in pratica, Federico, se non sbaglio, analizza un po' quello che è il processo della partecipazione popolare nel nostro paese, un qualche anche raffronto con il mondo anglosassone. A un certo punto si parla anche del mondo anglosassone, che è, come dire, nel mondo anglosassone si dice che quando non c'è partecipazione al voto, come scrive Federico nel libro, è più che altro perché c'è una sorta di silenzio assenso, cosa che invece per quanto riguarda il nostro sistema è molto diverso, ne parleremo dopo. Però dicevo, io Federico partirei da quello che è, quindi parleremo del libro, parleremo anche di altro, parleremo anche della qualità, perché poi c'è anche qualche aspetto dell'autorità. Oltretutto parliamo di legge elettorale e quindi mai come oggi la discussione sulla legge elettorale attuale. Però tu, Federico, apri il libro con un'affermazione di Alexander Hamilton, dove dice che la maggior parte di coloro che hanno sovvertito libertà delle repubbliche hanno cominciato la loro carriera tributando al popolo un ossequio cortigiano. Hanno cominciato da demagoghi e sono finiti tiranni. E la domanda che ti faccio è quasi più di tipo sociologico, se non ci vedi in questa frase, come dire, un monito con il quale noi ci dobbiamo preoccupare per il futuro prossimo.
4: Sì, grazie dell'invito, grazie a tutti voi della presenza. Sì, è il monito, è diciamo il pericolo di una fase storica che vede le democrazie occidentali in crisi, in affanno. Il presidente Mattarella parla di democrazia affievolita. E sono sotto attacco di quello che io nel libro definisco i nazionalpopulismi. cioè è in discussione sostanzialmente l'utilità, la funzione non della democrazia intesa come sistema, ma della democrazia rappresentativa, del modello di democrazia rappresentativa che tutti noi conosciamo, che vorrebbe essere sostituita sotto la spinta di questo richiamo diretto al popolo da forme di democrazia autoritaria.
5: Sulle quali, scusa Federico, tu ci dedichi in pratica un capitolo.
4: Sì.
5: Perché il capitolo terzo, se non sbaglio, è uno spettro che si aggira per l'Europa. Perché poi alla fine noi oggi paradossalmente abbiamo la dimensione di questo potenziale esempio che è rappresentato da Fronte Nazionale, da Futuro Nazionale di Vannacci, ma che in altri paesi d'Europa, se prendiamo l'AfD, Vox e Le Pen, altri movimenti che comunque hanno già avuto un importante consenso in giro per gli altri.
4: Ma guardate, i numeri parlano da soli. Nel libro ne troverete tanti, perché ho provato ad usarli per spiegare alcune cose. E per esempio, se noi raffrontiamo le elezioni del 2004 europee con quelle del 2024, vediamo come in 20 anni sia cambiato il mondo. Cioè nel 2004 i due grandi partiti di sistema, cioè i socialisti socialdemocratici, le famiglie socialiste socialdemocratiche e la famiglia cattolico popolare, rappresentavano i 2/3 del Parlamento europeo. Oggi siamo sotto il 45%. Nel 2004 l'unico partito di destra-destra significativo era il Front National del papà della Le Pen. Fratelli d'Italia non esisteva, AfD non esisteva, Vox non esisteva, Chega in Portogallo non esisteva. Nel 2024 sei nazioni hanno visto come primo partito un partito di destra nazional populista, e via via AfD oggi purtroppo nei sondaggi è dato al primo posto. Chega ha ottenuto le ultime elezioni in Portogallo praticamente gli stessi voti dei socialdemocratici, e noi ci troviamo a che fare con un fenomeno cresciuto rapidissimamente. Il libro è scritto esce nell'aprile del 25, non ci trovate Vannacci, o meglio, io credo ci possiate trovare le ragioni per la quale Vannacci oggi è al 7% e secondo molti sondaggisti può puntare al 10%. Cioè è quel brodo di cultura populista di attacco alla democrazia rappresentativa che sfrutta la crisi delle democrazie, che io provo a raccontare, poi mi fermo, attraverso, usando la metafora dei tarli. I tarli del legno, li credo che conosciate, no? Sono quegli insetti che hanno una caratteristica molto particolare. Non si sentono e non si vedono. Quando ci accorgiamo che un tarlo del legno ha attaccato un mobile, una sedia, un armadio, da quella polverina bianca che si vede, si trova sul pavimento, quello è l'astensionismo, ma in realtà è frutto del lavoro dei tarli del legno. Io ne individuo 4, sono l'eccesso di disuguaglianze economiche e sociali che è esplosa negli ultimi 10 anni, ma che lavora da almeno 25.
5: Sì, Federico nel libro dedica anche alcune pagine specifiche a come si è sviluppata proprio questa diseguaglianza sociale nel nostro paese ed economica.
4: Molti numeri potremmo dare.
5: Importante anche perché c'è un richiamo a valori del Census, Istat, quindi...
4: Ma fondamentalmente vado proprio telegrafico. Oggi c'è una quota rilevante della popolazione, 30-40%, che sostanzialmente ritiene la democrazia inutile, non utile, perché consente questi livelli di disuguaglianza e ingiustizia sociale così elevati. Le democrazie hanno funzionato quando nel ciclo virtuoso 45-75, a fronte di partecipazione, impegno, lotte, conflitto anche, però si restituiva un miglioramento della qualità della vita media delle persone. È nato il welfare sostanzialmente, lo Stato sociale, e Il secondo, darlo, è una perdita di memoria storica che ci porta a vivere una sorta di eterno presente. Il terzo è quello che io definisco l'avvelenamento dei pozzi della conoscenza, che fa sì che oggi l'opinione pubblica non sia più in grado di discernere, fatica a discernere il vero dal falso. La quarta è una perdita di l'eclissi di futuro, una perdita di progetto. Un terzo dei ragazzi italiani non fa progetti per il futuro. Se li leggiamo in fila, questi, l'opera di questi quattro tarli, leggiamo pezzi fondamentali della propaganda, della campagna e della capacità di attrazione di fenomeni nazionalpopulisti che oggi ritrovano in Bannacci, diciamo, l'elemento che li attrae, ma i cui temi sostanzialmente erano i temi della campagna elettorale del 22 portati avanti da Salvini e Meloni.
6: Dopo veniamo a Federico, però, cioè, quindi, scusa Federico, per capire, per te non siamo di fronte ai famosi, diciamo, tu fotografi due modelli, no, relativi all'astensione, dicevo prima quello anglosassone, ma qui invece qualcosa di più profondo. Dall'analisi che tu fai siamo di fronte a una crisi di rappresentanza di quella che è la politica in senso lato, quindi dai partiti, dalle istituzioni, perché comunque oggi l'unica figura che ricordi sempre nel libro che continua a mantenere un grado di fiducia importante, significativo, è il Presidente della Repubblica.
4: Qua le statistiche ci aiutano, oggi il grado di fiducia nei partiti è sotto il 10%, l'81% è convinto che noi tre andiamo a Roma per farci gli affari nostri, punto. Cioè questo livello di discredito della politica, l'incapacità della politica di dare risposta ai problemi quotidiani delle persone, porta a mettere in discussione alla radice l'utilità stessa del modello democratico e apre la strada ovviamente all'idea che sia sufficiente avere un uomo o una donna sola al comando che fa gli interessi del popolo e che è eletta direttamente dal popolo. Cioè il modello di democrazia plebiscitaria, il modello di democratura, questo brutto neologismo che di fatto è la crasi tra democrazia e dittatura, cioè la trasformazione della funzione del ruolo delle elezioni. Non è che nei modelli di democratura non ci siano le elezioni, ma cambiano funzione e ruolo, cioè l'idea che la campagna elettorale sia una sorta di ordalia medievale, dove tutto è concesso e dove alla fine chi vince ha il diritto divino che gli è stato dato dal popolo direttamente di governare senza avere diciamo quell'equilibrio dei poteri e quei controlli che ad esempio caratterizzano la nostra Costituzione e tutte le costituzioni liberal-democratiche. Il fatto di fare le elezioni ti dice che non è che stai andando fuori dalla democrazia, stai andando fuori dal modello di democrazia di fatto, che è dai modelli di democrazia partecipata che escono dalla seconda guerra mondiale sostanzialmente. Questo è il pericolo che noi corriamo. Io dedico un capitolo intero alla proposta di riforma del cosiddetto premierato all'italiana, che è la punta dell'iceberg di queste idee
6: però,
4: della destra.
6: Su questo però ci vediamo un secondo momento, perché c'è la legge elettorale, possiamo discutere di attualità di legge elettorale, parleremo anche con Federico di qualcosa ancora di più attuale come la vicenda del Mastro. Io, Federico, però continuerei a stare su questo filone, anche perché Federico mi ha confessato che il libro l'ha letto tutto, quindi...
4: No, si legge anche bene, non è un mattone.
7: Non solo l'ho letto, ma consiglio di comprarlo.
6: Si può trovare anche qui, si può trovare. Però, Federico, tu in questo caso qui non ti parliamo da esponente politico che sta e siede con noi alla Camera dei Deputati, ma ti parliamo da segretario cittadino del Partito Democratico e quindi di chi guida, come dire, una comunità politica su un territorio con la sua storia, un territorio anche in termini di consenso, che ha sempre avuto un consenso importante. Ci sono quegli elementi, quei quattro tarli, cioè tu leggi, vivendo la quotidianità, quei quattro tarli che Federico cita e ha raccontato poco fa rispetto anche all'impoverimento complessivo un po' e al disincanto, disaffezione verso la politica di istituzioni?
7: Sì, ce lo leggo, penso che Federico Fornaro...
6: Non ci dovevi invitare intanto alla festa?
7: No, ci ho ripensato, no vabbè, Vabbè, allora, siccome no, dicevo prima ad Andrea che oltre a essere un collega è anche un caro amico, devo dire, lo dico sinceramente, una delle migliori persone che ho avuto l'occasione di conoscere in questi anni a Roma e con il quale condivido non solo la battaglia politica ma anche una visione del mondo, perché poi la battaglia politica tattica parlamentare è più forte se sta dentro una cornice ideale valoriale. E sono contento di essere qui al tavolo con Federico Fornaro, perché quella cornice valoriale ideale sa sempre rappresentarla molto bene. Penso che se avete seguito i lavori parlamentari, almeno quando escono fuori dall'aula, ve lo ricorderete appassionato ed emozionato a difendere la meravigliosa storia di Ventotene, offesa ignobilmente dalla nostra Presidente del Consiglio, che quando può ci ricorda, ci vuole ricordare che lei quella storia costituzionale repubblicana non la sente sua, perché è nata appunto da padri e madri che avevano vissuto Ventotene. Se non erano state a Ventotene, erano state altrove, ma incarcerate al confino, in stato di fermo di polizia. Sono loro che hanno prodotto quella bellissima Costituzione, e quindi ecco, lei ci ricorda spesso, ma noi lo sappiamo, insomma, che non la sente sua. E Federico spesso in aula interviene, ecco, per ricordare anche appunto quella cornice valoriale che ci unisce e che ci sprona a fare il massimo, soprattutto nella fase che si apre. Però, come diceva Andrea, io recentemente sono diventato anche il segretario del Partito Democratico di Firenze, e tra gli obiettivi che mi sono posto, siccome noi da qualche anno siamo un po' fermi sulla festa dell'unità, è di rilanciare una grande festa dell'unità a Firenze. Ve ne ricorderete di alcune storie, che la famosa festa del 75 alle Cascine con Berlinguer, si parla di centinaia di migliaia di persone nel Parco delle Cascine. Più recentemente, qualcosa di meno, come dire, robusto, ma sempre importante, negli ultimi anni abbiamo un po' faticato, abbiamo vinto le elezioni, governiamo la città, ma mi sono posto questo obiettivo perché lo sento, fare una grande festa. Però ho pensato che sarebbe più bello farla se costruiamo un gemellaggio con chi ha continuato a farlo. Mi piacerebbe con voi, con la festa di Villalunga, organizzare un gemellaggio, magari avervi ospiti da noi nelle settimane della festa, se vi riuscirà. Però insomma, io vi invito già ora per la prossima estate.
8: Il segretario, e secondo me costiamo cari, costiamo.
7: Sì, vabbè, allora dopo le parite costa
8: caro.
7: Vabbè, gli accordi economici mi metti in contatto con il tesoriere. Io, come dire, faccio la proposta politica. Sul tema invece che è stato sollevato e che appunto Federico Fornaro ha analizzato molto bene, io penso che noi siamo in presenza ormai da molti anni di una crisi di sistema, cioè quella classe media che ha rappresentato l'ossatura delle democrazie occidentali si è clamorosamente impoverita. E 30 o 40 anni fa con uno stipendio era possibile fare fronte a tante esigenze della vita. Nella città di Firenze uno stipendio di un insegnante valeva 10 volte il costo dell'affitto, oggi vale il costo dell'affitto. Però poi va fatta la spesa, va pagata l'assicurazione della macchina, siccome il governo non fa la transizione ecologica e toglie le accise sulla benzina, bisogna fare la benzina, se no al lavoro non ci si va. Insomma, oggi una famiglia che appartiene alla classe media fatica terribilmente a far fronte alle esigenze basilari di vita. E questo è uno sconvolgimento clamoroso. Io non credo che siamo nella situazione del post prima guerra mondiale, ma insomma, dove in una società va in crisi la classe lavoratrice, la classe media, gli anziani faticano e si possono innescare meccanismi molto pericolosi. E in Europa abbiamo visto si sono innestate abbondantemente. Rispetto alle considerazioni del libro di Fornaro di un anno fa abbiamo qualche luce. Lui parla di Orbán è andato a casa, però ha vinto il suo ex alleato, che comunque è più europeista, ha rotto con lui, ma ce ne sono altri più preoccupanti. Lui lo cita nel libro Vannacci come elemento di preoccupazione, ma oggi è qualcosa di più di un elemento di preoccupazione, perché è europarlamentare della Lega. Esprime la leadership di un movimento che si richiama ovviamente al ventennio, non ha il coraggio, come non hanno mai, di dichiararlo in modo del tutto trasparente, ma tutti i richiami sono evidentemente prego. Quindi c'è una situazione di grande difficoltà. Quando va in crisi l'ossatura su cui si è costruita la democrazia, le destre neofasciste, postfasciste, populiste acquisiscono enormemente spazio. E questo non succede solo in Italia, succede in Francia, succede in Germania, succede in Portogallo, l'ha detto Federico, in Spagna. E hanno una matrice, a mio giudizio, eversiva. Ma guardate l'azione che è stata fatta nei confronti di Sanchez. Ma scusate, qualcuno pensa che d'improvviso 60.000 persone dal Marocco prendono e partono e vanno in Spagna? È ovvio che è un'azione organizzata. Sanchez ha detto delle parole chiarissime contro Trump, ha detto delle parole chiarissime contro Israele, mentre tanti altri governi europei della destra, governati dalla destra, sono supini, subalterni, sudditanti, pensate a Giorgia Meloni, perché sanno che avere la schiena diritta, anche in un paese libero e tendenzialmente sovrano, è pericoloso. Lui lo ha fatto e viene aggredito. Questa è la matrice con cui noi ci dobbiamo confrontare. Allora, i pericoli che evidenzia Federico sono chiarissimi, dobbiamo averne piena consapevolezza, perché il nostro compito non è solo denunciarli, ma è costruire l'alternativa. L'alternativa delle forze repubblicane, democratiche, progressiste, che rispetto a quei grandi temi di difficoltà, le disuguaglianze, l'inflazione, il costo della vita, la casa, il lavoro, quelli su cui si è costruito il grande pensiero della sinistra, devono tornare al centro e devono rappresentare l'agenda politica di chi si oppone a queste destre, con qualcosa di più, perché non possiamo sfuggire, il tema della sicurezza, dell'immigrazione è sentitissimo e dalla destra ovviamente è strumentalizzato. Io non so se nella storia repubblicana esiste un governo che più di questo ha fallito sui temi della sicurezza e dell'immigrazione, a mia memoria no, sicuramente il governo che ha i peggiori risultati in materia di sicurezza e immigrazione, il governo delle destre tutti i giorni parla di sicurezza e immigrazione. Cioè siamo in presenza di un bluff volgare, arrogante, a tratti come dire, allergico alla cultura profondamente democratica, però quella destra riesce su quei temi a conquistare consenso. E se fallisce arriva il Mannacci di turno, che fino all'altro giorno è stato lì dentro, e dice che lui è più di destra di loro e quindi più in grado, e prende anche del consenso. Noi dobbiamo rappresentare l'alternativa partendo da quelle riflessioni di Federico Fornaro, e avendo come dire, la forza e il coraggio di stare in mezzo alle persone per rappresentare un nuovo modello di sinistra. Ci sono dei segnali positivi, Sanchez è uno di questi, lo attaccano in tutti i modi, lo attacca un pezzo della magistratura, insomma, che tutte le indagini della magistratura su lui, la famiglia, il Partito Socialista Europeo, ci saranno stati, e spagnolo, ci saranno stati degli errori, ma avete visto con quale aggressività quella viene. C'è la sfida che viene dal Marocco, c'è l'aggressività di Trump, però è lì che sta in campo di battaglia, chiamò le elezioni anticipate e le vinse. Abbiamo delle esperienze interessanti anche negli Stati Uniti, abbiamo visto la crescita per esempio del fronte socialista del Partito Democratico americano, poi vengono rappresentati come degli estremisti, ma insomma hanno come punto di riferimento il Partito Socialista Democratico Europeo, quelle persone. Quindi ci sono le alternative e io penso che anche noi abbiamo cercato in questi anni di provare a esserlo, stando in quell'aula del Parlamento in condizioni di minoranza con una destra che applica il principio della dittatura della maggioranza, però sui temi che a noi stanno a cuore, chiaramente. Dentro il Parlamento valgono i numeri, e tu dicevi prima di Del Mastro, i numeri sono
0: però non di giocare tutti in uno slot,
7: non gioco tutte le, no, però, abbiamo, tutte le però lì diciamo abbiamo provato sul tema della sanità, del salario minimo, della lotta all'inflazione, al caro vita, a dimostrare che c'è un'altra politica, quella degli slogan aggressivi che mettono gli uni contro gli altri, quelli della destra, e quelli di una sinistra che riparte dal basso con umiltà, che ha l'opposizione perché ha perso le elezioni, perché ha sbagliato, ma che con umiltà è voluta ripartire. Da lì io penso si possa provare a ricostruire l'alternativa a queste destre, sapendo che la sfida è epocale, non ci sarà il secondo tempo, ci si gioca tutto e quindi dobbiamo avere anche un grande senso di responsabilità per fare tutto al meglio per andare a vincere le elezioni.
9: Io, Federico, e poi in realtà una domanda che faccio a tutti, c'è stato un focus anche più appunto europeo, avete parlato di altri paesi, tornando sul tema astensionismo, crisi dei partiti, ricordo ancora le elezioni nel 2017, ormai sono passati tanti anni, quando mi laureai con Piero Ignazi a Bologna, l'esame era politica comparata, poi ho fatto la tesi e parlavamo già 10 anni fa ormai della crisi dei partiti, feci la tesi sui partiti antisistema ed era, avevo citato il modello olandese, Farage, cioè poi tutta la questione, comunque non voglio dilungarmi su questa cosa, però la domanda che faccio oggi, e colgo l'occasione di avere due ospiti come voi, è un po' questa, cioè mi ricordo che in quelle elezioni si diceva l'altra è una medaglia, il populismo, l'altra faccia della medaglia è appunto la mancata risposta della politica ai problemi delle persone. Dopo la fine, comunque la crisi dei partiti di massa, quindi ad oggi la situazione è molto diversa, quanto anche ha giocato, tornando a quello che si diceva adesso, i leader, abbiamo parlato tantissimo di Mannacci, Sanchez, Trump, quanto anche ha giocato non solo il cambiamento sociale, ma l'informazione, la disintermediazione dei partiti, quindi partiti che non hanno più questo ruolo centrale, ma c'è il leader in TV, c'è il leader sui social, e quindi anche, cioè, qual è, cioè il problema è i partiti che non riescono più a dare risposta ai problemi della gente, o con anche un avvento dello stravolgimento a partire dagli anni 90 della comunicazione, delle nuove forme di comunicazione, delle tecnologie, i partiti per forza sono andati in crisi, adesso ci si rivolge più al leader, ogni giorno, ne parlavamo prima, no? Prima Renzi, poi Salvini, poi Meloni, poi adesso c'è Vannacci, cioè ogni periodo c'è il leader di turno. Qual è il problema dei due? Insomma, i partiti che non riescono a dare risposte, o semplicemente anche proprio i partiti che ad oggi fanno fatica a rappresentare la società e ci si rivolge direttamente al leader? E mi collego a quello che diceva prima Andrea, che poi appunto chi ha ancora fiducia oggi è il Presidente della Repubblica. Quindi scusate, magari una domanda un po' lunga.
10: Il vero cambiamento è nelle società. Poi io inizio il capitolo che racconta qual è il profilo dell'astensionista, che oggi è molto ben determinato proprio dalla crisi dei partiti. Oggi, se dovessimo usare questo termine non molto bello, dovremmo dire che oggi viviamo in una politica che prova a fare a meno dell'intermediazione e a costruire un rapporto diretto, non mediato, tra l'elettore e il leader. Però bisogna stare anche un po' attenti.
0: Scusa Federico, quindi tu stai parlando di una crisi della rappresentanza in senso più complessivo, cioè di tutti quelli che sono i corpi intermedi, non solo i partiti.
10: Assolutamente sì, prendiamo pure i dati.
0: Il famoso specchio rotto di Scalfari, in pratica.
10: Se prendiamo i dati degli iscritti ai partiti in tutta Europa e li raffrontiamo con quelli degli anni 60, il differenziale è molto significativo. Lo dico con grande rispetto, ma se togliamo a CGIL, CISL e UIL i pensionati sugli attivi e li raffrontiamo con il numero di 20 anni fa, le differenze sono molto significative. Ma perché è cambiata la società? 30 anni fa il rapporto era un pensionato per due lavoratori, oggi siamo ampiamente 1-1. E nei comuni, in queste colline, nei comuni più marginali, ormai il reddito da pensioni supera il reddito da lavoro. È una società che è cambiata profondamente, i partiti sono andati in crisi, si è cercato in qualche modo di sostituire ai partiti il leader. Però qua apro una parentesi, io sostengo una tesi che credo possa essere condivisibile, cioè leader forti non sono alternativi a strutture di partiti radicati. La storia d'Italia, se andiamo a rileggerla, vedeva nel secondo dopoguerra leader straordinariamente riconosciuti e forti: Togliatti, De Gasperi, Nenni, Saragat, La Malfa, Malagodi. Dato nomi di partiti completamente differenti, ma questo non impediva di avere partiti che funzionavano, partiti che sviluppavano quella cinghia di trasmissione tra il popolo, i cittadini, io preferisco il termine cittadino a quello di popolo. Guardate, la Costituzione, non a caso nella Costituzione trovate citato il popolo solo due volte. All'articolo 1, quando ricorda che la sovranità appartiene al popolo, e poi quando si dice che la giustizia è amministrata in nome del popolo. Non trovate il nome, perché? Perché l'idea della Costituzione c'è quello del cittadino, partecipe, consapevole. Quindi la crisi dei partiti è un pezzo fondamentale. Noi abbiamo assistito alla trasformazione di partiti in partiti personali. E diciamo la svolta vera è il 1993, la nascita di Forza Italia sicuramente.
0: E sì, poi... scusa Fede, però non c'è proprio tra il 92 e il 93 un altro fattore? Cosa avviene nei sistemi elettorali? Ricordiamo un passaggio di quegli anni, cioè è la prima volta che si va all'elezione diretta, viene introdotta per le amministrazioni locali.
10: Io faccio due passi indietro. la gabbia entro cui la democrazia italiana è chiusa sostanzialmente fino al 1989, cioè l'impossibilità dell'alternanza ovviamente non può non essere considerata, e la scelta quindi compiuta nel 1946 del proporzionale, quindi un sistema elettorale che fotografa gli umori e le opinioni degli italiani e delega in qualche modo i partiti in una democrazia rappresentativa molto forte a trovare poi le soluzioni, le mediazioni per governare. La personalizzazione e il passaggio che avviene nel 93, tu hai ragione, certamente la legge che porta all'elezione diretta nei comuni e poi successivamente nelle province, nelle regioni, è un cambiamento profondo in un tentativo di stabilizzazione, perché chi ha vissuto quegli anni sa che prima, diciamo, le stabilità delle amministrazioni erano spesso messe in discussione dall'esplosione delle coalizioni e dalle liti tra i partiti. Quindi da un lato c'è l'idea della stabilizzazione, c'è però l'idea di una democrazia decidente, e questo è un passaggio culturale che, se tenuto in una dimensione locale, e se possiamo anche fare un bilancio di questi ormai 30 anni di quel sistema elettorale, ha elementi con forti luci, nel senso che oggi è sicuramente il sistema elettorale più gradito dagli elettori, però qualche ombra ce l'ha. Lo spostamento progressivo delle leve del potere verso una persona o comunque verso l'esecutivo a danno dei consigli comunali ha portato a uno svilimento anche del ruolo dei partiti, ha contribuito certamente a un indebolimento del ruolo dei partiti.
11: Cioè, io però non è che ti voglio interrompere, però anche qui la fotografiamo dentro quel contesto storico. Cioè, io dico sempre che lì siamo nel contesto della Milano da bere, della TV commerciale, degli anni della Thatcher in Inghilterra, cioè scambia, cioè è il momento in cui cambia completamente il modello culturale e sociale, io penso. Cioè siamo nel momento in cui l'individuo passa e diventa prima rispetto alla comunità, il famoso noi e il famoso io.
10: Non c'è solo quello, è anche la fase di avvio del processo che poi porterà sul finire del secolo alla globalizzazione. C'è un cambio profondo della società, da questo punto di vista, dalla società di massa che si portava dietro un sistema produttivo fordista, si passa a una società più individuale e a un modello economico post-fordista. La risposta della politica è intanto una risposta che non può non tener conto del cambio di paradigma che succede al 1989, alla fine, diciamo, del modello della democrazia bloccata, e la risposta che si prova a dare è una risposta che va nella direzione, ripeto, di una democrazia decidente, a danno in realtà di una democrazia più partecipata, perché a pagare il conto da questo punto di vista sono i partiti, che erano già deboli e hanno in molti casi oggi, e questo è esemplificato, abbiamo, diciamo, un ruolo di guida dei comuni in cui spesso il sindaco in qualche modo disegna, anche attraverso le cosiddette liste del sindaco per esempio, una dimensione che è una dimensione che va attentamente analizzata e che aveva, ad esempio, lasciatemi togliere un sassolino, nei due mandati, nel divieto dei mandati oltre i due, un elemento di equilibrio che abbiamo mantenuto faticosamente nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Voi, un'esperienza che voi vivete meno perché avete comuni mediamente grandi. Io arrivo da una regione che ha 1.200 comuni, la mia provincia ha 410.000 abitanti, è più piccola della vostra, e ne ha 188. Siamo riusciti a togliere il divieto.
11: Per farvi capire, la città metropolitana di Torino, se non sbaglio, ha più o meno lo stesso numero di abitanti della regione Emilia-Romagna.
10: Sì, ma quello è ancora diverso perché lì è un'altra operazione. Sestriere è città metropolitana, ecco, mi dà un'idea della follia. Vabbè, non è follia italiana. La mia è la provincia di Alessandria, la provincia di Alessandria fa 188 comuni, di cui credo 100. 150 sotto i 2000 abitanti. Lì abbiamo, siamo arrivati a togliere i mandati e a creare le satrapie. La democrazia, nella democrazia dove la partecipazione era alta, dove avevamo il 90% di votanti, in tutti i comuni, anche in quei piccoli comuni c'era la sezione comunista, ma c'era anche quella democristiana, spesso quella socialista e dalle mie parti anche quella socialdemocratica. Non c'è più niente. O stai col sindaco o non ci sei. Cioè, attenzione, perché abbiamo, come dire, inaridito molto le fonti anche da questo punto di vista della partecipazione. E l'idea, poi la battuta facile è non ci sono più le ideologie, no? Questo certamente è un elemento. Io uso un'immagine, io ho scritto il mio primo libro sull'astensionismo nel 2016, si chiamava Fuga dalle urne, e usavo quest'altra metafora, ma pensando proprio a territori come questi. Negli anni 70, questi territori, la percentuale di votanti era 95-96%. Oggi siamo 25 punti in meno quando va bene. Ma perché non partecipare al voto? Astenersi era come disertare. Eravamo tutti in una sorta di gabbia, la gabbia dove, diciamo, il materiale era l'ideologia, ma di fatto era una comunità vera. Cioè, se andavi a lavorare ed eri di sinistra, avevi la tessera CGIL. Se tornavi a casa andavi a giocare a carte, andavi nel circolo dell'Arci. Se ti piaceva giocare a pallone andavi alla WISP. Vado avanti, ma vado avanti, potrei andare avanti per la DC, per i socialisti, per i socialdemocratici. Cioè, era un mondo per cui non potevi pensare di tradire i tuoi, non andare a votare. Quando inizia e inizia a declinare la partecipazione, inizia nelle regionali, dove il primo segnale è: voglio dare un segnale di dissenso rispetto a una gestione che non mi piace nazionalmente, inizio a non andare a votare nel livello leggermente inferiore, che è quello delle regionali. Oggi tutto questo è sostanzialmente saltato, cioè credo che in comuni come questi il rapporto voti iscritti sia drasticamente diminuito rispetto a 20 o 30 anni fa. L'identificazione partitica, vi do solo questo dato, 1900, l'identificazione partitica è un, lui lo potrà spiegare meglio di me visto che è stato da allievo di Ignazi, è lo strumento che i politologi americani usano per misurare sostanzialmente l'identificazione partitica. Allora, nel 1983 in Italia circa l'80% degli intervistati rispondeva positivamente alla domanda se si sentiva vicino a un partito, non allo stesso partito, ognuno, c'eravamo oltre l'80. Oggi credo che la party identification sia sotto il 20%. Chiaro? È chiaro che questo comporta il fatto che ogni elezione, per esempio, ti deve riconquistare i voti. Non c'è più. La non c'è più quella gabbia, la gabbia non c'è più, la gabbia non c'è più, la mobilità, e questo si introduce, poi chiudo, l'elemento fondamentale del cambiamento del sistema elettorale, chiedo scusa, del sistema politico e dell'offerta elettorale. Io ho lavorato un po', da un po' di anni, un modello, questo modello è molto semplice, cioè fatto 100 gli elettori potenziali, oggi noi abbiamo tre grandi famiglie, nel rapporto 40-40-20, 40% sono elettori fedeli al voto, cioè sono cresciuti in una famiglia tra gli amici per cui andare a votare è un dovere civico, è un rispetto a chi ha perso la vita per far pace, eccetera, eccetera, eccetera. Rispetto a 30 anni fa sono molto più mobili. Non necessariamente riconfermano il voto allo stesso partito, ma vanno a votare. C'è un 20% in crescita di astensionismo cronico, persone che non vanno più a votare, non gli potete candidargli la moglie, il marito, il figlio, non ci vanno più a votare, non credono più all'utilità del voto. È un 40% che, a seconda di dove voi lo volete vedere, di astensionisti o elettori intermittenti, chi sono, è un profilo di elettori per cui che decidono negli ultimi 10 giorni se e che cosa votare sulla base dell'offerta politica, dei candidati e anche dell'utilità marginale del proprio voto, cioè una componente dell'astensionismo anche in regioni come Toscana ed Emilia nelle ultime regionali dipendono anche dal fatto che erano risultati scoperti.

0: fino al 2013 noi non è che non avessimo i cosiddetti indecisi, però gli indecisi andavano a votare alla fine nella stessa proporzione degli altri, aumentavano solo il numero di votanti. Dal 2013 assistiamo a un fenomeno che alcuni studiosi definiscono a sciame. Sapete quando le api scappano dall'alveare? Vi ritrovate tutte insieme attorno a un palo, attorno a un albero. Cioè nel 2013 il Movimento 5 Stelle nell'ultima settimana, mercoledì, aveva secondo i sondaggisti il 15%. Il lunedì ce lo siamo ritrovati al 25.2. Vi cito dati reali. Cioè questo mondo che decide all'ultimo dove andare a votare si muove come uno sciame sull'offerta politica più innovativa di cambiamento, di rottura. 2014, sondaggi davano al PD il 30% alle europee, PD di Renzi prende il 40%. Nel 2017 nessun sondaggio dava il 34% a Salvini alle europee, ma nel 2018 nessuno dei sondaggisti ancora nell'ultima settimana prevedeva che i 5 Stelle superassero il risultato del 2018 e hanno fatto il 32%, e nel sud hanno battuto in campagna la Democrazia Cristiana di Gava nelle percentuali. Il paradosso qual è? Che nel 2022 questo fenomeno non c'è stato. Lasciatemi ancora dire solo questo. Noi abbiamo introiettato nella nostra percezione uno spostamento violento a destra del paese per la vittoria del centrodestra. Ma se usiamo come parametro di riferimento gli aventi diritto, sapete di quanto è aumentato il centrodestra tra il 2022 e il 2018? Quanto è incrementato? Lo 0,8. E poi un sistema elettorale gli ha consentito di passare dal 46 al 59% di deputati, perché hanno vinto l'83% dei collegi uninominali. E quindi ce li siamo visti neri dappertutto. Anche aprivamo un tombino e li trovavamo.
1: Però questo è un problema in questo caso di visione.
0: Il problema anche... è che noi siamo scesi al 15, la sinistra italiana è scesa al 15.
1: Ok, Federico, però c'è stata anche un'incapacità in quel momento lì di fare quello che dovremmo fare a partire e che stiamo provando a fare, in quel messaggio di stanziamento unitario che è lì. Però scusa, dopo c'era Matteo che aveva voleva aprire e voleva entrare sull'attualità. Io però prima di entrare sull'attualità, perché comunque sempre di attualità secondo me si tratta, Federico, e noi abbiamo Federico prima, Federico Fede, così ci capiamo. Federico prima.
0: Però faccio fatica anch'io.
1: E prima c'è stata. Prima Federico ha detto chiaramente che il partito del leader può convivere col partito comunità. Io posso accettare questa valutazione, una società che è una società che oggi non c'è più, o sbaglio? Allora, cioè, oggi questa qua è una società che ancora riesce a tenere insieme per la velocità, per tutta una questione anche di tipo culturale, sociale e economico, riesce a tenere insieme secondo te ancora, visto che sei anche segretario di partito, il partito del leader e il partito comunità, e parliamo di una città come Firenze, non me ne volere, però ha dato comunque, come dire, prova in questi anni di avere dei leader, perché prima è successo con Matteo Renzi, poi è successo con Dario Nardella, perché comunque aver fatto il sindaco ha ottenuto un grande plebiscito dal punto di vista elettorale europeo, quindi alla fine la dimensione leaderistica c'è ancora.
2: Beh, allora devo dirti questo, Andrea, che qualche anno fa ti avrei risposto che non possiamo sfuggire dal tema del leader. Perché lo ritenevo un tema da cui qualche volta la sinistra provava a sfuggire, ma che non fosse in qualche modo allontanabile. Mi chiedo se invece non convenga raccogliere una riflessione un po' diversa. Innanzitutto, i leader non si costruiscono, o ci sono o non ci sono.

0: come sono leader forse non c'è nemmeno un tratto unico, ci sono modi diversi di esserlo. Quindi certamente le leadership forti e autorevoli aiutano, ma ritengo che non siano sufficienti. Abbiamo visto ad esempio nei racconti di Federico Fornaro sulle crescite di questi partiti improvvise. Federico potrebbe continuare e dirci anche però come quegli stessi partiti poco dopo sono deflagrati, perché è vero che il PD di Renzi passò dal 25 di Bersani al 40 nel 2014, ma nel 2018, al marzo del 18, era tornato al 18. Oppure il Movimento 5 Stelle che passa dal 25 delle politiche del 23 al 20 delle europee del 2014 al 32 con la leadership in quel periodo di Di Maio e poi crolla con l'esperienza di governo. Vogliamo parlare di Salvini che prende una Lega in una fase storica difficile, ne trasforma la natura dal movimento autonomista, addirittura secessionista, al primo partito di ispirazione nazionalista come quelli di cui ci ha parlato Federico, sale fino al 34 alle europee del 19 e oggi è un partito che nei sondaggi viene dato al 5, 6, 7 e probabilmente sta ben sotto, perché poi c'è un altro tema, che i sondaggi prima delle elezioni, molto prima delle elezioni, non fotografano il risultato, fotografano un trend, come ci ha ricordato addirittura Federico, addirittura un mese prima delle elezioni. Quindi è del tutto evidente che la Lega è caduta libera, può essere oggi nel 7%, in un sondaggio al 7%, quando arriveremo alle politiche scomparirà quasi, non c'è possibilità. Ci sono i partiti che resistono, ci sono i partiti che deflettono, ci sono i partiti che crescono, i trend sono quelli. Quindi forse una leadership forte, un partito che si esaurisce nella leadership forte deve sapere che può crescere ma può anche crollare. Io penso che non basti. E in più c'è un tema che forse più del passato noi stiamo assistendo a leadership, soprattutto dell'estrema destra a livello mondiale, che hanno rotto forse un patto a cuppa ipocrita per cui certe cose nessuno le avrebbe dette. Cioè oggi Trump, io onestamente penso sia difficile sostenere che gli Stati Uniti in molte fasi della storia della seconda dopoguerra non abbiano avuto un atteggiamento imperiale nei confronti del mondo, dei governi dei paesi democratici. Parliamo spesso di Iran, sentiamo parlare dello Shah, diciamo meno che lo Shah va al potere con un colpo di Stato nei confronti di un primo esperimento parzialmente democratico in Iran, organizzato da chi? Possiamo fare lunghi elenchi, possiamo parlare dell'America Latina, ma non credo che nessun presidente degli Stati Uniti avrebbe mai detto quello che dice Trump, che usa anche toni e modi diversi. Ovviamente non è uguale, è molto diverso, ma si è rotto completamente un patto, poiché si sa che c'è un pezzo del mondo che tutto sommato non è così attento alla democrazia, lo possiamo pure dire candidamente, e quindi possiamo dire stasera distruggeremo una civiltà millenaria, e magari nel frattempo fanno anche miliardi con le società di scommesse, dicendo, dando notizie. Quindi questa è la fase, cioè siamo addirittura a una torsione pure del concetto di leadership, non è più una leadership democratica, è l'esaltazione di una leadership patronale. Allora, noi non dobbiamo scappare dalle leadership forti e autorevoli, noi le abbiamo, le selezioniamo, però non basta. Ecco, io vedo questo limite ad esempio nel dibattito sulle primarie. Stiamo discutendo di fare le primarie per che cosa? Per appaltare alla persona che vincerà le primarie la scelta del programma, i contenuti che noi vogliamo proporre? Io penso che sarebbe un errore. Io dico sempre, sono stato impegnato molto sul referendum perché ero il capogruppo in Commissione Giustizia e quindi ho lavorato come tutti voi, ma insomma ho girato molto l'Italia. Noi eravamo un'organizzazione un po' anarcoide, noi del Fronte del No, e abbiamo voluto mantenerla quella formazione anarcoide. Ho partecipato a incontri diversi, quelli organizzati dal sindacato, dall'associazionismo, dai partiti politici, e c'erano platee diverse, ma tutte si sono riviste in un valore da difendere, il valore della Costituzione. Eravamo molto diversi, ce lo siamo detti all'indomani, non sono tutti elettori del campo largo, ma è un popolo che si è mobilitato su una scala valoriale, non chiedeva un leader o una leadership a cui appaltare un disegno, chiedeva di stare insieme a un grande collettivo che difendesse dei valori, quelli costituzionali, che la destra post Missina, l'unica forza politica che non aveva contribuito a scrivere, li voleva cambiarli a colpi di maggioranza. Non voglio dire che noi dovremmo andare alle elezioni soltanto con questo, siamo una un grande collettivo che ha sensibilità diverse, che crede nei valori costituzionali, democratici e repubblicani. Però non vorrei nemmeno considerarlo un aspetto marginale questo. Allora Andrea, io non fugo dalla tua domanda. I leader servono. Non esistono formazioni politiche senza leadership forti. Ma le leadership forti...
1: Come nel passato.
0: Come nel passato, mi ha detto Federico. Beh, non c'è dubbio, no? Ha citato tutti i grandi segretari di partito nel post dopoguerra, e potremmo continuare anche la fase successiva, da Berlinguer a Craxi e a tanti altri. Devono esistere, dobbiamo avere, dobbiamo sostenere, ma non basta, non basta. E io penso che se noi organizzeremo, come ha detto peraltro la nostra segretaria in questi giorni, qualche, come dire, confronto anche un po' acceso che abbiamo avuto con i nostri partner, noi dovremmo impiegare il nostro tempo, passate queste settimane agostane, per costruire un grande progetto per il paese che non annulli le nostre differenze. A sinistra non dobbiamo fare l'errore che spesso facciamo: chi ha un'idea leggermente diversa da me è un po' nemico del popolo. Insomma, la terza internazionale è superata, no? Lo dico anche qui, avendo un socialdemocratico accanto che credo sia affezionato all'esigenza di superare i meccanismi della terza internazionale e di scoprire maggiormente quelli del frontismo, l'unione delle forze della sinistra. Quindi sia le leadership, ma non si può esaurire la forza della sinistra nella ricerca spasmodica di un leader che in modo un po' faumaturgico risolva tutti i problemi del mondo. Questo non è possibile, serve un grande collettivo, e quello si costruisce dal basso tutti insieme.
2: Matte, siamo quasi un'ora, Matte. Dove vai adesso?
3: Adesso qua mi ricollego un attimo all'attualità, visto che poi Federico prima ha chiuso con, stava chiudendo il discorso, l'ha chiuso con la legge elettorale, ne parlava prima anche Andrea. Domanda secca: legge elettorale, com'è la situazione? Ne parliamo, ne sentiamo parlare, ovviamente è all'ordine del giorno della
2: discussione. Scusa, io farei che a lui gli chiediamo com'è la legge elettorale, esatto, e la situazione. A Federico gli chiediamo quale sarebbe la sua legge elettorale ideale. Così c'è un po' più di tempo di pensarci.
0: No, te la dico molto velocemente.
2: No, però.
1: Guardate, per essere molto, molto semplice e diretti, loro, il centrodestra in questa legislatura ha provato a forzare il referendum sulla giustizia, gli è andata male, e aveva provato a forzare con il premierato all'italiana, un modello per la quale l'elezione diretta del Presidente del Consiglio vedeva una garanzia annessa, che era quella che al Presidente del Consiglio doveva essere garantita la maggioranza alla Camera e al Senato, una garanzia che neanche i sistemi presidenzialisti puri garantiscono. Cioè, per essere chiari, Trump non ha, eletto direttamente, non ha la garanzia di avere la maggioranza alla Camera dei rappresentanti e al Senato, ma neanche Macron in un sistema di semipresidenzialismo. Loro non ci sono riusciti per una serie di motivazioni, e la sberla presa al referendum è stato, diciamo, il colpo definitivo, e quindi hanno provato e stanno provando di far rientrare dalla finestra quello che non gli è riuscito a far entrare dalla porta principale, perché questa legge garantisce alla maggioranza, a una minoranza in realtà, di poter essere maggioranza sia alla Camera che al Senato attraverso il premio che loro chiamano di governabilità, in realtà è un premio di maggioranza. Quindi è un modello che forza significativamente oltre certi livelli e porta sostanzialmente a un esproprio ulteriore del diritto di scelta dei propri rappresentanti per gli elettori, perché adesso l'attuale modello, che aveva dei limiti, comunque consentiva l'elezione di una diretta del candidato all'uninominale e poi il voto ai partiti. Nel loro modello sostanzialmente l'uninominale sparisce e viene sostituito in parte da un listone nazionale di 70 che vengono assegnati alla coalizione che supera il 42% e prende un voto in più di tutti gli altri sia alla Camera che al Senato, con il fatto che sulla scheda si ritroveranno due nominativi sostanzialmente per circoscrizione, ma uno dei problemi è che in realtà votando quei due nomi voi ne leggete altri 68 alla Camera e 33 al Senato, cioè con un meccanismo che io ho definito jackpot, cioè se vinci prendi tutto, se perdi non prendi niente, ed è un modello che forza moltissimo, non risolve secondo me una delle questioni, cioè se in questo momento noi abbiamo più bisogno di un Parlamento in grado di dare rappresentanza oppure un Parlamento che sacrifichi la rappresentanza sull'altare di quella che è chiamata la democrazia decidente o della governabilità. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo combattuto una battaglia molto dura, che ha avuto anche, diciamo, un momento di gloria con la bocciatura di un emendamento sulle false preferenze, qua colgo l'occasione per spiegarlo un attimo, perché è stato cercato di far passare sui social il fatto che noi ci siamo schierati contro le preferenze, ci siamo schierati contro l'operazione truffaldina nella convinzione che questo modello così come è definito è sostanzialmente inemendabile, perché intuitivamente quando un elettore pensa alle primarie, pensa alle preferenze, pensa alla possibilità di individuare il candidato che preferisce e dargli il suo consenso, ma tendenzialmente su dimensioni piccole, alle regionali per esempio voi votate in Emilia-Romagna su circoscrizioni provinciali. Allora se nelle prossime elezioni il collega Giannassi passasse al Senato in Toscana dovrebbe andare a cercarsi le preferenze in tutta la regione toscana. Se io ritornassi al Senato in Piemonte 2 dovrei andare a cercare le preferenze nelle province di Cuneo, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Verbano Cusiossola, Biella, Pinerolese, Chierese e Poreghese. E in più il modello prevede i capolista bloccati e gli altri con le preferenze. Utrend, dato che io nel mio piccolo avevo fatto, diciamo, con minore precisione matematica, ma la differenza era 3-4 seggi, ho stimato che tutti i partiti che arrivano tra il 10 e il 12% sostanzialmente eleggono solo capolista bloccati. E quindi voi vi trovereste in una situazione in cui l'elettore è convinto di poter scegliere, sceglie convintamente un candidato, ma in quei partiti che sono la stragrande maggioranza, sostanzialmente solo due partiti e non in tutti i 49 collegi plurinominali sarebbero in grado di eleggerne uno in più rispetto al capolista bloccato, ebbene in tutti gli altri l'elettore dà la sua preferenza, ma intanto si sa che a essere eletto è il capolista bloccato. Voi capite che questa è un'autentica truffa. Oltre al fatto che veniva meno la clausola di genere e quindi rischiavamo di andare ad eleggere un Parlamento con ancora meno donne di quelle che ci sono. Tenuto conto che dobbiamo essere anche onesti, lo dico da tecnico e appassionato di sistemi elettorali, le liste bloccate hanno molti, tanti difetti, l'unico pregio che hanno è sono il sistema che garantisce maggiormente la possibilità di avere un Parlamento con un migliore equilibrio di genere. È evidente la ragione. Poi all'italiana attraverso le pluricandidature si prova a deformare questo principio, ma comunque diciamo i dati migliori di presenza femminile ce l'abbiamo con le liste bloccate. Nei consigli regionali per esempio, anche dove si è introdotta la preferenza di genere, le ultime elezioni indicano un ulteriore calo, e questo è un problema ovviamente in una democrazia matura e compiuta come la nostra. Adesso vedremo il passaggio al Senato, hanno preannunciato l'arrivo di un altro emendamento sulle preferenze che però di fatto ha la stessa, a mio giudizio, ha gli stessi difetti che prima ho descritto, e vedremo come andranno avanti, perché le tensioni al loro interno sono molto forti e soprattutto il fenomeno Vannacci gli ha creato dei problemi.
4: Mamma Alessia, Asia è in direzione di Vannacci, quindi
2: se c'è Alessia qui Asia l'aspetto in direzione.
1: Molto bene. E quindi da questo punto di vista loro hanno pensato questa legge elettorale senza avere un competitore alla loro destra. Adesso c'è un competitore tra il 6-7% e questo potrebbe essere determinante alla fine al risultato, con il rischio, diciamo, sistemico che tu hai pensato una legge elettorale forzando, alterando gli equilibri verso l'idea della governabilità, ma se nessuno raggiunge il 42% l'attribuzione dei seggi è totalmente proporzionale e quindi ti troveresti in un Parlamento che sarebbe prigioniero delle estreme. Cioè il paradosso di questo sistema è che esalta l'utilità marginale, questo è il punto, e la storia dei sistemi elettorali italiani negli ultimi 30 anni ti dice che questo fenomeno per il sistema politico italiano ti porta a non ridurre la frammentazione e aumenta il potere di ricatto dei piccoli e piccolissimi partiti. L'esatto contrario del modello del maggioritario, che tutti abbiamo in mente ovviamente il modello di Westminster, cioè il modello inglese, ma quel modello è un modello che a sua volta fa fatica adesso a star dietro ai profondi cambiamenti della società, con dei paradossi, lo dico non condividendo neanche la punteggiatura di un programma come quello di Farage di UK Reform, ma qualche dubbio viene se un sistema che vede un partito ottenere il 15% dei voti ed essere rappresentato nel Parlamento da un solo deputato. Voi capite che c'è un tema di rappresentanza che non può essere tutta sacrificata sull'altare della governabilità.
2: Matte, io aggiungerei, per far chiudere a Federico, perché siamo veramente addirittura d'arrivo, anche sì, perché dopo c'è lo spettacolo, alla domanda che non sfugge rispetto a quello che sarebbe il suo sistema elettorale preferito, un altro aspetto
3: l'attualità, l'attualità molto secca anche questa, Del Mastro, cosa dicono queste chart e cosa è successo?
1: Non lo so.
0: Allora, sulla legge elettorale il mio modello preferito è metà dei collegi collegio uninominale a doppio turno e metà dei collegi proporzionali, quindi un Mattarellum rivisto, non più, non il Mattarellum della Camera, con, era della Camera o del Senato, Fede? Della Camera, 25% proporzionale, lo riporterei al 50%, ma come dice Federico, evitando la struttura del modello inglese, perché che è un modello che può esistere su due partiti sostanzialmente, già quando ce n'è un terzo è complicato, l'uninominale a turno unico può consentire di avere maggioranze bulgare, come ha avuto la destra peraltro di fronte, comprendendo di quel terzo del collegio del Rosatellum uninominale a turno unico tutti, perché dall'altra parte c'era divisione, ma non c'è nessuna possibilità che questo avvenga, peraltro adesso secondo me è ostile alla cultura dei collegi uninominali, soprattutto a doppio turno, perché non ha buone candidature da spendere nel territorio e quindi ovviamente non c'è spazio. Vorrei che fosse un modello su cui potessimo ragionare una volta
2: casomai anche aggiungendo per esempio il superamento del Senato così come l'abbiamo
0: io
2: ridare alla Camera una centralità, riportarla a 400-600 deputati, in modo tale che comunque c'è una rappresentanza vera, perché poi alla fine il problema della rappresentanza parte sempre dal numero. Noi ieri avevamo 600 deputati che andavano a rappresentare 56 milioni di italiani, oggi abbiamo 400 deputati a rappresentare 56 milioni di italiani, e quindi per forza di cose c'è un problema anche di rappresentanza, ed è un problema legato a cui dicevi tu, secondo me, che è la dimensione dell'uninominale, perché l'uninominale deve essere, bisogna anche rafforzare, però vai su Del Mastro, perché dai, è un
0: su
2: tema, chiudiamo con un tema piccante.
0: Cosa dicono le chat, bisogna chiederlo a Giorgio Meloni che sicuramente le ha lette insieme a Fratelli d'Italia, perché altrimenti non si capisce perché siamo così terrorizzati. Un terrore così grande che la Procura della Repubblica, non i cittadini, acquisiscano quelle chat, tale da obbligare il Parlamento a votare contro la richiesta della Procura di Roma che chiedeva di sequestrarle, avendoci spiegato che quel sequestro è decisivo per condurre un processo contro la mafia. Cioè noi dovevamo votare in Parlamento ieri se garantire a Del Mastro di nascondere le chat o se garantire alla Procura di Roma di poter fare un processo contro la mafia, o l'uno o l'altro. Fratelli d'Italia, con la solita supina arrendevolezza di Lega e Forza Italia, ha deciso di votare per tenere il segreto su quelle comunicazioni, impedendo alla Procura di accedervi mediante sequestro, e quindi il procedimento penale a Roma per intestazione fittizia di beni, riciclaggio, agevolati dalla, dall'aggravante mafiosa, potrebbe andare su un binario morto perché la procura avrà molti elementi in meno per poter, poter continuare. Quindi cosa c'è scritto io non lo so, ma sicuramente c'è scritto qualcosa che fa molto paura a Fratelli d'Italia. Non lo so, ma avrei potuto saperlo, avrei dovuto saperlo, perché la procura di Roma ha inviato al presidente della Camera i documenti, il presidente della Camera l'ha inviato alla Giunta per l'autorizzazione. Io della Giunta sono il vicepresidente, ma quando sono arrivati nella Giunta la destra ha impedito che accedessimo e su disposizione, su intervento di nuovo del presidente della Camera, la Giunta a maggioranza, quindi con i voti della destra, ha stabilito che rimanessero chiuse in cassaforte. E quindi di fatto i parlamentari dell'opposizione sicuramente non le hanno lette e quindi non ne conosciamo i contenuti. Ma a me interessa meno il contenuto, a me interessa che ieri Fratelli d'Italia ha perso definitivamente la faccia sulla lotta alla mafia, che non vadano più a celebrare Falcone e Borsellino, perché se ci andassero qualcuno gli dovrà ricordare che quando in Parlamento si è trattato di votare per consentire alla Procura di Roma di indagare contro la mafia, loro hanno votato no.
2: Poi abbiamo ovviamente chiuso anche perché c'è dobbiamo dare spazio allo spettacolo che viene dopo di noi, però Matteo, noi abbiamo una domanda finale che per entrambi, che si collega al podcast e nulla c'entra con l'attualità, possiamo dire. Io avrei voluto chiedere anche a Federico se esiste la democrazia senza popolo, ma avremo un'altra occasione per fare un altro incontro.
3: A maggior ragione ricordo anche che c'è ovviamente, ci sono i libri qua a disposizione per tutti voi che avete seguito e con il nostro autore ovviamente del libro.
2: Però tu da tifoso del Bologna,
3: esatto,
2: che già con un Fiorentino è un problema.
3: Allora ci riprovo stasera.
2: Amanti di Cesare Cremonini.
3: Ci riprovo stasera perché ieri ho anticipato questa domanda dicendo che c'erano 20 secondi a testa per rispondere e Igor Tarruffi ci ha messo credo 19 minuti. Quindi dopo Vittorio Baldino ci ha dovuto mettere 2 secondi. La domanda è questa.
2: In due secondi.
3: Il nostro podcast si chiama Nessuno vuole essere Robin. L'abbiamo ideato l'anno scorso, l'abbiamo portato avanti quest'anno perché nasce da intervista ai Robin, che sono appunto tutte quelle persone che, senza essere sotto i riflettori, però aiutano le comunità, le tengono insieme, quindi presidenti di associazioni, insomma.
2: Che come dice la canzone.
3: Che come dice la canzone appunto, dai. Tutti vogliamo avere il
2: migliore. In questo mondo di eroi.
3: Esatto. Poi sbagliamo il rigore e nessuno vuole essere Robin. Chi sono? Federico, chi è
2: il Robin?
3: Chi sono? Chi è il vostro Robin? Vale tutto ovviamente.
1: I Robin sono i volontari, per esempio, delle feste. Quelli che consentono che queste feste vadano avanti. Io ho questa immagine che è l'immagine più forte secondo me delle feste, sono quelli che sono alle griglie. Vi racconto questa per chiuderla, perché è una battuta. Settimo Torinese, in una giornata torrida tipo quelle di questi giorni, loro hanno questa griglia. Voi ce l'avete verticale, loro ce l'hanno orizzontale, lunghissima. Faceva un caldo, una roba, l'idea solo di star lì. E a un certo punto noi facciamo il dibattito. E arriva a un certo punto una bottiglia che sembrava aranciata invece che l'acqua. Ho detto, sto a vedere questi di Settimo, attenzione. Dopo un po' parte un urlo, dice no, non toccato. Era il Polase di quelli che lavoravano alle griglie, perché era l'unico modo per poter resistere. A parte le battute, è ovvio, è l'idea, è il tessuto, è il modello emiliano, per essere chiari, che poi si ribalta sulla società, è l'idea che in fondo la politica debba servire per stare insieme, per fare comunità, e deve aiutare per non lasciare indietro nessuno. I Robin sostanzialmente sono quelli che aiutano a non lasciare indietro nessuno.
0: Quando ero assessore a Firenze abbiamo ideato un premio con un'associazione che fa promozione sociale, Save the City, per il Palazzo Vecchio. Una volta all'anno premiamo con il contributo ai nostri consigli di quartiere, selezioniamo, facciamo una sorta di piccolo concorso, proprio gli eroi sconosciuti della città. Beh, cioè le persone che in vari settori si sono distinti per avere dato volontariamente, gratuitamente un contributo. Quindi dall'anziano che ci fa l'apertura e la chiusura del giardino che altrimenti non saremmo riusciti a fare, da quelli che organizzano la spesa a casa per gli anziani non autosufficienti, da quelli che durante il periodo natalizio organizzano il giocattolo sospeso, vai a comprare il regalo, ne compri uno in più, lo lasci in negozio che poi passano alle associazioni di volontariato per i bambini che non hanno la possibilità di festeggiare il Natale. Mi verrebbe da dire decine e decine di persone, la zia Caterina, tassista a Firenze, che da anni porta i bambini malati oncologici all'ospedale Meyer, che è uno dei centri più importanti. Io penso veramente che la non fate bene a pensare a questa, è una domanda sacrosanta, perché il nostro partito per lavoro, perché se esistono i partiti organizzati, esistono perché hanno l'esigenza di costruire questo clima di comunità. E nella comunità noi dobbiamo valorizzare quelle tante persone che fuori da quel dibattito odioso, quella fogna social che spesso un po' condiziona tutti, invece nella quotidianità fanno qualcosa di buono perché vogliono farlo, perché si sentono cittadini della comunità e a quella comunità vogliono dare una mano.
2: Grazie Federico, nella Democrazia Senza Popolo, grazie Federico, ci vediamo domani sera, grazie.
4: Minuti, Radio Radicale, e questa era la festa dell'unità di Villalunga, l'incontro del 6 agosto scorso con Federico Fornaro e Federico Giannassi, deputati del Partito Democratico. Io torno a ringraziare Gurudas alla regia e andiamo ad ascoltare un altro evento, questa volta del 16 agosto, Bar Italia, evento organizzato da Fratelli d'Italia. Ascolteremo la tappa a Ragalna, in provincia di Catania, con intervista al presidente del Senato, Ignazio La Russa.
5: Buon pomeriggio e benvenuti alla quinta puntata di Bar Italia. Siamo a Ragalna, le pendici dell'Etna, Etna che oggi e ieri ci ha graziato dalla caduta di cenere. E siamo qui per affrontare le nuove tematiche che sono apparse sui giornali di oggi. Ma prima ancora di entrare nel merito delle questioni e degli articoli giornalistici che Bar Italia vuole proporre oggi, voglio ricordare agli ospiti che sono qui presenti, che ringrazio di essere qui, come ringrazio la Federazione di Catania e ringrazio l'onorevole Montaruli per responsabile di questa attività, di questa manifestazione di Fratelli d'Italia, che c'è la possibilità di porre delle domande all'ospite d'onore della puntata di oggi, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato dal Gaetano Mineo. E quindi la possibilità di raccogliere queste domande all'interno dell'urna. Ci sarà un'urna che girerà fra di voi e voi potete depositare le domande che poi
6: devono scrivere
5: che poi devono sapere leggere e scrivere. E quindi poi il moderatore Gaetano Mineo porrà le domande al Presidente del Senato Ignazio La Russa. Le tematiche di oggi sono sempre la vicenda Ranucci e La Vitola, ed emerge sempre di più dagli articoli che sono apparsi oggi online sui giornali, perché oggi i giornali non sono usciti, la voglia di Ranucci di scendere in campo che lo dimostra una serie di articoli giornalistici da parte del caporedattore Alessandro D'Amato di Open, che dice che era stato contattato dalla Vitola per raccogliere una serie di soggetti da schierare politicamente, e in più la voglia di alcuni partiti con in testa il Movimento 5 Stelle di candidare Ranucci alle prossime elezioni nazionali, la voglia con questa forza di questo sondaggio che aveva commissionato la Vitola, e in più il fatto che all'interno della commissione di vigilanza RAI il Movimento 5 Stelle con i suoi rappresentanti difendeva più volte l'operato di Ranucci. Era chiaro che Ranucci operava contro il partito di Fratelli d'Italia, e più volte sceso in campo attaccando la premier Giorgia Meloni, la sorella Arianna, il presidente del Senato Ignazio La Russa, più volte in più trasmissioni, in maniera direi che non è più neanche giornalismo di inchiesta e di indagine, era un giornalismo che proprio era... che andava oltre l'indagine, perché venivano diffuse anche notizie false e tendenziose che non erano reali e vere, che avevano solo uno sfondo politico, ed era quella della sua discesa in campo, la volontà di essere candidato premier, presidente del Consiglio, quindi un progetto che lui aveva in mente e con i suoi collaboratori stava mettendo giù. E in più si fidava di questo tale La Vidola, che non aveva già avuto precedenti giudiziari, quindi diciamo che Ranucci aveva messo in campo un progetto e aveva coinvolto personaggi sui generis particolari per questo progetto, e aveva l'appoggio della sinistra, del Movimento 5 Stelle, del PD, la stessa segretaria del PD che più volte lo ha difeso, e quando c'è stato l'attentato di Namitardo ha detto che la democrazia in Italia era in pericolo, ma forse il pericolo veniva dalla parte opposta. L'altro tema importante è quello dell'immigrazione. Già la volta scorsa abbiamo detto che gli sbarchi in quest'anno rispetto all'anno precedente sono ridotti del 55%, rispetto all'inizio della legislatura al 2022 dell'80%, oggi i dati del Viminale ci dicono che i rimpatri sono aumentati del 34%, perché sono passati da 3.301 del 2025 a 4.432 del 2026. Questo è un grande successo che è determinato dalla Premier Giorgia Meloni, che ha portato questa tematica in Europa, cosa che non erano stati capaci i governi precedenti a portare a compimento, e quindi una politica europea che è forte contro l'immigrazione, che ha determinato questi successi da parte del governo Meloni. Io ho concluso il mio intervento, passo la parola al dottor Mineo, che inizierà l'intervista. Grazie. Al presidente del Senato,
6: grazie,
5: Ignazio
6: Lorenzo. Grazie, onorevole Giancito, molte grazie. Questo è il mio. Possiamo fare un po' di saluti, c'è il sindaco di Ragalna, il vice sindaco di Ragalna, il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, l'onorevole Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale, il responsabile cittadino di Paternò di Fratelli d'Italia Calenduccia, ma no, c'è l'ex sindaco di Paternò Pippo Failla. Giochiamo in casa.
7: E tutto buon pomeriggio, sono Gaetano Mineo del Tempo di Roma e ringrazio l'organizzazione di Fratelli d'Italia per questo invito, questo tour itinerante per l'Italia che abbiamo fatto tappa qui in Sicilia. E vorrei partire proprio a proposito della cronaca, e tenuto conto che i giornali oggi non sono usciti, Presidente,
6: sapevano che facevamo sta cosa, si sono astenuti.
7: Volevo partire prima con una domanda in casa per addolcire l'atmosfera. 28,8%, al di là dei sondaggi che possano dire più o meno qualcosa, ma noi come stampa quantomeno con i sondaggi ci crediamo, anche il politico.
6: La domanda
7: è semplice: dopo 4 anni di governo c'è il partito che Fratelli d'Italia si viaggia su circa 29, quindi diciamo che è stato scalfito per qualche punto percentuale dopo 4 anni. Lei dentro Fratelli d'Italia come spiega questo numero costante?
6: Beh, costante lo decideranno gli elettori, e noi abbiamo avuto il 26 e qualcosa alle scorse elezioni. In tutti questi anni invece che scendere come abitudine per un partito che è al governo, abbiamo avuto un incremento, adesso c'è un leggero decremento, ci fa tornare vicino al 26%, non lo so, i voti non si contano prima, anche perché i sondaggi tengono conto di quelli che poi non vanno a votare, mentre il dato importante è il dato di quelli che vanno effettivamente a votare. Quello che è sicuro è che si tratta di un vero unicum, quello di un movimento politico che governa con una struttura di governo che non veniva da anni e anni di abitudine a governare, e che sta governando per un periodo più lungo dei precedenti e senza deflettere minimamente il proprio consenso. Anzi, vedendo la propria leader Giorgia Meloni essere nei sondaggi più alta del partito, più alta della coalizione nel suo complesso, anche questo non è abituale, quindi è un buon segnale, ma non bisogna mai adagiarsi sugli allori, bisogna continuare a lavorare con l'occhio a ciò che serve all'Italia, non solo con l'occhio di ciò che può far oggi aumentare uno 0,1, uno 0,2, perché domani potrebbe essere il contrario. La stella polare deve essere il bene della nazione e il bene dell'Italia. E su questo la destra mantiene la direttiva, la direzione giusta.
7: Entriamo nella maggioranza. Un paio di giorni fa ho intervistato Maurizio Gasparri, un ex ANU di Forza Italia, che faceva una sottolineatura propositiva, ma comunque si marcava molto, che negli ultimi mesi, 6-7 mesi, c'è una maggioranza più litigiosa del solito, dovrebbe essere più propositiva e operativa di qua fino alla legislatura. Condivide questa osservazione?
6: Beh, quando si avvicinano le elezioni è naturale che le forze politiche che sono strette da un vincolo di coalizione cerchino in qualche modo di portare a casa un consenso più ampio. E la meraviglia non è che c'è un minimo di conflittualità, la meraviglia è che mai il centrodestra è riuscito a fare quello che invece riusciva alla sinistra, cioè litigare veramente e far perdere consensi. Questo è quello che, grazie a Dio, per il centrodestra non è capitato, cioè non c'è mai stata un'occasione in cui il centrodestra non abbia saputo fare sintesi e votare sempre nella stessa maniera. L'unico campanellino di allarme è stato il voto sotto di un voto sulla legge elettorale, esattamente sulle preferenze, e io lo attribuisco a una eccessiva sicurezza in quel caso che non potesse succedere niente. Invece gli occhi vanno sempre tenuti aperti, sono convinto che recupereremo prima al Senato e poi col voto definitivo alla Camera, magari ricordando che il voto alle donne, così come già stabilito nell'attuale legge col 60-40, vada garantito.
7: Certo, rimanendo in tema di maggioranza, è inutile nascondere che da un periodo a questa parte c'è una spina nel fianco, possiamo definirla, di questo generale, nel senso che è nato sto personaggio grazie a Salvini, almeno io lo posso dire letteralmente come cronista, e che si ritrova oggi a galoppare in un sentiero che non sappiamo dove possa portare, ma comunque ormai si presume che un 5% si darebbe per scontato. Detto questo, dall'altra parte c'è un'opposizione, che ora ci arriveremo, che comunque non dà segnali di costruzione. Passiamo nella maggioranza. È quasi matematico, dicono che sto Vannacci nella truppa della maggioranza del centrodestra non entra. Lei è totalmente convinto di questo?
6: Ma io innanzitutto non sono convinto che i sondaggi siano necessariamente, come le dicevo un attimo fa, lo specchio di quello che succederà. Ho visto in tante occasioni, prima della campagna elettorale, dei dati e poi completamente diverse. Quindi calma e sangue freddo sulle previsioni. Il generale Vannacci non siamo noi che non l'abbiamo voluto nel centrodestra. Lui era il vicepresidente della Lega, ha deciso di uscire dal centrodestra, ha deciso di fare un suo partito votando in numerose occasioni assieme alla sinistra, facendo sperare la sinistra, che grazie a lui possa battere un centrodestra, perché non aveva nessuna speranza. Adesso si sono, per forza di cose, aggrappati alla speranza. Speriamo, Vannacci non lo prende il centrodestra, perché ha tradito Salvini. Non dico centrodestra, ma Salvini lo posso dire, no? Perché l'ha detto Salvini, non lo dico io. Allora loro non lo prendono. Lui gli toglie un po' di voti. Vuoi sapere che riusciremo anche stavolta, magari per il rotto della cuffia, la gente credo che sceglierà come votare avendo un quadro completo. E io sono assolutamente convinto che il centrodestra, a prescindere da Vannacci, avrà i numeri per battere la sinistra.
7: E non pensa che sia importante questi ultimi mesi, questo ultimo miglio alle elezioni per la maggioranza, avere 2-3 punti fondamentali e andare dritto alle urne? Quale potrebbero essere 2-3 punti fondamentali?
6: No, non 2-3 punti. Bisogna avere coerenza con il progetto del centrodestra. E il progetto del centrodestra lo stiamo realizzando, quindi non abbiamo bisogno di fare reddito di cittadinanza, giusto? Lei dice tre punti. O un regalie, rifate la facciata e ci guadagnate anziché di spendere. No, questa non è la strada che seguirà il centrodestra. Noi continueremo in un'azione di difesa dei nostri confini, di maggiore capacità, bisogna ancora di più, ce n'è bisogno in questo periodo, di sicurezza nelle città e in tutta Italia contro ogni tipo di criminalità, anche quella spicciola, anche quella minorile, anche quella che quasi sempre non è italiana, ma comunque esiste anche quella. Dovremo continuare a dare più posti di lavoro, che è un record che il centrodestra sta riuscendo a dare. Dobbiamo continuare in questi ultimi mesi a mettere a frutto la credibilità internazionale che Giorgia Meloni ha saputo assicurare all'Italia come mai nel dopoguerra. L'Italia in questo momento ha una credibilità che non ha mai avuto nel dopoguerra. E io credo che gli italiani non hanno bisogno sempre di avere la regalia o l'azione che li convinca momentaneamente a votare per questo o per quello. Credo che, e conosco bene Giorgia, credo che Giorgia voglia una coalizione, sicuramente un Fratelli d'Italia, coerente con i propri progetti, a costo di dispiacere a qualcuno e di piacere ad altri. Non per forza bisogna inseguire le velleità, bisogna fare le cose giuste. Se no non saremmo qui da quasi più di 4 anni ormai, sono, mi pare, no? E questo io lo spiego con la coerenza e col rispetto delle promesse che abbiamo fatto agli elettori. Quella deve essere la nostra strada maestra.
7: Prima di passare alle opposizioni, questa polemica e questo comportamento, soprattutto senza essere campanilista, del Premier Sanchez sulla questione migranti, questa reazione, diciamo, politica forte, cioè, come l'ha interpretata? Perché è un po'
6: come vuole che la interpreti. Abbiamo visto tutte le immagini di un assalto all'Europa, perché la Spagna è Europa, quello è stato un assalto all'Europa, cioè si è sparsa la voce, ma qualcuno ha consentito che questo avvenisse, e la Spagna ha le sue enormi responsabilità nell'avere predicato l'accoglienza indiscriminata. L'accoglienza è una bellissima cosa, quando è indiscriminata non è più accoglienza. Avviene quello che è avvenuto in quella parte, in quell'enclave spagnola, cioè che arrivano migliaia e migliaia di persone e rimangono senza acqua, senza cibo, senza dove dormire, vengono rispediti quasi a pedate nel loro paese. Pensate se fossero arrivate a Pantelleria, in Sicilia, migliaia, e noi li avessimo trattati, non dico come la Spagna, ma anche la metà di cattiveria di quello che hanno usato loro, io credo che giustamente avremmo manifestazioni in tutte le città italiane in difesa dei poveri. Avete visto qualcuno dire che Sanchez ha trattato male gli immigrati? Avete visto per caso la sinistra protestare per la remigrazione? Perché sono stati buttati indietro. Se noi quando Salvini non fece sbarcare per qualche giorno una nave, ha avuto un processo. Lì li hanno rimandati e ne sono morti decine, decine, decine e decine. Pensate se fossero morti nelle coste italiane, cosa avremmo oggi da parte della sinistra? Quindi la strumentalizzazione di chi dice eccessiva la risposta di... Non abbiamo chiuso le frontiere, la Meloni l'ha spiegato benissimo. Se arrivano dalla Spagna persone che non hanno il passaporto spagnolo e che quindi sono persone entrate abusivamente in Spagna, noi li controlliamo, perché c'è un pericolo anche di terrorismo oltre che di immigrazione selvaggia. E soprattutto c'è un messaggio che Sanchez non ha dato. Sanchez ha dato il messaggio più ne vengono meglio è. Noi il messaggio che vogliamo dare è: ne devono venire tanti quanti ne possiamo accogliere con umanità, con capacità di accoglienza, per farli diventare nel tempo italiani, non una folla indiscriminata di disperati che sta male e fa star male.
7: No, appunto dico, da cronista ha fatto soltanto l'applicazione dell'accordo Schengen.
6: Su quello nessuno lo nega.
7: Sì, però...
6: la sospensione di Schengen è avvenuta negli ultimi anni 408 volte e l'Italia è la nazione che l'ha applicata di meno, quindi che tecnicamente e giuridicamente fosse possibile, ma io spiegavo che è politicamente opportuna, oltre che giuridicamente giusta.
7: Lei vede un arrivo di un gruppo di Grillo? Pensa che Grillo in autunno potrebbe...
6: No, non lo vedo.
7: Non come
6: persona.
7: Non
6: lo vedo, e comunque...
7: Non come persona.
6: E la sinistra, ho capito cosa vuol dire, un partito che tolga voti alla sinistra.
7: Sì.
6: Questa è la speranza che ha la sinistra nei confronti di Vannacci. Loro facciano quello che vogliono, noi non dobbiamo confidare nell'aiuto di Grillo, anzi, io preferisco confronti chiari, non mi piacerebbe vincere grazie a Grillo. Come la sinistra invece continua a sperare disperatamente di poter magari avanzare grazie a Vannacci. No, grazie, noi siamo diversi.
7: Questa leadership di Conte Schlein, che già al di là dei temi politici che hanno le diversità, però in ogni caso ci deve essere un candidato premier alla fine della fiera. Lei... personalmente, non dal punto di vista partitico, come pensa che sta partita andrà a finire fra leader PD o 5 Stelle?
6: Ah, guarda, alla fine, pur di governare, si acconceranno, troveranno una qualunque soluzione per dire agli italiani: vedete, ci siamo messi d'accordo, ma il giorno dopo, su questo ne sono certo, il giorno dopo, sia che dovessero malauguratamente vincere, non ci credo, ma è possibile, sia che dovessero perdere, il giorno dopo comincerebbero a litigare disperatamente. Quindi come possono mettersi d'accordo prima non glielo so dire. Un modo lo troveranno per sperare ancora una volta di governare senza avere i veri voti, perché uno dovrebbe avere i voti su un programma, non solo su una cozzaglia. Ecco, sperano ancora, l'hanno fatto in passato, di governare a quel punto addirittura senza avere i voti. Adesso dice: vabbè, se facciamo la legge elettorale i voti li dobbiamo avere, proviamo a governare senza programma. Non ce la farebbero.
7: E ieri il nostro giornale ha aperto con un mio articolo della Schlein ancora muta dopo l'ottobre ad Amsterdam, quando accusò il governo Meloni a meno di 48 ore della bomba al collega Ranucci,
6: sì.
7: Accusò il governo Meloni su un pulpito internazionale che... non dico che sia stato il governo, ma questa atmosfera delle destre ha portato in buona sostanza a saltare questa bomba. E noi...
6: no, ha detto esattamente, quando governa la destra
8: la democrazia
6: è in pericolo, vedete? La democrazia è in pericolo perché qualcuno, quando la destra governa, mette la bomba al suo amico Ranucci, quando la destra governa, Ranucci è oggetto, vittima, di una bomba di un suo amico che dice: però forse, secondo me, dopo l'aveva capito che ero stato io, l'ha detto la vita, non l'ho detto io. Guarda, mi hanno fatto una cosa, e io quasi quasi te la leggo, è un po' lunga, però se abbiamo il tempo, vediamo se la trovo. Mi hanno mandato questo roba, non so chi l'ha fatto, quindi... come si dice, ambasciatore non porta pene. Dice: se esistesse un pessimo, dico pessimo, giornalismo d'inchiesta non di sinistra, quindi diciamo di destra, insomma, in Rai, condotto da un qualsiasi Tarallucci, ti piace Tarallucci al posto di Ranucci? Non male. Con o senza vino i Tarallucci,
7: ovviamente.
6: Naturalmente, il filo conduttore della vicenda Ranucci-Lavitola lo racconterebbe probabilmente così. Scena 1, l'attentato e la solidarietà di tutti, lo fanno vedere. Scena 2, mi è venuto in mente per questo. La Schlein che dice che quando governa la destra è in pericolo la democrazia. Scena 3. La Schlein che viene inseguita da un insistente giornalista che, scappando la Schlein, nega di aver detto ciò che si è appena visto e invece detto in maniera chiara, soprattutto l'ha detto peraltro all'estero. Scena 3. Si vede la Vitola arrestato e confesso dopo aver prima negato, e quando ha negato diceva che se lui fosse stato il colpevole lo sarebbe anche Ranucci, parole di la Vitola. Scena 5. Il giornalista Tarallucci, di questo programma che qui chiamano reportage, così assomiglia al report, ricapitola e sottolinea i passaggi delle scene precedenti e rimarca, come chiamata di correo, la dichiarazione di la Vitola su Ranucci, incurante del tono, del motivo per cui l'ha detto. Beh, lui prende le parole, dice l'ha detto lui, quindi è vero. Scena 6, intervista di schiena e quasi al buio, con voce artefatta, di un qualche signor nessuno che insinua che la Vitola non può non essersi almeno confidato con Ranucci, se non prima, almeno dopo l'attentato, direbbe questa fantomatica trasmissione tipo metodo report, no? Perché lui conosce la Vitola e di sicuro, secondo lui, questo fantomatico signor nessuno, non fa nulla senza neanche la consapevolevole riconoscenza di un suo beneficiato. Figurate se la Vitola fa gratis questa cosa. Segue la voce di uno psicologo che, senza entrare nel merito, traccia una teorica conferma del processo mentale di la Vitola che dà credibilità alla misteriosa dichiarazione di quel tipo senza nome visto di col buio. Scena 7. Il giornalista conduttore ricorda che per il GIP, per il giudice, allo Stato non ci sono elementi per attribuire un ruolo attivo a Ranucci, che è vittima non indagato. Il giornalista sottolinea però due volte le parole allo Stato, cioè per ora vuol dire allo Stato, lo dice due volte questo fantomatico programma che non esisterà mai, sia ben chiaro. Scena 8, 9 e 10, Tarallucci riprende, Tarallucci è questo fantomatico giornalista quello che fa, che non finisce col vino, Tarallucci è vino, riprende tutti gli strafalcioni di report e anche l'accusa rimangiata a piante dosi, perché ci siamo dimenticati che c'era anche quella. Poi il giornalista esamina la asserita credibilità delle fonti di report, compresi personaggi screditati, agenti dei servizi, pentiti, condannati, addirittura un poliziotto, questo ne so qualcosa perché, condannato a 4,5 anni di carcere e abituato a far mentire, a inventare quello che dicevano i pentiti, come testimonia un libro della Pubblico Ministero, signora Boccassini. E per finire, un ritratto poco edificante del commercialista Bellavia, che ha avuto qualche problemino anche lui, consulente fisso di report. Scena finale. Il conduttore ricorda che dopo la confessione di la Vitola, l'avvocato di la Vitola si è rifugiato nel no comment sull'eventuale consapevolezza di Ranucci, e lo stesso Ranucci, non imputato, lo dice due volte, non imputato, non ha risposto alle domande scritte che il reportage gli ha inviato. Come vi sembrerebbe questa trasmissione, eh? Non ci sarà mai, grazie a Dio, perché sarebbe un pessimo giornalismo. E noi di pessimi giornalisti, come quello di Report, ne abbiamo già avuti abbastanza. Ti è piaciuta questa cosa? Me l'hanno mandata, bella, eh?
8: Uno che sa guardare attentamente, sicuramente sì. Chi l'ha scritta. Presidente, però qui la devo dire un po'... Lei ci conosce nel tempo, siamo una voce un po', come si suol dire, certe volte pungente, no?
6: Come no? Abbiamo preso un vostro giornalista e è diventato direttore del Secolo d'Italia, esatto. La Pisarda.
8: Come no? Bravo.
6: Che il cognome qua suona bene, un cognome siciliano.
8: L'editore della RAI è il Ministero dell'Economia.
6: Sì.
8: Nella sostanza.
6: Vabbè. No. Noi chiamiamo l'editore, per semplificare.
8: Per semplificare, bravo. Ora, al di là delle vicende del collega, che voglio dire, ci penserà chi di dovuto se c'è una questione giudiziaria, eccetera, c'è un problema ovviamente di immagine della televisione, della testata, della RAI, insomma, dico senza colpevolizzare il collega, ma indubbiamente in questo bailam c'è un problema di immagine. È possibile che ancora oggi sotto l'aspetto editoriale non si è fatto chiarezza di cosa fare da grande e siamo a settembre?
6: Cioè che succede alla trasmissione report, certo. Vedi, noi qui siamo abbastanza vicini a Siracusa. Il tiranno di Siracusa aveva l'orecchio di Dionisio, ti ricordi, no?
8: Sì, come no?
6: L'orecchio di Dionisio, lui sentì che c'era una vecchietta

0: dovessi fare io, non te lo dico perché poi se no dici, ah, contro la sta. Il report va cambiato, non eliminato, perché non è possibile che le inchieste di report solo per l'1,5% dei casi hanno riguardato il partito di sinistra più grosso. L'1,5%. Quindi non mi interessa se al posto di uno ne mettono un altro. Va considerato il giornalismo d'inchiesta non un modo per fare politica di attacco contro qualcuno, ma per fare inchiesta a 360 gradi. Su questo mi piacerebbe report. Poi chi lo conduce, se si attiene a queste regole, per me va bene, potrebbe andare persino Ranucci, dai. Così evitiamo l'orecchio di Dionisio, non si sa
1: Certo.
0: mai. Ranucci, sono rimasto l'unico tuo difensore, pensa che dramma.
1: Questo sicuramente verrà rilanciato,
0: E
1: stia
0: chi lo sa?
1: tranquillo. Quello che voglio dire per chiudere Ranucci è il suo fatto politico, ma lei ci crede che veramente tutte queste bombe furono fatte per diventare premier o è fantascienza?
0: Non lo so, no, per diventare premier non lo so. Ma la Vitola è l'unico che ha parlato e ha detto che era per aumentare comunque, all'inizio almeno questa è la tesi anche dei giudici, per aumentare la sua popolarità. Poi per fare cosa non lo so, il capo del governo pare, visto quello che ha detto Ciancitto prima, che c'è un giornalista che parla addirittura di un progetto di trovare persone che è una specie di Forza Ranucci, no? Non Forza Italia. Quando Berlusconi cominciò, incaricò di trovare le persone. Qua loro mi sembra che scopiazzavano con un forza. Il partito forse si sarebbe chiamato Forza Ranucci, non lo so se è vero. Però Ranucci non l'ha mai detto questo. Sta zitto e stanno zitti i giornaloni e i programmoni di sinistra. Per esempio, come si chiama quello del martedì, quel giornalista lì? Ma già che vi ricordate il nome non siete persone, io me lo dimentico. Floris si chiama, Floris. Che ha detto? Boh. Saviano, che ha detto su Ranucci? Boh. Vogliamo andare avanti? Zitti, muti, ma come? Ma come? Esprimete, difendetelo almeno. Abbiate il coraggio di difenderlo o di accusarlo o di dire che non può stare lì. Cioè, muto, Floris che parla sempre. Non c'è una volta che non si ricordi che io esisto, io lo ringrazio. Mi aumenta la popolarità tutte le volte che fa una trasmissione. E io lo ringrazio molto, Floris. E non l'ho mai neanche denunziato. Non ci voleva niente. No, anche perché poi li assolvono comunque. E invece in questo caso silenzio totale. E per cui vai avanti, fammi un'altra domanda che è meglio.
1: Mi dà un assist in questo stato perché io collaboro anche con Esperia che sono dei ragazzi.
0: E io da lì ho preso il Bo, l'ho preso da
1: Bravo,
0: Esperia, che ha fatto vedere questo che fa.
1: bravo, bravo.
0: Questo, Esperia potrebbe, farebbe bene un programma in televisione. Adesso che l'ho detto non glielo faranno fare mai.
1: Quindi è come quel candidato che viene bruciato sul
0: Esatto,
1: nascere.
0: esatto.
1: Un'ultima domanda e poi lasciamo spazio
0: Però
1: ai.
0: Esperia, non è che adesso ti fai fare un attentato per andare in televisione, no, mi raccomando.
1: Vabbè, il povero Gino
0: Non lo farebbe mai.
1: non lo farebbe mai. Siamo in Sicilia, Presidente, quindi
0: Me ne ero accorto.
1: una domanda la dobbiamo fare. Siamo qui anche alla vigilia delle elezioni, ovviamente nel senso che bene o male andranno in tandem con il governo.
0: Possibile.
1: Possibile. Detto questo, già ci sono state addirittura delle candidature sicule ma residenti fuori la Trinacria. Prendiamo il collega Mulè, per esempio, che a quanto pare.
0: Siciliano comunque.
1: Sì, cioè, ma quello non c'è dubbio. Però ci crede. Si presume che sia di
0: Che
1: Forza
0: domanda mi
1: Italia.
0: vuoi fare?
1: Lei fa politica, quindi step by step dobbiamo costruirla. Se no diventa, cioè, a domanda rispondi, Macchi, buongiorno, diventa
0: Sì,
1: presidente.
0: quasi.
1: Quasi. E allora, per voi sarà Forza Italia, il
0: Per il
1: partito.
0: momento c'è Schifani.

0: Ok.
1: Forza Italia prima di tutto deve dire, perché io parto da un presupposto, che se il partito che ha espresso il Presidente della Regione per una tornata insiste e dice voglio la seconda tornata, bisogna dargli attenzione. Non dico che bisogna per forza farlo,
0: ma attenzione.
1: Però un'attenzione è giusta che ci sia. Poi uno gli può dire sì, gli può dire no. Quindi io aspetto di capire che cosa dice Forza Italia. Dopodiché, se Forza Italia dice Schifani, si ragiona su Schifani. Se Forza Italia dice un altro nome, può essere, ma ce ne possono essere anche altri di altri partiti. Questo è la,
0: è chiarissimo.
1: La mia visione.
0: Difficile essere più chiaro in questo modo. Vediamo un po'. Grazie, vediamo, vediamo cosa.
1: I bussolotti, quella è la mia acqua.
0: Mettiamo, mettiamo le mani dentro l'orecchio.
1: Lo sa qui quando, quando è arrivata l'acqua, Ragalna?
0: No.
1: L'acqua Ragalna è arrivata, credo che fosse 54 o 56. 54. L'acqua. E la luce?
0: 56.
1: Eh? No, no, no, dopo del 50, dopo. È 56 che è arrivata, ve lo dico io. E come è arrivata? Vedi che lo dico perché tutto il mondo adesso non ci scandalizziamo. Quelli che si candidavano contro quello che allora era una coalizione di centrodestra ante litteram, perché era una lista che si chiamava Campanile con Stella ed era formata dal Movimento Sociale Italiano, dai monarchici, da una fetta cospicua di democristiani con l'ex sindaco che erano fuoriusciti dalla DC e credo anche dal Partito Liberale, ma tanto erano quattro, c'erano, non c'erano, la stessa cosa, credo, non mi ricordo. E i capi della coalizione opposta, che era socialdemocratici, repubblicani, non so se liberali al solito, e soprattutto DC, vennero qui dal professore Moschetto, Ragalnese, ve lo ricordate? No? Maestro, ma io lo chiamo professore, era maestro, vabbè. Maestro Moschetto, che era il numero uno, aveva fatto la prigionia in, dopo la guerra, era stato fascista, insieme a mio padre in Egitto, era dell'MSI e gli dissero o tu ti candidi con la DC o non ci sarà la luce o l'acqua, quello che era, non mi ricordo, all'acqua, a Ragalna. E il poveretto andò di mio padre, Nino, come a fare? Cioè, che vuoi fare tu? Per Ragalna daresti la vita. Bene, poi fecero un altro meccanismo, se no avrebbero perso lo stesso. Fecero venire una persona importante, vabbè, vinsero per 100 voti. E quindi vedi i meccanismi, perché l'ho raccontato, i meccanismi elettorali un po' non proprio regolari ci sono sempre stati. Oggi forse una cosa del genere sarebbe troppo poco per essere considerata. Però
0: il baratto è più sostanzioso.
1: Il baratto è più sostanzioso. Quello almeno fu costretto non per, per amore della sua terra. Approfitto per fare quindi un applauso alla memoria del maestro Moschetto.
0: Ci sta.
1: Ragalnese lo sapete chi era? C'è qualcuno che non se lo ricordava? No, tutti.
0: Io non so se questo è un autore di battute, però ci sta la battuta, sì. Anche come apertura. Oggi su Wikipedia hanno scritto che lei è morto, vuole rassicurarci che è vivo?
1: Non inquadrate le mani, per favore, eh? No, pare che allunghi la vita, quindi va bene. Ma hanno scritto che sono morto? Ah, bene. Ad ammorire.
0: Era come la vecchietta dell'orecchio di Dionigio, così. C'è qualcuno che prega per lei. Quale consiglio darebbe ai giovani appassionati alla politica per proseguire e a seguire questo sogno?
1: E passione, è facile, passione.
0: Una bella domanda.
1: Passione è non abbattersi agli eventuali insuccessi. Io ho visto tanta gente pentirsi di avere fatto un piccolo tratto di strada in politica e devi fronte a un primo anche modesto insuccesso abbandonare, poi già ho continuato a studiare ministro o qualcosa del genere. Quindi ci vuole coerenza, costanza, ma soprattutto passione, perché fare politica bene è molto faticoso, ma poi ti dà quelle soddisfazioni magari una volta ogni tanto. Se tu per quelle passioni, per la tua passione, ti basta quella piccola, grande soddisfazione, ce la fai. Se non hai la passione, non ti basta.
0: Certamente. Perché se la sinistra qui è un po' più politica, perché se la sinistra è così convinta di vincere è ostile all'unica riforma elettorale che garantirebbe a chiunque la stabilità governativa?
1: Cioè, che cos'è che dice la domanda? Come mai, se loro dicono che sono sicuri di vincere, non vogliono questa legge elettorale che dà la vittoria a chi ha un voto in più?
0: Certo.
1: Perché sono come la vecchia Coppa dei Campioni. Dicono, vabbè, speriamo di vincere, ma è difficile. Però a pareggiare ce la possiamo fare con questa legge attuale, non con la nuova. Quindi, se cambia sta legge, per governare dobbiamo vincere, ma non è che ci crediamo davvero che vincemo. Noi al massimo possiamo pareggiare, e allora gli piace governare senza vincere. Questa è la mia risposta. Come in Coppa dei Campioni.
0: La chiudiamo entro l'anno, sta riforma elettorale, Presidente.
1: Sì, entro ottobre. O la chiudiamo o non la chiudiamo, ma entro ottobre la risposta arriva.
0: Favorevole o contrario alle preferenze?
1: Vede, nell'attuale legge elettorale non ci sono le preferenze. Eppure ci furono due emendamenti esattamente identici a due emendamenti che sono stati presentati. Uno, credo, da Vannacci, sì, e uno da Fratelli d'Italia, insieme a noi moderati. Tutti e due questi emendamenti avevano un solo firmatario di un solo partito, l'unico rappresentante di quel partito nella commissione. Quel partito era il piccolo allora Fratelli d'Italia, unico contrario a quella riforma elettorale, e chi era in quella commissione era il sottoscritto Ignazio La Russa. Quindi io ho presentato quei due emendamenti. Il primo, che diceva tu cui assolutamente sì alle preferenze come avvengono alle comunali. L'altro, che diceva esattamente come ora, vabbè, se dobbiamo trovare una mediazione, se non volete le preferenze tout court, facciamo almeno che il capolista è bloccato. Quindi anche adesso, lo spiego bene a chi vuol capire, non è che noi non vorremmo le preferenze tipo le comunali, ma è inutile gridare tanto per gridare. Io le preferenze voglio che ci siano nella legge elettorale, e per esserci devono avere i voti. Certo. Per avere i voti bisogna fare un emendamento come quello che abbiamo presentato, che sia di mediazione. La democrazia è di mediazione. Cosa abbiamo detto noi? Il capolista bloccato, gli altri no, e quindi ci abbiamo un po' di bloccati e un po' di eletti direttamente dai cittadini. Ce la faremo.
0: Quando c'è un soffio d'inchiesta verso un politico si comincia a parlare di opportunità. Scusate, ma la grafia...
1: Questione morale,
0: dimissioni. Non pensa che lo stesso allora dovrebbe avvenire per Ranucci?
1: Ranucci non è un politico, quindi il paragone di questa domanda non è esatto. Io non lo so se è giusto, dipende da che cosa uno ha fatto. Può anche essere giusto che si chiedano le dimissioni per motivi di opportunità, se l'opportunità c'è, a un politico. Al giornalista non c'è bisogno che si dimetta. Il giornalista è un dipendente, e quindi è un problema che devono esaminare i datori di lavoro. Se aspettiamo che si dimetta Ranucci, lo fa solo... Vabbè, non voglio dire in quale occasione. Grazie.
0: In qualità di Presidente del Senato, come valuta il bilancio di attuazione delle riforme istituzionali? Questa è una domanda tecnica.
1: Il bilancio non è il bilancio di attuazione, ma comunque dice, le riforme istituzionali, per esempio quella voluta dalla Lega, hanno poi bisogno di essere attuate, quindi di altre.
0: Il bilancio forse intendeva la situazione di come è andata.
1: Aspetta, forse quello vale dire.
0: Sì.
1: Valuta il bilancio di attuazione delle riforme.
0: Cioè,
1: io dico
0: come
1: che,
0: sono attuate.
1: Sì, che noi avevamo previsto tre riforme. Una l'abbiamo completata, era quella della giustizia, e il popolo ha detto che non gli piaceva. L'ha detto con una campagna elettorale referendaria che di tutto ha parlato tranne che della riforma, l'ha detto con una con uno schieramento a favore del no, che avete visto, che non sto a spiegarvi, però l'ha detto. E noi ne abbiamo preso atto, però l'avevamo fatto, il nostro dovere l'abbiamo fatto. Il secondo è quello della Lega, di una maggiore capacità di autodeterminazione dei singoli territori. Sta camminando e probabilmente può anche arrivare al termine. La terza è la riforma che io amavo di più, e cioè quella di far eleggere direttamente al popolo il capo dello Stato, o almeno il Presidente del Consiglio. Quella si è un po' arenata, perché abbiamo capito che diventava un altro strumento di falsità nella politica. Però se facciamo questa legge elettorale, comunque il Presidente del Consiglio avrà una, come la possiamo chiamare, una credibilità che gli deriverà dalla scelta diretta dei cittadini, perché in questa legge elettorale è previsto che le coalizioni debbano indicare non il nome del Presidente del Consiglio, ma il nome che proporranno al Presidente della Repubblica, che poi è libero di decidere, come Presidente del Consiglio. Però aggiungo che mai il Presidente della Repubblica, quando c'è una vittoria chiara, ha scelto un nome diverso da quello che gli è stato proposto. Quindi, se ci sarà una vittoria chiara della destra o della sinistra, il nome che proporranno insieme alle liste avrà larghissima probabilità di essere Presidente del Consiglio.
0: Presidente, devo rientrare a gamba tesa perché non posso non fare una domanda che noi come tempo stiamo portando avanti da diversi mesi come tematica, che è quella di Scarpinato. Io personalmente ho fatto diversi articoli, perché con la questione Conte, tutto sommato, voi come Presidenti di Camera e Senato avete trovato, fra virgolette, una via d'uscita per far sedere Conte.
1: È la stessa per Scarpinato. Infatti, cioè, se il problema per interrogare Scarpinato è che il componente di quella commissione non può essere interrogato perché si autointerrogherebbe, noi abbiamo garantito che se lui o chi per lui, se un componente della commissione si dimette, rende la deposizione davanti alla commissione, e il giorno dopo noi non abbiamo nessuna difficoltà di fronte alla proposta del suo partito a rinominarlo componente della commissione.
0: Quindi possiamo ricordare che c'è questa proposta viva.
1: L'abbiamo detto sia io che Lorenzo Fontana, Presidente della Camera, sollecitati a dirlo, lo abbiamo affermato per tabula.
0: Quindi attendiamo che Ranucci accolga questa...
1: Non Ranucci.
0: No. Non Scarpinato, Scarpinato.
1: Ipsa injuria verbis. Che è successo?
0: Questa è una domanda.
1: Ma che non ho capito. Ah, chi è che può dire una cosa? Non ho capito. Parla, può dirlo. Non l'ho capito. Gaetano, hai capito che vuole dire? No.
0: Presidente, guardando al futuro del panorama politico italiano e al termine del suo mandato istituzionale, quali sono le sfide personali, i progetti politici a cui intende dedicarsi per continuare a dare il suo contributo al Paese?
1: È il sindaco di Ragalla, no? Non è vero! Dov'è? Dov'è il vice sindaco? Perché loro non sono messi d'accordo che fanno 5 anni ciascuno. Quindi ora dicono che la tocca a me, no, non la tocca a te.
0: È come sindacato, Presidente.
1: È come sindacato. No, io l'ho detto prima, in politica la cosa migliore, lo dico ai giovani, è non avere obiettivi personali precisi. Deve essere tutto, voglio fare da niente a tutto. Quello che succede è importante, ma non influisce sulla mia volontà di fare politica. Quindi continuerò a fare politica finché vivo. Poi una volta ti racconto questo, che fa ridere Giorgia, se tante volte la ricordiamo scoppia a ridere. ci sono davanti alla camera, ci sono tutti i giornalisti d'assalto. C'era il periodo che si parlava dei, come si chiamano, la pensione degli avvocati, dei, non degli avvocati, dei deputati, il vitalizio. Allora c'era, si parlava, il vitalizio, che ne pensa del vitalizio? Che mi fotte a me del vitalizio? Io voglio morire senatore. Ci rimasero malissimo.
0: L'ho messo in difficoltà il giornalista.
1: L'ho messo in difficoltà.
0: Vabbè, senatore a vita, dai.
1: No, a vita se lo vogliono gli elettori.
0: E allora, lei è certamente il più autorevole politico di destra, questo è un suo fan, se sicuro.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma dati alla
1: se
0: mano...
1: Se fosse che non è morto sarebbe mia mamma, ma
0: ma dati alla mano, la maggior parte delle conferenze dei capigruppo finiscono con un voto all'unanimità. Come lo spiega?
1: Non vuol dire al contrario, probabilmente la domanda, ho capito cosa vuole dire. Dice, benché lei sia di destra, come fa a convincere i partiti anche di sinistra a far finire all'unanimità?
0: Perché è di destra?
1: No, perché ho promesso che avrei mantenuto la mia libertà di opinione fuori dalle funzioni, ma ho promesso e lo mantengo, e questa è la prova, che quando esercito le funzioni di presidente
0: super partes
1: sono super partes, anzi leggermente a favore dei più deboli, che sono le opposizioni. Questo è il motivo per cui finiscono sempre all'unanimità.
0: Cosa sarebbe accaduto se la vicenda Ranucci, la Vitola, fosse accaduta ad un politico di Fratelli d'Italia? L'atteggiamento di Ranucci e Report sarebbe stato così garantista?
1: Vabbè, è una domanda retorica. Se fosse successo saremmo già tutti sotto il processo, anche quelli che non c'entrano niente. E fra l'altro, io sono un caso per Report, perché lui di solito se la prende con qualcuno adombrando.
0: Lei è stato protagonista.
1: Sì, te più di una, io, cioè, moglie, figli, parenti, tutti, non mio padre. Pensi, mio padre qui lo conoscono tutti. Lui è riuscito persino a inventarsi un pentito. Un pentito che aveva, secondo chi lo riferiva, un poliziotto, condannato a 4 anni e mezzo, e che l'abbiamo letto prima, e che la Boccassini dice essere uno che si inventava le dichiarazioni dei pentiti, addirittura, sai cos'è che ha detto?
0: La Boccassini lo diceva.
1: La Boccassini in un libro, c'è in un libro, quindi basta comprarlo, è facile. E questo qui ha detto, sì, la Russa, dopo che mio padre aveva smesso di fare politica da anni, è andato a chiedere i voti per candidarsi in Forza Italia, mio padre, chi lo conosce?
2: Quello, era impossibile.
1: No, era impossibile, perché ha detto avete fatto bene a fare alleanza nazionale, ma io non mi iscrivo perché avete fatto bene, perché io sono un po' più addetto. E quindi andava a chiedere i voti anche ad Ambiente, mio padre, capito? Ecco, questo lo diceva il pendente. Qui, però, a differenza degli altri, nei miei confronti, non lo voglio dire che se no se ne metto. Non è che ha detto ha commesso un reato, c'è un reato che forse ipotizziamo, no. È andato a riprendere persino la tomba di mio padre, che tanto non aveva bisogno di difendersi, perché lo difendeva la consapevolezza dei suoi concittadini. Per cui, vabbè, io con Report, ripeto, non ce l'ho, perché ho paura che viene qualcosa di peggio. Tanto Report, la credibilità, questo lo dico, la credibilità di Report è ormai, lo era, vicina allo zero. Dopo questa cosa Ranucci, la Vitola è completa. Che Dio ci conservi Ranucci.
0: L'ultima domanda, Presidente, per questo pomeriggio graziosi, questo paesino.
1: Grazie.
0: Si presenta molto bene.
1: Vede, io da quando sono nato, un anno ero a militare, ho avuto pochi giorni di licenza, facevo il corso allievo ufficiale e preferì restarmene vicino alla caserma, c'era un lago degli amici. Ma quello è l'unica estate in cui non ho passato neanche un giorno a Ragalna. Mia madre invece, che è vissuta a 93 anni, tutti i 93 anni un pezzo di vacanza l'ha passata qui. Io quando vengo qui ricordo non solo gli amici, non solo la mia infanzia, ma mi ritrovo anche in un ambiente che mi ricorda i miei genitori, e questo è molto bello.
0: Questo per allungare la vita è un bel promo per la casa.
1: Dove sono? Ah, dice che devo salutare la Montaruli. Ciao Montaruli!
0: Bardella.
1: Bardella lo saluto io, ma la Montaruli me l'hai suggerito tu. E io l'avrei suggerito, perché non sapevo, ma non è qui la Montaruli.
0: No, quanto pare sia soltanto.
1: Però è l'organizzatrice di tutti. Sì, sì. Allora, un applauso per la Montaruli! Bardella in quanto coordinatore regionale, anzi commissario regionale. Un altro applauso anche per Bardella. Gaetano, dove è Gaetano? Al telefono. Non glielo leva nessuno. Gaetano è Galvagno, il presidente dell'ARC, mio grande amico, punto.
0: Lo chiamano il suo pupillo?
1: No, io di pupilli sono come uno che ha 100 occhi, ne ho 100 di pupilli. Però che l'uno non toglie meriti agli altri, perché quando andiamo a Milano c'ho 3 pupilli a Milano, certo. Adesso si è aggiunto anche quello di il candidato, come si chiama il candidato di Noi Moderati?
2: Lupi.
1: Lupi. Anche Lupi è il mio pupillo. Poi vado in
2: figlio acquisito per
1: l'eredità.
0: Sei pupillo.
1: No, siccome un giornale per sbaglio ha scritto che era mio figlio la foto, lui allora se l'è conservato, dice che vuole l'eredità, che gli tocca.
0: Ognuno è un'opportunità.
1: Però io ogni regione ho almeno 3 pupilli.
0: Quindi ci vede bene, diciamo.
1: No, 100 occhi.
0: Ultima domanda, a proposito dell'eruzione dell'Etna che ha bloccato, questo è un problema serio, che ha bloccato il traffico aereo, il ponte sullo stretto come potrebbe essere una soluzione in questi casi di emergenza?
1: Non solo in questi casi di emergenza. E di questo ponte si parla da più di 100 anni. Alla metà del Novecento, 920, ci fu il primo, forse un po' prima addirittura, ci fu il primo progetto. Stiamo aspettando. E non si capisce tutte le volte. No! Perché non fanno prima le strade? Perché non fanno prima le scuole? Perché non fanno prima le spiagge? E poi non fanno né piagge, né strade, né un ponte non c'è. Cominciamo a fare un ponte, il resto verrà. Anzi, grazie al governo nostro, dico, mi ci metto anch'io, anche certo, se non faccio parte del governo, sta già venendo.
0: Certo. Presidente, l'altro ieri con il ministro Urso a Taormina, che abbiamo avuto l'altra tappa di Bar Italia, si è parlato, anche perché Musumeci ha lanciato un po', ha ripreso la questione, che lui è da 30 anni che porta avanti sto fatto di spostare.
1: Non posso intervenire su questo tema. E vi spiego perché.
0: Sarebbe una bomba alla Ranucci.
1: Contrario a questo. Perché 30 anni fa, quindi io non c'entro.
0: Io neanche.
1: Ma 30 anni fa hanno fatto uno studio. Hanno deciso che andava fatto a Gerbini.
3: Ma prima di 30 anni fa furono i tedeschi, perché nel corso della Seconda Guerra Mondiale localizzarono Gerbini come aeroporto militare loro, quindi era una caratteristica dei luoghi, dei venti.
1: Cioè, hanno deciso 30 anni fa che il posto dove c'è l'aeroporto non è tanto giusto, che era meglio Gerbini.
0: Okay.
1: Posso essere d'accordo io che Gerbini è sotto Paternò? Vedi il report quante trasmissioni ci fa. Quindi guai a farlo a Gerbini. Non si può fare a Gerbini. No, ora lo faranno perché ho detto che non lo voglio.
0: Allora, io penso che si è conclusa qua, ringrazio l'organizzazione ancora una volta, Presidente, io la ringrazio, è stato un piacere, molto simpatico.
1: Viva il tempo!
0: Viva il tempo, questo lo possiamo dire con orgoglio, e alla prossima tappa dell'appuntamento di Bar
1: Comunque
0: Italia.
1: Comunque bel tempo e cattivo tempo non durano tutto il tempo, però il tempo dura.
0: Tempo bene. Dura.
1: Failla non poteva non dare il suo tocco finale, non potendo scrivere ha parlato per oggi. Fate un applauso anche a Failla, così che ho per tutto.
0: Il ritardatario, Failla ritardatario.
1: Failla mi suggerisce il ritardatario, perché l'abbiamo aspettato un quarto d'ora per cominciare.
0: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'ascolto.
4: 20 e 27 minuti, Radio Radicale, questo era naturalmente il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato in una tappa a Ragalna, in provincia di Catania, di Bar Italia, tappa che si è tenuta il 16 agosto scorso. E naturalmente Bar Italia sono degli eventi organizzati da Fratelli d'Italia. Io torno a ringraziare alla regia Gurdas. Noi apriamo il nostro notiziario serale, l'ultima edizione dei notiziari di Radio Radicale, con un minuto abbondante di anticipo. Andiamo a darvi conto, come sempre, delle nostre interviste e ci occuperemo dell'iniziativa del Partito Radicale per quanto riguarda le carceri, le visite in carcere in estate a Ferragosto, con un'intervista a Silvia De Pasquale, consigliere generale del Partito Radicale, che ha visitato il carcere di Messina, e con un'intervista del nostro Gabriele Rossi a Simona Giannetti, avvocato e consigliere generale del Partito Radicale, che è stata in visita al carcere di Monza. Le altre notizie del giorno, e allora, come sempre, per un quadro sintetico iniziale, prendiamo i sommari dell'AGE e dell'ANSA. Entrambe aprono con gli incontri in Medio Oriente e per il Medio Oriente. Netanyahu a Kushner: nessun ritiro da Gaza senza il pieno disarmo di Hamas. Trump dice: Israele non dovrebbe attaccare la striscia. L'inviato statunitense che dice: Tel Aviv non ostacoli la pace. Lungo incontro del premier israeliano con il genero del presidente americano per concordare i prossimi passi nell'attuazione del piano americano. Permangono le divergenze, ma andiamo a vedere esattamente che cosa dicono i due. Un accordo è stato raggiunto tra gli Stati Uniti e Israele per dare una possibilità al piano per la pace a Gaza, dopo un incontro lungo, approfondito e molto produttivo tra l'inviato americano e il primo ministro israeliano Netanyahu. Così lo ha detto ad Al Jazeera un membro non identificato del Board of Peace. Ora aspetta ad Hamas dimostrare se è veramente disposto a rispettare i suoi impegni, ha detto il funzionario, dicendo che un accordo è stato raggiunto dopo che la delegazione ha concordato con Netanyahu una via da seguire a Gaza. Io ricordo ai nostri ascoltatori che parte di questa via era già tracciata, e il problema principale è sempre il disarmo di Hamas per passare poi alle altre fasi, o quantomeno alla fase 2. Stando a quanto riferito dalla TV satellitare sempre araba Al Jazeera, l'intesa tra Kushner e Netanyahu prevede che forze israeliane non saranno ridispiegate o rimosse da Gaza fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. La fonte sentita da Al Jazeera ha inoltre indicato che la delegazione guidata da Kushner e Netanyahu ha concordato che tutte le armi leggere e pesanti e i tunnel saranno smantellati, così da non poter essere più usati dal movimento integralista islamico palestinese. C'è anche un'intesa secondo cui Israele conserva pienamente il diritto all'autodifesa e agirà se Hamas ricorrerà al terrorismo, alla violenza o si riarmasse. Questa è in questi termini è la questione. Il primo ministro israeliano, visto che parliamo di questa cosa, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha concordato con l'inviato americano che un generale statunitense supervisionerà il disarmo di Hamas e ha ribadito che non ci sarà un ritiro israeliano da Gaza prima della conclusione di questo processo. Così in tema, l'altra questione: l'Iran, Teheran, accordo con l'Oman, annunciano questo accordo sullo stretto di Hormuz. Trump dice: se Muscat si mette in mezzo bombarderemo senza pietà. Le parti stanno lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta e il presidente degli Stati Uniti dice: possediamo ancora ingenti riserve di armi. L'Iran intanto ha attaccato l'ufficio del premier del Kurdistan Barzani in Iraq e il leader curdo parla di pericolosa escalation. L'ANSA in tema ci ricorda la scadenza del memorandum USA-Iran e il fatto che il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran. E poi l'ANSA unisce queste notizie con le notizie sull'Ucraina. L'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Questa notizia riguarda soprattutto le ultime 24 ore passate. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra l'Ucraina e la Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. L'ANSA poi passa a parlare ancora del caso La Vitola, è pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, no ritrattazioni, ma puntualizzazioni di Walter La Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report lo scorso 16 ottobre. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dell'attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo gli stipendi degli inviati sono cifre false, ribattono i giornalisti e Roberto Natale del CDA RAI denuncia la grave fuga di dati riservati. La RAI chiarisca, il Report renda noti i compensi. Voce per voce chiede Fratelli d'Italia. Allora noi andiamo subito a leggere una nota dell'Unirai Figec dove scrivono: riecco i mangiatori di loto, il frutto che nell'Odissea provoca l'oblio. Dopo settimane di silenzio, Usigrai, FNSI e Ordine dei giornalisti sembrano improvvisamente essersi risvegliati e oggi invocano la riservatezza sui compensi dei colleghi di Report, denunciano presunte inquietanti manine aziendali e si immobilitano con grande solerzia. Questa afferma in una nota l'Unirai Figec sulla pubblicazione dei compensi di Report e proseguono scrivendo: nulla da dire sul principio, anzi la riservatezza è un diritto che va tutelato, ma viene spontanea una domanda, sottolinea il sindacato. Vale sempre o soltanto quando riguarda Report? Quando sui giornali, a partire dal Fatto Quotidiano, venivano pubblicati dati e cifre sui compensi di altri colleghi Rai, da Vespa a Latella, da Maggioni a Monteleone, da Sottile ad altri, dove erano i paladini della privacy, dove erano i comunicati, l'indignazione, le denunce contro il populismo? Evidentemente per qualcuno anche la memoria è intermittente. Mentre oggi si aprono le braccia per Report, prosegue la nota, sulle gravi notizie e indiscrezioni delle ultime settimane riguardanti Report e Ranucci, è calato un silenzio altrettanto eloquente. Lo stesso silenzio che abbiamo registrato davanti alle minacce e alle inquietanti intimidazioni volte ai colleghi Rai, anche attraverso volantini e messaggi affissi in sedie e bacheche sindacali nei casi che hanno riguardato Brunori, Boccia e Monte Leone. Non è generoso da parte di chi rappresenta la categoria aprire le braccia e difendere soltanto i colleghi di Report, dimenticando tutti gli altri quando vengono esposti, attaccati o intimiditi. Questa è la nota. Altra questione, quella ucraina, anche sull'Agi parlano di una nuova pioggia di droni su Mosca, Zelensky che dice avanti con gli attacchi e il Telegraph ci ricorda l'Agi, quello che vi abbiamo appena letto, che Putin ha costruito basi segrete. Poi c'è molta cronaca, però prima di passare alla cronaca volevo andarvi a leggere ancora la vicenda di Commerzbank che riguarda l'Unicredit. Si apre uno spiraglio per la vendita a Unicredit della quota del governo tedesco in Commerzbank. I rumors circolanti a Berlino portano ad un nuovo scenario a poco più di un mese dalla conclusione dell'offerta pubblica di scambio che ha permesso a Unicredit di avere il controllo della banca tedesca. Resta quasi del tutto indifferente la borsa, con il titolo di Unicredit che ha chiuso a un meno 0,6% e quello di Commerzbank a meno 0,3%. Funzionari governativi tedeschi sarebbero dunque disponibili a discutere la la vendita del 12,7% di Commerzbank, controllato da Berlino, a Unicredit, se i due istituti riusciranno a stabilire una strategia condivisa. Nessun commento da parte del governo tedesco. La cronaca: spara ad un fuggitivo, agente indagato per tentato omicidio. Per i PM il fuggitivo non poteva scappare. Salvini dice: sto con il poliziotto. Ancora sempre sui casi di cronaca: uccide la ex e si impicca, aveva già tentato di ammazzarla, lo avevano denunciato. Questo è avvenuto nel veneziano vicino a Venezia. E poi è altra questione grave: la punta del Cagliari, Trepì, spero che si pronunci così, ha rischiato di annegare, è stato ricoverato in rianimazione, ha molta acqua nei polmoni, per cui viene, ha naturalmente difficoltà respiratorie, per cui viene tenuto in coma farmacologico. E poi si parla dell'Etna: è morto un escursionista colpito da un fulmine. E si parla della tregua dal caldo sull'Italia fino a mercoledì, piogge temporali, allerta gialla in 10 regioni. Queste le notizie di questa giornata. E allora a questo punto noi andiamo ad ascoltare le interviste e gli approfondimenti di Radio Radicale. Queste interviste dedicate all'iniziativa del Partito Radicale in carcere. E allora andiamo ad ascoltare il consigliere generale del Partito Radicale Silvia De Pasquale, che ci ha raccontato la sua visita al carcere di Messina. Radio Radicale, continuiamo a raccontare l'iniziativa del Partito Radicale, l'estate in carcere, e oggi lo facciamo con Silvia De Pasquale, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale, che si è recata al carcere di Messina. Silvia, buonasera, benvenuta a Radio Radicale.
5: Buonasera, un saluto agli ascoltatori.
4: Allora, io non so se tu ti sei recata al carcere di Messina da sola o con una delegazione, quindi la prima cosa che ti chiedo naturalmente è di dirci chi altro c'era con te, e poi naturalmente raccontaci quali sono le condizioni che hai trovato in questo carcere, e se ce lo descrivi brevemente, insomma, se è una struttura nuova, vecchia, se ci sono più sezioni, se c'è anche quella femminile, insomma, a te la parola.
5: Sì. Sì, allora stamattina alla casa circondaria di Messina Gaggi eravamo io e Angelo Catalano, che è un iscritto al Partito Radicale. Siamo stati accolti dalla direttrice Angela Sciavicco e dal comandante, c'era anche la responsabile dell'area educativa e anche la garante comunale delle persone private della libertà del comune di Messina, Lucia Risicato. Il carcere di Messina in realtà è una struttura piuttosto vecchia, perché risale agli anni 30, quindi a quasi 100 anni, e quindi, come dire, risente un po' dei problemi di manutenzione che hanno questo genere di edifici. È un istituto piuttosto complesso, per quanto non abbia tantissimi posti e non sia sovraffollato, perché ha circa 300 posti regolamentari e c'erano 250 detenuti circa presenti, però è uno dei pochi istituti, dell'unico istituto che in Sicilia ha un SAI, quindi un centro clinico femminile, e in ogni caso la presenza di questo edificio dedicato, diciamo, questo centro clinico dedicato in qualche modo alla salute dei detenuti fa convogliare popolazione detenuta un po' da tutta la Sicilia e dal sud Italia. C'è una sezione femminile piuttosto grande, con detenute sia di media che di alta sicurezza, e una sezione che abbiamo trovato vuota, per fortuna, di vita, nido e accoglienza a mamme con bambini, ma ci hanno detto che a breve probabilmente ne arriverà una. E poi una sezione maschile di 3 piani, piuttosto, diciamo, complessa e articolata. Nonostante le diciamo, condizioni generali dell'edificio e della struttura, poi è un carcere che si trova all'interno della città di Messina, noi abbiamo riscontrato che le condizioni generali fossero tutto sommato positive, tutte le celle avevano bagni separati dalle zone letto, in alcuni casi anche cucine separate, quindi non erano, le condizioni generali non erano non destavano particolare preoccupazione. C'è però una riflessione, secondo me, che vale la pena fare in generale sul fatto, facendo anche rilevare che come dire, lo spazio regolamentare a livello anche delle prescrizioni della Torreggiani sono rispettate, i 3 metri quadri ci sono, però non ha, cioè loro stessi ritengono che non sia accettabile nel 2026 ci siano 3 metri quadri a persona, magari con camere da 6 letti. Quindi c'è da fare una riflessione anche su cosa prescrive, magari qual è il minimo accettabile e qual è una situazione ottimale anche per gestire delle persone in custodia da parte dello Stato.
4: Certo che hanno insomma la privazione della libertà in buona sostanza, quindi vivono tutta la loro vita là dentro.
5: Esatto, poi c'è anche, secondo me è stato molto importante anche l'interazione che abbiamo fatto con la direzione, con il comandante, tutto lo staff, perché io diciamo, un pochino ci penso da anni, noi facciamo visite nei vari istituti, ognuno ha una sua particolarità, ci sono delle criticità da rilevare, però il problema della detenzione in generale, della giustizia penale ha un respiro molto più ampio e sono le politiche a ripercuotersi sulla vita degli istituti. Ci facevano rilevare che spesso loro si ritrovano a vestire molti più casi di detenzione sociale, proprio dovuta magari a povertà estrema, a situazioni di indigenza. E una riflessione va fatta anche sulla gestione generale sulle persone con problemi psichiatrici, perché sono sulla salute in generale all'interno degli istituti. È un problema fuori, ma dentro si esaspera a causa degli spazi ristretti e delle condizioni di per sé. Loro soffrono un po' al di là degli spazi molto ben tenuti esterni, i campi da calcio, il teatro, spazi per i colloqui, ma mancano spazi comuni nelle sezioni in cui creare delle vere e proprie attività trattamentali, per quanto in una casa circondariale queste in genere sono più limitate. E tutti lamentano carenza di personale, non tanto di agenti di polizia penitenziaria, perché sono in organico, però sono persone che nel tempo la legislazione, anche per personale che è stato oberato da adempimenti burocratici, si ritrovano a essere iper specializzati, a dover sopperire le mancanze magari di personale educativo, di supporto psicologico, quindi come capita spesso in queste visite, le lamentele da parte sia della popolazione che di chi gestisce le carceri sono sempre più o meno le stesse, quindi cercheremo alla fine anche di tutte le visite fatte col Partito Radicale, secondo me, di fare una riflessione, di tirare un po' le somme per delle proposte che magari vadano al di là delle denunce dei singoli, delle condizioni dei singoli istituti.
4: Certo. Senti, scusami, ci sono stranieri?
5: Ci sono molto pochi rispetto. Questa è una cosa che io in genere ho frequentato più gli istituti dell'Emilia Romagna. Al sud la percentuale è molto bassa e poi ci facevano rilevare che spesso non sono veri e propri stranieri, ma magari persone già di seconda generazione, quindi a Messina comunque erano in percentuale molto molto pochi, erano soprattutto, essendo anche una casa circondariale, detenuti provenienti soprattutto dalla città o dalle zone limitrofe o dalla Sicilia in generale.
4: Ci hai detto un po' dal punto di vista sanitario, lì all'interno di questo carcere di Messina come funziona? Hanno un medico stabile?
5: Lì hanno proprio una sezione molto attrezzata anche con, cioè, è proprio, c'è un centro clinico, quindi convoglia anche detenuti da
4: Sì,
5: altri
4: quello ce
5: centri,
4: lo
5: quindi
4: dicevi prima, certo.
5: ha tutta una sezione in cui ci sono tutti gli specialisti, il medico H24, e le sezioni del centro clinico sono di fatto delle sezioni detentive, però hanno dei letti ortopedici, hanno qualche accortezza in più a livello di servizi sanitari, ma di fatto sono sezioni detentive. Abbiamo provato persone in carrozzina, altri, cioè, detenuti allettati, non come in passato in cui ci sono stati eventi sicuramente peggiori e presenze molto più preoccupanti. Certo, diciamo che quando uno ha dei problemi di salute già è magari insopportabile da liberi all'interno di un carcere, i problemi poi si esasperano. In generale a me c'è l'impressione che ci ha dato, perché poi spesso è proprio traspare sia anche parlando con gli stessi detenuti, il rispetto in qualche modo che avevano anche per l'impegno da parte di tutto il personale. Sanno che ci sono dei limiti, magari c'è qualcuno che si è lamentato dei materassi, però sembrava che tutto fosse anche, attenzionato e sotto controllo, diciamo, da parte della direzione.
4: Scusa, io non ho capito una cosa. Tu c'eri già stata in questo carcere?
5: Io no, a
4: Ah, ecco,
5: Messina
4: no,
5: per me era la
4: ok.
5: prima volta.
4: Quindi non hai un termine di paragone rispetto ad
5: Diretto
4: anni
5: no,
4: passati.
5: diretto no, no.
4: Va benissimo, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
5: Direi che ora abbiamo appuntamento, dopodomani saremo in 10 dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, magari poi ci sentiamo per aggiornamenti su
4: Assolutamente
5: quello che
4: sì.
5: è un altro istituto, diciamo, un po' complesso e particolare, essendo stato, diciamo, in passato un OPG ed ereditando purtroppo quella funzione di cura psichiatrica.
4: I nostri ascoltatori lo conoscono bene, insomma, se ne è parlato più volte da questa emittente tramite naturalmente le iniziative del Partito Radicale. Silvia, non mi rimane che ringraziarti. Ringraziamo Silvia De Pasquale, che ricordiamo è consigliere generale del Partito Radicale. Grazie.
5: Grazie, grazie.
4: 20:50 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale. Questo era il consigliere generale del Partito Radicale Silvia De Pasquale in visita al carcere di Messina. Ed ora andiamo ad ascoltare l'avvocato e consigliere generale del Partito Radicale Simona Giannetti in visita al carcere di Monza, intervistata da Gabriele Rossi.
6: E ora invece parliamo di cosa sta facendo in questo mese il Partito Radicale con il Agosto in carcere, l'iniziativa che il Partito Radicale svolge andando nei carceri italiani ogni giorno, uno diverso se non più di uno, per incontrare e vedere le condizioni di vita nei carceri italiani. Stiamo seguendo da quando è iniziata l'iniziativa, per l'appunto ogni giorno proponendovi durante i nostri notiziari le varie interviste di chi è stato presente nei carceri, e oggi abbiamo con noi in collegamento in diretta Simona Giannetti, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale, che ha visitato il carcere di Monza. Buongiorno Simona.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Allora, qual è la situazione che hai trovato nell'istituto penitenziario di Monza?
7: Allora, il carcere di Monza è un carcere altamente sovraffollato, come del resto sappiamo essere un po' tutte le carceri italiane, quindi assolutamente da diversi anni ormai, non certo in uno stato di emergenza. Abbiamo una capienza, per capirci, una capienza regolamentare di 413 posti con una presenza di 737 detenuti. Capienza regolamentare che però in questo momento non corrisponde alla capienza, alla disponibilità delle celle, anche per interventi che il carcere sta attuando, e questo l'abbiamo anche rilevato, ed è un dato positivo che vorrei segnalare, e sta attuando per risolvere l'annoso problema delle cimici. In carcere di Monza ci sono pensate, scusate, il problema delle cimici, e quindi per risolverlo stanno chiudendole una sezione, la disinfestano, cambiano anche i materassi, con ovviamente l'obiettivo di rendere la sezione certamente utilizzabile, perché altrimenti avevamo detenuti che avevano anche seri problemi di punture. Quindi questo ha creato un ulteriore problema di sovraffollamento, che è quasi vicino al 200%, siamo al 190% di sovraffollamento. In carcere a Monza, quindi, il sovraffollamento si nota evidentemente, soprattutto hanno cercato di risolverlo in questa maniera, cioè ci sono due grandi situazioni di detenzione. Una, le celle, chiamiamole ordinarie, quindi quelle chiuse secondo la circolare che chiude le celle durante la giornata, ovviamente durante la notte, consentendo ai detenuti di uscire solo nelle ore d'aria o per le attività, insomma, scuola, lavoro e quant'altro. In queste celle i detenuti sono a due. Il problema della terza branda o addirittura quarta branda sono generalmente a due, non sempre, a volte capita che magari ci sia qualcuno in più, però si cerca di tenerli a due, e poi anche questo direi uno sforzo che si può dire evidentemente da segnalare, si cerca di tenerli in due proprio perché devono rimanere chiusi evidentemente. Il problema viene invece più alleggerito nella parte del carcere che però è minimale, ed è quella che si trova nel reparto luce, quindi un reparto completamente nuovo, dove prima c'era il femminile, sono stati fatti dei lavori negli ultimi anni, quindi si è creata una sezione che sembra un carcere come dovrebbe essere, come ci siamo detti tutti noi della delegazione, che apro la parentesi e ringrazio, delegazione carceraria d'Italia composta da me e Francesco Pasquariello come consiglieri generali, e poi del Partito d'Italia, e poi Paolo Piffer, consigliere del Comune di Monza, e una consigliera del Comune di Cologno Monzese invitata dal amico Francesco Pasquariello, che è di AVS, anche lei consigliera, quindi Laura Ferrari. Tutta la delegazione ha notato questa evidenza, cioè in un'area come reparto luce, dove il carcere è nuovo, dove sono state unite due celle, e quindi è come se fosse una cella che dovrebbe avere un reparto notte, chiaramente non chiuso da una porta, e un reparto giorno, quindi con il tavolino, la cucina, cioè laddove oggi c'è una cella c'è l'angolo cucina con il tavolino. Il sovraffollamento crea questo, cioè anziché esserci due persone ce ne sono quattro, perché c'è un letto a castello nel reparto notte con un altro letto, e poi la quarta branda che si apre là dove c'è il reparto giorno, chiamiamolo così, della cella, e quindi c'è sicuramente un detenuto con cui abbiamo anche parlato, insomma abbiamo parlato dei detenuti della famosa quarta branda, che non hanno la branda a disposizione durante il giorno. Questo è chiaramente una situazione invalidante, ma risolta dal fatto che il reparto luce, appunto, come dicevo, è un reparto aperto con il trattamento intensificato, dove i detenuti comunque sono liberi di muoversi, hanno della palestra, fanno tante attività anche lavorative, riescono a fare i turni di lavoro senza rimanere mai fermi, quindi guadagnando anche dei soldi, possono muoversi anche per andare, abbiamo trovato dei ragazzi che studiavano in stanze di studio, qualcuno che fa dei lavori anche di digitalizzazione, perché c'è la digitalizzazione dei documenti. Questo per dire cosa? Che in un carcere dove la dignità della cella è evidente, anche la persona che è detenuta ha uno stato mentale sicuramente diverso, una, accompagnato ovviamente dal fatto che è in una condizione di apertura della cella e quindi anche di una forma di autonomia nella gestione del proprio tempo, che aiuta anche la responsabilizzazione, cosa che non si vede evidentemente nell'altra parte del carcere, cioè parliamo proprio del giorno della notte, dove le celle sono evidentemente vecchie, si fa di tutto per tenerle in ordine, ma sono vecchie, e dove i detenuti sono costretti a rimanere chiusi con il nulla da fare. Sono generalmente detenuti anche particolarmente difficili, devo dire, aggiungo queste cose a flash, per dare un'idea anche della popolazione, la popolazione del carcere è notevolmente cambiata, e questo quando si dice che il carcere è lo specchio della società esterna, anche a Monza, dove c'erano generalmente meno detenuti stranieri ma più detenuti locali, diciamo italiani della zona, correati,

0: Radio Radicale, questa era l'intervista realizzata da Gabriele Rossi al consigliere generale del Partito Radicale, l'avvocato Simona Giannetti, in visita al carcere di Monza. Io torno a ringraziare la regia di Gurdas. Noi chiudiamo qui il notiziario di Radio Radicale e, come sempre, andiamo ad ascoltare lo speciale Giustizia questa sera a cura di Sergio Scandura.
1: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria continua ancora l'ascolto delle udienze dedicate al processo a carico di Salvatore Baiardo, che si sta tenendo davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi come presidente dell'organo collegiale giudicante. L'ufficio della pubblica accusa è rappresentato in aula dai pubblici ministeri di Firenze, Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio, il collegio difensivo imputato composto dagli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Il processo a carico di Salvatore Baiardo lo vede peraltro già precedentemente condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, e quindi si trova nei temi dibattimentali al centro di un filone giudiziario legato alle indagini sui mandanti esterni delle stragi mafiose del 93, filone giudiziario ormai storico che è durato per diversi decenni della stessa Procura di Firenze nella sua direzione distrettuale antimafia. Favoreggiamento personale aggravato a Cosa Nostra, ex articolo 7, la qualificazione di reato, la prima contestata in questo processo a Baiardo, l'accusa che i pubblici ministeri muovono nei confronti dell'imputato è che Baiardo abbia cercato di favorire e proteggere Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. L'assunto della pubblica accusa è che l'imputato abbia sostanzialmente orchestrato una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia con l'obiettivo di agevolare l'organizzazione mafiosa. Come l'avrebbe fatto? Attraverso il mezzo televisivo. E qui parliamo della seconda qualificazione di reato contestata a Baiardo, che è quello di calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, che ha dato ampio spazio al personaggio nei talk che ha condotto nel corso degli anni. L'accusa nasce dalle dichiarazioni di Baiardo relative a una presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei Carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Massimo Giletti ha confermato di aver visionato lo scatto che gli è stato mostrato da Baiardo, ma l'imputato Baiardo ha poi negato l'esistenza della foto, additando il conduttore come bugiardo e quindi facendo scattare così la contestazione di calunnia. Noi questa sera arriveremo a completare il lungo esame testimoniale. Ci sono volute ben due udienze, il 6 maggio e il 13 maggio, appunto quest'ultima data vedrà il completamento pressoché integrale dell'ascolto dell'esame testimoniale del luogotenente di carica speciale in servizio al centro operativo DIA di Firenze, Dario Carbone, quindi ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dalla Procura di Firenze, che continuerà a squadernare la mole di intercettazioni ambientali e telefoniche che riguardano questo processo. E non solo questo processo, peraltro. Avremo poi l'occasione e lo spazio in questo speciale di giustizia di sentire anche una prima parte dell'esame testimoniale invece di un giornalista che ha avuto luogo il 20 maggio, sempre al Tribunale di Firenze, che ha visto protagonista Paolo Mondani. Giornalista di Report, perché anche Report sul caso Baiardo ci si è sostanzialmente buttato non poco con appunto delle inchieste dedicate al personaggio. Questo processo in realtà ha una interessante peculiarità perché dicevamo appunto dei filoni storici, no? Sui mandanti esterni delle stragi del 93 che abita nel distretto di Firenze, perché avete sentito dalle date, parliamo di udienze di maggio, di lì a poche settimane, il 4 giugno, il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, a un certo punto ha disposto però l'archiviazione delle accuse per Dell'Utri e Berlusconi nell'inchiesta sui presunti mandanti,

0: occulti nelle stragi mafia del 93. Il giudice ha proprio stabilito che non ci sono elementi concreti per quanto riguarda contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra dell'Utri e tra Cosa Nostra e Berlusconi. Mancano elementi concreti, ha scritto il giudice, su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello dell'Utri. Questa archiviazione non ha però esonerato i pubblici ministeri dal riversare il materiale di indagine legato proprio a questo filone con una serie di intercettazioni che sono sostanzialmente molto aggiornate rispetto a vicende del passato che abbiamo conosciuto, per esempio, nei vari processi sulla cosiddetta trattativa. E sono quindi è materiale molto recente e la Procura, suo malgrado, quindi sta utilizzando sostanzialmente questo processo a carico di Salvatore Baiardo come trampolino per riversare tutto il materiale, diciamo, istruttorio, investigativo che è stato prodotto invece su un filone che però in modo tranchant ha trovato l'ostacolo del GIP del Tribunale di Firenze nel mese di giugno. Altra peculiarità che potrebbe tutto sommato ricondurci all'attualità di questi giorni sul caso La Vidola Ranucci, e chiaramente i due personaggi, Baiardo e La Vidola, sono totalmente differenti per condotte, per vari motivi ovviamente, ma sono accomunati dall'essere, insomma, da rappresentare l'archetipo della fonte un po', che purtroppo poi spesso capita, si rivela scivolosa per alcuni giornalisti. L'elenco, diciamo, delle fonti scivolose nella storia della cronaca giudiziaria è lungo, ma potremmo citarvi Massimo Ciancimino oltre che Baiardo e La Vidola. Però ecco, da questo punto di vista la vicenda Baiardo è sicuramente indicativa laddove, ripetiamo, per alcuni aspetti e soltanto per alcuni aspetti emerge appunto il rapporto tra il cronista e la fonte che per comodità chiamiamo una fonte scivolosa. E quindi si ritorna sempre sui temi ricorrenti nelle intercettazioni tra Baiardo e Giletti, sulla foto Berlusconi, Graviano e Delfino, le intercettazioni tra Baiardo e i suoi parenti, il capitolo sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, perché sì, Baiardo nelle trasmissioni Giletti ha mostrato di saperne qualcosa quando Matteo Messina Denaro era ancora il capolista dei latitanti, non era stato catturato, rivelò appunto lo stato di salute di Messina Denaro. Si ripercorrono anche tappe sulla latitanza di Giuseppe Graviano al Nord, i colloqui tra Baiardo e Paolo Berlusconi e i colloqui intercettati nel carcere di Ascoli Piceno tra il boss mafioso Giuseppe Graviano e il detenuto camorrista Umberto Adinolfi nelle parti che riguardano le critiche, le accuse di Graviano a Silvio Berlusconi durante quella che viene chiamata l'ora di socialità. E quindi non resta a questo punto che riprendere laddove ci siamo fermati nell'ultimo speciale giustizia con questo lungo esame testimoniale. Ripetiamo, la prima udienza di questo processo è iniziata proprio sentendo subito il primo ufficiale di polizia giudiziaria con una mole incredibile, come potete capire dall'ascolto, di intercettazioni. E quindi torniamo a completare il controesame della difesa dell'imputato, altre domande dei pubblici ministeri e poi l'altra parte di esame del 20 maggio che vede il protagonista invece il giornalista Paolo Mondani di Report. Buon ascolto.
1: Si dà atto di una telefonata che intercorre fra Salvatore Baiardo e la madre Consolo Olga.
2: Sì.
1: Mi riferisco alla 15.00.2020, alla 3. Progressivo 36604
2: Sì.
1: del 14 giugno del 2021.
2: Sì.
1: Per collocarla temporalmente vi è già stata l'intervista nella puntata di Giletti, giusto? Siamo al 14 giugno del 2021, se non ricordo male, la puntata di Giletti del 10 giugno del 2021.
2: È del giugno 2020.
1: Ecco, con riferimento a questa telefonata, Baiardo riferisce dell'incontro che ha avuto in procura e parla proprio della trasmissione report del 4 gennaio. Mi può leggere il passaggio?
2: Salvatore, mamma, a me è interessato quello che io ho detto a Firenze in procura, quando mi ha detto, ma lei ha report, ho detto, procuratore, io ho report,
1: perché,
2: ho detto...
1: Perché, mi perdoni, la interrompo solo un secondo, perché report puntata del 4 gennaio 2021 era già stato sentito anche.
2: Ma... Era già stato trasmesso pure l'esito, certo.
1: Certo.
2: C'erano investigazioni in atto su quella puntata, certo. Procuratore, io al report, vuole che prosegua?
1: Sì, sì, al report ho detto.
2: Io al report ho detto delle gran minchiate, ma sa perché? Io voglio sempre constatare cosa succede, che basta che uno dice una mezza fesseria, non vanno neanche a verificare se è vera la mezza fesseria che uno dice. Loro la dicono, lo sappiamo signor Baiardo, perciò non è vero quello che lei ha sostenuto, ma non so niente di queste cose, dico io... Le dico, i giornalisti per vedere se effettivamente fanno il loro lavoro di andare a verificare le cose se sono fesserie, invece non le verificano e le mandano in onda come se fossero cose vere.
1: Bene. Senta, nell'ambito di questo procedimento, quindi del 470320,
2: sì.
1: Baiardo ha dato modo di, ci sono passaggi in cui Baiardo lascia capire che poteva essere osservato o intercettato dalle forze dell'ordine?
2: Sì, sì, mi riferisco, è normale che è la stessa mamma che nella conversazione telefonica quando è andata in onda la prima puntata, che gli ha detto ricordati che tu sarai sempre sotto controllo, e lui sì, cioè, insomma, e poi lo riferisce successivamente anche al giornalista che dice il mio telefono, sì.
1: Quello si riferisce quando parla
2: sì,
1: di Pinotti.
2: Sì, è ovvio che questa, l'affermazione che lui potesse essere sotto controllo è desumibile da tre fattori. Il primo, che stiamo parlando di una persona che aveva già quindi subito intercettazioni, era stato anche in galera per queste, quindi si presume che nel momento in cui uno tratta siffatti argomenti lo mette in preventivo che possa essere oggetto di investigazioni, proprio perché è stato chiamato in più processi. Primo. Secondo, c'è la mamma che gli dice tu non sarai mai libero, non sarai mai solo, cioè nel senso farai sempre sotto controllo, è la mamma che glielo dice, e poi al termine poi quella famosa telefonata con il giornalista in cui dice il mio telefono e lascia intendere appunto di essere di avere contezza di essere sotto intercettazione.
1: In quella puntata non ricordo se nella puntata del 10 giugno o nella puntata del 5 novembre Baiardo fa anche il nome del Ricca.
2: Fa il nome di Ricca?
1: Di Ricca, Ricca Giancarlo, giusto?
2: Sì, Ricca Giancarlo il... No, ecco. Nella puntata non fa il nome.
1: No,
2: cioè, vero, successivamente
1: nella
2: noi...
1: puntata, il nome di Ricca quando viene fatto la prima volta è da chi aveva parte oggetto di imputazione, quindi...
2: Il nome di Ricca è
1: stato fatto da Baiardo,
2: però non posso dirlo. Cioè,
1: non ci mancherebbe altro, no, tanto fa parte dell'imputazione. Ed è nelle dichiarazioni del 2020,
2: di quel
1: settembre-ottobre 2020. Certo. Quando vengono effettuati, cioè una volta il Baiardo fa queste dichiarazioni, nei confronti del Ricca...
2: Effettuiamo una perquisizione.
1: Effettuata una perquisizione. E questa perquisizione quando è datata?
3: La perquisizione a Baiardo?
2: Sì, la perquisizione a Ricca.
3: A Ricca?
2: Sì, a Ricca Giancarlo. E 9 marzo 2021.
1: 9 marzo 2021, quindi sì. A seguito delle dichiarazioni del 2020 viene effettuata poi. Prima della perquisizione vengono fatti degli accertamenti?
2: Beh, quando sono state fatte le dichiarazioni di Baiardo è ovvio che sono stati fatti degli accertamenti.
1: Questi accertamenti sono stati riportati in una nota.
2: Certo.
1: Nota di quando è?
2: Penso che all'epoca, qui non l'ho citata la nota, però di fatto sono degli accertamenti che sono stati fatti antecedentemente alla perquisizione.
1: Allora, perché, se le dico 14 dicembre 2020?
2: Sì, 14 dicembre, sì, assolutamente. Poi... Sì, ora, non l'ho riportata qua, però insomma è quel periodo.
1: Quindi il 14 dicembre del 2020 vengono effettuate questi accertamenti rispetto alle dichiarazioni che Baiardo fa sul Ricca e nel marzo 2021 viene perquisito Ricca.
3: Accertamenti Ricca di che genere, scusate?
2: Patrimoniali, al fine di poter stabilire, perché dato che lo aveva reso, però non posso parlare su questo signor giudice perché sono dichiarazioni di Baiardo.
3: riscontrando dichiarazioni di Baiano.
2: Esatto.
1: Diamo atto che sono stati effettuati degli accertamenti rispetto alle dichiarazioni di Baiardo su Ricca. Questi accertamenti sono del dicembre
3: di tipo patrimoniale
1: del 2020.
2: Per cercare di dare appunto contezza di quello che era stato riferito.
1: E la perquisizione che viene fatta a carico del Ricca lo vede indagato o viene fatta una perquisizione?
2: No, come terzo.
1: Come terzo?
2: Certo.
1: Viene fatta la perquisizione. Certo. Quindi il Ricca non viene indagato rispetto alla perquisizione, giusto?
2: Anche perché non avendo trovato riscontro di quello che aveva riferito in precedenza Baiardo, non si poteva
1: questo indagare. Questo accertamento di mancanza di riscontri si conclude nel 2021.
2: Si conclude poi nel 2021, certo.
1: Con l'esito della perquisizione.
2: Certo.
1: Sempre...
3: Che ha quale esito la perquisizione del Ricca?
2: Negativo per quanto riguarda, perché in poche parole le spiego se lo posso fare.
3: Sì.
2: Baiardo aveva accusato Giancarlo Ricca di aver dato i documenti di identità per celare la reale identità di Giuseppe Graviano, nonché di aver Giancarlo Ricca detenuto somme di Cosa Nostra per loro conto. Ecco, questo è il riassunto.
1: Ecco, sempre con riferimento al Ricca, nella nota che citavamo poc'anzi, cioè quella del 2018, la 3913, là dove si fa riferimento alle vicende di Baiardo, viene anche allegato a questa nota, ed è in atti, una nota di a Firenze, protocollo 787 del 26 febbraio del 1997. Lei ce l'ha?
2: Ce l'ho, è costituente agli allegati di quella nota, sì. Del
1: è costituente agli allegati di quella nota. In quella nota... vengono ripercorsi alcuni punti che sono stati oggetto di indagine, che sono cerchiati con un puntino.
2: Si aspetti un attimo che apro la nota, perché giustamente è una nota datata del 1997.
1: Certo.
2: Allora, allegati, mi diceva, la nota è la?
1: La nota è la 787 del 97. Si dà atto in questa nota di una serie di punti.
2: Sì.
1: I fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, o meglio, le indagini delegate hanno evidenziato quanto segue.
2: Sì.
1: I fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, unitamente al Lupo Cesare, nonché alle rispettive, avrebbero alloggiato a Venezia. Mi interessa l'ultimo punto a pagina 25.
2: 25. Dove dice Olbia, dopo Olbia 16:40, dove lì? La
1: verosimile. Sì, esatto, il tratto punteggiato.
2: Allora, il tratto?
1: Dove c'è il pallino, quello in eretto.
2: Ah, i fratelli Graviano avrebbero conosciuto nel 1991 tale Ricca Giancarlo, sindaco di Cesara. Nell'estate del 1992 Ricca avrebbe soggiornato in una località in provincia di Agrigento, ove si sarebbe incontrato con i fratelli Graviano, Lupo Cesare e altri personaggi palermitani.
1: Ecco, questa attività di indagine è confluita in ulteriore procedimento, che lei sappia?
2: Allora, questa attività di indagine... è stata poi su questo punto non è stata fatta da noi questo tipo di accertamento, ma sicuramente è confluita poi nei procedimenti che riguardano Graviano relativamente alla posizione.
1: Ok.
2: Presumo nel 3393.
1: Certo.
2: Ovvio. Quale il procedimento del 3393.
1: Certo. E... quindi diciamo a immediatamente luglio 21, giugno, luglio del 2021 si chiudono le intercettazioni, le operazioni tecniche di intercettazioni nei confronti di Baiardo, giusto? E vengono riaccese invece nel
2: dicembre 2020.
1: Dicembre del 2022. E arriviamo al... le chiedo... come mai vengono riaccese in questo caso? Perché abbiamo sentito che vengono riaccese la prima volta perché ci sono dichiarazioni di Graviano nel procedimento del 2020 e invece si interrompono queste attività tecniche di intercettazione e come mai vengono riaccese nel dicembre 2022?
2: Vengono riaccese per la puntata del 2022, la puntata del,
1: quella del 5 novembre 2022.
2: Del 5 novembre 2022.
1: Quindi al momento in cui si fa riferimento alle dichiarazioni di Baiardo rispetto all'anticipazione della cattura di Mattia Alessio,
2: certo,
1: Denaro.
2: Esatto.
1: Giusto?
2: Esatto.
1: E quindi vengono riaccese in quel procedimento.
2: Sì.
1: Ora, dal momento che questa parte del procedimento è quella ci interessa di più rispetto alla fotografia che poi emerge nel corso delle intercettazioni, certo, le chiedo se lei sa se in quel momento si sapeva già della fotografia, cioè a dicembre 2022 si sapeva già della fotografia o...
2: Allora, investigativamente come PG noi lo acquisiamo in seguito a quella...
1: No, aspetta, è che nella puntata non si parla della fotografia.
2: Sì, no, nel senso, investigativamente.
1: Ha capito, no, a quale,
2: sì,
1: foto mi riferisco,
2: sì, nel
1: ovviamente.
2: Senso, sì, ho capito. Noi la fotografia, il contenuto della fotografia lo acquisiamo nel corso delle operazioni tecniche di intercettazione ambientale, quelle che abbiamo già riferito relativamente,
1: sì,
2: alle puntate di Baiardo.
1: Però, ci arriviamo e lo vediamo.
2: Se questa fotografia fosse stata già segnalata all'autorità giudiziaria, sì, perché era stato Giletti a segnalarla. Però
1: in quale momento?
2: Io lo vengo nel dicembre 2022,
1: okay,
2: poco prima che si attivassero le intercettazioni. Però
1: poco prima. Okay.
2: Su questo io lo vengo a conoscenza successivamente.
1: Beh,
2: perché
1: certo.
2: Le voglio spiegare una cosa, avvocato. Fino al 2021 la DIA partecipa agli interrogatori e alle audizioni. Nel 2022 non abbiamo più partecipato alle audizioni.
1: Okay.
2: Quindi tutto quello che noi abbiamo, di quelle che siamo venuti a conoscenza nel 2022 in avanti, abbiamo saputo all'atto poi della riattivazione dell'indagine.
1: Certo, quindi.
2: Ecco, no, volevo...
1: No, no, giustamente è una precisazione doverosa, ha fatto bene a farla. Quello che appunto ci tenevo anche nel momento in cui vengono riattivate le investigazioni, comunque a voi la notizia di questa foto è già stata data oppure la prendete successivamente?
2: La prendiamo successivamente.
1: La prendete successivamente?
2: Dall'audizione del giornalista.
1: Ma l'audizione del giornalista è precedente?
2: Certo, quindi la prendiamo successivamente.
1: Ah, successivamente all'audizione?
2: Che nel dicembre c'era stata l'audizione.
1: Precedentemente all'attivazione delle intercettazioni,
2: certo,
1: questo dico. Ecco, questo, ok. Certo. E a pagina 61 mi riferisco... alla pagina 60 e poi 61.
2: Sì.
1: Mi riferisco al progressivo 334 di 17 gennaio 2023.
2: Sì.
1: Vi è una conversazione fra Baiardo e Giletti.
2: Sì.
1: Dove a un certo punto Giletti fa riferimento alle modalità.
2: Dalle modalità, scusi, stiamo parlando.
1: C'è la parte in eretto,
2: sì,
1: dove dice appunto c'è una cosa che ti fa molto
2: molto,
1: molto
2: gola. Sì, sì.
1: E prosegue Giletti, ma io sto dicendo una cosa che non possiamo fare in diretta. Se vuoi, sì, se vuoi, facciamo che usiamo le stesse modalità.
2: Sì.
1: Avete verificato, accertato quali sono le modalità, a cosa si riferisse?
2: Successivamente, sì, presumo che si riferisse all'utilizzazione di WhatsApp. Verosimilmente, cioè che non venivano fatte a voce ma attraverso la messaggistica.
1: Ed è stata riscontrata questa messaggistica?
2: La messaggistica è stata riscontrata successivamente, dopo la perquisizione che noi abbiamo fatto a Baiardo. Abbiamo riscontrato.
1: Ma anche rispetto a queste date? Perché noi abbiamo visto dei riscontri della messaggistica,
2: sì,
1: con riferimento a quelli successivi, cioè dopo la perquisizione.
2: Sì.
1: O meglio, nel periodo concomitante alla perquisizione della... marzo.
2: Beh, abbiamo acquisito l'altra volta, le avevo detto quello che c'era scritto a,
1: sì,
2: pagina,
1: sì, sì,
2: 147,
1: però sono successive quindi,
2: ma retrodatabili.
1: Su questo non vi è riscontro.
2: Su questo non vi è riscontro, ma verosimilmente si tratta di utilizzo di messaggistica, ovvio, sono cose delicate.
1: Assolutamente. Ecco, a pagina 65... è un progressivo 23 della RIT 4623, della quale ha parlato anche il pubblico ministero,
2: sì,
1: e riguarda una conversazione captata nella stanza dell'hotel.
2: Nella hall.
1: Nella hall?
2: Sì. dove si sono incontrati Giletti e Baiardo per la scaletta del programma.
1: No, non mi riferisco a questa fra Gloria e Salvatore.
2: Allora, scusi, che pagina è questa?
1: Pagina 65 in fondo.
2: Ah, 65 in fondo, scusi, io ero ancora quello lì. Ah, la conversazione in camera, sì, che poi...
1: La conversazione in camera, esatto.
2: Sì, che non è 23, ma bensì è 25, è stato poi verificato, signor giudice, che è un errore, è un errore di trascrizione, chiedo degna.
1: E abbiamo chiesto appunto la trascrizione.
2: Invece di 23 in luogo è 25.
1: In questa conversazione lei ha riferito al...
3: Baiardo con chi, scusate?
2: Con la compagna Bossani Gloria, sono in camera dell'hotel, dottoressa.
1: In questa conversazione si fa riferimento a... quella di andarsene a Nizza o in Svizzera, no?
2: Sì.
1: Riferisce appunto quale sarà l'intenzione dei fratelli Graviano se dovessero essere rimessi in libertà. Nizza e Svizzera sono stati riscontrati anche in altre intercettazioni o conversazioni rispetto a questa? Cioè qui si dice capto questa conversazione e c'è questo atto.
2: Lo spostamento, allora, per quanto riguarda Nizza, sì, perché lì è stato celebrato una festa nel 1997 di cui relativa ai figli dei Graviano, quindi su quello c'è riscontro su
1: c'è
2: questa
1: riscontro.
2: Festa, certo. Per quanto riguarda la Svizzera...
1: È un fatto noto questo del 1997.
2: Esatto, sì, è noto. Per quanto riguarda la Svizzera, le confermo che era intenzione di Giuseppe Graviano di immandare ai tempi, quando era sottoposto a intercettazione, i figli in Svizzera perché li riteneva un ambiente più salutare dove farli crescere. Certo.
1: E Baiardo ne hanno fatto cenno invece della Svizzera in altre occasioni?
2: Baiardo la Svizzera no, in questa occasione ne ha fatto cenno.
1: In questa occasione?
2: Certo.
1: Va bene, poi. Ecco, pagina 68 e 69.
2: Arrivo.
1: La RIT 14.09.22, il progressivo 23.70.
2: 23.70, un attimo che arrivo.
1: Ed è quella telefonata nella quale la compagna del signor Baiardo, parlando con il figlio, fa riferimento alla possibilità, o meglio, alla certezza, da parte sua di essere intercettata. È la prima volta in cui emerge questo dato o ci sono altre conversazioni?
2: No, è la prima volta che lo fa emergere la signora, però di fatto il sospetto che fosse intercettato l'aveva già manifestato.
1: L'aveva già manifestato in precedenza.
2: Certo, la signora solo in questa circostanza.
1: Solo in questa circostanza.
2: Perché non gli funziona, non perché non gli stava funzionando il telefono. Ma...
1: Certo. A pagina 71, invece viene riferita di una conversazione tra Salvatore Baiardo, che è in macchina, e uomo, viene definito tale, del quale poi lei, abbiamo letto la trascrizione, al di là del contenuto della trascrizione, mi interessa relativamente, tanto poi è anche trascritta. Volevo capire se è stato fatto un accertamento su quest'uomo, cioè era un passante, chi è?
2: No, ma allora,
3: le chiamiamo il numero della conversazione che poi quando
1: scusa,
3: si rilegge...
1: Presidente, progressivo 304 del 1 febbraio 2023, ora 12, e dovrebbe essere, non ho la RIT, ma credo...
2: È il progressivo 304 dell'1 febbraio 2023.
1: Esatto, sì.
2: È il RIT,
3: è l'ambientale
2: in macchina questo. Sì.
1: Le chiedevo
2: allora assolutamente è un passante, è una persona esterna, non è rimasto,
1: è un passante, una persona esterna
2: che noi abbiamo presumibilmente ritenuto che fosse il benzinaio, perché c'è una sosta lì, quindi presumibilmente potesse essere un benzinaio.
1: Senta, pagina 71 sempre in fondo, mi riferisco al progressivo 2285, RIT 14.05.2022, sempre del 1 febbraio 23 alle 18.31, si dà atto invece di una telefonata fra Baiardo e Giletti in cui dovrebbe incontrare Baiardo una persona mandata dalla redazione.
2: Sì.
1: E dove gli dice Baiardo di incontrarsi?
2: Sì, allora lui doveva andare a quel periodo, andava spesso alla clinica dove era ricoverato il papà, la Serena Orizzonti, dove era ricoverato il padre. E quindi presumo presso il centro geriatrico Serena Orizzonti.
1: Gli dà l'appuntamento lì. E la clinica del centro geriatrico in che quartiere risiede?
2: Brancaccio.
1: Brancaccio, il quartiere in cui è ricoverato il padre.
2: Certo.
1: E il padre sa quando viene ricoverato? In quei giorni o già in precedenza era...
2: Presumo, guardi, avvocato, sinceramente, no, le questioni personali della famiglia...
1: No, non me ci mancherebbe, se emerge dagli atti...
2: Però, indicativamente, penso che il signor Baiardo sia stato ricoverato in quel periodo, sì, qualche giorno prima, ora non ricordo. Ai ecco. Tempi avevo contezza anche su, ora sono un po'...
1: No, beh, certo, ci mancherebbe.
2: Dopo 3 anni non sono lucido.
1: Su questo, lei sa se il Baiardo, o meglio, è stato accertato... Si è trasferito a Trabia?
2: A Trabia la cosa...
1: In questo momento? Cioè, quando si è trasferito a Trabia? L'avete accertato? Che poi avete...
2: Indicativamente a cavallo
1: anche...
2: tra il 2021 e il 2022, quello è il periodo in cui... Cioè, una parte di intercettazioni l'abbiamo fatta presso l'abitazione di Milano.
1: Esatto, perché...
2: Prima si è trasferito temporaneamente e poi definitivamente a Trabia.
1: Prima si è trasferito temporaneamente e poi
2: definitivamente.
1: E poi si è trasferito definitivamente. Certo. In concomitanza con le condizioni del padre, di salute del padre.
2: Presumo proprio di sì.
1: Beh. A pagina 76,
2: sì.
1: Invece si fa riferimento, in questo caso, al progressivo 64 della RIT 203 del 2023.
2: 64 quindi sarebbe?
1: Del 4 febbraio,
2: aspetta.
1: Che parte da pagina 73.
2: Aspetta
1: che poi la telefonata è molto lunga, cioè, ma a me interessa.
2: Perché è enorme. Il progressivo 64, sì, del 4 febbraio 2023, sì, tra Giletti e Baiardo e Giletti.
1: Fra Baiardo e Giletti.
2: Sì.
1: E in questo passaggio
2: sì.
1: Si fa riferimento al fidanzato della figlia, a pagina 76.
2: 76. Sì, fidanzato della figlia.
1: Sì. Qual è il riferimento al fidanzato della figlia?
2: Il fidanzato della figlia, allora adesso le prendo il punto preciso, è il fidanzato della figlia di Silvio Berlusconi, di Marina Berlusconi, che è tessera ed è un test del procedimento. Che ha frequentato.
1: Tessera, okay.
2: Sì, ed è un test del procedimento che in quel periodo ha avuto una relazione sentimentale con Marina Berlusconi e lui abitava lì vicino, sempre sul Lago d'Orto. Che dimostrava praticamente la frequentazione, dice come mai Berlusconi frequentasse in quel periodo il Lago d'Orta e fanno appunto riferimento, c'era cioè la fidanzata, c'è cioè la figlia, nel senso Marina Berlusconi era fidanzato
1: ecco,
2: con il signor Tessera.
1: Nella intercettazione, quella ambientale, prima della trasmissione, dove ha riferito anche su questa, fanno riferimento alla fotografia, la datano?
2: Sì, la datano nella primavera del 92.
1: Nella primavera del 92?
2: Sì.
1: Sempre nel proseguo di questa telefonata, sì. A pagina 77,
2: sì.
1: C'è un passaggio in cui Giletti, siamo proprio nel neretto di pagina 77 all'altro, no? Gli hai detto che la stracciavi, però te mi fai vedere le cose, me le fai vedere e poi spariscono le cose, cazzo. Giusto?
2: Sì.
1: E mi pare che rispetto a questa frase avete ritenuto che potesse essere riferibile alla foto.
2: Alla fotografia, giusto? Che aveva mostrato.
1: Nel passaggio precedente però si dà atto di cosa parlano. Mi può leggere quel passaggio? Cioè dice lui ha comprato casa anche.
2: Allora, dopo lì volevano andare lì anche il fidanzato della figlia. Poi successivamente
1: sì,
2: la casa Obama,
1: bene.
2: La casa Obama, quindi l'ha conosciuta lì, poi lui è rientrato in Italia, qui è riferito a Tessera che è rientrato in Italia perché ha fatto un periodo, poi
1: certo.
2: Leggerà dalla testimonianza, ha fatto un periodo all'estero e poi è rientrato, ha avuto la relazione tra il 91 e il 95 e poi fino, non mi ricordo dove, comunque in quel periodo
1: certo.
2: È andato all'estero pure a lavorare. Poi incomprensibile, l'ha accompagnato, lui ha comprato casa anche... Incomprensibile ancora. Io ti ho detto una cosa che non è ancora il momento.
1: Chi è che lo dice questo?
2: Baiardo.
1: E Giletti cosa risponde?
2: No, va bene. Ma quella carta, Inc.
1: Quella carta?
2: Sì.
1: Quindi Giletti fa riferimento a un... E subito dopo c'è... Mi hai detto che la stracciavi, riferito alla carta.
2: Allora, evidentemente questo punto è relativo anche a qualcosa che ti farà molto gola, di cui abbiamo già detto prima. Cioè, Baiardo avrebbe dovuto far vedere, la fotografia gliela fece vedere nel corso di quel famoso incontro, come è stato poi detto nel bar lì a Magenta, in cui gli aveva fatta vedere di sfuggita questa fotografia e Giletti aveva riconosciuto.
1: Certo, su questo.
2: Poi c'era anche una carta che noi non abbiamo quantificato, siamo riusciti a capire cosa trattasse, ma era sempre riconducibile al rapporto Graviano-Berlusconi.
1: E quindi quando poi fa riferimento, mi ha detto, e la stracciavi, però la parte precedente fa riferimento
2: a una
1: carta.
2: Me la fai vedere e poi spariscono le cose, fanno riferimento, no, me la fai vedere
1: e poi spariscono le cose. Ma questo poi sarà eventualmente oggetto di votazione tribunale rispetto alla...
2: Perché ci sono anche degli...
1: Interessa rilevare che si parla della carta e non della fotografia.
2: Degli incomprensibili, avvocato, quindi.
1: No, certo, per questo lo faccio presente, che si fa riferimento a carta e non a foto. Su pagina 78, fargli fare un giro di sospensione, l'abbiamo già detto l'altra volta, era riferito a Baiardo e non alla trasmissione. Ecco, con riferimento proprio al giro di sospensione.
2: Sì, quindi pagina, ho detto, 78?
1: Sì, pagina 78. Sì. Mi sembra di ricordare che poi a esame, a domanda del Pubblico Ministero, le è stato chiesto se sono state effettuate altre puntate di Non è l'Arena.
2: Sono state fatte altre puntate e poi fu sospesa, mi sembra,
1: ad aprile. No, quello che mi interessa è capire se avete rilevato che vi siano state altre puntate che hanno trattato l'argomento mafia, quindi Matteo Messina
2: Denaro. Sì, ma non nello specifico la questione di...
1: Non la PGL, ma sono state trattate altre puntate invece che riguardano...
2: La trasmissione è andata avanti,
1: certo.
2: Fino alla...
1: Mi sembrava l'altra volta invece si fosse detto che non erano state realizzate, per questo le ho fatto.
2: No, era...
1: Non toccavano questo punto specifico.
2: Esatto.
1: Senta, arriviamo a pagina 81, ed è l'episodio
2: del bar,
1: quello del 15 di febbraio, della tabaccheria.
2: Sì.
1: In questo caso vi è un dispositivo di OCP, sì, che viene fatto un
2: di cui riferirà il
1: testo. Cui riferirà il collega, certo. Però lei ne dà atto, come ha fatto.
2: Ne do atto perché nell'informativa
1: rispetto a quello poi
2: era
1: verifico, o meglio, però volevo darle e verificare qualcosa insieme a lei su questo rispetto a quello che è inserito nella CNN.
2: Volentieri.
1: Intanto le chiedo, i dispositivi di OCP che sono stati organizzati nel fronte di Baiardo sono tre, mi sembra di aver capito, o sono di più?
2: In che senso?
1: Cioè, quanti era permanente il dispositivo di OCP, da quando a quando? E noi avevamo riferito del momento in cui viene fatto un dispositivo di OCP, ha riferito...
2: Cioè, permanente che stanno lì finché non si conclude l'esigenza di indagine, certo, arrivano prima e vanno via dopo, certo.
1: È quello, quello voglio dire, erano presenti per
2: sicuramente
1: per
2: in quel giorno erano presenti.
1: Quanto tempo sono stati presenti? Cioè, per quanto tempo è stato...
2: Presumo un paio di giorni.
1: Un paio di giorni?
2: Presumo, sì. Poi la partenza, il ritorno, poi glielo chiederà Morelli.
1: Certo. E su questo episodio, questo appunto della tabaccheria, riferisce appunto che vi è un passaggio da parte di Baiardo e la compagna al Comproro.
2: Sì.
1: Giusto?
2: Sì.
1: E il Comproro... Avete poi accertato presso l'esercizio, immagino, perché viene dato anche un prezzo di 1.770 euro.
4: Mi scusi, Presidente, ma questo, perché non si fanno le domande? Va bene, lei è in controesame, ma l'ha messo anche come esame diretto, le sta facendo sempre la ricostruzione, non mi sembra.
3: Ormai siamo un pezzo...
4: Sì, siamo un pezzo avanti, però, Presidente, ora sono...
3: Anche noi abbiamo qualche perplessità.
4: Siamo
3: però,
4: argomenti decisivi ora, cioè io finché la conversazione l'abbiamo fatto tutti, il passaggio. Ora sul servizio, per favore, faccia le domande, se no io mi oppongo. Faccia le domande come un esame diretto, non leggendo un'informativa.
1: Vado con le domande con l'esame diretto. Qual è l'accertamento che viene effettuato dall'OCP con riferimento al Comproro?
2: il dispositivo nota, seguendo entrambi, nota la signora entrare prima nel comprooro, poi uscire di là, rientrare in macchina e poi andare nell'ufficio postale per...
5: Ecco, che distanza c'è fra l'ufficio postale e il comprooro?
2: Poca.
3: Avevamo detto.
2: L'avevo già detto questo. Poca distanza, anche se non ero presente nel posto, però insomma io che ho letto il dispositivo di UCP e la distanza è breve, certo.
5: E la tabaccheria rispetto al comprare all'ufficio postale a che distanza è?
2: Guardi, non sono in grado di stabilirne i metri, però non è molto distante.
5: No, ma ci sono i civici,
2: eventualmente. Sì, uno però, uno è riguardo via Federico Orsi 57 e l'altro invece la tabaccheria è un'altra via, a 67.
5: 57-67.
2: 67, sì.
5: Ecco, da atto poi della... chi è che va in tabaccheria?
2: In tabaccheria ci va del dispositivo nostro?
5: No, nel senso, il dispositivo cosa accerta rispetto alla tabaccheria?
2: Che vedono entrare Salvatore Baiardo all'interno della tabaccheria.
5: Certo. E Salvatore Baiardo quanto si ferma all'interno della tabaccheria?
2: Presumo poco.
5: Ne dà atto nella CNR.
2: Sì, dopo alcuni secondi all'ingresso l'indagato si è
5: seguito. Mi interessa proprio quel punto.
2: Sì, poco tempo.
5: Quindi, dopo alcuni secondi, può completare...
2: All'ingresso dell'esercizio commerciale veniva seguito a breve distanza da uno dei componenti, che aveva modo di vedere che il predetto si interfacciava con una donna. Dopo pochi secondi dall'ingresso, cioè nel
3: qualcuno
2: senso,
3: vede che dentro sta parlando con una donna.
2: Esatto, cioè, per evitare di essere visti, quindi di essere riconosciuti, hanno atteso che lui entrasse. Dopo pochi secondi è entrato il componente del dispositivo che poi le dico.
5: Dopo alcuni secondi
2: dall'ingresso di Baiardo,
5: all'ingresso di Baiardo.
2: Ora, quanto ci siano stati in tempo...
5: Vabbè, poi ce lo dirà.
3: Ma lei era interessato a sapere quanto si fosse trattenuto Baiardo nella tabaccheria o quando era stato visto parlare?
5: Entrambi, nel senso che nella domanda diretta del Pubblico Ministero il test aveva risposto e si era fermato e non era emersa la circostanza per la quale era stato seguito immediatamente, cioè dopo alcuni secondi dal dispositivo. Ecco perché della domanda
3: subito si mette a parlare, emerge la circostanza e subito si mette a parlare con una donna.
5: Sì, che subito viene seguito dal dispositivo. Cioè, al momento dell'ingresso, dopo alcuni secondi,
2: viene seguito
5: dal dispositivo.
2: Corretto.
5: Corretto?
3: Cioè, qualcuno rimane dentro la tabaccheria?
2: Certo, è ovvio. Altrimenti come avrebbero potuto vedere che parlava con...
3: Sì, questo sì, però...
2: Sia all'esterno che all'interno, è ovvio.
3: Sì, ma dentro... La persona che è entrata dentro la tabaccheria e lo vede parlare resta nella tabaccheria
2: finché
3: lui...
2: Sì, per questo... Poi, quando è uscita dalla tabaccheria, glielo diranno. Poi.
5: Ah, certo, questo sì. Ci mancherebbe.
3: Ecco, ma questo non l'avevo, forse era stato detto, non l'avevo centrato. Qualcuno entra dopo di lui in tabaccheria, di voi, e resta fino a che Baiardo non esce.
2: Certo.
3: Questo
5: era questa... Bien. La circostanza che mi premeva.
2: Ora, dopo quanti secondi è entrato prima? Dopo, questo non sono in grado di poterlo dire,
3: però
2: il senso era questo.
5: Domanda, avete accertato? Sì.
2: C'è l'errore, sì. Cioè, se riguarda dove si è scritto che è figlio di Galdi, quello è un errore.
5: Beh, ma no, l'abbiamo già chiarito la volta scorsa. Ma ci mancherebbe, no, si figuri. No, giusto per completezza, mi interessa, poi lo chiederemo al dispositivo.
2: Certo.
5: Non emerge la CNR, non so se lei lo può dire direttamente, ma lei sa se Baiardo è un fumatore, se fuma, se nella circostanza...
2: Non risulta che Baiardo...
5: Non risulta che lei non lo sa, ovviamente, poi lo chiederemo al...
2: Non so che Baiardo fuma.
3: Poco rilevante, direi.
5: No, certo.
3: Ma videro che acquistasse qualcosa o parlava solamente?
2: No, hanno notato solo, almeno da quello che mi risulta a me, hanno notato che parlava. Ha scambiato qualche
5: cosa. Lo chiederemo poi al dispositivo.
2: Poi lo chiederemo al servizio. Certo.
5: Ecco, a pagina 83 si fa riferimento, anzi o meglio, dopo questo episodio, Baiardo cosa fa?
2: rientra in macchina e non ne parla con la compagna.
5: Ma che lei possa verificare, viene effettuata una conversazione fra Baiardo e la compagna?
2: In macchina sono presenti Baiardo e Borsani, Baiardo parla al telefono con la mamma, la telefonata è registrata sull'utenza del cellulare.
5: Quindi parla al telefono con la mamma?
2: Sì, parla al telefono con la mamma, ma all'interno della
5: non
2: macchina.
5: Si dà atto di una conversazione fra Baiardo e la compagna?
2: No, però sono in macchina insieme. Cioè, praticamente non è utile perché
3: non ha
2: riferito nulla dell'incontro.
5: La domanda è nel senso, non parla con la compagna e non gli riferisce dell'incontro.
2: Ma non lo riferisce nemmeno alla mamma, però.
5: Sì, parla al telefono con la mamma, giusto?
2: Sì, sì, non riferisce.
5: Senta, dopo questo, Presidente, proseguiamo o vogliamo fare...
3: Potete fare pausa?
5: Sono le due, ora mi sono accorto, ora sono le due, non so se... Non c'è tantissimo, almeno penso un'oretta, forse sì, quindi
3: facciamo pausa
5: valere...
3: ora, allora, va bene?
2: Come vuole, signor
5: Giusto. Così interrompo su questo episodio e proseguo.
3: Sono...
6: Noi, sì. Presidente, sono le due, mi scusi, posso intervenire?
3: Ricomincia... Scusi?
6: Presidente, posso intervenire?
3: Sì.
6: Baiardo.
3: Prego.
6: Volevo chiedere, posso, come d'accordo, andare a mangiare un tost qui di fronte alla caserma dei carabinieri che c'è un bar?
3: Nel senso, dovrebbe essere autorizzato, però.
6: C'è qui il carabinieri, si faccia vedere.
3: Alcuni carabinieri? Ah, figuriamoci, sì, certo, assolutamente, autorizzato.
6: Buongiorno, presidente, di fronte alla caserma.
3: Autorizzato.
6: Buongiorno, presidente. Oh, grazie. E a che ora ricominciamo?
3: E noi ricominciamo, ci diamo tre quarti d'ora, tanto così almeno, penso
6: perfetto.
3: Che anche il test soprattutto è sottoposto a questo fuoco incrociato. Tre quarti d'ora,
5: ben.
3: 2.45.
5: Grazie.
6: Grazie.
3: Prendere? La difesa?
6: No, ho conto di dico che sono presente.
5: Luogotenente di nuovo.
2: Sì.
5: Senta, vorrei riprendere un passaggio precedente che prima non le ho chiesto e che riguarda a pagina 65 il progressivo 49 della RIT 45-2023.
2: Aspetti che lo inquadro subito.
5: La conversazione e la RIT emergono da pagina 62. E mi riferisco a quell'intercettazione ambientale nella sala, in questo caso sì, nella sala dell'hotel,
2: sì.
5: Dove vi è una conversazione fra Baiardo e Giletti.
2: E Giletti, sì.
5: A domanda del pubblico ministero la volta scorsa parlò di Baiardo che doveva far rivedere questa fotografia.
2: Sì.
5: Mi sa dire dov'è il passaggio del rivedere?
2: Allora,
5: o meglio, è sicuro che si dica rivedere?
2: No, rivedere non è la dicitura.
3: Si desume
2: si
3: che?
2: Si desume che doveva essere rivista. Cioè,
3: e
2: non
3: da
2: è che
3: quale parte
2: non
3: desume?
2: Eh?
3: Da quale parte della conversazione lo desume?
2: Sì, adesso ci arrivo.
5: Io vedo qui a pagina 65... dato verso la fine del colloquio e viene riportato integralmente la parte di interesse.
2: La parte di interesse, ero su un altro punto, che è a pagina 65.
5: Lì che parla appunto, si desume del rivedere, fa riferimento verso la fine del colloquio, ritornando alla questione.
2: Allora, comunque faremo una cosa, prima ancora da strappare però, la devo strappare? No, io la devo strappare. Tu la vedi e io la strappo, visto che non ci abbiamo più, ok, va bene, però la devi strappare, la dobbiamo strappare subito, poi per il resto va bene, perché se no da soli, queste sono compromettenti, devo essere sincero, già quella fotografia è roba pesante, dico molto, molto, quella è una roba pesante, ci sei andato vicino, sì, non dice rivedere, ma considerando che c'era il discorso della fotografia che era emersa nel contesto delle indagini, in questo colloquio Giletti pressa il Vaiardo, giustamente perché non doveva andare, cioè avrebbe dovuto comunque dare contezza, dare peso a delle dichiarazioni che avrebbero dovuto fare in diretta. Quindi lui voleva rivedere la fotografia e poi rimangono d'accordo che dice io la faccio
5: Giletti
2: rivedere.
5: Giletti vuole rivedere la fotografia.
2: Certo, perché avevano nella precedente intercettazione.
5: Se lo chiedo perché in esame sembrava che fosse stato Baiardo a dire che gliela farà rivedere la fotografia. Ecco perché gli ho chiesto questo.
2: Qui lui si lamenta perché non gliel'ha portata, giusto?
5: Ok. Su questo
2: non c'era dietro, perché lui praticamente voleva Giletti, come è emerso nelle
5: intercettazioni,
2: era preoccupato perché dice non possiamo andare allo sbaraglio, quello era il concetto.
5: Fatta questa ulteriore questione, noi ci siamo fermati prima quando abbiamo parlato di quell'accertamento nella tabaccheria. Dopodiché, a seguito di quell'accertamento, iniziano una serie di interviste telefoniche con Pinotti. Ora, con riferimento a queste interviste telefoniche Pinotti, ha già dato atto che in questa intervista lui dice di essere intercettato, c'è il mio telefono, la volta scorsa. Mi interessa sapere invece se parlano di Mattia Messino Denaro e in che termini ne parlano, cioè cosa riferisce a Baiardo, cosa riferisce Baiardo a Pinotti rispetto a Mattia Messino Denaro. Mi riferisco anche per la facilitazione del trovare il punto a pagina 120 della comunicazione notizia di reato.
2: Dopo è caduta la linea, quindi dopo che richiama che è caduta la linea, giusto?
5: Esatto. Allora, parliamo del progressivo 6612,
2: sì, qua, se non ricordo,
5: della LIT 14052020.
2: Sì, Pinotti richiede se Matteo Messina Denaro potesse diventare un collaboratore, potesse accennare alla collaborazione.
5: Esatto, e qual è la risposta che dà Baiardo?
2: Escludo proprio che Matteo Messina Denaro collabori.
5: E qual è la spiegazione che dà all'esclusione? Cioè cosa gli escludo proprio e poi?
2: Escluso che collabori, ma no, certo, e se arriva a giugno, luglio è già tanto. Cioè,
5: se arriva a giugno...
2: aveva contezza delle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro.
5: E in questo momento ovviamente Matteo Messina Denaro era già a contezza da parte di tutte le condizioni
2: certo.
5: di salute di Matteo
2: Messina Denaro. Sì, certo.
5: E sempre con riferimento a questo episodio, a pagina 129 vi è una conversazione, la riprendo anche io, che è il progressivo 416.
2: Sì.
5: Della RIT 3623. In questo caso parlano Salvatore Baiardo e la compagna.
2: Sì.
5: E viene chiesto parlo di Baiardo di questa. Cosa dice Baiardo rispetto all'arresto di Matteo Messina Denaro alla compagna?
2: Siccome ho indovinato l'arresto di Matteo Messina Denaro, io ti metto per iscritto quando esce Graviano. Sì, quella è la data esatta. Questa qui è una battuta che faccio, nel senso...
5: Certo.
2: Sta scherzando con la compagna. Infatti poi successivamente dice uscirà quando aprono le carceri, cioè quando termina la condanna. Quello è il senso. Cioè in questo caso però sta scherzando. Infatti successivamente dice quando gliele aprono. Io indovino perché quando gli aprono la porta lui esce, perciò ho indovinato. Ecco, stava scherzando qui quello compagno. Noi per diritto di cronaca l'abbiamo messo, dovevamo segnalare anche questo episodio perché comunque si stava parlando di
5: no, è per questo fatto, io ho chiesto su questa conversazione qual è la spiegazione.
2: Posso assicurare che stesse scherzando, assolutamente.
5: Tanto poi abbiamo i file. Dopo le interviste telefoniche con Pinotti viene effettuata la perquisizione, giusto? A carico del Baiardo. Sì. Non so se aveva già riferito sull'esito della perquisizione.
2: Sull'esito della perquisizione
5: lei aveva partecipato?
2: Sì, sì. No, non ho partecipato, no. Lei riferirà sempre il Morelli, il test Morelli.
5: Perfetto, allora sì. Poi lo chiederemo a sì. Lui. E invece mi interessava a pagina 136 e 37. Vi è quella conversazione che poi abbiamo chiesto la trascrizione su questa, mi riferisco alla 1504 della RIT 8123.
2: A pagina, quale, mi ha detto 136.
5: 136 e 137.
2: Aspetti perché...
3: Abbiamo chiesto...
5: E nel senso che io l'avevo inserita nella mia lista testi, mm-hmm. ed era una di quelle mm-hmm. Trascrizioni che non erano presenti, è la perizia del dottor Luise. L'ha chiesta a sua volta anche il pubblico ministero la volta scorsa, sì. Sentendo il test, proprio perché non era stata inserita nell'elenco da parte della
2: quella a cui siamo categoria protetta.
5: Esatto.
2: Okay, perfetto.
5: Ecco, a seguito di questa intercettazione, poi la trascrizione tanto la vedremo, mi interessa certo. Sapere se sono stati fatti degli accertamenti su dove
2: certo, quando la prima cosa che abbiamo verificato dopo la perquisizione sui device di Baiardo è verificare se ci fossero contatti con i Graviano, quella è stata la prima cosa, e ha dato esito negativo, glielo dico subito.
5: Ecco, mi sa dire, è stato fatto solo quell'atto di attività o altri rispetto, cioè cosa è stato fatto? È stato preso il telefono di Baiardo e sono stati perquisiti?
2: Quando abbiamo proceduto alla perquisizione è stata fatta poi l'analisi di tutti i device in possesso e la prima ricerca che abbiamo fatto è verificare che ci fossero contatti con il Graviano ed escludo, come ribadisco, escludo
5: e
2: che ci siano stati
5: monitoraggio, è stato effettuato anche un monitoraggio sull'auto, sull'attività tecnica di intercettazione?
2: Dall'attività tecnica di intercettazione non c'è stato alcun contatto che noi abbiamo potuto verificare dopo questa cosa con i Graviano, se non l'episodio relativo solo a quello della tabaccheria.
5: A quello del 15 febbraio, abbiamo detto prima della tabaccheria. Ok.
2: Sì.
5: E le volevo chiedere anche se avete accertato, in questo caso sono a pagina 121,
2: sì.
5: 121 e 122,
2: sì.
5: E RIT 1405 progressivo 7166.
2: Sì.
5: In questo caso la conversazione è fra Baiardo e la Karma.
2: Sì, è una società.
5: Che società è la Karma?
2: È una società che si è occupata di gestire l'immagine di Baiardo, perché in quel periodo Baiardo ha iniziato a essere molto noto sui social e quindi questa società presumo che abbia stipulato un contratto.
5: Questa con società la di Karma. Cosa si occupa?
2: È una società che si occupa di gestione dell'immagine dei profili.
5: In particolar modo si occupa di video?
2: Sì, anche di video, sì. Anche di video. Cioè, con loro si occupano di gestire l'immagine a 360 gradi di una persona che vuole pubblicizzarsi, vuole aumentare la pubblicità sulle piattaforme.
5: E quindi ce l'ha attraverso i video che possono
2: certo,
5: essere pubblicati
2: certo,
5: sulle piattaforme.
2: Certo.
5: E questa Karma in che momento interviene? Cioè, siamo
2: nel marzo 2023, quindi dopo l'ultima apparizione di
5: Quindi
2: Baiardo.
5: In concomitanza con le interviste di Pinotti?
2: Beh sì, sì, sì.
5: E su questa Karma... cambia il modo in cui Baiardo si interfaccia con Giletti?
2: Beh sì, perché ci sono stati dei video, poi di là lui ha cominciato a criticare Giletti successivamente. Certo.
5: No, quello è successivo, mi riferisco successivo. Proprio invece i contatti fra Giletti e Baiardo avvengono poi attraverso la Karma?
2: Lui praticamente, periodo. Ricordo che Baiardo gli disse che l'immagine adesso veniva gestita dalla società Karma e che quindi Giletti si sarebbe dovuto interfacciare con la Karma per proseguire il rapporto di lavoro.
5: Ecco, questo mi dice.
2: Sì, certo.
5: Bene. Ho detto. Senta, su questa avrei un'ultima domanda
2: sì?
5: Che riguarda invece la conversazione... Pagina 156,
2: 156
5: e mi riferisco alla conversazione avutasi tra Salvatore Baiardo e il giornalista Trocchia.
2: Sì.
5: In questa conversazione,
3: numero?
5: La RIT 14052 progressivo 10639

0: Non ho capito.
1: Del pubblico ministro l'ha sentita, che riguarderebbe un po' anche questa vicenda.
2: Ma non ho capito che cosa stiamo facendo, che cosa chiede?
3: Sì, sto sì. Chiedendo al Tesi, in questa conversazione, Trocchia chiede a Baiardo cosa è successo con Giletti. E vorrei apprendere la risposta di Baiardo sulla questione della fotografia, perché Trocchia gli dà conto e gli chiede appunto di questa fotografia. Vorrei che il Teste riferisse su questa circostanza. Siamo a quando dice ok, mi leggo il libro, e la Procura di Firenze lo ha sentito in questa parte qui, proprio siamo a pagina 156 a metà.
1: Ah, 156, ok.
3: Sì, 156.
1: Ah, ok, ero a 154. Allora, cosa glielo vengo a dire a lei, Trocchia.
3: Esatto.
1: Mi faccia il bravo, si legge il libro e poi vede che... No, io il bravo non lo farò mai in vita mia fino a quando non vado... Però le rifaccio la domanda meglio. Non è che lei ha detto di non parlare, che ne so, di Berlusconi? Te lo ha nominato lui? Baiardo, Trocchia, si legga il libro.
3: Esatto, questo okay, è passato.
1: Mi leggo il libro, la Procura di Firenze lo ha sentito, ma lei è indagato, si è adirato.
3: Lei non è indagato.
1: Non è indagato, ma lei non è indagato, si è adirato, perché ha scoperto che Giletti aveva detto che lei ha delle foto che ritraevano Graviano, eccetera, eccetera.
3: Esatto, e cosa risponde Baiardo?
1: Che lui le ha viste, che lui le ha viste. Sì, è chiaro. Invece i pagamenti sono tutti fatturati, regolari, poi parlano di pagamenti.
3: Bene. Allora, sulla CNR ho fondamentalmente concluso, vorrei invece riprendere, come avevo accennato prima, quella nota, la 39.13 del 4 maggio 2018,
1: sì.
3: Sempre a esame del pubblico ministero, fondamentalmente lei ha riferito di... diciamo quella nota è suddivisa in tre, no? Ci sono gli incontri, sì, Graviano, Adinolfi, non ne stiamo a parlare, tanto l'abbiamo già affrontata alla scorsa udienza, e poi ci sono le trascrizioni. Mi interessa invece quella parte della delega a pagina 64 dove ha riferito rispetto agli accertamenti di quella delega riguardanti la presenza di Graviano riferito alla Spatuzza, al Bardonei, e dell'Utri con Berlusconi.
1: La vicenda del Bardoni è quella del gennaio
3: 1994, esatto, si aveva riferito di questi accertamenti, sì, effettuati. Sì, sì, certo. Ecco, le volevo chiedere se questi accertamenti che sono stati effettuati sono confluiti in un procedimento.
1: Nel 16.249, certo.
3: Solo nel 16.249 questi accertamenti di cui parliamo?
1: Questi, oltre che accennati all'epoca e in quello, sono poi confluiti nel 4703 e poi nel 16249. Certamente,
3: no, io non mi
1: anzi,
3: sto
1: c'è
3: riferendo...
1: delega proprio sul Bardone.
3: Sì, e lei fa ora pagina, sì, 64.
1: Sì, ci sono, in esito alla risposta.
3: Così. In esito alla risposta, questa nota del 15-10-2010, dove, sì, vengono fatti questi accertamenti,
1: sì,
3: sono confluiti nel 16-2010. In particolare mi interessa la parte riguardante la presenza di Graviano e dell'Utri, Graviano presso il Bardone, così come riferito da Spatuzza, sì, e dell'Utri all'Hotel Majestic.
1: Sì.
3: E si dà atto che poi parlò anche dell'operazione Gamma e furono acquisiti,
1: sì,
3: gli atti.
1: Successivamente, certo.
3: Ecco, si dà atto che
4: si può fare la domanda,
3: sono
4: avvocato,
3: confluiti in un procedimento.
4: Sì, ma mi scusi, c'è opposizione, Presidente, ma gli si deve chiedere la storia procedimentale al luogotenente o gli si devono fare domande sugli accertamenti
2: poi
4: fatti?
2: A che fine?
3: Perché questi accertamenti che sono stati riportati risultano dalla stessa nota che siano stati utilizzati nel procedimento sentenziato della trattativa Stato-mafia, della quale poi produrrò la sentenza. Quindi su questi dati eventualmente volevo capire dal Teste, visto che non era emerso nella scorsa udienza, tant'è che si ricorderà, Presidente, che lei fece presente, dice, ma questi accertamenti sono confluiti in qualche procedimento? Ecco, sembrava di no, e invece volevo capire se parliamo di questi stessi accertamenti.
4: Sì,
3: no,
4: lui saprà quello che ha fatto lui.
3: Se certo, lei sa che è atto nella nota, non è che me lo sto... è atto nella nota, perché ho fatto la domanda perché ne dà atto.

0: domanda, no, una domanda sulla storia sappia, procedimentale.
1: Lo sappia lì per lì.
0: Allora, io comunque direi, Presidente, si può fare domande dirette, altrimenti diventa difficile anche seguirlo per fare un'opposizione.
1: Mi sembra una domanda diretta.
0: Vabbè,
2: allora anch'io la seguo con difficoltà, confesso. Seguo con difficoltà il fatto di diciamo approfondire gli esiti procedimentali su acquisizioni che però poi quando sappiamo che sono confluiti non è che ci risolve nulla, o cosa?
1: Ci risolve nel momento in cui quegli accertamenti sono confluiti in un procedimento penale e quindi sono stati sentenziati rispetto a quegli accertamenti, tutto qui.
2: Ma mica la sentenza riguarda, cioè ci dà una sicurezza sulla consistenza o meno degli elementi? Non lo so, ora è difficile dire su questo, ciò che non conosco.
1: Chiedevo al test se sono confluiti in questo procedimento,
2: non
1: se lo
2: ci
1: sa.
2: Risulterebbe.
1: Perché anche qui, siccome non vi sono gli atti di indagine, cioè io faccio riferimento a una delega che è stata riferita dal test, ovviamente di questi accertamenti, quindi dei ponti radio, dei voli aerei di Publitalia, del cartotto che faceva riferimento all'udienza scorsa, sono tutti accertamenti dei quali non abbiamo atti, non vi sono atti in deposito.
2: Ma quindi, questa è un'altra questione ancora.
1: Quindi non essendoci questi atti in deposito, volevo chiedere al test se rispetto a questi accertamenti di cui il pubblico ministero aveva chiesto alla scorsa udienza, se erano confluiti in un procedimento, siccome ne dà atto il test nella nota. Ecco,
2: cioè, dovrebbe avere un rilievo laddove, per esempio, un processo successivo avesse smentito la sussistenza di certi fatti. Tipo, ci sono stati spostamenti de Graviano
1: esattamente questo, siccome poi si
2: insieme
1: ne darà
2: in Sardegna, in Venezia, eccetera. No, questo, non è vero. Allora, potrebbe avere un rilievo, però non,
1: è proprio
2: non
1: questo,
2: credo
1: però,
2: che
1: Presidente.
2: Sia questo il problema.
1: Sì, in realtà quanto sì, perché poi questi accertamenti sono confluiti in quel procedimento sentenziato definitivo.
2: Vabbè, eventualmente ci passerà la sentenza nella quale
1: lo farò sicuramente.
2: Però è quello perché cioè gli esiti procedimentali
1: no,
2: non sono l'oggetto
1: chiarisco
2: di regola
1: il senso,
2: della
1: forse
2: testimonianza.
1: Non sono stato abbastanza chiaro nella spiegazione. Il senso di questa domanda sta nel fatto che nel momento in cui viene sentito l'esame diretto e si dà luogo di questi accertamenti che vengono effettuati, ok? Si introduce un elemento alla valutazione del Tribunale. Ecco, questo elemento vorrei far rilevare dal test, se lo sa, visto nel sito della nota, che è già stato valutato in sentenza passata in giudicato definitiva.
0: No,
1: ecco, questa è la.
2: Beh, allora questo possiamo dire che forse visto che
1: atti,
2: mettiamo questo. L'avvocato Ventrella poi produrrà questa sentenza, vuole subito evidenziare la rilevanza della produzione di quella sentenza perché si correla a quanto accertato,
1: volevo,
2: a quanto riferito anche
1: volevo
2: oggi.
1: Volevo che il test, visto che emerge la
2: va bene,
1: nota,
2: comunque abbiamo capito,
1: riferisse
2: ma
1: se questi accertamenti perché
2: sono confluiti in quel procedimento, poi ci produrrà la sentenza e vedremo.
1: Non è che nella sentenza si dice sì, presi gli atti del procedimento di cui alla delega, sono stati proprio sentiti chi ha fatto questi accertamenti. Ecco perché volevo collegare questi accertamenti della delega a quella sentenza.
2: Però lo abbiamo anche da noi, se in una sentenza c'è scritto
1: per carità, Presidente,
2: degli spostamenti di Berlusconi,
1: diciamo,
2: di Dell'Utri, di Graviano,
1: allora,
2: lo sappiamo anche da noi.
1: Diciamo ad abbondanza, ma era solo per fare questo rilevamento e farlo verificare. Senta, volevo farle un'ultima domanda, invece sempre riguardante Baiardo.
3: Quindi ritorniamo.
1: Sì, con questo ho chiuso, mi bastava semplicemente verificare questo collegamento. Avete accertato, o meglio, è emersa la circostanza della passione per il gioco di Baiardo nelle intercettazioni?
3: Allora, riguarda la sfera personale della persona, quindi noi non l'abbiamo potuto trascrivere, però effettivamente nel corso delle operazioni tecniche di intercettazione, principalmente quelle relative all'autovettura, è emerso che spesso il Baiardo si giocasse a bingo o comunque
1: dice
3: online.
1: Spesso più o meno la frequenza
3: è quasi giornaliera, sì.
1: In tutto il periodo di intercettazione.
3: Se è sufficiente prendere le intercettazioni dell'autovettura in possesso e lei vede che quasi
1: è chiaro, noi ne abbiamo una parte, quindi
3: ecco, quasi tutti i giorni appena entrava in macchina partiva non so quale sia proprio il gioco, però era il gioco 11, 21, 28, 31, riguardava sempre estrazioni, quindi presumo che sia o bingo o un gioco, io non sono molto, certo, molto pratico, però sicuramente erano dei giochi online, insomma. Ecco.
4: Grazie Presidente, non ho altre domande.
3: Fermo restando che anche Graviano ha riferito che avesse problemi.
4: Sì, lo abbiamo in quella parte di intercettazione.
2: Il codifensore deve fare ulteriori domande?
0: No, Presidente, se mi consente,
2: sì?
0: Solo, abbiamo solo poche, sì, se riesco a sganciarmi, poche battute su questo punto ultimo che ha toccato l'avvocato. Luogotenente, ma in questa nota del 2018 appunto abbiamo ripercorso la scorsa volta i riscontri che furono, sì, fatti a una delega del 2010, delega della Procura di Firenze. Sì. Quella delega viene riesaminata da lei per dare conto al Tribunale, come ha fatto, di riscontri in ordine agli spostamenti che ci sono stati nel tempo di Baiardo con i Graviano, diciamo nel 93, e poi degli spostamenti di Graviano in aree compatibili a quelle invece che avevano visto muovere nel tempo anche Marcello Dell'Utri. Ho capito che questi accertamenti lei li ha esaminati per riferire quello che ha riferito la scorsa volta?
3: Li ho esaminati, però sono stati effettuati in quel contesto storico.
0: Certo, sono stati effettuati prima.
3: Quello che io ho rivisitato è stato l'episodio del Bardoni, perché è collegato alla strage dei carabinieri.
0: Quella di gennaio 94.
3: Assolutamente, di cui alla
0: quello che voglio capire, siccome lei l'altra volta ha parlato ad esempio degli spostamenti di Dell'Utri in aree compatibili a quelle,
3: certo,
0: che erano,
3: certo,
0: datate come spostamenti, sì, anche dei Graviano, gli ha elencati,
3: certo,
0: non gliele,
3: certo,
0: richiedo,
3: certo.
0: Quelli sono accertamenti espletati dalla DIA all'epoca?
3: Che sono stati espletati dalla DIA all'epoca e confermati anche da Baiardo. Cioè non è che Baiardo
0: sono stati esaminati da lei e riletti per redigere la nota del 2023?
3: Assolutamente sì.
0: E invece con riferimento al Bardone, il lavoro d'approfondimento che cosa ha avuto ad oggetto?
3: Il lavoro di approfondimento ha avuto oggetto innanzitutto la rivisitazione investigativa proprio del colloquio del 10 aprile 2016, proprio in chiave di rilettura proprio, e poi la ricomposizione appunto degli spostamenti, della presenza di Graviano, di Graviano e di Dell'Utri ai Bardoni nel periodo 21 24.
0: Per non tornarci, ma per mia chiarezza, è quello che lei ha riferito, diciamo, come periodo in cui Dell'Utri sarebbe stato l'Hotel Majestic per la costituzione?
3: Assolutamente sì, che poi Spatuzza dice rientra in macchina, abbiamo il paese nelle mani.
0: Quello è quello di Spatuzza, certo. Però dicevo, è quello che lei ha riferito sulla presenza al Majestic, quegli accertamenti lei ha rivisitato.
3: Certo.
0: Quindi di quegli accertamenti lei ha svolto attività,
3: sì,
0: di PG,
3: sì,
0: diciamo, di PG postuma, perché il fatto
3: postuma,
0: è del 93,
3: sì, infatti,
0: del 94.
3: Assolutamente sì.
0: Va bene, grazie. Non ho altre domande.
2: E non so se è lei che può rispondere su questo, ma elementi oggettivi, dati che emergono in ordine alla figura di Giancarlo Ricca dalle investigazioni, penso più del passato rispetto a quello, non lo so, da quello che lei ha, diciamo, rivisto o fatto fare o fatto?
3: Giancarlo Ricca, prima di procedere alla perquisizione, è stato sottoposto a operazioni tecniche di intercettazioni telefoniche e ambientali, e anche di sua moglie, Braganti Monica. Quindi è stato monitorato a 360 gradi. Sinceramente, nel periodo in cui noi abbiamo monitorato Giancarlo Ricca, non è emerso nulla che potesse farci intendere che lui avesse realmente dato documenti a Graviano, oppure mantenuto somme di denaro di Cosa Nostra, o ancora acquistato appartamenti in nome per conto di Cosa Nostra, con i soldi di Cosa Nostra.
0: Ecco,
2: ma questa figura non era emersa nel passato?
3: Questa figura nel passato era emersa quando l'avvocato ha ripercorso questo, perché effettivamente Giancarlo Ricca, Braganti Monica erano amici di Baiardo di vecchia data, loro si conoscono da tempi lontani, presumo dagli anni Ottanta addirittura, se non ricordo male. Quindi Giancarlo Dica è presente nella vita di Baiardo in qualità di amico, insieme alla compagna, hanno fatto anche le ferie insieme, questo poi glielo confermerà Baiardo. Quindi, però relativamente nel momento in cui venne emerso il fatto che Giancarlo Ricca avesse potuto fornire documenti per la latitanza di Graviano oppure acquistare appartamenti in nome per conto con i soldi di Graviano, noi lo monitorammo, giustamente.
2: Certo, però era passato tanto tempo, no?
3: Sì, però signor giudice, è normale che le attività tecniche sono state attivate prima dell'esecuzione della perquisizione, quindi la perquisizione sarebbe stato uno stimolo a eventualmente indurre
2: anche di queste circostanze del passato.
3: La perquisizione serviva a sollecitare i tasti giusti affinché loro potessero, e di fatto un po' non è emerso mai nulla, anzi.
2: È appunto quello che stavo dicendo. Per quanto riguarda lei, che ha rivisto tutte le attività svolte anche nel passato, ed è tanti anni che si indaga su queste problematiche, questa figura non era emersa?
3: Non se non limitatamente a quella nota del 1997 che ha citato l'avvocato.
2: Ok.
4: Presidente, se posso, sulla questione di intercettazioni su Ricca, sempre come terzo, non come indagato.
3: Assolutamente, l'avevo già detto, terzo,
4: allora,
3: mai indagato, mai indagato, come mai terzo, assolutamente, come sono stati intercettati anche altri soggetti che hanno avuto, non sono mai stati né indagati, ma erano testimoni, serviva anche per determinate attività tecniche, sono state fatte anche per tutelare le persone eventualmente a pressioni o avvicinamenti, o insomma stiamo trattando reati di importanza elevata, quindi era anche il nostro compito tutelare le persone.
2: A parte questo lo desumiamo, ma in che periodo è stato intercettato Ricca?
3: Nel periodo immediatamente antecedente alla perquisizione e per qualche mese. Ora non
2: qualche
3: ricordo.
2: Mese successivo alla
3: perquisizione? Sì, sì, assolutamente sì.
2: Non ci furono neanche contatti Ricca-Baiardo?
3: No, assolutamente. Peraltro fu anche fatto anche a loro l'esame dei device e tutto quanto. Fu fatto, oltre ad attivare operazioni tecniche, intercettazione telefonica, telematica, ambientale, fu fatto anche l'esame dei device, da cui non...
2: Certo. Perché all'epoca i rapporti fra Ricca e Baiardo erano cessati dopo questa frequentazione dagli anni Ottanta?
3: Erano cessati nel 2012, erano cessati dal 2012, in cui ebbero uno screzio, poi le riferirà Baiardo sul punto, aveva ritelefonato a Ricca nel 2012 perché voleva incontrarlo e lì. Sì, a Baiardo, Ricca. Sì, Baiardo telefonò a Ricca e a Braganti perché voleva incontrarli e ci fu questo screzio e di là i rapporti furono cessati, certo. Del 2012 l'episodio è anche in atti, certo.
2: Questo lei lo sa perché l'ha detto Ricca.
3: Questo lo sappiamo perché furono sentiti, Ricca e Braganti furono sentiti nel 2012, furono sentiti a sommare informazioni dall'APG.
2: La telefonata di Baiardo di cui parlava prima a Ricca?
3: È del 2012.
2: È del 2012. È riferita o intercettata, chiedono le colleghe? È riferita? Da Ricca?
3: È riferita a sommarie informazioni e danno l'ora e la data in cui l'hanno ricevuta. Evidentemente hanno fatto vedere il cellulare agli operatori.
2: Uh-huh. Penso che basti così, se non avete altro.
0: Sì, no, forse lo disse, ma per scrupolo, visto che il Presidente le ha chiesto di questi rapporti Ricca-Baiardo, la moglie di Ricca si chiama...
3: Braganti.
0: Braganti è stata mai sentita con riferimento agli episodi del favoreggiamento della latitanza di Graviano, contestati poi e per cui è stato condannato Baiardo?
3: Sì, l'ho detto nella precedente testimonianza, è stata il testimone chiave anche per la sua condanna, perché fu sentita proprio nel processo quello giù di Palermo, in cui lei dichiarò che era andata a fargli visita nel dicembre del 92, aveva visto lì in casa di Baiardo il Graviano con le rispettive compagne e il lupo.
2: Possiamo congedare il teste? Va bene, grazie.
3: Grazie a voi.
2: Allora, finalmente possiamo. Buongiorno, si accomodi a questa postazione. Sì, sì, innanzitutto ci deve dire il suo nome, cognome, dove e quando è nato.
5: Paolo Mondani, nato a Novara il 18-3-57.
2: Dove è residente?
5: Roma. Che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
2: E il pubblico ministero può iniziare l'esame.
6: Grazie Presidente, rimango seduto perché
2: sì,
6: conto
2: sempre
6: entro
2: fine
6: processo di riuscire anche a alzarmi e stare in una posizione un po' più decente, ma ancora preferisco rimanere col piede in scarico. Buongiorno Dottor Mondani.
5: Buongiorno a lei.
6: Lei è noto, ma insomma se può illustrare che attività svolge, che attività professionale svolge.
5: Faccio giornalista, inviato di una trasmissione che si chiama Report su Rai 3.
6: Per motivi professionali risulta che lei abbia fatto una serie di interviste a Salvatore Baiardo. Può dire quante volte l'ha incontrato e ricorda più o meno le date?
5: L'ho incontrato 3 volte, gli ho rubato l'intervista a 2. Nel mese di agosto del 2020... nella zona di Castano Primo dove lui abitava, la seconda volta che l'ho incontrato primi di ottobre del 2022 a Palermo e la seconda volta il 2 marzo 2023 a Palermo, più qualche telefonata ma poche, un paio di telefonate, 2-3 telefonate.
6: Per quanto riguarda quella di ottobre 22, può essere il 4 ottobre?
5: Sì. Sì, i primi di ottobre, insomma.
6: Come mai i primi di ottobre 22 cerca di avere un incontro con Baiardo o lo vuole intervistare? C'è una ragione specifica proprio perché in quel periodo?
5: Vuole un racconto breve o disteso? In estremissima sintesi perché... la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2019 aveva dichiarato quello che aveva dichiarato sull'ergastolo ostativo. Segue la Corte Costituzionale che dice che occorre rilegiferare, farlo, diciamo così, ammorbidirlo un po' per usare un termine non consono. E nel 2020, come lei sa, Giuseppe Graviano al dibattimento di 'Ndrangheta stragista a Reggio Calabria, noi eravamo presenti girando tutte le udienze, racconta quello che racconta su Berlusconi, i rapporti con Giuseppe Graviano racconta dei suoi rapporti con Berlusconi e la mia idea era quella che quell'intervento fosse esercitato nell'intenzione di Graviano era di realizzare una pressione sulla politica e in particolare su Berlusconi perché si arrivasse ad alleggerire, diciamo così, sia il 41 bis innanzitutto e a normare in maniera diversa l'ergastolo ostativo. Ecco perché poi ad agosto cerco di incontrare Baiardo. Nel 2022 perché si concludeva l'iter, la Corte Costituzionale dice avete un anno per rilegiferare, poi insomma per farla breve si arriva ai primi di novembre del 2022 che è finito il tempo per il Parlamento di legiferare sull'ergastolo ostativo, in realtà la decreto legge c'è stato, c'è il 31 ottobre perché il governo si era insediato non da molto, quindi io chiedo all'inizio di ottobre a Baiardo di fare 2 chiacchiere per capire quali erano le intenzioni di Graviano, visto che da quel che mi appare Baiardo è il suo portavoce,
6: ecco,
5: da quel che mi appariva allora insomma.
6: Le chiedo 2 cose, intanto mi ha detto che questo incontro del 4 ottobre, del 3 di ottobre del 22 avviene a Palermo, quindi lei va a Palermo?
5: Sì.
6: Il luogo, per essere preciso?
5: Eravamo a Piazza Politeama, ad un famoso bar che sta di fronte all'hotel Politeama, che mi pare, è così, è lo Chéri, ecco.
6: E poi lei ha detto cerco Baiardo perché lo considero il portavoce di Graviano. È una sua considerazione o questo aspetto, questa circostanza che Baiardo parli anche per conto di Graviano è un dato che lo stesso Baiardo le conferma, le riferisce nel corso dei suoi colloqui.
5: Ma me lo fai, non mi dice sono il portavoce, ma insomma è chiaro che a me è assolutamente chiaro sin dal primo incontro che ebbi con lui nel agosto 2020, perché in qualche modo mi fa capire con il suo intervento, insomma, che parla a nome della famiglia Graviano, di Giuseppe Graviano. Ne interpreta, diciamo così, direttamente ed immediatamente, parlando di lui, insomma, costantemente, ne interpreta i giudizi, il volere, le intenzioni, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, io do per scontato che lui rappresenti Giuseppe Graviano.
2: Posso inserirmi un secondo?
5: Prego.
2: In questo primo incontro ebbe l'impressione, cioè aveva elementi per capire che effettivamente fosse così, cioè poteva essere anche un millantare, no? Di essere colui che in qualche modo rappresentava. C'era qualche cosa di elementi detti che le corrispondeva ad una realtà di questa funzione che lei già pensava di Baiardo?
5: Non già pensavo, nel senso che lui era stato condannato per favoreggiamento, insomma, della latitanza di Graviano. E questo non era cosa da poco per me.
2: Certo.
5: Sull'attualità
2: però della...
5: Aspetti, poi dopo io avevo parlato con il capo del DAC della Polizia di Stato, che era il prefetto Messina, se non ricordo male, il quale che mi aveva raccontato che da esponente e da ufficiale della DIA nel 96 aveva sentito Baiardo e ne erano emerse due informative che io avevo letto, dove Baiardo aveva raccontato del lavoro sulla latitanza, del suo incontro con Matteo Messina Denaro, insomma, diciamo così, non era proprio uno qualsiasi in quel mondo.
2: Certo.
5: E aveva ospitato per parecchi anni Graviano,
2: sì.
5: Che l'aveva anche in qualche modo aiutato finanziariamente. Mi sembrava tutta una serie di elementi, e poi rilevava abbastanza per me nell'incontro d'agosto che lui fosse pienamente a conoscenza di tutti gli elementi di cui parlavamo.
2: Era questo che le dicevo,
5: un
2: cioè,
5: uomo che si vuole allontanare da quella vicenda fa di tutto per allontanarsene. Prego.
2: Dicevo, il passato, diciamo, è accertato. Volevo capire se lei aveva acquisito un po' gli elementi anche durante, per esempio, il dialogo sulla attualità di questa sua funzione, cioè che lui non se ne fosse
5: L'attualità di quella funzione mi viene proprio dal fatto che lui me lo dice. Cioè io non mi dice io sono il rappresentante.
2: Certo, ho capito.
5: No,
2: chiaro,
5: o almeno
2: chiaro.
5: Devo dirle anche che non ricordo naturalmente con precisione le parole,
2: chiaro.
5: Ma insomma mi era perfettamente chiaro che lui lo rappresentava e lo rappresentava, è una parola appunto, non è rappresentante, ma era, insomma, ne rappresentava il pensiero, il punto di vista. Nei tre incontri che ho avuto ha sempre teso a interpretare, più che interpretare, a dire, raccontare, darmi nettamente il pensiero suo come un pensiero che proveniva anche da Graviano. Io non avevo allora, la prima volta non avevo la prova provata di questo, non avevo la prova provata di rapporti fra la famiglia Graviano, visto che Giuseppe Graviano stava in carcere, e Baiardo, ma insomma, diciamo così, mi sembrava interessante sentirlo per i motivi che poi, date un'occhiata, diciamo così, a quello che abbiamo mandato in onda, sono a mio parere rilevanti.
2: Quindi ritorniamo, scusate, volevo capire un attimo se erano intervenuti elementi particolari.
6: Dunque, tornando quindi all'incontro del 4 ottobre 2022, già in quell'occasione Baiardo le parla dell'esistenza di una foto che ritrae,
5: sì,
6: Berlusconi,
5: sì,
6: Graviano e Gianni Delfino.
5: Sì.
6: Questa foto gliela mostra?
5: No.
6: O no, ne parla soltanto?
5: Sì.
6: Lei chiede già il 4 ottobre qual è lo scopo della disponibilità di questa foto, cioè cosa Graviano intenda fare o possa voler fare di questa foto?
5: mi è chiaro il 2 marzo del 2023, cioè nel terzo incontro che faccio con lui. Nell'ottobre, come mi chiede lei, non ho memoria precisissima di questo aspetto, ma insomma, diciamo così, io non voglio entrare con delle mie considerazioni.
6: No,
5: però.
6: Però ecco, lei non ricorda dei passaggi in cui Baiardo le esplicita un pensiero di Graviano sull'utilizzo della foto il 4 di ottobre?
5: Ah sì, sì, mi dice non vorremmo mai essere nella necessità di doverla rendere pubblica, insomma, ecco, questo mi dice.
6: Quindi da una parte usa il plurale.
5: Come dice?
6: Da una parte usa il plurale nella potenza disponibilità.
5: Sì, sì, sì, sì, sì.
6: Ecco, per aiuto alla memoria, perché è passato del tempo, lei fu sentito...
5: Nel 2023, se non ricordo male.
6: Aspetti, glielo dico subito. Il 26 aprile 2023. Mm-hmm. E sì. In relazione all'incontro che ebbe con Baiardo il 4 ottobre riferisce, perché a un certo punto il 4 ottobre, me lo ricordo bene questa cosa, che Baiardo mi fa, perché con la foto Graviano potrebbe voler dare un colpetto.
5: Ah, il colpetto,
6: tant'è che
5: sì.
6: Lei dice,
5: tanto che io gli dico la smettesse coi colpetti che già, come dire, in precedenza sono finiti male.
6: Quindi Baiardo le fa riferimento al fatto che, per quello che le ha riferito, Graviano aveva
5: sì, sì, sì, certo,
6: in
5: certo. Sì, sì, adesso,
6: volontà di utilizzare
5: adesso la... ricordo, sì. Sì,
6: ecco,
5: sì, sì.
6: Il colpetto lei in questa occasione lo ricollegò alla vicenda dell'Olimpico.
5: Allora, io vedo, come le dicevo prima, una assoluta continuità nell'atteggiamento di Giuseppe Graviano. E immediatamente dopo quello che accade CEDU, come ho detto, Corte Costituzionale, lui va a Reggio Calabria a dire quelle cose. E mi pare che ci sia una continuità totale. In quel periodo lui vuole realizzare un obiettivo. E vi ho detto qual è l'obiettivo, mi pare scontato, insomma, no? E per realizzare quell'obiettivo aveva bisogno di esercitare una pressione sul soggetto politico più vicino a lui, stando alle sue dichiarazioni. E mi pareva assolutamente evidente che quella foto poteva essere una chiave di volta, un grimaldello importante.
6: Ecco, rimanendo quindi poi sempre sulla foto. Poi c'è l'altra video intervista con telecamera nascosta, quella del 2 marzo 23. Quali argomenti trattati in quell'occasione?
5: Il 2 marzo?
6: Sì. Della foto di che altro parlate?
5: Parliamo di molte altre cose, perché c'è il precedente. Il precedente è quello che all'inizio di novembre Baiardo aveva detto le cose da Giletti, insomma, nella trasmissione di Giletti, e aveva cioè fatto il veggente in qualche modo.
6: Lei fa riferimento alla cattura di Matteo Messina Denaro?
5: Accidenti, sì. E cioè lui racconta che Matteo Messina Denaro sarà presto catturato, che sarà, se non ricordo male, sarà una consegna, che sarà persino un regalo al governo. Tenga conto che questo accade il 5 novembre del 2022, il 16 gennaio del 2023 viene catturato Matteo Messina Denaro, e io quasi immediatamente lavoro alla realizzazione di una puntata della mia trasmissione molto critica, diciamo così, su come, secondo me, naturalmente, sono andate le cose di questa cattura. E aver avuto, diciamo così, addirittura una previsione della cattura mi imponeva di andare a cercare Baiardo. Lo incontro il 2 marzo e alcune delle domande che io gli rivolgo sono ovviamente intorno alla cattura di Matteo, di questa cattura o della consegna di Matteo Messina Denaro. Poi parliamo di molte altre questioni, parliamo per esempio, in conclusione, ora ricordo, gli chiedo del perché Graviano si sveglia solo ora, di quanti sono i soldi che la famiglia Graviano ha impegnato con Berlusconi, se si tratta solo dei 20 miliardi che Giuseppe Graviano aveva anticipato a Reggio Calabria nel 2020 o parliamo di cose diverse. Parliamo della fotografia, dove lui mi dice appunto di averle scattate lui queste tre fotografie,
6: ecco, quindi...
5: non a Orta, non a quell'altro paese, adesso non ricordo, ma a Orta è avvenuto il tutto. Mi dica.
6: No, appunto, quindi dicevo, della foto in partita, delle foto, quindi le dice che sono tre fotografie.
5: Sì.
6: Che le ha fatte...
5: Lui?
6: Lui Baiardo.
5: Sì.
6: Le ha fatte di nascosto, le ha fatte...
5: Beh, evidentemente di nascosto.
6: Ma lei glielo chiede questa circostanza?
5: Se non ricordo male sì, e se non ricordo male mi disse, insomma, di essersi in qualche modo occultato per realizzarle, adesso... Non usò la parola occultato, ma insomma che io ricordo una cosa di...
6: Lei diceva le foto le ha fatte Baiardo, in che località? Ha detto Lago d'Aorta?
5: A Orta, sì, in un bar, seduti a tavolino.
6: Lei domanda se queste foto, l'esistenza delle foto o di una foto comunque è nota a Berlusconi, se è stata fatta vedere a Paolo Berlusconi?
5: Sì, sì, sì, questo avviene. Questo avviene e lui mi fa il gesto della paura quando cioè io gli chiedo insomma se l'ha mostrata a Paolo Berlusconi, lui mi dice, cioè io gli chiedo che qual è stata la reazione di Paolo Berlusconi e lui mi fa il gesto della paura, insomma, come a Roma si dice della strizza, per intenderci, insomma.
6: Cioè chiudere le punte delle dita,
5: certo,
6: della mano.
5: Sì, chiarissimo.
6: Sì.
5: Ecco, sì.
6: Le dice anche, lei prima ha fatto riferimento alla intervista che aveva rilasciato Baiardo al suo collega Giletti.
5: Sì.
6: Lei domanda se Giletti quella foto l'aveva vista?
5: Sì, sì. Ora non ricordo come sia avvenuto esattamente. So che però non vorrei mi fosse stato detto già nel precedente incontro. Però insomma non c'è dubbio che il 2 marzo io so che vengo a sapere da lui che Giletti ha visto la foto. Anzi no, mi correggo. Essendo che stavamo seduti al bar ed essendo che ci siamo spostati per andare a pagare quello che abbiamo consumato, Baiardo mi disse di avergliela fatta vedere così, sfilandola dal taschino della giacca e facendola intravedere, penso a Giletti, o vedere da una certa distanza, non saprei come. Mi disse poi che non era a sua disposizione la foto, perché ovviamente non la... ovviamente per lui, insomma, non la teneva con sé e non ricordo altro. Poi, sicuramente...
6: Cioè, le disse che era nella disponibilità...
5: Sì, disse che era nella sua disponibilità.
6: Ma che non le disse però dove era di preciso? Lei
5: no.
6: Mi sembra che le disse che era stato anche perquisito, gli aveva chiesto notizie sul fatto che non fosse trovata o forse ricordo male.
5: La parola perquisito, perquisizione no. Non la ricordo. Ricordo che mi disse di averla a disposizione ma non lì, non certamente, non certamente a casa, insomma.
6: Lei, diciamo, gli propose di poter avere,
5: sì, certo,
6: la foto, di
5: certo,
6: farla pubblicare, di farci un articolo, un servizio giornalistico?
5: Beh, io avrei voluto vedere innanzitutto la foto per capire se esisteva e se era vera oppure no, se c'era questa foto. Per tanti motivi che non sto a dire, perché sono più di ricostruzione storico-giornalistica, che forse non è questa la sede, insomma, però sì, certo, io gli chiesi e lui mi disse di no. Mi disse che non l'aveva con sé e che non me l'avrebbe fatta vedere. No, non mi ha detto non te la farò vedere, però insomma sinceramente non me la fece vedere, quindi...
6: Le rappresentò che avendola fatta vedere Giletti probabilmente l'avrebbe fatta vedere Giletti.
5: Non ho sentito bene.
6: le disse che avendo fatto vedere la foto al suo collega Giletti probabilmente l'avrebbe poi fatta vedere e mostrare in televisione Giletti.
5: Questo avviene, guardi, questo avviene, ricordo bene che questo avvenne come chiacchierata, diciamo così, con Baiardo, avvenne nell'ottobre del 2022, del 2022. Sì. Perché io gli dissi, beh, insomma, un po' incredulo, ma guarda che il proprietario di La 7 è stato per anni collaboratore diretto di Silvio Berlusconi, ma quando mai te la mandare in onda una foto così? Non, è impossibile, insomma, voglio dire, voglio proprio vederlo. Anzi, era stato pubblicitario fino al 95, quindi proprio tutto il periodo.
6: Le fa riferimento a Cairo?
5: Certo, Urbano Cairo. Nel 92 Urbano Cairo era un dirigente importante, però adesso vado a memoria, addirittura non vorrei fosse il direttore generale di Publitalia, insomma il polmone finanziario di Fininvest, e quindi voglio dire, cioè non è che vai in una televisione dove c'è il vecchio collaboratore di Berlusconi e gli dici guarda c'è una foto che riprende Berlusconi di fatto l'elemento di punta dei corleonesi in quella fase storica, beh insomma non è proprio, avrebbe fatto il giro del mondo quella foto, ricordo di avergli detto guarda che questa foto farà il giro del mondo, farebbe il giro del mondo, ma ti pare che La 7 la pubblica? E lui mi disse sì, poi alla fine mi disse non vorrei avere insomma speriamo di non dover avere la necessità di farla vedere, perché poi questo però non, nell'interrogatorio che mi avete fatto, probabilmente nella testimonianza mia, probabilmente sono più preciso, ma non ricordo se ho detto quella volta lì o la volta successiva, mi ha detto quella volta lì o la volta successiva che stava realizzando un libro, forse la volta successiva, e che stava pensando a quel punto della pubblicazione sul libro, ma io personalmente devo dire che non ho mai creduto che avrebbe avuto quella foto una funzione pubblica, quella foto aveva un'altra funzione.
6: Quale?
5: Beh, insomma, come...
1: Presidente, una considerazione.
5: Esattamente.
2: Beh, non, una considerazione, no. La possiamo fare tutti.
5: Ah, la posso fare? Beh, insomma,
2: no, perché no. Il testimone non fa sue valutazioni, poi comunque siamo in grado di capire.
6: Ecco, però, diciamo, al di là delle sue considerazioni... E ciò che Baiardo le dice è di una volontà di farla vedere o di un utilizzo della foto? Cioè la foto ha uno scopo
5: di
6: fatto stesso che esista, che ci sia, che venga comunicata la sua esistenza o che venga fatta realmente vedere e venga diffusa?
5: Se non ricordo male... I pubblici ministeri che mi hanno sentito a SIT nel 2023 mi chiedono persino cosa penso su questa specifica questione e io lì mi esprimo abbastanza nettamente dicendo che dal punto di vista strettamente comunicativo...
1: Presidente, nuovamente, è sempre una valutazione, pensa sulla questione?
2: Aspetta un attimo, non so che cosa... Tanto poi eventualmente le valutazioni hanno il valore che hanno, però non so se sta dicendo qualcosa in relazione...
5: No, sto dicendo che... E appunto se non volete una valutazione, però io sono sempre comunque sto dicendo che dal punto di vista comunicativo l'esistenza della foto io non discuto che esista o non esista, non discuto affatto, ebbi sinceramente l'impressione che ci fosse qualcosa, ma detto questo però non metto in discussione, non ho mai completamente non mi affido mai ai miei testimoni, diciamo così, anzi al contrario ne dubito sempre, però in quel caso avevo la sensazione netta che l'oggetto foto era un oggetto che dal punto di vista comunicativo era importante non far trovare mai, perché aveva un'altra funzione, che capite bene qual è, quindi basta così.
6: Baiardo comunque avviò una sorta di trattativa con lei chiedendo eventualmente di essere pagato, di essere retribuito nel caso in cui avesse rilasciato le dichiarazioni
5: all'inizio di ottobre del 2022, ma immagino che Baiardo questa che lei chiama trattativa
6: su un compenso, intendo dire,
5: trattativa per un compenso, avesse già capito lui stesso, insomma, che non era più, come posso dire, quasi un gioco fra di noi, nel senso che sapeva benissimo Baiardo che noi non l'avremmo mai pagato, o almeno immagino che lo sapesse. Però aveva già un accordo con la 7, mi mostrò un contratto della Wildside, che è un'azienda che era l'azienda produttrice del programma di Giletti, facente capo al gruppo Fremantle, non so se conoscete. Mi fece vedere questo contratto, era un contratto, io lo vidi, devo dire, pochi secondi in mano, era un contratto nel quale c'era una cifra di circa 12.000 euro. E poi mi disse, ma voi non pagate, io gli spiegai che noi non paghiamo. E poi mi disse una cosa curiosa, che mi colpì in negativo, devo dire, perché dice, ma tu e Ranucci non potete tirarli fuori voi i soldi, la Rai non li tira fuori, ma perché non li tirate fuori voi di persona? Peggio, peggio mi sento, no, non esiste, gli dissi, non una cosa di questa. Gli disse proprio, la mia formula è sempre quella che qualsiasi intervista pagata è un'intervista che immediatamente dopo, quando si verrà a sapere, prima o poi si verrà a sapere che è stata finanziata, insomma, diciamo che è stata che è frutto di un pagamento, sarà un'intervista che non ha più peso, quindi insomma, e ci fermiamo lì.
6: Questa richiesta è nell'ottobre 2022, giusto?
5: Sì, sì. Sì, dica.
6: No, quindi è nel primo incontro,
5: sì.
6: Nel secondo invece parlate invece delle cose che ci ha detto. Fa riferimento nel marzo 2022-23 anche a un libro da scrivere, Baiardo.
5: Sì, sì.
6: È un libro che scrive lui o che scrive insieme a Graviano?
5: È nettamente insieme a Graviano. Ad un certo punto io ricordo abbastanza nettamente che è come se a un certo punto mi dicesse che la scrittura è sua, di Graviano. Non so come facessero, ma insomma, questa era...
2: Ovviamente, diciamo, per fini semplicemente della registrazione, quando parliamo di Graviano in relazione a questi suoi dialoghi con Baiardo, si vedeva Giuseppe Graviano.
5: Giuseppe Graviano, sì.
6: Le parla anche dei rapporti Graviano Delfino di Maggio?
5: Perché quello era un elemento importantissimo della mia inchiesta di quel momento. Io vado in onda con un'inchiesta sulla cattura di Matteo Messina Denaro nel maggio successivo. Sì, assolutamente. Se vuole il racconto.
6: Velocemente, sinteticamente, se può riferire.
5: Beh, sinteticamente, Giuseppe Graviano aveva detto sempre durante il dibattimento di 'Ndrangheta stragista, aveva raccontato un fatto particolare. Il fatto particolare è quello che una sera, che un mattino, dopo aver giocato a carte tutta la notte, lui, Baiardo e altri mandano Baiardo a prendere i cornetti. Tornando, Baiardo dice c'è un nuovo pentito e si chiama
6: Di Maggio.
5: Balduccio Di Maggio. Balduccio Di Maggio dice Graviano poi in dibattimento e pensate che io potevo andarlo a dire a Totorino e non l'ho detto. Io saltai sulla sedia di fronte a quella cosa perché pensai che Graviano in qualche modo si mettesse la medaglia di aver fatto catturare Totorina. Primo fatto. Secondo fatto, andai poi successivamente, insomma, ero già stato dal ministro di Grazia e Giustizia Martelli dell'epoca, il quale mi disse che Delfino l'aveva raggiunto addirittura poco dopo la morte di Borsellino, 19 luglio 92, quindi durante l'estate del 92, a raccontargli che loro erano pronti a catturare, lui era pronto, la cattura di Rina era fatta. La cattura di Riina, come sapete, è il 15 gennaio del 92, del 93. Balduccio Di Maggio viene arrestato l'8 di gennaio e io chiesi quindi a Baiardo se gli risultava che Balduccio fosse, come posso dire, fosse stato aiutato a ricordare, ecco, per intenderci, per usare. E, se non ricordo male, Baiardo mi disse che era stato, Balduccio Di Maggio era stato consegnato da Giuseppe Graviano a Delfino. Poi altri particolari, se vuole che glieli ricordi.
6: Comunque sono in parte anche oggetto della sua intervista.
5: Sì, sono nero su bianco sullo script dell'intera puntata che trovate sul sito di Report, report.rai.it, trovate tutti gli script.
2: La puntata era di maggio?
5: La puntata è del maggio del 2023 e si chiama La Pupiata.
6: E però quella in cui viene mandato in onda il video del 2 marzo, giusto?
5: Sì.
6: No, questo è per il tribunale,
5: sì, certo,
6: perché abbiamo acquisito il video.
5: Certo.
6: Ricorda se in occasione di questo incontro del marzo 2023, poi Baiardo ha chiesto di fare una foto con lei?
5: Sì. Me l'ho chiesto sua moglie, perché allontanatasi all'inizio della chiacchierata, ritornò verso la fine della chiacchierata e mi chiese a un certo punto di fare una foto. E io dissi a Baiardo di evitare di metterla sui social, visto che mi sembrava fin troppo spinto sui social. Io per esempio ne ho quasi repulsione, però sono vecchio, quindi non faccio testo. E lui invece è giovane, Baiardo, giovane di spirito. E quindi mi fece la foto e mi pare che, se non sbaglio, la mise su TikTok o una cosa di questo tipo.
6: Poi
2: La fece anche se lei aveva detto di no?
5: No, io gli dissi d'accordo, facciamoci questa foto, alla signora, diciamo così.
6: Questa foto poi fu in qualche modo utilizzata, questa foto, cioè lei fu contattato da Giletti in relazione al fatto che aveva incontrato Baiardo?
5: No, non sono mai stato contattato da Giletti.
6: Le chiesero, Baiardo non sa che cosa, che utilizzo ne fece questa foto con lei?
5: Ah sì, no, ho letto, ma io non ne so nulla, perché nessuno mi chiese nulla, insomma, rispetto alla foto. So che Baiardo, ma l'ho letta sui giornali, io non ne so niente. So che Baiardo ha telefonato a Giletti e dicendogli, ma della foto gli hai raccontato tu? O una cosa di questo tipo, adesso io non ricordo bene. Vabbè, insomma.
6: Quindi sono dei giornali che Baiardo informò Giletti del...
5: Ma parliamo della foto del fino Berlusconi Graviano, parliamo però. Sì, sì. Non della foto mia con lui,
2: sì, certo.
5: Non ha nessun peso.
6: E quindi una conferma a un dato che comunque abbiamo visto, però le interviste, o meglio, il suo dialogare con Baiardo avviene con telecamera nascosta,
5: sì.
6: Quindi Baiardo non è a conoscenza del fatto che sta rilasciando.
5: No, successivamente si è difeso dicendo che invece, come sa, lui aveva capito, e quindi mi ha riempito di sciocchezze perché lui aveva capito che aveva una telecamera nascosta. Secondo il mio punto di vista, la pezza, come si dice a Roma, era peggio del buco. Come dire, ha provato, come dire, a raccontare un'altra bugia, ma lo capisco.
6: Questa famosa foto dei tre personaggi che abbiamo parlato prima, Delfino, Graviano, Berlusconi, ci ha detto è stata fatta.
5: Ma mi scusi, posso interromperla?
6: Sì.
5: Sul punto che mi ha chiesto precedentemente, sì. Perché io non escludo che la seconda volta che l'ho registrato lui potesse avere anche il dubbio che io avevo la telecamera nascosta. No, non lo escludo per un semplice motivo, perché nessuno di noi è fesso. Però lui ci teneva a dirmi quelle cose, la cosa è diversa. Ecco perché ritengo che una parte, come almeno quelle cose, fossero molto, molto interessanti. Molto interessanti e molto, che facevano parte, diciamo così, di un portato preciso, insomma, della sua comunicazione con Giuseppe Graviano, per essere chiari, intermediato ovviamente da non so chi.
6: In relazione alla foto Graviano-Berlusconi-Delfino, che Baiardo le dice sia stata scattata sul Lago d'Orta, sul Lago d'Orta,
5: sì,
6: dallo stesso Baiardo, ecco, Baiardo le dà qualche indicazione sull'eventuale frequenza, sul motivo per cui Berlusconi poteva effettivamente trovarsi sul Lago d'Orta, se era un luogo nel quale
5: Ricordo che mi disse che Berlusconi veniva sul Lago d'Orta perché Marina stava con un ragazzo che abitava da quelle parti.
6: Questo è un dato che le riferisce Baiardo?
5: Sì, mi pare, me lo disse Baiardo, sì. Veniva a trovare il genero, mi disse, una cosa di questo tipo, insomma. Ovviamente.
0: Sì, mi scusi dottore, soltanto una precisazione. Lei nel corso di quell'incontro, 2 marzo intendo, chiese a Baiardo anche informazioni sui dati dei legali di Giuseppe Graviano?
5: Sì, perché io pensai, ve l'ho consegnata quando mi sono stato sentito verbale. Inviai una mail poi a Baiardo nella quale elencavo 3 domande che avrei voluto fare a Giuseppe Graviano per interposto avvocato, ovviamente, ma non mi disse a quale avvocato far riferimento. Mi disse che lui l'avrebbe inviato a un avvocato, ma non ne ho avuto più notizie.
0: Cioè in quel giorno lei ritiene di raggiungere il legale reale, diciamo, quello che poteva creare questo collegamento con Graviano,
5: sapevo,
0: in Baiardo.
5: Io sapevo che Graviano aveva una serie di legali o qualche legale, perché ovviamente i legali ufficiali, io ho conosciuto il legale della famiglia Graviano a Roma, sapevo chi era il legale di Graviano a Reggio Calabria, ma sapevo anche che c'erano altri legali. E avevo la sensazione che si trattasse di legali, come posso dire, consulenti personali o non saprei dirle cose diverse. Sta di fatto, insomma, che avrei voluto far avere a Graviano la possibilità di dire 2 parole, per iscritto naturalmente, tramite avvocato, ma non si concluse.
0: Per fare questo chiese a Baiardo la sua casella di posta elettronica?
5: Sì, mi pare di aver inviato a lui per posta elettronica questo.
0: E questa mail che inviò a Baiardo lei ricorda di averla consegnata poi in procura?
5: Sì, certo, l'ho data a voi, sì.
7: E dobbiamo fermarci qui, il nostro tempo a disposizione è terminato, lo speciale giustizia anche questa sera ha proseguito l'ascolto del processo a carico di Salvatore Baiardo che si sta celebrando davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze guidato dalla dottoressa Anna Favi. Abbiamo completato in questa puntata il lungo esame testimoniale del luogotenente di carica speciale in servizio al centro operativo Via di Firenze, Dario Carbone, che ha squadernato una mole incredibile di intercettazioni realizzate sia in modo ambientale che telefoniche a carico di Baiardo e non solo di Baiardo, come avete sentito, e abbiamo anche fin qui ascoltato una prima parte invece dell'esame di Paolo Mondani, giornalista di Report, perché sì, la trasmissione di Sigfrido Ranucci ci si è buttata anche a capofitto sul caso Baiardo, che in realtà poi è nato negli studi del talk condotto da Massimo Giletti, nei cui confronti, come parte lesa, è a carico di Baiardo è scattata l'accusa di calunnia aggravata ai danni di Giletti, oltre al favoreggiamento personale aggravato a Cosa Nostra, che viene contestato sempre all'imputato Baiardo. Quindi per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, grazie per l'ascolto che avete avuto sin qui e come sempre buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
8: Grazie a Sergio Scandura, questo era lo speciale giustizia e questa è Radio Radicale. La nostra programmazione di questa sera prosegue adesso con Capire per conoscere, la conversazione settimanale sull'economia con il professor Mario Baldassarri, condotta questa settimana da Gabriele Rossi.
9: Ed ora è il momento della nostra rubrica Capire per conoscere con Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Buongiorno professore.
10: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
9: A che puntata siamo arrivati?
10: 591.
9: Sempre più spediti verso la 600esima.

0: dato il calo demografico, ci sarebbe bisogno almeno di 1 milione di immigrati regolari all'anno per i prossimi almeno 10 anni. Questo è il bisogno dell'Europa. Ma di fronte a questo, invece che concordare i flussi di accesso, le modalità di accesso e difendere ovviamente le frontiere per tutta quella che è la eventuale immigrazione clandestina, e ci si accapiglia su fatti specifici certamente clamorosi come quello di Ceuta, e che però è un enclave spagnola in terra d'Africa, e quindi non è che noi abbiamo limitato Schengen verso la Spagna. La Spagna per ritorsione controlla i turisti italiani agli aeroporti, ci si è messa in mezzo la Germania che ha detto allora vi rimandiamo tutti i duplinanti, però chiarendo che avendo fatto a luglio il nuovo accordo europeo i duplinanti sono quelli che sono entrati dopo luglio, dopo l'accordo europeo, semmai. E l'Italia ha controbattuto, sì, però quelli li accettiamo solo al netto degli emigrati clandestini che arrivano in Italia con le navi o le barche battenti bandiera tedesca da parte delle varie organizzazioni, Onlus, eccetera. Ecco, cioè ci si accapiglia su queste tematiche che diventano eclatanti per giorni e per settimane, dimenticando qual è il vero problema dell'Europa, e cioè quello di organizzare un ingresso di immigrazione regolare, ripeto, di almeno 1 milione di persone all'anno nei prossimi 10 anni, per controbilanciare il calo demografico che c'è ineluttabile in tutta Europa. E allora va bene anche l'accordo sulla scia del governo italiano, d'accordo con il governo danese, la firma di 22 paesi europei, dal quale è emerso che si potranno fare centri di espulsione presso paesi terzi. Poi abbiamo scoperto che la Spagna l'ha già fatto in Mauritania, altri paesi l'hanno fatto in vari altri paesi europei e così via. Noi, come noto, abbiamo fatto quello in Albania, ma forse il tema di fondo sarebbe un centro di formazione e di reclutamento di immigrazione regolare presso i paesi di origine, e cioè partiamo dalla formazione degli immigrati sulla base delle condizioni che hanno nei vari paesi. Tra l'altro la tecnologia ci potrebbe aiutare, perché questi centri di formazione potrebbero essere fatti da paesi europei, vedi l'Italia con i nostri grandi e storici istituti tecnici industriali che hanno fatto lo sviluppo e il miracolo economico italiano negli anni 50 e 60, attraverso magari lezioni da remoto con controlli ed esami fatti sul posto e così via. Quindi l'accordo per fare centri di espulsione in paesi terzi può anche andare bene, ma è molto più importante fare centri di formazione e di integrazione direttamente presso i paesi terzi, e da lì far fluire in Europa flussi di immigrazione regolare, e quindi in gran parte formata e integrata da questo punto di vista, o più facilmente integrabile. Di questo ha bisogno l'Europa. Certo, non ha bisogno dell'immigrazione clandestina, che poi rischia di diventare criminalità, spaccio di droga o anche episodi piuttosto pesanti con scambi di coltelli e pistolettate da questo punto di vista.
1: Certo, quindi il punto è un po' che ci si sta dimenticando del calo demografico europeo, che comunque è in corso.
0: Esatto, ma è in corso da 20 anni ed è ineluttabile anche nei prossimi 10 o 20 anni. E quindi il problema è come integrare l'Europa in

0: che peraltro è tutta forza lavoro giovane prevalentemente, quindi anche addestrabile, formabile e integrabile. Da questo punto di vista è chiaro che se, come è avvenuto quasi all'improvviso, un paese solo, cioè la Spagna, decide di regolarizzare oltre 500.000 immigrati clandestini che sono già in Spagna, quindi non è che arrivano, sono già lì, decide in quel modo di regolarizzarli da sola rispetto a tutti gli altri paesi europei, e questo non può che generare altrettanti flussi che, nella speranza di essere regolarizzati in un futuro, cercano di entrare da clandestini. E questo è un effetto negativo che un singolo paese crea anche a tutti gli altri paesi europei, semplicemente per la voglia di regolarizzare i clandestini, che nel caso spagnolo, peraltro, hanno un vantaggio, che vengono in gran parte dai paesi dell'America Latina e che quindi, per ragioni di lingua, di religione e anche di famiglia, sono più facilmente integrabili. Noi avremmo, per esempio, la possibilità di avere un rapporto più o meno privilegiato con i nostri antenati dell'Argentina, e che, non dimentichiamolo, ci sono 25 milioni di argentini che sono di origine italiana e forse i più giovani vorrebbero rientrare, qualcuno è già rientrato, ma con piccoli numeri. Quindi il vero paradosso è litigare su aspetti eclatanti come possono essere quelli di Ceuta, eccetera, tra l'altro dimenticando che da 20 anni la Francia Schengen l'ha sospeso di fatto a 20 miglia. Quante volte abbiamo visto in televisione gli immigrati clandestini che dall'Italia di notte attraverso i boschi cercano di entrare in Francia e la mattina dopo la gendarmerie francese li rimette sul furgone e ce li riporta alla frontiera.
1: E invece in questo caso è diventato ancora più assurdo, proprio perché si parla di un'exclave spagnola in territorio africano, comunque, quindi è ancora più eclatante da una parte.
0: Esattamente, certo. Però la cosa francamente paradossale, ecco qui sta il paradosso, è che l'Europa ha un problema vero: come integrare immigrati regolari, ripeto, stimandolo al minimo, in 1 milione all'anno per 10 anni in tutta Europa. Questo è l'argomento per l'Europa, pena il decadimento produttivo, economico e il contenimento del PIL in Europa, perché se la popolazione che viene a mancare per ragioni demografiche in termini di forza lavoro non è in qualche modo compensata da una immigrazione regolare integrata, e il discorso è che da quei 10 anni il PIL europeo o rimane fermo o addirittura si riduce.
1: Professore, però noi parliamo di un problema dell'Europa, che poi però, come vediamo anche da questi casi, ma anche Ceuta, come ci mostra il rapporto tra Spagna e Italia in questo particolare caso, agisce un po' con ogni paese per conto suo.
0: Esattamente, questo è il vero problema. Questo caso, ancora una volta, dimostra che il problema è complessivo europeo, non si risolve con scelte nazionali né con accordi o contrasti bilaterali. Ancora una volta è l'esempio dell'Europa che non c'è, in quanto tale. Quindi, ripeto ancora, se il nuovo accordo fatto a luglio, che ha visto tutti i paesi europei concordi nel fare i centri di respingimento in paesi terzi, benissimo, ma in realtà il tema vero era fare centri di formazione ed integrazione per regolare i flussi di immigrazione a partire dai paesi terzi.
1: Perché il tema che portava anche…
0: Anche perché non è che abbiamo bisogno, per esempio noi in Italia, soltanto di quelli che vengono a raccogliere i pomodori, esatto, o a badare alle mucche come fanno i sikh indiani e così via. Avremmo bisogno anche di infermieri, medici, badanti, addetti alla ristorazione, cioè vari altri tipi di mestiere.
1: Sì, si sta un po' perdendo dal punto di vista proprio della formazione in generale, di chi, non di chi entra. irregolarmente nel paese, perché poi diventa soltanto quello il tema politico, ma di chi invece arriva qua regolarmente, ma poi ha difficoltà a essere istruito, anche a integrarsi da quel punto di vista.
0: Certo, ma se i flussi di immigrazione regolari non vengono ampliati e regolamentati, a partire, ripeto, dalla formazione presso i loro stessi paesi di origine, e allora ci troviamo solo con l'immigrazione clandestina. Cioè un corso d'acqua, un fiume, va regolamentato. Non è che si può fermare l'acqua che dalla montagna scende a valle e va verso il mare. Si può regolamentare. Se non la regolamenti, ti trovi a valle le inondazioni. E questo è lo stesso fenomeno che stiamo vivendo in tema di immigrazione in tutta Europa. Ovviamente con i paesi, chiamiamoli frontalieri, di primo approdo, quindi in gran parte Spagna, Italia e Grecia, e che stanno alla frontiera, che è la vera frontiera europea, perché quelle non sono frontiere spagnole, italiane o greche, sono frontiere europee, come è stato sancito con l'accordo di Schengen.
1: Certo, tant'è che spesso gli immigrati arrivano alle nostre coste per poi salire e andare nel resto dell'Europa.
0: Poi vanno sì, dove vogliono, dove possono e così via, però formalmente la frontiera europea è quella di Schengen, e chiunque approdi in Spagna, in Italia o in Grecia, non è arrivato in Spagna, Italia, Grecia, è arrivato in Europa.
1: E quindi questa scelta anche di sospendere Schengen tra Italia e Spagna, come la legge, proprio dal punto di vista organizzativo?
0: È una mossa tattica di breve termine per reagire a quella che è stata un po' la leggerezza con la quale il governo spagnolo ha dato la sanatoria senza consultare nessuno. Ripeto, perché se un paese fa la sanatoria non è solo un problema di sua autonomia decisionale, perché quella sua decisione ha riflessi in tutti gli altri paesi europei, prima o poi. Nel caso di Ceuta, quando ti arrivano 70.000 persone in 4 giorni, via mare o a nuoto o anche a piedi, dato che quella enclave spagnola è in Africa, è come se fossero arrivate 100.000 persone in 2 giorni a Lampedusa. Per quanto ci riguarda noi come Italia.
1: E quindi dal suo punto di vista non vede...
0: È una situazione nella quale è come se fossero all'improvviso arrivate 100.000 persone a Lampedusa.
1: Certo, che sarebbe ingestibile a livello pratico, proprio organizzativo.
0: Certo. Tra l'altro Lampedusa è molto più distante dalla terraferma, dalla Sicilia o dall'Italia, di quanto non lo sia Ceuta dalla Spagna vera e propria. Cioè, non dimentichiamoci che Ceuta sta a 14 chilometri dalla costa spagnola continentale.
1: Sì. Assolutamente.
0: Da Lampedusa per arrivare fino in Sicilia e poi risalire in Italia sono molte centinaia di chilometri.
1: E quindi dal suo punto di vista non vede un miglioramento, ma lo vediamo forse anche adesso, però magari è più positivo a livello europeo di un'evoluzione che capisca proprio il problema a livello corale che stiamo vivendo, ma che, come diciamo, viviamo da anni.
0: Sì, ma anche in questo tema, quello dell'immigrazione, così come per la difesa, per l'energia, per le grandi infrastrutture, cioè i temi rispetto ai quali o la risposta è europea oppure non c'è risposta, anche nel caso dell'immigrazione, o la risposta è europea in senso però rovesciato del termine, cioè in senso positivo di come programmare gli accessi a partire dalla formazione professionale presso i paesi di origine. Questo è un discorso che è stato fatto da anni, ma su questo fronte non è stato fatto quasi nulla, e quindi ci ritroviamo, come ho detto prima, l'acqua del fiume non regolamentata vicino alla foce, vicino alla sorgente, lasciata libera, trova sempre una strada per arrivare a valle e magari creare delle alluvioni.
1: Quindi questi centri di formazione...
0: Noi stiamo ad aspettare a valle l'alluvione degli immigrati clandestini.
1: Questi centri di formazione li immagina non solo nei paesi terzi, ma anche nei paesi d'origine, dove arriva principalmente...
0: No, soprattutto nei paesi d'origine, perché è molto meglio partire da lì, dare una formazione secondo le varie diverse specializzazioni, a loro scelta, ma anche indicando quali potrebbero essere le esigenze in Europa, nei vari paesi europei, di assunzioni di lavoratori, e a quel punto, invece che venire rischiando la pelle in decine e decine di migliaia in mezzo al Mediterraneo con barconi, gommoni, eccetera, vengono con un biglietto d'aereo.
1: Ma allora, professore, la domanda più semplice: perché non si fa, perché non si va verso questa direzione?
0: Beh, purtroppo questo perché non va rivolto soltanto al tema immigrazione, va rivolto al tema difesa, al tema sicurezza, al tema energia. Perché non si fa, per esempio, una politica energetica comune? Perché ogni singolo Stato si vuol tenere quella che ritiene essere una sovranità nazionale che in questi temi è perduta da 25 anni. Cioè, su questi 4-5 temi, immigrazione compresa, la sovranità nazionale non c'è più da 25 anni, è l'unica sovranità coerente con il tipo di problema, è la sovranità federale europea. E allora non possiamo aspettare di fare gli Stati Uniti d'Europa, ma argomento per argomento facciamo degli accordi che diano una risposta coordinata e comune ai problemi comuni degli europei.
1: E forse l'Italia in questo caso con l'immigrazione, anche per il tentativo dei centri di rimpatrio, per quanto appunto molto contestato e tutto, però era comunque un'idea che poteva invece andare in quest'altra direzione e poteva anche essere fare da leader da questo punto di vista.
0: Certo, ma in parte lo ha fatto perché, ripeto, l'accordo europeo di luglio ha fatto proprio per tutta Europa l'idea dei centri di espulsione in paesi terzi, sull'esempio quello nostro, esatto, albanese, che è funzionato, non ha funzionato, ma quella è l'idea. Ma io ripeto, a parte i centri di espulsione, bisognerebbe fare i centri di formazione per regolamentare le acque dell'immigrazione in modo che diventino regolari e integrabili.
1: Che quello comunque rimane il problema principale per la questione demografica,
0: certo,
1: che continuiamo a ripetere,
0: assolutamente
1: essenziale.
0: E
1: perché
0: se il caso spagnolo significa qualcosa, ancora una volta significa che pur nella sua sovranità nazionale il governo spagnolo non può decidere di fare una sanatoria per sé, perché ha degli effetti su se stesso e su tutti gli altri paesi europei. Perché non è più una questione di sovranità nazionale. In realtà il governo spagnolo pensava di regolarizzare i clandestini, 500.000 di persone presenti già in Spagna, pensando che fossero largamente, come di fatto è, provenienti dai paesi dell'America Latina. Quindi gente di lingua spagnola, di tradizioni spagnole e di anche rapporti familiari da un certo punto di vista integrabili in Spagna, senza tener conto delle conseguenze che questo determina su tutti gli altri, perché quelli che sono arrivati a Ceuta non sono quelli che vengono dall'America Latina, sono quelli che vengono dal Nord Africa o dal Centro Africa o dall'Africa subsahariana.
1: Certo, che vedono in quella scelta la possibilità di entrare nel paese, avere una vita migliore, però lo vedono come un aumento delle possibilità di riuscirci.
0: È certo, perché se c'è una sanatoria per 500.000 di persone che sono già in Spagna, viene letta in prospettiva come intanto io entro come clandestino, poi prima o poi ci sarà un'altra sanatoria. E tra l'altro, se riesco ad arrivare in Spagna, da lì posso passare in Francia, in Germania, in Italia, in Norvegia, dove? In Danimarca, dove magari ho dei parenti, ecco, perché poi lì il legame familiare diventa il punto di riferimento, no?
1: Quindi comunque c'è stata una sottovalutazione del problema da parte spagnola riguardo alla situazione.
0: Sì, c'è stata una sottovalutazione, nel senso, ancora una volta, di una interpretazione nazionale di un problema che invece è un problema europeo complessivo.
1: Vorrei chiudere tornando sul discorso dell'esempio che faceva con l'Italia e la vicinanza all'Argentina, per capire un po' dal suo punto di vista come cioè, si immagina una vicinanza, qualche facilitazione proprio per riportare, o comunque non solo chi è italiano di nascita, ma anche chi lo è, insomma, da generazioni addietro, qualche semplificazione da questo punto di vista per riavvicinarsi magari a tutti quegli italiani che sono all'estero in questo momento, soprattutto molti argentini, come dicevi prima.
0: Sì, lì in realtà non si tratta di italiani che sono all'estero.
1: Sì, esatto.
0: Sono argentini immigrati 2, 3, 4 generazioni fa, e magari le nuove generazioni hanno un'aspirazione di rientrare in Europa, in Italia in particolare, in Europa, perché vedono migliori prospettive rispetto a quelle che possono avere in Argentina. Da questo punto di vista nulla questo se si potesse aprire un canale, non dico preferenziale, ma che valuti le maggiori affinità culturali, linguistiche non tanto, perché le nuove generazioni di argentini non parlano l'italiano o parlano male, anche se parlando lentamente ci si capisce con quelli di lingua spagnola, e soprattutto perché magari i loro bisnonni o i loro nonni, quando emigrarono, non parlavano neanche loro l'italiano, parlavano i dialetti, e quello che hanno mantenuto nella radice delle loro famiglie è più il dialetto o l'accento siciliano piuttosto che friulano, che non la lingua italiana parlata oggi in Italia. Ma questo è facilmente o più facilmente superabile.
1: Certo, il vantaggio della lingua è quel vantaggio che diceva prima, che magari ha un paese come la Spagna.
0: È certo, ma è quello che ha avuto la Francia con tutti i paesi africani francofoni. E non a caso ancora oggi, come sa, lo diciamo anche per chi ci ascolta, la Francia attraverso l'euro, ma l'euro francese, domina la situazione monetaria di tanti paesi africani ancora oggi. Prima lo faceva col franco francese, oggi lo fa con l'euro, ma attraverso la Francia quei paesi hanno un controllo monetario direttamente da parte della Francia, l'area che ovviamente è francofona, che parla francese, anche se parla un francese che molti francesi stentano a capire, però parlano francese.
1: Bene, professore, chiudiamo qui questa puntata di Capire per Conoscere. Grazie per essere stato con noi.
0: Buongiorno e buon lavoro a voi.
2: Grazie al professor Mario Baldassarri. Capire per Conoscere, la conversazione settimanale sull'economia condotta questa settimana da Gabriele Rossi, torna fra 7 giorni. Questa è Radio Radicale, adesso è il momento di Fai Notizia a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con sanotizia.it, forma di inchiesta di Radio Radicale dal lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di accoglienza e migrazioni, ma partendo da un dato che forse sorprende, anche se non dovrebbe, ovvero in Italia non c'è nessuna invasione. Secondo l'ultimo report di ActionAid, le persone accolte nel nostro paese a fine 2024 sono poco più di 134.000. In proporzione significa appena lo 0,23% della popolazione nel nostro paese. Eppure il sistema continua a essere raccontato e gestito come se fosse in emergenza. Ed è proprio questo il punto centrale del nuovo rapporto dal titolo La frontiera ovunque, centri d'Italia 2026, realizzato appunto da ActionAid insieme ad Open Police. L'emergenza dunque non deriva dai numeri, ma dalle scelte politiche e amministrative che negli ultimi anni hanno trasformato l'accoglienza. Il report parla appunto di un'emergenza programmata, grandi centri sovraffollati, controlli insufficienti, un sistema sempre più orientato alla gestione straordinaria invece che all'integrazione. Un dato su tutti, ad esempio, circa il 72% delle persone accolte si trova nei CAS, cioè i cosiddetti centri di accoglienza straordinaria, che dovevano essere soluzioni temporanee, ma di fatto sono diventate la regola. E intanto cresce anche l'opacità del sistema, meno ispezioni, meno trasparenza, una gestione sempre più concentrata in grandi centri e grandi operatori. Insomma, proprio per provare a fare luce su tutto, questo continua il lavoro della piattaforma di monitoraggio indipendente Centri d'Italia, appunto sull'accoglienza in Italia, che punta a rendere accessibili dati finora difficili da ottenere e aiuta a ricostruire cosa accade davvero nei centri, nel sistema dell'accoglienza. Di questo e altro parliamo oggi con Fabrizio Corese, appunto tra gli autori del report, per capire che cosa sta cambiando e qual è lo stato dell'arte a questa no e quali sono le conseguenze concrete per le persone coinvolte. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Io mi chiamo Fabrizio Coresi, sono esperto migrazioni per ActionAid e faccio un lavoro di advocacy e lobby rispetto ai temi della migrazione, in particolare un lavoro di monitoraggio che cerca di gettare luce sulle politiche migratorie, visto che purtroppo trasparenza e politiche migratorie spesso vanno di pari passo, nel senso che la legge c'è ma non si rispetta, e questo monitoraggio lo facciamo insieme all'Università di Bari sul sistema detentivo in collaborazione con Open Police relativamente al sistema di accoglienza e all'interno della rete dello straniero sui canali regolari di ingresso per lavoro.
0: Ecco, e nell'ambito di appunto questo poi di fatto lavoro anche molto, molto preciso, molto insomma molto complesso e anche direi oneroso in termini proprio di lavoro, avete da poco pubblicato il report, insomma quello che ormai è un po' proprio il report annuale Centri d'Italia, che quest'anno si intitola La frontiera ovunque. E prima di entrare proprio un attimo nel merito dei numeri, che poi danno anche conto del perché di questo titolo, volevo chiederti se potevamo partire velocemente dal quadro normativo che ricordate anche voi proprio nel report, visto che negli ultimi anni appunto il governo è intervenuto sul sistema di accoglienza con una serie molto ravvicinata di provvedimenti che questo insomma lo scrivete anche voi, sembrano trasformare sempre più l'eccezione in regola. Quali sono proprio velocemente questi provvedimenti e perché traete questa conclusione in qualche modo?
1: Allora, i provvedimenti fra l'inizio del 23 e il 26 sono stati tantissimi, parliamo nell'ordine di sopra 10 provvedimenti, sono tutte decretazioni d'urgenza e spesso si inserisce la materia migratoria proprio laddove non c'entra nulla. Faccio l'esempio più lampante che non riguarda l'accoglienza, ma i fondi, ma la detenzione, ma i fondi per l'Albania, per esempio, sono stati aumentati di 25 milioni 10 giorni dopo la legge di ratifica tramite il decreto PNRR, che nulla c'entra quindi con l'esperimento albanese. Questo è solo, diciamo, la punta dell'iceberg, che però si realizza in ambito accoglienza attraverso alcuni decreti fondamentali, ne nomino solamente alcuni, quello che tutti e tutte conoscono purtroppo con il nome di decreto Cutro e che chiameremo di qui in avanti decreto 20, almeno per evitare un nuovo schiaffo alle persone che sono rimaste in mare ormai 3 anni fa e che ha dato il via proprio a una riforma dell'assetto dell'accoglienza, ristabilendo la struttura bipartita che era già stata istituita dal decreto sicurezza di Salvini, per capirci, nel 2018, quando il circuito emergenziale, teoricamente emergenziale, il circuito straordinario dei centri di accoglienza straordinaria diventava una tappa obbligatoria nel percorso dei richiedenti asilo. Cioè quel circuito è stato dedicato specificamente ai richiedenti asilo e qui ne viene ripreso l'impianto con il decreto 20 e portato alle estreme conseguenze in termini chiaramente purtroppo peggiorativi e negativi. Tutti i servizi sono tagliati, si pensi solamente che non c'è più il supporto psicologico, non c'è più un'informativa legale, non c'è più la scuola di italiano, quindi sono tutti dei servizi che in qualche modo le persone devono continuare di cui devono continuare a godere, quindi sicuramente ci sarà stato anche un ricarico sulle casse comunali. Abbiamo un ANCI che questa volta è meno solerte di quanto non fece nel 2018, quando stimò in 28 milioni il ricarico nelle casse degli enti locali di questo taglio dei servizi. Un taglio dei servizi che peraltro nel decreto 20 non è stato neanche accompagnato da un'immediata revisione dello schema di capitolato di gara, cioè quel documento che stabilisce costi e servizi associati all'interno dei centri di accoglienza straordinaria, che continuano a costituire l'ossatura reale del sistema. Un cambiamento che arriva solo quindi con un anno di distanza, il 4 marzo 2024, con un decreto ministeriale che approva lo schema di capitolato. Altri due capisaldi, diciamo, in questo breve riepilogo normativo che devo assolutamente menzionare sono il decreto legge del 133 del 2023 e il decreto legge 145, perché sono due decreti che mostrano il filo rosso dell'azione del governo, cioè un tentativo di allargare le maglie della legge per far agire le prefetture in piena legalità, ma in spregio dei diritti fondamentali. Perché dico questo? Perché, per esempio, il decreto legge 133 del 23 prevede due misure molto inquietanti. La prima che si accoppia, diciamo, al sovraffollamento delle strutture, perché prevede la possibilità del raddoppio dei posti all'interno delle strutture di fronte a una dichiarazione da parte di una commissione incaricata dalla stessa prefettura rispetto alla possibilità del centro per adulti di ospitare esattamente il doppio delle persone per il quale era stato concepito. E questo è chiaramente molto problematico. Sia perché siamo un paese a forte dissesto idrogeologico e queste operazioni si fanno sostituendo banalmente dei letti singoli a letti a castello, quindi veramente si inzeppano le strutture fino a farle straripare, sia soprattutto perché il Ministero non registra centralmente questi aumenti di capienza e noi registriamo invece un sovraffollamento come fenomeno diffuso su tutto lo stivale all'interno di ogni tipo di centro d'accoglienza. Ma la previsione ancora più nefasta contenuta dal decreto 133 è sicuramente quella che consente l'inserimento di minori stranieri non accompagnati all'interno di centri per adulti. Ecco, questo è esattamente l'esempio più lampante del filo su cui facevo riferimento prima. È chiaro e sapevamo per certo che i minori stranieri non accompagnati in momenti di grande afflusso, quindi veramente in momenti in cui non si sapeva dove metterli, fossero stati collocati all'interno di centri per adulti, ma dall'ottobre del 23 questa prassi è diventata legge. Quindi non c'è più modo in una certa maniera di opporsi facilmente a quella che prima era un'eccezione e che ora diventa la norma. Quindi c'è possibilità per le prefetture di inserire i minori ultra sedicenni all'interno di strutture per adulti, però teoricamente per un periodo per un periodo determinato. Quindi la norma dice 90 giorni più la possibilità di proroga di ulteriori 60, sebbene non chiarisca neanche i motivi, diciamo, di questa proroga, che certamente non vedono il cosiddetto superiore interesse del minore, cioè la massima tutela che deve essere garantita al minore quale motivo scatenante. Ad ogni modo potrebbero essere inseriti in strutture per adulti solo temporaneamente, fino a 150 giorni al massimo, e solo nella misura in cui non ci fossero posti nelle strutture loro dedicate. Il decreto 145 è poi, diciamo, che estende il concetto di frontiera su tutto lo stivale nazionale, e fa del tempo una variabile fondamentale nello smontare, purtroppo, il diritto d'asilo e la possibilità delle persone di arrivare a una concreta forma di protezione in Italia. Perché? Perché, ad esempio, per dirne una, subordina la possibilità di raggiungere l'accoglienza e di essere inseriti all'interno di procedure ordinarie, quindi di procedure con determinate garanzie, i richiedenti asilo, alla presentazione della domanda d'asilo entro 90 giorni. E noi abbiamo dimostrato con i dati che la grandissima parte delle richieste d'asilo non avviene in frontiera, e come sappiamo purtroppo ci sono class action praticamente in tutta Italia sui ritardi delle questure, quindi capiamo bene che presentare la domanda effettivamente entro 90 giorni diventa veramente proibitivo, diventa difficile. E peraltro, ancora una volta, con il decreto 145, per dirne un'altra, si scarica la mancata programmazione e l'incapacità del sistema sulle persone, perché si prevede la possibilità di un ritiro implicito della domanda a fronte dell'abbandono del centro d'accoglienza prima della convocazione in commissione, che è quell'organo amministrativo che giudica la storia dei richiedenti asilo affinché possano essere definiti rifugiati e quindi essere definiti meritevoli di una protezione internazionale. Ebbene, se una persona abbandona il centro d'accoglienza, che abbiamo detto non gli dà assolutamente nulla, praticamente, a parte vitto e alloggio e assistenza sanitaria, è una piccola quantità di mediazione linguistico-culturale, non dà assolutamente nulla. Se viene abbandonata questa forma di accoglienza, che certamente non accompagna all'emancipazione, la persona vede ritirata implicitamente anche la propria domanda d'asilo. E abbiamo visto anche qui con i dati come effettivamente la differenza fra le domande ritirate e quelle riattivate, perché la norma prevede la possibilità poi di riattivare una domanda implicitamente ritirata entro 9 mesi, solo una volta dall'abbandono della struttura o dalla mancata ottemperanza alla convocazione in commissione. E questo divario fra i numeri è talmente elevato che non si può certamente derubricare a delle scelte deliberate degli individui che volontariamente abbandonerebbero il sistema d'accoglienza, quanto piuttosto a una precarietà esistenziale da un lato e a una mancata informazione dall'altro, poiché appunto non si prevedono più servizi all'interno. In tutto questo c'è una continua proroga dello stato d'emergenza che ci siamo portati avanti per 2 anni, dall'aprile 2023, nonostante un giorno dopo l'annuncio, lo stesso ministro Piantedosi abbia detto in Senato che non vi era assolutamente alcuna questione emergenziale in termini di numeri di arrivo, ma che questo stato emergenziale serviva appunto per sbloccare appalti e per trovare posti che non si erano programmati. Quindi ancora una volta la responsabilità da pubblica viene addossata sulle persone, e si escludono nei fatti le persone dall'accoglienza, e il quadro purtroppo si chiude con il decreto sicurezza del 23, che getta proprio le basi per il recepimento del nuovo patto europeo. E addirittura abbiamo un quadro ancora più inquietante con il disegno di legge in discussione da febbraio in Parlamento, dove si prevedono alcune misure veramente terribili, che non risparmiano più, come si vede anche già da quello che ho accennato, neanche i minori stranieri non accompagnati nel garantire loro una tutela. Perché, ad esempio, una delle cose che si propone è il passaggio di competenza dai tribunali ai prefetti nel caso di un rimpatrio di un minore, che, ricordiamolo, non può essere mai in maniera forzata, ma deve essere volontaria. Ma questa volontarietà fino ad oggi è vagliata minuziosamente dai tribunali, domani sarà vagliata, come non lo sappiamo, dai prefetti che hanno ben altre competenze rispetto a quelle dei tribunali per i minorenni. E inoltre si prevede anche il restringimento di un periodo di protezione, ovvero il cosiddetto prosieguo amministrativo, che è un periodo cuscinetto che garantisce quindi che i minori escano bruscamente dalla minorità, correndo fortemente rischi di sparizione in un certo senso e quindi di arruolamento da parte della criminalità o di, insomma, di perdersi purtroppo nel mondo adulto, quando non addirittura cadere in una condizione di soggiorno irregolare. Ecco, all'interno di questo disegno di legge si propone che questo periodo cuscinetto sia ridotto da 3 a 1 anno, quindi a oggi arriva a 21 anni, domani dovrebbe arrivare a 19, e in 1 anno voi comprendete bene, si comprende bene quante poche cose, diciamo, si possano realizzare per stabilire un percorso e un progetto migratorio da adulti all'interno di un nuovo contesto come quello italiano.
0: Ecco, no, intanto grazie per essere ritornato su questo punto, su questa questione appunto dei minori non accompagnati, perché sembra insomma in qualche modo tristemente simbolico appunto di una normalizzazione dell'emergenza, cioè norme che inizialmente sono state fatte passare in nome dell'emergenza e poi di fatto ora sono normalizzate. Mi sembra anche importante ricordare, sottolineare come fate voi peraltro nel report, che questo passaggio alla maggiore età, questo passaggio spesso ormai brusco, senza reti di supporto, espone in maniera sproporzionata questi giovani adulti, questi insomma, ragazzi di fatti a sfruttamento lavorativo, reti criminali e quant'altro, e che quindi diciamo l'accompagnamento non è solo una forma assistenziale, ma anche insomma preventiva, e quindi diciamo scardinare, smontare questo sistema avrà delle conseguenze a medio e lungo termine molto, molto pesanti. E un altro aspetto appunto che già ricordavi è appunto quello del sovraffollamento dei centri, quindi volevo un attimo tornare sui numeri che poi danno conto anche del perché del titolo di quest'anno del report e di come diciamo a dispetto dei numeri continua questa narrazione dell'emergenza. Voi appunto fate un'affermazione molto netta, no? Che non esiste alcuna invasione, e questo appunto ce lo dicono i numeri. Quindi che cosa emerge appunto dai numeri e perché in particolare parlate di emergenza programmata e quali sono le conseguenze che avete avuto modo di osservare in questo monitoraggio?
1: Allora, innanzitutto non c'è emergenza perché diciamo chiaramente che le persone accolte sono circa 134.000 e sono lo 0,23% della popolazione italiana. E quindi poi anche se non guardassimo gli accolti ma guardassimo gli arrivi, dovremmo parlare di 66.000 persone arrivate nel 25, che sono lo 0,11% della popolazione italiana. Quindi veramente siamo lontanissimi da qualsivoglia forma di emergenza e qualsivoglia anche tentativo di far sembrare queste persone come di troppo, non assorbibili all'interno della società italiana e del nostro sistema. Quello che abbiamo rilevato è chiaramente, come dicevo, una predominanza ancora del sistema di accoglienza straordinario. L'ho omesso, ma il decreto 20 ha anche creato un ulteriore circuito dell'accoglienza, ancora più straordinaria dei CAS, ancora più priva di servizi, se possibile, e ancora una volta neanche questi centri più straordinari dei CAS sono tracciati centralmente dal Ministero, quindi non possiamo purtroppo procedere a un monitoraggio puntuale di questo circuito e ci dobbiamo limitare a considerarli all'interno dei normali CAS, così come fa, il Ministero, ma ci sarebbe da approfondire. E CAS che quindi, considerando anche questo tipo di centri, ospitano circa il 72% del totale delle persone. Il SAI, ovvero il sistema in capo ai comuni, che conoscevamo un tempo come SPRAR, e che ora è sistema di accoglienza e integrazione, non a caso ha perso la qualifica di protezione. SPRAR voleva dire sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ora si parla di integrazione perché è diventato un vero e proprio calderone unico che sta purtroppo perdendo la specificità e lo lo standard elevato che ha costruito in oltre 20 anni di storia e comunque purtroppo, come dicevo, rimane residuale perché non si investe e ha un vizio originario che è quello dell'adesione volontaria dei comuni a questa rete e ospita circa il 24,6% delle persone e la prima accoglienza ospita il 3,4% delle persone, ma assume un'importanza ben più alta di quanto non lasci trasparire questo dato, perché ricordiamolo, questo dato è il 31 dicembre 24, quindi è un momento in cui gli sbarchi, gli arrivi non sono ingenti e quindi probabilmente anche le persone ospitate nella prima accoglienza diminuiscono. Di fatto però a livello infrastrutturale la prima accoglienza è quella che cresce maggiormente in termini di capacità fra il 2022 e il 2024. Dicevi giustamente di una emergenza programmata perché noi viviamo il problema fondamentale del sistema d'accoglienza, che non è certo prerogativa di questo governo, è la mancata programmazione, perché noi non programmiamo dal 2016. L'ultimo e unico piano nazionale accoglienza è del 2016 e ancora a questo si rifà evidentemente il Ministero dell'Interno, così quantomeno ci ha risposto lo scorso anno quando abbiamo fatto richieste di accesso civico proprio in questo senso. Ma non programmare nei fatti equivale a predisporre un'emergenza continua, perché una non programmazione deliberata comporta continue azioni di adeguamento del sistema e quindi non si costruisce un assetto stabile e controllabile anche. E in questo senso anche il Parlamento, non solo la società civile, è esautorato. Basti pensare che l'unico strumento di trasparenza è la relazione annuale al Parlamento, che dall'insediamento di questo governo è costantemente disatteso, non come prima in termini di ritardo strutturale nella pubblicazione, ma proprio non è stata pubblicata alcuna relazione tra il 22 e il 23 e il 25, e abbiamo avuto la pubblicazione solamente a luglio del 25, rispetto a un sistema che ci parla del 22. Quindi nel momento in cui è stata pubblicata è già anacronistico, è anacronistica e quindi non hanno possibilità di giudicare e valutare le politiche di accoglienza, né decisori né tantomeno la società civile. Tornando all'emergenza programmata, questa assenza di programmazione di fatto viene avversata, diciamo così, contrastata con alcuni fenomeni. Uno di questi è proprio il sovraffollamento. Noi abbiamo rilevato, prendendo come soglia del sovraffollamento il 120%, cioè considerando anche il 20% in più della capienza, che è quel quinto obbligatorio che le prefetture per contratto possono attivare deliberatamente nel rapporto con l'ente gestore, e quindi siamo andati a identificare 520 strutture sicuramente sovraffollate. Queste 520 strutture coinvolgono 12.000, quasi 13.000 persone. E quindi ne dovrebbero essere redistribuite almeno 2.000 di queste persone per uscire da questa condizione di sovraffollamento estremo. Un sovraffollamento estremo che riguarda in modo particolare 13 strutture su 520 che hanno addirittura delle presenze pari al doppio della capienza. Un altro fenomeno che si registra proprio per cercare di recuperare posti non avendoli programmati è l'aumento della grande scala dei centri e l'aumento dei soggetti for profit. La grande scala vuol dire che aumentano i grandi centri in modo che in un certo modo il grande volume di posti gestiti porti comunque ad ammortizzare i tagli dei servizi e quindi anche i tagli economici. Quindi si punta su grandi volumi, si punta su grandi centri e così in un certo modo si punta anche su grandi gestori. Abbiamo fatto all'interno del report, senza che entro nel dettaglio in questa sede, il caso di due gestori, dei due più grandi gestori, uno con le proprie articolazioni, ovvero che è la Croce Rossa Italiana, che è cresciuta enormemente negli ultimi 2 anni, e uno di Hospes che conosciamo anche per la gestione dei centri in Albania e che continua ad avere un rapporto privilegiato con la Prefettura di Roma. Accanto alla crescita dei grandi soggetti gestori e dei grandi centri, quindi una cosa che noi continuiamo a dire ormai dal 2018, abbiamo quest'anno anche verificato la crescita ingente dei soggetti for profit, cioè di quei soggetti con scopo di lucro, perché è importante verificare come questi siano all'interno del mercato dell'accoglienza, perché proprio questo taglio dei servizi ha comportato, ha fatto sì che l'accoglienza prefettiva sia di fatto assimilabile nel migliore dei casi all'albergaggio, non fornendo più servizi, quando non purtroppo al controllo sociale. E quindi questo ha determinato un ritirarsi da parte di diversi soggetti del terzo settore, non disposti fortunatamente a gestire questo tipo di accoglienza. E questo ha determinato però l'ingresso di soggetti con scopo di lucro, che chiaramente, avendo scopo di lucro e non avendo vocazione sociale, non hanno certamente la tutela di un diritto, del diritto delle persone all'accoglienza. Ricordiamolo infatti che l'accoglienza sarebbe un diritto per i richiedenti asilo sancito dalla nostra Costituzione e dalla normativa internazionale, non è certo una benevola concessione del nostro Stato, e quindi andrebbe garantito al di là della presenza o meno dei posti. Fatto sta che il for profit, mentre il sistema d'accoglienza aumenta circa del 38% dal 22 al 24, i soggetti for profit aumentano nello stesso periodo di tempo del 110% circa, quindi passano da 7.000 a gestire quasi 15.000 posti, e questo è un fattore che sposta quindi, diciamo, il baricentro dell'accoglienza dalla tutela alla semplice sistemazione delle persone, alla mera sistemazione delle varie presenze che si trovano all'interno del sistema di accoglienza. E un ultimo esito, diciamo, di questa emergenza programmata riguarda i controlli pubblici. Questa è un'altra novità di quest'anno, dopo la vittoria in Consiglio di Stato, che ci ha permesso di ottenere i dati nel 2022 relativi al 2019. Avevamo fatto solo quella elaborazione, quindi ci eravamo concentrati in particolare sui controlli delle prefetture nel 2019. Riusciamo nel 2024 nuovamente a fare un'analisi dei controlli, e vediamo che questi controlli sono arretrati in maniera importantissima. Nel 2019 veniva coperto da un controllo almeno il 40% delle strutture; nel 2024 4 strutture su 5 non vengono controllate, viene raggiunto almeno una volta solamente il 19,1% delle strutture. E mentre nel 2019 erano 13 le prefetture che non avevano controlli, che non avevano effettuato controlli, quantomeno che il Ministero non aveva registrato come tali, quest'anno sono ben 33 le prefetture senza controlli visibili, e all'interno di queste 33 prefetture contiamo delle prefetture importanti come Roma, che è la prima prefettura in Italia per posti gestiti, e contiamo delle prefetture altrettanto importanti come Frosinone e come Ravenna, che ultimamente è anche salita all'onore delle cronache per problemi legati alla certificazione medica. Mi piace dell'idoneità nei CPR, mi piace ricordarlo perché purtroppo spesso, come è avvenuto recentissimamente con il CPR in Trentino, si fa un'assimilazione fra le politiche di accoglienza e le politiche detentive, quasi ci fosse un travaso dall'accoglienza alla detenzione, ma proprio purtroppo, o per fortuna, non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Le politiche detentive si riferiscono a persone che vengono private della libertà per una sanzione amministrativa, come se noi fossimo privati della libertà per una multa, e questo non ha nulla a che vedere con l'accoglienza. Accanto a questa emergenza programmata, quello che noi abbiamo riscontrato è anche però un'emergenza in un certo senso prodotta, un'emergenza deliberata in questo caso, l'abbiamo proprio definita così, perché abbiamo visto come questa emergenza venga prodotta da delle azioni che, senza soluzione di continuità, vanno dal mare all'accoglienza, quindi dai soccorsi in mare fino proprio all'inserimento all'interno dei vari contesti di accoglienza.
0: Ecco, in conclusione, beh, poi noi insomma invitiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a recuperare il report dove ci sono appunto molti dati nel dettaglio e molti altri aspetti che purtroppo insomma non avremo occasione di toccare direttamente nell'intervista. Io chiederei in conclusione, insomma, in un minuto, se dovesse indicare, diciamo, le priorità più urgenti per riformare il sistema di accoglienza, pur consapevoli che anche grazie, insomma, al monitoraggio che voi conducete regolarmente, insomma, appare in maniera abbastanza evidente qual è la direzione anche di scelta politica e come sono state, diciamo, montate le politiche dell'accoglienza, però ecco, quali sono a tuo avviso, a vostro avviso, gli aspetti più urgenti che andrebbero riformati in un minuto?
1: Allora, sicuramente bisognerebbe investire davvero sul sistema pubblico, bisognerebbe farne l'ossatura del sistema, bisognerebbe innanzitutto rimettere mano allo schema di capitolato di gara, dicevo prima, reinserendo quindi quei servizi assolutamente necessari nell'accompagnamento all'autonomia, perché senza questi andiamo a colpire soprattutto proprio le persone più vulnerabili, le persone che maggiormente hanno bisogno di un accompagnamento. Bisognerebbe uscire da una gestione emergenziale del sistema d'accoglienza e trattarla finalmente come una qualsiasi politica pubblica. E l'articolo 118 della Costituzione ci dice, per esempio, che ai comuni spettano le funzioni amministrative, non si vede perché l'accoglienza, visto che è un diritto sancito dalla Costituzione e da normative internazionali, non debba essere fra queste. Quindi bisognerebbe togliere il criterio della volontarietà, investire davvero sul sistema pubblico e fare dell'esperienza del SAI davvero virtuosa, finalmente un modello e la reale ossatura del sistema. E poi bisognerebbe chiaramente smetterla immediatamente, ad esempio con alcune politiche, quali quelle dei collocamenti impropri dei minori nei centri per adulti. Praticamente noi siamo davanti a scelte di governo che spostano progressivamente l'accoglienza da un'infrastruttura di tutela a un dispositivo di filtro, smistamento, contenimento e controllo sociale. Questo è quello che noi viviamo e l'opacità in questo quadro è proprio parte di un approccio di governo che rende meno visibili le conseguenze delle scelte amministrative sulla vita delle persone. Quindi anche questo aspetto della trasparenza non è un aspetto che riguarda solamente le persone accolte, ma è proprio un principio democratico di partecipazione, come d'altra parte dice la stessa normativa sulla trasparenza. E quindi dovrebbe essere messo nuovamente, quantomeno il Parlamento, insieme alla società civile, nelle condizioni di valutare la politica e di farne finalmente, sulla base dei dati, sulla base dei concreti effetti sulla vita delle persone, di farne di più lungimiranti.
0: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Fabrizio Coresi, autore del report La frontiera ovunque, Centri d'Italia 2026 di ActionAid in collaborazione con Open Police, che vi invitiamo a scaricare integralmente dal sito appunto di ActionAid. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter. Basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Grazie a Daniela Sala, Fai Notizia torna la prossima settimana. Questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione serale, è arrivato il momento di aprire il programma Notte che ci accompagnerà nelle prime ore di questo martedì 18 agosto del 2026, una programmazione notturna che sarà dedicata in buona parte a un ricordo di Francesco Cossiga che è stato ministro, presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, è stato un dirigente di spicco della Democrazia Cristiana, una personalità di primo piano della Prima Repubblica, Francesco Cossiga che è scomparso il 17 agosto del 2010. Lo vogliamo ricordare con tre documenti sonori tratti dall'archivio di Radio Radicale. Il primo, che ascolteremo tra qualche minuto, risale al 15 agosto del 2007, da Cavour a Berlusconi. Questo è il titolo della presentazione in anteprima del libro di Francesco Cossiga. Siamo a Cortina d'Ampezzo, nell'ambito di Cortina Incontra Estate 2007. Cossiga dialogò con Enrico Cisneri, che è il ideatore di Cortina Incontra, e Pasquale Chessavi, che era all'epoca vice direttore di Panorama. A questa serata parteciparono anche Iole Cisnetto, anche lei ideatrice di Cortina Incontra, Gianenrico Rusconi, che insegnava scienza politica all'Università di Torino, e il vignettista di Veleno Federico Dalla Rosa. Alle 2 vi proporremo la Lectio Magistralis che Francesco Cossiga tenne il 23 ottobre del 2006 all'Università degli Studi della Sicilia Centrale Core, nell'ambito del ciclo lezioni sull'Europa dell'anno accademico 2006-2007. Prima di lui presero la parola il presidente della provincia regionale di Enna, Cataldo Salerno, e il rettore dell'Università Core, Salvo Andò. Quindi alle 3:15 vi proporremo la puntata dell'Istruttoria, una trasmissione che era condotta da Giuliano Ferrara, che andò in onda lunedì 22 febbraio del 1993 e che registrò un memorabile confronto tra Francesco Cossiga e Marco Pannella. Alle 4:05 vi proporremo la presentazione del libro Sicilia Nostra, dall'Albania alla Sicilia, la rotta criminale che ha riscritto il potere mafioso, di Giuseppe Bascetto con l'autore, ne hanno parlato il presidente della Commissione Antimafia regionale Antonello Cracolici e il deputato questore del Partito Democratico Nello Di Pasquale. La presentazione si è tenuta a Palermo lo scorso 29 luglio. Quindi alle 5:30 Media e dintorni a cura di Emilio Targia con Edoardo Fleischner. Alle 6 apriremo il palinsesto della mattina di Radio Radicale di questo martedì 18 agosto del 2026 con il bandolo a cura di Valeria Manieri. Alle 6:30 il Mondo a pezzi, intervista settimanale di Ada Pagliarulo al professor Paolo Guerrieri. Alle 7 la rassegna della stampa della blogsfera cinese a cura di Francesco.

0: Comunque con noi, anche se riusciamo a vederti in video, e spero l'anno prossimo tu possa essere qui con noi personalmente e condividere con noi.
1: Vostro ospite, no, chiariamo subito
0: Nostro
1: questo.
0: ospite.
1: Ecco, sì, è meglio chiarirlo subito.
0: Anche perché devi sapere che da quando manchi la manifestazione è cresciuta e abbiamo tanti sponsor, e quindi l'anno prossimo vedremo di prevedere uno sponsor pro presidente che sostenga le spese a Cortina
1: Poi
0: del
1: non
0: nostro
1: dimentichiamo
0: presidente.
1: che io sono il presidente onorario delle Estati Cortinesi.
0: Sì, infatti, questa è la carica che mi piace di più. Infatti, quando ti chiamo presidente, è a quello che mi riferisco, perché tutti sanno che
1: E
0: sei
1: fai
0: presidente.
1: benissimo.
0: Senti, io una cosa volevo dirti prima di iniziare. Noi
1: Dì a tuo
0: quest'anno.
1: marito, per favore, di a tuo marito di non intromettersi, di mettersi da parte.
2: Oh, mannaggia.
0: Io volevo dirti che l'associazione Amici di Cortina, come tu sai, anche quella sta crescendo. Da 2 anni che tu manchi, noi a Natale abbiamo lanciato una sottoscrizione tra i cortinesi e abbiamo raccolto 12.000 euro per acquistare un ecografo da portare dai bambini in Congo. Abbiamo con molte difficoltà acquistato questo ecografo e alla fine è stata un'operazione, abbiamo portato l'ecografo in Congo. E adesso, prossimamente, il 27 di agosto, verrà un medico congolese in Italia per fare un training e imparare ad usare al meglio quell'ecografo in modo da aiutare quei bambini. Allora, mossi
1: Bene.
0: dall'entusiasmo di questa iniziativa andata bene, buonasera, abbiamo deciso quest'anno di sostenere un altro progetto, secondo me, altrettanto importante. Infatti abbiamo deciso di sostenere l'AIRS per l'acquisto di 10 apparecchiature per diagnosticare la sordità neonatale nei bambini. Infatti la sordità è un problema che se diagnosticato
1: Dovremmo
0: precocemente
1: spostare
0: si può
1: un po' questo,
0: risolvere.
1: perché
0: E io,
1: disturba.
0: mi senti? Ti
1: Esatto, tutto.
0: dicevo,
1: Eccoci qua.
0: ecco, allora, ti dicevo che volevo raccogliere 50.000 euro mossa dall'entusiasmo del Natale, però finora sono riuscita a raccogliere 11.000 euro. Credo che con un tuo appello le
1: Ti
0: persone hanno le
1: mando io
0: buste.
1: un'offerta, ma ti mando io un'offerta anche se è solo di uno che è stato solo Presidente della Repubblica e non Presidente o amministratore di banche.
0: Va bene. Chiedo comunque a tutti quelli che sono in sala, gentilmente,
1: Lo
0: una
1: sai
0: mossa
1: quanto mi
0: contabile.
1: davano come Presidente della Repubblica? Lo sai?
0: No, però, insomma.
1: Allora io pigliavo meno del direttore della filiale della banca che c'era al Quirinale.
0: Va bene. Allora veremo a fare il prossimo raccolta fondi la faccio pro presidenti, ex presidenti della Repubblica.
1: E non sarebbe una cattiva idea.
0: Va bene, senti, ti ringrazio e intanto adesso. E siccome il pubblico ovviamente non ti vuole sentire parlare di queste cose, ma soprattutto di politica, chiamo sul palco Pasquale Chessa, che ovviamente ha scritto con te questo libro che questa sera andiamo a presentare in anteprima. E
1: Dov'è?
0: insieme.
1: Io preferirei che tu avessi detto il grande Pasquale Chessa.
0: Il grande Pasquale Chessa, è certo. Quando si parla di Pasquale Chessa si parla anche di te.
3: Buongiorno, buonasera.
0: Lo senti, lo vedi?
3: Come
0: Te
3: va?
0: l'hanno inquadrato?
1: Sì, ecco, beh.
0: Anche lui però la cravatta
1: Non
0: come
1: è una
0: ci
1: gran bella
0: smetto.
1: visione, ma lo vedo lo stesso.
3: Ti hanno preparato lì ad Arezzo, che è al centro della Sardegna, ti hanno preparato un ufficio che sembra un ufficio coloniale di un comandante inglese. La
0: E poi.
3: scrivania. Mi sente? No.
0: Sì che ti sente. Forse ti sento un po' ritardato come voce. E poi insieme con lui chiamo Gianenrico Rusconi, autore del volume Non abusare di Dio per un'etica laica, che è già stato qui con noi.
1: Come sta, professor Rusconi?
0: E poi mi dispiace.
1: Tenga presente che io sono un razzingheriano di ferro, eh?
4: Terrò presente.
1: Razzingheriano di ferro.
4: Benissimo.
0: E poi
4: Io no.
0: ovviamente Enrico Cisnetto che vuole esserci anche lui a Ferragosto con te. Comunque, se sei un razzingheriano di
2: Vale.
0: ferro,
2: Fredda. Fredda.
0: ti invito anche domani sera, che magari facciamo due chiacchiere, che sarà qui Monsignor Silvestrini a parlare appunto del nuovo Papa. Grazie, ti saluto e ti lascio con i tuoi intervistatori.
2: Fredda.

0: fredda.
1: Ciaiolo.
2: Mi sono dimenticata, scusate, c'è anche Fred, il nostro vignettista. Te lo ricordi il nostro vignettista, presidente?
1: E come no? Come va?
3: Allora, benvenuti a tutti e questo, con questo prologo informale del collegamento con Cossiga che ci introduce alla manifestazione di stasera. Purtroppo avremo preferito, tu lo sai Presidente, averti qui con noi, ma siamo contenti ugualmente di poterti parlare e vedere dal tuo eremo della Sardegna, dove non hai potuto muoverti per ragioni personali, e ti salutiamo con un applauso perché te lo abbiamo fatto informalmente, ma adesso te lo facciamo formalmente. Siamo qui per presentare un libro che non c'è, però con i nostri potenti mezzi, eccolo qua. Il libro che uscirà con la fotografia di Cossiga. Chi è che ha fatto questa bellissima foto di Cossiga che fa finta di pensare con le due dita qua?
1: L'ha fatta, credo che l'abbia fatta Krieger.
3: Ecco, sì, Krieger.
1: Un grande fotografo.
3: Il titolo, dopo i nomi di Cossiga e di Pasquale Chessa, è Italiani sono sempre gli altri, controstoria d'Italia da Cavour a Berlusconi. Poi sotto c'è una bandiera che pare disegnata, diciamo, da una mano infantile, con messa al contrario, non solo perché sventola la parte opposta, ma perché c'è prima il verde, poi il bianco e poi il rosso, quindi è, diciamo, sono rovesciati i colori.
4: Del grafico della Mondadori, che ha firmato infatti la copertina, e l'idea non è un'idea venuta così per caso, è un'idea di Cossiga.
3: È un'idea, è tua l'idea di questa
1: bandiera
3: al contrario, perché?
4: Non è al contrario, la bandiera no, fatta l'idea, dal bambino.
1: L'idea della bandiera fatta dal bambino è la mia,
3: e come mai?
1: Però l'ha abbellita.
3: E come mai avevi fatto questa scelta fanciullesca?
1: Beh, perché è conforme al mio carattere, l'omino bianco e l'omino nero, insomma.
3: Allora,
1: la storia dell'omino bianco.
4: E poi la bambina ha fatto, sbagliando, ha retto il sottotitolo, controstoria, lì, diciamo così.
1: Sì.
4: Invece che dal verde verso il rosso, andiamo dal rosso verso il verde, senza attribuzioni simboliche ai colori.
3: Senza attribuzioni politiche. Allora, questa cosa parte da lontano ovviamente, ma arriva ai giorni nostri. Siccome nel libro c'è una, diciamo, temporalità, forse la cosa migliore, Presidente, è quella di tenere la stessa temporalità, la stessa cronologia che c'è nel libro, e quindi partire da Cavour. Mi pare che tu attribuisca a Cavour un conflitto di interessi simile a quello dei giorni nostri, quello berlusconiano, è così?
1: Un grande storico di Oxford disse a un certo punto ci si accorse che Cavour tra politica, dibattiti, unità d'Italia era diventato l'uomo più ricco del Regno di Sardegna.
3: Ma Berlusconi era già ricco prima di...
4: Anche Cavour,
5: Anche Cavour?
1: No, veramente Cavour si abbiò. Cavour si è giocato la sua parte del patrimonio tre volte a whist e gliel'hanno ricostituita i suoi cugini, amici banchieri di Ginevra.
3: Anche già c'erano i banchieri a Ginevra già a quel tempo là che trafficavano.
4: Anche a Genova, anche
1: sì,
4: a Genova.
1: Certo.
3: Cos'è un riferimento alla mia natalità?
4: Sì, anche a Genova.
3: Senti,
1: no, era di Ginevra. Lui è stato mandato a Genova perché era sospetto di simpatie per la causa dell'unità italiana.
3: Senti, ma che differenza c'è tra quel conflitto e quello di oggi, ammesso che oggi ce ne sia uno? Non so se tu li attribuisci questo conflitto o no a Berlusconi.
1: Beh, certo, il conflitto c'è, la differenza è che uno ha fatto l'unità d'Italia e l'altro no.
3: Cioè, vuoi dire che rischia di disfarla l'altro?
1: Non dico quello. Ma uno che ha fatto l'unità d'Italia, chi vuoi che gli scriva, salvo Melchizedek Smith, che c'era un grosso conflitto di interessi.
3: Ma forse non c'erano i magistrati allora, no? Le guardie,
4: no, c'erano, sì,
1: i magistrati, i magistrati
3: no, questi magistrati, intendevo.
1: I magistrati si sarebbero guardati bene dal criminale Cavour, insomma, il quale non era tippetto da farsi criminale dai magistrati.
0: Vabbè, adesso sono delle battute.
3: Rusconi vuole intervenire.
0: Vabbè, sono professore di storia, che dico ai miei ragazzi che queste cose qua bisogna inquadrare com'era storicamente, cioè il ceto abbiente faceva spesse volte politica e viceversa. Cioè, dobbiamo, non sto difendendo Cavour in quanto tale, dicendo bisogna sempre storicizzare. Il ceto politico era spesse volte benestante, ricco, approfittava essendo liberale, eccetera. Quindi non si può fare un confronto malizioso, lo possiamo fare ridendo, ma non possiamo dire queste cose.
1: Rusco, professor,
0: siamo d'accordo,
1: professor,
0: il presidente.
1: Mi permetta,
0: professor,
1: vogliamo cosa valutare le leggi con le quali liberiste e quelle a favore della catalizzazione dell'agricoltura e quelle a favore dei concimi chimici attraverso i quali Cavour si arricchì, tutte utili al paese, ma come anche il pluralismo televisivo è utile al paese.
0: Vabbè, noi cominciamo, lo cominciamo,
1: c'è per tutto.
3: Passiamo
1: interessante essere ricco, se no, poi uno ricco si giustifica tutto.
3: Allora passiamo al secondo step. Giolitti, tu nel libro lo definisci il suo famoso trasformismo, lo chiami virtù. Allora com'è questa apparente contraddizione in termini?
1: Allora Giolitti è quello che ha trasformato l'Italia liberal borghese in un'Italia democratica, è uno dei grandi uomini di Stato italiani. Io dico che i grandi uomini di Stato italiani sono Cavour, anche se non considerava la Sardegna Italia, ma questo è un altro discorso, è dovuto intervenire Carlo Cattaneo dagli annali di statistica a difendere l'italianità della Sardegna, il secondo è Giolitti, il terzo è Mussolini e il quarto è De Gasperi, e sarebbe stato Togliatti se avesse vinto le elezioni del 1948.
3: Volete dire qualche cosa su questo?
0: Che se non lo so, che è una lezione.
3: No.
0: Io sono su Giolitti sono d'accordo, perché Giolitti viene un po' diffamato nella nostra storiografia, no? Il giolittismo, eccetera. In realtà ha ragione, è stato un grandissimo uomo che ha... L'unico probabilmente errore, non si capisce bene, negli anni 20... Cioè, alla vigilia del fascismo, forse un suo atteggiamento più energico, non lo so, comunque il giudizio è vero. Quanto a Mussolini dobbiamo distinguere, cioè l'aspetto per esempio della politica estera negli anni 20 e primi anni 30, effettivamente è così.
3: Però
0: poi dopo Mussolini diventa complicato. Mussolini
4: non c'è in chi ha scritto il libro, c'è cioè Cossiga, ma è anche da parte mia, come si può immaginare, non c'è un atteggiamento di condivisione nel momento in cui si dice che uno è un prototipo politico del carattere nazionale, no? Cioè non è che nel momento in cui tu istituisci questo rapporto con Mussolini accetti tutto ciò che ha fatto Mussolini. Mussolini è uno che inventa la politica, per esempio nella presa del potere è abilissimo. In questo senso, diciamo così, anche qua, visto che vogliamo fare paragoni non corretti politicamente o storicamente, anche qui come Berlusconi, cioè l'antipolitica che prende il possesso del potere attraverso la violenza.
3: Mussolini nel libro avete scelto una strana scelta, perché il titolo del capitolo si intitola L'arte della posa, e poi è fisicamente
0: l'arte della
3: posa, è fisicamente costruito all'italiana. Diciamo quasi che interessasse l'aspetto fisico estetico. Com'è questa scelta?
4: Beh, qui mi permetto una piccola battuta io. Nei diari di Bottai, a un certo punto Bottai intorno al 35-36, siamo quindi alla svolta totalitaria, la guerra d'Etiopia, certo, le leggi razziali, eccetera, dice: sono entrato a vederlo, mi ha ricevuto come se fosse la statua di se stesso, imita le statue, sì, e sì, i ritratti che fanno di lui. Cioè lui a un certo punto ha creduto di essere Mussolini.
3: Presidente, su Mussolini che ci racconta?
1: Dunque, allora, Per quanto riguarda Giolitti, io ero giovane deputato, ho sentito il bellissimo discorso di apologia di Giolitti fatto da Palmiro Togliatti alla Camera, e che lo considerava il fondatore della democrazia del nostro paese, alla faccia di tutta la sinistra culturale dell'epoca, vero?
3: E anche quella.
1: Poi,
4: e anche la destra, Mussolini, la destra antigiolittiana,
0: tutti, figurati.
4: Attento.
1: Il più bel discorso, il più bel discorso di Mussolini è quello che lui tenne alla sezione del Partito Socialista di Milano il giorno che fu espulso, e che lui disse: voi mi potete espellere, ma io sono e rimarrò sempre socialista.
0: Ma una battuta, però.
4: Allora. Però volevo
1: una battuta, un grande leader socialista
0: rimarrà sempre un leader, cioè senso, le mie idee trionferanno.
1: Un grande leader socialista sostiene che il Partito Socialista si ricomporrà, diciamo, la scissione di Livorno è già ricomposta, quando si ricomporrà anche la scissione di Milano.
3: Al Partito Democratico ci arriviamo, perché è lì che volevi arrivare tu. Seguiamo il filo della storia.
0: Però Chessa, agli autori, voglio capire, ma è una storia fatta sia pure in maniera un po' paradossale, o la storia dell'italianità, cioè cosa c'entrano gli italiani in senso specifico? È per caso sono italiani oppure...
4: No, c'è il primo capitolo...
0: È un'italianità, è più, non lo so, sì, capito.
4: Il primo capitolo che è il più costigliano, diciamo così... Perché qua c'è stato lo scontro fra l'orecchio assoluto che ha Cossiga, come si dice, dei musicisti per la politica, e la necessità di raccontare delle storie, la storia delle storie. Quindi il libro voleva essere qualcosa, come dice il titolo, Italiani sono sempre gli altri, che cercasse di entrare attraverso la storia nella definizione del carattere politico degli italiani, cioè com'è che fanno politica i grandi politici della storia italiana.
0: La specificità italiana.
4: È la specificità italiana della politica, però, attenzione, della grande politica, cioè quindi sono scelti dei prototipi. C'è un capitolo iniziale, che è quello su cui, diciamo così, io credo, in questo scontro fra il cronista come me o chi si occupa di storia e invece chi pensa che la storia abbia sempre una radice politica, che credo Cossiga condivida questo, anche se su questo abbiamo sempre litigato, non che pieghi la storia alla politica, ma c'è sempre la necessità per la storia di fare i conti con la politica. Ebbene, c'è il primo capitolo che si chiama Il disegno della nazionalità, che è un capitolo che un po' sembra contrastante con la seconda, con le altre parti del libro, nel quale, diciamo così, viene riscoperta da Cossiga e viene premessa in luce da Cossiga tutti quegli elementi di contraddizione che hanno fatto l'Italia, che hanno fatto il carattere politico degli italiani. Per esempio, il fatto che l'Italia politica è un paese che nasce scomunicato, per esempio, no? E così via. Ecco, tutti argomenti che poi Rusconi conosce benissimo.
3: Presidente, nel libro si dice che ci sono, vivono in Italia due punti di vista morali. Da una parte quelli che pensano che gli italiani siano talmente tanto malfatti che bisogna rifarli da capo, e quelli che invece sono convinti che non ci sia proprio nulla da fare. E tu dici così, almeno, dunque, nel libro dice Cossiga non cede a nessuna delle due tentazioni. A quale tentazione cedi?
1: Dunque, allora, c'è una cosa tremenda scritta da Dostoevskij nei suoi diari di viaggio in Italia. A Dostoevskij mi unisce solo due cose. L'assoluta convinzione che lui aveva che la civiltà o era cristiano o non era, e poi la depressione, perché ho sofferto di depressione e anche Dostoevskij ha sofferto di depressione. No, intendiamo, ci hanno sofferto anche altri grandi, oltre noi due, ci ha sofferto Churchill, Roosevelt, Kafka, Newton, insomma.
3: Ammazza in che pante ti sei messo però,
0: Anche le persone normali fanno depressione.
1: Dostoevskij viene in Italia e dice una cosa tremenda: di questo popolo con una vocazione universale, che ha avuto l'impronta dall'impero romano e dal papato, un piccolo ambizioso uomo politico piemontese ha fatto uno staterello che non conterà niente in Europa.
4: Insomma, l'idea...
0: Ma è una contraddizione contro Cavour, quindi.
4: Beh, fino a un certo punto l'idea...
0: No, è in contraddizione il presidente.
4: Sì, certo.
0: È in contraddizione.
4: No, l'idea...
1: Ma io sono per Cavour soprattutto perché aveva il conflitto di interessi, cosa che purtroppo io in vita mia non ho potuto mai avere.
3: Vabbè. Piange ma... sempre miseria.
0: Sì. Vabbè. Ma no, la Tina di
4: no, ma il tema era.
0: Dimmi, dica.
1: Brusconi, dunque, io volevo dare un altro titolo che è stato respinto dalla casa editrice. Io volevo che in caratteri Bononi fosse scritto Opus Historicum Minimum.
0: Capisco. Però,
1: Pasquale Chessa e la casa editrice hanno detto che era troppo ambizioso.
4: Anche per via dell'opus, ma
3: poteva essere frainteso.
1: Opus Historicum Minimum.
4: Il problema della contraddizione è giusto, però Cossiga in questa cosa ha suggerito, diciamo così, ha guidato, soprattutto in questo primo capitolo intitolato Disagio delle Nazionalità, come una storia controfattuale, e il professor Rusconi è maestro in questo, no? E dice: cosa sarebbe successo se Pio IX fosse stato all'altezza di capire il momento storico e si fosse fidato di Rosmini invece che del cardinale Antonelli? Cosa sarebbe successo se l'Italia fosse stata unita da Napoli e dal regno Borbone, che era l'unico regno, no, diciamo così,
1: o dal Granducato
4: di Toscana?
0: Avremmo avuto un'Italia federale un po' pontificia, un po', però avremmo
4: questo
0: avuto...
4: Questo è come, vedi, la contraddizione è questa,
0: è un'ipotesi
4: niente. No, ma sto rispondendo al, questo non c'entra niente col fatto che poi Cossiga o la storia consideri Cavour il prototipo della politica italiana. Cossiga, anche questa è una frase completamente sua, mi permetto di ripeterla, visto che poi gliel'ho scritta. Lui, parlando di Cavour, cita Toscanini e dice: Toscanini gli chiesero chi è il più grande musicista, e lui disse Beethoven, e qualcuno disse: ma scusami, Beethoven e Mozart? No, quello è la musica. E così dice: chi è il più grande politico? Sono tanti. E Cavour? No, Cavour è la politica.
3: È la politica. Però seguiamo questo schema del cosa sarebbe successo se, per passare alla fase successiva, che è quella dell'età democristiana. Cosa sarebbe successo, Presidente, se non ci fosse stata l'età democristiana, quella che nel libro tu riferisci ad un teorema, che spero che adesso ci spiegherai, il teorema di Peppone e Don Camillo?
1: Ma dunque, l'Italia democratica si deve a due grandi uomini, e un giorno probabilmente avremo insieme le statue. Dunque, guardi, io non sono mai stato comunista, anche se da ragazzo sono stato molto tentato di esserlo, perché essendo nato in una famiglia repubblicana, antifascista, eccetera, il Partito Comunista era l'essenza del repubblicanesimo e dell'antifascismo. Però, come mi ha sempre detto Cossutta, che di comunismo se ne intende più di Veltroni, io non sono mai stato... No, non ci vuole molto a intendersi di comunismo più di Veltroni, me ne intendo anche di più io, insomma. Così.
3: Ma così gli regali la patente di non comunista, che lui ha cercato di
0: favore.
3: Vabbè, fai un favore.
4: Non buttarla in politica.
1: Io da ragazzo ho letto le opere scelte di Lenin e di Stalin, mentre lui non ha letto, perché non ci sono le opere scelte di Kennedy, che ha passato tutta la sua vita tra le donne allegre a tentare di ammazzare i capi dei governi sudamericani che non erano a favore degli Stati Uniti, come si è saputo negli ultimi tempi, vero?
0: Ma Presidente, mi lasci fare Cossiga, quella generazione qua non legge niente, neanche D'Alema ha letto, ma possiamo scherzare? Scusi, fatto il Cossiga.
1: D'Alema,
0: ho sbagliato.
1: D'Alema ha fatto la scuola centrale del Partito Comunista e ha fatto le frattocche, e questi leggevano.
4: ha fatto la normale.
1: Rispettiamo
4: anche
1: il Partito Comunista Italiano, perché sono stati sempre amici miei, quindi lasciamo stare, che è un'altra cosa.
3: Vabbè, però, dici comunque chi erano i due.
1: Io sono a favore della Prima Repubblica.
3: Questo l'abbiamo capito. Ma dici chi sono le due statue che devono stare al Pincio, una a fianco all'altra?
1: De Gasperi e Togliatti.
3: De Gasperi e Togliatti. Però, come dire, l'età democristiana la rappresenta solo uno.
4: No.
1: Beh, un momento. Perché c'era stata Ialta e non ci poteva essere che era stato il De Gasperi. Cosa che Togliatti ha capito perfettamente.
3: Quindi
1: il
3: c'è
1: primo
3: stato
1: grande compromesso storico l'hanno fatto Togliatti e De Gasperi. Tu non mi fai la rivoluzione e io non ti metto fuori legge.
3: Questo è il teorema di Peppone Don Camillo?
1: No, vabbè, cose ben diverse. Togliatti e Peppone Don Camillo potrebbero essere un parroco di campagna e Veltroni, non di più, insomma.
3: Senti, ma nel 1948 e poi nella fase della Guerra Fredda c'è stato un patto tra la politica ed eventualmente dimmi chi nella politica non lo ha sottoscritto. Mi pare di capire che il PC di Togliatti sì, per quello che hai detto adesso, certo, con la magistratura, i servizi segreti, gli apparati militari di sicurezza. C'era un patto non scritto tra tutti questi mondi?
1: Beh, insomma, un patto non scritto no, ma per esempio una delle cose che poi mi si è rivoltata addosso, per cui io sono stato sottoposto al giudizio del Tribunale dei Ministri, e se fossimo stati, avessero applicato il codice penale militare di guerra, mi avrebbero fucilato alle spalle, e Gladio. Paolo Emilio Taviani aveva informato perfettamente Longo che esisteva una struttura segreta, ma che sarebbe rimasta, diventata operativa solo in caso di invasione sovietica. E guarda il caso che Paolo Emilio Taviani, che diede il via a Stay Behind insieme a Moro e a Martino, era il presidente dei partigiani democratici cattolici, non era mica un fascista, insomma.
0: Ma quando gliel'ha detto, secondo lei?
3: Quando l'ha informato?
1: Quando Longo era segretario del partito e lui diventò ministro dell'interno. Ha scritto delle sue memorie.
0: Negli anni 50.
3: E Longo come reagì?
1: Nel 54. Stay Behind è stata istituita nel 1954.
3: Presidente, Longo come reagì?
1: Niente, prese atto. Scusa.
3: Nessun problema.
1: Teniamo presente che l'Italia era il solo paese in cui era strettamente proibito al KGB di arruolare informatori del Partito Comunista, mentre in Francia, in Germania, eccetera, e non parliamo poi dell'Inghilterra, il circolo di Cambridge erano provenienti tutti dall'organizzazione giovanile del Partito Comunista. Intendiamoci, io credo che un comunista vero avesse il dovere di difendere l'Unione Sovietica e di informare l'Unione Sovietica dei pericoli che occorreva a causa del Patto Atlantico. Ma se io fossi stato comunista sarei stato a favore dell'occupazione. Ed era Togliatti, la lettera a Khrushchev dice: affrettati a reprimere la ribellione dell'Ungheria. E aveva ragione Togliatti.
3: Presidente, però tu hai detto che non, nessuno era stato reclutato dal KGB, ma mi risulta che Cossutta utilizzasse persino dei giornalisti poi diventati famosi. Vero Chessa?
6: Sì, voi,
3: ma no, non tu,
6: non io.
3: No, vero Chessa, perché lui sa a chi mi riferisco. Per fare dei rapportini che andavano a Mosca.
1: No, ma un momento, distinguiamo due cose. Stranamente, ma non tanto stranamente, l'ambasciatore dell'Unione Sovietica nelle capitali occidentali è un po' come il nunzio apostolico, cioè il nunzio apostolico insieme il rappresentante presso lo Stato ed il rappresentante presso la Chiesa locale.
0: Ah, sparito.
1: Quindi, era non solo il rappresentante dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in Italia, ma era anche il rappresentante del Partito Comunista dell'Unione Sovietica presso il Partito Comunista Italiano. Chi ha informato Kossuth, che era allora capo della segreteria, della invasione in Cecoslovacchia è stato l'ambasciatore sovietico, che ha pregato Kossuth di informare il governo italiano che non è cosa che riguardava la NATO, perché era una legittima operazione d'ordine interno del sistema degli stati del socialismo reale.
0: Posso fare una domanda?
3: Sì, sì. Fammi finire soltanto una cosa. Il capitolo di cui stiamo parlando, che non a caso è intitolato Per non morire democristiani, si conclude con una cosa che lui dice: ho scritto a Bertinotti. Cos'è scritto a Bertinotti rispetto a questi argomenti?
1: Ma dunque, ho scritto a Bertinotti che non comprendevo da liberale che lui avesse ripudiato la violenza e che fosse diventato pacifista e che continuasse a proclamarsi comunista. E gli ho ricordato che senza la violenza non ci sarebbe stata la gloriosa rivoluzione del 1688 in Inghilterra, che senza la violenza non ci sarebbe stata la ribellione delle colonie contro la corona di Londra, che senza la violenza non ci sarebbe stata la rivoluzione francese, che senza la violenza non ci sarebbero state le insurrezioni del 1848 anche a Vienna, e che senza la violenza non ci sarebbe stata la rivoluzione d'ottobre e non ci sarebbe stata neanche la resistenza. Senza fare essere comunisti pacifisti contro la violenza, io che sono liberale la cosa non mi va. Io sono per la violenza, perché c'è violenza e violenza.
0: Va bene, senta Presidente, io voglio capire bene il discorso precedente, penso anche... Dunque, mi prendo qualche minuto. È partito con l'ipotesi che io condivido totalmente, che i due leader principali nei primissimi anni della Repubblica evitano una potenziale guerra civile, insomma, salvano il titolo, salvano l'Italia, l'italianità. Sono d'accordo, effettivamente succederà prima o poi, ma già sta succedendo per De Gasperi e Togliatti, quello che è successo a suo tempo con Mazzini, Cavour e Pio IX, no? Messi tutti nello stesso santino, che in realtà erano nemici per la pelle. Allora, fin lì sono d'accordo. Non capisco più la seconda parte del ragionamento, quando ha tirato in scena Longo, Kossuth, eccetera, e l'invasione sovietica, in cui lei ha detto che i comunisti difendevano l'Unione Sovietica e quindi difendevano lo status quo della guerra fredda. Allora, ecco il punto. Allora, era la guerra fredda che consentiva l'equilibrio italiano? Allora l'equilibrio italiano era un sottoprodotto della guerra fredda? Non so se riesco a spiegare.
4: Io aggiungo una piccola cosa.
1: Certamente.
0: Allora lei sta facendo la
1: polemica. Io considero Stalin uno dei più grandi uomini della storia.
0: Vabbè.
1: Beh, dice
0: anche Gengis Khan è un grande uomo.
1: Pietro il Grande ha strozzato con le sue mani il figlio. Ma cosa c'entra?
0: Ma non c'entra. Io non mica mi esponendo dalla violenza. Qui stavo parlando del tenere a sé.
1: Ma non vogliamo contare i morti dalla rivoluzione francese. Ma lasciamo stare.
0: Lasciamo perdere la violenza e il potere, perché dico, come è scendato la politica, figuriamoci se non sono affatto pacifista. Io voglio capire il ragionamento di questa sera, cioè che parte dal presupposto che parliamo dell'Italia. L'Italia è stata in piedi grazie alla personalità di questi due uomini. Però lei ha fatto un'affermazione molto, molto impegnativa, cioè che grazie alla guerra fredda l'Italia in qualche modo è maturata, è modernizzata, e quindi è questo che sta dicendo.
1: Certamente, però perché la guerra fredda è quella che ha garantito l'Italia dalle velleità insurrezionali di personaggi tipo Secchi e così via.
4: C'è un'idea della specificità politica che ricompare in De Gasperi e Togliatti e che comincia, diciamo così, con Cavour, cioè l'Italia, paese diviso, paese che nasce scomunicato, a un certo punto, paese che sta uscendo dal fascismo, no? Cioè quindi dalla rottura anche, se si vuole, di quella continuità che fino alla prima guerra mondiale c'era stata nella storia italiana e nella storia della politica italiana, con Togliatti e De Gasperi questa viene ricomposta, anzi viene ricomposta non in maniera traumatica, no? Come con la prima guerra mondiale o col fascismo, ma viene ricomposta in termini politici, attraverso proprio una specificità del carattere politico degli italiani.
0: Ho capito, ma non sono adesso portando
1: Giolittiani tutti e due, Togliatti e De Gasperi.
0: D'accordo, ma quello che mi interessa è la seconda parte del suo discorso, questa paradossale apologia della guerra fredda, per cui diciamo l'insurrezione a Praga, l'insurrezione dei polacchi, eccetera, tutte fregnacce, andava bene come prima. Questo è un insulto al discorso. Sì, abbi pazienza, perché se mi dici che la guerra fredda che teneva insieme, certo, lo sappiamo, la guerra fredda ha impedito l'esplodere della guerra calda, ma a quali costi, specialmente per i nostri concittadini al di là della cortina di ferro? Cioè, praticamente dietro l'apologia...
1: Abbiamo pagato un prezzo come anche il popolo tedesco, il popolo di Schiller, il popolo di Goethe,
0: non facciamo analogie.
1: Il popolo di Kant ha pagato un prezzo altissimo con la distruzione delle sue città e così via.
0: Non funziona.
1: Sa che cosa mi disse un comandante britannico? Noi abbiamo combattuto la guerra per la libertà. E gli ho detto: scusi signor generale, che cos'è la guerra? Distruggere le cose e uccidere la gente.
0: Sì, ma qui siamo usciti fuori dal seminato. Presidente.
4: La guerra fredda è stata quello che è stato.
1: Allora,
4: cioè,
1: se io fossi stato comunista, io sarei stato per l'invasione dell'Ungheria, perché quando l'Ungheria si distaccò dagli stati ai tempi di Gorbaciov, dal sistema degli stati, crollò il sistema dell'Unione Sovietica. E aveva torto mio cugino Enrico, e aveva ragione Togliatti e Cossutta, che senza l'Unione Sovietica non era pensabile il comunismo internazionale. Caduta l'Unione Sovietica, il comunismo internazionale ha cessato di esistere.
0: E allora?
3: C'è un brusio in sala, dice. Allora?
1: Questa. Se io fossi stato comunista, sarei stato rigidamente stalinista per la repressione a Poznan, per l'invasione dell'Ungheria e forse anche per il Gulag.
0: No, io posso accettare queste come paradossali sue affermazioni, ma sono antistoriche e anche offensive per l'idea della libertà. Per un liberale, è un liberale che dice così. Basta, mi fermo.
1: Ma io sono... comunista.
4: Momento.
1: Ma se io fossi stato comunista, cosa sarei stato? Contro la repressione dell'insurrezione ungherese? Ma cosa vuole che le dica?
3: Però tu sei stato...
1: Per la repressione.
3: Scusa, tu sei
1: perché
3: stato...
1: Perché aveva ragione Togliatti quando scrisse la lettera a Khrushchev: affrettati, lascia stare il riformismo e invadi l'Ungheria. Aveva ragione Togliatti.
3: Dal suo punto di vista... Ma dai il tuo punto di vista.
1: Sei il leader di un grande partito comunista.
3: Ho capito, ma siccome tu adesso, come dire, ti sei immedesimato, ma dato che tu stavi dall'altra parte, dall'altra parte si combatteva tutto questo, se no rimanevano un po' sconcertati i nostri amici di Cortina.
1: Ma amico mio, certamente si combatteva dall'altra parte. Io ho fatto anche a botte, e cosa c'entra? Ma non c'entra nulla.
3: No,
1: ma io da un punto di vista aveva torto mio cugino Enrico e avevano ragione Togliatti e Cossutta. Finita che non ci poteva essere comunismo internazionalista, grande movimento di libertà e di liberazione che ha dato anche la speranza a tanti popoli del terzo mondo, perché i movimenti di liberazione del terzo mondo senza il movimento comunista internazionale non sarebbero esistiti, e avevano ragione loro che se fosse crollata l'Unione Sovietica, l'Unità ha pubblicato in facsimile la pagina in cui l'Unità dà la notizia della morte di Stalin, padre di tutti i lavoratori, eroe del socialismo, padre degli operai della classe lavoratrice italiana.
3: Allora,
1: soltanto un non comunista un non comunista come radicale, come Padellaro, direttore dell'Unità, poteva pubblicare una cosa del genere.
3: La... Se, senti, però...
4: No, però nel paradosso...
3: Fammi condurre a me, se no...
4: Allora, facciamo
3: un passo avanti, perché quella che tu hai definito una situazione, come dire, positiva, cioè la guerra fredda post...
1: Positiva. Io prendo atto che se fossimo andati dietro a Kennedy, questo stava per scatenare la guerra nucleare, e mentre Khrushchev e l'Unione Sovietica sono stati più saggi e hanno ritirato i missili da Cuba. Okay,
3: perfetto,
1: e io dico questo.
3: Perfetto.
1: Io sono quindi con Khrushchev, mentre Veltroni è dalla parte di Kennedy.
3: Allora, è lì che volevi arrivare. Allora, però, scusate Boni, allora, i democristiani che interpretano poi...
1: Un momento, la democrazia cristiana è finita.
3: No, aspetta, no, sto...
1: La democrazia cristiana è il frutto di una particolare situazione internazionale ed ecclesiale che sono stati superati dal crollo dell'Unione Sovietica e dal...
3: Ma non ci siamo ancora arrivati, Presidente.
1: Dal Concilio Vaticano II.
3: Presidente, non ci siamo ancora arrivati. Quello che ti volevo chiedere è, siccome poi tutta la fase che sta tra il 48 e quella che tu hai definito adesso, il crollo, eccetera, eccetera, è una fase lunga in cui ci sono altre personalità che non sono De Gasperi, che sono Fanfani, sì, Dorotei, fino a Moro. Allora, io vorrei che tu mi dicessi...
1: Scusa un momento, il fondatore dei Dorotei è Aldo Moro, perché ero presente al convento delle Dorotee.
3: Non ne dubitavo.
1: E noi ci dimentichiamo che abbiamo cacciato Fanfani per mettere segretario del partito Aldo Moro, non Antonio Sendi.
3: Comunque, questa diciamo genia di leader successivi a De Gasperi,
1: sì,
3: non li metti al pincio col busto tu?
1: Piccolo. Gli altri a cavallo o un busto intero e questi piccoli.
3: De Gasperi a cavallo e gli altri col pony, diciamo.
1: A cavallo De Gasperi no, però diciamo a busto intero.
3: A busto, e loro invece a mezzo busto.
4: Però volevo...
3: A un terzo di...
1: Poi intendiamoci, Palmiro Togliatti ha studiato nel mio liceo.
4: Ed era in
1: affitto nella casa di mia bisnonna. Quindi, vabbè, insomma, c'era anche un...
3: Vabbè, adesso tu non confondere gli aspetti. Però io volevo che tu mi dessi un giudizio, adesso, al di là del fatto che abbiamo inteso che c'è una certa differenza, sulla classe politica democristiana che viene dopo De Gasperi. Dai un giudizio complessivo e storico, diciamo.
1: Teniamo presente che era una classe di origine diversa, c'erano gli ex popolari, c'erano i neoguelfi di Malvestiti e c'erano i professorini della Cattolica, che erano frutto del geniale tentativo di padre Gemelli di dare una base ideologica ai patti lateranensi col corporativismo cristiano, che era l'incontro della dottrina sociale di Leone XIII e il corporativismo fascista. Che Gemelli fosse fascista lo sanno tutti, insomma.
3: Quindi il giudizio complessivo finale qual è?
1: Un giudizio positivo, perché una grande classe politica che ha fatto l'Italia moderna, insomma.
4: Però allora nel libro viene raccontata.
0: Allora l'apologia. Poi sono 40 anni, perché De Gasperi muore nel 54 e la DC finisce appunto nel 94, quindi è un po', è un po' semplice.
4: Poi tutto questo viene raccontato,
1: ma
4: non come un
1: tutto,
4: unico...
1: Noi eravamo un partito di raccolta.
3: Raccolta,
1: allora,
3: in che senso?
1: Dicevamo,
3: se c'è un magistrato, scrive allora, raccolta di che cosa?
1: Quando io sono tornato a casa e ho detto che mi ero iscritto alla Democrazia Cristiana, in famiglia mi hanno guardato male, perché mio padre mi aveva mandato in parrocchia all'età di 6 anni al grido meglio i preti dei fascisti, ma mio nonno era 33 del rito scozzese antico accettato, venerabile della loggia massonica Giovanni Maria Gioia e grande il grande tesoriere dell'Oriente di Palazzo Giustiniani, che poi è il vero motivo per cui io sono stato eletto Presidente del Senato, per farmi tornare dove era stato mio nonno.
3: A Palazzo Giustiniani.
4: Ora però nel racconto di Cossiga, soprattutto in questa fase che hai visto, cioè quella del passaggio da De Gasperi poi a Fanfani, in qualche modo è stato protagonista in quel momento, e quindi passa un po' da questo punto di vista retrospettivo e storico, sempre legato alla politica ovviamente, al carattere politico, al raccontarlo in presa diretta, cioè il congresso, appunto, il primo congresso, la crescita del potere di Fanfani e soprattutto il modo con cui cresce il potere di Fanfani, e quindi tutte le differenze che ci sono, cioè quindi questi 40 anni non sono affrontati attraverso un giudizio complessivo. Cioè, così che non parla più di Democrazia Cristiana, parla invece di personaggi, di persone, sì, di politiche, di caratteri politici all'interno della
3: Democrazia Cristiana. Volevo fargli fare una specie di classifica.
4: Quindi il tema è esattamente questo. La stessa cosa, volevo, ne approfitto, visto che mi avete dato brevemente la parola, ma la stessa cosa è la faccenda, la provocazione, il paradosso del comunismo. Cossiga usa questo paradosso per condannare il ruolo del comunismo internazionale e quindi costringere il comunismo italiano, che diversa cosa fu dal comunismo internazionale, lui lo chiama qualche volta anche comunismo democratico, alle sue ragioni storiche e di politica internazionale. Cioè la Democrazia Cristiana sfruttò Yalta in una chiave di debolezza. Noi non siamo un paese autonomo, noi siamo costretti, perché c'è il comunismo, ad appoggiarci agli americani, e quindi non ci rompete le scatole e fateci fare quello che vogliamo, fateci fare quello che dobbiamo, fateci fare quello che crediamo. Io non so se è d'accordo così con questa interpretazione, ma tante volte ne abbiamo discusso e abbiamo spesso qualche volta
3: ripetuto. Prima di dare la parola così che voglio...
1: Noi dimentichiamo una cosa, che la Santa Sede e personalmente Pio XII erano contrari, come Dossetti, come Go, come Gui, come Moro, all'ingresso dell'Italia nel Patto Atlantico, perché ritenevano che sposando l'azione del governo italiano con quello della Santa Sede noi potessimo svolgere un ruolo equilibratore di Europa. Contrariamente a quel che si crede, la Chiesa, come si suol dire, che è cosa diversa, la Santa Sede, che è l'organo, diciamo così, politico della Chiesa, non erano favorevoli all'ingresso dell'Italia nel Patto Atlantico, questo è dotto, insomma. Tanto è vero che uomini come Dossetti, come Moro, eccetera, o votarono contro o si astennero.
3: Che cosa dice su questo il laico Rusconi?
0: Beh, su questo ha ragione, però rapidamente poi si sono adattati a questa soluzione, quindi ha ragione all'inizio, poi dopo rimane...
3: Il giudizio rimane, sulla DC...
0: No, è questo il discorso, ma non avendo letto il libro non ho ben capito...
3: Vabbè, dobbiamo orientarci
0: discorso di prima, sono 40 anni dopo De Gasperi e succedono un sacco di cose, quindi non so esattamente quante
4: persone... Basta...
0: Quindi
4: basta
0: sono gli anni 60 e poi certo. Arriva l'innominato Craxi, il quale di nuovo da un'altra, lì non so se c'è.
3: Ci arriva.
0: La mia obiezione è questa, ma ripeto, non avendo letto il libro non riesco a capire, che ci sono 40 anni con personalità molto diverse e con climi esterni e interni molto diversi, perché si può ironizzare su Kennedy, però a un certo punto, si può anche su Brandt e anche i tedeschi a un certo punto si mettono in cambia. L'Occidente, vedi gli Stati Uniti, vedi la Germania con la socialdemocrazia, cambia atteggiamento verso l'Unione Sovietica. Tant'è vero che c'è l'ipotesi che è proprio un atteggiamento più benevolo che paradossalmente mette in ginocchio l'Unione Sovietica, perché non riesce più a essere liberale. Allora, la mia domanda, diventa domanda a Chessa o al Presidente, questa fase trova dei passaggi chiari o sono dei nomi, Fanfani, Rumor, Crax, eccetera, perché lì non si può fare.
3: Cosa dice Cossiga?
1: Allora il più grande, la Democrazia Cristiana ha avuto un solo grande uomo di Stato, che è Alcide De Gasperi, ha avuto un solo grande leader politico ideologico conservatore, contrariamente a quel che crede la gente, che Aldo Moro, e un grande, unico uomo, grande uomo di governo, che è stato Giulio Andreotti. queste, vabbè. Queste sono le tre più grandi personalità della democrazia cristiana.
4: Però nel libro a Fanfani viene dedicato un grande spazio. Scusami, visto che te lo ricordo, a Fanfani.
0: Presidente,
1: Fanfani ha cercato di fare della democrazia cristiana, non comprendendo nell'intima essenza, un partito di tipo leninista organizzato, ed è il motivo per cui l'abbiamo cacciato fuori avendo come guida Aldo Moro, che aveva capito tutto.
0: Presidente, senta un po', purtroppo Aldo Moro ci viene violentemente sottratto nel 78. Dal 78 a dopo lei ha fatto Andreotti. Cosa ha fatto Andreotti? Perché non è preso lui la... Perché non è stato il terzo uomo, come lei dice? Perché se uno non sapesse la storia, dice, ah, dunque c'è stato
3: De Gasperi
0: su quello del fuori discussione, anche se un po' postumo, ricordiamoci che l'avete santificato dopo, ma comunque non fa lasciamo perdere. Poi c'è stato Moro, sì. E poi Andreotti. No, io non lo vedo Andreotti come il terzo leader paragonabile agli altri due. Parlo da profano.
1: Leader di governo. Che sapeva governare.
0: Cosa ha governato?
1: Ad Aldo
0: cosa
1: Moro
0: fatto?
1: Io non gli avrei fatto governare un edificio di quattro piani.
0: Prego, non ho capito.
1: Non sapeva cosa fosse l'amministrazione e non gliene importava nulla.
3: Però Rusconi ti sta chiedendo, Presidente, alla fine il giudizio storico su Andreotti, pur nella chiave di capo, di leader, di governo,
1: il giudizio
3: è positivo oppure no?
1: Se il giudizio di Andreotti è quello della Procura della Repubblica di Palermo, hanno ragione le Brigate Rosse.
0: Lasciamo perdere, Presidente.
1: Perché contro un regime guidato da camorristi come il ministro dell'Interno Gava, da ladri come Arnaldo Forlani e da mafiosi come Giulio Andreotti, non c'è la via parlamentare, c'è la via delle armi.
3: Naturalmente, sta usando un paradosso, perché non vorrei.
1: La testa di nozze a un giovane brigatista rosso quando è uscito dal carcere.
0: Presidente, torno all'attacco, posso?
6: Sì.
3: Come no?
0: Risponda alla mia domanda.
4: Su Andreotti, sì. Ad Andreotti non viene dedicato molto spazio nel libro,
0: Ma lui ha fatto un'affermazione che è stata applaudita dal pubblico, perché Andreotti, chissà perché, riesce a diffondere un'immagine positiva. Poi mi chiedo, bruciapelo, ma che cos'è che ha fatto esattamente a livello di Togliatti, a livello di De Gasperi? La mia domanda è finta e ingenua.
1: No, tanto è vero che non è uomo. Tanto
4: in realtà nel libro c'è un'altra battuta, vorrei che così
0: allora,
4: se la ricordasse.
0: Cos'è stato? Non è un uomo di Stato? Perché così?
4: C'è una definizione.
1: Esempio,
4: c'è una definizione.
1: Andreotti è l'uomo che ha realizzato il compromesso storico del governo di solidarietà nazionale e ha cominciato a sanare la frattura tra le due Italie, che poi ho cercato di sanare io dando pochi voti per far diventare Massimo D'Alema Presidente del Consiglio dei Ministri.
3: E te ne sei pure pentito.
1: Nel frattempo era accaduto per un banale motivo di falso conteggio dei voti l'amico Romano Prodi.
3: Piccolo dettaglio. Vabbè.
4: Volevo però ricordare a Cossiga,
0: tu che hai scritto il libro.
4: Volevo ricordare a Cossiga che su Andreotti, le discussioni su Andreotti che ci hanno portato a non dedicare, non dico che sono rimasto sorpreso dell'uso che ha fatto Andreotti stasera, ma lui di Andreotti ha un giudizio ancora più complesso. Infatti credo, mi permetto di chiosare, che lui dicesse uomo di governo per dire qualche cosa separata e forse un po' di meno di uomo di Stato, uomo che è capace di governare le situazioni e le cose, ma come uomo politico nel libro Cossiga dà un giudizio molto tranchant su Andreotti, addirittura non lo considera un uomo politico italiano dal punto di vista del carattere politico. Vorrei che lo dicesse lui, no. se c'è una definizione di Andreotti addirittura.
1: Quando io parlo di Andreotti io dico sempre che è il leader del cattolicesimo politico italiano, perché Andreotti ha sempre ritenuto che l'Italia al di fuori della Chiesa Cattolica non avesse funzione in Europa, e non per nulla la politica di apertura all'est di Andreotti, che è stato il primo che l'ha fatta, e la politica filo-araba di Andreotti, è la politica della segreteria di Stato della Santa Sede.
0: Ma non è un grande...
1: La politica di Casaroli...
4: Infatti stavo sottolineando questo...
1: La politica
0: non è un gran complimento.
1: Trova il pandan. Tant'è vero che io a Giulio Andreotti, a cui ho dato sempre la destra, perché non mi sono mai permesso di farmi dare la destra, anche quando fortunosamente e fortunatamente sono diventato Presidente della Repubblica, perché grazie a Dio conosco la mia altezza. Io sono un modesto professore prestato alla politica, non solo né uomo di governo né uomo di Stato né leader politico. Ecco, io ho sempre definito Andreotti segretario di Stato permanente della Santa Sede.
0: Pesante. Applauso.
4: Io pure.
0: D'accordo. Però lo distrugge come politico.
1: Quando De Gasperi,
0: lo distrugge come politico.
1: Quando De Gasperi chiese a Giovanni Battista Montini, da noi chiamato Don Giobatta perché era l'assistente della Fucci, un giovane per fare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Montini non gli diede Moro, gli diede Giulio Andreotti.
3: Ed è significativo. Allora, arriviamo a Craxi. Tu nel libro mi pare che fai coincidere, se non ho capito male, i giudizi su Craxi con la questione del rapporto con gli Stati Uniti. Citi i missili Cruz, citi Sigonella.
1: Sì.
3: Come mai hai scelto di posizionare non solo temporalmente Craxi intorno alle questioni del rapporto con gli Stati Uniti? Cioè, lo vedi più importante in politica estera che non in politica interna, Craxi?
1: Beh, certamente più importante che in politica interna, perché lui era vaccinato dalla Democrazia Cristiana e credeva che la politica si facesse solo attraverso il potere, e come aveva insegnato la Democrazia Cristiana, il potere attraverso il denaro. Noi ci dimentichiamo una cosa, che Amintore Fanfani considerò una grande riforma democratica passare dal finanziamento degli americani e della Confindustria al finanziamento da parte dell'industria statale, per cui Di Pietro l'avrebbe messo in galera, mi spiego?
3: Chiaro. E quindi tu
1: e
3: dici...
1: Pensiamo alla grande funzione del presidente dell'ENI,
3: gli stai dando
1: comandante militare dei partigiani italiani. Insomma, ecco, fondatore
4: Enrico Mattei
1: di Gladio, il più grande dispensatore di denaro al sistema politico italiano, e chi era? Io ero.
3: Era Mattei. Ma quindi gli ha dato del fanfaniano a Craxi. Okay.
4: Beh, in qualche modo sì, anche perché.
1: No,
4: lui,
1: certamente
4: lui
1: non
4: ritiene.
1: Del fanfaniano. Dunque, allora vi voglio raccontare un episodio. Craxi credeva di fare l'alternanza, di essere l'alternativa alla Democrazia Cristiana e di riuscire a riunificare il Partito Socialista con i comunisti. Non dimentichiamoci che chi convinse Wilson, leader del Partito Laburista
3: inglese,
1: e Helmut Schmidt, leader della socialdemocrazia tedesca, che io chiamo il maestro, ad accettare l'ingresso del partito di Occhetto dell'Internazionale Socialista, è stato Craxi. Craxi era a favore, prima, in un primo momento, delle elezioni anticipate nell'89, e forse io, trovandomi occasionale, non dico neanche inquilino, insomma, residente di passaggio al Quirinale, occasionale, perché non ne trovavano un altro e allora hanno eletto me, ci fu la famosa visita al camper di D'Alema e di Fassino, che lo scongiurarono di non fare le elezioni anticipate perché sarebbe stato il crollo del Partito Comunista, e lui si oppose alle elezioni anticipate. E forse io lo so perché me l'ha detto il mio segretario generale o il mio capo di gabinetto, non me lo ricordo bene, so, perché mi sono sa, siccome nel decreto di scioglimento occorrerebbe la firma sua, ma anche quella di Craxi, guardi che Craxi non le vuole sciogliere, e non le volle sciogliere neanche Andreotti.
3: Ma Presidente, mi pare di capire, tu hai iniziato dicendo che Craxi era abbacinato dalla DC, Poi però ci dici che...
1: No, affascinato dal modo abbaccinato, in cui la Democrazia Cristiana aveva gestito il potere, col potere supportato dai denari.
3: Quindi voleva copiare la Democrazia Cristiana per fare un grande partito socialista che fosse capace, esatto, con la forza anche del denaro, di riassorbire alla sua sinistra il PC o quello che è venuto dopo.
1: Così... Non riassorbire, lui non voleva riassorbire. Lui riteneva che il Partito Comunista, che è stato l'unico partito insieme al Movimento Sociale Italiano che è sopravvissuto al crollo della Prima Repubblica, e questo è il grande merito di...

0: Perché contrariamente a quel che crede la gente, io e Enrico Berlinguer eravamo cugini sul serio, non per scherzo. Non ci credeva neanche Gorbaciov. Quando è venuto in Italia, la prima cosa che mi ha chiesto è: ma com'è possibile che lei fosse così, fosse il cugino del compagno Berlinguer? Per cose che succedono in Sardegna. Salvo che lui è del ramo aristocratico e io sono del ramo popolano. Lui è riuscito a fare del Partito Comunista un partito fortemente radicato della società italiana, per cui il Partito Democratico o sarà l'ultima evoluzione del Partito Comunista Italiano di Gramsci, di Togliatti, di Berlinguer o non sarà nulla.
1: Vabbè, non anticipiamo. Posso
2: Senti,
1: fare una domanda?
2: Sì. Al famoso Pincio, Craxi come lo metti? Che altezza lo metti?
0: Lo metto a mezzo busto, non piccolo piccolo, a metà.
2: A metà, ho capito.
3: Nella stessa misura di
0: Insieme al
3: Fanfani,
0: mio
3: no?
0: cugino
3: Il
0: Enrico
3: problema è importante.
2: Berlinguer. La
3: Nella stessa misura di Fanfani.
2: Fanfani comunque lo metti sempre piccolo di maniera, no? Cioè.
0: Beh, va bene,
1: allora,
0: cosa faccio?
1: Presidente, posso
0: Lo metto a
1: farle.
0: busto intero dello stesso.
2: Allora, Rusconi voleva fare una domanda. Intervento.
1: 3 minuti, riepiloghiamo. Craxi è spregiudicato, impara la tecnica democristiana, eccetera, benissimo.
0: Non impara, crede di aver imparato.
1: Vabbè, ma no, no, mi lasci finire il discorso. Punto 2, strategia effettivamente quella di in qualche modo di assorbire parte o comunque di rovesciare il rapporto col Partito Comunista, eccetera, eccetera. Poi appunto la parte estera, Sigonella ha la sua domanda finta ingenua. Perché crolla così drammaticamente? È davvero soltanto questa cosa incredibile che è stata Mani Pulite o c'è dietro una macchinazione politica più forte di lui? Perché non mi è chiaro. Cioè,
0: No,
1: perché
0: non c'è
1: una strategia
0: nessuna.
1: così intelligente politicamente finisce così drammaticamente, così in maniera.
0: Beh, c'è un piccolo particolare.
3: Scusami un secondo, voglio dire la versione che c'è nel libro. Secondo Cossiga, e l'ha detto anche diverse volte, quindi è versione attestata, non può
1: Sentiamo,
3: negarla
1: dirà
3: nemmeno.
1: adesso.
3: No, no, no, perché lui nega qualche volta, quando gli serve per rispondere polemicamente o per usare i suoi paradossi, non dico che nega, ma nasconde, mette in primo piano altre cose. E lui considera un errore fatale per Craxi quello di aver fatto il CAF. Cioè, non dice che Craxi è caduto per delle ragioni di macchinazione, certo, considera, ha un giudizio su Mani Pulite preciso, Cossiga, ovviamente, adesso glielo chiederemo di nuovo, ma lui considera proprio l'interruzione del disegno craxiano, di quella che si chiamava l'onda lunga, con l'aver accettato il CAF, cioè l'alleanza con, guarda caso, Andreotti e Forlani. Cioè con la Democrazia Cristiana, diciamo così, che stava dietro, che governava da dietro le cose, che rallentava, se vuoi, la corsa verso la modernizzazione della politica. Questo è il tema. E lui ci si è trovato di mezzo, da Presidente della Repubblica.
2: Sentiamo cosa dice.
0: Cioè, veramente quello che non ho mai esattamente. Dunque, allora, vi era una fortissima antipatia fra due personaggi. Uno era Ciriaco De Mita e l'altro era Bettino Craxi.
2: Questo è noto, dice.
0: Quando fui eletto occasionalmente Presidente della Repubblica,
2: E dai, questa occasione.
0: io lo seppi, occasionalmente, l'ho raccontato tante volte, mica ero io il candidato della Democrazia Cristiana. Non ne trovarono un altro per avere i voti dell'arco costituzionale, scelsero me. Io lo seppi qualche giorno prima. Mentre mi trovavo a Barcellona e scrissi una lettera dicendo: guarda che tu stai facendo un errore perché non si può mandare al Quirinale uno che non conta nulla, e tanto è vero. 6 mesi dopo che io fui eletto, Ciriaco De Mita mi mandò due ambasciatori di cui non faccio il nome,
2: Fai il
0: due
2: cognome.
0: persone, cioè, che frequentano Capalbio, ecco, tanto per intendersi. Quindi, persone accreditate, io a Capalbio non mi posso permettere di andare. A dirmi che io non avevo capito perché fossi stato eletto Presidente della Repubblica. Che io ero stato eletto Presidente della Repubblica per cacciare via Craxi, perché siccome una cosa non si può negare, capacità di governo zero, capacità di guida del partito zero, intelligenza politica 100, Ciriaco De Mita, lui aveva capito che la vera politica di Craxi

0: di essere l'alternativa alla Democrazia Cristiana, creando un grande motivo, un grande movimento socialista in cui, a cagione del crollo dell'Unione Sovietica, fossero costretti a confluire. E tanto è vero che ci sono le due persone che non vanno giù, le tre persone che non vanno giù a Ciriaco de Mitterrand, Bettino Craxi, Massimo D'Alema e Romano Prodi. E l'intervista che ha fatto su Romano Prodi è da cacciarlo via dal Partito Democratico, insomma.
1: Adesso naturalmente
2: sì, si sta riferendo ad adesso. Senti, facciamo un passo ulteriormente in avanti e veniamo alla cosiddetta Seconda Repubblica, sciaguratamente ai noi. Questa Seconda Repubblica è fatta da post democristiani e post comunisti. Chi è più post?
0: I post comunisti.
3: Giusto, ha ragione.
0: I post democristiani non esistono.
3: Sono sempre democristiani.
0: In questo ha ragione assolutamente Rosi Bindi.
2: Che sarà qua domani.
0: Mi voglio raccontare una cosa per far sorridere e ridere gli amici che pazientemente ci ascoltano parlare di politica. Allora, un giorno io, che non sono una persona molto ben educata, dopo un'intervista al Corriere della Sera su Rosi Bindi, profittando del fatto che il giornalista avesse chiuso il registratore e il libretto, dissi: però io preferisco Kim Basinger. Allora, passando 2 anni, l'allora vincitore delle elezioni, il buon Silvio Berlusconi, del quale io sono amico ma per il quale non ho mai votato né nelle urne né in Parlamento, lo conosco dal 1972, quando era magro, aveva tutti i capelli, era uno sì che era ricco, insomma, ma erano soltanto centinaia di miliardi, non migliaia di miliardi ancora. E allora mi manda a dire che lui penserebbe a me, dopo aver vinto le elezioni sconfiggendo la macchina da guerra, la gioiosa macchina da guerra di Occhetto, che forse l'unica cosa era farmi presidente del Senato. Ma che bisognava che avessi i voti della sinistra. Allora io chiamo il miglior fico del bigoncio, Massimo D'Alema, e gli dico: ma come? Benissimo, però è necessario che ci sediamo a un tavolo. E mentre cosa non si seppe mantenere questa candidatura, va a Palermo, fa il mio nome, allora Massimo D'Alema, il miglior fico del bigoncio, e non per niente la procura di Milano gli ha sparato addosso, perché ha capito che il miglior fico del bigoncio. Allora allora dice: guarda Francesco, non è possibile, perché con Massimo D'Alema ci chiamiamo per nome. Io ho debolezza reciproca, cosa volete? Sono cose che succedono. Allora lui mi disse: sai, adesso che ti ha portato come suo candidato noi non ti possiamo votare. Un giornalista si rivolge a Tina Selmi, a Rosi Bindi 2 anni dopo.
2: Com'è
0: e dice: ma scusi, lei come avrebbe visto Cossiga presidente del Senato? E lei dice: no, sarebbe stata una minestra riscaldata. E aveva ragione lei, perché ero già stato tutto salvo Papa, perché insomma Papa non potevo diventare, mi sarebbe piaciuto forse, ma non potevo diventare. E poi termine dice: però io preferisco dopo tutto Richard Gere. Gli ho telefonato per fargli complimenti.
2: A proposito di Rosi Bindi, siccome è qua domani, suggerisci una domanda da girare.
0: La salutate tanto.
2: Sì, a parte questo, suggerisci una domanda da fare a Rosi Bindi per domani.
0: No, a Rosi Bindi. Io sono domanda soltanto i saluti e dirgli che una volta tanto io mi trovo d'accordo con lei, perché quando dice che il Partito Democratico non può essere il partito dei moderati, ma deve essere un partito di sinistra nuova, di sinistra democratica, ha ragione. Perché il Partito Democratico, come io ho scritto più volte, io ho 2 giornali sui quali scrivo. Uno che mi paga e l'altro che non mi paga. Quello che mi paga è il Libero, quello che non mi paga è il Riformista. Ma intanto il proprietario lo stesso deve essere un giro di conto, insomma.
2: Vabbè, cosa hai scritto?
0: Non è che mi paghino molto, insomma.
2: A parte il pagamento, cosa hai scritto?
0: Allora io ho detto che la vittoria delle ultime elezioni è stata la vittoria del Movimento Comunista Italiano, che dopo un lungo cammino di 50 anni è arrivato ad avere il Presidente della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati. O il Partito Democratico è la definitiva socialdemocratizzazione del Movimento Comunista Italiano, con le aggiunte dei cattolici, ma questo si capisce, ma i cattolici progressisti o democratici come la Rosenbindi hanno una solida base, hanno tutto il grande pensiero dei cattolici comunisti, che sono una cosa diversa dai deplorevoli cattocomunisti, insomma, no? Cioè, la stessa differenza tra Umberto Bobbio e Palmiro Togliatti, uno era un compagno di strada e l'altro è il leader comunista, mi spiego. Anche perché Togliatti a Mussolini, dicendo io non sono stato mai antifascista, non l'ha mai scritto, ecco, per averla accata ad Artolino. Questo ho detto tra parentesi. Oh, e allora c'ha la base teorica del grande movimento cattolico comunista di Franco Rodano, che era tomista. Hanno il grande pensiero di Giuseppe Dossetti e hanno anche la teologia, che è quella della liberazione. Non c'è cosa più facile per un cattolico. Una parte dei cattolici, quello che ha sempre detto, peccato che siano comunisti e contro la Chiesa, ma hanno ragione loro. Quindi il Partito Democratico o è la definitiva socialdemocratizzazione, e in questo l'amico Mussi, l'amico Salvi ed altro hanno commesso un grosso errore, perché avrebbero dovuto rimanere lì a rafforzare questo fatto storico, lasciando spazio. Dunque, guardate, Veltroni ha fatto un bellissimo discorso, dove di politica non ha detto nulla, però ecco, io avrei voluto, come ho detto, che avesse dato un po' più spazio, e bisognava che glielo consigliassero, al rapporto tra la filosofia di Cartesio e la filosofia scolastica del pensiero dell'oratoriano francese Malebranche, come ho trovato poco, che lui abbia trattato poco nel discorso di Mirafiori, dove ha parlato davanti a tutta la Confindustria italiana, vero? E a tutti i banchieri italiani, lui kennediano, perché nel suo studio, quando era segretario del partito, mica ci aveva Gramsci, Togliatti e Berlinguer, no, aveva Kennedy. E io gli ho detto, ma perché non ci metti anche Marilyn Monroe? Così facciamo la cosa completa e non se ne parla più. E allora, ecco, quello che ho trovato mancante nel discorso di Veltroni, oltre a questo, il problema tra la grazia e la libertà nella vista della salvezza del pensiero del Domenicano Bagnez e del gesuita Molina e della scuola di Salamanca. Se ci fosse stato questo, ci sarebbe stato tutto.
2: Mancava solo questo, ma prima che Rusconi ti faccia una domanda, te ne faccio una io, ma se dovessi andare a votare tu per le primarie del Partito Democratico, visto che...
0: Vado a votare.
2: E chi voti? Perché della Bindi abbiamo detto...
0: Voto per Letta.
2: Ah, ecco, punto.
0: Voto per Letta.
2: Ma solo perché...
0: Voto per Letta perché...
2: Solo perché è nipote...
0: giovanili della Democrazia Cristiana... E perché la mamma è di Porto Torres, la nonna e la mamma sono di Porto Torres.
2: Vabbè, ma non è che vuoi... sempre questa sardità.
1: Vabbè, la risposta però è ineccepibile, scusami.
2: Questa sardità.
0: Scusate, sapete.
1: Tu volevi fare il maligno subito.
0: Se io voto per Letta, glielo ho anche detto.
2: Glielo hai già detto. Adesso gli abbiamo
0: Vedi,
2: detto
0: se Veltroni mi avesse chiarito il problema della disputatio de auxilis del pensiero del Domenicano Bagnes e del gesuita Molina e quello della scienza media, forse avrei votato per lui, però quel punto non l'ha chiarito a sufficienza.
2: Allora, c'era Rusconi che voleva intervenire su...
3: Sì, è tutta la sera che voleva arrivare finalmente su questo punto finale del Partito Democratico, ha saltato tutti i passaggi che avevamo fatto, però a parte appunto Tutti abbiamo apprezzato la pesante ironia sulla cultura, sull'incultura di Veltroni. Infatti il problema in realtà, qualcuno lo scriveva recentemente, è che l'impressione in realtà che ha una persona normale, postcomunista, eccetera, è che il Partito Democratico non ha dietro una grossa... un grosso background culturale, cioè un grosso questo, quindi tutte le sue ironie sui vari Suarez, piuttosto che, penso che voleva dire in negativo questo, cioè che siamo davanti rispetto al difetto storico dei partiti italiani, di avere sempre avuto un sacco di ideologia che riempiva di case, siamo davanti a un partito estremamente povero, ho una mia impressione.
2: Lavagna vuota, insomma.
3: No. Perché non so, adesso, bisognerebbe trovare forse, diciamolo assieme, correggendo le posizioni, a parte le ironie su che ha fatto il Presidente e la mia frase drammatica, cioè che c'è un voto culturale, quale sostanza ideale, non dico ideologica, ci sta dietro al Partito Democratico?
0: Lei ha detto totalmente.
3: Lei ha detto che è un partito.
0: Sono d'accordo con Rusconi.
3: Oh, meno male.
0: Io sostengo che senza cultura non c'è politica.
3: Allora sono d'accordo con
0: me.
3: Le
0: tre culture possibili sono quella socialista, quella liberale e diciamo quella conservatrice, perché diciamo che la pulsione riformista dei movimenti cristiano-democratici è venuta meno e si è affogata e dispersa nel Partito Popolare Europeo da quando sono entrati un grande moderato come Berlusconi e un franchista, un posto franchista, neanche falangista, che è una cosa più nobile come Aznar. Ora, la cultura del Partito Democratico o è una cultura socialista moderna, socialdemocratica, liberali, se io fossi in Inghilterra io voterei per i liberal democratici, ma sono quattro gatti, non ne parliamo. E allora o si è conservatori democratici, e oggi la grande forza conservatrice democratica di Europa è il Partito Popolare Europeo, non lo si può contestare, composto di cattolici, di protestanti, di moderati, di tutte, oppure è quella socialista.
3: Quindi se
0: o
3: capisco
0: si cerca
3: bene
0: una via moderna di socialdemocrazia, ecco, o il Partito Democratico non è assolutamente
3: chiarissimo,
0: nulla.
3: Chiarissimo, allora la ripeto, ma tutti hanno capito, secondo lei l'unica possibilità che ha il Partito Democratico di avere una solidità ideale è di essere socialdemocratico, di essere nella tradizione ovviamente europea, di essere postcomunista... Certo. Però è chiaro che con questa affermazione lei spacca verticalmente l'attuale Partito Democratico in fieri, cioè la Margherita e tutti gli altri.
0: Cioè,
3: il suo discorso, Presidente, è impolitico, nel senso che quello che sembra vuoto, che ho chiamato vuoto, è l'imbarazzo, nel senso che non può presentarsi come Partito Socialdemocratico con metà di post o ex democristiani, che è un'altra prospettiva. Dopodiché mi lasci dire un'ultima battuta.
0: No, guardi, non di ex democristiani. Tenga presente che per una Rose Bindi, per un Dossettiano, per un cattolico democratico la Franceschini, ma io gliel'ho scritto tante volte sul Riformista, non pagato. Ma scusi,
3: sì, ma ci
0: la
3: sono...
0: maggioranza dei cattolici inglesi e
3: scozzesi
0: vota per il Partito Comunista.
3: Ma lei si riferisce a alcune Rose Bindi che sappiamo quale statura anche ideologica. Io ho nominato i Rutelli, tutta quella dimensione lì. Io sono in questo momento, non voglio prendere
0: ma
3: il partito.
0: Rutelli,
3: io osservo.
0: Vai, se i voti non ce li hai.
3: Ma è inutile che faccia, Presidente,
0: dove vai se i voti non ce li hai?
3: Non è vero, Presidente, lei confonde i suoi desideri, io cerco di essere oggettivo nei limiti in cui è possibile. C'è davanti una formazione con una certa corposità fatta da un'anima che potrebbe essere socialdemocratica e dall'altra che non sa che cosa è, ma se prevale quello che lei sta dicendo va via l'altra e spezza il partito prima ancora che di nascere. E questo è il dramma.
0: Rusco, non va via nessuno.
3: Vabbè.
0: Rusco, non va via nessuno, creda a me che li conosco tutti.
3: Vabbè.
0: Non va via nessuno. Ma Rutelli, dove vai se i voti non ce li hai?
3: Va bene.
2: Presidente, però nel pantheon del Partito Democratico non ci hai messo, anche perché non è candidato alla segreteria, D'Alema. È troppo impegnato a parlare con Hamas, per quello che non l'hai messo.
4: No, con D'Alema sono curioso.
0: Massimo D'Alema sarebbe, come noto, il meglio di tutti. Io c'ho una grande debolezza. Non solo lo considero il miglior fico del bigoncio.
2: Ma chi stai guardando?
0: Non solo.
3: Ci sarà qualcuno,
0: siamo amici, ma sembra strano che io voglia bene a qualcheduno e che Massimo D'Alema voglia bene a qualcheduno, noi ci vogliamo bene. Abbiamo bisticciato per un mese e poi non abbiamo fatto bene. La notizia non è buona per Romano Prodi, e però poi abbiamo fatto la pace.
2: Avete fatto la pace?
4: Momento, importante. No,
2: questa
4: quando?
2: È la notizia.
4: Ma quando?
2: Quando hai fatto la pace?
0: Oggi.
3: Oggi.
2: Come? E che è successo? E che è successo oggi?
4: Cioè, come mai?
0: Gli ho telefonato.
4: Perché mi risultava. No, volevo fare
0: allora,
4: un po' di storia.
0: Tu mi hai fatto adirare. Tu mi hai fatto adirare. Però tu sai che purtroppo io non solo ti considero il miglior fico del bigoncio e non solo ti sono amico, ma ho questa debolezza di volerti bene. Vabbè, lasciamo stare.
4: Io però a questo punto devo
2: bellissimi
4: figli. A questo punto devo fare una rivelazione. Perché questa qui è una notizia che mi colpisce, nel senso che credevo che ci fosse invece una disputa in corso, anche violenta, fatta di lettere privatissime, è vero?
3: Che tu conosci?
4: Beh, privatissime che conosco, me la fate leggere.
0: E io ho alzato un
4: ma non me la fate leggere perché erano privatissime.
0: Mettiamola.
4: Che ripetevano,
2: ma cosa ti ha risposto?
4: No, scusami, che ripetevano uno schema già visto, cioè così che spesso litiga. E io qualche volta dico, guarda che poi, certe volte scrivendo, dice scrivi questo, guarda che poi se fai la pace, io devo buttare via 10 pagine, no? Dice, no, io non farò mai la pace, allora io gli scrivo dei bigliettini, che tu farai la pace col tale in certe condizioni. Questa volta mi sta sorprendendo di nuovo, questa è la seconda puntata della lite con D'Alema, la prima puntata successe proprio una cosa di questo genere, lui scrisse un libretto contro D'Alema, nel frattempo non mi ricordo che cosa successe, improvvisamente scoppiò la pace con D'Alema. E qualcuno dei suoi collaboratori, che mi stanno sentendo adesso, fu costretto...
0: No, io stesso gli mandai...
4: a fare le correzioni, ma tutte le vecchie 500 copie di questi librettini che raccoglievano i suoi articoli pubblicati lì dal Senato, che avevano tutti nel quale si insultava ampiamente D'Alema direttamente, furono presi, impacchettati e mandati.
0: Ma non esageriamo.
2: Vabbè, hai detto tu prima che sei maleducato. Quindi.
4: Furono mandati non a D'Alema, ma alla moglie di D'Alema, la quale sembra che poverina, ricevendo queste 3.000 copie, non sapesse come fare, anche perché se andava a buttare tutte quante
0: D'Alema
4: insieme.
0: D'Alema che ogni mattina usciva presto per un pacchetto e le buttava in quegli affari per la pacchettura. Me l'ha detto lui stesso. Senti, c'è voluto del tempo e mi ha detto per cortesia rispetta mia moglie e non di comprarmi la casa che non è grande con queste cose.
2: Senti, ma non mi hai detto cosa ti ha risposto alla tua telefonata, ecco. D'Alema però.
0: Beh, oggi. Beh, insomma, questo. Beh, siamo stati contenti tutti e due.
2: Il senso.
0: Ma lui, conoscendomi, non si è meravigliato che abbia preso io l'iniziativa di telefonarmi.
2: Sì, il problema è che magari non si fida proprio del fatto che.
0: No, di me D'Alema si è sempre fidato come io mi sono sempre fidato di lui.
2: E allora perché avete litigato?
0: Beh, queste sono cose. Non per motivi di politica estera, perché quello sappiamo
4: perché?
0: Che abbiamo...
4: perché non per motivi di politica estera?
2: Ma scusa, ma no. se l'hai attaccato su Hamas, più di politica estera di quella...
0: Cosa c'entra?
2: C'entra.
0: No, ma io non l'ho attaccato su Hamas. Ma io mica ho bisticciato con D'Alema per Hamas. Ma per carità.
2: Ah, no?
0: Io ho bisticciato per altre
3: Beltroni.
0: Cose... Per altre cose, no, per Veltroni, ma immaginiamoci se Massimo D'Alema ed io che siamo riusciti a fare la prima ricomposizione delle due anime d'Italia con il governo D'Alema e ci bisticciamo con Veltroni, mica siamo che le diani di io del lui.
2: Senti, ma chiudiamo sto capitolo della sinistra e apriamo quello del centrodestra, perché la Seconda Repubblica è la Seconda Repubblica anche e soprattutto perché c'è stato un signore che si chiama Silvio Berlusconi.
0: Certo.
2: È un po' anticipato.
0: E sai chi mi ha fatto cambiare Lo sai chi mi ha fatto cambiare idea su Berlusconi?
2: Cambiare da che cosa? Che
0: Massimo D'Alema.
3: Appunto, da che cosa? Che
0: mi ha chiamato e ha detto: senti Francesco, tu la devi smettere di considerarlo un leader di cartapesta o di plastica, perché uno che inventa sulle ceneri della Prima Repubblica un partito, vince le elezioni e poi riesce a rimanere all'opposizione 5 anni e rivince le elezioni, guarda che è uno diverso da noi, ma non è un leader di cartapesta.
2: Capisco che la domanda è un po' anticipata e magari anche così può essere considerata un po' meno gramistica, ma al famoso Pincio in un futuro molto lontano, come lo metti Berlusconi?
0: Dunque, allora io gli do 2 busti. L'uomo che
2: busto numero uno,
0: uno dei più ricchi d'Europa. E allora lo faccio a formato intero.
2: Come Riccone.
0: Piccolo di De Gasperi e Togliatti, ma formato intero. E come politico devo dire, cioè io gli sono molto affezionato, lo tratto tra l'altro malissimo e lui ha paura perché dice che lo tratto malissimo, ma devo dire che in questo periodo credo che il ragazzo sia migliorato verso, sotto alcuni aspetti, insomma. Però insomma, lui per esempio ha capito una cosa, che non bisogna far cadere Prodi.
2: E perché?
3: Ma come? Se tutti i giorni dice che lo vuol far cadere?
0: Perché ancora no, perché lui deve aspettare in modo tale che venga eletto un Parlamento che lo possa eleggere il Presidente della Repubblica.
2: Ah, ho capito dove vuoi arrivare. Perché se cade adesso si fa un Parlamento che ci avrà ancora il settennato attuale.
0: Esattamente.
2: Ecco, vedi come sei malizioso tu?
4: Ma
0: non sono malizioso. Ma è tutta, ma scusa, un momento, io voglio.
4: Quindi Prodi non cade, lui sta dicendo che Prodi non cade.
0: Io che all'età di quando avevo 6 anni, mio padre, repubblicano, autonomista, antifascista, mi ha mandato dai preti e siamo andati, perché nonostante i contrasti, io e Romano Prodi ci possiamo poi telefonare affettuosamente.
2: Pure con lui.
0: Perché siamo stati tutti e due educati in parrocchia. E si vede anche dalla faccia.
4: Scusami, questa frase è detta così.
0: Tutti e due educati in parrocchia.
3: È scritto.
4: Sì, no, questa frase è detta così. Siccome ci telefoniamo, cioè anche questa mi sembra una novità. Cioè, anche tu che fai il conduttore, ti ha detto.
2: Ho capito, stavo per domandargli, dammi il tempo.
4: Insomma.
2: Hai telefonato a Prodi pure lui oggi?
0: Ma ha telefonato lui.
2: Ah!
0: Per farmi gli auguri.
2: Ah, beh, per Ferragosto.
4: Ma allora Prodi non cade.
2: E che vi siete detti?
0: No, ci siamo detti che la biografia di De Gasperi, che io gli ho mandato un regalo di Piero Craveri, era lui, mi ha detto ti ringrazio molto perché è veramente la più bella biografia che sia stata scritta.
2: Vabbè, questa è la parte ufficiale, poi?
0: Ma poi io e lui, ma lui e poi al momento opportuno ci... Insomma, sai, educati dai preti, cosa vuoi? Siamo una scuola speciale migliore di quella delle Fratocchie.
4: No, ma la domanda è, Prodi non cade quindi? Perché ci ha detto che ha parlato con Prodi, quindi vuol dire che Prodi non cade. Poi, D'Alema ha fatto pace con D'Alema.
2: Facciamo un rapido calcolo.
0: Ma scusa, vorrei capire una cosa. E chi lo fa cadere a Prodi? Rifondazione. Ma se cadono e vince Berlusconi... Il mio amico Bertinotti, cui io voglio molto bene, a parte il fatto che è diventato pacifista contro la violenza, contro la guerra e queste sciocchezze del genere.
4: È antistalinista. Vabbè, pazienza.
0: In vecchiaia, antistalinista e così via. Ma lui ritorna a fare il segretario della CGIL in Piemonte, forse.
3: Va in pensione.
2: Sì, però fammi capire, tu hai fatto già i calcoli. Allora, il settennato per poter... avere un Parlamento che si occuperà del settennato prossimo, quando bisogna andare a votare?
0: Nel 2009.
2: Ecco, quindi nel 2009 si va a votare, perché a quel punto, venuto meno questo motivo...
0: Nel frattempo, scusa, del gruppo del Senato, qualcuno anziano come me che deve andare a fare la pipì quando si sta per votare, Berlusconi lo trova, insomma.
2: L'effetto prostata, insomma. famoso effetto prostata sul... No, non bere, che poi devi alzarti per andare a fare la
4: pipì. No,
0: ma mi fa bene, bene.
2: Senti, ma quindi si vota nel 2009 e vince Berlusconi?
0: Non lo so, lui spera di vincere.
2: E tu cosa pronostichi?
0: Scusa.
2: Quale pronostico fai?
0: Amico mio, bisognerebbe conoscere gli italiani.
2: Se non li conosci dopo tutti questi anni...
0: Ah, perché tu c'è qualcuno che conosca gli italiani dopo tanto?
2: Non lo so, vogliamo vedere qua se... Vogliamo fare una prova qua in...
0: Sapere.
2: Cosa voteranno nel 2009? Facciamo una prova qua in sala? Vogliamo sentire cosa dici?
0: No, il 2009 è troppo lontano.
2: Troppo lontano.
0: E cosa vuoi? I sondaggi d'Italia vanno bene, per due settimane, insomma.
2: Senti, ma nel 2009...
0: Devi ricordare...
2: Nel 2009 magari ci sarà...
0: Dunque, tieni presente
2: Dimmi. Che
0: non conosco io gli italiani, se non li conosco io, e tieni presente che noi sardi siamo come Didier de Rougemont disse degli svizzeri, italiani per volontà. Perché la Sardegna è stata con Aragona e la Spagna 420 anni. Ed ha rinunziato alla sua autonomia di Stato nel 1847. Quindi noi siamo italiani per volontà. E gli italiani per volontà sono più italiani di tutti.
2: Ho capito, sì.
0: Quindi non li conosco io che sono italiano per volontà e voi che li conoscano gli amici che sono in sala. Non è possibile.
2: Senti, ma almeno...
0: Che non ci siano sardi, so. Pasquale Chessa... Pasquale
4: infatti
0: Chessa,
4: il libro si chiama Italiani sono sempre gli altri. Ma...
0: Catalana e Sardegna,
2: Sì, ma vabbè, ma qui siamo a Cortina, dai, qui abbiamo il problema di andare eventualmente con l'Alto Adige. Senti,
0: Esattamente. Nella nostra storia siamo stati 7 anni anche con Vienna.
2: Ecco, quindi... allora, cioè, siete a posto con tutti. Fammi capire una cosa, ma nel 2009, se non puoi dirmi chi vincerà, almeno dimmi chi gareggerà. Per esempio, ci sarà Montezemolo in gara?
3: No.
2: Tieni conto che viene
0: sulla pista di dove sulla pista di Minneapolis.
2: No, non fare il finto tonto. Guarda che viene qua il 23. Gli devo dire cosa dici stasera.
0: Me lo saluti molto.
2: Anche lui.
0: Dici che si occupi di macchine.
3: Ecco.
0: Per carità che non si occupi di vini, perché quando lo mandarono a fare l'amministratore delegato della Cinzano lo pregai di non mandarmi più quella porcheria. Perché io non sono ricco, ma lo champagne lo bevo francese e non quella porcheria della Cinzano.
4: Ti sei perso uno sponsor.
2: Abbiamo, se mai fosse stato un possibile sponsor la Cinzano, a questo punto non è più possibile averlo come sponsor, ce lo siamo bruciati. Vabbè, allora Montezemolo...
0: Per carità, no. Non è così, dai. Il marchese Cordele di Montezemolo è altro. Perché c'è una sequela di titoli, fatevi dire quando viene.
2: Vabbè, insomma,
0: tu una persona simpatica.
2: Il messaggio che gli dai, ti sconsiglio di scendere in politica, va bene? O di salire?
0: No, di non scendere in politica.
2: Appunto, ti sconsiglio, ho detto, con la S davanti. Ti sconsiglio. Allora partiamo sempre di quelli che gareggeranno nel 2009. Casini, dove sarà posizionato nel 2009?
0: Dove c'è la possibilità di vincere? ragazzo della democrazia cristiana. Voi che si posizioni in Pierfondi.
3: È una risposta.
0: Ma stiamo scherzando.
3: È una risposta che potrebbe rovesciarsi in contrario. Eccetera. Io vado con chi vinco, quindi guarda bene con chi mi schiero. Capisci qual è il ragionamento? Se è vero quello che lei ha detto, che lui va con chi vince, lui potrebbe vendersi e dire: guardate, che io vado con chi vinco, quindi prendetemi perché se vinco con voi, vinco. Non so se ha capito, ho fatto un po' io il
2: bingo. Potrebbe mettersi all'asta, insomma, volgarmente detto.
0: No, all'asta, è un bravo ragazzo. No, non parlate male.
3: No, per usare un'altra battuta...
0: Perché uno dei ragazzi... si troveranno un giorno tutti. Allora, un giorno io organizzerò la grande cena. Pier Furbi, Follini, Dario Franceschini...
2: Non lo chiami più Harry Potter, Follini?
0: Letta, Letta, come no, tutti dei gruppi giovanili. Cioè, per capire la situazione politica italiana bisogna conoscere la dialettica dei gruppi giovanili della DC, e altrimenti non si capisce nulla.
2: Beh, mica solo quella della DC, eh. Adesso,
3: no,
2: anche
0: no,
2: qualche,
0: per capire,
2: anche di qualche partituccio laico.
0: Rusco.
3: No.
0: Ecco, la debolezza di Francesco Rutelli è che non si fosse fatto espellere con coraggio dal liceo massimo dei gesuiti, e oggi lui avrebbe una voce in più, perché lui sarebbe stato educato ad una scuola altrettanto buona di quella dei gruppi giovanili.
2: Ho capito,
0: ma ci è fatto espellere.
2: Quindi Rutelli è fuori gioco, insomma.
3: Ma fin dall'inizio abbiamo capito questo.
2: Senti,
0: poi io tra Rutelli e Barbara Palombelli ho sempre dichiarato che sarei per Barbara Palombelli.
2: Vabbè, questo anche tra me e Iole è sempre dichiarato che sei a favore di Iole.
0: Assolutamente.
2: Grazie. Molto gentile, Però io sono qua sotto, io sono sotto i riflettori a sudare. Allora, senti, abbiamo pochi minuti, poi dobbiamo vedere le vignette e poi so che tu hai accettato ben volentieri di farti fare una postuma intervista,
0: sì,
2: dopo la nostra, con quelli
4: postuma
2: di...
4: rispetto alla nostra,
2: alla nostra
4: presentazione,
2: fammi finire, no, postuma rispetto a noi di Lucignolo, che è qui con noi, quelli di Italia 1, quindi ci sarà un post.
0: Esatto, molto volentieri.
2: Allora, ti propongo una velocissima, sai, quelle domande e risposte proprio secche, no? Chi preferisci tra Pollari e il nuovo capo dei servizi segreti?
0: No, sono tutti e due grandi amici, anche perché Branciforte mi ha confessato di avermi odiato per alcuni mesi, perché quando io sono diventato sottosegretario alla difesa, lui è entrato in accademia, io sono andato a visitare l'accademia e lui ha dovuto lustrare gli ottoni per 3 giorni di seguito.
2: Però non è che può essere tra Speciale e Visco, questa volta gioco della torre, uno dei due lo devi buttare giù.
0: A voi che li butti giù, poveracci.
2: No, uno dei due. Uno dei due, uno il gioco della due, torre.
0: Io sono affezionato a Visco, però io ho un debole per le stellette, quindi scelgo Speciale, sì, e butto giù Visco. Salvo che nel frattempo non si metta le stellette, ecco.
2: Ci ha tentato, mi pareva di capire. Ricucci o Consorte?
0: Ricucci. Io sono amico di Consorte.
4: Cioè, butti Ricucci, no,
2: fammi capire.
0: Io ero favorevole alla scalata, io mi sono battuto per la scalata e io considero una serie di fregnacce le accuse rivolte a quelle di DS per la scalata.
2: Quindi butti giù Ricucci?
0: Ebbè, poverino, sì, anche se addolorato, insomma. Però credo che sia ancora ricco, ecco.
2: Senti, tra Mastella e Di Pietro chi scegli, visto che si litigano continuamente?
0: Beh, poveraccio, Mastella io l'ho conosciuto da ragazzino.
3: Appunto.
0: Giro dei gruppi giovanili, sinistra di base. Mi dispiace per Antonino Di Pietro, cui ho fatto anche la prefazione al libro, ma se devo buttare giù uno, e cosa faccio? Il torto e gli amori giovanili per i gruppi giovanili devo buttare. Antonino, scusami, ma butto giù tu, ma intanto credo che rimbalzerai.
2: E tra Casini e Rutelli chi butti giù?
0: E torniamo al solito.
2: Sì. Allora Casini me lo sa.
0: Torniamo al solito dei gruppi giovanili, io ho sempre i gruppi giovanili.
2: Allora usciamo dai gruppi giovanili. Bertinotti o Di Liberto?
0: Beh, mi dispiace Bertinotti, ma per un solo motivo, perché Di Liberto è sardo.
4: Senti, me lo devi far vedere a me. Che io
2: tra Fini e Santanché.
0: Tra
2: Fini e la Santanché.
0: La Santanché.
2: Butti giù. La butti giù.
0: Sì, sì, sì.
2: Poveretta, perché? E tra la Palombelli e la Brambilla?
4: Qua.
0: Beh, la Brambilla.
2: Butti giù.
0: Anche se mi regala un ottimo salmone, beh, questo lo c'è.
2: E tra
0: cosa che Barbara non mi ha mai regalato, insomma.
2: Mandiamogli il messaggio,
4: No, ma perché la Brambilla produce salmone.
2: E tra Sircana e Buonaiuti, cioè tra due portavoci.
0: E qui siamo al solito, gli italiani per volontà, Sircana fa
4: me lo dicevi, te lo dicevo che Sircana
2: è sardo. Cioè, tutte le ascendenze.
0: Io gli voglio tanto bene, ma non è sardo.
2: Allora, l'ultimo, tra Caruso E Gentilini Treviso.
0: E chi è Gentilini?
2: L'ex sindaco di Treviso, quello che ce l'ha coi
0: perché
2: gay.
0: Caruso ha avuto la cattiveria. Caruso ha avuto la cattiva idea di dire con parole brevi quelli che molti della sua parte pensano. Caruso è un istintivo, poveraccio.
2: Senti, un ultimo.
0: Io volevo scrivere un articolo a favore di Caruso, che ha usato la vecchia terminologia del 1950-55 e lui l'ha spiegato. Io gli ho dato a tutti e due.
2: Sembra un paradosso anche questo,
0: perché hanno fatto delle leggi
4: di reato
0: attraverso le quali la classe padronale opprime i lavoratori.
2: Allora, senti,
0: altro che questo, ho sentito.
4: Però bisogna avvertire Caruso che il linguaggio è cambiato, questo è un problema. No, bisogna avvertirlo, se ne occupa Cossiga.
2: Oh, invece, già che ha parlato di padroni, facciamogli spendere delle parole sulla finanza, perché lui conosce molto bene, come io so, la finanza. Allora, ti aspettavi Geronzi seduto sulla seggiola di Cuccia?
0: Chi?
2: Geronzi seduto sulla seggiola di Cuccia. Te lo aspettavi?
0: Assolutamente sì.
2: Te l'aspettavi? E perché no?
0: Vecchia scuola democristiana anche Geronzi, che ti stiamo scherzando?
2: Quando è che i tuoi amici francesi diventeranno padroni delle generali, ammesso che non lo siano già?
0: Non vogliono diventarlo.
2: Questa è una notizia che tu dai garantita?
0: Cioè, lo possono essere, ma non lo appariranno mai.
2: Senti, tra Bazzoli e Passera chi preferisci, il presidente o l'amministratore delegato della società?
0: No, un momento, Bazzoli era il presidente della Fucci Brescia,
2: dai,
0: e Passera no?
2: Siete perniciosi.
0: Dino Bazzoli, per carità, è della
2: Fucci. Allora, mettiamola così, tra Passera e Profumo, che sono troppo giovani per essere stati...
0: Il padre di Profumo era un dirigente della Fucci Brescia. E permetti a 79 anni di fare il fazioso, insomma.
2: Senti,
0: e poi in questa seconda repubblica, che i criteri, ha ragione Rusconi, non si capisce nulla, ideologie, con l'ideologia, ha ragione Rusconi, abbiamo voluto uccidere il pensiero politico, altro che ideologie.
2: Senti, chiudiamo con il tuo governo ideale, come la squadra di calcio, da chi è formato?
4: Da Lema.
0: Governo ideale.
2: Sì.
0: Presidente
2: del Consiglio.
0: Allora io temo Massimo D'Alema.
2: C'era Rusconi che aveva detto sottovoce così, ci ha indovinato.
4: Vicepresidente.
0: Massimo D'Alema.
2: Ministro degli Esteri.
0: Massimo D'Alema.
4: Sta fregato.
2: Ministro dell'Economia. Non mi può mica mettere D'Alema all'economia.
4: Consorte.
5: Come no?
2: Chi ci mette all'economia? Consorte.
0: Allora, mi diceva Aldo Moro che era un grosso errore quello di mettere al tesoro allora un tecnico, perché il ministero del tesoro è un ministero eminentemente politico, in cui occorre che uno comprenda quello che gli dicono gli economisti, ma non che sia un economista.
2: Allora? Quindi insomma, non parlo a schioppa, tu dici.
0: TPS,
2: sì.
0: È troppo triste. È triste. Quello fa cadere, quello travolge la borsa ogni volta, non che è triste, ogni volta che sorride.
4: Demagogia pura.
2: Senti,
5: basta.
2: Finiamo col ministro della giustizia, perché non è un dettaglio.
0: Cioè?
2: Il ministro della giustizia, chi è nel tuo governo ideale?
4: Governo ideale.
0: Mastella. Clemente Mastella.
2: Ah, quindi l'uomo giusto al posto giusto, ce l'abbiamo già. Va bene. Allora, un applauso.
0: Clemente Mastella, come lui dichiarò, di diritto io non capisco nulla. In questo paese dove
2: ha detto
0: c'è...
2: anche qua, il 23 luglio era qua.
0: In un paese come questo, e che vuoi mettere uno che capisca di diritto al Ministero di Grazia e Giustizia? Ma che stiamo scherzando?
2: Allora, io non so se
0: voglio
2: c'è...
0: Voglio chiudere, un momento, permettimi una cosa.
2: Dimmi, Presidente.
0: Benissimo, allora, uno dei più grandi giuristi europei è stato il boemo tedesco ebreo Kelsen. Un giorno, io ero un ragazzino, lui era a un congresso di diritto in Italia e sento un presuntuoso giurista italiano, io sono un piccolo giurista fallito, quindi insomma, c'era vicino Povenino accanto a me Antonino La Pergola, e sente dire da questo giurista: noi Italia patria del diritto. Kelsen si rivolge a questi ragazzini che eravamo io e Antonino La Pergola e dice: patria del diritto non credo proprio, magari delle molte leggi e fatte anche male. E qui è finito.
5: Bravo.
0: Quindi Mastella ministro della giustizia.
2: Allora, io non so se il nostro Fred riesce a superare in Cossiga, in simpatia.
6: Presidente, è impossibile superarla in simpatia, anche perché io devo fare le vignette sugli argomenti trattati e a Giolitti mi sono perso. Ho pensato di fare una cosa in omaggio al Presidente, prendendo un suo lato della persona, della personalità, cioè quello di essere un personaggio a conoscenza di particolari misteri, retroscena, complotti, queste cose qua, e mi sono immaginato la vita di tutti i giorni di una persona che deve affrontare tutto questo. Quindi andiamo, Dario, in due tempi. Ho fatto il Presidente che va al bar, ecco qui, vediamo, dovrebbe arrivare l'inquadratura, va: vorrei prendere un caffè. E il barista gli dice: Presidente, mi dica la verità, cosa c'è sotto questo? Vabbè, e la cosa va avanti, grazie, ma no, va, è una cosa in continuazione. Il Presidente va anche in edicola, mi dà Repubblica, e il giornalario dice: Repubblica, ma come mai non il Corriere, Presidente, cosa c'è sotto? Andiamo avanti così. Poi dopo incontra una bella signorina: signorina, posso invitarla a casa mia? E la signorina:
0: no, questo non è possibile.
6: Non è possibile. Vabbè, io sono andato un po' avanti con la fantasia. A casa sua, Presidente, cosa c'è sotto? Ecco, quindi
2: dovevo arrivare.
6: No, poi andiamo avanti, anche la diretta adesso, una diretta con Cortina, Presidente, cosa c'è dietro? E lui: non so, mi sembra una pianta, comunque. Poi dopo ancora incontra una persona, Veltroni, non ha capito niente, e cosa c'è sotto? Ah no, su questo non ci sono dubbi, no, in questo caso non ci sono dubbi. Insomma, alla fine va dallo psicologo per sfogarsi, e lo psicologo gli spiega la situazione, un'inquadratura sola: Presidente, non può stupirsi se le persone sono un po' diffidenti, questa è una sciocchezza di cui non si deve preoccupare. E poi dopo aggiunge: ora però torniamo a noi, qual è la vera ragione della sua presenza qui, Presidente?
2: Vabbè, insomma,
6: ecco qua.
2: Il Cossiga dietrologico.
6: Esatto, grazie.
2: Allora, bravo Fred. È finito? E allora io invito una bellissima donna, caro Presidente, che normalmente è vestita di rosso, eccola qua, si chiama Melita. Melita, ciao, ben arrivata.
7: Lasciamo il posto, no?
2: No, lasciamo simbolicamente il posto, ma rimaniamo qua, perché così...
8: Buonasera, Presidente. Io sono Melita, la diavolita di Lucignolo. Mi vede?
7: Non sento.
0: No.
8: Meglio così, perché così si concentrerà sul mio intelletto. Posso farle alcune domande?
0: E come no?
8: Benissimo. Il 27 dicembre 2005 lei ha detto: non mi occuperò mai più di politica. Naturalmente non ha mantenuto.
0: Sì.
8: Ma per fare il politico è necessario essere bugiardo?
0: Maiuta, non è necessario maiuta.
8: Benissimo, c'è chi in questi giorni sogna di ricostruire la Democrazia Cristiana. In fondo Pippo Baudo condurrà Sanremo e Mike Bongiorno Miss Italia. Ma il prossimo governo, chi lo guiderà? Forlani o Andreotti?
2: Pippo Baudo, Presidente.
0: Beh, io penso Don Sturzo.
8: Lei so che è appassionato di microspie e intercettazioni. Le pare possibile che un magistrato come Woodcock riesca ad intercettare più VIP di Ava 3000? E lei, soprattutto...
0: Non parlate, ma... Guardate, non parlatemi male di Henry perché il figlio, perché lui è inizialmente cittadino britannico, anglofilo, quale sono, non posso parlare male. E poi non ne posso parlare anche male per altri motivi sui quali mi voglio soffermare.
8: E lei come consiglia di difendersi?
2: Dalle
8: Se ha un consiglio.
0: Da chi?
2: Da Woodcock.
0: Dalle intercettazioni?
8: Sì.
0: Non parlando al telefono.
8: Benissimo.
7: È sempre al telefono.
8: So anche che lei sa tutto dei servizi segreti, ma perché l'Italia è il paese dei misteri che nessuno riesce a spiegare? Forse esiste un grande vecchio? O sarà mica lei?
0: No, beh, dunque, se esistesse un grande vecchio, signorina, se permette, scusi la mia presunzione, ma non potrei che essere io. E lo saprei, e siccome io non lo sono, non c'è nessun grande vecchio.
8: C'è malcontento nel paese, sfiducia nei confronti della classe politica. Ma qual è il primo privilegio della casta che eliminerebbe?
0: Il primo?
8: Privilegio della casta.
0: Quello di non dover dipendere dai giornalisti.
8: Molto bene.
0: Lo sa cosa diceva Churchill? Quando gli dissero: ma lei perché non parla col direttore di un grande giornale? Sa cosa rispose Churchill? Il primo ministro di Sua Maestà Britannica non parla con i direttori che sono i dipendenti, ma parla con la proprietà. Mi aveva visto lontano.
8: Ultima domanda: quante notti con le squillo bisogna passare per diventare un paladino della famiglia?
0: Un paladino della famiglia? No, bisogna essere così sciocchi da non saperle passare.
8: Pensa che le abbia fatto delle domande intelligenti?
0: Le domande erano intelligenti, ma le domande intelligenti, salvo che non gliele abbiano scritte, significano che lei è una ragazza intelligente.
8: Grazie. Quindi ora che ha apprezzato il mio cervello può vedere anche il mio corpo, così mi presento per bene, insomma. E devo anche ringraziarla, perché questo è stato, credo, il momento più alto della mia carriera di diavolita in Lucignolo.
0: Il momento più alto. Ne avrà ancora più alti.
8: Ma non credo,
0: auguri,
8: però.
0: Signorina.
8: La ringrazio.
0: Lei,
8: ma mi vede adesso?
0: Una cosa strana. Guardi, una cosa strana. Di solito le belle ragazze non sono intelligenti. Lei ha il privilegio di esserlo.
8: Guardi.
0: E di lei
8: la ringrazio molto.
0: Un consiglio. Preferisca l'intelligenza, di arretta a me.
8: La ringrazio molto. Un applauso, perché grazie infinite. Bene. La ringrazio molto. Buonasera.
2: Cara Melita, non ti fare illusioni, appena finito di dire che le bugie fanno parte degli strumenti dei politici, quindi non ti illudere. Bene, caro Presidente, siamo arrivati alle 11:20, ti abbiamo lungamente spremuto e di questo ti ringraziamo tantissimo.
0: Ma
2: ricordo,
0: guarda, sono io che ho spremuto voi non ve ne siete accorti. Non siete voi che avete spremuto me, sono io che ho spremuto voi.
2: No. Comunque,
0: vi saluti al professor Rusconi.
2: Grazie, vi ricordo che a settembre.
0: E salutatemi il catalano, pubblico a cui chiedo scusa se sono stato anche un po' insolente.
2: Figuriamoci, grazie. Vi ricordo che esce a settembre il nuovo libro di Cossiga. Ciao, Presidente, la prossimo anno devi venire qua, però. Ciao,
0: vostro ospite, chiariamo questo.
2: Sì, nostri ospiti.
0: Io non sono stato amministratore di banca, ma solo Presidente della Repubblica.
2: Nostri ospiti, ciao.
9: Oh, che personaggio.
10: Ah.
9: Quella che avete ascoltato era la presentazione del libro di Francesco Cossiga che si tenne a Cortina d'Ampezzo il 15 agosto del 2007 nell'ambito della manifestazione Cortina incontra estate 2007. Da Cavour a Berlusconi era il titolo di questo incontro. Francesco Cossiga discusse con Enrico Cisnetto, che è ideatore di Cortina incontra, con Paolo Pasquale Chessa, epoca vice direttore di Panorama, e poi ancora Gian Enrico Rusconi, che insegnava scienza politica all'Università di Torino, e il vignettista di Veleno Federico Dalla Rosa, prese la parola anche l'altra ideatrice di Cortina Incontra, Iole Cisnetto. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna dedicata in questa parte al ricordo di Francesco Cossiga, personalità di primo piano della Prima Repubblica, è stato ministro, presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, dirigente di spicco della Democrazia Cristiana, è scomparso il 17 agosto del 2010. Vi vogliamo proporre un altro documento sonoro tratto dall'archivio di Radio Radicale. Andiamo al 23 ottobre del 2006, Francesco Cossiga inaugurò con una lezione magistralis il ciclo Lezioni sull'Europa dell'anno accademico 2006-2007 dell'Università degli Studi della Sicilia Centrale, CORE. Prima di lui presero la parola il presidente della provincia regionale di Enna, Salerno, Cataldo Salerno, e il rettore dell'Università CORE, Salvo Andò.
10: Signor Presidente Cossiga, ho un immenso onore e piacere che a nome della provincia che presiedo e dell'Università CORE le porgo il benvenuto ad Enna. Qui sono venuti in precedenza due presidenti della Repubblica e francamente il presidente Cossiga ci mancava non soltanto per la semplice enumerazione, ma per quello che Francesco Cossiga rappresenta nella storia d'Italia, rappresenta nella cultura scientifica e rappresenta anche per il suo straordinario rapporto con i giovani. Questa è una realizzazione degli enti locali di questo territorio, in modo particolare della provincia, della Camera di Commercio e di 12 comuni che si sono messi assieme 12 anni fa e hanno deciso di intraprendere questa avventura, di giocare questa scommessa, innanzitutto una scommessa con se stessi, ma anche con la storia, perché questa università è nata formalmente come università autonoma, con il riconoscimento ministeriale, lo scorso anno, il 5 maggio, ed è nata esattamente 200 anni dopo la terza università della Sicilia, che fu Palermo. Quindi per 200 anni la Sicilia non ha avuto una nuova istituzione universitaria, un fatto davvero strano, perché prima dell'Unità d'Italia la Sicilia aveva 3 atenei ed era la regione con il maggior numero di università. E dopo 145 anni era ancora con 3 università, mentre nel resto del paese erano stati istituiti ben 62 nuovi atenei. E allora questa è stata una scommessa con noi stessi, ma è stata anche una scommessa con la storia, perché 200 anni fanno storia. Non possono certamente riferirsi semplicemente alla cronaca. Ed è un esempio di vitalità di un territorio, di una provincia in modo particolare, che ha saputo mettere insieme tutte le forze. Questo è un progetto che è stato portato avanti sempre all'unanimità, senza mai registrare divisioni di parte. E non solo questo progetto è stato portato avanti all'unanimità, ma tanti altri progetti che questo territorio sono stati condotti con l'unanimità